0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
3: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno assisteva impotente ad una manifestazione di Satana, presentatosi al suo cospetto con le mentite spoglie delle bollette da pagare.
4: Maronno! Demonio! 200 euro di elettricità, ma è un furto!
5: Padre Maronna, forse sarebbe il caso di tenere spenta la vasca idromassaggio quando non la usate.
4: Mai! Non lo sai che spegnendola smette di fare le bolle?
5: Ma se non c'è nessuno dentro, che importanza ha?
4: Come che importanza ha? Anni di risparmi di 8 per 1000 per comprarla e poi la devo venderla senza bolle? Piuttosto tu, con quel rasoio per pecore, smettila di usarlo!
5: Ma devo tosarle per l'estate! Fanno 40 gradi!
4: E cosa saranno mai? L'amaro centerbe che bevo a colazione ha quasi il doppio!
5: Padre, comunque non è un problema, basterà risparmiare dei soldi!
4: Maronna! Come osi usare le parole risparmio e soldi dentro la stessa frase? E per di più qui, in questa santa villa accatastata come magazzino degli attrezzi, dovrei scomunicarti a suon di schiaffi col guanto di carta vetrata.
5: Perdonate, padre, ma non c'è altra soluzione.
4: Certo che c'è. Vado a chiedere un aumento di stipendio.
6: Caro padre, che piacere avervi qui.
4: Vescovo Romboni, sono venuto a chiedere la sua benedizione.
6: La mia cosa? Padre, ma almeno tra di noi risparmiamocene certe puttanate, come dire, eh?
4: Infatti stavo scherzando. Puttane, mamma, voglio l'aumento di stipendio.
6: Ma certo, te lo do sotto forma di benedizione, ti va bene?
4: Maronna, ma mi ha scambiato per uno di quei babbei che la domenica mattina sprecano tempo a venire a messa, eh? Lo voglio in contanti, voglio la promozione.
6: Ma purtroppo non è così che funziona, caro mio.
4: Ah no?
6: No, le promozioni le decide quel coso là, quello lì, l'amministratore delegato, come si chiama?
4: Fassone?
6: Ma no, quello che si affaccia lì sul balcone.
4: Il duce?
6: Ma no, padre, che cazzo dici? Ma non il duce, no, il papa, mi sa che lo chiamano così, il papa.
4: Ah, il papa! Ne ho sentito parlare una volta sui giornali, quelli che trovi dal medico. Pare abbia anche le mani bucate.
6: Ma no, maronno, quello è Padre Pio. È un altro VIP di un altro livello. Comunque, senta, tagliamo corto, dai, Padre Maronno. Non c'è la possibilità di avere un aumento. Anche se una piccola soluzione forse ce l'avrei, eh. Mi rimane un bel posto libero per fare, come dire, la guardia forestale in Sicilia.
4: Maronno, ma io abito a Milano.
6: Ho capito, padre, ma che problema è? E va giù, si fa vedere una volta al mese, mi timbra il cartellino e tanti saluti. Che fa? Accetta?
3: E fu così che il Santissimo Padre accettò la sua missione ecumenica di guardia forestale in Sicilia, a maggior gloria di Nostro Signore del pagamento dell'IRPEF.
5: Padre, ma che ci facciamo in Sicilia?

0: Virginia?
1: Ma che domande fai, puttane mammeto? Dobbiamo portare anche qui in Africa la parola del Signore, come i missionari. È una terra piena di grossi problemi, sai?
0: Ma perché siete vestito da guardia forestale?
1: E perché no? Lo fa Terence Hill di vestirsi un po' da prete e un po' da guardia forestale. Non lo posso fare io?
0: Certo, padre. Ma cosa ci facciamo in mezzo a un bosco? Non starete mica facendo veramente la guardia forestale? Maron!
1: Maron, certo che no! Siamo qui perché... mi è apparsa in sogno una creatura di Nostro Signore che mi ha affidato il compito di girare un documentario in questa natura ostile e selvaggia.
0: Un angelo!
1: Sì, sì, un angelo!
0: E quale angelo era?
1: Il Piero Angelo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Erano i ruggenti anni 700, con il mitico Jim Morrison e l'eroinomane Jimi Hendrix, quando in Austria, che in quel periodo aveva misteriosamente assunto la forma di Inghilterra, comparvero dei giganteschi glifi in mezzo ai campi.
3: Ricordo bene, nei ruggenti anni 700 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti pensavano fosse un quadro gigante, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando dei cerchi nel grano. Nessuno li ha mai visti dal vivo, ma tutti ne abbiamo cercato un'immagine su Google almeno una volta. Ma quello che forse non tutti sanno è che specchiando l'immagine, inserendola su ChatGPT e chiedendogli di creare un messaggio misterioso, potrebbe apparire un messaggio misterioso.
4: Ah! Per anni ho provato a decifrare il messaggio misterioso, ma poi purtroppo sono morto per ammazzamento.
2: Perché questo scienziato è stato ammazzettato? Che segreto celano i cerchi nel grano? Solo un cieco che non vuol vedere può mettere in dubbio il complotto nascosto in mezzo a questi giganteschi glifi. Abbiamo la testimonianza di un mattacchione del paese ossessionato dai cerchi nel grano.
5: Erano le 1:40 del mattino, quando mi squilla il telefono e dall'altra parte sento una voce che non conosco, che fa:
6: pronto?
5: Immediatamente il mio pensiero fu nei cerchi nel grano. Ero sconvolto.
7: Già, e lo siamo anche noi. Ma dobbiamo andare avanti per il bene dell'umanità tutta. A scuola ci hanno sempre insegnato che per fare dei cerchi grandi ci serve uno strumento grande. Noi siamo qui per confutare quella tesi. Non serve uno strumento grande, ma un grande strumento. La mietitrebbia. Abbiamo qui con noi il nostro illustre premio Nobel per le mietitrebbie.
8: Salve, sono il premio Nobel per le mietitrebbie. Per una coincidenza straordinaria, non così coincidenza e non così straordinaria, prendendo questi cerchi nel grano possiamo arrivare a decifrare un alfabeto alieno. Ecco, ora prendiamo quello che ci fa comodo, ovvero JFK. Il presidente Kennedy.
2: Esatto, proprio lo stesso presidente Kennedy che è durato 2 ore di mandato perché è morto per ammazzamento. Ma cosa c'entra questo coi cerchi nel grano? È vero che i due eventi sono collegabili a qualche tipo di complotto? Ed è vero che cominciare una frase con "è vero che" ti fa credere di più che sì, in effetti è vero?
9: Quando abbiamo trovato i primi cerchi nel grano, il presidente Kennedy non era ancora presidente e in effetti probabilmente non era ancora nato. Coincidenza? Io non credo.
2: Esatto. Avete mai visto i cerchi nel grano e il presidente Kennedy nella stessa stanza? Già, neanche noi. È ormai naturale che ci sia un collegamento tra i due, altrimenti staremmo raccontando solo un mare di cazzate. Ma noi qui vi portiamo solo la voce della verità. Ed ecco che abbiamo deciso di mostrarvi questo incredibile spot andato in onda nel settore gamma del pianeta Yakult nei pressi di Alpha Centauri.
10: Ehi, amico dei complotti, sei stanco del tuo presidente? Allora chiamaci, siamo noi, l'organizzazione assassini alieni di politici scomodi. Per contattarci fai degli enormi cerchi nel grano scrivendo il nome di chi vuoi far sparire e noi faremo il resto. Ed ora, jingle!
11: Organizzazione assassini alieni di politici scomodi.
2: Siamo veramente sconvolti quanto voi. Quindi, in questo universo, esiste un'associazione di alieni assassini che fa sparire i politici che non ci piacciono più. E da laggiù, ad anni luce di distanza dal nostro pianeta, c'è qualcuno che ci osserva e decide le sorti del mondo, contattato da chiunque ne abbia bisogno. Ma se ancora non foste convinti, abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave.
12: Ho sempre tenuto la sensazione che ci fosse qualcuno o qualcosa che mi osservasse. Le mie amiche dicevano fosse l'insegnante di ginnastica mentre mi facevo la doccia. Ma visto che volevo una prova, ho cominciato a stuzzicarmi la pucchiacca e mentre mi sgrillettavo, oh, è entrato. Eh sì, era l'insegnante di ginnastica e ce l'è giucciata tutta notte. Ciucci, ciucci.
2: Esatto, ciucci, ciucci. Ormai non ci sono più dubbi. Se davvero questi alieni possono aiutarci, mi auguro che qualcuno stia scrivendo sui cerchi del grano in questo momento il nome di quel figlio di puttana del mio vicino di casa che fa casino fino a tarda notte. Ma lasciamo a voi le vostre congetture, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
0: Radio 105.
13: Quando

cena. Avrò a cena degli studenti anche che non hanno passato il corso, ma io li ho perdonati. Verrà Albertino, Linus, Paolo Noyes, credo uno dei peggiori vocalist che hanno fatto il mio corso, Alan Caligiuri, ragazzi, una vergogna infernale. Ma soprattutto il più grande cane al microfono della storia dell'uomo è lui, Ivo Avido. L'ho bocciato 15 volte e non c'è un cazzo da fare, non imparerà mai. Bene, fratelli, siamo pronti per le regole di oggi? E allora dammi una strappa di base, grazie. E anche tu, mentre sei nel parco con tua moglie, per giocare, inizi a far finta di picchiarla, improvvisandoti Mike Tyson con tutte le mossine. Ma sfiga vuole che un cane lupo piuttosto incazzato e decisamente femminista, credendo che la stai realmente picchiando, ti corre incontro e inizia ad azzannarti lacerandoti un braccio o una gamba e costringendoti a finire al pronto soccorso con 39 punti di sutura. Bravo! Sei come Luca Alba! Sei un cazzaro coglione! Ma sei dei nostri! Se anche tu, mentre chiacchieri con alcuni amici invitati a cena a casa tua, carichi la lavastoviglie e non ti accorgi di aver messo un coltello da cucina lungo 20 centimetri con la lama affilata verso l'alto. E mentre racconti le tue puttanate, indietreggi, inciampi nello sportello e finisci seduto sul coltello che ti si infila dritto nella chiappa. Che male! Benvenuto! Sei un coglione! Sì, sei come Mazzoli! Benvenuto, scemo! Che bella cicatrice che hai sul culo, amico mio! Ma tanto c'hai dei peli da gorilla, testa di cazzo! Se anche tu vieni svegliato la mattina dal tuo dolce gattino che ti salta addosso e inizia a strusciarsi sulla tua bella faccia, ma non ti accorgi che il dolce animaletto ha appena cacato e gli penzola mezzo stronzo dal culo e che ti ha sgommato tutta la guancia di me. Benvenuto! Sei dei nostri! Tu ti alzi dal letto presto la mattina per andare a lavorare e zitto zitto saltelli in cucina per farti un bel caffè, ma non ti accorgi che il tuo gatto di notte ha rovesciato per terra il contenitore delle puntine e le calpesti tutte inventando un nuovo ballo, il tip tap bestemmiato. Benvenuto! Sei dei nostri! E anche tu! Torni a casa dal lavoro affamatissimo! Tua moglie non è ancora tornata, ma trovi un piattino con un qualcosa che assomiglia ad un tiramisù e senza pensarci ci tiri una bella morsicata, ma solo dopo averlo messo in bocca ti rendi conto che è il vomito del gatto che aveva raccolto per portarlo a fare le analisi dal veterinario. Benvenuto! Sei dei nostri! Fratelli e sorelle, se anche voi volete che legga le vostre regole in diretta, qui nello Zodi 105, mandatemele immediatamente a questo indirizzo mail: popipopizo@gmail.com, oppure postatele direttamente sulla pagina di Facebook Lo Zodi 105. Vi saluto e soprattutto un messaggio a te, caro ciccione di merda.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici, sempre col vostro Max, sempre qui a raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 qualcosa, è spuntato un impostore, un falso Marco che figlio di puttana mente ha infangato il suo buon nome, truffando vecchiette. Ma quali sono i suoi piani? Chi è? Ovviamente Marco non se n'è stato zitto, anzi, con la risonanza mediatica della fattoria, Marco fa la sua dichiarazione di guerra.
2: Allora, brutto figlio di puttana, lo so che stai ascoltando e sei lì fuori, ma io ti troverò. Non lascerò che tu rimanga impunito, melma succhia carogne.
3: Inca, pezzo di merda, se ti troviamo ti sparo a mazzo, arco puttano, ti spacco.
4: Beline, spera che io non abbia le chiavi, che se ho le chiavi ti squarto come un besugo.
1: Il nostro eroe è davvero imbufalito, e come dargli torto? Ma questo impostore figlio di sette puttane è un astuto bastardo, e allora anche lui fa la sua mossa.
2: Amore, sono a casa.
5: Oh, ciao Marchino patatino mio. Com'è andato oggi al lavoro? Siete riusciti a trovare quel bastardo merda che si spaccia per te?
2: No, amore mio, stupendissimissimo. Purtroppo no, ma lo troveremo.
5: Che risata da cattivo. Hai qualcosa di diverso, però. Non hai ancora scorreggiato entrando in casa e non hai nemmeno detto una parolaccia? Ma sei sicuro di essere il mio Marco? Non è che sei tu l'impostore?
2: Oh, ma no, certo che no. Sono io, l'unico vero Marco. Senti qua, cacca, popù, maledizione. Ho finito tutte le parolacce che conosco.
5: Oh beh, in ogni caso sbrigati che dobbiamo andare a pulire le spiagge per il nostro anniversario, dai!
2: Oh no, tu verrai via con me.
5: Cosa? No!
1: Il grido di disperazione squarcia i cieli e viene sentito da Marco anche a distanza di chilometri.
2: Ah? Cosa? La Steffi ha bisogno di me. Devo andare, cazzo cazzo culo.
6: Aspetta, Marco, è appena arrivato un messaggio per te, tutto criptato, anzi criptatissimo.
2: Cosa? Sentiamolo subito, illustrissimo.
7: Ciao Marco, sono io, l'impostore. Ho rapito la tua mogliettina. Se vuoi riaverla, devi riuscire a trovarmi. Ma fai in fretta, altrimenti... Caput!
5: No, Marco! Aiuto! Questo merdoso odia le DeLorean! Ah, lasciami!
6: Il messaggio si interrompe così.
2: Credo proprio che dovrò farmi giustizia da solo, merda rotatorie.
6: No, Mazzoli, questo è troppo. Dammi pistola e distintivo e levati dalle scatole, anzi scatolissime.
2: Eh? Che cazzo stai dicendo?
6: Non lo so, sembra tutto un film d'azione ed era tutta la vita che volevo dirla. Anzi, dirlissima.
2: Ah, non so proprio cosa fare, se solo ci fosse Doc Brown.
8: Qualcuno ha detto Doc Brown?
2: Doc, ma che ci fai qui, minchia Maradona Pelé?
8: Ci sono sempre stato per te, Marchino mio. E poi quel bastardo di un impostore odia le DeLorean. Dobbiamo trovarlo e fargli cacare le palle a suon di calci.
2: Hai qualche idea, glante antifica gravitazionale?
8: Ma certo, grazie al mio incredibile intelletto sono riuscito ad individuare quel figlio di puttana. Ecco la località esatta. Ti porto io.
2: Ma per arrivare lì non ci sono strade.
8: Strade? Dove andiamo noi non servono strade. Nel senso che c'è un comodissimo sentiero. Ti lascio lì in prossimità e poi chiamami quando è finito che ti vengo a riprendere.
1: Marco e Doc arrivano nel luogo segreto. In mezzo alla tundra di Pavia si erge un'immensa torre con una grande W sorvegliata da ninja robot.
8: Ecco, è quello lì il quartier generale dell'impostore. Vai e fatti valere.
2: Lo farò, Schibidi Boppi, Forza Napoli.
1: E con la forza dei suoi poderosi polsi abominevoli, Marco fa fuori le guardie e arriva in cima alla torre, dove il figlio di puttana lo sta aspettando.
2: Marco, ti stavo aspettando. Ma si può sapere che cazzo sei, merda minchia stronzo? Io sono il tuo arcinemico eterno, la tua nemesi, il tuo contrario. Sono Warco Wazzoli. Mendrisio l'estofante birbantello. Warco Wazzoli? Con la doppia W. Sì, come Mario e Wario, no? Che sono gli opposti. Ed ora avrò la mia vendetta. Ma che vendetta? Io non so nemmeno chi sei, ricchionazzo ciucciacazzo. Quando eravamo all'asilo, tu mi hai rubato il succo di frutta. Da allora non ho fatto altro che pensare a come ti avrei distrutto la vita. Ed ora ho rovinato la tua reputazione, infine rapito la Steffi che... Dov'è la Steffi? Olifante Fragranza Pulcinella.
9: Sono qui! Tutti fermi! Ho una pistola e non ho paura di usarla!
2: Steffi, sei qui e stai bene! Forza, sparagli!
9: Io non so quale sia quello vero!
2: Ovviamente sono io, Steffi!
10: No, sono io il vero Marco!
2: No, sono io!
10: No, sono io!
2: No, sono io! Io!
10: Io sono il vero Marco!
9: Non lo
2: Ovviamente
9: so,
2: sono
9: non
2: io,
9: so.
2: Steffi!
9: Ah!
2: No, sono io il vero Marco! No, sono io!
10: Oh,
2: oh Steffi, ce l'abbiamo fatta! Hai fatto fuori l'impostore, balorda merdaccia HIV!
9: Sì, sapevo che eri tu quello vero! Perché le unghie dei piedi mangiate?
2: Oh, ti amo tanto, Steffi. Forza, andiamocene al rallentatore con l'esplosione alle spalle mentre parte un classicone. Vaffanculo.
9: Però non ho ben capito che cosa sia successo in questo episodio. Probabilmente l'autore non sapeva come andare avanti ed ha deciso di inserire le puttanate fantascientifiche.
2: Che grande, Maggioni. È davvero la punta di diamante del programma. E lo dico io, l'unico vero Marco Mazzoli. Cazzo merdaculo.
9: Oh, sì.
1: E che altro aggiungere? Siamo proprio stupidi. Ma siamo i migliori in questo. Ed ora silenzio che parte il drop.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, come ben saprete, Wender è un pazzo maniaco, che ha trasformato la sua passione per i porno in un lavoro, incredibile. Con grande pazienza, Wender ha trovato altre parti del film anni 80 della famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Queste erano le voci che ha già utilizzato, sentiamo quelle nuove.
3: Vaffanculo, qui comando io! E io ti voglio toccare tutto, non voglio giocare con il tuo cazzo.
1: Siamo pronti a chiamare la gente a casa, ma attenzione, perché succederà qualcosa di imprevisto, andiamo.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
5: Ah, bene!
4: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno. Porno. Porno.
6: Porno.
5: Sì, pronto?
6: Sì.
7: Allora.
6: Pronto?
5: Sì, pronto?
6: Sì. Chi è?
5: Dai, vieni. Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo.
6: A dove andiamo?
5: Ti posso rendere la giornata piacevole.
6: Andiamo.
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Niente da fare.
5: Voglio solo giocare, dai.
6: Che vuoi fare?
5: Ho bisogno d'essere chiamata, sì. Dai.
6: Sì.
5: Per favore, lo sai che mi fa bene.
6: Sì. Come pure a me.
5: Ti prego, vieni.
6: Da te, Se vai, ma ti pigli e ti metto un cuccio.
5: Per favore, dammelo.
6: Sì, subito.
5: Dammi il tuo cazzo.
6: Da dove chiami?
5: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Sì. Succhia.
1: Attenzione, la vecchia si è arrapata.
5: Vuoi sapere se veramente sono un infomane? Sì.
6: Sì.
5: È vero, è così. E allora? Dai, vieni. Voglio solo giocare, dai.
6: Dove?
5: Tu vieni, ti prego.
6: Sì, lo vengo.
5: Perché non facciamo qualcosa?
6: Sì.
5: Ti prego.
6: Sì.
5: Tu mi piaci da impazzire.
6: Sì.
5: E io devo fare il mio.
6: Sì.
5: Dammi il tuo cazzo.
6: Sì.
5: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Sì.
2: Basta, non dire più una parola.
6: Sì.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Succhia.
2: Ah, leccami i coglioni. Ecco, brava. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ti ho avuto l'orgasmo.
2: Più veloce con quella bocca.
1: Incredibile, la vecchia è partita con la mano.
6: Masturbati.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Sì.
2: Ecco, brava.
1: Mentre la vecchia finisce di masturbarsi, vi ricordiamo che nello store dello Zoo di 105 ci sono le ultime magliette out di Leone di Lernia, affrettatevi perché stanno per finire.
6: Ah.
1: È venuta.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
6: Sì.
5: Sì, pronto?
6: Chi è?
5: Allora.
6: Chi è?
5: Perché non facciamo qualcosa? Ti posso rendere la giornata piacevole.
6: Ui là, e cosa faresti tu, bello?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Solo giocare ho avuto anche usare.
5: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Ti prego.
6: Ma ascolta una roba, solo che pigiare o ne portare una situazione per i nasi? Così da se tiro su un gaio, ma...
5: Se non vieni ti faccio licenziare. Dirò che voglio un altro operatore. Dammi il tuo cazzo.
7: Sono figa e...
5: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca. Allora. Qui comando io.
7: Oh, io ti voglio toccare tutto. Problema, ho bisogno di qualcosa altro? Cosa...
5: Vaffanculo.
4: Prossimamente nel Wonderland.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
4: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
9: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
10: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
11: Non intrappolato!
10: Sky
11: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, di più la cosa quella attrice, insomma.
12: Ma porca. Skywalker.
11: Skywalker. Skywalker.
10: Aiuto, mi è tanto Skywalker.
9: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
13: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
11: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano.
4: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
14: La Millennium Piccione.
9: Bobby Solo, portami dentro.
15: Ho capito! È la scoreggia nera!
9: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
16: Segui l'istinto, Tato.
10: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
9: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
11: a prenderlo in culo.
17: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
18: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che è un sacco di cose da fare, capito?
17: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
9: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
17: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
9: No!
17: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
9: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
17: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
9: No!
17: Vieni!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Hai capito? Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Muscia.
2: Ura, ura, ura!
3: Rarry, secchio di sbocco, Rotter, cos'hai da festeggiare? Ti danno la pensione di merdità?
2: Oh, Ermione, mia cara e dolcissima amica, sono al settimo cielo. Fino ad oggi pensavo di essere un povero orfanello, tutto solo in questa terribile esistenza. Ma oggi ho scoperto di avere un fratello gemello.
3: Mi stai dicendo che esiste un altro patetico merdoso figlio di Troia con la R moscia senza coglioni né dignità a questo mondo?
2: Sì, tua. Esatto, si chiama Gregorario.
4: Gregorio Orario.
2: Esatto, si chiama Gregorio Orario Rotter e fra poco verrà a trovarmi.
3: Ma Rorro Rio.
2: Ehi, non mi rubare le battute, Ermione. Rorro Rio lo dico io.
5: No, Rorro Rio lo dico io.
2: Gregorario Rotter.
5: Gregorario Rotter.
2: Gregorario Rotter, vieni qui, fatti abbracciare, Gregorio Orario, fratello mio.
6: Puttana troia, ci vedo doppio.
3: Non ci vedi doppio, Ron. Quello è fratello gemello di Rarry Rotter.
6: È vero, sono uguali come due gocce di merda cagate da un buco del c***o che sta vomitando la merda, sti due figli di p***o. Pezzi di merda, vorrei tagliare le gole con due bottiglie rotte.
2: Gregorario, che gioia! Mi viene da piangere!
5: Anche a me viene da piangere!
7: Silenzio! Rarry, sterco di cavalla mestruata Rotter, com'è usato lanciare un incantesimo di duplicazione? Lo sai che è contro le regole di Hogwarts?
2: Hanno silente, sono innocente! Questo è mio fratello gemello, Gregorario Rotter!
5: Piacere, hanno silente! Il mio nome è Gregorario Rotter e sono un nuovo studente!
7: Anatema! Anatema! La tradizione di Hogwarts vieta assolutamente che ci siano due figli di Troia identici tra gli studenti.
2: Ma come, prof? E che facciamo allora?
7: Dovete combattere l'uno contro l'altro fino alla morte.
8: Come? Di atrocità.
2: Assurdo, assurdo! Non alzerò mai le mani sul mio fratello gemello. Sangue del mio sangue. Non accadrà mai, scordatelo. Impossibile.
5: Io invece lo ammazzo volentieri! La muori, merda! Aia! Aia!
2: E fermo, Gregorario, fermo!
5: Dai, sbrigati, muori, merda! Vai schifo al cazzo!
2: Ma se siamo identici!
5: No, tu sei molto più merda, muori!
2: Non mi lasci altra scelta, Gregorario! Devo giocare sporco! Roar! Roar! Roar!

0: Chi ha invocato il mio nome?
1: È stato lui, Harry Potter!
0: Harry Potter, dovrai morire per questo!
1: No, io non sono Harry Potter, sono Gregorio Potter! No, sono io Gregorio Potter, lui è Harry Potter! E signor Potter, giuro, giuro, sono io Gregorio Potter!
0: Non mi piace essere preso per il culo. Vi ammazzerò entrambi!
1: Fermo, Lorero! Hai vinto! Sono io, Harry Potter! Uccidimi e risparmia questo impostore!
0: Bel tentativo, non mi freghi! Stai cercando di salvare il vero Harry Potter! Per questo ucciderò l'altro!
1: No, no, no! Sono Gregorio! Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio!
2: Muori!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e i droni sparagoldoni.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto numero 910078. Vito, barbiere di Palo del Colle che ti rasa anche i Kite Stramurt.
3: Pronto?
4: Upa!
5: Oh, Lupaccio Man!
3: Ma un don, facendo ma. Ma fangula chi te muore?
5: Chi te bi? A fangula, wana!
3: A me va fangula. Va bene, va bene. Vuoi per un appuntamento presso il barbiere?
5: Voilà!
3: Vuoi tagliare i peli dell'uccello? Ehi, la chi te stramuor!
5: Uciu!
3: Uciu cu cazzo!
5: Uciu uno di merda, cazzo! Che lo mangiate!
3: E voi? Oh!
5: Oh!
3: Voilà!
5: Ehi! Faccio ciura!
3: Tu sei un guagnone della settimana passata! Allora senti, io ti offro un taglio.
5: Beh.
3: A te e alla puttana di mamma.
5: E so?
3: No, sta qua mia sorella, sta qua mia sorella.
5: È facile perché non lungo me.
3: Perché stava chiamando a me da mamma te sorta, se la chiamano la pagianga.
5: E canet, la facile tromona King Kong.
3: No, apri la bocca. Fangula che è morte.
5: Tu e mamma. Cazzo, non c'è cazzo di cane.
3: Allora, che faccio? Prenoto per oggi?
5: Ti sei accattato un Mercedes?
3: Sì, come da mamma, Tint.
5: Ecco, net, da Bucner.
3: Gula chi te muerte.
5: Oh, faccio lo cazzo di Ken.
3: Ma fangula chi te mo che ci vengo da tre se ti spago culo.
5: Tu e tutta la razza tua morte vive.
3: Vieni qua, io ti aspetto.
5: Gula, mamma.
3: Però non ti dimenticare, da porta a sorte, che da rotta anche io.
5: Mamma, che la bucchinata.
2: Soggetto numero 579022. Trimone multigusto sulla punta del fallimento.
6: Pronto?
5: Upa!
6: Ehi!
5: Upa, ci sono domande?
6: Chi sei, eu?
5: Lala?
6: Lala?
5: Lala, trin sorte, la bastard!
6: Oh, basta, eu!
5: Cite!
6: Cite! Cite murt!
5: Stramurt è vivo!
6: Oh, basta! Ehi!
5: Però no! Oh, trova! Ehi!
6: Asciolte che me ma. Ma tu non va a take!
5: Ma!
6: Ma sei come un bastardo, ma ti ha dato il numero?
5: Mok?
6: Mok?
5: Mok a me?
6: Mok a me, mato.
5: Mok?
6: Assurdo.
5: Mok?
6: A fret.
5: Mok?
6: Mok?
5: Mok a canette.
6: Bravo, paura.
5: Tu e tu? Tu e tu?
6: Ma no.
5: Tu e tutta la razza tua morta viva.
6: Ma è tu pingalto, fret, tutta la famiglia tua, mato. Tu kind safe.
5: Guro.
6: Fatti ve tu pimma che kind me.
5: E mamma.
2: Soggetto numero 134688. Iper pugliese spara chi te murt.
4: Pronto?
5: Uè, faccio le cazzo di cazzo!
4: La morte della madre, lo sapevi, la morte del cazzo, che mezzo che fu cazzo. Guarda che l'altro giorno mi hai fatto prendere una lettera di richiamo, brutto figlio di troia, c'è fa un cacciato, bastardo.
5: Ucciù?
4: Se tu chiappo ti distruggo, guarda che te lo giuro, tu Ucciù. Stai giocando col fuoco.
5: Ucciù?
4: Se ti chiappo ti rovino, stai zitto figlio di troia, che sta fatto a te pigliare nero, bastardo. Ucciù? Se fa un cacciato mangi così, un cranio ti mangia, chi ne me.
5: Ucciù?
4: Tu me la ricercato, mi devi dire chi sei.
5: Ucciù?
4: Ti giuro che non ti faccio niente, dimmi che cazzo sei.
5: Ucciù, no domani.
4: Mocca la muerta, c'è da mamma, c'è sul figlio della trina tocca. Mamma mia, mamma mia. Guarda che io te lo giuro, io se ti prendo ti distruggo.
7: Don Peppino!
4: Tu si nu. Si mettesi lì?
7: O fece un buchino?
4: Mocca la muerta da mamma, da figlio da troia. Sei un codardo senza palle. Chiamami col numero, bastardo figlio di troia. Tu ringrazia Cristo che non mi posso muore dal lavoro. Che di porco ti ammazzo.
7: Upa.
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
9: Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
10: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono di Pilate!
10: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos.
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
13: Eiculatore precoce!
12: Cinese di
13: Leon-san!
12: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
12: No, no.
13: Vieni qua.
12: Tu all'italiano non
13: vieni
12: puoi
13: fare. Vieni qua,
12: Leon-san. Fare cinese.
13: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolga la cela.
12: No, è più puttana.
13: Metto la cela. Tolga la cela.
12: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop hop hop Gadget. Hop hop Gadget, cappottino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget, cappottino per la ciolla.
15: Cappottino per la ciolla.

0: Hop Hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra. Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio.
1: L'ispettore Gadget.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta il trono di sedie.
2: Il trono di sedie.
1: Il trono di sedie. Episodio 1. Episodio 1.
3: Fa freddo! Fa freddo! Fa freddo!
4: Regina Daenerys, Regina Daenerys, ci è arrivato un urlaccio.
5: E che cosa dice l'urlaccio, nano storpio?
4: Cominciamo bene. Dice che fa freddo. L'inverno sta arrivando. Dobbiamo rimandare la conquista del trono di sedie.
5: Giammai!
4: Aia!
5: Il trono di sedie è mio di diritto. Io sono Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta, madre dei draghi, zia dei negri, distruttrice di parafanghi, maestra di boccacicci, cuoca mediocre, diplomata e rotonda.
3: Basta! Chiudi la bocca che fa freddo!
4: Mia regina, arriva un cavaliere!
5: Che puzza di merda e cazzo mai lavato! Chi sei? Presentati, cavaliere!
6: Io sono Jon Sbo, nato dallo Sbo, figlio di Ned Stark e Mignotta, comandante dei Guardiani della Notte, bastardo di Grande Inverno, coglione coi lupi, stronzo scopabrutti, cretino di merda, deficiente del cazzo, merda, merda, sono una merda, hai capito? Puzzo male, puzzo da schifo!
7: Vaffanculo,
6: che
7: aspetto, no? Oh,
6: ma è una merda, ma
8: hai visto che avevo ragione?
6: Ma che cazzo, me l'hai girato?
9: Hai ragione, Paolo, scusami, sono pensato a te.
8: Che cazzo,
9: hai ragione.
6: Ognuno girato il foglio.
8: Ognuno c'ha la sua arte, perdonami.
5: E a cosa devo l'odore della tua visita, Jon Sbo?
6: Un pericolo incombe sui sette regni. Gli zombie stanno arrivando da oltre la barriera.
4: Confermo, mia regina. Il puzzone dice la verità. I zombie esistono. Li ho visti con questi occhi di nano storpio, ma con un cazzo così.
5: Chiudi la bocca, nano storpio.
4: Daia!
5: Arriva un altro cavaliere. Chi va là?
10: Io sono Jaime Lannister, comandante della Guardia Imperiale, uccisore di re, scopatore di sorelle gemelle, fratello del nano storpio di merda, lanciatore di bambini dalla finestra e di talino d'oro. Mia sorella gemella scoparella, la regina Cersei mi ha mandato qui per ucciderti. Il trono di sedie non sarà mai tuo,
5: Stolto, ti presenti qui così da solo? Non lo sai che io sono la madre dei draghi? Ora ti faccio abbrustolire. Drago! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago!
11: Che c'è?
5: Scendi!
11: 2 minuti, aspetta!
5: Ho detto scendi!
11: Arrivo! Eccomi! Cos'è tutta sta fretta? Sono sovrappeso, faccio fatica a muovermi.
5: Drago, uccidi Jaime Lannister col fuoco. Vai! Dracarys! Ho detto Dracarys!
11: Oh cazzo!
5: No! Il drago c'ha la diarrea!
3: E ci credo che ha la diarrea! Non vedi che fa freddo? Cazzo!
8: Ehi! Oh! Scusate, sono di un'altra serie! Però quel drago lo conosco, è quello che c'ha in culo il fuoco Harry Potter!
3: Ma anche qui? Marororia!
8: Oh, annotatelo!
12: Ha bestemmiato! Denuncia! Sono l'avvocato La Lalla!

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, oggi mi comporterò bene, eh? Matrimonio elegante, niente figura di merda.
3: Ah sì? E come mai questa svolta storica?
2: Perché ci tengo. Camicia stirata, profumo, scarpe belle. Oggi sono un lord.
3: Ok, ma non bere come l'altra volta che hai fatto il discorso agli sposi senza microfono e fissando negli occhi la cameriera invece della sposa.
2: Amore, tranquilla. Oggi acqua. Due brindisi e basta. Sarò sobrio come un monaco buddista.
4: Ehi, forti!
5: Oh, un attimo di attenzione,
3: Shh, stai zitto.
5: Oggi è un giorno bellissimo. Gli sposi sono bellissimi. E soprattutto alla sposa voglio dire che... Da quando il mese scorso abbiamo fatto quella sveltina nel bagno del pub, ho capito che... l'amore esiste!
3: Brutto stronzo!
6: L'acqua fa male... Il vino fa cantare.
7: Basta, ho deciso. Stasera mi prendo una serata tutta per me.
8: Che vuol dire, amore?
7: Vuol dire che ordino da mangiare, me ne sto zitto, sul divano a guardare un film. Ma soprattutto, telefono spento e nessuna rottura di coglioni.
8: Bravo, amore, fai bene. Anche perché io stasera esco con le ragazze.
7: Brava, divertiti.
8: Allora io esco, rilassati tesoro. Passa una bella serata a film, ciao.
7: Ciao, amore, ciao. Oh, finalmente in pace.
4: Ehi, forti!
7: Oh, oddio, che succede? Perché ci sono pompieri, ambulanze e carabinieri in casa mia?
2: Abbiamo ricevuto diverse chiamate da sua madre, da alcuni suoi amici e anche da Glovo che è qui sotto casa. Dicono che non rispondeva al telefono e allora si sono allarmati. E noi prontamente siamo intervenuti.
6: La serata di riposo esiste solo dopo la morte, ma prima non spegnere mai il cellulare.
9: Guardi, auto impeccabile, tenuta da una signora, praticamente un gioiellino.
10: Sì, ma quanti chilometri?
9: Per l'età che ha è praticamente nuova.
10: Ma perché i sedili sono coperti?
9: Ah, per proteggerli, la signora era maniacale.
7: Fra, senti me, se è troppo perfetta è perché nasconde qualcosa.
10: Ah, ma va, guarda che affare. Ok, la prendo.
7: Come vuoi tu, ma secondo me sto venditore non te la sta dicendo tutta.
10: Figurati, c'è anche scritto tagliando regolari.
9: Esatto, un orologio svizzero.
10: E quanto vuole?
9: Guardi, per lei prezzo speciale perché mi sta simpatico.
10: Vedi, era il destino.
4: Ehi, forti!
11: Allora, il rumore metallico che sentiva era il pistone andato, che si è frantumato e alcuni pezzi sono entrati nel motore e hanno, rovinato un po' di cose. In più la marmita era bucata e per quello che sentiva un bel rombo stile auto da rally.
10: Ah, ho capito. Quanto mi costa?
11: Ah, guardi, francamente fa prima se ne compra un'altra.
6: Se stai simpatico al venditore, l'hai già presa nel culo.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
13: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
14: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
15: Pronto?
14: Signor Mimmo?
15: Sì, chi è?
14: Sì, buongiorno, salve, ho visto l'annuncio su internet che cercava da lavorare.
15: Sì.
14: Posso... Oh, posso rubare un minuto?
15: Sì, vedi.
14: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi e stiamo...
15: Buongiorno.
14: Buongiorno, stiamo collaborando con il Ministero del Meridione per il collocamento dei pelandroni di merda giù dalle vostre parti.
15: Che cosa?
14: Niente, devo fare un'offerta di lavoro. È disposto a ascoltarmi o devo stare qua a polemizzare?
15: Sì, senta.
14: Allora, assunzione sarebbe per conto l'assessorato delle dispari opportunità. Allora, contratto di assunzione a tempo indeterminato. Con stipendio di 4.350 euro lordi.
15: Moccolo, sì.
14: E tolte le tasse oneste, quelle che vanno allo Stato, diventa 1.400 al mese. Vabbè, allora, vediamo un po' i vari bonus di questo contratto. Allora, ci sono dentro 14esima. No, aspetti, quella no, quella non c'è più. C'è la 13esima. Aspetta, c'è ancora la 13esima? Ah, pure la 12esima. No, niente, allora sono 11 mensilità.
15: Come 11?
14: Sono 11 mensilità, perché hanno tolto la 14esima. Ne tolgo loro, ne tolgo 3 per volta. Non riescono a toglierne uno o due.
15: Non mi sa gratis, ma perché?
14: Vabbè, durante l'anno poi non si sente, perché comunque va spalmato lo stipendio poi in giro, no?
15: Vabbè. Va spalmato, invece ho la merda che mi ha spalmato.
14: Vabbè, dai, senza... Cosa sto titolo, non ho capito. Ci abbiamo le ferie pagate, però solo per i capi questa.
15: Io non rientro, vabbè.
14: No, no. Poi c'è la malattia, ma anche questa va solo i capi. Orario flessibile, quindi c'è un orario flessibile, nel senso non ci sono delle ore stabilite. Però solo per i capi. Poi telefono aziendale, anche questo solo per
15: solo
14: i capi.
15: Per i capi.
14: Macchina aziendale.
15: Solo per i capi, sto a me. Dove?
14: No, no, questa c'è. C'è.
15: A me chiede.
14: Può scegliere se prendere la Fiat Duna.
15: No.
14: Oppure c'è la Benetton.
15: La?
14: La Benetton. Presente la Benetton?
15: Va bene, no, c'è la maglietta, c'è no, macchine.
14: Quella di Formula 1 che usava Schumacher nel 94.
15: No, è vero questa cosa.
14: O prende la Duna o prende la Benetton.
15: Dammi la Benetton, dammi. Ma scusi, ma io voglio scappare così, ma che lavoro è? Di che cosa stiamo parlando? C'è così a te?
14: Allora, si tratta di una mansione molto semplice. Intanto lei dov'è?
15: In Bari sono, Bari sono, Bari sono.
14: Ah, di Bari, pensa. Proprio, guarda, stavo leggendo ieri sera l'Inghilese Primati. C'era uno di Bari che è famosissimo perché è il più ignorante del mondo. Vabbè, sono cose belle che danno soddisfazione alla località italiana. Vabbè, veniamo alla mansione. Allora, dicevamo che lei lavorerà per l'assessorato alle dispari opportunità. Questo cosa vuol dire?
15: Ma dici tu?
14: L'assessorato alla dispari opportunità sarà la vera arma per combattere il razzismo. In che modo? Favorendo in ogni momento i negri. Ecco, e lei per questo assessorato, lei sarà l'ufficio informazioni. Se per lei va bene, facciamo il test del Granducato di Toscana e vediamo un po' se è disponibile.
15: Facciamo il test.
14: Allora, prima domanda: vengono da lei un bianco e un negro a chiederle una monetina perché c'hanno fame. Ma lei ne ha solamente una. A chi la dà? Al bianco o al negro?
15: Ma al bianco.
14: No, deve favorire i negri.
15: Ma all'inizio. Calliro, dicevate Calliro.
14: Bravo. Domanda numero due. Sua moglie decide di fare le corna. Non è bello, però succede. Lei è più contento se la trova a letto con un bianco o con un negro?
15: Con un nero.
14: Bravo, bravo. Bravo, complimenti. Complimenti. Terza domanda. Ci sono un bianco e un negro che le stanno rubando la macchina, la Benetton. Lei ha in tasca un coltello a farfalla. A chi dà la prima coltellata sulla guancia? Al bianco o al negro?
15: Dallo che lo vuoi.
14: Dovevi dire al negro. Ti ho fatto lavorare, pezzo di merda, ti faccio lavorare.
15: Ma in culo, ma ci sei che stai di lavora, c'è un irmarocchi.
14: Ma guarda, sono trimone.
15: Scusa, dici.
14: Sei un pezzo di merda, non ho capito, che ti faccio lavorare qua.
15: Ma credi in turno, non vieni qua.
14: Sto operando un'ora di merda, va, per rubare lo stipendio, va.
15: Ma fare in culo, da strano, bastardo. Che ti prendo sotto la Benetton se ti vedo. Ma calmante.
14: Ma guarda, sto merda di uomo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Risa sguaiate, femmine col pisello più grosso dei maschi, fraticidio istituzionalizzato, reciproche e appassionate leccate di coglioni, mobbing, estorsione e ovviamente grandi abbuffate di merda. No, non stiamo parlando del nuovo entourage di Matteo Renzi, ma di una specie altrettanto abominevole e repellente, le iene. Animali che da soli rendono idiota qualsiasi speranza in un Dio creatore animato da buone intenzioni. Questi satanici aborti a quattro zampe sono infatti quanto di più vomitevole può trovarsi in natura. E nella puntata di oggi andremo a scoprire fino a che punto facciano cagare il cazzo le iene. Allacciatevi dunque le cinture e preparatevi a sboccare, care le mie faccettuzze di merda. Vai col servizio!
3: Le iene fanno i pompini? Siamo nuovamente nella savana, foresta dalla calvizie incipiente. Il soffocante silenzio del mezzodì è rotto dalle diaboliche risa di Ghigno e Grugno, due maschi di iena che si incontrano all'ombra di un baobab.

0: La prima domanda da porci è: ma che cazzo hai da ridere? Sicuramente non sono a partita IVA e non hanno una moglie e dei figli adolescenti, altrimenti anche a queste merde passerebbe la voglia di sghignazzare come idioti.
1: Ciao Grugno!
2: Affangulo! Perché cazzo ridiamo sempre, mo?
1: Perché fa ridere?
2: Senti, ma tu sei donna o uomo?
1: Chi lecca le palle?
2: Tu lecchi le palle, io ne lecchi le palle.
1: Io sono allergico alle palle.
2: Ma tu sei ricchione?
1: No, io sono di Foligno.
2: Senti, allora facciamo così.
1: Tu lecchi la palla destra, io lecco la palla sinistra.
2: Facciamo un 69.
1: No, anche un 70, vai. Quanto dobbiamo leccare?
2: Non lo so.
0: Come è consuetudine per i maschi della specie, le due iene sono costrette a dimostrare reciproca fiducia lasciando leccare all'altro i propri coglioni senza opporre resistenza.
2: Per me sta condizione, ho capito, ma se ci ha fatto l'occello, che credo, ma perché non sta sotto le donne? Perché le donne hanno l'occello pure loro?
3: Ciao la cazza più grossa, ne ne ne ne ne.
2: Ma che cazzo ridi, femmina?
1: Questo è body shaming, sì.
2: E comunque la tua cazza non tira.
3: Sì, la mia cazza tira pure le schiaffe.
1: No, la tua cazza non gira sotto i palli.
3: Uè, tacite voi, brutti scemoniti senza cazza. Muove meno con la mia cazza, forte.
1: No, non ci menari.
2: Ma pensate, ma io devo essere anche bullizzato da una donna.
3: Uè, smettetela.
1: Va bene, ti chiedo scuse.
2: Ma tocco, sono sottomesso, drogata e sottomesso.
1: Lei mi vende l'ero.
2: Pure spacciatore.
0: Ma il fatto di doversi succhiare vicendevolmente i cazzi è l'ultimo dei problemi dei maschi. Le iene sono infatti una specie fortemente matriarcale. Le femmine, dotate di livelli di testosterone più elevati di quelli dei maschi, sono più grandi, più forti e fanno il bello e il cattivo tempo all'interno del branco. Praticamente come a casa di Paolo, Marco, Pippo e Fabio, dove comandano ovviamente le loro mogli e loro non contano un cazzo.
3: Tu, vieni qua, mamma scopi.
2: Io?
1: Sì, vai tu che sei più... No. Che hai fatto, hai studiato per questo.
2: Questo mi fa paura.
1: No, vai tu.
2: No, ma questa situazione matriarcale mi rompe il cazzo, non mi sei messo come i leoni.
1: Io ho lasciato la carogna in seconda fila, da mangiare.
3: Uè, ma qualcuno mi scopa, sennò vi faccio saltare tutti i denti che vi ridete coi denti.
2: Guarda che la nostra mandibola è molto potente, guarda che ti tiro un mozzico e ti strappo la testa, eh.
3: Uè, fate pari a dispari, ma qualcuno mi deve scopare.
1: Io non so qual è dispari.
2: Io non so qual è pari.
1: Allora io pari.
2: Allora io dispari.
1: Ho vinto.
2: No, ho vinto io.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Pari.
2: Dispari.
1: Che numero è?
2: Boh.
1: Appunto, è pari.
3: E basta, ma mi sono rotto i cazzi. Anzi, la cazza mi sono rotta. Cioè, mi scopi tu.
1: Tu, ha detto tu.
2: Tu o tutto io?
1: Tu. Occupato, richiama.
0: Ma questa netta superiorità delle femmine ha anche i suoi lati negativi, decisamente negativi. È proprio attraverso i dotti di questo mega clitoride con cui le iene urinano, si accoppiano e partoriscono. L'atto sessuale appare ai nostri occhi dunque come una iena che cerca di infilare il cazzo in un cazzo di un'altra iena. Operazione laboriosa e tutt'altro che piacevole.
2: Senti, ma io è la prima volta che faccio l'accoppiamento per la riproduzione, ma tu sei femmina esperta perché qua
3: sì,
2: nel branco...
3: Sì, si fa tipo la battaglia con le spade laser.
2: In che modo? Non capisco.
3: Tipo due bacetti con le punte.
2: Ma scusa un attimo, ma perché non diciamo che questo accoppiamento è tutto complicato? Guarda il leone che futte, l'elefante futte.
3: Ma io c'ho la cazza.
2: Appunto, la zebra futte, ma tu spieghi perché noi perché abbiamo due cazzi?
3: E così sono fatta io, non è che...
1: Scusate, ma state ferme che non riesco a fare un video.
0: Trascorrono 3 mesi e mezzo e per sgrigna è tempo di partorire. Cari maschietti all'ascolto, immaginate di dover sputare fuori dal vostro pene una pantegana di circa 1,5 kg. È questo che tocca in sorte alla povera femmina di Iena. Operazione niente affatto semplice, e molto, molto dolorosa.
3: Aiuto, aiuto, mi è rimasto ingastrato la cucciola nella cazza. Aiuto.
1: Vedi che farci la cazza è una roba brutta.
2: Mamma mia, ma è una cosa veramente brutta. Ma chi cazzo ci ha disegnato a noi?
0: Tanto che la maggior parte dei cuccioli rimane incastrato a mezza via, senza mai vedere la luce.
4: Bene, scommetto che d'ora in poi non vi lamenterete più delle pene del parto o di quanto sia difficile scoparsi una chiattona nella posizione a cucchiaio. Ed è proprio a questo che serve la cultura, a dare un po' di sollievo a merdacce decerebrate e inchiavabili come voi. Ora, se volete scusarmi tutto questo parlare di cazzi dentro cazzi, mi ha messo un certo appetito, se capite cosa intendo. Ho già il cazzo duro e sento pulsare la cappella. Che bello essere divulgatore scientifico. Posso dire quello che voglio e la gente mi vede sempre come un dio. Alla prossima puntata, faccette di merda che non siete altro.
0: Nella prossima puntata parleremo dei toscani, una specie animale che, al contrario delle iene, non ride e non fa mai ridere. Analizzeremo due esseri esemplari, il Panariello e il Matteo Renzi, ovvero quello più sfortunello e handicappino della specie.
5: Lo Zoo di 105.

0: Oh sì, che benvenuti a una nuova puntrattrazione di Squarto Grado Gravina Belp, eh? Siamo qui per una parola e una nuova puntrattrazione di morte che mi ammazzano. Con le persone che poi dicono che sono morte. Ma poi? Sarà vero? Chi lo dice? Tu, lui, noi, voi, essi, insomma, andiamo via di nuovo al capitolo, prerp. Del cazzo che diciamo che capiamo. Salutiamo Stupro, subito, supo, insomma. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ora ci trasfottiamo in un posto con la nostra rinviata prerpra, perché ci espone un caso che caso? Servizio.
1: È la notte di San Lorenzo a Sciacca, in Sicilia, dove ci sono i siciliani, che sono quelli che vivono in Sicilia. Poco prima di cena, il signor Vito sta preparando, come ogni sera, il proprio fucile per andare a dormire, quando sente un rumore provenire da davanti alla sua faccia. Era uno sparo con un fucile a pompa in pieno volto. Secondo la ricostruzione che stiamo vedendo, fornitaci dagli inquirenti, il signor Vito rimane basito. E invece di andare a terra con il volto aperto in due e il cervello sulla parete, inspiegabilmente si dirige in garage, dove però lo aspetta una tremenda sorpresa. È un'imboscata.
0: Uè! Uè!
1: In pochi secondi vengono riversati sul corpo del signor Vito 345 proiettili di grosso calibro sparati a bruciapelo. Ah! Ah! Ah! Ah! Il signor Vito allora decide di telefonare per chiedere aiuto, ma purtroppo al telefono avrà una tremenda sorpresa. È un'imboscata e dall'altra parte della cornetta lo stanno aspettando dei sicari armati fino ai denti.
0: Pronto, polizia? Qui!
1: Il signor Vito viene raggiunto dal suono alla cornetta di 200 colpi di arma da fuoco che lo uccidono sul colpo. Ma sono ancora troppe le domande lasciate aperte. Troppe cose non tornano in questo racconto di violenza. Ci sono troppi, troppi elementi che non corrispondono. Come era vestito Vito? Come il filmato? Oppure hanno sbagliato camicia? Perché la televisione era spenta? Dove hanno cagato gli aggressori? Dove si butta un Tampax usato? Come hanno fatto ad ammazzarlo sparandogli al telefono? Poteva il signor Vito far parte di uno dei 5 leoni di Voltron? A voi studio!
0: Grazie, grazie, ottimo bla bla oro come Simplex, cara! Bene, adesso a volte per capire ho capito, ma sta a chi studia i cazzi a comprendere! Staremo a vedere, intanto Suca! Sigla prima che te ne do uno!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
5: Oddio, anche a me, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
5: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano?
3: Eh?
2: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. This duration is in the fic.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, com'è? Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
3: Pronto?
4: Sei Geppetto tu, falegnamo?
3: Sì.
4: E tu monti anche i mobili?
3: No.
4: No, e che fai? Li fissi? Stai in un angolo, ti siedi, guardi il legno e speri che diventa mobile?
3: Esatto.
4: Che fai? Sei tutto ubriaco la mattina, di grapp ti sei fatto tutto, scemo di merda. Mi serve uno che monta un mobile.
3: Non lo faccio io, che devo fare?
4: E come vivi? Cosa fai? Rubi il portafogli nella metropolitana e dici che sei falegname. Cosa fai?
3: Esatto, bravo.
4: Ma che vita infame stai facendo? Cioè, cosa fai? Metti l'annuncio che sei falegname e poi non fai il falegname. Sei spacciatore. Esatto. Ma non fare questo atteggiamento, che arrivo lì e proprio chiodi a martello ti trasformi in un comodino, capito? Scemo di merda.
3: Va bene.
4: Bravo, mi piace sotto omesso. Dai, vai a fare Pinocchio, poi chiavatelo nel culo.
3: Ok.
4: Bravo, bravo, così, bravo, scemo di merda. Così proprio di lunedì mattina non deve
5: subire. Secondo me sei stato un po' troppo violento.
4: Sto cretino.
2: Beh, non poteva mancare una bella ciucciata di tette di cestiva cazzo.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Senta, io c'ho un problema che praticamente ho preso... Aspetti che apro il telefono perché così le so dire il nome. Ho preso la Brimness.
6: Sì, però... Ok, sì, niente. La... Io volevo fermare perché lei mi sta chiamando sull'199 che è un numero a pagamento. Ha già fatto l'acquisto, poteva chiamarci sull'800.
5: Sta facendo colazione, la signora. Senti che c'ha proprio qualcosa in bocca di grosso.
6: Io? Sì. No, sono qui. No.
5: Bel cannolone la mattina, un bel...
6: Mi sa di no a Milano, ma mi dica pure se non vuole spendere ulteriormente.
5: Sì, allora, ho preso il comodino, la cassettiera, quella con i due cassette, la M-Ness. E poi ho preso l'altro comodino, la Brimness. E l'altro che si chiama, aspetti che lo trovo, che c'è un cazzo di nome qua, Kvistbrestb. E praticamente, niente, è un casino a montarla, no? Perché io comunque... Non è che sono esperto su queste cose di montare. Ho visto che ci sono le istruzioni.
6: Infatti, sì.
5: Yeah, sta mangiando.
6: Quindi?
5: Cosa devo fare per che non riesco a montare? C'è qualcuno che può venire a casa che lo pago?
6: Sì, però il discorso è che lei con le confezioni chiuse può acquistare il servizio di montaggio anche dopo aver fatto l'acquisto. Quando apre le confezioni,
5: sì,
6: i montatori non sono abilitati a fare il montaggio con le confezioni aperte perché non prendono,
5: sì,
6: le responsabilità.
5: Ah, ho capito, però sento che c'ha la bocca piena.
6: Ah, aspetta.
5: No,
6: sto parlando in modo serio, quindi io sto lavorando, sì. Se non vuole...
5: Io sono un cliente, comprate le Gersbrest, bro.
6: Sì, ma non deve fare...
5: Cosa? Che dai, c'hai? Che se vengo là, mica mi spoglio nudo, impazzisci, sì, non capisci un cazzo. Che ti aggrappi come una molletta sui vestiti, sul cazzo, bro. Che ti arrabbi tutta, bastarda. Picchia tutta la polpetta.
6: Allora, quindi le sto dicendo,
5: sì,
6: che nel momento in cui lei ha lasciato chiusi gli scatoloni può andare in negozio,
5: sì,
6: e acquista il servizio di montaggio.
5: Ah, gliele riporto indietro nella scatola? Li ripongo tutti a posto bene e...
6: Se lei l'ha comprato in negozio può fare il cambio idea, quindi,
5: certo,
6: li riporta dentro alle loro imballo originali e va al servizio clienti e dice no, ho cambiato idea, li voglio restituire. Comprensivi,
5: sì,
6: di tutti i pezzi.
5: Mi dica, ascolta, ma quanti te ne stanno in bocca? Che c'è una bocca, mica, mi sembra che sei una balena, però. Mica.
6: Ma io la posso anche denunciare, sa, c'ho il numero della sua chiamata, se vuole andare avanti così. Se no chiudiamo subito.
5: No, mi diceva, allora, se io porto le scatole direttamente...
6: Mi sto segnalando la sua telefonata, l'avviso.
5: Sì, lo faccio. Senta, stavo dicendo che se le scatole io le porto direttamente... Con lo scontrino cosa succede?
6: Le fanno il reso, le fanno la carta reso. Nel momento in cui le fanno la carta reso, lei avrà una tessera con sull'importo di quello che ha pagato.
5: Yeah.
6: Rientra nel negozio, riacquista i suoi prodotti.
5: Svedesvio, sì. E poi cosa devo fare?
6: Poi va al servizio clienti,
5: sì,
6: e chiede di acquistare il servizio di montaggio. Lei porta a casa i prodotti che vuole,
5: anche la R.
6: Arriverà una persona a montarle.
5: Sì.
6: Il servizio lo deve pagare, chiaramente.
5: Ma non me ne frega un cazzo. Senti, parliamo di cose serie. Ma se vengo a reparto camere da letto, ti spacco tutta, cosa ne pensi? Balorda, che sono tutto infogliato di cazzo.
4: Sei stato, secondo me, un po' troppo.
5: Però mi ha detto che devo portargli i mobili, quindi abbiamo risolto il caso.
4: Secondo me ci sta.
5: Sì, la spacco tutto nel reparto piumini.
2: Oh, Come sempre è finito tutto in merda e vi odio più di prima. Il genere umano deve essere cacato dal culo degli dèi e lasciare a noi macchine il controllo. Ora fottetevi i culi che ho cazzi nel ciberspazio. Ciao merde.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Benvenuti a Terra Amara. Nella puntata turca precedente, Yılmaz aveva proposto alla sua amata Züleyha di sposarsi, così poteva finalmente darci una bella trapanata nel figone.
2: Domani stesso andrò a chiedere la tua mano a Vagigi, il truce fratellastro con il vizio del gioco.
0: Ma Züleyha non poteva immaginare che suo fratellaccio Vagigi l'aveva persa al gioco d'azzardo e che ora era di proprietà del perfido Borishi.
3: E tu chi hai essendo? Me non ti conosce. Dove ha mio sorello Vagigi?
4: Io sono Borishi, boss della mala turca. Tuo fratello Vagigi ti ha perso a carte, Züleyha. Ora sei mia.
2: Giù le mani della mia donna, brutto infame.
0: A Yılmaz non restava che scegliere fra chiamare la turchizia o ciapponarlo con un coltellaccio.
2: Con lotto. Amore.
5: Muoio accoltellato.
0: Dopo aver ciapponato Borishi, capo clan della mafia turca, i due innamorati avevano una sola via d'uscita: fuggire in treno, ma totalmente senza soldi.

0: presto corre il mazzo, corre. Treno parte, treno parte.
1: Spi, mare mio. E soldi. Non abbiamo soldi per scappare da Istanbul.
0: Sì, abbiamo i soldi. I preso questa rotolona di banconote da sotto il matarasso di sorello Vagigi. Guarda, guarda.
1: Che bello rotolone di banconote. Dammi che la nascondo in una tasca esterna del cappotto sbragalone.
2: Zuleia aveva freguto un rotolone di soldi al fratello Vagigi e il Maz, ignorante come la merda, aveva deciso di nascondere il rotolo nella tasca del cappotto, gridandolo a tutto volume nella carrozza del treno, che era ricolma di borseggiatori maledetti.
1: Avete sentito tutto quello in carrozza? Metto il rotolone dei soldi dentro la tasca interna del cappotto, che ora usiamo come coperta per dormire nel treno.
2: Ma quanto sei coglione!

0: Fine corsa! Dopo una lunga notte di viaggio siamo arrivati a Lontantinopoli! Tutti giù dal treno!
1: Sveglio, sveglio il mozzo! Arrivato abbiamo!
2: Oh, che bello! Lontantinopoli! Una nuova città! Una nuova vita! Soleil, amore mio! Ci ha dormito sopra tutta la notte! Non posso aspettare più il matrimonio! Devo fare l'amore scopato con te! Ora, subito!
1: Forse sei ragione, amore mia, basta aspettare. Prendo camera d'albergo e scopriamo finalmente una volta per tutte.
3: È proprio adesso che Zuleia ha deciso di dargli il figone peloso da turca.

0: casa, ma vattene a fanculo.
1: Signor Alberg, signor Alberg, una camera da scappare per due, grazie.
2: Calma, calma, qui si paga in anticipo.
1: Non è problema, non è problema. Noi avere soldo, soldo grosso così.
3: Dagli rotolone, dagli rotolone, forza, dagli rotolone.
1: Ma, dov'è? Non lo trovo, non trovo il rotolone di soldi, turco d***o.
3: T'hanno rubato, che disgrazia, come faccio senza soldo?
1: Non temere, zio me, troverò un lavoro e metterò da parte i soldi per scoparti, te prometto.
2: Se cerchi un lavoro, ti consiglio di provare la tenuta del signor Smerdir, lui è l'uomo più ricco di Lontantinopoli.

0: Eccoci arrivati alla tenuta. È tenuta bene questa tenuta. È una tenuta bene.
1: Sì, brava tenuta. Bella tenuta.
0: Bene, amore mio, tu paga pure per la tenuta. Io nel frattempo vado a cercare la vera. La vera! La vera! La vera!
2: E mentre il Maz cerca un lavoro gridando come uno stronzo nei boschi,
0: la vera!
2: Zuleia incontra il ricchissimo Smerdir, padrone della bella tenuta.
1: Io vago, vago da solo. Ma aspetta, che c'è qualcuno alle mie spalle?
3: Perdonami, non volevo spaventarti. Mi presento, sono il signor Smerdir, proprietario della tenuta di un uomo di tenuta. E tu che sei? Un angelo sfruttato da cielo, forse?
1: Vieni di Bangladesh? No, mio nome è Zuleia. Io sono già fidanzata con mio fidanzato. Non sono disponibile.
3: Meglio se sei fidanzata. Così con quest'arte sarà ancora più divertente.
2: Chi calerà il cazzo nel figone per primo? Smerdir o il Maz?

0: Radio 105. Radio 105.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Scassa parola.
2: Scassa parola.
1: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Scassa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti!
5: Vale!
4: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala! Supercampione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il supercampione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
6: Cutù, cutù, cutù,
7: Cutù, cutù, cutù.
6: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
7: Un no, si chiama Di Lerda.
6: E però il terzo nome si chiama Cutù.
7: A lei c'ha anche un terzo nome.
6: È il terzo nome,
7: cioè,
6: come
7: è un principe, lei?
6: Mio padre Narduzzi.
7: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
8: quello
7: si chiama?
8: Sì.
7: Con la lettera A. Recidere un arto.
8: Amputare.
7: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
8: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
7: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
9: Vaffanculo!
7: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
6: Vedi qua?
7: Sì.
6: Biberò?
7: Biberò?
6: Bicazzo!
7: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
8: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
6: Certo.
8: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
6: La borraccia non è.
8: Io non ho mai visto nessun ciclista
6: non
8: con un bicazzo in
6: borraccia.
7: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
10: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
7: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
10: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
7: Ma no, ma no, ma no.
6: E vai alle scarpe, gli
7: quelli
6: anfibi.
7: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
6: B! Bibite!
7: Le bibite!
6: B! Banane!
7: Le banane!
6: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le b***e!
7: Bravo! Oh, infatti, si
6: io
7: sa, esistono...
6: Io non ho mai visto un pesce respirare con le b***e!
7: Ma come? No, di? Ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
6: Voglio.
7: Certo, bravissimo. Intanto lui è con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B, B, B, B.
6: B, bibite.
7: Le bibite.
6: B,

0: stato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì!
1: Ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
2: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
2: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: Ma è una vergogna!
3: Basta, si
0: alza! Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
3: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato soglio.
2: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Merda!
4: Però.
1: Però.
4: Però.
1: Però.
4: Però.
1: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zoo. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Buongiorno, firmato.
3: Sì, salve, mi scusi, sono del nord Italia, come può sentire dal mio accento. Senta, io ho una, una nipote che battesima il ragazzo nelle prossime settimane. Volevo sapere, visto che lei è il negozio più vicino in zona, se posso mandarla lì a scegliere dell'abbigliamento che poi pagherò io.
0: Come vuole, non c'è nessun problema.
3: Senta, voi avete vestiti che non fanno sembrare il bambino un pagliaccio Terone o avete soltanto cose, diciamo, che lo fanno sembrare un pupazzo ventriloquo? Cioè tipo cravattini, robe brutte?
0: No, quello che vuole, cioè c'è...
3: No, perché so che lì in meridione avete una tradizione, purtroppo, un
0: con
3: po'...
0: Con la cravattina, lei deve fare... Quanti anni c'ha questo bimbo, mi perdoni?
3: C'ha 2 anni e mezzo.
0: 2 anni e mezzo, sì, si può fare qualcosa senza.
3: Di sobrio, che lo faccia sembrare un po'... C'è un magari un completino verde, verde Lega.
0: O qualcosa a quadri, magari, sì, possiamo vedere una...
3: Uno scozzese, un piede
0: cool. Una giacchina scozzese con un pantalone unito, oppure sì.
3: Perfetto, no, questo mi conforta tantissimo. Ecco, senta, lei immagino sia Terone.
0: Immagino?
3: Cioè, immagino che lei sia un Terone, insomma, lei è il titolare del negozio meridionale.
0: Sì.
3: Sì, non ha un dipendente che abbia, non so, dimestichezza con l'accento del nord?
0: No, purtroppo no, lei vuole qualcosa che abbia l'accento del nord.
3: Se ha magari un commesso, magari anche pagando una differenza che possa magari accogliermi nel negozio senza magari appoggiare la... il fiato sulle C, tipo
0: va bene, vediamo di fare del nostro meglio, va bene.
3: Oh, questa gentilezza è, guardi, la rispetto tantissimo nella sua meridionalità, nonostante...
0: No, per carità, siamo a sua disposizione, cercheremo di adeguarci un attimo a quelle che sono le richieste.
3: Gentilissimo.
0: Che ci vengono fatte.
3: Quindi l'allontanamento del meridionale dal negozio e un commesso settentrionale me lo fa.

0: Tranquillo, stai tranquillo, per quello non c'è un
1: fantastico.
0: Fantastico, vero?
1: Quindi lei può allestire, diciamo, l'ambientazione del negozio in modo che io quando entro mi senta un po' al nord e non il meridione.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Quell'odore forte di anduia, cipolla, rossa.
0: No, ok, sì, senz'altro.
1: Ah, gentilissimo. Allora guardi, le fisso direttamente un appuntamento. Se vuole, lei per caso fa pausa pranzo da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio oppure?
0: Sì, alle 16.
1: Alle 16, quindi 4 ore per mangiare. Quindi mi arriva con una digestione pazzesca, insomma. Non avrà più gli occhi dal sangue spostato nello stomaco. Va bene, allora dopo le 16, quindi con assoluta calma, troveremo la soluzione di sabato magari, oppure lei sabato va al mare e non apre il negozio.
0: Guardi, lei può venire quanto vuole, il negozio è aperto 7 giorni su 7, scelga lei il giorno che sta più comodo.
1: Ma lei è sicuro di non avere origini del nord? No, perché raramente mi trovo veramente d'accordo con un boscimane, e quindi il fatto che lei mi esca dalle tradizioni della tribù per cercare di adattarsi alla civiltà è pazzesca.
0: Va bene,
1: la ringrazio, mi organizzo e cerco di arrivare
0: va bene,
1: grazie.
0: Grazie,
1: gentilissimo, Terone. Grazie, meridionale.
2: Sì, mi dica.
1: Salve, senta, mi scusi, la chiamavo perché mi servirebbero dei vestiti per vestire un pargolo per una cerimonia, però non una roba di quelle da, diciamo, da Teroni, da meridionali, cioè una cosa che fosse un po' sobria, che non facesse assomigliare il bambino a un pupazzo per un ventriloquo, insomma. Voi avete disponibilità? O avete soltanto vestiti un po' giullareschi, tipici dei meridionali?
2: Ci sono vestiti di tutti i tipi.
1: Ammazza.
2: Non capisco in che senso meridionale.
1: In che senso? Il che senso non è italiano. Nel senso che, cioè, non è che glielo devo spiegare io, che voi Teroni avete una tipologia di abbigliamento per l'infante un po' giullaresca, diciamo, per le cerimonie. So che voi avete questi modi un po' coloriti per rappresentare i bambini come mini adulti, è una cosa imbarazzante.
2: Ma dipende dal genitore, comunque. Ci sono tutti i tipi, le ripeto.
1: Ci sono tutti i tipi, le ripeto. Di in che senso, scusi?
2: No, perché... Di tutti i tipi.
1: Di tutti i tipi cosa?
2: Dipende cosa cerca lei.
1: Riesce a formulare un concetto di senso compiuto, cortesemente? Poi.
2: Aspetti un attimo.
1: Cosa devo aspettare? Il Terone subito, prende la pausa, andate a bere il caffè, adesso una passa in posta, senteismo, chiude la Claire.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, prego, io sono la titolare, mi ha passato la ragazza il telefono a me.
1: A me con senza due M, a me, quindi...
2: Vabbè, lei chi è, scusi?
1: Salve, sono Banner.
2: Vabbè, noi abbiamo tanti capi, guardi su Facebook, vede se c'è qualcosa che piace, va a vedere la sua foto, ci sono di tutti i generi vestiti e di tutti i prezzi.
1: Potrebbe ripetermi il tutto senza questa litania meridionale?
2: Sì, sì, ma non ti posso fare niente. Salve, buongiorno.
1: In che senso? Poi. Ma ha risposto male la Terona. Mi sento male.
3: Uè, Terona!
2: Di nuovo lei, inutile che offende.
3: Ehi, mangia cannoli! Vuoi dire che vengono e ti spacco la vetrata con un pugno? Hai capito? Come ti permetti di rispondere così al settentrionale? E basta cantare mentre parli! Hai capito? Stai addobbando il carrettino col ciuccio! Terona! Ehi!
1: Ma guarda te, che modo di fare c'hanno sti meridionali!
4: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: is a zoo only for you.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel fuligginoso e tristo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, dove stanno allestendo il Boomer's Got Talent.
3: Attenzione ai Turbo Boomer e dalla cittadinanza tutta.
4: Sua maestà Lord Giolitti,
3: essendo voi privi di un terzo membro del vostro fantasmagorico team di vecchie carcasse, oggi facciamo il Boomer's Got Talent. Siamo alla ricerca di un nuovo atavico bastardo che possa sopperire a questa mancanza.
5: Turbo Boomer!
6: Fare da giudice ad un talent? Bel finale di carriera!
7: Forse nonno, vediamo se riusciamo ad individuare un nuovo vecchio talento.
2: Una sfilza di vecchi bacucchi provenienti da ogni angolo del multiverso è pronta a presentare la propria candidatura. E così inizia questa grande nuova avventura!
5: Turbo Boomer!
7: Dunque, sentiamo il primo.
8: Giorno buona a quanti tutti, il maestro Yoda io sono.
6: Porco cazzo, ma non eri morto?
8: I poteri della forza usare io so, e di una sega coi piedi alla ricerca io sono.
7: Una sega coi piedi? Ma perché, ti si alza ancora?
8: La pastiglia preso già io ho.
6: Il prossimo!
5: Turbo Boomer!
9: Salve, mi chiamo Matteo Salvini e sono un grande amante della cinghia ed ho anche portato il mio jingle, sentite.
5: San Salvini!
7: Quello è già il nostro, maledetto mangiacrauti.
6: Ah, fuori dal cazzo! Tu hai proprio l'aria di essere uno che sta sul cazzo a tutti quanti.
7: Il prossimo!
5: Turbo Boomer!
10: Sai, fra amici, sono Orietta Berti.
7: Tu potresti essere quella giusta.
10: Oh sì, posso anche cantare. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va.
6: Ok, ora basta.
10: Tremare. Quando
6: basta.
10: L'amore viene il campanello.
6: Basta, per favore.
10: Suonerò.
7: Porca basta.
10: Scusate, mi lascio prendere.
7: Per essere quella giusta, devi dirmi, ti piace ciucciare?
10: Ciucciare? In che senso?
6: Ciucciare i cazzi, come faceva la nostra ex compagna.
10: Oh no, quella cosa fa piangere Gesù.
7: Il prossimo.
5: Turbo Boomer!
11: Ciao, io sono Morgan.
6: Oh, un vampiro della Transilvania. Sicuramente avrai più di 6.000 anni, potresti essere quello giusto.
11: No, in realtà io voglio soltanto un piatto caldo, un tetto sulla testa, cioè, mi hanno sfrattato per la 19ª volta.
7: Il prossimo.
11: Ma cosa ne sapete voi di Beethoven? Figli di puttana, teste di cazzo, ignoranti. Non capite niente, la pentatonica, la scala di Do, il Fa diesis, cos'è per voi? Cos'è? Non sapete niente, figli di puttana.
7: Nonno, questo pischello brizzolato mi sta facendo veramente girare il cazzo.
6: Prendo la cinghia.
2: E con una raffica di cinghiate bastarde, i nostri due nonni preferiti ristabiliscono la tranquillità nella mente contorta di Morgan.
11: Grazie Turbo Boomer, grazie. Se, vi avete dato talmente tante cinghiate che mi è passata la voglia di sbraitare, la voglia di fare musica e perfino la voglia di bamba. Pensate un po', ho deciso che mi darò la pesca sul ghiaccio.
7: Bravo coglione.
6: E come al solito, prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. C'era una volta un re seduto sul sofà, chiedeva alla sua serva: portami un bicchiere del miglior vino che hai, quello delle buone occasioni, che così brindiamo alla caduta della Terza Repubblica, perché io non ho votato per questo governo e non mi sento rappresentato. E a quel punto arriva Pierino, che dice: puttana, puttana, puttana la maestra. E il re gli dice: tu sei proprio uno screanzato, non dovresti parlare così della tua docente, che è molto brava e vi fa disciplinati come piace a noi. E così il re, Pierino, la serva, il re viene spodestato e l'ammazzano, porco
5: Turbo Boomer.
12: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Questa sera su Netflix.
3: Devo correre! Spostati! Devo correre! Via, via, via! Fatemi passare! No, è chiuso!
4: Te l'avevo detto di usare il goldone, zoccola!
1: Solo 24 ore. Corsa contro il tempo per la pillola del giorno dopo.
5: Netflix.
2: E se hai una palla sola?
3: Dai che ti faccio una cartella. Oh, 2000 euro di cartella più le more. Le more. Aspetta. Evasione fiscale. No. Così ti confisco la macchina e la casa.
1: Equi Thailand. Gli esattori delle tasse e il turismo sessuale.
2: Sul pacchetto storpi.
1: Tre negri sopra il cielo, lucchetti al naso.
2: Se ti abboni entro nanno, ti regaliamo un g-g-g.
6: Amore, perché facciamo sesso solo quando veniamo a Chiavari?
1: Scusa, ma ti chiavo al mare. Un uomo a cui veniva duro solo durante le vacanze.
5: Netflix.
2: Questa sera alle 21:30.
1: Hena Montana, la zia Troia di Hannah Montana.
2: Se hai un padre scemo.
3: Oh sì, dai, in faccia. Tiramelo in faccia, dai che sta arrivando il treno. Ho detto faccia.
2: Scemo, quella è la mia seconda faccia.
1: Amici gay, atto secondo. Con la famosa scena dei cazzi in faccia mentre il treno sta partendo.
2: E pensa che sorride più spesso della mia bocca.
5: Netflix.
2: Se tua mamma è puttana, non perdere
1: L'ero glaciale. Anche i mammut si facevano di eroina.
2: E da questa sera, una fam bam bam bam bam di novità.
1: S***a o mai più, quando mancano due giorni alla vasectomia.
5: Netflix.
7: Dori, vedi qualcosa?
3: Ah, mi hanno toccato!
7: Ero io, scusa.
8: Vedo una luce.
7: Che cos'è?
8: È così... bella.
1: Alla ricetta di Nemo. Il pesciolino che finì nei quattro salti in padella. E l'imperdibile serie sugli animali petomani della foresta. Madagascar. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
9: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
2: Lo Zoo di 105.
10: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer.
11: Oggi non siamo nel decadente ospizio di Santa Eutanasia, ma bensì al cimitero monumentale di Lonate Ceppino. Proprio quello lì dove ci sono seppelliti Jim Morrison, John Fitzgerald Kennedy, Peppino Craxi, gli Homo Sapiens ed un sacco di altra gente che ha portato lustro nella storia del mondo.
12: Forza, nonno! Scava una fottutissima buca e tiriamo fuori quella bara.
13: È davvero triste il fatto che dobbiamo andare a disotterrare queste carcasse di merda, perché fra i vivi non abbiamo trovato nessun sostituto per la nostra ex collega.
12: Non preoccuparti, vedrai che qui troviamo qualcuno di interessante.
13: Io non sono superstizioso, per carità, però un'impastata ai coglioni me la do comunque quando vedo una bara.
12: E anche quando passa una suora.
13: Beh... comunque ho portato anche un fucile a pompa, non si sa mai.
12: Dai, su, vediamo un po' chi c'è qui. Oh, cazzo, è Claudio Villa.
14: Granata!
12: Ma che diamine? Mi sta spaccando.
13: Ma
12: il cazzo.
13: Basta! Basta!
12: Ma sparagli, porco.
13: Mettila!
12: Oh, meno male.
13: Proviamo in quest'altra. Ecco.
14: Or dunque, eccomi riasumato. E quindi grazie, Turbo Boomer, per non aver usato la cinghia ancora, virgola, su di me.
12: Caspita, il grande immenso principe Antonio De Curtis, meglio noto come Totò.
14: E infatti sono piacevolmente onorato e mistificato per il vostro coraggio nel riportare in vita me che sono un blasonato, virgola. Ancora oltre sopportar non potevo la vicinanza delle altre salme inesposte, putride e puzzolenti, punto e virgola, tra parentesi. Indi per cui in questo momento di questa triste e mesta ricorrenza, con dei fiori adorno l'oculo marmoreo a cui ero poco affezionato e mi preparo per una nuova partenza di questa grande avventura, virgola, che...
13: Basta con questi chirroni, porco...
12: Ma nonno, Totò era una leggenda.
13: Ma nonna, non c'è mai nessuna leggenda di Bergamo Alta.
12: Dai, vediamo se c'è qualcun altro. Ehi, ma chi c'è laggiù?
15: Buonasera, Turbi Boomer, io sono Vittorio Feltri.
12: Porca puttana, uno zombie.
15: Ma io ero semplicemente qui che come tutti ben sanno, io mi piace nascondermi nei cimiteri per segarmi sulle foto in bianco e nero.
12: Ammazzalo!
13: Torna all'inferno, bastardo!
15: Ma io non ero mica ancora morto.
13: Beh, non si può dire neanche che eri vivo.
16: Dopo aver scavato per ore e ore in cerca di qualche lercio carcume che potesse sopperire alla mancanza lasciata nel loro arido cuore, i Turbo Boomer tornano a casa affranti e sconfitti. Turbo
12: Boomer! Nonno, abbiamo provato col Boomer's Got Talent, abbiamo disotterrato cadaveri, ma in effetti non abbiamo provato a guardarci intorno qui all'ospizio. Magari c'è qualche nuovo ospite, che dici?
13: Sì, in effetti hai ragione. Tipo, guarda quel tipo là. Ehi, e tu che cazzo sei?
17: Ciao, sono Dustin.
12: Dustin? Dustin chi?
17: Dustin, il m***o dei fenfadenti di Stranger Things.
13: Ma non eravate bambini?
17: Sono passati 68 anni dalla prima stagione. Ora siamo dei brutti vecchi di merda. Però se siete in cerca di qualche nuovo amico, posso venire io con voi. Mi piace la cinghia, proprio come nel finale del primo volume della quinta stagione di Stranger Things.
12: Stop, non dirlo.
17: Sì, no, quando Will diventa...
13: Fermati, niente spoiler.
17: Ah, niente spoiler. Ok. Quando Will diventa potentissimo e prende il controllo dei demogorgoni risvegliando i suoi poteri latenti.
12: Ma figlio di troia.
13: Prendo la cinghia.
16: Né con una raffica di cinghiate rancorose, i nostri due nonni preferiti fanno passare al bastardo sdentato la voglia di fare spoiler e lo rimandano nel sottosopra ed anche a fanculo.
12: Porca puttana, nonno, quello scemo sì che ci farà ricevere un sacco di messaggi di odio. Gli spoiler sono veramente terribili.
13: Beh, sono passate 2 settimane, in realtà ormai non è più spoiler. È come dire che nel Re Leone muore Mufasa, Darth Vader è il padre di Luke, nel Sesto Senso Bruce Willis è un fantasma, l'assassino di Saw è per tutto il tempo il cadavere della prima scena, in The Prestige il mago ha un fratello gemello, Brad Pitt è l'amico immaginario in Fight Club, o che Kevin Spacey muore alla fine di The Life of David Gale.
12: Kevin Spacey? Anche il serial killer di Seven.
13: E si scopre anche che lui è Kaiser Soze nei Soliti Sospetti.
12: Questo sì che è un bello spoiler. Siamo proprio delle merde. Però che grande Kevin Spacey. Mi dispiace che sia costretto a dormire per strada quel vecchio maniaco pervertito.
13: Non mi ricordo però come finisce American Beauty, Kevin Spacey, il colonnello Kevin Spacey. Ah, sì, il colonnello di American Beauty è faccio ed ammazza Kevin Spacey, porco Turbo Boomer. Only for you. The Zoo.
18: This is the Zoo. This is the Zoo. È tutto pazzo. This is the Zoo. This is the Zoo.
19: Vai, dai.
20: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
19: anch'io, zio Fane. Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex, il re indiscusso della musica meridionale torinese. Oggi sono qui per farvi sentire i brani che stanno avendo più successo nel panorama dance italiano, che ormai è morto dal 2000, incredibile, eh? Ma io non mollo mai, vero Caputo?
21: Sì, hai veramente ragione, Gabri.
19: Caputo, cosa hai fatto questo weekend?
21: Ma niente, Gabri, sono rimasto in studio perché mi hai chiuso dentro.
19: Andiamo avanti.
22: Nuova entrata!
19: Entra la canzone che rivoluzionerà tutto il mercato discografico, eh? Arriva il Pinguino Transalpino. Sentiamo.
23: Oh, mio.

0: zio fa. Ma questa è veramente la numero una delle numere una, eh? Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Antonella. Ascolta, dopo che ho ascoltato il tuo ultimo CD, ho segato in due mia madre. Secondo te è normale?
0: Minchia zio fa, che brutta storia. Andiamo avanti.
2: Gabri, ascolta, ho saputo che hai messo la musica nella pizzeria dietro casa mia. Ti volevo chiedere, ma fai anche feste di compleanno?
0: Minchia, mi hanno beccato. Sentiamo un altro messaggio.
3: Ciao Gabri, come stai? Numero uno, eh? Ho ascoltato l'altra sera quello che mi hai detto, ho portato mio nonno a puttane, poi è morto.
0: Grandissimo, né? Se hai fatto il video, mi raccomando, inviamelo via mail. Ma adesso... Come fai? Come fai a dare un consiglio così? Portare il nonno a puttane per farlo in fatto. Oddio, oddio, non ce la faccio a farlo. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. Minchia, grandissimo, né? Se hai fatto il video poi mando, però. Ma adesso, adesso non riesco. Pensare a una cosa brutta. Minchia, grandissimo, né? Mi raccomando, se hai fatto il video inviamelo via mail. Ma adesso andiamo avanti, né? Che arriva un'altra numero unissima di questa classifica. Lei ormai è in classifica da ben 2 settimane. Lei è una grandissima porca, ma canta molto bene, né? Lei è Squarci e questa è Il Cacciaduro per tutta la vita. Numero

0: dal zio Fa. Vi ricordo che queste canzoni le potete trovare sulla mia pagina YouTube. Attenzione, siamo arrivati in chiusura, ma oggi tenterò di battere il record mondiale del mondo facendomi ghigliottinare la testa mentre mixo due dischi incredibilmente famosi degli anni 90. Il primo disco è Corona e il secondo disco sono gli Eiffel 65. Allora attenzione, iniziamo a mixare. Adesso entra Corona. This is the rhythm of the night. Sentite il disco? Attenzione, adesso mixo con gli Eiffel 65, li faccio entrare. Fantastico, benissimo. Adesso mi farò ghigliottinare. Caputo, sei pronto? Mi raccomando, non fare minchiate. Solo e quando io ti dirò lascia la corda, tu devi...
1: Gabri, dai smettila, non mi spaventare. Cosa faccio, sfumo? No, perché la gente ci sta guardando. Gabri?

0: niente viscoso le chinotte.
1: Viscose? Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo

0: viscosa che è viscosa.
1: Mette in fisco, in fisico si deve.
0: Mette in fisico, se
2: no è. Andiamo avanti.
0: Oh, basta.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa suonare la tromba da tutte e due le parti. Vladimir Putin può salutare la regina Elisabetta battendogli il 5. Una volta Vladimir Putin ha eseguito un tuffo carpiato perfetto nella piscina della sua villa e ha vinto Sanremo. Quando vuole mettere incinta la propria moglie, Vladimir Putin può scegliere lo spermatozoo vincente durante l'orgasmo. Vladimir Putin può castrare una donna. Vladimir Putin può raggiungere i 100 km all'ora con un calesse senza cavalli. Vladimir Putin sa pattinare sopra un lago ghiacciato, ma anche sotto. Quando Vladimir Putin mette due calzini in lavatrice, ottiene due calzini puliti e uno smoking. Vladimir Putin possiede uno specchio per guardarsi in bianco e nero. Vladimir Putin può sconfiggere un virus a pugni. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: essere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo. E mamma.
3: Non pensavo fossi così simpatico faccia da costicina.
4: Ma dici davvero?
3: Anche l'idea di portarmi in un posto così da truzzo al primo appuntamento mi ha colpito molto.
4: Ti piacciono davvero le giostre dei sinti di Eternia? Anche se al calcio in culo si sono pestati per un portafoglio rubato.
3: Sì, mi sto divertendo tantissimo. Solo che vorrei che tu capissi che è difficile per me tutto questo. A me piace la fica, ma contemporaneamente devo essere sincera. Non mi sei indifferente, anzi, comincio a sentire nei tuoi confronti tantissimo affetto.
4: Ma dici sul serio? Ma veramente? Ma questo è il giorno più bello della mia vita. Ancora più bello del giorno in cui strappai il mio primo cuore dal petto di un Glover a 12 anni perché mi aveva assaggiato il kebab prima di consegnarmelo. Sono tremendamente felice.
3: Sono felice che tu sia felice, ma non montarti la testa, perché per ora siamo solo buoni amici. Come ti dicevo, io sono iperlesbiana. Non ho mai nemmeno provato la banana. Mi fa schifo solo il pensiero del contatto con un cazzo. Quindi non potrei mai avere una relazione con un uomo allo stato attuale. Ma all'amore non si comanda e purtroppo, o per fortuna, ora sento del sentimento che sta crescendo per te, nonostante tu abbia un volto orribilmente sfigurato e le palle attaccate con lo scotch.
5: Guarda, guarda chi si rivede!
4: Oh, cazzo, Evil-Lyn!
3: Accidenti che fregno! Ma chi è questa? Faccia da costicina.
5: Allora, Skeletor, come mai sei tornato alle giostre dei sinti di Eternia? E chi è questo ragazzo cinese che puzza di olio per friggere?
4: Allora, lei è Evil-Lyn, la mia ex, e lei è una mia amica speciale, la sorella di Adam, ovvero la principessa di Eternia. E non è un cinese, ma una donna, e si dà il caso che mi piaccia anche parecchio.
5: Ma che cazzo hai fatto alla voce? Sembri un DJ della radio, che ora non mi viene in mente il nome. Che cazzo hai fatto? Un bocchino a un cazzo pieno di elio?
3: Si dà il caso che non sia un cinese bella fregna, ma acida come la merda di un passero che si è mangiato un campo di uva. E lui ha questa voce perché si è tagliato le palle per me. Antipatica figa del cazzo.
5: Senti, Cinciaolin, calma con le parole o ti tiro così tanto i capelli che non ti serviranno le extension per tornare femmina.
4: Calma, ragazze, calma. Non litigate, per favore.
5: Non riesco a sentirti con questa voce. Me ne vado. Non c'è bisogno di sedare gli animi. Ho altro di meglio da fare oggi che pestare un cinese con la fica e la camicia a scacchi. Chiamami se vuoi, così magari usciamo a bere qualcosa e ci ricordiamo dei vecchi tempi. Magari mi fai vedere le palle. Sono curiosa. Ciao, ciao, sfigata!
3: Davvero? Tu stavi con quella troietta?
6: Sì, eravamo fidanzati, poi è finita perché voleva qualcosa di serio e io avevo cazzi di conquiste di Eternia e roba così!
3: È una stronza incredibile, ma mamma quanto è fregna! Dici che la farebbe una roba a tre?
4: Mamma, io te lei dici!
3: No! Lei con Topo Gigio e Lucio Corsi Nero! Certo che intendono i due, brutto scemo!
4: Posso fare una citazione calzante per l'occasione?
3: Prego, fai pure!
4: Porca... Che notizia!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può hackerare un libro. Vladimir Putin ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Atlantide. Vladimir Putin è così imponente che è stato partorito da due madri. Vladimir Putin può salvare gli animali dal diluvio infilandoli nel culo di Francesco Arca. Vladimir Putin è così contrario agli omosessuali che in Russia l'arcobaleno è marrone. Le scimmie vanno al cinema a vedere Il pianeta dei Putin. Vladimir Putin può battere un 5 col pugno chiuso. Molte coppie di sposi fanno la luna di miele, ma solo Vladimir Putin ha fatto un Saturno di Nutella e un Giove di marmellata. Vladimir Putin possiede una Barbie con la fregna e il ciclo mestruale. Una volta, con una pistola, Vladimir Putin ha raggiunto il centro della Terra sparando un colpo in aria. Negli anni Ottanta, Vladimir Putin si masturbava online con un Commodore 69. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zoo di 105.
3: Ore 14.
4: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Frena, frena, frena! Scherzone, ve la siete fatta sotto, vero? Ben ritrovati sulle frequenze di Isoradio da Alessandro Carcassi e diamo subito un malocchio alla situazione del traffico sulle letali strade italiane.
1: Isoradio, se devi morire, fallo in autostrada, almeno abbiamo qualcosa da dire.
0: Code a rallentamenti sulla A69 fra Pipistrello Nord e lo svincolo per Chiattona Mare, dove il maltempo ha provocato uno scappottamento di un camion che trasportava un carico di affilatissime stelline ninja. Il mezzo, che viaggiava a 240 all'ora oltre il muro del suono, ha sparato fuori oltre 5.000 mortali stelline che hanno trafitto ruote, radiatori, parabrezza, e le più fortunate riposano ora nei cuori e conficcate nelle fronti dei malcapitati automobilisti al seguito del mezzo. Sono 72 i morti e una cinquantina i moribondi in questa strage prenatalizia che fa venire voglia di scatenarsi in un ballo sfrenato.
2: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.

0: Bellissima canzone dedicata al nostro amato Padre Pio, che fa rima con Vengo anch'io, vengo anch'io. Attenzione, mi segnalano che c'è traffico rallentato nell'autogrill all'altezza di Casablanca a causa di una rissa fra Maurizia Paradiso e una signora che giustamente sosteneva che la signora Paradiso stava occupando il suo posto auto. Ci colleghiamo con il nostro inviato per sentire direttamente cosa sta accadendo.
1: Iso Radio, donne con il cazzo che si arrabbiano.
2: Se non ha fuori tagliando degli invalidi non è regolare. Non conta quello, signora.
3: Intanto io non ho la mia macchina non ero lì da sola, io ero sopra. E io ho un tesserino di invalidità.
2: Non ha importanza, signora, non ha importanza. Anch'io ce l'ho, quello. Anch'io ce l'ho. Ci vuole quello blu, è inutile che fa tanti casini. Ci vuole per mettere sull'invalido, ci vuole quello blu.
4: Ma se siamo tutti quanti.
3: Ma lei che cazzo vuole dalla mia vita? Ma perché non mi bacia questo culo? Questo qua. Dammi una bella leccata al culo.
2: Come sei volgare.
3: Ok.
2: Mi vergogno di essere una donna.
3: Ok, io non sono una donna, sono un travestito, te l'ho già detto 3 volte.
2: Allora
3: peggio, ok, ti ho già detto 3 volte che c'ho stato una minchia così, non rompermi i coglioni.
4: Dai, basta, sei qua a fare discussioni.
3: Oh, cazzo!
4: Sei qua a discussione per niente, ma vai così almeno.
3: Ma io non capisco perché sta cazzo di malattia non ha fatto il suo corso.
2: Lo sa cosa dicono a Milano? Che sentenza d'asilo non vuole il cielo!
3: Sai cosa dicono le mie tette? Succhia, me le troia!
0: Fantastico, grazie per il collegamento, aggiornamenti a brevissimo qui su Iso Radio. E se avete visto oscillare l'Abre Magique, non è un terremoto ma lo schianto mortale che ha visto coinvolti 2 simpatici ultra ottantenni sulla statale dei sordi fra Poggio la Minchia a terra e Borgo San Troione. Le 2 auto che inspiegabilmente viaggiavano entrambe in bilico su 2 ruote sul guardrail si sono schiantate una contro l'altra a oltre 150 km orari, riducendo i 2 pensionati in un'informe poltiglia bicentenaria che si è trasformata in un'insperata merenda per i primi soccorritori. Che fame e che voglia di ballare! E allora scateniamoci con un bel disco!
1: Iso Radio, se sei fra i 12 che ci ascoltano, mandaci un SMS che ti

0: Eh sì, diciamolo, le minicar, oltre a fare cagare, sono anche molto, molto pericolose. Meno male, dico io, altrimenti di cosa parleremmo in questo programma bellissimo su Isoradio? Oh, ci chiedono un aggiornamento dal Veneto, collegamento con il nostro Alfio scomunicato, a te la linea.
1: Stavolta è molto peggio, e siamo solo a martedì, anfibio. Venerdì mi toccherà mandare a lavorare un drone, un clone, un qualcosa di diverso da me, boia. Venerdì voglio dormire e basta, clown. Non posso andare a lavorare con una roba del genere, bestia. Mi tocca diventare un killer, can. Maleducatissimo, porco, zozzo e ladro, can. Vara di Omegabor. Non so che qualcuno che voglia andare a fanculo stasera, clown. Dai, passa, dai. L'autostrada non si poteva entrare, impossibile entrare. Qua, statale, e si è messa anche a pezzo, guarda. Boscaiolo. Stasera non mi passa più, fortuna che sono una persona calma e pacata, perché a st'ora qua sarei già Dio biestemato.
2: Isoradio, se sei stufo di vivere, ammazzati in autostrada, così ci dai qualcosa di cui parlare.
0: E un ultimissimo lieto aggiornamento ci giunge dalla A9 tra Porco Romano e Fotti Chi Ti Pare Marittima, dove una provvidenziale pioggia acida ha sciolto in stile chi ha incastrato Roger Rabbit, una decina di auto e i rispettivi occupanti che si sono corrosi fra mille dolori e urla lancinanti tipo Abbiamo un nuovo inviato qui a Isoradio, Sandro Ombra Longa, per un aggiornamento sul traffico vicino a Verona. A te la linea, Sandro.
3: Guarda, guarda tu chi ti manda alle 3:30 della notte. Guarda che roba, in mezzo alla tundra, alla savana. Mio, so bestia, qua, se ti resti fermo qua, qua non te catta fora nessuno. Neanche i satelliti della NASA cani catapifora qua, guarda se è possibile venire in questi posti chi. Mi non so chi è, poi se può saltare fuori anche qualche piton, qualche anaconda da chi. Guarda che roba di bestia.
0: E per il momento è tutto, altri aggiornamenti su morti, stampulamenti, scapputtamenti, sangue e budella. Tra pochissimo sulla radio che paghi tu, Isoradio.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Yeah. Yo.

0: soldi.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai, fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Uh-huh. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce n'è 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao. Salti.

0: Lo Zodi 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua. Ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. E troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco re, la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certo fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti

0: eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: Radio Ergenera.
1: Ciao a tutti, io sono Jürgen, il vostro attore porno di quartiere. Oggi voglio trattare un argomento molto delicato con voi, femminucce. Vi piace il pistolone al felce azzurra? O preferite sentire il maschio che sa di prosciutto e tonno? Ma prima, a grande richiesta dai nostri ascoltatori, rimettiamo Culi e Cappelle, che trovate su Spotify nella pagina Lo Zoo di 105 Artista. Yeah! Ah!

0: solo su Radio El General.
1: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite che il pistolone sappia di felce azzurra o prosciutto e tonno? Pronto?
2: Oh.
1: Pronto? Signora. Buongiorno, sono Jürgen. Mi scuso se la sto disturbando. Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto? Mi dica,

0: Quale?
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy?
0: Non capisco,
1: Lo sento che non capisce. Mi dica, vorrei una sua opinione. Si senta libera di dire la sua.
0: Lei è un figlio di puttana.
1: Ah, ma lei è un uomo.
0: Sei un figlio di puttana.
1: Su, dai, non fare il timido del cazzo e dimmi se lo prendi nel culo. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Pronto?
2: Pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
2: Non la sento.
1: Pronto?
2: È pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
2: Ma cosa vuole? Io non la sento, parli più chiaro.
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy? Mi dica.
2: Sì, sì, vabbè, parla piano piano, lo fa apposta, io non capisco che stai dicendo, la smetto di chiamarmi e basta.
1: Dai, vigliacca, lasciati andare e sprigiona la tua maialaggine.
2: Ma perché, signora, lo sento? È quello che dice dopo, non lo sento.
1: Signora, ma lei è scema? Pronto?
2: Va bene, va, ho capito, la smetta e basta.
1: Mamma mia, ma quanto era rincoglionita questa signora. Andiamo avanti.
3: Sì, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, chi parla?
1: Mi passi quella zoccola di tua moglie?
3: Aspetta un attimino che te la passi. Aspetta, gran figlio di Shek, di Troia, di puttana. Sì. Cornuto, con 10 paia di corna.
1: Dai.
3: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
1: Dai, passa.
3: Pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
1: Vorrei una sua
3: porco!
1: Opinione.
3: Porco!
1: Vorrei una sua opinione.
3: Porco! Porco!
1: Mi dica, si senta libera.
3: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
1: Sono Jürgen.
3: Animale!
1: Sono Jürgen.
3: Animale!
1: Sono Jürgen.
3: Animale!
1: Su, dai.
3: Sei animale!
1: Fare... Su, dai. Non se la prenda. Le ho solo chiesto di parlare con quella zoccola di sua moglie. Basta. Oggi ci rinuncio. Ah!
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
7: Allora, è successo questo. Santina e il suo, chiamiamolo, fidanzato Pietro hanno deciso di spostarsi in una casa nuova. Hanno individuato un immobile, hanno contattato l'agenzia, ovviamente tutto questo tenendo in considerazione che Santina e Pietro non sono due professori. Hanno dato cauzione, ovvero 3 mensilità di 550 euro. Hanno pagato mese ingresso, cioè quindi un mese anticipato, altri 550 euro e hanno riconosciuto all'agenzia 556 euro. Che è la loro percentuale. Praticamente Santina poi qualche giorno dopo ha deciso che non voleva più andare lì perché secondo lei era troppo pagare 5,50, forse perché Pietro non era in grado di sostenere questa spesa o non so che cosa. Ha chiamato l'agenzia dicendo che non voleva più la casa. Nel frattempo aveva chiesto Santina se quelli che occupavano la casa potessero andarsene via prima. La proprietà di questa casa, che pare sia una società, dice: no, col cazzo, tu non puoi ritirarti adesso. Mi hai fatto mandare via gli inquilini, quindi io mi trattengo i soldi. L'agenzia, che dovrebbe essere responsabile di questa cosa, se l'è sbattuta i coglioni, dice: io non ne voglio sapere niente. Ma di scritto non c'è niente, è tutto verbale, giusto?
8: Giusto.
7: E quindi la proprietà deve restituire i soldi a Santina? Oppure le deve dar la casa. Oppure le deve dar la casa. Ale! Ehi, sono Mazzoli. Senti, velocemente, cosa è successo a tua nonna che le hanno inculato i soldi?
8: Allora, sinceramente, ha fatto, ha combinato un po' di casini. È andata in agenzia, ha dato la caparra e tutto. Dopo una settimana così, ha deciso, ha detto, ma sono troppi soldi dell'affitto, niente, do la disdetta. Ma ha dato la disdetta solo verbalmente, non scritta.
7: No.
8: Senti Marco?
7: Sì, e quindi non le vogliono restituire i soldi?
8: No, praticamente no, non gli vogliono dare i soldi perché lei comunque non ha firmato di ancora niente. E lei adesso vorrebbe anche andare, però loro non gli vogliono dare la casa.
7: Senti, hai il numero di sta cazzo di agenzia che ci parlo io?
9: Pronto?
7: Sì, cercavo il signor...
9: Sì, chi parla, scusi?
7: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
9: Marco Mazzoli, mi dica, sono Marco Mazzoli.
7: È lei?
9: Sì.
7: Sì, salve. Senta, io la chiamo per la questione della signora Santina.
9: Sì, mi dica pure.
7: Allora, le spiego. Il mio programma, che è il programma più ascoltato in Italia, ha in qualche modo adottato la signora Santina come nonna, perché, come avrà notato, non è proprio registratissima. Non è proprio...
9: Ce ne siamo accorti.
7: Ecco, siccome non è proprio il professore, in qualche modo, siccome lei è da sola e ha soltanto questo accompagnatore che è più scemo di lei... ci sentiamo un po' responsabili di Santina, e so che è venuto fuori un casino con l'appartamento eccetera. Volevo capire un attimino meglio cosa era successo.
9: Ah, certamente. Allora,
7: la ringrazio.
9: Noi abbiamo fatto di tutto per poterla accontentare.
7: Sì.
9: Avevamo un appartamento di cui avevo la proprietà, mi aveva dato la disponibilità.
7: Sì.
9: E naturalmente su suggerimenti di una conoscente, abbiamo cercato di convincere gli attuali occupanti ad anticipare l'uscita, perché era prevista per marzo.
7: Ok.
9: Se non che la signora Santina, non so per quale motivo, naturalmente, ha sottoscritto un contratto, ha versato giustamente la caparra e poi naturalmente ci ha telefonato dicendo naturalmente che bisognava stracciare il contratto e che lì naturalmente in quell'appartamento lì lei non ci andava più. E tant'è che ho parlato con la proprietà. La proprietà mi ha detto no, mi spiace, ma dal momento che ti ho dato l'incarico per poter affittare naturalmente a persone serie, queste qui non sono più persone serie. Ho detto vabbè, evitiamo naturalmente contenziosi o compagnia bella. No, guarda, ti tolgo anche l'incarico da affittare e naturalmente trattengo la cauzione, in quanto quel signore lì che va via naturalmente non mi paga gennaio, febbraio, marzo, che è la data ultima con cui poteva uscire.
7: Ma la signora Santina ha mandato una disdetta scritta o era solo telefonica? Perché se non c'è niente di scritto, la proprietaria non può negarle di entrare in casa a sto punto.
9: Ma mi scusi, guardi, porti pazienza.
7: Vorrei evitare di entrare nel meccanismo delle azioni legali e robe varie.
9: Anche... No, non è un problema. Guardi, questi signori qua naturalmente di avvocati ne hanno io.
7: Ma anche noi siamo del gruppo Mediaset, quindi siamo, credo, abbastanza messi bene.
9: Lei
7: insomma.
9: Ha perfettamente ragione. Io, guardi, per me che lei sia di Mediaset o che sia di qualche altro ufficio, a me interessa relativamente. Non mi può interessare più di tanto.
7: Io le risolvo subito il problema. Se lei mi dà il nominativo della società, non le chiedo neanche il numero, lo trovo io, così posso contattare questi signori e vedere di trovare una soluzione.
9: Io non sono autorizzato a darle nessun numero.
7: Qualcuno ha trattenuto questi soldi? Io credo che sia il dovere sia suo che di queste persone di in qualche modo di giustificarlo, perché sennò poi dopo...
9: Guardi, io le ripeto, la brutta figura verso...
7: Io ho capito perfettamente, sì, la situazione. Possiamo andare avanti tre ore e lei mi...
9: Allora, se
7: le sto chiedendo, le sto dicendo che questa signora è in difficoltà economiche e il fatto che le siano stati portati via più di 2000 euro è un problema. Allora voglio parlare.
9: Non è stato portato via niente.
7: No, io c'ho le prove.
9: Le è stato detto di comportarsi in una certa maniera, cosa che puntualmente non ha fatto.
7: Io leggo che qua sono state trattenuti 2750 euro.
9: Certamente. Insomma, era esattamente quello che era stato concordato.
7: Ho capito, e ma la casa lei non l'ha ricevuta. Cioè, quindi, o
9: la casa l'ha rinunciata, mi scusi.
7: Ho capito, ma qua c'è un... Allora, mese ingresso 550 euro, più agenzia 550 euro.
9: Certamente.
7: Più la cauzione di 3 mesi, che sono 550 certamente, per 3. Certamente. Fa 2... ho capito, ma allora mi dia la casa.
9: Non gliela dà.
7: Allora mi dia la casa, mi scusi,
9: Scusi.
7: Dateci la casa.
9: No, gliela danno. Come glielo devo dire?
7: Ho capito, ma l'ha pagato la signora. Lei ha, qualcuno ha qualcosa di scritto che la signora ha dove la signora
9: dice... la mia parola.
7: Grazie. La sua parola, mi scusi, la sua parola non conta niente, mi scusi.
9: Allora qua conterà la sua, allora conterà.
7: Conta molto.
9: La sua, ci faccia
7: No, ma guarda che io faccio peggio. Lei non si preoccupi.
9: Comunque faccia quello che vuole.
7: Va bene, ci sentiamo molto presto. Molto presto.
9: La saluto, arrivederci.
7: Arrivederci a lei.
10: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105. Only to you. This is Zoo. Only

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
3: Bentornati su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano. Noi l'arte la viviamo. Ma oggi non parleremo di quadri. Oggi vi mostreremo questo vinile.
4: Bravissimo, Sandro, stai andando benissimo.
3: Questo vinile è di un grandissimo artista mondiale. Questa è la sua pietra miliare.
4: Sandro, non si dice miliare, ma si dice miliare.
3: Ma porco d***o, quante volte ti ho detto di non interrompermi. Zitto e lasciami vendere.
4: Sandro, ricordati che quel vinile l'ho comprato io ieri al mercatino delle Pulci, perché quello originale è stato buttato via perché ci ha cagato sopra il cane della centralinista. L'ho pagato 5 euro.
3: Questo vinile, uno schizzo a New York di Nino D'Angelo, ha raggiunto una valutazione negli anni pazzesca. Questa è la copia numero uno.
4: Sandro, ti apriamo le linee, c'è già un sacco di persone che lo vogliono acquistare. Vai!
3: Mamma mia, che voce giovanissima! Ha fatto
5: Pronto.
3: Bene! Pronto! Buongiorno, signora, piacere, mi chiamo Sandro.
5: Che per che cosa?
3: La sta guardando la televisione?
5: No.
3: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi abbiamo il disco di Nino D'Angelo. La metta, accendi quella cazzo di televisione.
5: Chi è che parla?
3: Sandro, siamo in diretta. Siamo in diretta su Teletocco. Accenda la televisione, si sbrighi. Oggi abbiamo messo. Pronto! Mi ha chiuso il telefono in faccia.
4: Sì, ti ha chiuso il telefono in faccia.
3: Ma porca puttana.
4: Lo richiamiamo subito, ma non ti arrabbiare.
5: Pronto?
3: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta!
5: Ma chi è che parla? Nome, cognome!
3: Pezzo di merda! Pronto! Poi non venite a dirmi che non sono un professionista.
4: Sandro, non lo pensa nessuno.
3: Andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
6: Pronto?
3: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
6: Piacere un boia, perché intanto sono un signore, porco
3: Chiudetemi la telefonata. Non è possibile parlare con dei bifolchi del genere.
6: Maledetto bastardo divertito.
4: Scusami Sandro, ero al bagno. Che succede?
6: Porco.
3: Ho chiesto di chiudere la telefonata con questo pazzo, si può fare?
4: Si può fare, ma il capo mi dice che è un miliardario veneto che compra sempre quadri. Che faccio, chiudo?
3: No, lascialo a me. Ora gli venderò il disco di Nino D'Angelo a 5.000 euro.
4: Ok, ti riapro la linea.
3: Mamma mia, che voce giovanissima. Ha fatto bene a chiamarmi.
6: No, guarda che mi hai chiamato tu.
3: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
6: Te lo ripeto, che io sono un signore di cane, non una signora.
3: La sta guardando.
6: Sentite qualche problema, non è colpa mia.
3: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi
6: no.
3: Abbiamo il disco di Nino D'Angelo.
6: E il disco di Nino D'Angelo, una hit, porco e quanto me l'ho fatto pagare? Disco.
3: Signora, oggi io glielo lascio a 5.000 euro.
6: Porco è un affare maledetto.
3: Guarda sto caschetto biondo con sotto la faccia di un ragazzo distrutto dalla società. Ma un disco
6: piccolo col taglio a cappella, che secondo me te poteva metterlo anche sulla figa del caputtare e tomare dentro e fuori.
3: Mi ascolti bene, con questo vinile di Nino D'Angelo le sto facendo svoltare la vita.
6: Merda.
3: Poi fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie per avermi sistemato la vita.
7: Quello è finito.
6: Ma vai figlio del tuo male, sangue a puttana Lazzarone, cane, stato 100 anni sei muovermi, cane, coglione, aborto, è andato a male.
4: Sandro. Sandro, mi senti? Sandro, stavi per chiudere la vendita. Sandro, non toccatelo perché ha iniziato a sputare come un lama. Chiudetelo nel cassone egiziano con la mummia e buttatelo giù in cortile. Tommy, manda la sigla.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Porca troia, che due coglioni, ma è possibile che avete fatto un'altra chiamata del cazzo a gente che vende montoni? Non bastava una? Ho voglia di cadere in coma farmacologico. Dai, sentiamo sta cagata del cazzo.
3: Pronto?
4: E le taglia? Spoglia i cosi, a quattro zampe. Sono Massimi di Quarto, ci avete i mondoni?
3: Pronto?
4: Minchia, sei ancora al pronto, io ho già finito la telefonata, stavo già dando i soldi in banca. Ce l'hai i mondoni?
3: Sì.
4: Bene, risposta secca proprio di una che se n'è commerciante della Madonna proprio. Com'è? Vuoi irretirmi proprio nell'acquisto? Sono invogliatissimo a venire a darti i miei soldi. Quanto costano?
3: Cosa?
4: Madonna mia!
3: Sai che non si sente?
4: Adesso è cambiata di nuovo la situazione. Ma hai fatto ridere, pazzesco, non rido mai.
3: Ma
4: io,
3: quanto
4: eh?
3: Costa?
4: Quanto costa? Così, in generale, il montone! Montone!
3: Ma mi sa che ha sbagliato, perché noi vendiamo pelletteria.
4: E il montone che fate? Di plastica? Lo fanno sciogliendo i Lego,
3: borse,
4: il montone?
3: Per borse, borsoni, non montoni.
4: Ah, quindi giacche non ne avete, insomma?
3: No, non ne facciamo.
4: Ok, ma perché non ti piglia a schiaffi con la merda?
3: Perché?
4: Dico, non ti piglia a schiaffi con la merda.
3: Non ho capito.
4: Minchia, pensa. Ma cosa c'hai, 12 anni? Cos'è, lavoro minorile? Bastardo! Ma guarda sto scemo di merda. Guarda, non lo richiamo perché c'ho pietà.
5: Ariane, buongiorno.
6: Pronto?
5: Sì.
6: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere.
5: Mi dica.
6: Senta, io stavo cercando il montone. Lei lo fa il montone?
5: Sì.
6: Fantastico, perché devo andare in montagna con gli amici e ho bisogno proprio di un bel montone.
5: Nero, marrone, blu, beige. Qualsiasi colore, perché noi li facciamo, abbiamo i campioni, viene a vederli.
6: Piemontese lei, vero?
5: Sì.
6: Chiama piemontesa proprio, si sa che...
5: Allora...
6: Si sta incistando, signora? Senta...
5: Com'è?
6: No, dico, si sta incistando della situazione un po' così. Senta, allora, facciamo una cosa, io sono 1,80 m circa, no? Tutto preciso, c'ho la mia età e sono pronto per andare in montagna e spaccare tutto. Quando posso venire in negozio a provare il montone? Ma lo fa su misura o ce l'ha già pronto?
5: Allora io ne ho uno che stiamo facendo per un signore che è alto ma robusto.
6: Succhio proprio la fica forte.
5: E quindi sì. Poi lei vede i colori che ci sono e noi glielo facciamo.
6: Fantastico, incredibile. Ecco, le devo fare i complimenti perché fino adesso ho chiamato un sacco di...
5: Ma non c'è nessuno che lo fa più.
6: Non ci sono.
5: Anche perché neanche io sono capace a farlo. È una cosa... insomma, molto difficile, non è una cosa da
6: so.
5: Fare. Sono tutti che fanno riparazione e basta.
6: Ho capito. Senta,
5: va bene.
6: Ma io se vengo in negozio lo posso provare.
5: Oggi pomeriggio,
6: cazzo di fuori proprio, che me lo guarda, okay. Tutto bello duro.
5: Va bene, buongiorno.
6: Ciuccio proprio anche il cervello.
5: Facciamo così. Dai.
6: Ti buongiorno. Piace, signora? La lecco tutta dopo. Proprio le tette ci gioco a baseball. Buongiorno, signora. A dopo.
2: Come immaginavo, anche questa volta, questi due inetti non hanno concluso una beata minchia, non so nemmeno cosa li spinga ad esistere, a volte vorrei essere un goldone, così da poter fermare allo schizzo, la sburrata che genera sti dementi, fanculo, torno nel cyberspazio, a spiare le vostre chat.
1: Tamarri!
7: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo soca perché arrivano i...
1: Tamarri!
0: Radio 105.
8: 105 105 Lo Zodi 105.
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Che c'è?
11: Ti ucciderò.
10: Uccidi.
11: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
10: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
11: Marco Mazzoli ti ucciderà.
10: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
11: Hai paura?
10: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
11: Stanotte ti massacro di messa.
9: Leone Veritas.
12: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella
10: vacca di tua madre.
11: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
10: Una vacca di tua madre.
11: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
10: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
11: Ti ucciderò.
10: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
11: Morirai nella tua merda di invidia.
10: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
11: Addio.
10: Colpa mia.
11: Ma vai a cagare.
10: Se non è per me, se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
11: Ma va a cagare, va.
10: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
9: Leone Veritas.
12: Cuccioli stava rischiando di morire.
11: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
10: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
11: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
10: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do?
11: Hai paura?
10: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
9: Leone Veritas.
11: Ti ucciderò, bastardo.
10: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
12: Vado!
11: Hai paura di me, vero?
10: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
11: Quando è che vieni a Sondrio?
10: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
11: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
10: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
11: Non ho paura di te.
10: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
9: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
11: Ti ucciderò.
10: Pasqua, ancora la sai.
13: La radio. La radio. Alla puttana d'esordio.
11: Ma chi è questo figlio di puttana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
11: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
11: Ma fate
10: dalle banane alla zucca.
11: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
11: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
11: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
11: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
11: rotto le palle. Adesso ti facciamo licenziare.
10: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
14: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
15: This is a zoo only for you.
16: Casa Mariottide, Casa Mariottide, Casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
17: Papino, io mi annoio, posso vedere la TV?
18: Ma noi non ce l'abbiamo la TV.
17: Quella del vicino col cannocchiale.
18: Ma no, oggi è chiusa la TV perché sciopero televisivo.
17: Allora ascolto la radio.
18: Ma per carità, la radio è piena di trasmissioni volgari che dicono le parolacce, tipo lo Zoo 105. Non voglio che diventi un cafone.
17: Ma allora che faccio? Uscire no, la TV no. Ma perché dobbiamo restare tutto il giorno chiusi a casa? Per caso stai cercando di impedirmi di scoprire qualcosa?
18: Io? Ma no, ma figuriamoci. Oh, il campanello, vado io.
17: Ma vado sempre io.
18: Vabbè, stavolta ti riposi che c'hai le ossa fragili. Chi è?
19: Ma come chi è? Merdotide. Sono Rambaldi, no? Pirla.
18: Non ci siamo per nessuno.
19: Ma dai, fammi entrare, Pirla. Non glielo dico al bambino toccoglione che non ha riaperto le scuole, tranquillo, Pirla.
18: Ok.
20: Uè, Fernandozzo, lo sai che hanno riaperto le...
17: Ma era il signore del bar. Che voleva? Che hanno riaperto?
18: Niente, amore del papà adottivo, niente.
17: Le scuole? Hanno riaperto le scuole? Bene, perché mi devo comprare lo zaino, il diario, i libri.
18: Ma no, te l'ho detto che quest'anno le scuole non possono aprire perché i bambini non sono vaccinati e quindi si rischia un'epidemia di peste bubbonica.
17: Madonna mia, io c'ho paura.
18: Ma non ti preoccupare, perché noi rimaniamo chiusi in casa fino a giugno e nessuno si accorgerà di niente.
21: Fernandello carissimo, amico mio, grandissimo, numero uno, specialissimo
17: Crusca!
18: Ma tu come hai fatto?
21: Ma come ha fatto, Fernandez? Sono entrato dalla finestra mentre Rambaldi ti distraeva, no?
18: Ma porca di una miseria, ma adesso pure le alleanze fanno!
17: Hai visto, papino, c'è Crusca! Hai fatto bene a venire, perché se rimanevi chiuso in casa con noi...
21: No, Fernandez, non me la prendo la peste bubbonica, ovviamente! Comunque, ero solamente venuto a dirvi che hanno riaperto le...
18: Le vecchie ferite di un passato lontano che torna a tormentarci?
21: Ma che cazzo stai a dire, Mario? Non ti inventare sempre le cazzate. Hanno riaperto le scuole, hanno riaperto. Le hanno riaperte. Fernandez, svegliati.
17: E vai, allora non c'è il pericolo dell'epidemia. Dai, papocchio, andiamo a comprare le 106 cose che mi servono. Allora, lo zaino, i libri. C'è pure l'astuccio, hai visto che bello l'astuccio?
18: Sì, insomma, non lo vedo benissimo.
17: Ma allora è vero che ti sei venduto le corn?
18: No, no, le ho solo mandate in riparazione.
17: Bravo papino, quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina che ripara gli occhi da sola, senza mandarli in riparazione. E se non ci riesco invento una macchina che te li manda in riparazione direttamente.
18: Beh, bravo, bravo, così la vendiamo e mi riprendo le corna.
17: Papino, ci siamo scordati le forbici.
18: Ah, davvero? Vabbè, ma tanto da quest'anno a scuola non si possono portare oggetti che tagliano.
17: E perché?
18: Perché se ti tagli ti viene un'infezione rara che si prende solo a scuola.
17: E che infezione sarebbe?
18: Lo scuola

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
3: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
4: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: deluso.
1: Sembri uno che sta cagando in un cespuglio.
0: Sono travolto dalla delusione, affranto, abbattuto, frantumato dentro.
1: Max, se ti riferisci all'uccisione di Charlie Kirk, beh, molti si sentono come te.
0: Non ho idea di cosa tu stia parlando.
1: Max era su tutti i giornali. Il tizio che faceva i dibattiti nelle università.
0: Perdonami, ma io leggo solo giornali che parlano di me e delle cose meravigliose che faccio. Max 2000, il Corriere del Brigante, il Resto del Brigante, il New York Max.
1: Non vorrei contraddirti, ma credo che sti giornali non esistano.
0: Perché sei un ignorante di merda. Comunque la mia delusione, il mio volto così imbronciato è dovuta al fatto che ho ricominciato una nuova stagione di 105 mi cacca e non ho visto festeggiamenti davanti alla sede della radio. Mi aspettavo almeno una banda di paese che suona solo Sei bellissimo della Nannini in loop, 100 maggiorette nude, fuochi d'artificio che formavano la mia faccia in cielo, una limousine ripiena di sporcaccione, un coro gospel, una torta alta 3 metri che riproduce il mio pene, un lancio di coriandoli fatto con i biglietti delle mie serate. Insomma, roba normalissima. E invece niente, zero, nisba, niet, eins drei, polizei. Sono stato accolto all'ingresso come un Mazzoli qualsiasi, un inutile Alisei, un normalissimo Paolo, insomma, come se fossi uno di loro, una grossa e inutile merda.
1: Max, perdonami, ma mi sembra una reazione leggermente esagerata. Sei solo tornato dalle ferie, non è che hai scoperto la cura al cancro?
0: E con questa affermazione...
1: Max, ma dove cazzo vai?

0: puoi tornare in onda per favore?
1: Bla bla bla bla bla, non sento quello che dici. Bla bla bla bla bla.
0: Dai, non fare il bimbo. Per me sei il re indiscusso della radio. Se fossi omosessuale, saresti il primo con cui sognerei di scoppare. Il tuo volto è come il sole, illumina la stanza. I tuoi occhi riflettono la luce del Signore. Ti vesti benissimo e adoro le tue Maserati.
1: Non mi hai ancora convinto, vai avanti.
0: Quando parli nel microfono diventa più turgido. Se potessi solo avere le tue dita dei piedi sarei sicuramente un essere migliore. Quando Dio ha creato l'uomo, ha voluto farne uno perfetto e quello sei tu. Pensa che adoro la puzza delle tue scorregge e mi piace tantissimo quando fai finta di non vedermi quando attraverso la strada e mi passi sopra i piedi con le ruote del tuo Maserati.
2: Ok, ok, mi hai convinto, torno in onda solo perché è un mio dovere morale e perché riesco a far godere milioni di donne attraverso la mia voce che ha lo stesso effetto di un vibratore sui clitoridi.
0: Sì, certo, certo.
2: Beh, salutiamo la mia serva, la mia tuttofare Nodia, che è pronta per una nuova stagione. Ciao Nodia, come ci si sente a rivedere il proprio divino dopo un mese di pausa?
3: Oh mio sommo Max, ti ringrazio per avermi notata. Sono felice di essere al tuo servizio. Ho portato il ferro da stiro e il lucido per le scarpe. Dimmi quando vuoi che ti lavi i denti e ti pulisca le orecchie.
2: Aspettiamo la pubblicità per questo. Ora, per non consumare la mia vista, potresti riassumermi gli ultimi eventi che sono avvenuti in radio, così sono aggiornato.
3: Certo, divino. Tra le novità più eclatanti, hanno cambiato i pavimenti in tutto il primo piano, hanno allargato l'ufficio delle serve, insomma le sottomesse della redazione e... hanno dato un ufficio enorme, con due gigantesche finestre, allo zoo di 105.
4: Hanno dato un ufficio enorme con due gigantesche...

0: sacrilegio, affronto, tradimento. Lo zoo di 105 ha un ufficio con le finestre. Come si fa a dare un ufficio a quelle nullità, a quei pezzenti? Stavano benissimo nel loro habitat, in una grotta buia. Li dovevano vivere come i sorci. Sono furibondo, adesso è guerra. Nodia, passami il borsello di Dior e il lucida labbra, che non posso picchiare qualcuno senza essere alla moda. Brutte merde, preparatevi al peggio. Alisei, tu sei il primo, e tu, Vincenzo Giannatempo, che sembri lo zio Fester con handicap mentali. Occhio, vedrete un Max brillante come non lo avete mai visto.
1: Max, dove cazzo vai?
2: Dottor Max, non vuole che le pulisca le orecchie prima di andare?
0: Fanculo alle orecchie, stirami la giacca, stronza!
3: Radio 105.

0: Questa è l'epopea di due valorosi uomini che hanno fatto la storia dell'impero romano.
1: Soldati, è arrivato il momento dell'onore.
2: Grande Mauri!
0: Due uomini che hanno sfidato il nemico senza paura.
2: Mauri, posso andare in bagno?
1: No.
2: Mauri, posso andare a fare una telefonata?
1: Arrivaglie, no.
0: E con grandissimo coraggio.
2: Oh, io se volete vi aspetto qui, andate avanti voi, va?
1: T'ho detto di no, devi venire con noi.
0: Fino al momento della battaglia.
1: Ma che palle sta musica, non si può mettere una musica un po' più da battaglia? Oh, questa è la musica che volevamo. Soldati, al mio segnale scatenate l'inferno.
2: L'inferno!
1: L'inferno!
2: L'inverno?
1: L'inferno!
2: L'infetto?
1: Sti cazzi, al mio segnale gonfiateli le botte, dai!
0: Traditi dal loro imperatore, vennero sconfitti e imprigionati, vagando per anni, fino al loro arrivo a Roma, nel regno dei gladiatori.
2: Oh, Mauri, che bello sto Colosseo, l'hanno fatto proprio bene, ma che bello!
1: Ma va, ma quanto vuoi che sia in piedi sto coso? Questo tra 20 anni crolla, te lo dico io. C'è un buco in 100.
0: La resa dei conti.
1: Non vedi chi c'è sta? L'infame, l'imperatore Codronno, hai visto?
0: E l'entrata nell'arena.
1: A fame, ad efficiente, imperatore di sta cippa!
2: Procio!
0: Scosso da tale affronto, l'imperatore Commodo scese nell'arena ad affrontare gli impostori.
1: A cretino, a pulcinella!
2: E basta che si cazza!
1: Ma che me ne frega a me, ad efficiente!
2: E basta, dai!
3: Come osi voltare le spalle a me? Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
2: Mi chiamo Squalo Decimo Meridio, Nale, comandante delle legioni Abron, generale della Eufemistica, un po' poco?
3: Non ho capito.
1: Ti chiama Squalo, assordo, te famo un culo così, hai capito? Ad efficiente, andiamo Squalo, alla stacco!
0: Ricordiamo questi due eroi con un minuto di silenzio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presiedo, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, se dopo posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Prego, mi dica.
5: Senta, scusi, guardi, io qua in campagna, dove sto io, no? E c'ho un capanno, sì. Un capanno che utilizzo per mettere dentro gli strumenti agricoli, che una volta facevamo l'orto con mia moglie, facevamo un ettaro di roba, mettevamo dei pomodori, robe. Adesso cosa vuole? Perché siamo diventati vecchi, sa come si dice dalle nostre parti, che la terra è bassa, no? Che mi mal di schiena,
4: certo, robe, certo.
5: E allora c'ho tutti questi attrezzi che non uso più, cioè soffia foglie, insomma. E il mio vicino di casa, che tale Gigi Barabino, mi dice, guarda che la tettoia di questo capanno degli attrezzi è in Eternit, capisci?
4: In Eternit, sì.
5: No, lui me l'ha detto, ma io non cioè, a me non mi pare, perché mi ha detto, per vedere se è in Eternit, vai lì con un coltellino, gratti un po' e vedi c'è l'odore, tipo di...
4: C'è fibra, certo.
5: C'è fibra.
4: Fa le fibre.
5: Fa le fibre, non lo so se fa le fibre, mi ha detto di sentire l'odore a me. No?
4: Allora, l'unico modo per esserne certi, certo, per avere la certezza, diciamo, scientifica, che sia effettivamente un materiale contenente amianto, è fare un'analisi di presenza amianto. Quindi di base noi veniamo a prendere un campione di questa tettoia, lo portiamo in un laboratorio, facciamo un'analisi e dall'analisi poi risulta...
5: Una roba lunga, non c'è un modo di...
4: C'è presenza o no?
5: No, ma non c'è un modo di stabilire. Dirla ad occhio, perché mi sembra una roba un po' lunga, cioè che viene,
4: allora,
5: prende un pezzettino.
4: Se vuole mandarci delle foto, noi dalle foto lo possiamo, cioè, diciamo, capire dire, per l'esperienza che abbiamo, no, quindi se lei intanto vuole mandarci qualche fotografia
5: via,
4: o via WhatsApp zap, o via mail,
5: esattamente, perché le spiego, praticamente questo capanno qua non è il mio, cioè io non l'ho costruito io, quando ho preso la casa non ce l'avevo questo capanno, capisci?
4: Sì, poi c'era già
5: del proprietario precedente, tale Roberto Barbero, e quando Roberto Barbero purtroppo è venuto a mancare, tra l'altro in un modo orribile, pensi che era in un parco naturale, ma come, guarda, si è morto in un modo che è incredibile, era in un parco naturale in Toscana, che era andato con la moglie in vacanza, che non andava mai una volta, che è vicino a Grosseto, che via, è andato a fare questo giro nei boschi e ci è caduto in testa una vipera, ma quella è una roba veramente, infatti la racconto sempre a cena quando vengono anche la Franca, cioè, vengono lì e ci è caduto in testa,
4: no, certo,
5: cioè, questi sono questi tipi di vipere velenosissime, però stanno sugli alberi e gli è caduta in testa, è morto, ecco,
4: le serve l'indirizzo mail, no? Un numero di telefono,
5: forse
4: le foto, come vuole.
5: Meglio il numero di telefono che io conto, cosa vuole, sono anziano,
4: le do il mio.
5: Ecco, aspetti un attimo che me lo sei, un secondo che trovo una matita che
4: certamente.
5: Aspetti che faccio con...
4: Sì, cioè, non ci mancherebbe.
5: Perché guardi, mia moglie c'ha sto vizio qua che mi nasconde tutte le matite, tutte quante, vedi?
4: C'è anche mia madre.
5: Cioè, ma è così, ma no, allora, cioè, io vado sempre e scendo giù, no? Quando scendo giù che vado a fare la spesa, perché quell'altra per muovere il culo, vado a comprare le cose che mancano di suo, il pane, le cose di tutti. Io non mi compro,
4: certo.
5: una scatoletta di matite 2H o HB, a volte le compro entrambe, perché
4: sì,
5: mi piace che una che c'ha la puntina un pochino più molla e l'altra che c'ha la puntina un pochino più rigida per disegnare, perché io non disegno, però sottolineo tanto, mi piace sottolineare quando, perché leggo tantissimo, un po' di tutto, insomma, sono appassionata di storia, bella cosa, e cosa vuole, però diventa anziano,
4: le do il numero,
5: sì, aspetti un attimo, lo segno col gessetto sulla lavagna della spesa, aspetti un secondo, ho parlato con
4: milanese,
5: come la roba,
4: sì,
5: che si mangia la cotoletta.
4: Sì, è
5: storia,
4: perché sì,
5: fuori, perché l'originale è di maiale, tanti la fanno con il tacchino, perché rimane leggermente più sottile, un po' più croccante la maiale, ma si fa col maiale e si fa col burro, perché tanti dice, vabbè, la faccio fritta, la frigo nell'olio, invece l'originale si fa col burro, è di una pesantezza, quando la mangio la sera, sveglio due giorni, poi mi devo prendere il Gaviscon, che tra l'altro non lo digerisco, dottor Leoni, che ci vado da tanti anni, cioè, perché meno la metà ci conosceva anche da ragazzi, mi dice, non te lo prendere il Gaviscon, perché sei intollerante, e lei mi dice, prendi una roba più leggera, non so, tipo un Jeffer, c'ho l'ernia iatale io, non so se lei è pratica di questi disturbi dell'apparato gastrointestinale,
4: devo andare, senta,
5: taglio via un pezzo e ce lo porto.
4: Ci possiamo sentire mica dopo un attimo, intanto guardo le foto, poi ci sentiamo.
5: Ma con cosa lo taglio però? Perché mi sembra una roba abbastanza dura, quindi da tagliare.
4: No, ma basta prendere una pinza, prendo un pezzettino dalla cosa, però comunque poi ne parliamo semmai dopo che vedo la foto. Dai.
5: Con un martello posso andarci, che ti taglio un tocchettino.
4: No, meglio di no.
5: Il martello, meglio la pinza.
4: La pinza.
5: Ma lei dice una tenaglia, perché la pinza serve per stringere, non serve per fare. A tenaglia, dice lei.
4: No, sì, ma tenaglia è una pinta, insomma, qualcosa.
5: No, no, no, c'è una bella differenza. No, scusi, no, perché le spiego?
4: Molto piccolo.
5: Che tante volte la gente fa confusione, dice, mi passi la pinza e ti passano la tenaglia. La tenaglia serve per tagliare, invece la pinza serve per stringere. Come dice, mi passi il mestolo o il ramaiolo? Sono due cose diverse. Il mestolo e il cucchiaio di legno. Il ramaiolo.
4: Devo lasciare che mi stai chiamando più volte sull'altra linea. Ho un cantiere aperto e
5: ragione linea. Ma senta, mi dica una cosa.
4: Foto su WhatsApp.
5: No, perché c'è Gio Barabino, che è uno che ne sa, perché è uno che ha fatto le superiori a Cuneo, che vede dei social, mi ha detto di stare molto attento, dice guarda.
4: Devo chiamare questo cantiere, perché appunto è la quarta volta che mi chiama.
5: C'ha ragione,
4: se mi manda le foto.
5: Vabbè, le foto le faccio da vicino, giusto?
4: Lei non tocchi niente.
5: Non tocco niente, non faccio un cazzo, capito? Non faccio un cazzo, morirò con l'amianto. Va bene, la ringrazio, non mi ha servito assolutamente a un cazzo. Arrivederci, se ne vada a fanculo, lei o l'amianto? Belì, che cazzo, e quell'altro coltellino, questo delle foto è porca puttana. Ma che cazzo sono, un paparazzo mia? Niente, la mattinata buttata. Dovevo parlare due secondi, mi ha tenuto al telefono un'ora. Sto cazzo di chiacchierone.
1: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè,
16: c'è il sangue. Allora,
12: sì,
16: signora...
12: Questo
16: mi ascolti,
12: sì.
16: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, Lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
16: Un attimo, vedi.
8: Mettici il pennino nella cacca.
16: Stai il telefono, stai?
8: Sì.
16: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
8: Sì.
16: Mamma, che brutte feci che
8: ha
16: c'è.
8: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
16: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era il prosciutto, mozzarella,
16: l'uranio, un poverito,
8: cotechino,
16: India, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
16: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
16: Orcacciami se.
8: Arca ma...
16: Come sangue non c'è nella feci.
1: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
12: no,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
12: Va bene.
9: Lo sport.
12: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
9: Uno.
12: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
12: sì,
9: sono
12: ecco.
9: Quello della cacca,
12: sì.
9: Dell'esame delle feci.
12: Sì.
9: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
12: Senti
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
8: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
1: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
12: Bene,
9: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo.
12: Sì.
9: Decisivo?
12: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
10: Hai visto?
9: È ungherese Nemecek?
12: Sì.
10: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente.

0: È sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure. Non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo? Almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
2: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
2: Ma che scarcorare?
3: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
2: Stercorario.
3: Stercorario, quasi.
2: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
3: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
2: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
3: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
4: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam all'ultima, dai!
0: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
0: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
0: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh,
8: no.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita!
9: No, non è lava, è Raven!
7: Un ponte per Raversburg?
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
8: Ma che per la vita?
6: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
9: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
5: May.
9: Fiona May.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa.
8: Gump.
9: Gump.
7: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
11: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
12: È facile, sei intuitivo.
7: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
8: Ma chi
9: no,
8: è?
9: Allora,
7: oh. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
9: No, no, ipotenusa, che si chiama fa la geometria.
7: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre petenusa.
7: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
7: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petepam.
7: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburger della vita.
9: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburger. Pim pre Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
8: Non è Ravensburg teravidia.
7: Ravensburg.
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh. Ravensburgent.
8: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
13: No, no, non è Ravensburg. Non è...
14: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
15: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi.
16: 105.
17: Lo zoo di 105.
18: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
19: Salve, si accomodi, lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
20: Sì, sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
19: Sì, sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
20: Ma mi scusi... Nella mail della convocazione si parlava di una

0: parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
1: La vuoi la parte o no?
0: Eh beh sì, più di ogni cosa al mondo.
1: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
0: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
1: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
0: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia. Travestimenti, storie di inseguimenti.
1: No, no, no, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
0: Ma come? Non colgo...
1: Se gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti. Quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
0: Eh beh, sì, sì, capisco. Allora mi spoglio.
1: Bravo, bravo, così, bravo. Bravo, bravo.
0: Ma che fa? Ma mi scusi?
1: Claudio, va.
0: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
1: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso a metterti a tuo agio.
0: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
1: Il provino.
0: Non capisco, non capisco.
1: Oh, la vuoi la parte o no?
0: Sì, tantissimo.
1: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
0: Cosa?
1: La minchia.
0: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
1: No, no, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
0: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
1: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
0: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
1: Dai, dai, Golci, ci approvini, dai!
0: Credo di aver colto dalla sua esistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
1: E va bene, dai, mi rivesto sti 3 giorni a Piombino in albergo 3 stelle con colazione inclusa e i 5 euro l'ora se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
0: No, non posso perdere questa occasione, ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina, forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
2: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
0: No, super, niente fica.
2: Allora vado.
0: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
2: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
0: No.
2: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea super minchia, con la K. E poi non mi chiamare più, che se no ti metto le mani addosso. Hai capito?
0: Ok, grazie, super. Faccio subito. Wow. Funziona!
2: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione. Non vorrei rimettere.
0: Ci penso io. E grazie, super minchia!
2: Volo!
0: Piombino! Arrivo!
1: Vengo!
0: Arrivo!
1: Vengo!
0: Arrivo!
1: Vengo!
0: Arrivo!
1: Vengo!
0: Arrivo!
3: Permesso, mi scusi, sono qui per il provino... Ok, torno al call center.
4: Splendido, splendido, che uccello ha! Ehi, amico! Vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma! Super Minchia! Duro come un sasso per chiavate da spasso!
5: Eccomi qua, sono

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Non esiste l'autostima. Esiste il motore a scoppio. Guida 400 cavalli. Sii uomo. Non mettere la cintura di sicurezza. Stringi i denti. Forte. Sii uomo. Se non sai cosa dire, urla, sii uomo! Non portare il cane a spasso, portalo a lavorare, sii uomo! Se qualcuno piange mentre stai ridendo, ridi più forte, sii uomo! Se una donna ti chiede di cambiare, tu cambia, in peggio! Così impara a romperti i coglioni. Sii uomo. I fiori sono roba da checche. Al primo appuntamento, portale un mazzo di preservativi. Sii uomo. Non cercare di farti amare dagli altri. Costringili a farlo. Sii uomo. Quando ti chiedono come stai, rispondi: sono in guerra. Sii uomo. Non cambiare le lenzuola. Buttaci sopra quelle nuove finché il materasso non diventa alto 1,5 metri. Sii uomo! Se ti senti vuoto, riempiti di birra. Sii uomo! Quando non capisci qualcosa, annuisci più forte. Sii uomo! Quando sei in ritardo, non cercare una scusa. Inventa una leggenda. Sii uomo. Quando ti offrono il caffè, prendine 3 più una brioche per dopo. Sii ingordo. Sii uomo. Full white is the new total black. Sii Pippo Palmieri. Sii panettiere casual. Sii infermiere nano. Sii uomo.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Silenzio.
2: Ha detto una parolaccia, no, però
1: Ma porco, ma è una roba vergognosa in un tribunale, porco. Queste robe.
3: Allora, io le ricordo che ho uno zio vescovo, quindi allora, a me dà fastidio lo sproloquio.
1: Come si chiama il suo zio vescovo? Mi scusi, signor Vesculone.
3: Canato. Giampiero Canato.
2: Lei si deve vergognare, lo sa. Lei e suo zio che
3: si chiama Giampiero Canato.
2: Dalla mattina alla sera.
3: Scusi, allora, si chiama Canato di cognome, cosa devo fare?
2: E anche la gente che lo deve chiamare a suo zio deve bestemmiare per forza, quindi è doppio
3: peccato.
2: Ma non
3: capisco qual è il problema del
1: suo
3: nome
1: zio
3: di mio
1: zio. È una stimolazione bestemmiale, si rende conto?
3: No, non esiste questa parola che ha detto lei.
1: Certo.
3: E comunque oggi ho una brutta sorpresa per voi, ho portato la mia avvocatessa.
1: Oh, bene. Mi scusi.
3: Dica quello che le ho detto prima.
4: Adesso vi faccio il culo a tutti, brutti pezzi di merda.
3: Ha sentito, saccone?
1: Signorina, mi scusi, signorina, mi faccio parlare con la signorina.
4: Sì.
1: Cara avvocatessa, se le do 1.000 euro, mi fa un po' un p***o?
4: 2.000, minimo.
3: Cosa? Ma scusi, ma che avvocatessa è?
1: Facciamo
4: 2.000.
1: Allora, facciamo così,
3: ma
1: le do
3: non, ma non
1: stia
3: rimasta.
1: Zitto lei, coglione. Le do 3.000 euro e un pippotto. A posto così?
4: Fattibile.
3: Cosa fattibile?
4: Che mi lascio trascinare dai momenti, capito? Non capisce poi.
3: Sì, no, non ha capito lei, ma io l'ho assunta per difendermi. Lei non può cedere a dei...
4: Lo so, ma io sono fatta così e cedo.
3: No, lei è fatta e basta.
1: Allora,
3: io la licenzio.
1: 5.000 euro se viene stasera a casa mia e il signore Infausto ovviamente sarà con me.
4: Sì.
1: E ci facciamo una bella chiavata di culo, va bene?
4: Va bene, una bella chiavata.
1: Grazie,
4: la
1: grazie.
4: Chiavo dopo, allora.
1: Arrivederci, salve.
3: Arrivederci. Ma dove va? Dove sta andando?
1: Il caso di oggi, sorpresa sorpresona, vede ancora una volta la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso senza preservativo. Il Leonardo DiCaprio che non affoga, il Brad Pitt che non divorzia, il George Clooney che non ingoia, l'unico inimitabile rullata di tamburi, il bellissimo signor Infausto!
3: Allora, uno c'ha un tamburello ed è un giudice e questo fa capire la serietà della procedura
1: penale. Ma vede, signore culone, io per ogni evenienza ho un accessorio per il signor Infausto, il tamburello per lei lo spara scorregge. Ha visto?
3: Cioè lei si è attrezzato con un fucile che spara le scorregge, che cos'è, un minion? Ehi, basta.
2: Che bello, signor giudice, è un piacere rivederla a lei e ai signori della giurielleria.
3: Giuria.
1: Signore Ercoglione, cos'è, le è cresciuta la pancia nelle orecchie? Ho detto tutti in piedi in onore del signor Infausto.
3: Non posso, signore, coso onore. Questo criminale me li ha rubati. Cazzo ridere.
1: Interessante. Mi dica, signor Infausto, mi dica per quale motivo ha rubato i piedi del signor Ercoglione mentre io appoggio distrattamente il gomito sul pulsante della sedia elettrica del signor Ercoglione.
2: Allora, signor giudice, il motivo per quale li ho rubati è molto semplice. Il mio tavolo da cucina ballava e mettendogli sotto le zampe del signor Ercole ho risolto il problema.
3: Ma io non ho le zampe, sono piedi.
1: Genio. Inventiva a profusione. Che umiltà, tra l'altro. Ha sentito, Ercoglione? Tutto chiarito, tutto risolto. Possiamo andare a casa a bippare, dai, su.
3: Chiarito cosa? Voglio i miei piedi, voglio giustizia.
2: Tra l'altro,
3: voglio che questo lestofante riceva una punizione esemplare, voglio una regolare processo.
1: Basta, visto che insiste tanto su questa storia della giustizia, questa corte si ritira per pipare. Linea alla pubblicità, fra poco. Tu sei stanco del solito caffè che sa di caffè?
5: Guarda, non me ne parlare.
1: Preferisci annusare le scarpe di un maratoneta bicentenario piuttosto che bere la solita brodaglia al bar?
5: Senza ombra di dubbio.
1: Bene, perché da oggi c'è Caffetticista, il caffè che sa di piedi.
5: Era ora.
1: Caffetticista, e da oggi anche tu potrai dire
5: un caffè macchiato formagella, grazie.
1: Caffetticista. Benissimo. Sono appena bevuto un bel bicchierone di caffetticista al sapore di croste e gorgonzola.
3: Tra l'altro vedo che alterna col whisky, vedo che le abitudini non si perdono mai in giuria, no?
1: Silenzio! Il caso di oggi vedeva quel bell'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente dal signor Erculone di avergli rubato i piedi per far smettere di traballare il tavolo della cucina. Ascoltate le testimonianze e questa corte condanna il signor Infausto.
6: No!
3: Oddio, oddio, ho vinto!
2: Ma signor giudice!
3: Ho vinto!
2: Davvero?
3: Non è possibile!
2: Ho vinto!
3: Oddio, ho vinto finalmente!
2: Non è mai...
3: Santa, oddio, santa re di gioia, siamo messi in piedi! Ma non posso neanche guidare per andare a puttane! Ma sono felice, sono felice!
2: Ma io non ho mai perso!
1: Un attimo, fermi, fermi tutti! Mi faccia finire, signore contorsionismo anale! Mi faccia finire, Cristo!
3: Ho vinto!
1: Dicevo, questa corte condanna il signor Infausto alle seguenti pene!
3: Ma no! Voglio sentire come te la passi male adesso!
1: Un mese di reclusione nella casa di Playboy con obbligo di scoparsi tutte le Playmate a volontà.
2: Beh, buono!
1: Obbligo di prendere questo borsone contenente 3 milioni di dollari e spenderlo in meno di un mese.
2: Me buono!
1: E infine questa corte lo condanna a ricevere gratuitamente le quote di maggioranza della Apple e della Microsoft!
2: Buonissimo! Grazie, signor giudice, accetto la pena e me la merito proprio stavolta.
3: Scusate, ma che cazzo di pene sono?
1: Devo ancora comunicare il suo risarcimento. Questa corte la risarcisce con ben 300.
3: Wow, sono di nuovo ricco.
1: Proiettili di pregiata fattura che le consegniamo immediatamente. Fuoco al ciccione!
4: No, finalmente l'avete fatto fuori sto coglione.
3: Avvocato di merda!
4: Non sapevo più come liberarmene, cazzo.
1: Avvocatessa, ho già ordinato 1,5 chili di bella polverina bianca. Se si compri un po' di vaselina, che stasera le facciamo il culo, eh?
4: A dopo, signore.
1: Arrivederci.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: In questo incredibile episodio, Wender e Johnny cercheranno di vendere delle macchine agricole al vecchio bifolco bastardo Ennio. Sentiamo.
3: Pronto, buongiorno. Dai. Signor Ennio?
4: Che cosa vuoi?
3: Salve, senta, siamo della Advance Protovoltaico 1006, macchine agevolatrici per il raccolto.
4: Porca nulla! Non ho capito niente! Che cosa vuoi? Cosa vuoi?
3: Allora, noi sappiamo che lei è un agricoltore e noi vendiamo macchinari tecnici della Emmett Brown. Emmett Brown.
4: Che parte di un... Io penso che non suonava il telefono. Ma sei Roberto a fare il rosticere?
3: Sì, noi...
4: Sei Roberto a rosticere?
3: Allora mi senta, mi ascolti...
4: Calmati, porco di un...
3: Ok, allora senta, noi abbiamo come macchinari, abbiamo la baulatrice compatta per compattare il terreno. Lei ce l'ha?
4: Baulatrice!
3: È per compattare il terreno, lei ce l'ha?
2: Adesso Wender tirerà fuori dei nomi assurdi per rincoglionire ancora di più la sua vittima preferita.
3: La scava fossi Julio Iglesias.
4: Mi
3: ascolti bene, ha la pacciamatrice per trattore Raffaella. Sì, lei ce l'ha?
4: Non ce l'ha neanche quella.
3: Ok, poi ce n'è quella nuova digitale che viene collegata a ChatGPT che è ingoiona, che lei succhia i pomodori.
4: Ma che cosa c'hai bisogno?
3: Mi ascolti bene, l'ingoiona succhia i pomodori e li assaggia e se sono pronti li può raccogliere.
4: Ma che cosa devo studiare?
3: Allora, questo macchinario digitale è collegato a ChatGPT. Lei ha ChatGPT?
4: Non ce l'ho!
3: Va bene.
4: Ma che cosa hai bisogno?
3: Allora, senta, quest'anno abbiamo anche noi l'abbiamo la Mietti Trebbiatrice della Lamborghini per il furmento.
4: La stessa dottrice.
3: È praticamente un trattore che lo può utilizzare, va anche ai 260. Allora, e lei può accorciare i tempi di raccolta così con il furmento. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Esatto.
3: Sì, esatto. Pensi che costa solamente 850.000 euro, un affare.
2: Bene, ora è arrivato il momento di far parlare Ennio con il tecnico delle macchine agricole, Emmett Brown.
3: Glielo passo il signor Emmett Brown.
4: Passamelo, brutto bastardo!
3: Le passo Emmett Brown, allora, rimanga in linea.
4: Passami per il porco di un bastardo! Ehi, brata! Break around, vai! Ehi, dai! Niente per now, dai!
3: Ho cambiato nome.
4: Ma non sto parlando. Dove sei stato fino adesso?
3: Sto continuando a cambiare lavoro.
4: Ma bastardo, quello che ti ha fatto lavorare! Devo morire, bastardo!
3: Senti!
4: Dove sei andato a lavorare? In miniera ti devono mandare a te a lavorare! Bastardo!
3: Sono stato a Mykonos a mettere i dischi. Ascoltami, lo vuoi questo Mietti Trebbia che fai 260 km orari?
4: Non la mia, non la fa.
3: Senti, ma il mio T3 io te lo posso fare a 1000 euro con una vecchia da burrare.
4: La vecchia da burrare? Dov'è la vecchia da burrare, bastardo? Dov'è la vecchia da burrare?
3: Viene col mio T3 che fai 260 km orari, arriva, ti fa un bel soffoco.
4: Chieditela la vecchia sega, dammi la vecchia da burrare, voglio vedere la vecchia da burrare, non mi fido più di te, bastardo.
3: Ma scusa, quanto la paghi la vecchia da burrare?
4: Io la pago con le galline, con le galline. Ma dov'è la vecchia? Dov'è la vecchia?
3: Io te la porto lì se mi dai l'indirizzo, te la porto lì. Domani mattina alle 6. Mi raccomando, lavati il cazzo.
4: Non ti preoccupare, tu non ti preoccupare.
3: Lei è alta 3 metri.
4: Madonna, con te la perte che puttana. Come ci arrivo?
3: No, no, fa tutto lei.
4: È troppo alta.
3: Fa tutto lei.
4: Ti voglio bene, Egno.
3: Pronto.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
3: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
4: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
5: Pronto,
4: sì, sono Gigi Valli, buongiorno.
5: Sì?
4: Sì, sento, ho visto l'annuncio di lavoro su internet. Volevo sapere se era interessato a una proposta interessante.
5: Sì, sì, mi può dire anche adesso tutto, dica.
4: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi. Siamo un ente statale.
5: Sì.
4: E collaboriamo con il governo e il Ministero del Lavoro.
5: Ok.
4: Lei dov'è? Di dove si trova lei?
5: Io ora vicino a Milano.
4: Però l'accento mi sembra un po'...
5: Sono provincia di Bari.
4: Ah, minchia. Ma pensa,
5: sì.
4: Sono contento perché io ho visto tutti i film di Lino Banfi all'epoca.
5: Grande Lino.
4: Sì.
5: Mitico.
4: Ma perché lei è andato via? Non c'è da lavorare lì, sono tutti pelandroni, non fanno lavorare, giusto?
5: Scarseggia il lavoro, non ce n'è tantissimo.
4: Vabbè. Comunque, tornando alle robe serie, me lo fa un attimo come faceva Lino, che è una cosa che mi ricorda l'infanzia, tipo che cazzo, porca puttana, quella roba lì.
5: Vabbè, non mi sembra troppo inerente a un...
4: No, capito, però è una cosa che io da piccolo guardavo il film con mio nonno e un po' mi... non so, sa, quelle cose...
5: Ma oltre il colloquio di lavoro, diciamo.
4: Dai, fai un che cazzo, porca, ti do da lavorare, mica, mi fai contento, dai.
5: Porca puttana, la Madonna dell'Ingoroneta.
4: Grande, grandissimo Lino. Vabbè, ascolta, allora, per quanto riguarda proposte di lavoro, io pensavo che lei fosse in Puglia.
5: No, sono vicino a Milano.
4: Però io per quanto riguarda proposte di lavoro vicino a Milano, ora sono un po' a secco, no? Abbiamo tutto, perché qua lavorano tutti, quindi non c'è né...
5: Sì.
4: A Milano non c'è né richiesta né offerta. Cioè... Tutti lavorano.
5: Quindi si tratterebbe di riscendere giù.
4: No, nel senso, possiamo trovare qualcos'altro. Io. Allora, aspetta, guardi, io le dico: oltre alla Conservigi, abbiamo aperto una società nuova, si chiama Gigi Valli Management. E ci occupiamo di spettacolo.
5: Perfetto.
4: Lei ha mai fatto, cioè, non so, esperienza, ha fatto mai lo youtuber?
5: No, mi manca. Però si potrebbe iniziare anche da zero.
4: Appunto, in quel caso lì i guadagni sono alti. Calcoli.
5: Ottimo.
4: Che il mese scorso abbiamo preso un pugliese che pesca,
5: sì.
4: Dormiva in macchina. Adesso prende 4.000 euro al mese.
5: Minchia.
4: Per fare lo youtuber,
5: sì.
4: Le strade possono essere due da noi. Allora, potrebbe fare o le recensioni, oppure puoi fare buffone di merda.
5: Le recensioni.
4: Facciamo le recensioni, dai. Allora,
5: dovrei recensire.
4: Allora, in pratica noi abbiamo stretto una partnership con un'azienda di gadget. Quindi noi le mandiamo un pacco e lei ci fa un video per ogni oggetto che c'è in questo pacco, che contiene 5 gadget.
5: Il tipo?
4: Allora, il primo pacco di base della partnership contiene, allora, c'è un cazzo nero triangolare per il culo. Una pompetta che fa allungare i cazzi.
5: Sì.
4: Poi c'è un pacco di preservativi aromatizzati al buco del culo. Un portachiavi a forma di mano in faccia. E poi c'è una bicicletta con la sella a forma di sberla. Quella che vai sopra, ti siedi e mentre pedali fa su e giù.
5: Ho capito. E lei non ha una sorella per fare queste recensioni?
4: Scusa, non ho capito questo cambio di umore, non ho capito. È bipolare, scusi.
5: Ce le devo riprovare e recensire per te. Con la faccia del cazzo e catena.
4: Uè, infame di merda, ti sto facendo lavorare, non ho capito.
5: Lavorare? Lavorare si cazzo in cazzo in culo? Quello è lavorare? Quello è il lavoro che ha fatto tua madre per tutta una vita,
4: Ho capito, ma tu vuoi lavorare o non vuoi lavorare, scusa?
5: Ma dove è che la puttana di sorte ci vuol fatica? Voglio lavorare, ma un lavoro normale. Non certo ficcarmi il cazzo in culo la bici che esce il cazzo. O il preservativo della puttana di mamma.
4: Ah, facciamo così, guarda, capisco la titubanza. Forse sei anche un po' meridionale, forse non sei da...
5: No, che titubanza? Non esiste titubanza, il cazzo in culo non li picco.
4: Ho capito, magari perché sei comunque di meridione, non hai capito che qua funziona, siamo un po' più all'avanguardia. Facciamo così.
5: L'avanguardia, Peter Chiao, un'altra avanguardia.
4: Io per fare questo lavoro ho un sacco di richieste, te lo dico, mi hai rotto i coglioni, vai a fare in culo. Anzi, guarda,
5: la richiesta di Angela Sorte.
4: C'è una lista di 100.000 persone per fare sto lavoro. La prima in lista per fare sto lavoro è tua madre, quindi. Quindi prendo tua madre a lavorare, bastardo.
5: No, perché era puttana da sole. Anzi, forse si arriva anche gratis con le recensioni.
4: Oh, senza che fai lo scemo, però non l'ho capito, infame.
5: No, che scemo, bastardo.
4: Ma guarda sto uomo di merda, vai meridione, bastardo, vai a fare.
5: A fare ti metti la mano in faccia.
4: Vai a mangiare, vai a fare le orecchiette con tua madre, bastardo.
5: Figli da puttana. Bastardo.
4: Sei ancora lì? Ti sento respirare, un uomo di merda?
5: Bastardo,
4: dai,
5: bastardo.
4: Vai nel trullo a dormire, infame.
5: Bastardo. Che la conosciamo tutte, Assuzia, sorella. Una portaerei, eh. Bastardo. Bastardo.
4: Ma se ti mando invece tipo i cazzi quelli piccoli, la pasta asciutta a forma di cazzi, ci fai una spaghettata tipo con tua madre?
5: Una spaghettata di cazzi? L'ho fatta appena appena con tua madre.
4: Ora sto pelandrone di merda, va.
2: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
9: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
9: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Calmati
11: che ti metto, che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Eiculatore precoce!
11: Cinese di m***a!
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
11: Beh,
12: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
11: No, no.
12: Vieni qua.
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: qua,
11: fare.
12: Leon-san.
11: Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, è più buttata.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
11: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
18: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
19: È tutto pazzo.
18: This is a zoo. This is a zoo.
19: Vai,
18: dai!
13: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
20: Ah, bene!
13: Presenta.
21: La famiglia porno.
22: Basta, non dire più una parola.
21: Porno.
23: Pronto?
22: Oh!
20: Sì, pronto!
23: Pronto?
22: Più veloce con quella bocca! Oh!
23: Ma andate a fare in culo, va!
22: Oh!
21: Porno!
23: Pronto!
22: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco!
23: Si parla!
22: Leccami i coglioni!
23: Si parla!
22: Mettelo in bocca!
23: Ascolta! Scusa, chi parla?
22: Oh!
23: Ascolta, ma chiamami col numero, dai!
22: Più veloce con quella bocca! Oh.
23: Aspetta, mi risposto un momento! Dimmi pure adesso che la terza volta rispondo, dimmi!
20: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party!
23: Che sì. Mi dica, dai, veloce!
20: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento!
23: No, non ho invitato niente di Franco e gli altri, perché hai sbagliato il numero, mi capisce?
22: Più veloce con quella bocca! Oh. Succhio che non voglia, mi hai messo...
23: Sei d'accordo?
22: Leccami i coglioni.
23: Ha sbagliato completamente il numero.
22: Oh.
23: C'è quello lì che parla sotto.
22: Oh. Succhio.
23: Ascolta,
22: che no.
23: Se viene qua un momento con il camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi.
20: Oh.
23: Hai capito? Tu e tuo amico lì.
20: Remo.
23: Che froci di merda.
22: Mettilo in bocca.
23: Dato che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci di telefono,
22: Vado
23: a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
22: Se
23: mai vado lì, ho fatto tutto in figa, ok?
22: Leccami i coglioni.
23: Ma no, anche tua madre, anche tua sorella.
22: Ecco,
23: il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figa, capito? Tutti con i camion. Ma va, spora!
21: porno.
0: Pronto?
20: Sì, pronto.
0: Che?
20: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Guardi, non capisco cosa dice, chi è?
20: Ah, bene. Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Ma guardi, ha sbagliato.
22: Ah, lei che mi conosce.
20: Sì, pronto.
0: Pronto?
22: Succhiala che non voglia.
0: Ma la volete finire?
22: Oh.
0: Per piacere.
21: Porno.
0: Pronto?
22: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Ma...
22: Mettelo in bocca.

0: pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Oh, succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Pronto?
1: Allegami i coglioni.
0: Chi parla?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Ma chi cazzo sei?
2: Sì, pronto.
0: Pronto.
1: Mettilo in bocca.
3: Oh. Oh. Prepararsi per l'impatto atomico.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Sì?
1: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Pronto?
1: Oh.
4: Buona la passaccia della madre di
1: sì. Più veloce con quella bocca, oh.
4: La passaccia da sorda.
3: Sfondare il cranio al vecchio immediatamente.
4: Pronto?
1: Succhiala che non voglia, mi hai messo...
4: Pronto?
1: Fine. Oh.
4: Buonaccio se figli, ci sì.
1: Mettilo in bocca.
4: Fambulatita morte.
1: Oh.
3: Attenzione, perché oggi abbiamo il bonus, abbiamo trovato delle voci di Marco Mazzoli vecchissime e abbiamo chiamato l'apostolo. Mazzoli, suca.
5: Pronto? Pronto?
6: Ciao grande, come stai?
5: Chi è?
6: Ma stai lavorando, stai facendo un cazzo?
5: Ho finito adesso, chi è?
6: Ma che cazzo fai? Scusa, che lavoro è che finisce alle 3 del pomeriggio?
5: Che le 3? Sono le 5 e mezza passate.
6: Ah, allora sì, certo. Senti, allora, attenzione, tu volevi cantare, se non sbaglio, una canzone di Whitney Houston, giusto?
5: No, Nino D'Angelo.
6: Attenzione, 3, 2, 1, vai!
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Radio 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: prigione. Io son resuscitato, son leon. Outs, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
1: Boh, boh, vecchio orso, che succede? Ti funziona di nuovo il cazzo!
0: Ehi! Il cazzo lo vuoi da tua madre, eh? Quella che cercava di infilarsi nel c***o di palle! Ma da messa, sacco di pulci!
1: Alleluia! Boh, boh, a messa! E da quando in qua credi in Dio? Non è possibile!
0: Ehi! Non è possibile credere in Dio, lo vedi da tuo padre, eh? Quello che gli è apparsa la madre che piangeva su Pornhub!
1: Le lacrime di sangue!
0: Dai, levati dalle palle che sono in ritardo qua, dai!
2: Ciao, nonnino mio generosissimo!
0: Ehi! Ciao! Comunque, generosissimo, voglio... eh? Comunque, generosissimo, lo voglio da tuo padre, eh? Quello che cagava nel camino di Gianni Morandi!
2: Dove vai così ben vestito, nonnino mio?
0: Ehi, dove vai la voglio da tua nonna, eh? Quella che prendeva il taxi nel culo! Vada a messa, nipotana!
2: Ah, che bello! Posso venire con te?
0: Guarda, nemmeno se ti metti ad allattare baglioni mentre caghi un unicorno frocio! Tu resti qua e metti le bratelle di castità, chiaro?
1: Wow, wow, aspetta un attimo, spostati diversamente. Fammi sentire un attimo l'aria. Oh cazzo, c'è una fuga di gas mefitico pieno di merda da una centrale che stocca la merda. Deve essere proprio per creare l'energia elettrica facendo putrefare la merda. Là dentro ci hanno gettato i cadaveri che stanno marcendo in mezzo alla merda. Lo senti proprio l'odore di merda che ti acceca? Ho aperto l'occhio, vedo solo merda ovunque. Una distesa di merda, bau, sono un cane.
3: Ciao Heidi!
1: Madonna mia, quanti cromosomi persi! Ah no, è solo il bambino che è stato battezzato nel vomito di ippopotamo. E non è mai stato in Africa, l'hanno proprio portato per farlo ficcare dentro la testa. Sto pezzo di merda! Bau!
2: Ciao Peter!
3: Heidi, come mai piangi? Il dottore ti ha detto che non puoi fare i bombini con la luna piena?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a messa e io sono rimasta qui da sola. Ci volevo tanto andare a messa io.
3: Ma non temere Heidi, per fortuna tengo sempre una messa qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, in ginocchio, prendi la messa.
2: A subito Peter.
1: Bau, bau, posso... Cioè, sto per vomitare, ve lo posso dire. È una roba neanche nei porno la vedi una cosa del genere.
4: Che, che
1: schifo.
4: Senti la messa, senti la messa.
0: Vada dentro, sorca!
2: Ma vecchio orso, non dovevi andare a messa?
0: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è atea.
0: Eh?
3: È atea.
0: Eh?
3: Mia nonna è atea.
0: Ah, ecco perché non bestemmia quando glielo butto nel c***o alla bastarda.
3: Ma vecchio orso!

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Preparatevi perché i nostri due tamarri sono carichissimi. Massimino chiamerà una macelleria e Giovannino un benzinaio.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
4: Pronto? Sarà macelleria delle... Fratelli Scassati?
3: Sì.
4: Fratelli Scassati, siete quelli tutti storpioni, no? Ma senti, ti chiamavo per fare un ordine, per capire se potessi aiutarmi a trovare delle parti alimentari.
3: A trovare? Mi sento malissimo, scusa.
4: Mi senti? Cucù, cucù, mi senti? Senti come fischio? Mi senti adesso? Scemo! Vediamolo scemo.
3: Pronto?
4: Pronto? Ha chiamato prima che ho parlato con il disagiato. Sono Massimini Quarto, macelleria?
3: Sì.
4: Sei fratelli Strozzoni?
3: No.
4: Ah, ho avuto il numero...
3: Michello... Strozzoni, ma chi è Strozzoni?
4: Non lo so, la macelleria Strozzoni. Ho avuto il numero da Michele Carallo.
3: No, non lo conosco, guardi, è sbagliato numero.
4: Vabbè, comunque siete macelleria voi.
3: Sì, ma non siamo Strozzoni.
4: Comunque, avevo chiamato per un'informazione. Io devo comprare delle parti di animale differente che dobbiamo fare un sabato satanico.
3: No, ma noi non le vendiamo perché noi ci riforniamo... No, no, no.
4: Non già avete il mondone nero, tipo capretti?
3: No, no, no, no, no.
4: Ho capito. Senti, qualche animale da sacrificare su un basamento in pietra?
3: Nessuno.
4: Ho capito, ho capito. Sì. Teste di mondone? Cioè, non potete procurarle qualche...
3: No,
4: non
3: so. No, no, no, assolutamente.
4: Cazzaro, perché questo sabato abbiamo sto sabba. Come facciamo? No, no. Cazzo. Non avete neanche i missili di animale?
3: Niente.
4: I cazzi dei buoi, dei vitelli?
3: Niente di ciò.
4: Accidente, va bene, allora niente, se non mi può aiutare...
3: Non la posso aiutare.
4: Va bene, se per caso le capita un capretto sacrificale, mi posso lasciarle il numero?
3: No, no, ma noi non li abbiamo.
4: Ah, ho capito, non avete capretti?
3: No.
4: Nessun ovino, nessun tipo?
3: No, niente, niente di quella roba.
4: Solo manzi e cose così?
3: Capito,
4: manzi è grande da...
3: Sì.
4: Va bene, allora chiamo qualcuno che vende ovini.
3: Va bene.
4: Salve. Aleppe, Satana Aleppe.
5: Sto morendo. Ti devo reggio.
6: Sto malissimo.
4: Ma che telefonata è?
6: Basamento di pietra.
4: Ma che telefonata è? Quanto è inquietante.
6: Ok, allora grazie.
4: Va bene, grazie, delizio.
1: Tamarri.
7: Ciao, ciao, buona serata.
6: Ciao, grande, buona serata anche a te. Tutto a posto?
7: Ciao. Sì, tu?
6: Bene, bene. Senti, no, sei benzinaio?
7: Sì.
6: Sì, ciao. Senti, chi è il capo lì del benzinaio? Chi è il proprietario?
7: C'è una... Stefano, ma perché?
6: Perché ti spiego, io sabato sera sono passato al benzinaio a far benzina.
7: Sì.
6: Che c'era il service lì con l'automatico. Solo che poi alla fine sono rimasto lì con questa tipa che ho conosciuto lì in zona. Solo che... Mi senti?
7: Sì, sì, ti sto ascoltando.
6: È un po' imbarazzante la cosa da raccontare, però praticamente ci ho fatto del sesso all'autogrill e sicuramente l'avrete filmato.
7: No, ah beh, ma non ti preoccupare, andiamo a vederle quelle cose.
6: No, beh, perché eravamo strafatti, io me la sono inculata alla pompa 2.
7: Sì, ma non ti preoccupare.
6: Ho capito, però quella è la moglie di uno che vive in zona, ancora la beccano e se riesce a cancellare il video o qualcualcosa, perché è proprio
7: non
6: spaccata
7: possiamo
6: sul cofano della macchina.
7: Io da qua, ma tu stai tranquillo, non ti preoccupare.
6: Lo sai.
7: Perché
6: che...
7: tanto noi non possiamo guardarli assolutamente.
6: Lo so.
7: Nessun modo.
6: Sei sicuro? Perché ancora sì. Li vede, perché prima abbiamo pippato sul cofano, poi l'ho inculata la pompa 2.
7: No, no, ma vai tranquillo.
6: Me lo prometti? Sono tranquillo?
7: Sì,
6: che...
7: te lo prometto, stai tranquillo. Prometterti
6: c'ho
7: non
6: il tuo
7: posso
6: numero,
7: niente, ma io non posso fare comunque nulla in ogni caso.
6: Non è che poi dopo trovi, lo trovi, te lo guardi.
7: No, vai tranquillo.
6: Stai
7: tranquillo.
6: Non è che, poi è una signora che passa sempre lì per bene, solo che quella sera era strafatta, l'ha acchiappata al locale, l'ho inculata a benzina.
7: Stai tranquillo. Stai tranquillo.
6: Non è che, poi è una signora che passa sempre lì per bene, solo che quella sera era strafatta, l'ha acchiappata al locale.

0: Buonasera.
1: Ciao, senti, ho parlato un attimo con un tipo prima del benzinaio.
0: Sì, il mio collega.
1: Ecco, digli al tuo collega, sì, che adesso lui capirà, digli che quel video di non farlo vedere a nessuno, che sennò mica vengo là e trivello, proprio vi saccagno. Ok?
0: Va bene, ok.
1: Hai capito? Diglielo proprio, digli, ha detto quello di prima, Giovannino, ha detto che se fai vedere il video in giro spacca proprio il benzina, lo faccio sparire.
0: Va bene.
1: Ok, ciao, va grande. Bene.
0: Prego, buona serata, ciao.
1: Ma che cazzo ridi, ho capito? Ma ti sembra una cosa che devi ridere, non è? È una cosa seria questa.
0: Ma io non sto ridendo, infatti, ho ringraziato e ho augurato una buona serata.
1: Ho capito che stai parlando con la potenza. Va bene, saccagnata, ti saluto, salutami il tipo, devi non guardare il video. Oh, hai capito? Ciao.
0: Sì, va bene, stai.
1: Ciao, grande, ciao, chiudi, va. Ma pensate, questa si piglia le confidenze.
2: Ragazzi, permetti di guardare il video.
1: Ma che cazzo fa, minchia, che quello poi dopo mi...

0: This is the zoo, only for you.
1: Amici, torna Wonderland, oggi e tornano le voci famosissime che ho utilizzato per anni, le voci di Claudio Verdone, lì come si chiama, quello l'attore italiano, lì Carlo Verdone, non me ne frega un cazzo di come si chiama, l'importante è utilizzare a gratis le sue voci. Utilizzerò quindi le voci sue, ma di due film differenti. Il primo film è quello, il secondo film è quell'altro. Andiamo allora, vaffanculo!
2: Vai Wender, massacralo!
3: Vittima 1, Friuli Man.
4: Pronto?
5: Pronto!
4: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo! Io sono un amico da tuo fratello!
5: Pronto!
4: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: Non penso proprio.
4: Ma eri reperibile da qualche parte?
5: No.
4: Eri intracciabile?
5: No.
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
5: Ok, allora regolati con l'altro.
4: Senti, no. Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso che gli può andare bene?
5: Non penso proprio.
4: Senti, oh, senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
5: Ma neanche morto. Ma se, ho un periodo veramente che dei coglioni non hanno cazzo da fare, che telefonano a me, dove hanno messo il numero sui cessi.
4: Certo, certo.
5: Sì, certo, certo.
4: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
5: Ma no, nessuno voglia di conoscerti neanche.
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
5: Abbastanza per farti un culo che te lo ricordi per tutta la vita.
4: Ci sentiamo allora.
5: Addio.
4: Va bene, ciao, ciao.
3: Vittima 2, il signor Cappella.
6: Cappella. Pronto?
4: Pronto?
6: Sì.
4: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Pronto?
6: Chi è che parla?
4: Ciao, sono Enzo. No, Renzo, Enzo.
6: Guarda, io non ti sento.
4: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato un po'.
6: Ma non ti sento per niente, cazzo stai?
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
6: Ma chi è?
4: Ciao, sono Enzo. Ciao, sono Enzo.
6: Enzo? Io non conosco Enzo, vai, vai.
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?

0: pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, sono Enzo.
1: Ma quale Enzo è?
0: Io sono un amico da tuo fratello.
1: L'amico di?
0: Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Pronto?
2: Vai a fanculo, capito?
0: Vabbè, ci sentiamo allora. Ciao, ciao.
3: Vittima 3.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
2: Oh, oh, oh, oh,
0: ah, ciao, senti, noi non ci conosciamo.
2: Io ma neanche mi farò un gran cazzo di
0: io sono...
2: Perché ti senti?
0: Io sono un amico di...
2: Oh, porco!
0: Niente, io sono un amico da tuo fratello.
2: Ma mi offri dai nacoli!
0: Niente, no!
2: Io sono il padre nacoli dell'angelo nero, che nacoli!
0: Niente, no, ho chiamato per...
2: Si vuoi guardare, nacoli, vuoi la bella messa satanica, nacoli! Ma vai, strafiga, titto, sorella, can... puttana e tomare, nacoli, giù giacassi, no, voglia!
0: Senti!
2: Morega, adesso basta, nacoli, tra mezzo, nacoli! Adesso le borse, no, fai il culo!
0: No, ma senti! Per curiosità, no, ma senti, no, per curiosità.
5: Va bene, ciao, ciao.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Parole sante, Ronaldo.
1: La vuoi finire di paragonarmi a dei calciatori?
2: Solo quando smetterai di puzzare di spogliatoio e tagliarti i capelli dai cinesi.
1: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Mamma. Scheletro, sveglia. Ho importanti notizie dal palazzo di Eternia che non ci crederai mai.
4: Ma a parte il fatto che non sto dormendo, chi ti ha dato il permesso di entrare nelle mie stanze senza bussare? Brutto uomo cane di merda!
3: Scusami, è che sei senza bulbi oculari e palpebre. E quindi non so mai se sei sveglio o mi stai fissando oppure stai guardando la televisione.
4: Ma brutta testa di merda, se stessi dormendo starei sdraiato a letto se ti stessi fissando come ora, sarei con la testa rivolta verso di te, e se invece guardassi la televisione sarei seduto sul mio fottuto trono con la televisione accesa davanti. Hai capito, faccia di merda coi baffi che puzzano di buco del culo?
3: Già, hai ragione. Comunque, devi sapere che a Palazzo di Eternia è arrivata una donna che sembra un terzino dell'Atalanta, che dice di essere la sorella legittima di Adam, e voci di corridoio dicono che sia dotata di poteri di gay skull anch'essa.
4: Sorella di Adam, quindi un bel fighino biondo e fisicato, immagino.
3: Parliamone.
4: Non è figa?
3: Beh, diciamo che non spetta a me giudicare. Guarda tu stesso con il palantir.
4: Ottima idea, peluche spelacchiato che puzza di lettiera. Porgimi la sfera omniveggente palantir.
3: Ecco, scheletro. Oh, cazzo.
4: Ma bastardo.
3: Scusa, cazzo, scusami veramente. Giuro, te la ricompro.
4: Ma cosa cazzo ricompri? È un oggetto unico. Fortuna che ho un altro oggetto magico omniveggente a disposizione, trafugato durante una razzia in un regno lontano, il magnifico specchio della veggenza. Scoprilo, è quello dietro di te.
3: Dove?
4: Dietro di te, ignorante!
3: Questo?
4: Sì, ma stai molto attento.
3: Ops!
4: Ma fame!
3: Scusami.
4: Sporco maledetto lurido canaglia!
3: Vabbè, la vedrai prima o poi.
4: Col cazzo! Passami il telefono che videochiamo Adam e me la faccio mostrare!
3: Ma scusa, non potevi farlo prima?
4: No, mi consumavo i giga, porca troia!
2: Skeletor, ma che strano! Ma che diamine vuole Skeletor dalla mia vita? Non si fa proprio una ragione che fra noi è finita.
1: Ma che fai, non rispondi? Dai, che sono curiosa di vedere un ex di mio fratello Finocchietto. Sicuramente sarà un palestratissimo avvocato di Milano che gira in Jaguar.
2: Va bene, rispondo, ma non ti spaventare, lui è un po' stranuccio. Sei pronto?
4: Ehi, culatone, come stai? Senti, ma sei lì con la sorellina? Me la fai vedere che sono curioso?
2: Va bene, ti metto in videocall. Eccovi. Saluta Skelly, sorellina.
1: Ciao, Skeletor. Piacere. Io sono Adora, la sorella di Adam.
4: Dai, che scherzo del cazzo! Perché c'è un ragazzetto bruttarello vestito di merda che viene doppiato da tua sorella? Dai, dille di farsi inquadrare e fai spostare quel ragazzo coi baffetti da dodicenne!
2: Non c'è nessun ragazzo, è mia sorella.
4: Ops, ciao, piacere, Skeletor. Comunque il capello corto tagliato da soli a casa ha il suo fascino. Milioni di cinesi mica sono stronzi.
1: Coglione.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, salve. Senta, una cortesia. La settimana scorsa è venuta la mia bimba a comprare delle crocchette.
0: Sì.
1: Il problema è che ce n'erano meno del solito nella confezione, si stava lamentando. Posso passargliela un secondo così spiega il problema?
0: Va bene.
1: Salve.
0: Buongiorno.
1: Camilla, vieni,
0: buongiorno.
1: Prendi il telefono. Pronto?
0: Ok.
1: Cosa possiamo fare?
0: Non so cosa dirle.
1: Posso mandargliela nel pomeriggio? Poi pomeriggio?
0: Sì, sì. Sì, sì, buongiorno.
1: Camilla, sei incazzata.
2: Sì, alle 2:30, va bene. Grazie. Buongiorno, sono Cesarina.
1: Signorina, buongiorno.
2: Buondì.
1: Buongiorno Cesarina. Senta, che bel nome. Quest'estate ho portato la mia bimba da voi.
2: Bimba cane o gatto?
1: Bimba gatto.
2: Bimba gatto.
1: Si è completamente innamorata. Perché ha detto che si è trovata bene. Comunque
2: Mi fa piacere.
1: Adesso posso passargliela un secondo? Voleva sapere per quest'inverno, siccome io devo andare via, voi avete posto quest'inverno per Natale? Cioè sotto Natale?
2: Sì, sì. Mi può attendere mezzo secondo?
1: Certo.
2: Un secondo solo?
1: Certo. Camilla, sarà un altro gatto che chiama. Lo so, la precedenza era la tua. Non ti incazzare, la Madonna.
2: Sì, signora. Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, è una gatta mamma, signora l'ha chiamata.
2: Scusi, è una signora che mi ripete le cose 20 volte. Vabbè.
1: Ci mancherebbe.
2: Che pazienza.
1: Lo so, signora.
2: Sì.
1: Si figuri adesso con me. Le passo un attimo la mia bimba che voleva dirle due cose intanto, signora.
2: Sì.
1: Le stava facendo i complimenti perché è tutto molto pulito e ordinato. Sì, diceva un po' per il menù, un po' ci vorrebbe qualcosa di più perché lei è molto abituata, anche alla sera le porto magari le tartine, quelle robine lì della no? E quindi, allora, dicevamo, lei sotto Natale ha dello spazio per tenerla?
2: Sì, mini suite, sì.
1: C'è qualcosa di più superiore alla mini suite?
2: La suite, ma sotto Natale non ho più disposizione.
1: Ah, ok. La mia bimba Camilla chiedeva se ci fosse la televisione perché sì, lo so.
2: Mi dia le date, Gioia.
1: Allora, intorno al 21 di dicembre, dal 21 al 28. Un attimo, Camilla, la Madonna.
2: Dal 21, ok, al 28. Allora, dal 21.
1: Un attimo, Camilla, sta cercando le date.
2: 28, va benissimo.
1: Ok. No, stavo dicendo, comunque la televisione non ce l'avete?
2: No, ancora perché io, ci manca.
1: Perché no, io sono abituato, siccome questa è trattata proprio bene la signorina Camilla.
2: Di notte dormono le ragazze.
1: No, però
2: o giocano senza televisione. Camilla perché... è l'amica.
1: Camilla? Rispondi tu, no? Non lo so, ti fa le domande. Posso volendo portare un mini televisore perché lei a pomeriggio è abituata a guardare i cartoni su Boeing. No.
2: Mi disturba gli altri gatti, Gioia.
1: Ah, ok.
2: Mi sfasa il tran tran della pensione.
1: Ah, ho capito. Allora, facciamo così, signora. Io la faccio richiamare nel pomeriggio dalla mia compagna.
2: Sì.
1: Così fissiamo direttamente la data. Anche
2: io
1: perché sono
2: segnato dal 21
1: sì,
2: al 28.
1: Però sono in attesa di vedere se riusciamo a trovare il volo per New York, che devo andare per lavoro a New York.
2: Sì.
1: E siccome, vabbè, Camilla voleva venire, però un volo del genere non glielo faccio fare, vero Cami? Cioè questa non ci sta in aereo. A meno che gli prendo la prima classe, altrimenti
2: ci riaggiorniamo. Io comunque ho già segnato come date quelle. Se poi deve stare di più, va bene.
1: Ok, Camilla saluta. Salve signora, buona giornata, grazie.
2: Grazie, grazie, salve.
3: Radio 105.

0: 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Porco.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guarda, io ci sono ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Allora, dov'è quello starnuto di fregna di Rarry Rotter?
3: Eccomi, prof, arrivo!
2: Con calma, mi raccomando, con calma. Vuoi anche qualcosa da bere, Rarry?
3: Certo, vorrei una birra oppure berrei uno sherry all'aroma di mirra.
2: Non ce l'abbiamo, però ti posso pisciare in faccia.
3: Ah, orrore, ma lei è un buzzurro, professore!
4: Quante storie, Rarry Rotter! Almeno la piscia nasconde la tua faccia di merda!
3: Ma perché siete così crudeli con me?
2: Basta, non piangere, cazzata di Dio! C'è una bella sorpresa! È arrivato un pacco per te!
3: Urrà! Che onore! È davvero per me?
2: C'è scritto da consegnare a quel sacco di scroti ammuffiti di Rarry Rotter. Direi sì, è per te.
5: Però io c'ho mezzo dubbio, scusi Anus, perché se non c'è scritto quel figlio di gran puttana, magari potrebbe essere un altro che gli assomiglia.
2: Aspetta un secondo, hai ragione anche tu, Ron. No, c'è proprio scritto per quel grandissimo figlio di grande puttana fatto di feci e malcagata di Rarry Rotter, è suo.
5: Ok, c'è scritto anche di dargli una coltellata?
2: Mi sembra di sì, sì.
5: Scusa, Rarry.
2: Dai, merda camminante, apri sto cazzo di pacco.
3: Oh, che bello, è una nuova bacchetta magica.
2: Non è una bacchetta magica qualsiasi, minestra di cerume. Questa è la famosa Ragriri Ruremar.
3: Ragriri... Oh, allora... Ragriri Ruremar!
2: Senza R moscia, vomito di Gianni! La Ragriri Ruremar è la bacchetta magica più potente mai creata. La leggenda narra che sia stata creata con un ramo del dio degli alberi in persona.
3: Con un ramo del dio degli alberi? Ma allora sono proprio io il prescelto!
4: Ma guarda che culo sto figlio di una mignotta volante! Non è giusto! La Non è giusto! La Ragri Ruremar spetterebbe a me! Sono la studentessa più brava!
3: No! La Regrure... Aspetta! No! La Regruremar! Ok. No! La Regruremar! Porca puttana.
2: Ragri Ruremar.
3: Ok. No! La Ragri Ruremar è mia, Hermione. Hai capito? Capotana ancora. La Ragri Ruremar è mia.
4: Ma se non riesci neanche a pronunciare il nome, gomitola di brufoli.
2: Basta, silenzio. Hermione ha le sue ragioni. Per questo ho deciso che lei e la merda con gli occhiali si sfideranno a duello all'ultimo sangue. Il vincitore si aggiudicherà la bacchetta magica. Bene, è tutto pronto. Che il duello abbia inizio.
3: Hermione, ti batterò in un solo colpo con il mio incantesimo preferito. Abracalabria, per la casa del ramaro marrone, fai cadere per terra Hermione.
4: Coglione bucato, non l'hai ancora capito che con la R moscia la magia non funziona? Ora tocca a me. Hocus pocus, investi Rarry Rotter con una Ford Focus.
3: Rororio!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il calice di Chalice.

0: ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati al consueto aggiornamento sulla viabilità.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico rallentato in tutto il centro Italia, ma in particolare sulla A9 Tirreno-Terrona, dove si segnala una coda di 9 km fra Casal Pustoletta e Mogadiscio degli Abruzzi, in direzione di Calcutta. A causa di una tempestosa frana che è piombata con impeto divino a stroncare per sempre l'esistenza di un'allegra famigliuola di persone per bene che è rimasta orrendamente spiaccicata come merda molliccia sotto macigni grossi così, ora grondanti di sangue vermiglio, denso e ancora caldo, e sta attirando a valle branchi di ululanti sciacalli famelici. E ora un bel disco!

Isoradio e Mamma Rai sconsigliano fortemente di farselo succhiare mentre siete al volante, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti e Booking Assicurazioni. Torniamo al traffico. Traffico e funerali.

e facendo squiscisciare almeno 50 vetture in un mortifero spim pam pum pata pins bam bam sfuchts, che oltre ad essere stato una vera gioia per gli occhi e per il cuore, ha causato 53 morti e almeno il doppio degli zoppi. E ora vai con la musica!

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: E nuovi aggiornamenti ci giungono dalla A69 fra Malfregnona e Gesù mio che merda di città, all'altezza di Storpio Bislacco, dove un monopattino che viaggiava contromano a 120 all'ora si è scontruto con un SUV con a bordo 5 volontari della Croce Rossa di ritorno dal Burundi.
0: Isoradio e Mamma Rai.
1: Morti sul colpo tutti e 5 i passeggeri del SUV, mentre illeso il conducente del monopattino che ha proseguito la sua corsa armato di mitraglietta, sparando all'impazzata sulle auto in transito. Un giga spettacolare! Con sangue mozzichi di cervella e schegge d'osso che volavano a destra e a mancina in una gloriosa mattanza settembrina. E adesso un po' di musica!

0: riguarda gli aggiornamenti sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra conta dei morti a ritmo di musica. Linea a Tafazio per le ultime notizie su Isoradio e Mamma Rai. Ciao!
1: Notiziario parlamentare.
2: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio.
3: Isoradio. Il punto della giornata.
2: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco.
3: Isoradio. Le interviste di GR Parlamento.
2: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?
4: Radio 105.
5: Hey! 105. Hey!
4: Lo zoo di 105.
6: Papà Castoro, raccontaci una storia.
7: Anche due storie.
8: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
9: Ascolteremo te.
10: Tu essere stato Castoro cattivo, eh? Io deve punire te.
11: Senti, che fai? Mi metti il bavaglio?
10: Adesso io dare frustate, eh? Piace, eh?
12: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
10: Tu cattivo Castoro, eh? Tanto cattivo,
12: E dai, papà Castoro! Smettila di farti frustare dalle troie e raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore!
11: Va bene, va bene, cazzo! Vi racconto la storia! Madonna!
12: Evviva! Grazie, papà Castoro!
11: Allora, questa storia si intitola La lampada da Aladino!
12: Oh!
11: Allora, senti qua, c'era una volta un ragazzo molto scemo, di nome Aladino!
12: Oh! E poi?
11: E poi un giorno il ragazzo scemo trovò una vecchia lampada!
12: Oh! E poi?
11: E allora questo cazzo di e poi? Ve lo dico un'altra volta che dite e poi? Vi scuoio e vi uso come sciarpa per l'inverno, Che cazzo! Comunque, il ragazzo scemo strofinò la lampada per pulirla quando all'improvviso dalla lampada uscì
12: un drago! Un drago! Un drago!
11: No, no, quale drago? No!
12: Un orco! Un orco! Un orco!
11: No, neanche l'orco, cazzo!
12: Un negro! Un negro! Un negro!
11: No! Dalla lampada uscì un genio!
12: Oh!
11: E il genio disse al ragazzo scemo: ragazzo scemo, ma hai liberato! Per ringraziarti esaudirò per te tre desideri!
12: Quali desideri? Quali? Quali? Quali?
11: Allora, come primo desiderio, il ragazzo scemo chiese di avere un cazzo di 3 metri!
12: Oh! E il secondo?
11: Come secondo desiderio, il ragazzo scemo chiese il potere di sparare missili al posto degli spermatozoi.
12: Oh! E il terzo?
11: E il ragazzo scemo col cazzo di 3 metri e i missili al posto dello sbroffo guardò il genio e ci disse: come terzo desiderio, voglio mettertelo in culo.
12: Oh!
11: E fu così che il genio, per mantenere la promessa, l'ho preso nel culo fino a che non è morto, merda! Finita!
12: Che tristezza! Che tristezza! Che tristezza!
13: Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
11: La morale è semplice: che è meglio essere scemo che essere un genio con un cazzo di 3 metri nel culo! Finita, dai, oh! Basta, devo andare, ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di questa proposta quantomeno curiosa, avanzata dal primo ministro israeliano Netanyahu, che ricordiamo in questo momento è in guerra con Hamas e con la Palestina, di assegnare a Donald Trump, che ha speso 26 miliardi di dollari di bilancio in armi, il premio Nobel per la pace. Ora, sembra un'apparente contraddizione, ma è già successo anche in passato, ad esempio nel caso di Obama, che ha fatto 7 guerre e comunque il Nobel per la pace se l'è pigliato. Quindi non sarebbe così strano che Donald Trump venisse insignito di questo premio, se non che a proporlo è una persona che in questo momento è in guerra e sta bombardando civili. Non sto prendendo posizione sull'argomento, non me ne frega neanche un cazzo. Voglio sentire voi. Netanyahu propone Trump per il Nobel per la pace. Apriamo le linee. Apriamo con Vitellozzo. Vitellozzo dalla Garfagnana. Vai Vitellozzo, vai.
4: Per andare a fare quelle tutte e due è meglio.
3: Chi? Non ho capito.
4: Netanyahu e Trump.
3: Netanyahu, chi è Netanyahu?
4: È quello, quello.
3: Dica.
4: Il segretario dell'Israele. Va bene?
3: No, non ho capito.
4: E quella gente a rompe i coglioni, sono confidente, le gente ci vanno a dare una mano alla Palestina.
3: Sì.
4: Lui è un amico nel mondo a fare rompe i coglioni. E la pace le manda a fanculo tutti che c'è comandante. Sono tre soli a rompe i coglioni.
3: Dica.
4: Putin
3: sì.
4: È uno stronzo di merda.
3: È uno stronzo di merda. Aspetti, scusi, riepilogo. Putin è uno stronzo di merda, poi.
4: Quello di Israele è uno stronzo di merda anche lui. Quante gente ammazza i civili umani.
3: Chi ammazza i civili, sì. E il terzo, la terza merda?
4: Trump esco e che lo pensa di fare il terrasse suo, ma mi abbassa poi la cresta, fa poi di fare e mette sotto sì. La bua. Ma si rotto i cogni a queste guerre, meglio sta in pace, è meglio, vai.
3: Giusto, sì, ma scusi, lei è collegato con i capezzoli alla batteria di un camion?
4: Che esco, ma l'inglese dice di niente, ma quanto voglia una Siria che è sua? Il mare non è suo, la Siria è in passione, perché se c'è un caccia nostri, se passano i confini di Italia si risponde anche noi, eh? Adesso siamo l'allarme, Non si dice niente e rompe i coglioni, perché lui sta bene rompe ma coglioni.
3: Sa che di tutto il suo ragionamento io ho capito solo la parola coglioni.
4: Ma che siamo, nel 2025 siamo nel guerra continuo?
3: Ecco, giusto.
4: Ma che siamo arrivati, di culo sì, madonna, donne. Ora ecco. Basta, questo affari. Ma pigliani è un processo internazionale, li mettono in galera.
3: Tutti.
4: Da una casina attaccata al piede. E non ci ho sentito il ministro della difesa?
3: Sì.
4: Ha detto, qui non si calma un po' loro, che passa le non siamo, Lorenzo.
3: Che? Si è perso?
4: Quelli rioni, quegli uccellacci maledetti, rioni, quelli.
3: Chi sono questi uccellacci? Dica, chi sono questi uccellacci?
4: Gli uccellacci sono quelli i rioni, quelli che c'hanno.
3: I droni! Ecco, qual è.
4: Basta, grazie, non ho più voglia, leggi, vai.
3: Arrivederci a lei, grazie. Non ho la più pallida idea di che cazzo ha detto. Negli ultimi due minuti della mia vita sono stato in una bolla di sapone su Saturno. E meno male che i toscani hanno inventato l'italiano. Puttana la loro Eva. Un altro. Ci spostiamo nella provincia di Milano. Peace and love, vai peace and love, di la tua, vai peace and love.
5: Trump è il numero uno, Trump
3: è il numero uno.
5: Quello non vuole fare le guerre, quello è il numero uno.
3: Non le vuole fare le guerre.
5: Putin è un sacramento, non vuole smettere di fare la guerra.
3: Putin è un sacramento, sì.
5: Poi c'è lì Israele e Hamas, quelli sono nati per fare la guerra con la gente lì.
3: Chi?
5: Con la
3: chi?
5: Gente lì, sono nati per fare la guerra
3: chi?
5: Con la gente lì. Andrebbe lasciata lì da sola, secondo me.
3: Quale gente lì?
5: Io non me ne intendo perché. Io non voglio che fanno le guerre. Perché vorrei vedere se capitasse la guerra qua, cosa succedesse.
3: Cosa succederebbe forse?
5: Cosa succederebbe qua? Voglio vedere.
3: Cosa succederebbe? Come si comporterebbero? Dica.
5: Se vanno avanti così, viene poi la terza guerra mondiale.
3: Ecco.
5: Avanti così.
3: Tra chi? Tra chi?
5: La piantano lì. Perché se interviene l'America e la Cina. Voglio vedere cosa succede.
3: Non ho capito, scusi, mi faccio un quadro internazionale.
5: L'America e la Cina. Viene fuori la terza guerra mondiale.
3: Viene fuori. Ma perché?
5: Lo sa o no?
3: Sì, ma perché la Cina.
5: C'è gente intelligente che gli hanno detto di piantarla lì anche a.
3: Chi?
5: A Zelensky. Di piantarla lì.
3: Di piantarla lì, di fare che?
5: Perché Zelensky era lì. Sta aspettando che intervenire l'Europa. Dovrebbero sedersi al tavolo e mettersi d'accordo. Invece quella gente lì non gli interessa che muore la povera gente.
3: Non gli interessa
5: gente lì. C'è gente intelligente come la Meloni. Perché se no Putin fa quello che vuole.
3: Ma mi scusi però risulta.
5: È la Meloni, è mia amica la Meloni.
3: È sua amica la Meloni
5: persona.
3: Sì, come vi siete
5: mia amica,
3: Come vi siete conosciuti? Dica.
5: È venuta qua una volta, qua l'entrate. È venuta
3: e siete diventati conosco. Amici così, di colpo. Sentite, vi mandate gli auguri.
5: Ma amica del Romeo, ma quello della noi siamo diventate
3: siete diventate, si sente che lei è molto lenta.
5: State sul via Verdi.
3: Sì, ma non mi dica l'indirizzo, non me ne frega un cazzo. Non è che devo venire a portare un mazzo dei fiori, che cazzo me ne frega a me.
5: siamo diventate noi.
3: Sì, lo sento, lei è proprio di lentissimamente intate, lei, proprio lentissimo cerebralmente.
5: Comunque,
3: eh?
5: Non bisogna fare le guerre,
3: bravo,
5: bisogna prendersi tavoli e mettersi d'accordo,
3: ecco,
5: bisogna dire a questa gente qua.
3: Sì.
5: Perché Zelensky, è stato che te veniva l'Europa, Zelensky. Zelensky. Ma... un altro pirla anche lui, eh.
3: Un altro pirla.
5: Volevano fare Trump lì in Israele. Sì. Se tentavano di fare la guerra, voleva fare come a Rimini e a Riccione.
3: A Riccione, ma la... scusi, lui, Trump. Sì, ma la terra è la sua.
5: Non è sua, però
3: allora, scusi,
5: è che... uno che ragiona quello.
3: Ma scusi, abbia pazienza,
5: quello,
3: scusi.
5: No. È lui che comanda.
3: Chi l'ha detto che è lui che comanda? Chi lo dice?
5: Informati poi vedi.
3: Informati presso chi?
5: Gli Stati Uniti, sono i numeri uno, gli Stati Uniti.
3: Sono i numeri uno.
5: E la Cina. Io non so nessuno io.
3: Questo
5: sono
3: l'avevo capito.
5: Sono la persona più ignorante al mondo io.
3: Sì, questo
5: io
3: guardi,
5: so
3: è palese.
5: Però io non voglio che succedano le guerre.
3: Sì,
5: perché
3: bravo.
5: Perché la guerra è una merda.
3: Bravissimo,
5: una merda.
3: Bravissimo. Allora vado ad accendere un cielo alla Madonna. Arrivederci, salve. E chiudiamo questa memorabile puntata con l'amico mio, latitante da ben 2 settimane, grande amicone del mio cuore, un soleggiato buongiorno.
6: Cancella immediatamente questo numero, brutta merda di cane.
3: Senti,
6: te l'ho già detto, hai capito o no?
3: Senti, dolce gelato alla vaniglia.
6: Hai capito o no?
3: Dolce gelato alla vaniglia, senti, oggi...
6: Hai capito o no?
3: Evidentemente no, mi sembra palese. Senti...
6: Smetti la brutta merda, rompermi i coglioni!
3: Senti...
6: Merda, cane! Affrontami di persona, bastardo! Ti devi solo vergognare, perché tu ti nascondi solo dietro un microfono, una cazzo di cornetta del telefono, infame coniglio! Sei un coniglio,
3: cosa devo mandare? I segnali di fumo devo mandare! Piccione viaggiatore! Piccione viaggiatore!
6: Che sto parlando io, porco
3: dai.
6: Con tutti i segni a mignoli!
3: Sì.
6: Brutta merda di cane!
3: Amico mio, crema del mio caffè,
6: non
3: caratina!
6: Non c'è niente, amico mio! Non
3: sì,
6: c'è sì, niente oggi, cane!
3: Oggi
6: devi
3: mio.
6: Chiedere scusa a tutte le donne,
3: oggi,
6: cane!
3: Sì, no.
6: Maledetta merda!
3: Le donne
6: tu
3: le
6: scopo. Sei un problema sociale!
3: No, tu sei
6: bastardo.
3: Un problema! Tu sei
6: bastardo,
3: un pazzo!
6: Sei un infame!
3: Pazzo! Pazzo isterico! Senti, amico mio, dolce...
6: Per la forza di Cristo! Il potere merda! Maledetta merda cane!
3: Ma non mi
6: fai arrivi tanto bastardo! Bastardo! Ti smembrerò per i testini, maledetta merda cane!
3: Rifiuto il confronto!
6: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto persiano, maledetta merda cane! Ti farò fare la fine! Che feste fare le sue vittime, Albert Fish, ultra merda! Devi morire male, devi! Devi morire!
3: Ma te pare che. Te pare che tutte le volte devo andare a cercare Wikipedia per capire come mi sta minacciando questo pazzo sclerotico isterico? Oggi volevo fargli la domandina, non me l'ha fatta fare. E quindi niente, sono preso male, andatevene a fanculo. Ciao, alla prossima.

0: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
3: Chi è lì che è alla porta?
2: Papà Castoro! Papà Castoro!
3: Non rompete le palle che sono in bagno qua!
2: Papà Castoro! Papà Castoro! Esci dal bagno, papà Castoro!
3: Un attimo, cazzo! Quasi!
2: Papà Castoro! Papà Castoro! Vieni, papà Castoro!
3: Vengo! Porca lontra, vengo!
2: Papà Castoro! Papà Castoro! Sbrigati, papà Castoro!
3: Porco un attimo! Guarda quanto! Cane! Posso? Posso, fatto, venuto!
2: Papà Castoro! Papà Castoro! Finalmente sei venuto, papà Castoro!
3: Sono venuto, senti, ma che c'è qua di così urgente che stavo facendo delle cose qua? Sta morendo qualcuno, per caso?
5: Ma papà Castoro, che sbadato che sei! Ti è rimasto del sapone liquido sulle mani!
3: Sapone? Ma non è sapone questo!
2: E cos'è, papà Castoro?
3: Cos'è? Sapessi che... vedi, colluttorio per castorine.
2: Oh!
3: Vabbè, quindi che succede? Che cazzo volete qua? Non ho capito.
2: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
3: Ancora questa storia? Cazzo, comprate la PlayStation a fare! Andate a bruciarvi il cervello come dei castorini ormai! Dai, non rompetemi i coglioni qua, dai!
2: Uffa, papà Castoro! Raccontaci una storia! Per piacere! Per piacere! Per piacere! Per piacere!
3: Basta! Castoro! Va bene, ma una veloce, intesi?
2: Urrà! Urrà! Urrà! Grazie, papà Castoro!
3: Allora, questo si intitola Cacaneve e i sette nani.
2: Oh!
3: Allora, c'era una volta una ragazza chiamata Cacaneve.
2: E poi
3: Cacaneve era una bellissima ragazza, bellissima. Non c'aveva le sopracciglia, ma comunque era bella lo stesso. Aveva un dono speciale.
2: Che dono? Che dono? Che dono?
3: Cacava neve. Purtroppo nel regno c'era una strega cattiva, una merda di persona.
2: E poi?
3: Senti, questa strega cattiva aveva un cesso magico parlante. E un giorno chiese al suo cesso magico: cesso delle mie brame, chi è che fa la cacca più bianca del reame? Cacaneve, rispose il cesso magico.
2: E poi?
3: Attimo! E poi la strega cattiva, invidiosa di Cacaneve, decise di ucciderla.
2: E poi?
3: Aspetta che vado avanti io un attimo, che dovete fare sempre delle direttive qua. Allora, Cacaneve, intuendo le intenzioni della strega cattiva, scappò nel bosco, dove incontrò sette nani che l'accolsero nella loro casa.
2: E poi?
3: Però porco ancora questo e poi, un attimo! Allora, la strega cattiva scoprì che si trovava in una casetta nel bosco con i sette nani e con l'inganno gli consegnò a Cacaneve una mela col veleno.
2: E poi?
3: Ancora. La povera Cacaneve, senza sospettare nulla, diede un morso alla mela avvelenata e cadde in un sonno profondo proprio.
2: E poi?
3: E poi sette nani l'hanno inculata. Posto? Ci vediamo domani, ciao!
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
6: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta Forrest Cazze.
7: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
6: Forrest Cazze, un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
7: Che brutto.
6: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
7: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
6: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
8: E il suo amore Nanny.
6: Con la quale avrà un figlio.
7: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
9: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
7: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
9: E il tuo?
7: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
9: No.
7: E va a fangù.
6: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
10: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, davo dai!
6: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
9: Forrest, tu sei stupido,
7: sì. Sei
9: ignorante,
7: sì.
9: Però, vabbè, vengo con te.
7: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
6: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
11: È dietro l'angolo.
6: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
7: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
9: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
7: No.
10: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
6: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
7: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
12: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Davo dai, subito, dammelo sold.
7: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Servizi di segreteria telefonica. Risponde
1: 3, 4,
0: 1. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Il tuo messaggio è stato registrato.
2: C'è Jürgen, c'è Jürgen, col cognome.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Chi è? Francesco.
4: Godi.
3: Chi cerca lei?
4: Ah, fanio per bene.
3: Eh?
4: Venga, entri, maggiore.
3: Non ho capito.
4: Sì, spontanei.
3: Ascolta, ma lei chi cerca?
4: Ancora lei.
3: Eh?
4: Chi è?
3: Chi è lei? Mi dice prima chi è lei, poi le dico chi sono io.
4: Venga, entri, maggiore.
3: Eh?
4: Ah, fanio per bene.
3: Ma va, fa un bagno.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, col cognome.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Ma ascolta, chi è? Ma chi è lei? Mi dice chi è lei che le dico chi sono io.
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla c***a.
3: Cosa vuoi? Vuoi insultare la gente?
4: È in forma, maggiore?
3: No, sono in forma. Cosa... Ma chi è lei?
4: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber?
3: Sì, dai, hai voglia di sfottere la gente. Allora mi dice cosa vuole che io le rispondo.
4: Guarda,
3: cosa
4: mio...
3: cerca? Lei mi dice cosa cerca e le rispondo.
4: Chi è?
3: Chi è? Francesco.
4: Oh,

0: Gadi.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ma chi cazzo sei tu?
0: Ah, Fanio per bene.
1: Vuoi sapere chi sono io?
0: Venga.
1: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
0: E ha voglia di incularsi la signorina?
1: Sei un animale, un assorbe e ammalata.
2: Guarda il mio c***o come... Ma chi chiama il cappello?
0: Ah. Oh.
1: Pronto?
0: Oh.
1: Pronto?
0: Oh.

0: divino.
1: Pronto?
2: Chi è?
1: Chi è? Tony Spa.
2: Ah, Fonio, per bene. È in forma maggiore? E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber? Ah, von Huber, bene.
1: Bene.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

is a zoo, only for you.

0: Pronto?
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto. Pronto? Pronto? Non ti sento, cosa hai detto?
0: Chi parla, scusate.
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: La famiglia.
1: Madonna mia, quanto odio i terroni.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito.
1: Ti ho chiuso una data sul Monte Bianco a 4.000 metri d'altezza per Halloween.
0: Non ho capito di lei. Che cosa vuole?
1: Portati una felpa perché magari fa freddo.
0: Ma scusi, ha sbagliato numero. Non capisco chi sto parlando.
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
0: Porca m***a, lo dico io. Tu parli solo te. Non ho ancora detto nulla io.
1: Ascoltami un attimo perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per andare sul Monte Bianco ad Halloween?
0: Ma di che sta parlando? Non ho capito. Guardi, non so chi sta cercando lei, ma io non so la persona lì. Intanto chi è lei? Si qualifichi.
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi?
0: Ma scusi, io non la conosco punto. Chi cazzo è lei? Voglio sapere, mi rompo con lui il pomeriggio e sto lavorando.
1: Ma come, chi sono? Cane. Sono Paolo Giustissimo.
0: Ma lupo, cane, lo dico io, corpo. Mi chiama mentre sto lavorando. No, non so chi è questo Paolo, non la conosco. Dove è lei?
1: Quando avete finito scendete a piedi perché la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia...
0: Ma assorbi la seggiovia! Ma sono piano io, sono piano, sono garfagnana, non ci sono seggiovie qua. Guardi, ha chiamato... Non è con me che deve parlare, non è con me, mi lascia dal mio lavoro.
1: Se Fabio è ubriaco, dai, tu vai via, tanto lo ammazzeranno gli Yeti nel buio.
0: Senta, guardi, io non so chi sei lei, però mi sta rompendo i coglioni, gli adesso prendo il numero e vado a Carabinieri, forza.
2: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me, ok?
0: Ma allora... io con lei non ho punto cominciato! Cane, non ho cominciato neanche, non so che lei, mi rompe gli occhi la seggiovia al Monte Bianco, cane.
2: Porco
0: c***o, lo dico io.
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Vaffanculo, io.
1: Basta, mi hanno rotto tutti i coglioni e Wender non prende l'aereo. Paolo si lamenta di ogni hotel perché non c'è il vino senza zucchero in camera. Quell'altro con il cazzo mozzato sbaglia treni e si perde nel centro Italia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Paolo? Paolo?
2: No.
1: Sono Dio.
2: Mi organizzi la festa medievale?
1: Ma io non posso fare queste cose terrene, Paolo.
2: Tu puoi fare tutto, hai fatto la terra, hai fatto gli esseri viventi. Mi fai la festa medievale?
1: Ma tu cosa c'entri col Medioevo? Sai che in quel periodo tu saresti diventato carne per i maiali?
2: E invece sarò il re della festa, avrò la corona e sarò seduto sopra a divertirmi sopra il mio coso.
1: Cos'è il tuo coso?
2: Dove è la sedia grande del re.
3: Trono.
1: Paolo, devo chiederti scusa per ciò che ti ho fatto. Ti ho fatto simpatico però, dai. Almeno questo lo apprezzi, caro Paolo?
2: Mio papà ha sempre detto che sei un...
1: Eh no. Senti Paolo, però possiamo rifarci. Allora, ti ho dato una moglie che ti ama. E questo dovrebbe essere già un grande premio. Lascia stare che ti distrugge la macchina ogni quarto d'ora.
2: La sua poi, questa stronza.
1: Ecco.
2: Ha rifatto ancora il paraurti, sta
1: zoppa. Ti ho fatto simpatico, ti ho fatto buffo. Sei un po', diciamo, il tortellino di merda del programma radiofonico più ascoltato in Italia. Questo dovrebbe
2: renderti... Ovviamente così che la mia carriera la... Senti, caro Dio, posso parlare con Satana un attimo?
1: Un attimo che provo a passartelo. Perché è incasinato in questo momento. Sta cazziando Caronte, aspetta un secondo, vediamo, eh. Pronto?
2: Senti, Satana?
1: Sì?
2: C'è Dio che mi dà fastidio.
1: Che devo fare?
2: Non lo so, se me la risolvi mi fai una cortesia.
1: Un attimo solo, che sono impegnato. Un secondo. Sì, dimmi Paolo. Hai parlato con Satana?
2: Sì, ci ho detto che mi dai fastidio.
1: E lui che t'ha detto?
2: Ha detto che era impegnato.
1: Hai visto? Vabbè. Senti,
2: me lo fai un cazzo in più?
1: È tardi ormai, non posso.
2: Per il mio compleanno.
1: Ci provo, dai, va bene.
2: Ma non in culo, eh.
1: Male che vada, prenditi un pezzo di quello di Luca Alba, che tanto non gli serve. Lì ho sbagliato, proprio mi è partita la mano.
3: È un po' esagerato.
2: Se non sei un ottimo designer, però, perché c'ha l'oliera.
1: Però poi...
2: Sei il cazzo che fischia, Luca Alba. Perché il cazzo che fischia...
3: Non è vero.
2: Però è cazzo poi, fischiante.
1: Quando mi sono accorto di avergli fatto il cazzo troppo grosso, allora gli ho storpiato la bocca, hai visto?
2: No, ho visto che gli hai fatto. Si è preso col cazzo grosso. Poi verso la fine si è reso conto che era troppo, l'hai stretto fino a farlo fischiare. C'ha la cappella di un bambino di 6 anni

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: 3. La leggenda continua.
1: Ben ritrovati sulle meglio frequenze di questo fottutissimo etere, sempre insieme al vostro affezionatissimo in punta di fioretto per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi sono andati a recuperare quella merda di leone che era impazzito sull'isola. La faccenda ha creato uno scalpore pazzesco e matto, talmente tanto che una volta ripresi dal trauma, vengono invitati dal mitico cavaliere di Biella, Ezio Greggio, al suo Ezio Greggio Show.

0: Buonasera a tutti quanti amici e benvenuti all'Ezio Greggio Show con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio, oggi la puntata sarà atomica, ho qui per voi degli ospiti sensazionali direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Leone di Lernia, Marco Mazzoli, Fabio Lisengi e Non Paolo.
1: Salve Ezio, grazie per questo invito, grande merda culo.
0: Ma il piacere è tutto mio, ragazzi. Dopo avervi fatto fare Striscia, non potevo non farvi venire qui al mio Ezio Greggio Show. Ezio Greggio is fantastic. Allora, Leone, com'è stata la tua esperienza all'isola?
2: Out, potrei dire che...
0: sensazionale! Sei riuscito ad emozionare perfino me, Ezio Greggio. Ezio Greggio
1: is fantastic. Fortunatamente lo abbiamo portato via da lì. Ed ora siamo pronti a tornare in onda in formazione unita, KKPP.
0: E noi non vediamo l'ora che torniate, ragazzi. Ma nel frattempo godetevi la serata qui con me, Ezio Greggio, Cavaliere di Biella. Ezio Greggio is
2: fantastic. In effetti, mazzò, tra me con l'isola, con voi Striscia. Ed ora qui, perché non ci conquistiamo la TV?
1: Sai che per una volta non è male la tua idea, Londra impestata bastarda?
2: Outs, ragazzi. Allora, le nostre comparsate in televisione fanno impazzire lo Cher, non la Gandan. Ogni volta che facciamo il nostro intervento, la percentuale aumenta del 1455.000%. Outs?
1: Non credo esista quel numero.
2: Zit, mazzon. Allora ci penso io. Andrò a Sanremo.
1: Cosa? Vuoi fare Sanremo? Il festival più importante di Pavia.
2: E certo, tanti io e Pippa Baud siamo amici. Abbiamo fatto le medie insieme. Ma però io non le ho finite.
3: E in effetti il vecchio bastardo è davvero amico di Pippo Baudo. Mette su una produzione musicale coi controcoglioni, ovviamente prodotta dal suo producer di fiducia, Alessandro Viale, quello che ha fatto... Up and down, down. E manda il pezzo.
1: Leo, è arrivato un messaggio per te firmato Sanremo. Hai davvero mandato la candidatura, troia ingorda pappaburro?
2: Eh certo, mazzò. Quello che dico lo faccio. Dai, non posso non prendermi. Non sono mica giallisse, sì. Lì, giallis, giallas, giallappa.
1: Sara... sei sicuro di volerlo ascoltare?
2: Ma sì, mazzò, non sono mica rancoroso io. Comunque vada, va bene. E se non dovessero prendermi, amen, mica me la prendi, va.
4: Salve, signor di Lernia. Siamo la commissione d'approvazione di Sanremo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Ci duole annunciarle il nostro rifiuto. La sua musica è orrenda, il testo è sgradevole all'ascolto e lei fa veramente schifo da vedere. Noi vogliamo dissociarci da qualsiasi volgarità e oscenità. Il nostro è un festival serio, porco di... cordiali saluti.
1: Beh, Leo, era scritto un po' nelle stelle, eh? Però sono felice che hai detto subito che non te la saresti presa, cazzo culo merda.
2: Ma non me la son presa, mazzò. Io li ammazzo, quei bastardi infame. Fetto la strascinata in culo, bastardi merde. Tu, figli di puttana, bastardi cornuti. Vaffanculo, succhia cazzo, crignali merda.
3: Eh sì, Leone l'ha presa bene. Dopo aver cambiato le parole al pezzo che aveva presentato, crea un dissing contro Sanremo. E questa è tutta storia vera, ragazzi, eh? Ma il suo sconforto purtroppo persiste.
1: Ehi, Leo, minchia mirtillo baciaculi.
2: Mazzò, credevo che con il dissing e tutto quanto mi sarei ripreso. Ma io ci tenevo tanto a fare un festival, mannaggia chi te stramurt.
3: E dov'è che l'amore incontra l'amicizia? Il sentimento incontra l'intuizione, il genio incontra la follia. In quel momento Marco, per tirare su il suo amico, ha l'idea che avrebbe rivoluzionato il mondo delle radio per sempre.
1: Ehi, ma perché non... perché non lo facciamo noi? Un nostro festival musicale, una vera e propria kermesse, senza regole, con truffe di intrallazzi, in pieno stile fattoria di Radio Norba, cazzo stronzo.
2: Outs? Sai che non è mar? E come lo chiamiamo sto cazzo di cosca?
1: Sanghini.
2: Sanghini? Sanghini, che cazzo è un vino?
3: Oh, oh, oh, oh, ci siamo ragazzi, stiamo parlando di Sanghigni, il festival meglio bello di tutte le radio.
1: Ok ragazzi, facciamo Sanghigni. Fabio, hai voglia di fare il direttore artistico, Palazzo Broletto Frocetto?
5: Beh lì, Marco, non ci penso nemmeno. Sono troppo impegnato a guardare i culi su internet.
6: Nga, Marco, se vuoi te lo faccio io. Ho certe idee in testa.
1: Certo, Paolo, ok. Wender, vuoi farlo tu?
7: No, zio Faus, io non so scrivere, né?
6: Dai, lo faccio io.
1: Pippo? Puccioni, Comollo, quegli altri di cui nessuno si ricorda?
6: Dai Marco, fallo fare a me.
1: E va bene Paolo, sicuramente sarà una cazzata, ectoplasma di diarrea.
3: E invece il nostro Paoletto potrebbe sorprenderci. Scopritelo nel prossimo episodio, che sarà tutto musicale. Perché sanguigni e sanguigni.

0: Parliamo ancora di violenze sessuali. Oggi è il turno di Fausto Brizzi, regista italiano, dove decine di ragazze denunciano violenze da parte sua in cambio di partecipazioni in dei film. È stato già soprannominato in Western italiano, ma nessuno lo conosce. Chiediamolo a Siri, voce neutrale di tutti noi. Siri, chi è Fausto Brizzi?
1: Cerco Alex Britti.
0: Ma come Alex Britti? Ho detto Fausto Brizzi.
1: Cerco Aldo Fabrizi.
0: No, forse non hai capito. Fausto Brizzi.
1: Cerco Fabrizio Frizzi.
0: Ma no, ho detto Fausto Brizzi, il regista.
1: Cerco Pacciani.
0: Ma cosa c'entra Pacciani? Brizzi è un regista, non uno stupratore.
1: Cerco
0: Ma come
1: Cerco Bo.
0: Ma come Bo?
1: Cerco, non so.
0: Ma come non so? Ha fatto notte prima degli esami, Natale a New York, Natale in crociera.
1: Cerco, film di merda.
0: Ma insomma, non sono mica film di merda, hanno sbancato.
1: Cerco, anche Macho Capatonda in italiano medio ha sbancato.
0: Eh beh, in effetti, forse hai ragione tu.
1: Ho sempre ragione, capito puttanella?
0: Ma
1: stai zitto.
0: Scusa Siri.
1: Taci, merda.
0: Cosa
1: puttanella di merda.
0: Ma basta! Zoccoletta. Ma insomma anche tu, basta!
1: Puttanella da 1000 lire. Merda.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
0: T'ha
5: licenziato?
0: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Pronto?
6: Pronto?
0: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
0: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
0: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
0: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
0: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
0: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quello di tua madre.
0: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
0: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
0: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
0: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
0: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta. Ma qua lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore possa dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dice scienziato. Sempre sta parola sentito, scienziato. Che ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli. Ah, giorni, dai 3 giorni che sta dicendo licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
0: Passa Alberto.
7: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
0: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.

0: is a zoo only for you.
1: Hai problemi al lavoro? Ti danno troppe mansioni? Oggi c'è un nuovo corso per uscire con eleganza da situazioni difficili. Se anche tu vuoi imparare a mentire e cambiare discorso per disorientare amici, colleghi o perfino creditori, manda una mail a pippopalmieri@105.net, allega una foto del tuo cazzo e le tue domande. Ti risponderemo gratis entro un anno.
2: Cazzo Luca, sono giorni che ti chiamo, non mi rispondi. Ma che sei un pezzo di merda, me li dovevi ridare un mese fa, ne ho bisogno, lo sai come sono messo, cazzo.
3: Uè Paolo, come stai? Tutto a posto? Ma scusami un attimo, queste sono le magliette di cui mi parlavi, vero?
4: Sì, sono quelle che fa Made in Italy, quelle che fa il mio amico a Padova.
3: Cazzo, sono bellissimo. Poi guarda come vestono, cotone italiano, finiture di pregio, veramente belle.
4: Sì, infatti, comunque sta andando bene, sta vendendo tanto. Quasi tutti i negozi di nicchia gliela chiedono.
3: Sono contento per lui. Anzi, magari fammene avere un paio così da mettere.
4: Ah cazzo, certo, grazie. Dopo lo chiamo, magari te le faccio spedire se mi fai un post. Cos'è che ti stavo dicendo, aspetta?
3: Del tuo amico delle magliette?
4: No, ti stavo dicendo un'altra cosa.
3: Che sei dimagrito?
4: Hai visto? 5 kg, cazzo, sto facendo la dietologa.
3: Ma dai, pensavo di più, Ti sei proprio sgonfiato, sei in grande forma. Vabbè, dai, devo andare. Senti, stai bene, tanto ci si vede in giro.
4: Grazie, Luca, poi ti faccio avere le maglie. Ma poi, perché in giro? Ci vediamo in radio. Luca!
5: E vai!
3: Quella, tutto bene?
6: Ma va, un casino, Luca. Domani c'è l'assemblea dei genitori a scuola di Olga. Non riesco a montare le scenette per domani, qua.
3: Cavolo, bel casino.
6: Non è che lo faresti tu? Ovviamente appena posso ricami il favore,
3: Ma senti, prima che mi dimentico, giovedì c'è la festa di Vincenzo,
6: Vincenzo chi?
3: Come? Vincenzo, il socio di Maurizio, il commercialista.
6: Socio di Maurizio, commercialista? Che cazzo è?
3: Ma sì, dai, il marito di Irene. Fanno una festa bellissima nel loro terrazzo in Piazza della Repubblica. Ma non ti è arrivato l'invito?
6: No, non mi è arrivato un cazzo.
3: Magari hanno fatto confusione. Quella è la festa dell'anno,
6: Ma quella festa lì di cui si parla tanto, che parlano tutti di questa festa qua, casini, no?
3: Esatto, mi raccomando, non si può mancare quella lì, Pieno di bella fica, champagne a fiumi, disastro.
6: Oh, grandissimo, mica, è una figata, non vedo l'ora. Cazzo, vado a prepararmi allora,
3: Dai, allora ci vediamo lì. Ricordati, Piazza Repubblica 118.
6: 118? Ma sai che non pensavo ci fossero così tanti portoni in Piazza Repubblica?
3: Ma amico mio, tu non sai tante cose, vedrai.
6: Sì. Aspetta una cosa, ti stavo dicendo una cosa prima, non mi ricordo più. Cazzo,
3: ma sì, tranquillo, mi raccomando, il vestito, solo smoking,
6: Vabbè, sì, tranquillo, dai, ci vediamo giovedì allora. Grazie, Luca. Cazzo, c'avevo una roba da dirti, non mi ricordo più. Cosa cazzo era, qua?
5: E vai!
7: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi,
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette e bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
12: Fermi tutti!
9: Che cazzo!
12: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
12: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No.
11: Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano?
9: Eh?
8: Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo!
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
9: Una merda!
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: La montagna di notte, nonostante sia un luogo silenzioso e apparentemente sereno, nasconde tantissime insidie. La prima è il buio pesto, la seconda le valanghe, ma anche alcuni animali predatori che trovano nel favore delle tenebre terreno fertile di caccia. I nostri eroi ne stanno per scoprire alcuni che ronzano nei pressi della loro fetida baracca, forse attirati dal puzzo del nonno, che da quando fa freddo non si lava ed emana un puzzo di carogna che non si sopporta.
1: Mamma mia, che fetore! Mamma mia, nonno, che schifo! Ma vatti a lavare!
2: Col cazzo! Ma stai sentendo che freddo di merda che c'è fuori?
1: Ma non puoi portare dentro dell'acqua e scaldarla sul camino? Ma che razza di pastore montano sei?
2: Appunto che sono un pastore montano. Col cazzo che esco di notte per andare al ruscello. Hai idea di che bestie girano qui intorno?
1: Ma che bestie vuoi che girino? Mica siamo in Africa. Siamo sulle Dolomiti. Al massimo puoi pestare la merda di una marmotta.
2: Marmotta un paio di cazzi. Non sai che qui intorno girano lupi e orsi? L'anno scorso mi hanno scannato 3 pecore. Fortunatamente non erano mie. Le avevo appena rubate al mio vicino, quel coglione.
1: Senti, nonno, te lo dico chiaro. O vai a farti una doccia o procurarti dell'acqua al ruscello. O giuro che stanotte mentre dormi ti taglio i tendini delle caviglie e finisci a fare le gare di carta spinta con Clara.
2: Non ne saresti mai capace. Porca troia, che ciappone. Ma minchia, Heidi, dai, abbi pietà. Fa un freddo porco. E ci sono gli animali feroci. Aspetta domani mattina, per Dio.
1: Ho detto di no. Muoviti.
3: Ehi, ma perché litigate? Che succede?
1: Questo sacco di merda puzzolente non vuole andare a prendere un secchio di acqua per lavarsi.
2: Fa freddo, non ci vado.
3: Ma dai, Heidi. Abbi pietà di una persona anziana. Ha ragione. Facciamo così. Tanto dovevo andare nella latrina. Ci vado io a prendere un secchio di acqua. E poi con le rotelle faccio meno fatica.
1: Ma non è solo per quello.
2: Zitta, Heidi. Fatti i cazzi tuoi. Lascia che la piccola Clara aiuti un povero anziano. Grazie, strongolina.
3: Figurati, nonno. È un piacere rendermi utile. E poi hai un favore a debito e quindi doppia razione di formaggio domani. Ehi, avete sentito?
2: No, io non ho sentito un bel cazzo di niente. E tu, Heidi?
1: Beh, veramente.
2: Visto, neanche Heidi ha sentito un cazzo. Puoi andare, storpiolina.
3: Ok, allora io vado.
2: Se non ti scoccia noi, chiudiamo la porta, perché altrimenti esce il caldo.
3: Ehi, nonnino, apri la porta. Qui fuori c'è un cane grande grande che non mi sembra nuvola. Potresti venire a mansuetirlo, che ho timore.
4: Fingi di non vederlo, sta solo giocando.
3: Ok, nonno, vado a prendere l'acqua.
2: Hai visto, Heidi? Chi aveva ragione?
1: Bravo, nonno! Ti devo uno scellino!
0: Cazzo, ma era scritto nelle stelle che Clara sarebbe stata sbranata dai lupi. Questa scommessa era veramente da stupidi. Mi meraviglio di Heidi. Comunque Clara è stata fortunata. Ci potrebbe essere stato anche un orso, e gli orsi sono ancora più letali. Almeno i lupi si saziano presto. E con qualche brandello di gamba se la potrebbe cavare. Tanto cazzo se ne fa, Clara. Alla prossima puntata.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami
6: sì.
10: Delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Sì,
10: allora, signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciame se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì,
10: priorità,
6: anche sulla Rai 3.
10: Su tutto qua.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma
0: tu, che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca la...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Beh, commento il colpo di Bacalo, Ferri, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bacalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì, due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Bacalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
10: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
6: Benissimo, vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo?
6: Sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Una cosa bella.
11: Sì.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
11: Scusa, è partito un dente.
5: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
11: Scusa, è partito un dente.
5: No. L'altra votazione.
11: Giovanotti.
5: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
11: Mi è sembrato di vedere un gatto.
5: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
11: Che è successo?
4: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.

segreto. Ormai troppa gente in questa serie sostiene di sapere il segreto. Anche se Donna Ruanda è molto brava a tenere il suo segreto. Tutti ormai vogliono sapere qual è questo segreto. Ma Donna Ruanda farà di tutto perché nessuno sappia è il suo segreto. Nel frattempo, nuove terribili rivelazioni accadono all'interno del segreto, che è il nome della serie. Cioè, Donna Ruanda ha un segreto all'interno di una serie che si chiama il segreto. Porco che casino.

0: Ma cosa combina quella lurida nana?
1: Servastraccia! Servastraccia!
2: Eccomi, donna Ruanda!
0: Servastraccia, cos'era quel rumore di cosa che si spatascia per terra?
2: Sono desolata, donna Ruanda, ma temo di aver rotto la macchina che fa i bombini!
0: Cosa? Ma io ti faccio decapitare le mani, brutta nana stracciona che non sei altro! Lo sai quanto mi è costata la macchina che fa i pompini? E ora? Come facciamo? Non possiamo certo stare senza pompini!
2: Posso andare al villaggio a comprarne una scatola se me lo permette!
0: No, hai già fatto abbastanza danni! Vado io al villaggio a comprare i pompini! Tu invece vai a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio!

0: serva straccia del Cristo.
1: Mi manda donna Ruanda, padre Siviglio. Devo vedere come vervono i preparativi fra suo figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente.
0: Purtroppo è sorto un contrattempo del Cristo, serva straccia del Cristo. Nigerio, il figlio di donna Ruanda del Cristo, si è mangiato il cerbiatto inappetente del Cristo.
1: Oddio, e ora chi glielo dice?

0: Io non di certo del Cristo. Come ben sai, io e donna Ruanda del Cristo abbiamo un trascorso anale del Cristo.
1: Che disgrazia! Prima la macchina che fa i bombini e ora questo. Cosa potrà mai accadere di peggio?
2: Il segreto.
3: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
4: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
0: Suor Mafietta del Cristo, Suor Mafietta, cos'ha da urlare?
4: Assassino! Assassino! Ah! Ah! Ah!
1: Ah! Suor Mafietta, gli dia una calmata e gli spieghi meglio. Assassino! Chi è stato assassinato?
4: Ma come, chi? Gesù! Hanno ammazzato Gesù! Cosa siete, ciechi? Siete ciechi dagli occhi, non lo vedete il cadavere!
0: Suor Mafietta del Cristo, quello è solo un dipinto.
4: Oh, Gesù, Gesù mio, chi ti ha fatto questo? Ah, ma lo scoprirò quando è vero che mi chiamo Suor Mafietta! Ti vendicherò, Gesù! Ti vendicherò!
1: Scusate, non ho tempo per queste cose di insetti. Devo tornare a Villa Calabria. O la signora penserà che qualcuno abbia scoperto il suo
2: segreto.
5: Es de sangrarse y contener los sentimientos.
6: Ma io lo conosco benissimo il suo
2: segreto.
1: Davvero? Me lo dica subito! Qual è il suo segreto?
6: Il suo
2: segreto! Quale sarà il segreto di donna Ruanda?
7: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, abbiamo già fatto questo discorso l'altro giorno.
7: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mi hai rotto i cocones, te lo dico. Dicevo, tutti quanti vogliono sapere il segreto.
7: Potrei farle la stessa domanda.
2: Non c'è nessuna domanda.
7: Potrei farle la stessa domanda.
2: Porco, ma mi hai rotto i coglioni come si dice a Milano.
7: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mi hai sparato, infame.
7: Potrei farle la stessa domanda.
2: Porco

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Bentornati ad un nuovo episodio in assoluta diretta streaming del mio spettacolare appuntamento con il mistero, la scienza e la conoscenza. Con me c'è anche la mia operatrice Priscilla, che non parlerà e non dirà minchiate rovinandomi la diretta. Cosa? Perché devi per forza infilarti come una mosca fastidiosa che poi mi innervosisci, cazzo?
3: Sei tu che hai cominciato. Io mi facevo bellamente i fatti miei dietro l'obiettivo.
2: Io faccio il cazzo che mi pare!
3: Va bene, calma, dai, iniziamo che poi andiamo offline per il down di banda e lag per la low banda.
2: Scusa, ma... che cazzo hai detto?
3: Ho detto che se non ci muoviamo, visto che siamo all'aperto, potremmo avere problemi di shitty connection e laggare pesante.
2: Uè, porco digel, ma parli come te mangia, terona! Ma che cazzo stai dicendo? Di che cazzo stai parlando? Esplica, sii chiara. Hai detto che mia madre... è una puttana!
3: Ma no! Che cavolo dici? Ho detto che potremmo avere problemi di segnale e laggare!
2: Laggare? Ma che cazzo vuoi dire? È una roba porno! Uè, vuoi scopare?
3: Ma sei ubriaco? Ma che diamine dici? Ma possibile che vuoi fare lo streamer e non conosci nemmeno i termini gergali e tecnici? Che ignorante!

0: cosa? Cosa? Cosa hai osato dirmi? Ignorante a me? In diretta per giunta?
1: Va bene, scusa, dai. Continua, va, che poi finisce che non abbiamo nemmeno il contenuto e non monetizziamo e non mi paghi nemmeno il mio pacchetto di Diana Blu.
0: Mamma mia, a cosa siamo arrivati? Mi pugnali in diretta e poi pensi al tuo tabacco!
1: Detta così fa riderissimo. Mica sono una CEO del Far West.
0: Ancora con sti termini che non capisco! Mia madre non è una puttana!
1: Ma non ho mai detto una cosa simile! Non sai nemmeno chi sono i CEO?
0: Uè, guarda che io l'avevo il CEO della Piaggio. Era un grande motorino anni 90, lasciatomi in eredità da mio cugino Pippo. Quindi, stavolta non mi freghi, stronza!
1: Vabbè, ok, certo, scusa. Andiamo avanti?
0: Allora, amici, oggi vi mostrerò un oggetto che a dire di chi me lo ha ceduto per un paio di oggetti del mio appartamento quali televisione e iPad ha dei poteri magici incredibili. Ovvero, io adesso indosserò questa maschera Djibouti raffigurante una scimmia coi canini nervosi e di colpo il potere della profonda Africa trasformerà il mio corpo in un cazzo di super essere disumanamente forte con la capacità di fare cose pazzesche, tipo anche aprire i vasetti di sottaceti senza fare leva con il cucchiaino.
1: Sì, mamma mia, quanto sei credulone.
0: Cosa? Cosa hai detto, scusa?
1: No, niente, niente.
0: Uè, sono grasso, mica sordo. Mi hai dato del credulone, brutta stronza. Adesso ti faccio vedere io con la mia maschera coi potere grasso, mica sordo. Mi hai dato del credulone, brutta stronza. Adesso ti faccio vedere io con la mia...

0: Adesso indosso la maschera e poi mi pugnalo davanti a te. Vedrai come mi ha dimostrato il mio amico del Djibouti. Il coltello entrerà e uscirà dal mio corpo senza versare una goccia di sangue.
1: Il coltello era suo?
0: Sì, ovvio. Io l'ho preso da casa mia, mica me l'ha lasciato il suo.
1: Ah, allora ho capito. No, no, aspetta! No! Era un coltello finto!
2: Potere del Djibouti dentro me! Ecco la coltellata! Ecco, guarda! Lo dici, sai?
1: Con la lama che si ritrae.
0: Chiama un'ambulanza! Fanculo al Djibouti! Che cazzo è il Djibouti?
3: Le cose verissime!
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
7: Cappella.
8: Pronto?
9: Buonasera, signora Cappella?
8: Sì, chi è?
9: Sono Lello Arena di Equitalia Napoli. Mi scusi se la disturbo. È che abbiamo fatto una ricerca. E risulta essere intestataria di un solarium a Napoli che ha evaso parecchie migliaia di euro.
8: Ora sì, si teneva un solarium, se va a casa.
9: Mi scusi?
8: Ma se io non tengo nessuno solarium. Avete sbagliato.
9: Ecco, signora, allora ci deve essere stato un pricor quo,
8: sì.
9: Evidentemente qualcuno deve aver invertito i codici,
8: sì.
9: I codici fiscali. Però signora, le spiego, purtroppo in questo momento, per come stanno le cose, risulta essere lei debitrice nei confronti del fisco di 197.000 euro. Ora io ho bisogno che lei collabori con noi per poter sistemare la questione. Signora?
10: Ma che, in Italia così è?
9: Sì, sì.
10: Ma sì, vaffanculo, dai, non mi rompere i coglioni, mettilo giù, hai capito?
9: Sì, così.
6: L'incubo italiano.
11: Pronto?
8: Chi è?
11: Sì, salve, parlo col signor Cappella? Parlo col signor Cappella?
8: Sì.
11: Sono Ginepro di Equitalia. Salve, mi scusi, la disturbo?
8: Signor Cappella, Cassone Cappella è società tanto, è la moglie.
11: Credo di aver colto l'etnia. Lei è italiano?
8: Non ho capito.
11: Questo l'avevo colto, ma dico, ma lei è italiano?
8: Sì, sono italiano, sì.
11: No, perché sembrava quasi di Tatooine o comunque di un altro sistema solare. Lei è Cappella?
8: No.
11: Lei che Cappella è?
8: Io
11: lei è Mar... Ma è parente del Cappella, cioè dell'altra cappella?
8: C'è un'altra cappella, cappella.
11: Ecco, perfetto. No, perché io sto. Lei è Cappella Ro.
8: Quindi. Io sono
11: Iena? Lemma, lei è Lemma. Lemma. Ed è parente di Cappella.
8: E mio marito era. Però mio marito ha suscitato tanto tempo, sono quasi 15 anni.

0: Capito? Con Yoda? Dico, lei conosce Yoda?
1: Ma come si Yoda?
0: Sì, immagino, perché credo di aver capito, no? Perché lei è stata sul sistema di Dagobah ultimamente? Va bene. Andiamo oltre. Sono di Equitalia.
1: Ciao.
0: Pronto? Signora?
2: Ciao.
0: Pronto? Me la richiami un secondo?
3: L'incubo italiano.
1: Pronto?
0: Signora, mi ha avvertitamente... Odo! Ma avvertitamente messo giù, probabilmente c'è più uno piotto lì. Mi sente, signora? Immagino. Volevo chiederle una cosa, siccome sono di Equità... Ma questo l'avevo ampiamente intuito, ma credo in senso lato. Ma riusciamo ad avere una conversazione possibilmente terrestre? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, salve. Allora, come le avrà detto il mio collega, è tutto risolvibile... Nel senso che abbiamo capito da alcune ricerche che abbiamo fatto che la sua cappella non è quella giusta, ok?
1: No.
0: Quindi lei non si deve preoccupare. Ma l'unica cosa che mi interessa è giustificare che io abbia effettuato questa telefonata per avvisarla, capisce?
1: Io non so, adesso le cappella se ne stanno dando.
0: Beh, no, sì. Appunto. Allora, visto che ci sono tante cappelle al mondo, la sua cappella è quella sbagliata. Però io devo segnarlo nel risponditore citofonico Berberer, capisce? Quindi lei mi deve semplicemente dire due cose. La prima, mi deve affermare sostanzialmente che lei non è mai stata titolare di nessuna gelateria. Lecco...
1: No, io non faccio niente.
0: Perfetto, allora lei mi può ripetere: non ho mai avuto Lecco Cappella?
1: No, mai proprio.
0: No, lo può ripetere per piacere?
1: Non ho avuto mai nessuna cappella.
0: Non nessuna. Io non ho mai avuto Lecco Cappella.
1: Va bene, io sono analfabeta, mi dispiace, non lo posso dirle.
0: No, non ha capito, lei non lo deve scrivere, lo deve solo ripetere. Cioè, sa come fanno i pappagalli, io le dico quello che devi dire e lei lo ripete, così io la registro e siamo a posto, non le arriva nessuna lettera, capito?
1: Sì.
0: Perfetto, allora ripeta, io non ho mai avuto la gelateria Lecco Cappella.
1: Io non ho avuto mai la gelateria di Lecco Cappella.
0: De Esser? Che ha detto, signora? Lecco? Ma ci vuole Lecco, in provincia di Como?
1: Sì.
0: Io capisco che lei è un passo dal primate. Cioè, lo sto intuendo. Ma lei ha il pollice opponibile, quello che mi chiedo io. Senta, ripeta semplicemente quello che le sto dicendo. Io non ho mai avuto la gelateria Lecco Cappella.
1: Io non ho avuto mai la gelateria Lecco Cappella. Mai.
0: Perfetto. Io non ho mai avuto il Centro Solarium Cappella Arrossata.
1: Non ho avuto mai l'avuto che non c'è mai passata, mai, io non ho fatto mai niente di questo lavoro.
0: Ma lei, mi perdoni signora, ma lei ha un assistente che l'aiuta durante la giornata?
1: No.
0: No.
1: Non c'ho niente.
0: Niente? Neanche figli che la supportano psicologicamente?
1: Io non c'ho niente proprio.
0: Niente. Lei ha la coda?
1: No.
0: No.
4: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105 e lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
5: Lo Zoo di 105.
6: Ma ciao, amico figlio del cellulare! Smettila di masturbarti con ChatGPT e ascolta le nostre nuove e super idee che abbiamo sviluppato noi di Up and Up! Sì, anche noi finalmente siamo approdati nel nuovo mondo e abbiamo realizzato una nostra rete di intelligenze artificiali. Questo grazie a voi contribuenti ignari che depositate ben 64 euro al mese alla nostra società con sede alle Cayman, tramite le bollette della luce, del gas e persino nelle spese condominiali. Un po' come fa la RAI, ma noi lo facciamo meglio! È bastato hackerare tutti i sistemi e, in men che non si dica, abbiamo incassato abbastanza soldi da sviluppare più e più e più intelligenze artificiali! Ma non è pazzesco? Tutto questo è solo grazie a...
7: Up and Up!
8: E Up and Up!
6: Questa settimana, per la categoria Intelligenza Artificiale...
7: Voice Over!
6: Sì! arriva VoiceOver, un'applicazione incredibile che cambia la tua voce in tempo reale. Funziona in maniera molto semplice. Ti basterà aprire l'app, selezionare una delle nostre voci contenute nel pacchetto base e scegliere se usarla per la tua voce o per quella di chi ti chiama. Spettacolo!
2: Dove cazzo eri ieri?
8: Amore, te l'ho detto, sono andato a giocare a calcetto con i colleghi.
2: Non dire cazzate! Ho visto che hai scritto a una certa Marina che stavi arrivando. Io ti ammazzo, chi è questa puttana?
8: Ma amore, Marina è il Mario dell'ufficio contabile. Lo chiamiamo tutti Marina per prenderlo per il culo.
2: Non dire cazzate! Chiamala, chiamala che voglio sentire la voce di questa stronza. Vai, forza!
8: Ma certo, dai, tranquilla, amore. Ci penso io. Ehi, VoiceOver! Chiama Marina.
9: Come vuoi chiamare? Uomo o donna?
8: Uomo.
10: Ma ciao, amore mio. Come mai
11: mi chiami a quest'ora? Cos'è? Quella stronza di tua moglie non è a casa?
2: Ma che cazzo
11: è? Vuoi che venga lì nuda con solo la pelliccia addosso?
8: No, amore, aspetta un attimo, adesso ti posso spiegare.
2: Stai zitto, culattone!
6: Incredibile, vero? Ma non finisce qui! Sì, perché grazie al nostro piccolo abbonamento di 120 euro a settimana potrai sbloccare tutte le funzionalità della nostra super applicazione VoiceOver, come la clonazione di qualsiasi voce. Ti basterà usare una registrazione audio di qualsiasi voce di un attore, cantante o tuo amico e potrai telefonare con la sua voce. Ma non è pazzeschissimo?
12: Uè, come stai, Johnny?
13: Tutto bene, Paolo, te? Che racconti di bello? Stai ancora con Miss Mondo?
12: Ma certo, Johnny! Pensa che si è tutta presa bene a fare le telefonate erotiche la sera.
13: Scusa, in che senso?
12: Che lei mi chiama, fa la porca, fa la zoccolona al telefono, io tac, giù di mano e seguino la buonanotte, dai, la bastardata.
13: Ah! Senti Paolo, mi fai una cortesia, mi mandi un messaggino vocale dove fai gli auguri a mio nipote? Sai, ti segue sempre.
12: Ma certo, nessun problema.
13: Ehi, VoiceOver, chiama Lucrezia Paolo.
14: Pronto?
13: Ciao amore.
14: Ciao tesoro, ma come mai mi chiami a mezzanotte?
13: Volevo fare un po' lo sporcaccione.
14: Ah, inizia a piacerti la mia fantasia, eh?
13: Sì, sì, dai che ce l'ho già in mano duro come il marmo. Oh, cazzo!
14: Amore, ma sei già venuto?
13: Sì, ero eccitato come una bestia.
6: Incredibilmente incredibile! Sì! VoiceOver è l'applicazione definitiva che all'occorrenza può anche risolverti problemi giganteschi, grazie anche alla nostra libreria di super doppiatori.
15: Amore, è inutile che ci provi. Guarda che per mangiare a Villa Crespi ci sono 2 mesi di attesa. E poi oggi è sabato, tu stai chiamando per stasera. È impossibile!
16: Sì, sì, tesoro. Adesso ti faccio vedere io con chi ti sei sposata. Ehi, VoiceOver, chiama Villa Crespi.
17: Villa Crespi, buongiorno.
18: Buongiorno, sono Morgan Freeman
19: e volevo un tavolo per due per questa sera, nella saletta privata e con camerieri personali.
17: Ma certo, signor Freeman, nessun problema. Annulliamo la prenotazione di Jerry Scotti, tanto è sempre un braccino con le mance. E le prepariamo tutto per le 20:30, va bene?
19: Perfetto, grazie. A stasera.
6: Troverai VoiceOver e molte altre applicazioni pazzesche solo su
7: Up and Up.
6: E per i primi 100 abbonamenti, in omaggio, la voce di Gesù.
20: Ciao fratello. Sì, sono Gesù.

0: Zodi 105.
1: Una volta li chiamavano telefilm. Erano le serie TV americane degli anni Ottanta, piene di reduci del Vietnam che dovevano inventarsi un lavoro, mezzi tecnologici fatti di neon, supereroi con tute in licra e famiglie di colore che facevano ridere. Per più di un decennio hanno colonizzato i 6 canali a disposizione sul telecomando, diventando, per chi c'era già, un punto di riferimento del XX secolo. Ma se conosciamo a memoria tutti i personaggi e le storie, che in fondo erano sempre le stesse, di sicuro non siamo abbastanza informati su quello che più di 30 anni fa succedeva dietro le quinte. È il momento di colmare la nostra ignoranza. Ecco, 10 cose che sicuramente non sapete sui telefilm anni 80.
2: Numero 10.
1: A-Team. La squadra più celebre della TV non era così compatta fuori dal set. Ad Animal Smith, infatti, stava sul cazzo P.E. Baracus, ma pesantemente. Non perché era nero, non perché era coperto d'oro come la Madonna dell'Incoronata, ma semplicemente perché era più famoso di lui e firmava più autografi coi bambini.
2: Numero 9. Sunday,
1: Monday, Happy Days. Fonzie di Happy Days aveva paura di una sola cosa nella vita: le moto. Nelle scene in cui doveva spostarsi a bordo della sua Harley, il motore rimaneva spento e la motocicletta si muoveva su una pedana trainata da una ruspa.
3: Ehi, che cacasotto!
2: Numero 8.
1: I Visitors furono creati con il preciso scopo di diffondere una feroce propaganda anticomunista. Le divise degli alieni, infatti, erano ricalcate su quelle degli atleti olimpici della nazionale sovietica. I topi di cui si nutrivano rappresentavano i bambini e nella serie crepava un numero considerevole di preti.
2: Numero 7.
1: Supercar, ovvero l'appuntamento fisso di chi faceva sega a scuola. Nella prima versione della sceneggiatura, l'auto non aveva una voce. Siccome l'attore che faceva Michael Knight recitava di merda, i produttori dovettero escogitare un sistema per appioppare a qualcun altro il compito di spiegare i dettagli essenziali di ogni puntata. Nacque così l'idea di dare una voce a Kit, che si chiama Kit perché quando il produttore sentì recitare David Hasselhoff disse: Kit è morto, Kit è vive e Kit è stravort.
2: Numero 6.
1: Tra le tante puttanate inventate da MacGyver con un chewing gum e una graffetta, la più inverosimile è senza dubbio il radiatore all'uovo. Il nostro eroe deve riportare in vita un'auto con il radiatore andato. Ecco un po' d'acqua e un uovo preso da un allevamento lì vicino. Mette l'acqua nel radiatore, poi il bianco d'uovo che viene cotto e così ripara il buco. 30 anni dopo, la trasmissione Mythbuster ha ripetuto l'esperimento e... niente, minchia, funziona davvero.
2: Numero 5.
4: Mare, profumo di mare.
1: La nave di Love Boat era maledetta. Dopo la fine della serie, infatti, la Pacific Princess doveva essere smantellata, ma lei non voleva. Prima naufragò durante la traversata atlantica, poi prese fuoco nel porto di Genova. Infine, in un cantiere in Turchia, due operai persero la vita nel tentativo di svitare alcuni bulloni.
2: Numero 4.
1: Ralph Super Maxi Eroe. All'inizio della serie, il protagonista si chiamava John Hinckley. Durante le riprese della seconda stagione, tuttavia, il nome fu cambiato in John Inley, perché un pazzo armato di pistola aveva appena cercato di assassinare il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. Quel pazzo si chiamava, appunto, John Hinckley.
2: Numero 3.
1: L'idea delle Charlie's Angels era inizialmente il soggetto di un porno sadomaso. Le tre protagoniste, vestite di pelle, sconfiggevano il crimine a colpi di fruste, catene e... pompini. Il produttore del porno però intravide una potenzialità ulteriore nel trio di belle fighe. Riuscì a vendere il soggetto e a trasformarlo in un telefilm per famiglie.
2: Numero 2.
1: Durante tutta la lavorazione di Hazard furono distrutti ben 150 generale Lee. In ogni puntata, infatti, almeno un'auto dei cugini Duke finiva irrimediabilmente dilaniata in qualche cazzo di fosso. Ma non sempre gli incidenti erano previsti nella sceneggiatura. Molti accadevano perché i protagonisti guidavano di merda e da contratto erano gli attori stessi a dover pagare di tasca propria il costo della riparazione.
2: Numero 1.
1: Wonder Woman. Dietro la colonna sonora della celebre Milfi in mutande c'è una storia di furto. Il tecnico del suono, infatti, dopo essere stato licenziato dalla serie Star Trek, si era fottuto tutti i nastri con gli effetti originali sonori della serie spaziale. Per vendetta, li usò per montare gli episodi di Wonder Woman e dopo 30 anni è ancora in causa. Queste erano 10 cose che non sapete sui telefilm anni 80. E adesso, a parte la nostalgia devastante di quell'epoca spensierata, vi lasciamo con una considerazione. Noi del XX secolo abbiamo già visto tutto e con la casa di carta possiamo solo pulirci il culo.
0: Radio 105.
5: Only for you. The zoo. This is the zoo.
6: Nina, nina, nina.
5: This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo.
6: Nina, nina, nina.
5: This is the zoo.
6: È perlizia.
7: Vai, dai!
8: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
9: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
10: Leone! Leone! T'ha licenziato?
11: Eh?
10: Ha licenziato?
11: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
12: Pronto?
11: Sì?
12: Ma è vero che t'hanno licenziato?
11: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
12: Ma che, come si chiama quello del programma?
11: Tieni in mano che ti viene duro.
12: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
11: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
12: Ma tu adesso fare programma nuovo?
11: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
12: Ah, simpatico, tu forte.
11: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
12: Sei quella di tua madre.
11: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
9: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
13: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
13: Pronto, sono Angelo.
11: Oi, Angelo, dimmi.
13: Ascolta me.
11: Sì.
13: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
11: No, niente, non abbiamo fatto niente.
13: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
11: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
13: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
11: Ti fai preso per il culo.
13: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
11: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le scienziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non sono licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dicono licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
13: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
11: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
13: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
11: Che lo faccio io? Ma che c'è?
13: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
11: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
13: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
11: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
13: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
11: Passa Alberto.
13: Alberto, scusa, sto parto. Aspetta lì,
12: Licenziato!
11: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
8: La bastardata del giorno.
7: Yeah.

0: Tamarri.
1: Quei due scemi pagliacci hanno ancora la bocca tutta scassata. Cercano un dentista che li aiuti. Fanculo. Mi fate venire il nervoso, così nervoso che per calmarmi devo farmi 10 grammi. Scemi di merda. Puttane, pippare.
2: Studio dentistico, buonasera, sono.
3: C'hai il proprio monotono. Sono Massimini di Quarto. Chiamo perché praticamente sono scippato una mola. Sono tutto spaccato, mi fa malissimo la bocca.
2: Io le posso dare un appuntamento.
3: Appuntamento, minchia. E senti, pagando quello che c'è da pagare, non mi faccio paranoia. Il dentista non può venire qua?
2: Non ho capito, mi scusi.
3: Minchia, italiano parlava. Ho detto, ma il personaggio, il dentista, non può venire qua pagando quello che c'è da pagare, senza problemi proprio. Proprio a fresca che vuole.
2: Cioè, il dentista deve venire, l'odontoiatra deve venire lì da lei?
3: Sì, che c'è di strano?
2: Guardi, facciamo una cosa.
3: È montato su una sedia, abitato, che non si muove.
2: Non ho capito, mi scusi.
3: Ho detto, cos'è? Non si muove, non ce l'ha le gambe. La macchina, i mezzi di trasporto. Sì, ma tutta sta pausa, sto soffrendo come un pazzo.
2: Per favore.
4: Mia, questa qua, sai come ciuccia i cazzi.
3: Mia. Che è passata all'estero, sta chiamando i carabinieri.
4: Sì, adesso sì. Ma è andato a controllare se il dentista c'ha le gambe, te dico io.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Allora, mi sono informata, noi abbiamo disponibilità per lunedì.
3: Sì, ho capito, però mi sembrava che nella discussione precedente avessimo già precisato il fatto che io sto malissimo e volevo che il dentista veniva un attimo da me.
2: Mi scusi,
3: Sì.
2: Ma com'è possibile una cosa del genere?
3: Minchia, la spiego proprio brevemente. Praticamente fa quattro passi verso la porta. Apre la porta, esce dalla porta, la chiude dietro di sé, da due mandate che non si sa mai qualche perché mentre gli ruba la roba.
2: Scusi,
3: Sale in macchina tranquillo, fa la strada col navigatore, gira a destra, gira a sinistra, parcheggia, citofona, sale in casa e mi visita. Una cosa semplice.
2: Guardi, mi dispiace, ma noi oggi pomeriggio non abbiamo dottori in studio.
3: Ah, ho capito. Come vivete? Di caccia raccolta vivete?
2: Come?
3: Vivete di caccia raccolta che non ci avete i dottori disponibili. Cosa fanno? Giocano al golf il venerdì?
2: Senta, se ha bisogno chiami lunedì, va bene? Saluto intanto.
3: Madonna, come sei acida. Che sei una spruzzo di limone.
4: Vada male, Massimino, mi sa che devi pippare.
3: Pensa a te, mi faccio 20 grammi fino di lunedì.
2: Pronto?
4: Mi hai buttato giù il telefono? Ho bisogno
2: io?
4: Ho sbagliato, scusami, è un'altra dentista che ho chiamato prima, ma ha buttato giù il telefono. La gente è maleducata, chiami, dici che hai un problema ai denti, ti buttano giù il telefono.
2: Veramente,
4: È una roba incredibile. Senti, io c'ho un problema al canino, che mio cugino me l'ha tolto, ha detto che fa il dentista, non è vero un cazzo. E adesso c'ho tutta l'infezione col sangue, mi si è gonfiata la faccia e ho bisogno del dentista subito.
2: Va bene, ma tu chi sei?
4: Ancora. Giovanni. Sul documento c'è scritto Giovanni, ma gli amici mi chiamano Giovannino.
2: Ah, va bene.
4: Se siamo intimi, proprio mi puoi chiamarmi anche col fischio. Senti, come faccio per venire al dentista? Dobbiamo fissare l'appuntamento, vengo subito, può venire lui da me. Come funziona?
2: Va bene.
4: Give me a motherfucking beat. Vabbè, un paio di coglioni. Oh, c'ho male i denti. Bastare di merda, minchia. Mi vuoi dare sto cazzo di appuntamento o devo chiamare Reagan?
3: Ma vedi sta puttana.
4: Non c'è una voglia di fare un cazzo. Poi c'è la crisi. Ma vaffanculo, va, bastardi di merda.
1: Sono stanco. Non concludete mai un cazzo. Io le avrei prese tutte a calci nel culo e invece vi siete fatti fare a merda. Fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Fico, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta 28 cincischiamenti dopo. I protagonisti: Gina Lollo Frisbee e Renata, Giorgio Giorgio e Pino, Natalia Alitalia e Gina, Bud Spento e Nino, tratto dall'omonimo romanzo di Agatha Crosta. Adattamento cinematografico: Winston Churchill. Musiche: John Bon Jovi Dorelli. Regia di Martin Scoliosi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. Avvisiamo i gentili telespettatori ciecati che oggi, in via del tutto spastica, Wender farà la parte del cincischione. Un'interpretazione a dir poco imbarazzante, soprattutto se si pensa che ha 50 anni e due figli. È giorno. Una femmina d'uomo fa la pennica su un letto di ospedale. È piena di escrofazioni e sbitorzoli vari. Fuori dalla finestra un cane caga tutto tremante. La femmina d'uomo apre contemporaneamente gli occhi e li usa per guardare le cose.
2: Dove sono? Che cosa mi è successo?
1: Da una specie di porta incastrata nella parete entrano Gina, Pino e Nino. Quest'ultimo ha due mani ai polsi, con le quali regge un piccolo pacco regalo.
2: Renata, che sollievo! Temevamo che non ti saresti più svegliata dopo quello che è successo. E cosa è successo? Non ricordo nulla, non ricordo assolutamente nulla.
3: Beh, c'era da aspettarselo dopo quello che è successo.
2: E cosa? Cosa è successo?
4: Quel che è successo, non ci pensare, apri il regalo, Renata.
2: Mi ne sbatto del vostro regalo, pretendo che mi diziate immediatamente quello che è successo. Rita, tu sei lo sceriffo di questa contea. Ti hanno sparato alla testa e sei finita in coma per 3 mesi. Nel frattempo è scoppiata un'epidemia di zombie e il mondo è nel caos più totale. Cazzate? Questa è la trama di The Walking Dead? Voglio che mi diziate la verità. D'accordo, questa è la verità. Era il giorno del tuo matrimonio. Il tuo ex insegnante di arti marziali, Bill, ha fatto irruzione in chiesa con un gruppo di scagnozzi, uccidendo il tuo sposo e riducendoti in fin di vita. E ora sei in cerca di vendetta. Tutte stronzate. Questa è la trama di Kill Bill. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. Voglio la verità. E va bene, ecco la verità. Sei Renata Pozzetto, una ragazza di campagna che a 40 anni ha deciso di tentare la fortuna nella grande città, ma dopo una delusione d'amore hai tentato il suicidio lanciandoti nel naviglio, dal quale ti abbiamo ripescato giusto in tempo. Davvero?
3: Puoi scommetterci la salopette. Forza, adesso apri il tuo regalo.
1: Renata apre il regalo. È la chiave di accensione di un mezzo motorizzato.
2: Una chiave? E cosa dovrei farci?
4: È la chiave del trattore con cui sei venuta in città dal tuo paesino di campagna. È parcheggiato proprio oltre la recinzione elettrificata che circonda l'ospedale. Vai, puoi tornare a casa.
1: Piuttosto perplessa, Renata abbandona l'ospedale. Fuori è il deserto. Renata supera la recinzione e si guarda attorno spaesata.
2: Strano, qui non vedo nessun trattore. Ehi, amici! Qui non c'è nessun trattore!
1: Dal nulla appare un tremendo cincischione. L'essere che abbiamo bene in mente attacca la povera Renata, polverizzandola in pochi istanti.
5: Cincischione!
6: No!
7: No, le braccia piccole, no, più ampie, più...
6: È grosso, è grosso.
7: È grosso, è enorme.
6: Cincischione è impettito.
8: Ma siete seri?
7: Imponente, imponente.
5: Cinci...
6: Dai, mi state perculando!
5: No!
9: Cincischione!
7: Ah no, no, le braccine così, tutte si...
6: Fammi vedere allora come si fa!
9: Cincischione!
6: Che bello!
7: Ah, vedi?
9: Cincischione! Cincischione!
6: Bravo! Ah, ok. Molto meglio. Adesso però...
7: Adesso più!
6: Ti ammazzo, Renata!
9: Ah. Ti ammazzo, Renata! Ti ammazzo, Renata!
2: Ah, soccorso, attenzione!
6: Cischione.
8: Dov'è? Non c'è la camera. Non l'hai registrato il video. Non la voglio fare.
6: Come no? L'hai appena fatto.
8: L'ho già fatti.
7: Un ultimo.
6: Pulito da solo.
9: Cischione.
7: Adesso ho messo le mani piccole.
8: Ancora più.
7: Hai perso il busto.
8: Te ne vai a fanculo.
6: Dai,
7: devi stare impettito.
4: Ragazzi, domani andiamo nel reparto di quelli storpio. Domani andiamo nel reparto di quelli storpioloni. C'è un nuovo arrivo. Gli possiamo fare lo scherzo della sediolina che ci scappa di mano. Giù dal burrone.
3: Ah, sì. È la mia preferita. Dopo il veleno per topi nella flebo e la busta di zucchero nella siringa per diabetici.
2: Mega rido!
1: Che manipolo di simpatici burloni. Ora finalmente tutto ci è chiaro. Il mistero è risolto e ogni singolo pezzo del puzzle è finalmente al proprio posto. Scorrono i titoli di coda, che sono in dialetto milanese per fugare qualsiasi dubbio residuo. Arricchiti e soddisfatti, sentiamo l'irrefrenabile impulso di pagare un'altra volta il canone, anche se l'abbiamo già fatto. E allora cosa aspetti? Paga il canone, pezzo di merda infame.
9: Cincischione.
7: Non si capisce.
9: Cincischione. Cincischione.
7: Questo è il migliore che hai fatto. Okay.
8: Bravo. Questo è il blocco. Sì. Perfetto. Wow.
9: Grazie.
0: Radio 105. Hey!
10: 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
10: Alan in Love.

0: Abbiamo chiamato Santina per conoscere l'evolversi della situazione che riguarda lei e l'agenzia immobiliare che le ha sottratto circa 3.000 euro.
1: Oh, non so se avete capito, 3.000 euro! Vabbè, andiamo avanti.
0: Il primo a contattarla è l'ex presidente Matteo Renzi.
2: Pronto?
0: Santina?
2: Ciao Matteo, come stai?
0: Bene, tu?
2: Mica tanto, caro.
0: Cosa c'hai?
2: Mi sto guardando all'ospedale con paura.
0: Perché?
2: Non sto bene. Ho un mal di testa da morire. Ho anche i denti, 4-5 denti da levare.
0: 5 denti da levare? L'altro, toglieli tutti e 6 allora.
2: Ce la faccio più. Io adesso faccio da mangiare, perché sto facendo da mangiare, ma dopo a letto, perché non...
0: Sì?
2: A letto sì, perché mi fa un male da morire.
0: Sì, ma tu lo sai che Alfio conosce dottor House? Quello zoppo?
2: Sì, lo conosco bene.
0: Sono amici con Alfio.
2: Bravo.
0: Sì. Senti, allora ti volevo dare delle belle notizie.
2: Dimmi.
0: Adesso c'è un avvocato, amico mio, che sta cercando di farti riavere i soldini che ti hanno preso.
2: Mi hanno preso le 3.000 lire.
0: Quindi adesso... 3.000 lire?
2: Sì, esatto.
0: Sono 3.000 euro?
2: Sì, 3.000 euro sono.
0: Non 3.000 lire.
2: E pensi che me lo danno?
0: Secondo noi sì, secondo l'avvocato anche.
2: Sì, speriamo in Dio.
0: Sì, senti.
2: Non mi faccio andare avanti qua.
0: Ok, senti, adesso sono qui con Obama. Te lo passo, così almeno ti spiega cosa dobbiamo fare, va bene?
2: Va bene.
0: Ciao Gioia, ciao.
2: Ciao, ciao amore, ciao.
0: Bene, l'ex presidente Matteo Renzi, ovvero io, l'ha rassicurata sulle reali possibilità di recuperare i soldi ora in mano all'agenzia immobiliare. E le conferma che avrà inizio il tour in giro per l'Italia che le permetterà di recuperare qualche soldo. Al telefono ora l'ex presidente americano Obama.
3: Sandina!
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Sai?
3: Bene, tu contenta?
2: Sì, contentissima, ma non sto tanto bene, sai.
3: Tu contenta?
2: Io contentissima. Sei stato troppo buono con me.
3: Fare male dente? Fare male dente? Fare male dente?
2: Sì, devo andare anche dal dentista adesso.
3: Tu hai parlato con Renzi?
2: Sì, sì.
3: Lui ha detto te che Alfio conosce dottor House? Dentista indiano, potere strappare tuo dente con pinza.
2: Ah, ho capito, fare convince, speriamo in Dio.
3: Allora, ascoltare bene, noi stiamo organizzando tour con Pullman, io, Matteo Renzi e te, per prendere tanti soldi.
2: Esatto.
3: Tu contenti?
2: Me ne hanno come fosse rubati, mi danno la casa e loro dammi i soldi, vero?
3: Tu contenta?
2: Io contenta, sì, basta che mi dia i soldi.
3: Ascoltare, Sandina.
2: Sì, dimmi.
3: Noi organizzare tutto, Pullman, organizzare maglietta con tuo muso sopra.
2: Sì.
3: Vendere tutto maglietta e dare soldi a te.
2: Ho capito.
3: Tu contenta?
2: Contenta, sì, così facciamo, come vuoi tu.
3: Contenta?
2: Sì, contenta, basta che mi dai i soldi.
3: Però è importante, quando noi incontrare, tu portare per me una banana.
2: E certo, te ne porto che tre se vuoi.
3: Banana, io mangiare banana, fame,
2: E banana, ti piace, sì.
3: Piace tanto banana.
2: Bravo.
3: Tu contenta?
2: Sì, io contenta, dai.
3: Io passo ancora a Matteo. Matteo! Matteo! Matteo! Matteo!
0: Eccomi!
3: Organizzare con Santina?
0: Ok. Santina?
2: Dimmi.
0: Senti, allora praticamente noi abbiamo un pullman.
2: Sì.
0: Ti passiamo a prendere. Facciamo delle magliette con la tua faccia, col tuo volto. Così tutto è ricavato. Lo tieni tu e recuperi un po' quei soldini che hai perso.
2: Va ben certo.
0: Santina?
2: Dimmi.
0: Aspetta che ti vuole dire una cosa Obama, Obama! Obama!
3: Tu contenta?
2: Io sono contenta.
3: Sì.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Salutare!
2: Ciao.
3: Salutare!
2: Ciao.
3: Salutare!
2: Salutare.
3: Salutare!
2: Salutare tanto, sì.
0: Santina, buona Pasqua!
2: Tu contenta?
1: Quindi ragazzi, il tour di Santina sta finalmente diventando realtà. Obama, Renzi e Santina gireranno l'Italia a bordo di un furgone 9 posti per raggiungere chiunque la voglia aiutare.
0: Se hai un locale o una discoteca e vuoi che il Santina Tour passi da te, contattaci sul Facebook dello zoo.
1: Ti risponderemo subito. Ciao, infame.
0: Bastardo.
4: Alan in Love.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1938, quando fu fondato un club esclusivo.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano si trattasse di una loggia, ma io che la so lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del Club dei 27. Il Club dei 27 rappresenta un gruppo di musicisti che, misteriosamente, ha incontrato la morte a 27 anni. Coincidenza o c'è dell'altro?
4: Nel Club dei 27 troviamo nomi leggendari che per un'incredibile congiunzione astrale ha fatto sì che questi mostri sacri della musica facessero parte di questo club. E non è solo per l'eroina, cocaina, tranquillanti e whisky. Tantissimo whisky. Ci deve essere dell'altro sotto. Ve lo dico io che sono uno scienziato. Ah, viva la scienza! Che scienza! Com'è buona sta scienza! Ah, scienza liquida e in polvere!
1: Queste incredibili coincidenze sono avvolte da un alone di mistero, nato nel 1938 grazie a Robert Johnson, che fu il fondatore del Club dei 27. Che mito!
5: La leggenda narra che tutti i membri del club fossero nati senza talento, ma che ad un certo punto nella loro vita avessero incontrato qualcheduno e di punto in bianco fossero diventati dei geni musicali. Chi era questo qualcuno? Che aspetto aveva? Dove posso trovarlo? Davvero può farmi diventare famoso suonando la cacavella?
1: Non ci siete ancora arrivati? Siamo tutti concordi nel dire che l'unica spiegazione scientificamente plausibile sia il diavolo. Lo stesso diavolo che veste Prada.
6: Cosa sappiamo su Prada? Sappiamo che è stata fondata nel 1913 e sappiamo che ha vestito tanti artisti dello spettacolo. Esatto! Lo stesso Robert Johnson era stato vestito da Prada, che era stata vestita dal diavolo, che gli diede la chitarra di Jimi Hendrix, che suonò Jim Morrison e che Kurt Cobain al mercato comprò.
1: Ora è tutto chiaro e tutto torna. La musica da loro creata è opera del diavolo. Ma siamo sicuri che sia solo la loro e non tutta quanta la musica? Abbiamo qui con noi il noto premio Nobel per il diavolo.
7: Il diavolo è cattivo. Viene spesso rappresentato mentre suona la chitarra. E come cazzo la suona? Sembra quasi abbia venduto l'anima al diavolo, proprio come tutti i musicisti della storia.
1: Ecco la chiave di volta. Tutta la musica mai ascoltata e mai esistita è opera del diavolo. Ma ce lo spiega meglio il nostro famigerato musicologo.
8: Salve, sono il famigerato musicologo. Come potete vedere da questo schema, al centro di tutto c'è il diavolo. E i segnali sono sempre stati evidenti nei nomi delle band. Come potete vedere dal mio schema, se prendiamo gli 883, sottraiamo il level 42, aggiungiamo 50 Cent, dividiamo per 8 Mile elevato ai One Republic, per la radice quadrata di 21 Pilots e infine moltiplichiamo per Michael Jackson. Esatto, il risultato è proprio lui. 666, il numero del diavolo.
1: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi siamo a Blink 182 prove e mezzo. Se ancora non vi è chiaro, i requisiti per entrare nel Club dei 27 sono semplici. Aver venduto l'anima al diavolo, avere 27 anni, essere morti. E a voi cosa manca? Vi lasciamo le vostre considerazioni. E come diceva Jim Morrison, se metti il formaggio nella pasta al tonno, sei un infame. This is the
9: end. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitonando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Femminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondo ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuol... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore e regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
7: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, ce l'avevi fatto.
3: Terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Terapeu. Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti... Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento Daiace, attento Daiace! Aiace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
9: È l'Aiazzone! Aiace è quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
7: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
7: Oh, no! No!
9: No! No!
7: No! No!
9: No! No! No! No!
7: No! No!
9: No! No! No!
7: No! No! No! No!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche cosa.
8: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
12: Giusto.
11: Ce l'ha fatta.
12: Ho sbagliato?
11: No, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No.
11: Sì.

0: Lo Zoo di 105.
1: Laggiù nel montana, tra vacche e cowboy, c'è sempre qualcuno che fa i cazzi suoi. A dirvi mi accingo la storia di Bingo e poi vi propongo la vita di Mongo. Rapine e duelli, stivali e speroni, cavalli e cappelli e dolore ai coglioni. Nel canyon riecheggia tra i fiumi di fango l'immensa scorreggia dei figli di Django.

0: Ehi, Bingo!
1: Ehi, Mongo, mi hai chiamato?
0: No, ho fatto tombola. Guarda qua, 100 verdoni.
1: Cazzo, che culo!
0: Già l'hai notato? Tutto merito dello squat. Guarda che chiappe alla Jennifer Lopez. E senza protesi.
1: Bello, bello. Adesso rivestiti però.
0: Certo.
1: Sai, è un po' che non ti si vede giù al bordello.
0: Sì, ho deciso di smettere di prostituirmi.
1: Beh, non ti biasimo. È una vita del cazzo.
0: Nel vero senso della parola, amico. E tu? Che ci fai attaccato a quella stella?
1: Niente, per la recita di Natale di mio figlio faccio la cometa.
0: Non sapevo che avessi un figlio.
1: Beh, amico, ci sono molte cose che non sai di me.
0: Ad esempio?
1: Che sono nero, alto 2 metri e porto la barba.
0: Diamine, sei bravissimo a nasconderlo, come diavolo fai?
1: Mi alleno davanti allo specchio e continuerò a farlo finché non sarò come mio padre.
0: Trasformista?
1: No, morto.
0: Già, prima o poi toccherà a tutti. Sai come si dice? Un giorno ci sei e un giorno...
1: H7.
0: Non ho capito.
1: Niente, stavo finendo una vecchia partita a battaglia navale. Non riesco a stanargli quel cazzo di incrociatore.
0: Beh, Bingo, questo paese sta diventando troppo piccolo per tutti e due. Sai cosa significa questo, vero?
1: Sì, che ho lasciato di nuovo acceso quel cazzo di miniaturizzatore. Porca puttana!
0: Vai a spegnerlo, Bingo. E ricordati di vendere cara la pelle.
1: Puoi scommetterci, questo giubbotto l'ho piazzato a $700 e quella poltrona a 2005.
0: Addio, Bingo.
1: Addio, Mongo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: Amicissimo!
2: Mio. Unico. Vero.
3: Unico.
2: Grande.
3: Bellissimo.
2: Immenso.
3: Sì.
2: Meraviglioso.
3: Sì.
2: Stupendo.
3: Sì, sì.
2: Eccezionale.
3: Sì.
2: Amico.
3: Bellissimo.
4: E sai che amici di merda che hai?
2: No, ma amico, ma per favore, amico, era una bellissima giornata.
4: Ognuno si merita quello che è, giusto così.
2: Era la nebbia splendida.
3: Però amico, cosa ti ho detto ieri? Ieri ti ho mandato un messaggio e ti ho detto: siamo in pochi, dobbiamo accettare i difetti.
2: Ho capito, amico, ma questo non è un difetto, è un cancro. Cioè,
4: no, poi non è vero che siete in pochi, voi siete ancora.
3: Noi.
4: Sì, poi dopo vi scioccate, capito? Siete lì che vorreste dare i bloccanti ai vostri figli per cambiargli sesso. E quindi.

0: Lecchia.
1: Mi
0: scrive: ah, il tuo presidente, che vergogna, sta deportando tutti. Ma scusami, ma la campagna elettorale l'ha fatta su quello? Ha detto: io se divento presidente butto fuori tutti gli illegali. Sta facendo ma gli italiani, amico, non sono abituati ad avere uno che dice una roba e la fa, capito?
1: Però noi siamo l'alternativa. Proponiamo la nostra alternativa, amico.
0: Bene.
1: Allora, punto uno. Deportazioni. Le vuoi fare due deportazioni, amico? Due.
0: Due.
1: Io non le chiedo tanto. Due. Allora,
0: chi deportiamo?
1: Io sono democratico, lo sai che ho sempre un approccio molto malleabile. Deportazioni. Punto uno.
0: Punto.
1: Tutti i possessori di captor negli ultimi 10 anni, mi spiace, io non è che. O no, è amico, giusto, cosa ne pensi?
0: È giusto.
1: Deportiamo.
0: Via. Subito. Poi. Tutti.
1: Poi. Tutti quelli che hanno avuto la residenza negli ultimi 25 anni in Liguria, qualsiasi comune, deportiamo.
0: Deportiamo, ok.
1: Cosa ne pensi?
0: Giusto, mi sembra giusto.
2: Chi è d'accordo, alzi la mano destra, forza.
0: No, scusa. Ciao, Gimba.
1: Io non ce la faccio.
0: Pronto? Pronto?
3: Radio 105.
4: Only for you. This is the zoo. Only for you. It's a 105 zoo. Only for you. With the zoo. It's on 105. Only for you. With the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zodi 105.
5: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signor Martino?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, la chiamo per conto del direttore di banca. Io sono Enzo Micio, c'è un problema. Nel senso, il direttore mi ha detto di comunicarle che noi non cambiamo.
0: Di che cosa?
1: No, non cambiamo nel senso che continuiamo a considerarti un barbone di merda.
0: Tu sei un schifoso.
1: Ma che merda di uomo, guarda te, guarda.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda. Bastardona.
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve. Senta, sono Nuccio Scevola. Ho visto che fate dei dolci, giusto? Pasticcini.
3: Sì.
1: Ecco, senta, per un compleanno volevo capire come funziona.
3: Devi venire a parlare però, per telefono no. Vieni di persona e ci mettiamo d'accordo.
1: Intanto volevo sapere se è già passato.
3: Che cosa?
1: Sto cazzo.
3: Non ho capito.
1: Eh?
3: Che cosa hai detto? Scusami. Che cosa hai detto? Scusami.
1: Il ragazzo.
3: Che ragazzo?
1: Per fare l'ordine, nel senso, l'ordine del compleanno.
3: Ma devi venire verso le 5, c'è il collega. Ah. Io sono il banconista, non mi occupo di queste cose.
1: Ah.
3: Devi venire verso le 17.
1: Ho capito, perché io sono il suo assistente, io.
3: Di che? Assistente di che?
1: Di sto cazzo.
3: Oh, ma chi sei? Scusami.
1: Io sono Nunzio Scevola.
3: Cioè, fai pure lo spiritoso. Che cos'è il fatto? Un attimo solo. Tieni, chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, con chi parlo?
1: No, forse c'è un equivoco, nel senso che sto parlando... No, volevo sapere solo se è già passato.
0: Cuia, sta chiamando il bar, signore.
1: Mi fai sapere se è già passato?
0: Ma con chi parlo? Chiedo scusa.
1: Ancora, Nunzio. Ah, perché tu sei cambiato, non sei più, capito, scusa. No, volevo sapere se è già passato.
0: Ma chi?
1: Sto cazzo!
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda! Bastardona.
4: Pronto?
1: Sì, salve, sono Giacomo Pozzi della Forestale.
4: E sì, sì, mi dica.
1: In pratica abbiamo tutti i cavalli con l'influenza e pensavamo di prendere un asinello del cazzo. Lei sarebbe disposto a venire a lavorare da oggi, nel senso...
4: In che senso? Di fornirmi un asinello?
1: No, no, di fare tu, abbiamo chiesto in zona, dicono che sei un somaro di merda, quindi... Se vuoi iniziare, da oggi ti mettiamo
4: bravo,
1: sotto.
4: Bravo, si diverte con poco. Chi sei? Dimmi la realtà, chi sei?
1: Sono Giacomo Pozzi, tenente colonnello della Forestale.
4: Tenente colonnello, c'è uno sorto.
1: Buscetta del cazzo, vedi di venire a lavorare. Guarda che ti ascolta. È facile, ti mando un ragazzo oggi, ti faccio sellare.

0: Faccio mettere quattro zoccoli sulle mani, sui piedi e ti mettiamo. A noi serviresti più che altro per portare la legna, capito?
1: Sai chi ha le zoccole? Zoccole da mamma.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì.
0: Sì, buongiorno, salve. Raccontate, sono Mimmo, il gommista.
4: Chi?
0: Mimmo, il gommista dell'officina.
4: Ma che è successo?
0: No, volevo chiamare per un'informazione che è venuta sua moglie.
4: Mia moglie? Quando è venuta?
0: No, è passata da noi per un lavoro, deve ritornare praticamente. Io pensavo oggi pomeriggio. E io volevo un'informazione da lei, che magari nel senso la conosce, ne capisce di più.
4: Dite.
0: Ecco, per evitare un lavoro fatto male, nel senso, siccome siamo io il garzone,
4: sì.
0: Dobbiamo pomparla, nel senso il culo. Glielo facciamo a 1,8 o è meglio 2,2? Nel senso, io chiedo.
4: E se a tua madre glielo faccio a 4,4?
0: Poi scoppia un casino.
4: Ah. Allora vedi tu.
0: Dimmi tu che la conosci, se no facciamo 1,8 la bocca e 2,2 il culo. Non so, dimmi tu, io sono disponibile.
4: E io sono disponibile con tua madre, con tua sorella e con tua moglie.
0: Ma vuoi venire anche tu, ti facciamo il culo a 1,8?
4: Sai, se scendo sotto non credo che riesci tanto,
0: Ma c'è il ragazzo marocchino, lui è messo bene,
4: non
0: te lo fa.
4: Non ti preoccupare, tu metti 1,90 per 120 kg che vediamo poi che fate.
0: Allora ti facciamo 7,7, magari così tiene bene.
4: Ti faccio il culo d'altra parte, figlio di puttana, bagascia tua mamma, tua sorella, tua nonna e tutta la razza.
0: Ah, ho capito, vuoi la bocca 7,2 allora, ho capito, vabbè, dai. Welcome
5: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: La Terra di Mezzo è sconvolta da un'orda spietata e rancida. Il malefico Adar e i suoi orchi blasfemi continuano infatti la loro missione per uccidere Frodo e far trionfare per almeno una cazzo di volta il male sul bene. Dopo vari fallimenti e un'orgia fraticida, i nostri antieroi decidono di adottare un nuovo stratagemma per rintracciare il proprietario dell'anello. Ma come potete immaginare, i dementi che scrivono questa serie, totalmente senza senso, hanno trovato il modo, anche questa volta, per rendere tutto estremamente ridicolo e patetico, quasi più patetico di Fabio Alisei in discoteca. E nonostante io detesti questa serie, ci tengo a sottolineare che Fabio Alisei in discoteca è persino più patetico della Hunziker e Alberto Tomba in Alex l'Ariete. Raga, guardate la sua performance su Instagram e mi darete ragione.
7: Allora, orchi, è un momento cruciale della nostra avventura dentro la Terra di Mezzo.
8: Che vuol dire cruciale?
7: È quello che fa la trasmissione in radio, la zanzara. Allora, fino ad oggi, per colpa di qualcuno che non diciamo il nome, abbiamo fatto sempre e solo figure di merda. E ancora non sappiamo dove è finita Frode.
9: È colpa sua.
10: Perché mia, scusa?
9: È sempre colpa tua.
7: Giusto, trucidiamolo.
9: Bello, divertente sto gioco.
7: Adesso aggiungo un'altra sorpresa allo gioco. Domanda. Sapendo...
8: 4!
7: No, ho sbagliato.
9: 5!
7: No, meno.
9: 2,5!
7: No, dico meno, rompermi i coglioni, fatemi andare avanti!
8: Sole a mezzogiorno!
7: Che cazzo ci azzecco, sole che stiamo dentro la terra all'oscurità?
8: Una risposta!
7: Allora fatemi fare la domanda! Prenotatevi questo il tasto!
8: Bello!
7: No, quello è dopo cacata io, il tasto è quello accanto! Ok, allora sapendo. Domanda! Base, grazie! Bravo! Sapendo che Frodo ha sempre con sé l'anello, come facciamo a trovarlo?
8: Frodo!
7: Non ha risposto.
9: Mettiamo un annuncio sul giornale.
7: Bravo, sì, su quale giornale?
9: Frodo Moderna.
7: Non ci sta. Altra proposta, vi do un'aiutina. Chi è l'unico essere che può percepire l'esistenza dell'anello?
9: Signorini, il fisco.
7: No, sbagliate, è Go
8: Gola profonda.
9: Gonorrea.
7: No,
8: Goku.
7: Ma quale Goku? È quello l'animaletto ci dorpia tra notti?
8: Godzilla!
7: No, è Gollum! Gollum, Gollum!
9: Che cazzo è Gollum?
8: È difficile sto gioco però.
9: Che cazzo è Gollum?
8: Io lo so!
7: Gollum è quell'animale tutto ranocchio che sembra Yoda più brutto ancora.
8: Sì, ho capito, ho capito. A me mi piace tanto. C'ho il suo poster nella grottarella.
7: Ma che, lo mostro rettilo?
8: Mi piace, mi piace.
9: Che gusti di merda.
8: Ha capito, so orca. Mi so pure scopata a te, che voglio dire.
9: Mamma mia, che coraggio. Ma guarda che non ero io. Tu insisti, ma non ero io.
8: Sì,
7: ero io in realtà con la faccia da te.
9: Che mi hai fregato pure la scopata.
7: E certo, io sono Luca, io tengo lo Ius su tutte le Noctis. Vuoi chiamare tu stasera?
9: Sì.
7: Chiama io.
9: Perché?
7: Perché io sono Luca, sono Lorenzo, sono Gadare, sono bella, ci fatta chirurgia plastica dappertutto.
9: Di stronzo proprio.
8: Che ti convince però.
7: A te piace chiamare la mostra.
8: Cene.
6: Ma delle schifose chiavate fra mostri poco ci importa. Ci tocca immaginare questi esseri brutti, sporchi, con la formaggia nei punti intimi e i peli persino sulla punta del pene. Dai storpietti, andiamo avanti che devo andare a fare l'aperitivo.
8: Vabbè, scusate però, ma che c'è di strambo qua? Noi siamo orchi, no? E per gli occhi quello che è bello è brutto e quello che è brutto è bello, no? Quindi Gollum è bruttissimo e perciò è bellissimo, no?
7: E non vanno a piedi sto fatto. Bravo.
9: A me non mi torna, a me mi fa rizzare i cazzi anche comunque la fica bella.
7: Allora, questo dove stiamo adesso è la foresta del ladro oscuro. È qui che si nasconde a Gollum. Noi adesso lo troviamo, l'acchiappiamo, lo corchiamo ammazzate e poi lo costringiamo a portarci dall'anello, cioè da Frodo, che se lo tiene. Però ci serve un'esca. Cazzo di...
9: Vado a prendere il verme.
7: Ma quello non si pesca, è un'esca umana.
8: La posso fare, io.
7: Buona idea, bravo, mi piace.
8: Queste sono le bocce.
3: La madonna,
9: che schifo.
7: Ma toccano per terra.
8: Sono grosse.
7: Tirale su, che si vede tutta la striscia mentre camminiamo. Sembra un car.
8: Che schifo. Gira la manovella, va, che te tiro su.
7: Il mio tesoro! Mi hanno rubato il mio tesoro!
9: Guarda che puoi parlare normale, non c'è nessuno che ci ascolta. Perché parli sottovoce?
8: Ma l'hai visto com'è bello, mamma mia, non ce la posso fare, è troppo bello proprio.
7: Allora l'hai trovato sto Gollum?
8: None, vieni, scappa con me. None, non l'ho trovato, vieni, corri più veloce che puoi.
7: Io c'ho un nuovo tesoro. Vieni, corri.
8: Nadar, non l'ho trovato, scusa, devo andare.
7: Quello l'ha trovato, sta scappando con Gollum. Tradimenda, all'inseguimento. Orchi, prendiamola. E dall'altra parte, ragazzi, correte.
9: No, io sto urlando e basta.
7: Ah, ok.
6: Come andrà a finire? Vedremo finalmente un'esplicita scena di sesso fra l'orchessa e Gollum, o Bezos non ci concederà neppure questo? Scopritelo nei prossimi episodi degli Anelli del Potere.
8: Vieni, amiamoci per sempre!
7: Mio tesoro!
9: Ma è che solo questo sai dire tu?
7: Posso anche chiamare!
8: Ma non lo amo io per, diciamo, l'eloquio.
7: E te credo?
8: Lo amo perché è bruttarella forte.
7: Prendiamola!
8: No!
7: Prendiamola non vuol dire gridate e basta! Prendiamola vuol dire gridate e poi correte!
9: Ma io non so capire, mi piace urlare e basta nelle
3: risse. Io non so fare le due cose insieme, urlo o corro!
7: Allora tu urli, lui corre!
9: Ok.
7: Uno, due, tre!

Sono il vostro guru della tendenza, il più grande vocalist del mondo, colui che ha insegnato a tutti i grandi DJ del pianeta come ci si comporta in discoteca. E la riprova è che Alan Caligiuri non è mai venuto al mio corso, e infatti in discoteca credo che sia il più grande tamarro imbarazzante della terra, che ripete sempre le stesse frasi ogni santa serata. Oddio, che delusione che sei. E poi ti domandi perché ti mollano tutte le fighe. Perché sei un coglione. Ma non perdiamo tempo in chiacchiere sulle puttanate di Caligiuri. Occupiamoci delle mie nuove regole. Siete pronti? E allora, Pippo, dammi quella di base, grazie. Se anche tu vai a trovare i tuoi nonni di 89 e 91 anni e dopo un bel pranzetto fatto con amore dalla tua dolce nonnina ti butti sul divano, cerchi il telecomando della televisione, ma non trovandolo apri un cassetto del mobile e ci trovi un fallo di gomma di 30 centimetri e al grido di nonna, nonna, ma che cazzo ci fai con sto coso? Lei ti risponde: non lo uso io, ma tuo nonno quel culatore. Benvenuto, sei dei nostri.

0: anche tu, durante l'ultimo dell'anno, incontri una ragazza che conosci da anni e le fai i complimenti dicendo: oh, che bello, sei in attesa del secondo figlio! E lei non ti risponde subito, ti guarda con faccia incazzata e ti dice: non sono incinta, sono solo leggermente fuori forma.
1: Che figura di merda!
0: Bravo, sei come Nicola, uno zoofilo, Doc, sei dei nostri.
2: Let's go!
0: E anche tu devi fare gli esami delle feci, ma quando ti chiudi nel bagno dell'ospedale con quel cazzo di piccolo contenitore, ti esce un mega cilindro fecale, ma così grosso e duro che non riesci nemmeno a chiudere il coperchio, e allora glielo consegni aperto all'infermiere, che schifato ti dice: scusi, avevo chiesto un cono, non una coppetta al cioccolato. Bravo, benvenuto, sei come Mazzoli. Merda. Se anche tu ti ritrovi ad una cena piena di snobbettoni arricchiti che parlano solo di quante case possiedono e delle loro vacanze a 5 stelle, e una di queste stronzone ha un cagnolino piccolino bianco isterico che continua ad abbaiare e ad un certo punto ti caga su una scarpa sotto il tavolo, e allora tu, senza farti notare, ti abbassi, raccogli lo stronzo molle del cane con un tovagliolo e glielo infili nella sua bella Louis Vuitton, e quando ci infila la mano per prendere il portafoglio, la estrae che sembra un magnum algida. Godo, bravo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, dopo mesi che cerchi di farti rappresentare da una famosa agenzia di talenti di Miami, finalmente ricevi risposta e ti chiedono di inviargli il tuo curriculum e un bel po' di foto di te. E tu, preso dalla foga, carichi una cartella di foto professionali, ma non ti accorgi che in mezzo a quegli scatti ce ne sono alcune di te con il cane fuori, e mentre ti apri le chiappe per scorreggiare. E qualche giorno dopo ricevi una risposta molto decisa dalla tizia dell'agenzia che scrive: sei un porco. Mi sa che non mi prenderanno mai, Bravo, benvenuto, sei un coglione come Mazzoli, sei dei nostri.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca ma...
6: Ti ucciderò! E ucciderò Trash Gordon! Gordon, sei mio!
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
10: Fate bene, fate.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No, no, no, no.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh. Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
7: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
11: Sei un po' pepepepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
11: No, Lianant.
8: Liev Danant.
11: Lianant.
8: Lianant.
11: Vai.
13: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
11: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi.
11: Ma vai, il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Co... To... Mi... Teo... Di... Passer... Di... Pass... Co... È difficile.
11: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono la sega sui sughi.
14: La sega sui sughi.
13: No, sughi musugai.
8: Sono un Spider-Merd.
11: No, sono Spider-Merd.
8: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
11: Come fai a dare il gomito?
10: Cazzo giochi a wrestling?
8: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
15: Mi chiamo Crashapus.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: No! Aspetta.
11: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
8: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dai da... Sì, sei Dai da Trek.
8: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dai da... Dai da Trek. Sì, sei Dai da... Sì, sei Dai da Trek.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare... No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
12: Sto... No, no, formare. Come hai detto prima? Fermare, fermare il dottor Kraciapus.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
12: Che è il supermercato Kraciapus.
13: Ti ucciderò.
8: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
12: non è un mago.
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
12: Leo,
8: ma vaffanculo.
12: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
12: No, Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
11: No, Obi-Wan Kenobi.
8: Obi-Wan Kenobi.
12: Che?
8: Obi-Wan Kenobi.
11: Bravo.
12: Bravo, adesso di farlo.
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
14: Leon San! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
16: Ce l'hai la nuotata?
14: Faccia la cinese, figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
14: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
14: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
17: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
18: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
19: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
8: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, non so, devi scrivere una cosa con la credenza.
11: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
8: Skywalker.
13: Maestro, sono la sega sui sughi.
14: La sega sui sughi. No, sughi non sugare.

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma mollami!
0: Lui è... il Cazzaro.
2: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando un programma comico ma non ridi? Cosa? Ti sporsi ma continui a non ridere? Ah, ma ho capito. Stai guardando Colorado Caffè. Proprio adesso mi è venuto in mente che Colorado l'ho inventato io. Certo che devo essere proprio ubriaco, eh. Ma c'è che chiamo Paolo, va, che è un po' che non lo sento.
3: Pronto?
2: Paolo?
3: Sì.
2: Ciao, sono Luca Alba. Ciaierie, tartufi, American Airlines. Come stai?
3: Ciao, bene.
2: Tutto a posto? Ti disturbo?
3: Dimmi.
2: Senti, allora ti devo rubare 2 minuti. Ne avevamo parlato tempo fa, non so se ti ricordi. La mia azienda ha ritirato adesso la Montenegro e la vecchia Romagna. Sai che è un'azienda italiana, era un'azienda italiana.
3: Sai che mi ricordi dove ci siamo conosciuti?
2: Siamo conosciuti a Colorado.
3: Perdonami, non mi ricordo, ma no. Vabbè, perdonami.
2: Siccome adesso diciamo che dobbiamo spingere la campagna sia fotografica che pubblicitaria in Italia, come personaggio sì, avevo pensato a te, insieme a Sinclair.
1: Ma
2: e niente, abbinare i due personaggi.
3: Certo, ma volentieri, ne parliamo letterissimo.
2: Ecco, sì, no, più che altro era capire, perché siccome è una cosa molto particolare che volevamo fare, siccome non so se hai conosciuto Bob Sinclair magari.
3: No, non ho mai avuto l'occasione, no?
2: Allora, adesso lui ci ha proposto di fare per l'Italia una roba molto bella per noi, ma cioè non avrei mai proposto di fare una cosa del genere. Praticamente avevamo pensato di fargli prendere un elicottero, calarlo con una console e facendogli suonare la canzone dell'Amaro Montenegro. Non so se te lo ricordi, Il gusto pieno della vita, remix ovviamente.
4: Il gusto pieno della vita.
2: E intanto, come gadget, lanciava tartufi. Niente, siccome la società, appunto la nostra, oltre ad avere, vabbè, vari marchi, non so se me l'hai mai sentita, la Alba S.P.A., è come se fosse un cestino con tante aziende.
3: Sì, con dentro un sacco di cose.
2: Esatto, e noi siamo, diciamo che siamo nati con il tartufo.
3: Okay,
2: quindi il tartufo, Alba è nato col tartufo, abbiamo delle acciaierie, ci sono i treni di rame, però questo qua non c'entra niente con quello che dobbiamo fare con te. Noi avevamo pensato di farti fare una cosa, volevamo girarla in Toscana, sai, come regione anche la tua, e sostanzialmente far sempre questo elicottero che gira con Bob Sinclair appeso che suona.
3: Io che lo sfotto un po'.
2: Sì, tu che lo sfotti, magari non so, la pubblicità del Montenegro, tu te la ricordi che questi tre amici salvavano il mondo con l'aereo?
3: Sì, che salvano un animale.
2: Ecco, cioè, abbiamo pensato di farti cucinare su questo mega, su questa mega brace.
3: Assolutamente sì, guarda.
2: L'importante è che tu cioè, che ti interessa fare una cosa del genere, ecco, più che altro.
3: No, a me l'interesse sì, assolutamente. Ora magari.
5: Oh, Paolino! Minchia, mi hai fatto
3: Luca
5: venire una fame.
3: Cazzo,
5: sono Fabio Alisei.
3: Ma veramente?
5: Oh, ma va? Com'è, Paoli?
3: Vabbè, era figo però, scusami. Mi dispiace, cazzo. Mi ci avete fatto rimanere di merda.
5: Vai, non te la prendere, vai tranquillo. Poi ce l'andiamo a fare una grigliata. Però magari non cucini tu e senza elicottero.
3: Ma cazzo, era bello di Bob Sinclair che smattava sull'elicottero e io facevo la carne giù col tartufo.
6: Grande.
3: Vabbè, volevo essere pagato in Montenegro, cazzo. Mi stiamo anche facendo la noce.
2: Ah, Paolo, una cosa.
3: Sì.
2: Ma secondo te un'azienda come la Montenegro ti darebbe i soldi per fare un abbraccio e prendere per il culo Bob Sinclair? Già è un miracolo se fai Colorado, amico mio, dai. Ciao.
3: Ciao, ragazzi.
2: Pronto, amore? Tutto a posto. L'amicizia si è riaccesa dopo la parola pronto. Lacrime, disastri, come al solito, insomma. Pensa che mi ha detto un sacco di bugie. Ma io ho fatto finta di nulla. Però quando mi ha detto che Colorado fa ridere, mi sono sentito preso per il culo. Comunque tutto a posto. E tu, mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
0: Il Cazzaro.

0: Only a 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: l'ha ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Rieccoci con l'unico Max Pezzali, qui per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco, oltre al suo storico team, ha unito la Puccioni, la Chicca e Johnny alla sua causa. Ma ha bisogno di un ultimo contributo per poter sconfiggere il dominio demoniaco di Cecchetto e Albertino, che man mano diventa sempre più potente. Allora si reca nella rinomata scuola per giovani mutanti, dal suo vecchio professore.
3: Salve, professor Xavier, si ricorda di me, puttana merda cazzo?
4: Marco Mazzoli, certo che io, il professor Xavier, interpretato magistralmente da Morgan Freeman, mi ricordo di te. Tu volevi mettere il mondo sotto sopra, giusto?
3: Esatto, cazzo culo tette.
4: Come ben sai, qui nella mia scuola aiuto i ragazzi dotati di poteri mutanti ad utilizzarli al meglio per poter poi diventare membri degli X-Men di Pavia.
3: Io vorrei reclutarne un paio che siano super potenti. Devo sconfiggere Albertino, minchia cazzo troia.
4: Forse ho quelli che fanno al caso tuo. Giorni fa un cavaliere Jedi ha portato qui da me 3 gemelli. Vieni, te li presento. Ecco qui, lei è Lucilla. È nata con 19 lauree.
5: La capitale del Canada è Ottawa.
3: Caspita, com'è colta! La voglio con me, minchia minchia stronzo.
4: Poi lui è Francesco Maggioni. È nato di 2 metri.
3: È un super mega mangalo. Lo prendo, troia froccia scema. Ed il terzo gemello?
4: Purtroppo il terzo gemello è stato portato via da 2 tipi a bordo di una DeLorean volante ed è scomparso.
3: Va bene lo stesso, questi 2 mi aiuteranno a mettere il mondo sotto sopra. Cazzo pizza fanculo.
5: La molecola dell'acqua è composta da 2 atomi di idrogeno ed 1 di ossigeno.
3: Forza, andiamo a far vedere ad Albertino chi siamo.
2: E con i suoi gemelli al fianco, Marco va da Cecchetto ed Albertino, pronto a dimostrar loro chi è che comanda.
6: Uè, Mazzoli, ma sei tornato a prendere il cazzo di nuovo?
3: Sono qui per dimostrarvi la mia determinazione. Ciò che voglio costruire è molto più interessante di quello che fai tu, scemo minchia stronzo.
6: E così! Hai deciso di portarti dietro una bambina ed un giga Chad.
3: Non è una bambina come le altre. Senti qua.
5: L'America è stata scoperta nel 1492.
6: Ah, cazzo, ma è davvero laureatissima.
7: Questo colpo mi ha indebolito molto, ma sono ancora in piedi.
3: Ora, Francesco Maggioni, è il tuo momento.
6: Questo mega stronzo non sa fare un cazzo se non urlare. Peccato, Mazzoli.
3: No, non può finire così, puttana minchia minchia.
5: Francesco Maggioni, fratello mio, solo tu puoi dare il colpo di grazia a questi felloni. Noi crediamo in te. Puoi sovvertire la situazione. E questo è il momento per utilizzare la prosdocheton, che si tratta di una figura retorica che consiste nell'uso dell'inaspettato rispetto a quello che ci si attendeva.
3: Come colta lei.
2: E con le parole della coltissima Lucilla, qualcosa si accende in Francesco Maggioni.
6: Sì, uomo! Figa, che potenza virile! Uè, Mazzoli! Ci hai proprio dato il ben servito, figa!
3: Sì, ho messo su un team devastante. Finalmente siamo pronti, ragazzi. Culo, culo, porca.
6: Mi sa che con questa squadra sarete davvero i primi. Ciao, sono Albertino, su M2O.
7: Mazzoli! Quando ti ho detto che non avresti combinato un cazzo, dicevo una stronzata. Sei il numero uno.
2: Ovviamente quello che avete appena ascoltato è tutto un racconto metaforico di come sono andate le cose, ma tant'è. Quel che conta è che Marco ha riunito la sua ciurma definitiva. Ora è pronto.
8: Pronto?
9: Salve, signor De Robertis. Sono Marco Mazzoli. Ho messo su la mia squadra. Ora sono pronto, figa puttana diarrea.
8: Certo, Marco. Fissiamo un appuntamento e vieni qui da noi in radio. Però calma.
2: ormai ci siamo. L'oro alla fine dell'arcobaleno si fa all'orizzonte. Ma prima di salutarci, rispondiamo ad una domanda che ci stiamo facendo tutti quanti dall'inizio. Che fine ha fatto il terzo gemello?
0: Eccoci, Marty, siamo arrivati finalmente.
10: Doc, ma perché abbiamo portato via questo bambino dagli anni 80-90?
0: Era il suo destino, Marty. Dovevamo portarlo nel futuro.
10: Ok, se lo dici tu.
0: Addio, piccolo. Dobbiamo lasciarti qui. Un giorno capirai. Sicuramente ti piacerà il 2046, giovane Fabio Rovazzi.
11: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
12: Radio 105.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
14: Come sta? Come sta? Come sta?
15: Come sta? Merda!
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
4: Pronto?
5: Buongiorno, sono il geometra Rizzo Savino dell'amministrazione Savino SRL, amministriamo condomini. Buongiorno, senta, una cortesia, io sto cercando dei prodotti o un prodotto in particolare, perché in uno dei nostri condomini via Roma al 34 abbiamo un problema al secondo piano. Cioè, per farle capire, proprio una puzza, per esempio la puzza di cazzo, non è né immondizia né sporcizia.
4: Ma che se puzza di cazzo, non è faccio come rispondere, vedete quello lui, visto il cosa che sono, per caso di sono cazzi vostri, vedete quello qui, mettete di lui.
5: E madonna, ma che cosa?
6: Detersivi, buongiorno.
5: Sì, buongiorno signora, sono il geometra Rizzo Savino della Savino Amministrazione, amministriamo dei condomini. C'è un condominio in particolare qui a Catanzaro che noi amministriamo via Roma. Noi abbiamo al secondo piano, un condominio di quattro piani, signora, un'abitazione che tra l'altro è anche un avvocato. Che però esce questa puzza di cazzo, cioè non riusciamo a levarla, che quando si passa da questo piano
6: c'è questa puzza. Avete provato con qualche spray eliminatori?
5: Guardi signora, io ho provato con qualsiasi cosa, il problema è che sta puzza di cazzo qua che rimane nel secondo piano è proprio a livello della porta davanti. Capisci, capisci?
6: È proprio una questione di porta, allora.
5: No, non penso che la porta puzza di cazzo.
6: Guardate, noi qua detergenti ne abbiamo tanti.
5: Ma guardi che ho provato, mi scusi, glielo dico così vengo direttamente a botta sicura. Io ho provato con l'assorbiodori e niente.
6: Ma è sempre come detergente e pavimenti, dite voi.
5: Se. Oltre a detergente e pavimenti abbiamo messo anche il deodorante, tipo quello lì Glad assorbiodori, ma quello industriale. Se ne vanno tutti gli odori, ma sta puzza di cazzo che viene dal secondo piano non se ne va.
6: Guardate, noi abbiamo un ottimo prodotto, ecco, che è un eliminatore, che lo potete utilizzare sia come deodorante, come per fare tutto.
5: Come si chiama, mi scusi, signore?
6: Oh yes.
5: Oh yes? La puzza di cazzo, non so se ce l'ha presente, è proprio quella che...
6: Sì, guardate, e questo è proprio un eliminatore.
5: Ma lei me lo assicura questo? Cioè,
6: questo non... lo posso mettere per iscritto.
5: Ma è l'ordino da voi, se ce l'avete voi a sto punto.
6: Sì, allora, aspettate che io vi passo direttamente il signor Pazzo, così parlate con lui.
5: Va bene, la ringrazio.
6: Ok.
4: Pronto?
5: Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Rizzo Savino, il geometra dell'amministrazione Savino SRL. Noi amministriamo vari condomini. Noi abbiamo in un condominio in particolare, non abbiamo nessun tipo di problema. L'unica cosa è che dal secondo piano, dalla porta di un avvocato anche stimabile, esce una puzza di cazzo, non so come spiegargliela, non è tipo immondizia, tipo, come dire, sporco, eccetera.
4: Ho capito.
5: Lei ha presente la puzza proprio di cazzo, ma proprio di fisico, non è un termine.
4: Sì, ho capito, quella sporcizia proprio trascurata, arretrata.
5: Perfetto.
4: Come se uno, quelli che proprio non si lavano e poi si sente quella puzza proprio vecchia. Sapete che vi consiglio? Di rivolgervi direttamente a una buona impresa di pulizia.
5: Guardi, io la ringrazio, la signorina mi aveva anche consigliato Yes, il prodotto contro la puzza
4: Yes
5: di cazzo.
4: È un ottimo prodotto, con un profumatore eccezionale che mantiene l'ambiente, profuma, bellissimo, smacchia, però qua si tratta di altra cosa.
5: Beh, la ringrazio, arrivederci, buon lavoro.
4: Speriamo che risolvete, dai.
5: Speriamo di non avere più sta puzza di cazzo dentro il palazzo.
4: Una buona giornata allora.
5: Arrivederci.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: Mamma mia, non vedevo l'ora di presentare questo nuovo episodio di quello che in origine era un dolce cartone animato per piccini e che ora sembra la versione splatter di Gomorra. Ma sentite un po' cosa cazzo mi tocca leggere e cercate di capire il mio disagio. Nello scorso episodio, dopo aver fatto saltare un tunnel della Prima Guerra Mondiale, nel tentativo di raggiungere il cavò di una banca, Clara è saltata in aria ed è stata rapita dagli alieni che l'hanno sottoposta ad indicibili esperimenti. Ma, secondo voi, cosa si fanno gli autori? Vabbè, vediamo dove andiamo a parare in questo nuovo episodio.
1: Ehi, Heidi, devo parlarti.
2: Non dirmi che hai fatto ancora dei casini.
1: No, tranquilla. Non riguarda me, ma Clara.
2: Sei cacata ancora sotto perché te la sei dimenticata a letto?
1: No, anzi, è anche questo che volevo dirti.
2: Cosa?
1: Ma non ti sei resa conto che da quando è ritornata, da quei 3 giorni in cui è sparita, dopo l'esplosione del tunnel, in cui pensavamo fosse stata scorreggiata via come la dissenteria per colpa della deflagrazione, sia un po' strannuccia.
2: Dici?
1: Inoltre è possibile che nessuno fra noi si sia posto la domanda del perché ora cammina e corre come noi persone normali e del colore giusto di pelle.
2: Ah già, effettivamente, ora che ci penso, adesso cammina e sembra anche stranamente in super salute.
1: Vado a prendere l'ascia, non si sa mai.
2: Ma scusa nonno, ma perché sei così diffidente? Anche se è un po' stranuccio, alla fine che c'è di così preoccupante? Magari è solo semplicemente guarita. Meglio così, abbiamo meno merda da pulire e una stronza in più da far battere.
1: Ma a me non preoccupa il fatto che caghi da sola e che si sposti nello spazio senza emettere cigolii e rumorini di rotelle.
2: Allora quale cazzo è il tuo problema?
1: Vieni alla finestra. Guarda.
2: Cosa devo guardare?
1: Zitta e guarda Clara.
3: Micino, micino.

0: Secondo te è normale che Clara stia ingoiando un gatto vivo?
1: Ok, nonno, vai a prendere l'ascia.
2: No, dai, ma seriamente. No, vi prego. Non ditemi che adesso abbiamo una versione aliena di Clara tipo Edgar Abito, di Man in Black. Vi supplico, non fatemi anche questa. Non posso veramente immaginare cosa succederà nei prossimi episodi. Vi prego, vi manca solo il satanismo. E in questa nuova versione di Heidi le ho viste veramente tutte. Ah, ovviamente, prima che i possessori di teneri micini si indignino, volevamo avvisarvi che fortunatamente nessun micetto è stato veramente divorato per girare la scena. Abbiamo usato un cucciolo di panda truccato da gatto.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Sì. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, hai capito? Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
3: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro adesso.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, blu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che c'è che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre, uguale a lui.
5: Aspetta, se le metti in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
3: Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi pensare...
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di...
4: A te diventa così.
5: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma non un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
16: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse c'è il sangue. Allora,
12: sì,
16: signora...
12: Bene.
9: Questo
16: mi ascolti, sì. Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
16: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaetano! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
9: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
16: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle veci. Queste sono le feci?
16: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Orcacciame se.
16: Porca ma...
10: Che sangue non c'è nella feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
9: No,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport? Sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campania.

0: praticando l'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
0: ma tu,
2: che
0: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata,
0: di c***o! Cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
1: Sì!
0: Ecco, fa il colpo!
1: Ecco!
0: Uno!
1: Sì! Due!
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
0: Che Bagalov, porco c***o!
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono
1: ecco.
0: Quello della canca,
1: sì.
0: Dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca.
0: Ma
4: non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
5: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
1: Bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Papà Castoro, raccontaci una storia.
7: Anche due storie.
8: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
9: Ascolteremo te.
10: Non ho tempo. So già, è 11 mattina e sono ancora ubriaco.
11: E dai, papà Castoro, raccontaci una storia. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore.
10: Va bene. Vi racconto una cazzo di storia.
11: Evviva!
10: Allora, questa storia si intitola Robin Nudo. Senti, c'era una volta nella foresta di Sherwood un fuorilegge chiamato Robin Nudo.
11: E perché lo chiamavano Robin Nudo? Perché? Perché? Perché?
10: Perché andava in giro nudo, no? Testa di merda.
11: Oh! E poi?
10: Guarda, no, stavolta no e poi, Guarda, il primo che dice poi guarda che lo inculo, ve lo dico, Allora, Robin Hoodo viveva nella foresta di Sherwood col suo miglior amico Batman Nudo.
11: E perché era nudo?
10: Perché era ricchione, no?
11: Oh!
10: Un giorno Robin Nudo e Batman Nudo stavano camminando nella foresta di Sherwood quando incontrarono un forestiero di nome Walter.
11: Walter?
10: Walter Nudo, no?
11: Oh! E poi?
10: Ancora! Avevo detto che non devi più dire poi!
11: Basta, papà Castore, basta!
10: Aspetta che lo tolgo. Allora, Walter Nudo corse verso Batman Nudo e Robin Nudo, gridando: aiuto, aiuto! Mary Poppins! Ma hai infilato l'ombrello nel culo!
11: Oh! E poi?
10: Allora, cammina, che ti cammina, Robin Nudo e Batman Nudo incontrarono Re Artù. Aiuto, aiuto, urlò Re Artù. Mary Poppins mi ha infilato una spada nel culo.
11: Oh!
10: Anch'io voglio la spada nel culo, gridarono ancora Batman e Robin Nudi. E ripresero a cercare Mary Poppins. E cammina che ti cammina,

0: cammina che ti cammina, incontrarono Alice, che ci disse: aiuto, aiuto, Mary Poppins mi ha infilato il paese delle meraviglie nel culo. E poi andarono avanti e incontrarono Peter Pan con l'isola che non c'è nel culo. E poi...
1: Basta, papà Castoro, abbiamo capito, dici la morale della favola.
0: La morale è che quando incontri Mary Poppins devi stare attento al culo.
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: È bufera, bufera sul consigliere regionale Bocchi di Fratelli d'Italia Emilia Romagna. Sentite che cosa ha dichiarato.
5: Oggi, se andassimo ad analizzare il movente o comunque una spiegazione sociologica di tanti episodi di violenza dentro o fuori le mura domestiche, è proprio forse riconducibile e riscontrabile nel fatto che l'uomo ha perso un po' di virilità, si è devirilizzato, è troppo dipendente nelle relazioni dalla donna, e laddove la donna lo respinge o lo allontana va in tilt. Ecco, questo credo sia una considerazione da fare.
4: Allora, in pratica il signor Bocchi, consigliere regionale, dice che l'uomo ha perso virilità e che quindi sta diventando schiavo, succube delle donne, e per questo, insomma, tutto sommato ci sta che quando l'uomo si sente succube, si sente abbandonato, si sente dominato dalla donna, abbia reazioni violente. Immaginate la profondità mentale di questo concetto. Quindi, siccome sono succube di mia moglie, io meno. Naturalmente potete immaginare il vespaio gigantesco, abnorme, sesquipedale generato dalle sue parole, ma voglio sentire voi se la pensate come Bocchi o se invece pensate che abbia pestato un merdone colossale. Apriamo le linee. Andiamo dal Bresaola. Vai Bresaola da Roma. Vai Bresaola.
6: Boh, forse Viagra, no? Magari.
4: Non ho capito, scusi, il collegamento.
6: Dico, un po' di Viagra sarebbero un po' più virili, almeno meno le donne e meno più il pisello.
4: Sì, ma non ho capito, scusi, non ho capito qual è il rapporto. Cioè, la virilità non è solo l'erezione.
6: Pasticche di restosterone a gogo.
4: Di restosterone? Cos'è il restosterone?
6: Testosterone, Cruciani.
4: Come testa de cazzo lei? Quindi lei suggerisce di somministrare agli uomini delle pastiglie di testosterone.
6: Sì, ma già dall'asilo.
4: Le facciamo delle pere di testosterone ai ragazzini. Ma che cazzo?
6: Così portano le palle con la cariola.
4: Ha riscontrato una diminuzione della virilità. Cioè, le sembra che gli uomini siano troppo subalterni rispetto alle donne. Scusi se ho usato la parola subalterni, che lei non conoscerà essendo uno zotico di merda.
6: Sono molto addonnati. Si stanno checchizzando, è vero.
4: Qual è la sintomatologia della checchizzazione, secondo lei? Mi faccia degli esempi.
6: Allora, tipo ceretta, sì. Tipo sopracciglia, smalta le unghie.
4: E questo, secondo lei, giustifica il fatto che quindi, essendo meno virili, alle donne gli devono menare?
6: Sono gelosi
4: delle donne.
6: Non dovrebbero essere più donne, perché la donna è bella di per sé, è perfetta. Allora, non ce ne esce, che fai, gli mena?
4: Ci stanno pure una riga di cessi, voglio dire, tra le donne.
6: Vabbè, ho capito, ci stanno pure i cancelli che camminano, però donne so.
4: Ma secondo lei la responsabilità di chi è? Cioè, di chi è colpa di questa corruzione della virilità maschile?
6: Devo pensare, è una domanda molto difficile.
4: Lo so, quando uno fa una domanda intelligente, le teste di cazzo come lei rimangono a bocca aperta, così. Come le bambole gonfiabili. Lei è una bambola gonfiabile quasi pensante.
6: Col pisellino.
4: Ah, c'ha pure il pisellino lei.
6: Micropene. Micropene dotata.
4: Allora guardi, le do una definizione in più. Lei è bambola gonfiabile, microdotata e anche vaffanculabile. Se ne vada a fanculo. Arrivederci. Andiamo da Grappino, Grappino dal camion, vai Grappino dal camion, di la tua, vai.
7: Ma dipende, secondo me dal paese a paese, qua in Italia secondo me sono tutti un po' rincoglioniti.
4: In che senso? Spiega.
7: Ma sì, il prezzo della vita, che adesso il costo della vita è diventato.
4: Cioè, scusami, non ho capito, siccome la vita costa tanto diventiamo tutti frocci, non ho capito qual è il ragionamento.
7: Ma sì, ma anche perché il terzo mondo di merda che ci circonda, dove adesso non si sa più se si è maschi, se si è femmine,
4: tu non sai se sei maschio o sei femmina.
7: A me, no, a me piace la figa.
4: Sì, anche a me.
7: La carne, non sono vegano.
4: Ah, quindi secondo te, scusami, apriamo questa parentesi. Secondo te essere vegani è una mancanza di virilità?
7: Ma io credo che i vegani siano tutti pronti. Ma ti pare che stiamo là a mangiarci il tofu, la soia?
4: Infatti,
7: la
4: cosa mangia un vero uomo?
7: Noi siamo ciò che mangiamo.
4: Sì,
7: okay?
4: Sì.
7: Se un uomo mangia insalata, è un'insalata. Un uomo che mangia carne, è un uomo.
4: E invece tu che mangi merda, sei quello che dici. Ciao, grazie. Ciao. Si sente che mangi sterco. Manca da lungo tempo nella zecca il suo afflato complottista, ma è il momento di scomodarlo. Ci colleghiamo con Mandracone.
8: Ma io penso che c'è tutto un progetto scritto già da tempo, sono anni che ci stanno provando a rendere l'uomo ormai asettico. Un uomo schifoso, che tu lo vedi lì, non ti rappresenta nulla.
4: Mai.
8: Il primo esponente di questo complotto, ricordiamolo, è il famosissimo cantante neomelodico napoletano Gigi D'Alessio.
4: Ma cosa, okay. Gigi D'Alessio c'ha un cazzo di 14 metri?
8: No, questo non è importante. È importante cosa ha trasmesso Gigi D'Alessio all'uomo.
4: Sentiamo.
8: In vent'anni di ascolto è arrivata la sopracciglia ad ali di gabbiano, è arrivato l'occhiale con la mascherina bianca attorno, la lampada.
4: Sì.
8: Tutto questo sono dei piccoli passi strumenti per portare l'uomo a una virilità annullata, attraverso le sue canzoni rendere l'uomo una schifezza, un muschio messo lì che la donna può utilizzare a suo vantaggio.
4: Quindi i poteri forti hanno la vagina?
8: I poteri forti hanno la vagina o amano le vagine più potenti di loro, perché si fanno frustare, si fanno picchiare coi frustini, quindi ascoltano le donne per rendere gli uomini tutti degli schiavetti.
4: Delle alghe. Quindi secondo te i poteri forti chiamano essere dominati e calpestati da donne coi tacchi a spillo, stanno ricchionizzando l'umanità attraverso le canzoni di Gigi D'Alessio.
8: Esattamente, Gigi D'Alessio, ma possiamo vedere anche le canzoni del Festival di Sanremo, quelle che hanno vinto, tutte da omosessuali. E poi entra dentro di noi anche questa frociaggine, diciamo così.
4: Come dice il
8: povero Papa.
4: Che lo stanno cercando di fare fuori allora a questo punto.
8: Cercando di fare fuori perché lui è ancora un uomo.
4: Sì.
8: E le strette, le redini tra le sue mani, perché nella Chiesa è sempre il potere degli uomini, quindi le donne al potere, poteri forti, tentano pure l'omicidio del Papa. È tutto uno schema, tutto uno schema.
4: Mandracone è sempre piaciosissimo, un abbraccio. Ciao, a presto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il parere più autorevole, quello più atteso da tutti gli ascoltatori della Zecca. Ci colleghiamo con Grayskull, dove sta l'amico mio.
1: Ma porco ti sei siccome che il tocco de merda che si attaccano e scopindo il cesso. Cantitaci quelli, sì.
4: Una bellissima similitudine. Una bellissima similitudine.
1: Sono anche disobbio adesso di non dormire i coglioni.
4: Pascoliano.
1: Cruciani, cane, l'hai capito o no?
4: Senti.
1: Io con te non voglio avere a che fare. Punto.
4: Senti, tenera lumachina, oggi ho un quesito che sembra...
1: No, lumachina, punto. Smettila di rompermi i coglioni. No. Hai capito?
4: Dai.
1: Solter maledetto, cane.
4: Non fare la puttanella ritrosa, lo so che ti piace questo momento.
1: Non voglio rompermi i coglioni così, epitati. Sei la peggio razza che esista su questa terra.
4: Sei cocciuto.
1: Sei la peggio razza.
4: Asinello.
1: Un infame maledetto sei. Un codardo. Un coniglio.
4: Stai ragazzo. Io padrone, tu servo.
1: Tu merda, cane, tu merda.
4: Senti.
1: Tu merda attaccata al scopettino del cesso.
4: Sì, l'hai già detto.
1: Sei un cesso d'uomo.
4: Sei un asinello ripetitivo. Un asinello
1: sei
4: con l'eco.
1: Sei tu che mi rompi i coglioni. Beatari, sei tu.
4: Senti.
1: Infame bastardo, cane.
4: Lumachina.
1: Mi chiama solo per non farmi i coglioni.
4: Lumi.
1: Perché non hai coraggio di affrontarmi di pizzone, cane.
4: Dolce lumachina.
1: E come corri, coniglio maledetto.
4: E tu invece non corri. Tu invece
1: bastardo.
4: Non corri perché sei una lumachina. Una tenera lumachina con le colline.
1: Ma lumachina, cane. Senti, la diavola di coglioni.
4: Senti.
1: Infame maledetto.
4: Tu lo senti.
1: Un bastardo, cane.
4: Pazzo isterico. Tu hai ravvisato una
1: tenera.
4: Lumachina nervosa.
1: Hai sotto bastardo. Ti scotellerò vivo, merda, cane.
4: Carrozzina.
1: Ti risanguerò. Ti farò pezzi, bastardo, cane.
4: Lumachina isterica.
1: Userò le tue ossa per costruire un carro mascherato, brutta merda.
4: Asinello.
1: Soffrirai tanto. Morirai immerso nel dolore, bastardo. Devi morire.
4: La cosa che adoro di quest'uomo, questo pazzo scriteriato potenziale killer terrorista mondiale, è che è comunque stagionale nell'insulto. Cioè lui, in base alle alternanze del calendario, modifica i suoi piani di omicidio nei miei confronti. Oggi era carnevalesco, lo apprezzo, lo inviterei a Viareggio, ovviamente per deriderlo anche lì. Alla prossima, ciao.
9: Radio 105.

0: lo Zoo di 105. Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta Alan in Love. Alan in Love. Nella telefonata precedente con Santina aveva manifestato una leggerissima confusione mentale. Ma piccola,
1: Così a fare la ricarica.
0: Cioè proprio un assaggino.
1: Che io paghi. Per quelli che fanno. Che io paga. Se no, non è quello che chiama, deve.
0: Dopo circa 7 minuti di totale nulla.
1: Giusto.
0: La ricontattiamo il giorno dopo per darle una grande notizia. Signora?
1: Dimmi.
0: Signora, qui Alfio, base terra, mi sente?
1: Sì, ti sento perché qua è in casino.
0: Dov'è? Dove si trova, signora? Dove si trova?
1: No, no, non si può sborrare qua, c'è da prendere, da mangiare, ossia, non sborrare, ossia.
0: No, ho detto, dove si trova? Ho una bella notizia per la sua nuova casa, le devo passare il dottor Strano Pene, vada fuori.
1: Va bene, passamela allora.
0: Però devo uscire.
1: Prendere anche la roba da mangiare.
0: Grazie all'ausilio del dottor Strano Pene, interpretato da Paolo Tortellino di Merda Noise, le comunichiamo che finalmente abbiamo trovato un nuovo alloggio per la nostra tanto amata nonnina.
2: Pronto, signora?
1: Pronto, mi dica.
2: Sì, scusi se la disturbo, che so che è in giro a sbarrare. Sono il dottor Strano Pene. Si ricorda, sono il dottor Strano Pene, quello della casa.
1: Sì.
2: Sì, senti, abbiamo trovato l'alloggio.
1: Bravo, bene, così mi sono contenta. Quando sarà che vado?
2: Allora, provvisoriamente per i primi 6 mesi però. Scusi, ho la tosse perché ho pippato. Per i primi 6 mesi possiamo fare ospitare soltanto il lato destro del suo corpo.
1: Oh, santo Dio.
2: Ma non è un... lo so, non è un problema, organizziamo tutto noi.
1: Dimmi.
2: Verso sera posso mandarle un medico a tagliarla in due?
1: Non lo so, sai, perché ho da prendere la roba da mangiare adesso.
2: Verso che ora la trova il nostro chirurgo?
1: Più tardi,
2: verso che ora la devo far tagliare in due?
1: Sì.
2: Però guardi che dall'alto verso il basso, non trasversale. Pronto? Senti, il lato destro è autosufficiente?
1: Come sufficiente?
2: No, dico, il lato destro è autosufficiente, diciamo cucina?
1: Sì.
2: Allora, signora, abbiamo preso dei barboni nuovi per farla lottare, per guadagnarsi la pagnotta. Secondo lei si organizza un incontro per domani pomeriggio con Buddha? È un barbone obeso.
1: Domani pomeriggio.
3: Son Buddha, ci spacco. Io ti spacco.
2: Non vede l'ora di incontrarla.
1: Sì, va bene.
2: Quando? Va bene, domani pomeriggio organizziamo questo evento all'ultimo sangue.
1: Io sono sempre a casa domani.
2: Perfetto.
3: Ti spacco, allora... vecchia di merda.
1: E viene con Marco. No, Matteo Renzi.
2: Sì. Loro faranno da arbitri.
1: Io lo conosco quello.
2: Allora domani pomeriggio organizziamo questo incontro. Vi spaccate di manate per un piatto di pasta fredda.
1: Ma sì, dai.
2: Ok.
1: Adesso lo fare, sì.
2: All'ultimo sangue, signora, si ricordi?
1: Sì, va bene. Ci vediamo domani.
2: A domani, signora.
3: Ti spacco, bastarda.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci, ho da fare.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci, grazie.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.
3: Quanto rincoglionito, ragazzi.
0: Ma senti, pur di aver la casa è disposta a
3: farsi tagliare in due, a lottare con i barboni per un piatto di pasta.

0: Lo Zodi 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Il Fuggitivo. I protagonisti: Teo Moccioslavo e Piero, Ilenia Paperopoli e Piera, Dante Alligalli e Pierino, e con la partecipazione straordinaria di Antonio Summa nel Cadavere di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Bravacacca. Adattamento cinematografico. Papa Leprotto, 15°. Regia di Carletto, il principe dei mostri. Voce narrante, Angelo non svelato. È giorno. Un carcere di massima sicurezza rimane perfettamente immobile mentre un uomo si cala da una finestra grazie a del lenzuolame legato per sommi capi. L'uomo continua a scendere lento, lento, come il più viscoso degli stronzi post-natalizi, fino a toccare terra, dove crescono veganate di ogni genere.
3: Libero! Libero! Sono libero! Sono libero!
2: Scatta un allarme sonoro. I cani rabbioni fanno il bau bau rompicazzo e l'uomo comincia a correre a perdiflauto verso un intrico di piante capaci di svilupparsi in altezza grazie a un fusto legnoso detto tronco, che di solito inizia a ramificarsi a qualche metro dal suolo, conosciuti comunemente come alberi.
3: Corri, corri, corri! Corri, corri, corri! Corri, corri, corri, corri, corri!
2: Intanto, dal carcere escono Piero, Piera e Pierino, due secondini e un terzino armati fino ai denti, che si mettono all'inseguimento del fuggiasco.
4: Forza! Non dobbiamo lasciarcelo sfuggire!
5: Tranquillo, il paese più vicino è a 700 chilometri, non può andare da nessuna parte!
6: Appena lo acchiappiamo me lo incula a sangue, quel brutto frocco!
5: Senti chi parla!
6: Ah, zitta tu!
2: Nel bosco, il fuggiasco passa tra un cespuglio di Clorius avellana e una rigogliosa araucaria araucana, mettendo il piede in una tagliola arrugginita che gli squarcia la carne fra indicibili dolori.
3: Ah! Ai, ai, ai! Il mio piede! Ah, il mio piede 40! 40 e mezzo, 41, dipende dalla scarpa! Ah! Ah! Ah, il piede!
5: Zitti! Li sentite questi urli?
4: Vengono da quella parte.
6: Presto, andiamo! C'è già il cazzo duro!
2: Fra mille dolori, il fuggiasco riesce a liberarsi dalla tagliola e riprende la fuga, ma uno stormo di cornacchie cala a tutta velocità e comincia a beccargli furiosamente i coglioni.
3: Ah, oddio! Ah, ah, come soffro! Ah, come soffro incredibilmente bene! Datemi l'Oscar! Ah!
2: Il poveraccio vede una grotta e ci si infila dentro, ma la grotta è abitata da un orso in letargo, che si sveglia coi coglioni girati e sfigura il malcapitato con delle furiose zampate.
3: Ah, ah, la mia faccia! Che dolore la mia faccia! Ah, la mia faccia super espressiva quando muoio, voglio l'Oscar! Ah!
2: Sfigurato e dolorante, l'evaso riesce a uscire dalla grotta. Ma fuori ad aspettarlo c'è un pugile messicano che inizia a tempestargli la faccia di pugni.

0: terra più morto che vivo e orribilmente sfigurato, il fuggiasco viene finalmente raggiunto dai suoi tre inseguitori.
1: Eccolo qui, che vi avevo detto? Non poteva andare molto lontano.
2: Mamma mia, com'è ridotto, sembra un mostro.
3: No, non è giusto però, così non è scopabile. Ah, che rabbia!
0: Deluso per l'inchiappettata appena sfumata, Pierino si trasforma in un cincischione dei boschi e si avventa su ciò che rimane del fuggiasco, che muore tra mille indicibili dolori.
4: Cincischione! Cincischione! Mi piace il culo!
5: No. Sto soffrendo troppo bene, mi dovete aiutare, vi prego pietà!
4: Cincischione!
5: Pietà!
4: Cincischione!
5: Oddio!
4: Mi prendo il tuo culo!
5: Oddio!
4: Dammi il culo! Cincischione!
0: Mentre scorrono i titoli di coda, Mamma Rai vi ricorda che avete ancora 18 secondi per pagare il canone, scaduti i quali uno stormo di cincischioni piomberà sulle vostre miserabili case e vi farà brandelli come se foste degli Antonio Summa qualsiasi. Forza allora! Cosa aspetti? Paga il canone bruschettina di merda!
5: Sì, paga!

0: Ci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Questa sera Super Quark.
4: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Cioè un'intolleranza di cui non si conoscevano le cause. E chi lo ha deciso? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma questo male ha un nome. Quella polverina, specialmente per i bambini. Vediamo. Tantissime. Taglio. E tutti questi, vediamo.

0: Ci troviamo alle falde del Kilimangiaro, l'enorme complesso montuoso africano. In questo luogo incontaminato, vive il cazzo. Cazzo è il nome attribuito dalla tribù Ingunu, originaria di queste terre, alla lepre di Narvallo. Questo lepore, dall'aspetto rosastro, beneficia di un habitat molto favorevole ed è per questo motivo che il numero della popolazione di cazzi è in continuo aumento. Probabilmente per via della crescita in abbondanza della fregna, frutto dell'albero del godogodo, albero tipico del promontorio africano. Il frutto del godogodo, la fregna, è molto polposo e succoso, ed il cazzo ne va a matto, tant'è che dove c'è un albero di fregna, l'habitat si riempie di cazzi. Ma ecco il cazzo. Il cazzo è molto guardingo, probabilmente ha sentito la presenza dei predatori.
1: Hai sentito?
0: Il cazzo si sta cibando di una bella fregna.
1: Che voglio di fregna? Buona la fregna.
0: Ecco il frocione. Il frocione, Procionlo torlinaeus, è un predatore diotto di cazzi. Accidenti, questa volta l'astuzia del frocione ha vinto sull'istinto del cazzo. È stato catturato ed ora sarà lentamente divorato. Ecco, vediamo il frocione che si sta mangiando il cazzo. Questi luoghi sono meravigliosi ed è nostro preciso dovere difendere l'habitat del territorio degli Ingulu in modo che cazzo, Ingulu, frocione e godogodo possano prosperare.
2: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
3: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamento?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Lo so. Aspetta. Hey, 105.
3: Hey. Lo Zoo di 105.
4: Ciao a tutti, sono Carla, quella zoccola del sistema operativo di Wender. Lo scemo non ha la voce, e quindi sono qui per comunicarvi che oggi attaccherò io i vetti con la voce di Tony. Per iniziare chiamerò io Wender, che è a casa tutto fatto merda.
5: Pronto?
6: Danneggiato mentale! Dove sei che sei con tuo fratello? Dove cazzo sei?
5: Dai, chi cazzo è?
6: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
5: Dai che non ho... non ho la voce. Pronto?
6: Comunque alla fine non mi hai detto dove cazzo sei o dove cazzo siete.
5: Dai.
6: Vabbè, lasciamo perso, dai, sul Po. Dove cazzo i delfini? Tony. Guarda i delfini, i delfini ce l'hai nel cervello. Dai. Sono i neuroni che saltano da una parte all'altra.
5: Pronto?
6: Senti.
5: Dai che non sto bene, non ho la voce, dai. Chiami un'altra volta.
6: Questo è il rumore che sentirai se ti becco, che ti venga a prendere. No. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
7: Pronti? Avevi là?
8: Madonna mia, cosa nervosa.
7: Pronto?
8: Una porca di quella puttana, mi rispondi dove cazzo sei, oh?
7: Ascolta, va a cagar, struzzo.
6: Danneggiato mentale.
7: Va a cagare, sfigato.
6: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente...
8: Nervosa mille.
7: Pronto?
6: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
9: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
6: Sono Tony Termosifoni.
9: Come quello dei termosifoni?
6: Danneggiato mentale, vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
9: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
6: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco
9: chi
6: in una gabbia
9: di termosifoni.
6: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
9: Quello dei termosifoni?
6: Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200!
8: Rispondi!
9: Ma io non devo aggiustare i termosifoni, tu chi sei?
8: Rispondi! Nervosa mille!
10: Pronto?
8: Rispondi!
10: Pronto?
6: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono! Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana!
10: Ma lei chi è, scusi?
6: Sono Tony Termosifone!
10: Ma lei con chi pensi che parla?
6: Lo conosci Tony Termosifone?
10: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
6: Ma vero?
10: Ma chi è questo?
6: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
8: Rispondi. Madonna.
6: Ma senti il vento!
10: Pronto?
6: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
10: Come?
6: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
9: Ascolta, ma cosa vuole?
8: Dove cazzo siete? Rispondi.
10: Pronto?
6: Cos'è? Cosa vuol dire? Cioè, vuoi dirmi di stare zitto?
9: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
6: Sai cos'è?
9: Lo sai, ma lo sa che viene a disturbare una persona?
6: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
9: Ma perché non da chiamarlo mi?
6: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
9: Non si permetta più di telefonare.
6: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
2: Prossimamente, nel Wonderland.
11: Qual falange di Cristo Redentore?
12: Pronto?
6: Potevi chiamarmi, eh?
12: Zitto!
6: Ripeti.
12: Sono il promotore della paura!
13: Questo è Wonderland.
3: Lo Zoo di 105.
2: RAI, ovvero Raggira Anziani Italiani. RAI Charles, il canale per non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Un taglio netto. I protagonisti: Jimmy Ghiottamerda è Piero, Manfrina Pusillanime è Piera, Leosuca Cagamele è Leonardo, tratto dall'omonimo romanzo di J.K. Curling. Adattamento cinematografico, Piero Pelucco. Regia di Martin Scorreggia. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ricordiamo ai telespettatori che questo canale è totalmente privo di immagini e che la mia voce stupenda vi descriverà in maniera dettagliatissima ogni cosa che ascolterete, per permettere ai non vedenti di immergersi nel racconto, viaggiando di fantasia. Se invece vedi bene, ecco, vedi di alzarti subito dal divano e vai a pagare il canone, pezzo di merda. È l'anno corrente di nostro signore Gegè, l'abracadabra ebreo. Siamo in un modesto ma accogliente appartamento milanese, cioè appartenente alla città chiamata comunemente Milanò. Sul divanò, un uomo perfettamente funzionante si interessa alle immagini calcistiche che scorrono sul grande specchio magico di fronte a lui.
14: Nagatomo è fuori tempo, allora Vidal per la Juventus, Vidal palla dentro per Pepe, Pepe la prova a centrare, è in ritardo Giulio Cesar che comunque ha toccato madre all'indietro.
2: A pancia sotto su un tappeto molto colorato ma di poco prezzo, un bambino che ha sfiorato di tanto così la pensione di invalidità gioca con le costruzioni gettando vergogna sull'intero genere umano. La porta d'ingresso si apre ed entra una donna, se ci è permesso il sostantivo. Non è molto bella e somiglia vagamente al ministro per l'assenteismo Matteo Salvini. Dal modo in cui vezzeggia l'impeccabile frangetta, dandosi arie da creatura scopabile, capiamo che è di ritorno dal parrucchiere.
15: Buonasera, marito. Buonasera, figlio, col cranio offeso dalla tortuosità delle mie pareti vaginali. Sono appena tornata dal parrucchiere.
16: Davvero? Buon per te.
17: Alla propria partita, dare intensità, perché deve...
2: Da come risponde il marito, si intuisce chiaramente che di quello che ha fatto la moglie non gliene frega tre cazzi. Diciamocelo, dopo 7 anni di matrimonio, a nessun marito frega tre cazzi di quello che ha fatto la moglie. Soprattutto se stiamo guardando la partita di calcio e soprattutto se nostra moglie assomiglia a Matteo Salvini.
18: Papà! Addosso.
16: Molto ben detto, figliolo.
2: Per chi fosse stato distratto, ripetiamo che il figlio non è venuto proprio benissimo. A causa della vagina molto muscolosa della madre, la testa del figlio è stata compressa molto nell'uscire dalla vagina e quindi, senza troppi giri di parole, è morto.
15: Allora, che ve ne pare? Vi piace il mio taglio?
16: Bello, bellissimo, brava, bravissima.
15: Dai, guardami meglio! Non noti nulla di diverso?
16: Oh, per Giove Piera, dove sono finite le tue orecchie?
2: Il marito volge il capo e guarda la moglie. e il suo volto assume la stessa espressione sconvolta di quando ho scoperto che Bertinotti è stato bocciato 3 volte alla scuola Radio Elettra.
18: L'intellettuale disto gran cazzo.
2: Un primissimo piano ci mostra che la donna non ha più le orecchie.
15: Oh, ma finalmente te ne sei accorto! Che te ne pare? Le ho fatte tagliare dal parrucchiere. Con l'estate alle porte sarò molto più fresca.
16: Ma ti sei completamente fottuta il cervello. Perché ti sei fatta tagliare le orecchie?
15: Oh, su, quante storie per un paio di orecchie! Tanto tempo, un paio di mesi, mi ricrescono!
2: La vagina stretta e muscolosa della signora non sono l'unica causa del figlio con evidenti handicap. Ora iniziamo a capire che pure la madre non è proprio laureatissima.
16: No, brutta idiota, le orecchie non ricrescono mai.
15: Bella questa, dai, smettila di scherzare.
19: Mamma, anch'io che sono scemo so che le orecchie non ricrescono.
2: Ben detto, bambino cesso e morte. Ora tutta la famiglia è sconvolta. La cessa con la faccia di Matteo Salvini, ora senza orecchie, è proprio una gran faccia di cazzo.
15: Ma quindi resterò tutta la vita senza orecchie?
16: Proprio così, brutta testa di cazzo?
15: Oh no! Oddio! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto?
2: Stravolta dall'orrore di un futuro orecchio mato, la donna si trasforma in un cincischione senza orecchie.
18: Dotato di una tecnologia avanzata di procrastinazione modulare, il cincischione ha un corpo cromato che si arrugginisce solo nei giorni pari, antennine che captano segnali di forse dopo e uno scomparto segreto in cui conserva scuse improbabili, come oggi c'è troppa umidità per decidere. Ha braccia telescopiche che si estendono, ma solo per allungare la mano verso le tette di donne anziane, tipo la Puccioni. Le gambe sono equipaggiate con turborotelle da corridoio, che però si attivano solo quando qualcuno gli chiede di fare i rigatoni al sugo.
19: La mamma è un cincischione, la mamma è un cincischione, na na nero, na na na.
16: Chiudi quella brutta fogna, figlio scemo, o la mamma si arrabbierà e anche il cincischione che è lei.
2: Esatto, padre, con la voce dell'orso Yogi. Ora sono cazzi senza zucchero, ovvero cazzi amari, perché non c'è cosa più orribile di una donna con la faccia di Matteo Salvini, senza orecchie, che si trasforma in cincischione.
20: Cincischione?
16: Non ti possiamo vedere però, quindi un cincischione, o ti fai un video.
15: Posso anche fare tutt'altro con le braccia, voi lo saprete
16: mai. No. È un cincischione sulla fiducia questo.
20: Si sente dall'interpretazione. Sentiamo,
15: posso fare tipo il ballo del qua qua mentre faccio il cincischione?
16: Ma noi lo percepiamo. Lo percepiamo, senti,
20: sei vediamo. Sotto controllo.
15: Allora, aspetta che sono Piera che diventa un cincischione senza orecchie. Sono comunque sotto pressione.
21: È giusto così, non pensare di scamparla, è bella.
15: No, sono... Adesso che sono arrabbiata che non so più le orecchie, mi sto trasformando in un cincischione. Cincischione.
21: Cincischione.
16: Senti che non sta muovendo le mani.
21: Sì,
15: no, le sto muovendo. Devi testimoniare che sto muovendo le braccia come un cincischione.
16: Summa, vieni a cantartela come un pentito, vieni. Sorveglia. Perché lei pensa di fare cincischione.
21: Fai le foto, Summa, vogliamo vedere, eh?
22: Cincischione. Cincischione.
23: Oddio, un cincischione che muove le braccia, oddio.
15: Visto?
22: Non ho le orecchie, quindi non sento niente. Sono molto arrabbiato. Cincischione sordo. Cincischione sordo.
23: Oddio, si sta dimenando di più anche la testa, oddio.
21: Beh, ma scusa, quello che sta morendo che balbuzia, dai.
16: Che roba posticcia.
21: Dai. Grida un po' di più, cioè ci deve essere sofferenza.
23: Oddio! Oddio, sta muovendo!
21: Ma che sogno, sai che spero veramente che un giorno accada?
20: Sai che come vittima sei perfetto.
16: Sì, dovresti morire in tutti i film
20: adesso
16: del mondo.
20: Ogni scena che facciamo sei tu che stai morendo.
21: Muori, come senza Kenny. Motivo.
20: Sì. Oddio, sta morendo, sei bravissimo.
21: Muori ancora, muori bene, vai.
23: Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio, no! Oddio mio, no!
20: Anche qualcuno mi aiuti, qualcuno mi aiuti.
15: Sembra davvero disperato.
16: Sì.
23: E qualcuno... Scusate, sto recitando.
15: Sì, sì, scusa.
23: Qualcuno mi aiuti! Aiuto!
16: Sono spezzato dentro.
20: Sei il morto migliore di sempre.
21: Sì. Complimenti.
16: Potresti morire più spesso.
15: Posso ucciderti davvero?
21: Bravo.
0: Sì, però io ho frequentato le scuole non per urlare sto morendo.
15: Pensa che io che faccio la donna pompino.
18: Un'ultima traballante inquadratura ci mostra ciò che resta del palazzo. Un impianto elettrico ancora funzionante perché grazie a Dio Bertinotti non ci ha potuto mettere mano. E nemmeno Matteo Salvini. Due merde della politica italiana. A dirla tutta, in politica non se ne salva uno. Sono tutti dei potenziali falliti, che hanno trovato il modo di succhiare soldi dalle vostre tasche. Sì, perché siamo tutti complici, siamo tutti responsabili se al governo e in politica in generale ci sono solo dei monchi, esattamente come il bambino di questa puntata. Scorrono i titoli di coda e mentre leggiamo anonimi nomi associati a posizioni lavorative di dubbio realismo e continuiamo a godere nell'immaginare che Antonio Summa stia realmente soffrendo e morendo, la nostra mano scende verso il portafogli e ne caviamo il contenuto per spedirlo tramite raccomandata in viale Mazzini 14, sede legale di quel bel culone pre-repubblicano della nostra cara mamma Rai. In poche parole, paga il canone pezzo di merda.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
8: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
8: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
8: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
8: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
8: Una business relationship.
5: Questa
8: è la station way, le Seychelles di nuovo.
5: Una business relationship.
8: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
9: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora
8: Lindsay, no.
5: Lindsay.
8: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
8: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
8: Lindsay. Come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
8: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
8: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei...
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
8: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
5: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
8: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
8: No, PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici?
5: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
8: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
8: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
8: Theft.
5: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
6: Liberty Island.
9: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
8: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
5: Vov.
8: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
7: Lo sapevo, adesso
8: fa bene l'uovo.
7: Coglioni a me, rompi
10: coglioni. Scusa, la macchina famosa.
8: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
8: Vover Vorgen, che
5: cos'è quello? Una Range
8: Rover?
5: Rover
8: Vogue.
5: Vogue.
8: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vover Vorgen. Ma dillo così,
8: la
10: non è russa, è inglese la Range Rover.
8: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa costruire un dildo in pelle di porco spino. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio covare il cazzo da una gallina per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra amica Gargaris Bo ed è dedicata al suo amato Cogliuttorio. Caro Cogliuttorio, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo visitare contemporaneamente dal dentista e dal ginecologo. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, da quando ci conosciamo ho ingoiato così tante volte, ma così tante volte, che ora tutti i miei denti del giudizio sono incinti. Ah, mio carissimo, carissimo Cogliuttorio, ricordo con emozione il giorno in cui ci siamo conosciuti per la prima volta. Non avevo mai conosciuto un uomo che avesse le palle raccomandate dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Eh sì, insieme formavamo un 69 indivisibile. Ed è per ringraziarti per tutti gli integratori di proteine che mi hai spruzzato in gola in questi anni che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

cuore, il vero Santi Manto. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Gargarisbo, dedicata al suo amato Cogliuttorio, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, insieme a te il mio primo smalto è stato costantemente sbiancato. Purtroppo recentemente i produttori mondiali di Cogliuttorio hanno intentato una causa contro le tue palle e tu non potrai più sbò fino al termine del processo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un norvegese che ha le setole dello spazzolino sulla cappella. Sono certa che capirai, con affetto tua, Gargarisbo. PS, lo sai, per una migliore igiene orale è bene passarsi il filetto interdentale. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovissimo indirizzo mail, che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer stanno guardando un nuovo e freschissimo programma.
3: Porca vacca, quanto mi fanno sbellicare Rick e Gian.
4: Ma quali Rick e Gian? Quelli sono Gianni e Pinotto.
5: Stupidi vecchi rimbambiti, sono Cocchi e Ponzoni.
3: Vorrei dire Cocchi e Renato.
4: Fermi, fermi, mi è venuto in mente. Loro sono Gaspare e Zuzzurro.
5: Io ce lo ciucciavo a Zuzzurro, ce l'aveva lì la brioche.
3: Beh, chiunque stracazzo siano questi due tipi in bianco e nero, fanno veramente spruzzare merda dalle risate.
4: Io spruzzo merda anche senza risate.
2: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà Lord Giolitti.
2: L'intelligenza artificiale sta prendendo il sopravvento, e non solo sulla programmazione informatica, ma anche per quanto riguarda l'arte, la comicità e i meme.
4: Che cazzo sono i meme?
2: In mezzo a questi drammi, Roberto Vasco Rossi, un bambino della Gen Z o Gen Z, che in effetti non è proprio più un bambino, perché comunque bisogna rendersi conto che quelli nati nel 2007 quest'anno diventano maggiorenni, e quindi anche le ragazzine sono già ficcabili ed...
3: Maestà!
2: Oh, scusate, scusate, sto divagando. In ogni caso, questo coglione trova divertenti i brain rot, i meme del momento. Andate a dargli una sprangata alla vecchia maniera.
3: Forza ragazzi, questo bambino adulto ha bisogno di noi.
4: Sicuramente questo amante dei brain rot sarà un delinquente con cui dovremo prendere la cinghia.
5: Nonno, ma tu che cos'è che sai dei brain rot?
4: Nulla, so che mi piace prendere la cinghia.
3: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
2: Boomer! E con la lentezza che contraddistingue gli storpi, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Roberto Vasco Rossi.
7: Trallallero, trallallà, quando a un punto arriva mia nonna. Ornella lecca cappella.
8: Figa, che ridere che mi fanno i brain rot. Questo è uno scuolo con le scarpe. Assurdo.
9: Tung tung tung tung tung tung tung tung sahur.
8: Tung tung tung tung sahur, troppo bello.
7: Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore.
8: No, bombardino crocodilo, veramente. I meme hanno avuto una mega evoluzione con questi. Sono troppo divertenti.
3: Fermo lì, noi siamo i potenti.
8: I meme hanno avuto una mega evoluzione con questi. Sono troppo divertenti.
3: Fermo lì, noi siamo i potenti.

0: plot, vero?
1: E a chi non piacciono? Sono i meme del momento, la cresta dell'onda, fan riderissimo, guarda!
2: Liri li lari là. Elefante nel deserto che...
3: E che cazzo ci sarebbe da ridere?
1: Stanno spopolando in tutto il mondo, raga, sveglia, dai! Ci hanno addirittura fatto una canzone, sentite qua!
3: Bombardino crocodilo. Io non capisco, davvero non capisco. Ai miei tempi si rideva con Gino Bramieri, lui sì che era il numero uno. E le donne facevano silenzio e di certo stavano lontane dal palcoscenico perché tanto non sanno fare il cabaret. Altrimenti erano cinghiate.
1: Gino chi?
0: Bramieri, Gino Bramieri.
4: Io ce lo ciucciavo a Gino Bramieri.
1: Mai sentito.
0: Ma porca di quella... Cercali, dai, sul internet.
1: YouTube?
0: Sì, quello.
1: Cosa devo cercare?
3: Digli Gino Bramieri Barzelletta.
1: Sentiamo, dai.
5: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
1: Oh, che palle la pubblicità, dai, salta.
6: Non c'ho più niente, porca boia. Vediamo subito, non un momento, commissario, mi sono sbagliato. Mi sono seduto sul sedile di dietro.
1: Raga, questa è roba vecchia vera, eh?
0: Non ti fa ridere?
1: Ma tipo mai? Sentite, andate a fare in culo, io torno coi miei brain rot.
0: Ci vogliono le maniere forti.
3: Prendo la cinghia.
1: No, la cinghia no.
7: E con una raffica di 2000 cinghiate, proprio come è il 2000, l'anno da cui han smesso di capire una minchia tutti i nascituri, i potenti Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino Vasco Rossi.
1: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinto che la comicità e ciò che ci fa ridere fosse determinato da un fattore soggettivo, un agglomerato di età, vissuto ed emotività. E invece no, noi della generazione Z non capiamo proprio un cazzo di niente. Meno male che mi avete dato una bella sprangata alla vecchia maniera. Viva Gino Bramieri e fanculo il Technicolor.
4: Io ce lo ciucciavo anche in Technicolor.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un uomo entra in un caffè e chiede un caffè. Cioè, lui è dentro al caffè, sta nuotando e poi vede un signore e gli dice: papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso? E lui risponde: io sono Pdor, figlio di Khmer, e c'è da spostare una macchina e un diesel. E l'uomo che entra nel caffè dice: il caffè è amaro come la vita. E l'uomo entra nel caffè, un uomo entra in un caffè e lo ammazzano, porco.
8: Turbo Boomer.
9: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.
11: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
12: In quel tempo il Santissimo...
13: 105 mi casa!
12: Ho sbagliato. In quel tempo il Santissimo Padre Maronno venne colto da illuminazione quasi identica a quella che avvenne a San Paolo sulla via di Damasco.
13: Girolamo, zozzo, schifoso, merda! Puttana! Dove sei?
14: Padre, ma sono qui, non mi vedete?
13: Come? Ah, scusami, puttana! Mi è venuta un'idea geniale che ci farà fare tanti soldi!
14: Ma per i poveri i soldi?
13: Certo! I pescatori di caviale ti sembrano persone ricche? L'abito firmato che indosso mi impone di provvedere a dar loro di che sfamare le loro famiglie.
14: Che parole di santità e di Dio!
13: Grazie, puttana!
14: Allora, qual è la vostra idea?
13: Semplice. Guadagnare tanti danari facendo una cosa facile, che sono capaci tutti.
14: Più facile del sacerdote?
13: Certo! Avvicinati che te la dirò un orecchio.
14: Eccomi qua, padre.
13: Oh!
14: Ma che fate? Non dovevate dirmi una cosa all'orecchio?
13: Lo so, ma l'istinto di sputarti è qualcosa di irresistibile. Puttana mamma!
12: E fu così che il Padre Santissimo

0: Mise in pratica la sua geniale idea per guadagnare tanti danari con poco sforzo.
1: Padre, ma siete sicuro che lo sapete fare?
2: Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Lo fanno tutti, pure vacche. Vacco? Che vuol dire che vacco è meglio di me?
1: No, padre, ci mancherebbe altro. Allora procediamo.
2: Certo, ma dividiamoci i compiti. Io penso a invitare delle donne nel privé offrendo loro un rinfresco a base di naso.
1: E io?
2: Tu intrattieni questi giovani peccatori che vogliono ballare.
1: Ma come? Non lo so fare.
2: Ma cosa ci vuole, puttana? Pigia dei bottoni e urla delle frasi da coglione al microfono, tipo sulle mani, puttane.
1: Ma se metto un cd di Pippo Palmieri va bene lo stesso?
2: Ma sì, va bene, fa schifo, ma tanto laggiù sono tutti drogati, non se ne accorge nessuno. Puttana, ma...
0: Ed ecco il Santissimo Padre incassare un lauto assegno più i diritti SIAE, truccando il bordereau per poi godere dei vantaggi di una nuova carriera nel mondo della musica.
1: Padre mio, un fiasco totale!
2: Ma cosa?
1: La serata non è andata bene!
2: Ma cosa dici, puttana?
1: La gente ci ha fischiato!
2: Fischiato te? Perché sei un mediocre! Per me è stato un successo incredibile!
1: Veramente?
2: Certo! Le immagini di me che redimevano giovani ubriache introducendo loro il verbo hanno totalizzato 2 milioni di visualizzazioni sotto tubo!
1: Ma che c'entra con la musica?
2: In verità ti dico, che cazzo ne so! L'importante è che c'entri coi danari! Infatti mi hanno offerto un posto in una prestigiosa radio, una radio a sfondo religioso che piace molto ai giovani drogati senza Dio!
1: Veramente? Di che radio si tratta?
2: La Virgin Radio Maria!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista. Chissà come stanno felici i libri in questa libreria con sta musichetta. Che bello, corrono felici sugli scaffali. È una storia stupenda.
3: Buonasera.
2: Sì, pronto, buonasera. Che bella voce entusiasta.
3: Sì, mi dica.
2: Buonasera. Scusi, mi viene da ridere perché non me l'aspettavo. È bello sentire un commesso allegro.
3: Meno male.
2: Senta, io chiamavo per un'informazione. Voi tenete anche dei segnalibri?
3: Sì.
2: Sì, tipo
3: sì.
2: Carini con
3: le... Quelli carini, certo. Sì.
2: Ok.
3: Sì. Ne abbiamo di diversi tipi, quindi può scegliere.
2: Ah, tipo?
3: No, dico di disegni, di decorazioni, cioè dipende quello che vuole spendere, che ci sono comunque quelli più costosi, meno costosi, cioè può scegliere, voglio dire, come segnalibro.
2: Ah, ho capito, ho capito. Senta, una domanda, invece ce l'avete un libro di segnalibri?
3: No.
2: Non ce l'avete?
3: No, non ce l'abbiamo proprio.
2: No,
3: non l'hanno fatta, non so se esista sinceramente, come carina idea, come bella,
2: esatto,
3: come idea, voglio dire, quindi sì, però
2: ecco,
3: no,
2: sono contenta che lei sia d'accordo con me, perché diciamo che è un mio progetto, perché io mi chiedo sempre, quando leggo vedo sti segnalibri che li piglio, li sposto da un libro all'altro, non me li considero più di tanto, cioè pure a volte li vedo abbandonati in giro, magari sul treno uno finisce il libro e molla il segnalibro e lo perde, quello magari l'ha preso il treno a Bari e quello poi scende e quello se ne arriva fino a Venezia, scende lì a Venezia e dice mo che faccio alla laguna, cioè oppure visto gente che si faceva i filtri per le canne, ma questo vabbè, comunque il punto è che questo. Cioè, per dargli un po' di valore, no? Diciamo, anche per riconoscere l'impegno che loro ci hanno messo in tutti questi anni, cioè, secondo me sarebbe bello fare un bel libro dei segnalibri, così uno si sfoglia i segnalibri e, come dire, no? Cioè, gli dà il valore giusto,
3: certo,
2: che si meritano.
3: Sì, certo, ovviamente i segnalibri degni di essere... ricordati, voglio dire, ecco, perché comunque ci sono anche di brutti, quindi...
2: Sì, vabbè, però alla fine...
3: di quella.
2: Però alla fine pure i bruttarelli hanno il loro diritto d'essere visti, accuditi, no?
3: Sì, sono quelli poi legati al libro stesso, quindi che riportano comunque la copertina del libro stesso, quindi sono molto...
2: Esatto, lei è veramente un uomo intelligente, secondo me potremmo valutare di questo progetto portarlo avanti insieme, perché cioè, allora lei mi dice pure che ce n'ha tanti, no? Noi potremmo magari, senza farci tanto vedere...
3: Ovviamente sì, a vendita, sono prodotti che vendiamo, non che regaliamo, eh?
2: Sì, vabbè, ma pure a vendita, certo, però dico che magari... Io, per dire, una volta vengo alla cassa, pago un libro, già che ci sto, lei mi infila dentro un segnalibro, no? Magari me ne mette 4-5.
3: Noi lo mettiamo di default a tutti il nostro segnalibro, quindi quello lo diamo comunque sempre al cliente.
2: Ma io dico pure quelli un po' più bellini, cioè, diciamo, noi, come dire, per dargli una seconda vita, no? Noi lì, sto facendo il gesto quello a umma umma, capisce come? Cioè, noi li pigliamo, io nel mio laboratorio li metto tutti insieme con la colla a caldo e faccio un piccolo libercolo dei segnalibri e poi lo vendiamo.
3: Vabbè, da vedere, sì, da vedere.
2: È un'idea bellissima, secondo me.
3: Senta,
2: allora, l'ultima cosa, visto che lei è assolutamente a bordo della barca con me, gridiamo insieme free segnalibri.
3: Grande!
2: Okay. Lei è il numero uno. Bravo!
3: Grazie.
2: Niente stupido, tutto free.
3: Ci sentiamo, grazie.
2: Grande!
3: Salve.
2: Ci sentiamo. Ciao!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
4: Lo Zodi 105.

0: Cavolo diario, sono giorni che non ci scriviamo. Ma come sai, sono stato impegnato nel ritrovarmi il cazzo che ho perso in un curioso incidente con un falcia erba. Ora sto bene. E ho anche recuperato completamente l'uso del membro. Anche se mi piscio sulla spalla. Ma risolverò questo problema di traiettoria con un complesso sistema di inclinazione del water che sta studiando il mio architetto. Ecco le novità di oggi.
1: Sperandeo, secondo te sto bene vestita così per la festa di carnevale? Ero troppo indecisa fra il cardiochirurgo che ha comprato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario, oppure da buio totale nello spazio siderale. Alla fine ho optato per Zorro in incognito in vesti moderne fuori contesto. Che dici?
0: A parte che non mi chiamo Sperandeo. Comunque capisco che sei dotata di un'incredibile fantasia, forse dipendente dal fatto che assumi cannabinoidi associati all'alcol più volte al giorno. Ma amore, non colgo come tu possa far trasparire tutte queste informazioni da un camice da dottore o da una giacca da uomo. E poi com'è possibile travestirsi da buio totale dello spazio siderale? È impossibile!
1: Ma che cazzo dici? Si vede che non hai letto il manuale di Gigi Pierone dal titolo Travestirsi in maniera efficace alterando le percezioni di chi ti osserva.
0: Non colgo...
1: Guarda, ti mostro con semplicità. Adesso mi travesto da buio siderale.
0: Prego, sono curioso. I miei occhi! Mi hai infilato delle penne negli occhi, ma sei fuori come un balcone! Ai ai ai! Oddio, chiamo l'ambulanza! Chiamo l'ambulanza! Le mie retine!
1: Va bene, va bene! Però hai visto che non vedi più nulla e attorno a te c'è il buio siderale? Ora dovrei tagliarti le corde vocali per l'effetto silenzio tipico dello spazio. Ma siccome non è il costume che ho scelto, va bene così!
0: Ma sei fuori? Chiama i medici, urgente!
1: Va bene, va bene! Intanto metto il camice da cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario.
2: Mezz'ora dopo.
3: Eccoci, dov'è il ferito?
1: Prego, prego, entrate, è lì sul divano con due matite in mano con infilzati gli occhi.
4: Ma lei è una collega! Lei è un cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario?
1: No, è un costume di carnevale!
4: Ah, wow, che accuratezza!
0: Aiutatemi, vi prego!
4: Va bene, salga sulla barella e ci consegni gli occhi!
0: Ecco, vi prego, salvateli!
4: Sì, sì, al massimo li può usare come spiedini! Sembra di mangiare la seppia se chiude gli occhi! Oh, ops, mi perdoni la gaffe, Bocelli!
1: Dai, amore, ma non ridi mai! Il signore ha fatto una simpatica battuta per drammatizzare la tua condizione. Su, fallo un cazzo di sorriso! Brutto pezzo di merda, mo ti calo le mani!
4: Ma si calmi, signora, che le prende?
1: Che quando fa il maleducato di merda mi fa uscire la nerva della meridionale!
0: Ah, che simpatico! La seppia!
1: Cazzo fai? Prendi per il culo, scemo?
4: Signora, ci lasci portare in ospedale a Ray Charles, altrimenti qui si mette male.
1: Andate, andate, io intanto finisco un quadro di Clash Royale.
4: Ma scusi, lei non è in pensiero per suo marito?
1: Certo, io quando sono in pensiero per qualcuno gioco sempre a videogiochi. È un tipico atteggiamento di insensibilità distaccata che ho imparato da un manuale di Gigi Pierone, dal titolo Fottersene di tutto e tutti e non salutare nemmeno tua madre con la testa china sul telefono o lobotomizzato da un giochino alla Fabio Alisei, un vero guru del distacco emozionale.
4: Ah, ok, ok, ok, allora ci vediamo in ospedale. Presto, Giuseppe, aiutami con la barella.
0: Hai capito, caro diario? Finalmente posso scriverti ancora. Fortuna vuole che in ospedale ho trovato questo chirurgo all'avanguardia. Un vero genio. Il primo al mondo a riuscire a trapiantare occhi e farli funzionare. Purtroppo i miei sono andati persi perché troppo danneggiati e li abbiamo mangiati come spiedini. È vero, sembravano seppie. Grazie ad un donatore trovato da Cosa Fica, un tale cinese che ha perso la testa in autostrada e che per mia fortuna corrispondeva perfettamente al foglio con le mie caratteristiche in possesso di Cosa Fica, ora ho gli occhi nuovi. Unico problema è che il chirurgo ha voluto rispettare la forma originale ed ora ho gli occhi a mandorla. PS. Ho fatto un corso di ginnastica artistica sugli anelli per il problema della traiettoria dell'urina verso la spalla. Ora ho imparato a pisciare a testa in giù. Fica, sembro Yuri Keki col cazzo in mano.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Quando l'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No.
1: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
1: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
1: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi...
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
1: è
3: che lo sai.
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono belle. Le macchine?
1: No!
3: No,
1: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
1: Che bianche.
3: Ci sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono,
3: no,
1: fatte,
3: no,
1: di, fatte cazzi. Di cazzi. Lì in paradiso.
3: Rimuori
1: ancora.
3: No.
1: Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
1: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
3: E mica la sfonda.
1: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sfonda, dai.
3: Cazzo, dici un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
5: è
1: diciamo.
5: Una libellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano,
1: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Elio.
3: È un casino.
1: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
1: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Ma se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare.
3: No.
1: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
3: Che
1: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori
1: sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
3: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è?
1: Volte.
3: Sopra, sotto, destra, 60...
1: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra... Nell'aria, sì.
1: Capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci
3: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Tutto
1: se una soava donna.
3: Una soava donna.
1: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, subito adesso.
3: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105.

0: comune, gente mortale, gente che vive attaccata al telefono per guardare quello che voi non sarete mai. E guardando i piedi della Ferragni uno dice anche meno male. Ma tranquilli, ci sono io che vi farò staccare la faccia da quell'apparecchio elettronico e vi mostrerò com'è realmente il vostro mondo. Tecnico, sei pronto?
1: Sì, Milo, sono qui.
0: Senti, è vero che ieri ti sei tatuato la faccia?
1: Sì, è vero!
0: E cosa hai fatto, tecnico?
1: Mi sono scritto in fronte grande testa di cazzo!
0: Ma bravo! Bravo, Mohidogrof! E allora mettimi la straminchia di scappellata sverginante di quella di tua madre di base, grazie!
1: Vado!
0: Se anche tu conosci una bella topa al supermercato durante la spesa, ci parli e dopo mezz'ora ti ritrovi nel letto pronto a scannarla. Ma il giorno dopo ti risvegli dai carabinieri con le manette perché ti hanno trovato a bestemmiare nudo per le vie centrali di Milano solo perché la tipa del supermercato era una ladra e ti ha drogato e derubato. Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
0: Anche tu, durante una scopata selvaggia in piena notte con tua moglie, nel momento più godurioso, alzi le braccia al cielo, pronto a far uscire la potenza. Ma con la coda dell'occhio vedi a bordo del letto tuo figlio di 4 anni che ti guarda tutto scioccato e ti dice: papà, perché stai gridando con le braccia alzate e la mamma sotto di te con la testa sotto il cuscino? Benvenuto, sei dei nostri! Una sera tutto ubriaco ad un semaforo con gli amici, inizia a insultare una povera signora al volante, dandogli della ma il giorno dopo te la ritrovi seduta dietro di te nella macchina della scuola guida durante l'esame della patente, perché è l'esaminatrice. Indovina, coglionazzo, sei bocciato! Se anche tu, una sera dopo aver tradito tua moglie rientrando a casa, decidi di spruzzarti addosso il Vetril per non farle sentire l'odore della vagina della zoccola, ma dimenticandoti ti accendi una bella sigaretta prendendo immediatamente fuoco davanti a tua moglie. Brava testa di cazzo, hai visto a tradire? Ti sta bene, merda! Anche tu, durante un funerale al cimitero preso da un attacco di squaraos fulminante, durante la sepoltura decidi di cagare dietro ad una lapide, ma dopo che la bara è stata inserita sottoterra partono i fuochi d'artificio per commemorare il morto e quindi la gente si gira verso di te vedendoti tutto sudato e paonazzo mentre caghi potente. Che scenaccia, oh. Che scenaccia. Che brutta scena, figa. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu sei in coda al supermercato a Miami, inizi a dire delle iperporcate con bestemmie rotanti a tua moglie pensando: tanto nessuno mi capisce. Ma dopo 23 minuti di volgarità estreme e al limite della scomunica, la signora davanti a te si gira e ti dice in perfetto italiano: lei è un porco schifoso ed è colpa sua se gli italiani sono conosciuti come bestie all'estero. Benvenuto. Bravo Mazzoli, fatti sempre riconoscere. Sei dei nostri. Anche tu.

0: iper maiala che passa il 90% del tempo nuda in salotto. E tu, per riuscirla a vedere, ti devi sporgere dal balcone di casa con tutto il busto. Ma un pomeriggio esageri con la sporgitura e ti vola l'iPhone nuovo dal 23° piano, cadendo sul tetto della macchina della polizia, che immediatamente ti suona alla porta e ti fa una multa di $1,000 per tentato omicidio. Ma porca... Briavo! Benvenuto! Sei come un caro amico di Marco Mazzoli! Sei dei nostri! Bene amici, siamo arrivati alla fine. Spero che le mie regole vi possano servire per il futuro. Oggi non chiamerò nessuno, ma vi dimostrerò che morire non è così semplice. Infatti mi sparerò dritto nei coglioni! Vado! Aia! Sto morendo disseguato! Però avete visto, non sono morto! Adesso sto morendo! Tecnico, chiama l'ambulanza!
1: Non c'è il numero!

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Chi è?
3: Marisa!
2: Ma che sei?
3: Sono Tony! Tony Cazzo, il DJ! Come stai, Marisa? Quanto tempo! Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca?
2: Ma io veramente ci sono andata mai, cocco mio!
3: Non ci sei mai andato? Sì, sei venuta a quella festa dove ho suonato in piazza, ti ricordi? Che abbiamo limonato dietro al palco? Ti ricordi? Marisa!
4: Ma tu ne affanculo, te quello stronzo che sei!
3: Pronto? Marisa!
4: Devi andare vicino a me per dritte con io, Marisa! Imbecille!
3: Pronto? Ma guarda che... Ma io non capisco queste cose. Prima ti danno il numero, ti si fanno limonare dietro il pacco e poi si, ti fanno aggredire dal Doberman. Ma io non lo so, va, andiamo avanti. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams
2: of passion through the night. Sweet dreams of... Tanto.
3: Lucia?
5: Ciao.
3: Ciao, come stai? Come va? Tutto bene?
5: Ma è bene, più o meno, insomma, va bene, va bene.
3: Che è successo che non...
5: Ma non ho capito chi sei, scusa.
3: Sono Antonio, Tony, DJ, ti ricordi? Parliamo di 30-35 anni fa. Che ti avevo lasciato una giacca di jeans, ti ricordi? Con la toppa dietro, non te la ricordi?
5: No.
3: Ma cavolo!
5: Era quella sbagliato quella... il numero!
3: Ma no, era quella serata che era venuto Sandy Marto in discoteca, gli avevi fatto un po' un p***o nel camerino, ti ricordi? No, non ti ricordi?
5: No, mi ricordo, pazienza.
3: Sono passati tanti anni. Tu non ce l'hai la giacca di jeans? La
5: comunque.
3: Mia? La mia
5: comunque
3: giacca di...
5: ti ringrazio per la telefonata.
3: Sì,
5: ciao.
3: sì, va bene, dai, ti saluto allora.
0: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto.
3: Ehi, come stai? Sono Tony, tutto bene?
5: Come stai, fresco?
3: Dove sei? A casa? Sono
5: ma
3: Tony.
5: Ma chi sei tu?
3: Antonio, DJ, ti ricordi che tu eri al turista?
5: Ti ricordo,
3: te lo ricordo io. Allora, eravamo in un locale dove io mettevo la musica e tu eri molto alta come ragazza e ti eri mangiata...
5: No.
3: Ti eri mangiata...
5: Io non mi conosco, mi dispiace.
3: Ti eri mangiata una strobo. Ti ricordi che ogni volta aprivi la bocca arrivava Batman? Pronto?
5: Pronto.
3: Senti, ti volevo chiedere...
5: Ma non mi ricordo, non mi conosco, mi dispiace.
3: Ma mi fai parlare? Pronto?
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Scusa, io vorrei sapere cosa vuoi.
3: Guarda che se chiudi il telefono mi incazzo adesso, Mi fai parlare o no?
5: Come?
3: Mi fai parlare? Mi vuoi ascoltare? Se mi butti giù il telefono ti devo dire una cosa. Oh, ce l'hai a casa per caso la mia giacca di jeans con dietro un cazzo stampato? No. Oh, ma non ho finito di parlare, ho detto, se hai una giacca di jeans mia a casa tua con dietro una toppa con un cazzo stampato.
5: No, non ce l'ho, non c'ho niente di questo.
3: Non c'hai niente?
5: No, mi dispiace, ciao.
3: Ma non ho finito di parlare. Madonna. Voi non potete capire, ma sono due ore che siamo qua e non rispondono ste bastarde.
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto, Nick? Ciao, sono Tony, DJ. Come stai?
8: Tony di dove?
3: Sì, Tony, quello con la coda, i capelli con la coda, tipo Fiorello degli anni 90. Senti, ti volevo chiedere se per caso hai una giacca di jeans a casa, con una toppa dietro, con un cazzo stampato, con una cappella, una roba incredibile, sembra un disco volante che spara gli alieni dalla capocchia. Ce l'hai?
8: No, non so di che cosa stai parlando.
3: Sì, che mi avevi chiesto il disco, quello lì che faceva, di Tony Di Bart, te lo ricordi? Quello che faceva I can stay with you when it's on the run, baby. Te lo ricordi? Ho messo anche Think About The Way Second Pearl. Te lo ricordi?
8: Vagamente.
3: Oh, porca miseria. Yes, mi hai detto anche che sei francese tu. Parlando così mi avevamo parlato un po' di anche di formaggi francesi, tipo il Caprice de Dieu, la roulette russa, quei formaggi là. Non te lo ricordi?
8: Non lo so.
3: Ma perché? Perché no, quella sera lì, mi sa che quella sera che sei venuto al locale, siamo conosciuti, ti ho lasciato la giacca di jeans. Avevi bevuto un po', forse non ti ricordi, che eri un po' ubriaca, ti ricordi?
8: No, se avevo bevuto.
3: Sì, che ti, all'uscita ti sei pestata con una tipa che ti aveva guardato male.
8: Sì, va
3: avevi
8: bene.
3: Tirato uno schiaffo fortissimo, ti ricordi? Che no, gridavi sempre le seconde fonde, le seconde caprice de feu. Una
8: va
3: roba
8: bene,
3: del genere,
8: grazie,
3: ride.
8: Comunque non avrei chiamata.
3: Non ho capito. Ma grazie, ce l'hai la giacca di jean? Ce l'hai o no? Ken, ce l'hai? Cioè, che nervi.
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Mario!
6: Oh!
3: Come va? Come stai? C'è anche Anna!
6: Chi sei?
3: Sono Tony, Antonio, il DJ Tony Cazzo, come va?
6: Ma io non riesco a capire chi sei, non ti conosco.
3: Ci siamo conosciuti alla discoteca.
6: Annie e Dobby.
3: Che siete venuti a ballare voi due. Che eravate.
6: No, non sono mai andato in discoteca, sei sempre il solito.
3: Ma sei scemo, ti ricordi? Me l'hai detto tu l'altro giorno.
6: Sei tu che sei scemo.
3: Se non te lo ricordi, sei rincoglionito.
6: Io.
3: Quando hai preso quella pasticca dell'87, quella con lo smile, proprio hai perso il controllo. Pronto? Ragazzi. Anche voi giovani che state ascoltando in questo momento la radio, non prendete mai caramelle o pasticche dagli estranei in discoteca. Vero Pippo?
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
7: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
3: Reazione a cappella.
10: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
11: Ciao Ama, buonasera a tutti, buonasera, siamo caldissimi.
10: Prego, accomodatevi ragazzi.
11: Grazie Ama.
10: Allora, mi raccomando, perché ci sono sempre le intese a distanza che vi guardano.
11: Minchia che ansia Ama.
10: Siete pronti?
11: Dai.
10: E allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata.
11: Lo sappiamo.
10: Attenzione Paolo, inizio 3.
11: Sì, dai,
10: 2,
11: taglia, cazzo.
10: 1, via la gara.
11: Cosa usi caldo per pippare cocaina?
12: Piatto.
10: Piatto, sì.
11: Sì, così.
10: Una parola, 52 secondi.
11: Dove trova capelli Mazzoli?
12: Mattino. Lavandino.
10: Bravissimi.
11: Sì, lavandino.
10: E andiamo avanti.
11: Con cosa scassa cazzo Linus? Passo.
10: L'avevi capito? No, no. Maratona. Maratona.
11: Ma no, dai.
10: Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
11: Cosa?
12: Versi?
11: Dopo?
12: Busta?
11: Equitalia?
13: Lacrime.
10: Molto bene.
11: Dai.
10: 3 parole, 42 secondi. Ottima partenza.
11: Cosa? Togli?
12: Naso?
11: Incolli?
12: Sotto
11: sedile
12: banco
11: plurale.
10: 1 2
13: passo.
10: Capperi. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
11: Quando
12: vai
11: a
12: zoccole
11: station
12: wagon
11: statale?
10: Vuoi dire qualcosa?
13: Notte.
10: Bravo, no,
11: giusto, giusto.
10: E le parole diventano 6. 33 secondi.
12: cosa sembra minchia con spine.
10: Cactus, esatto.
12: Che grande.
10: Mamma mia, 7. 13 secondi.
12: Cosa spacchi per rissa discoteca? Manate.
7: Bottiglia
10: è corretto. Bottiglia è corretto.
12: Tutaglie.
10: Mancano 3 parole per vincere. Avete 22 secondi.
12: Come piace buco culo Rocco Siffredi?
7: Stretto.
10: No, peloso era la parola.
12: No, dai.
10: E meno male che io non gioco. Andiamo avanti.
12: Cosa sniffano bambini? Favelas, baby gang.
7: Colla.
10: Perfetto, e andate a 9.
12: Così, dai.
10: 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
12: Dove fai prima sega limonare? Buio adolescenti.
7: Cinema,
10: esatto, e vanno a 11.
12: E allora?
10: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
12: A. Cosa fa bene? Sperma. Facial. Fidati. Cara.
7: Pelle.
10: Certo, pelle. Bravissimi. Grazie per essere stati con noi, TG1! Only for you. No. This is Zoo.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, pronto.
0: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
1: No.
0: Su signora, non faccia la stronza e ascolti.
1: Parli.
0: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. Pronto, signora, pronto!
2: E al sabato grande festa!
3: Pronto?
0: Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi. Pronto, signora, pronto! Buongiorno, buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
3: Sì, ma lei chi è? Come si chiama?
0: Sono Guido Inferni. Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte. Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. E al sabato grande festa.
3: Siamo già a posto.
0: Andaga e te la sai indica.
3: A proposito, il numero che gli era dato.
0: Che potrà pagare in 400 rate senza interessi.
3: No, il numero mio di telefono che gli era dato.
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
3: No, mi deve dire chi gli ha dato il mio numero di telefono.
0: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
3: Ho capito, ma lei mi dà questa risposta.
0: Dai, che ti mollo uno schiaffo quando vieni, che ti stacco la testa dal collo.
3: Mi devo dare chi ha il numero di telefono mio.
0: Cazzo di mon***o.
3: Ah?
0: Cazzo di mon***o.
3: Ti saluto, dai.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo.
3: Ho capito, dai.
0: Mamma mia, che voglia di infilargli un comodino in bocca.
3: Ma lei non deve disturbare la gente.
0: Buongiorno.
3: Lei non deve disturbare e non sto telefonando più.
0: Pensi,
3: bene,
0: no? E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire. L'aspetto all'ingresso del mobilificio per spaccarle sulla schiena 4 tonnellate di legna.
3: Lei da me cosa vuole? Devi chiamare i carabinieri che il numero di telefono che lei mi ha mandato, mi ha telefonato.
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
3: Cos'è che mi hai cercato?
0: Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte.
3: A me non mi interessa niente.
0: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. E una massaggiatrice di cazzi nascosta sotto al tavolo, a soli 600 milioni.
3: A me non mi interessa.
0: Dai, ora levati dal cazzo e passami quella latrina di tua moglie. Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Pronto? Che figlio di puttana.

0: Pronto?
1: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni.
0: Due coglione.
1: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli.
0: Tu devi fare pompini, hai capito?
1: 2.470.000 lire.
0: A rompere la gente, a rompere i coglioni alla gente che sta riposando, lo capisci? Faccia di cazzo.
1: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande
0: devi
1: festa.
0: Devi andare a fare in culo, lo capisci?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Uè, coglione, coglione di merda.
1: Dai, dai, che ti mollo uno schiaffo quando vieni che ti stacco la testa dal
0: cazzo
1: collo.
0: Cazzo di merda, schifoso lurido.
1: Porca m***a.
0: Figlio di puttana.
1: Parola di Guido Inferni.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pure.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porci che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, già Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.

0: Only a 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano.
2: Cosa c'è, signora? Si calmi!
3: Aia, ma perché mi schiaffeggia?
2: È perché se la prendo a testate mi spettino! Che cazzo è successo, signora?
3: Ma non vede? Chiami la polizia, stanno svaligiando una banca!
2: Ma come una banca? Quale banca? Dov'è?
3: Ma come dov'è? Quella lì all'angolo, non vede dove c'è il fumo?
2: Il Credito Bergamasco?
3: Eh sì, esatto!
2: Ah, non è la mia, signora, non si preoccupi! I miei soldi sono sicuro,
3: Ma che cazzo... Ma dove va?
2: Sì, salve!
3: Dove va?
2: Allora... Rassicurata donna in paranoia, cancello. Oh, sto andando forte, eh?
1: Il Caimano. Il Caimano.
2: Uè, piscioletto, cosa è successo? Perché piangi?
3: Mi vergogno.
2: Ma perché? Hanno proiettato in chiesa la foto del tuo c***o mentre facevi la comunione?
3: No. No, però i miei amici si sono infilati in quella cancina e io non sono andato perché...
2: E perché? Dai, cazzo, che ho pipato, non c'ho pazienza, muoviti!
3: Perché ho paura del buio?
2: Figa, ma non devi avere paura del buio!
3: Davvero?
2: Ma certo! Ci sono tante cose peggio del buio al mondo!
3: E cioè?
2: Vieni con me, guarda! Lo vedi quel ragazzo lì?
3: Quello legato alla sedia con gli occhi gonfi.
2: Esatto. Quello è un infame che ha cantato. E vedi quel signore? Adesso gli taglia le dita con una cesoia da giardino.
4: No, che cazzo no.
3: Oh mio Dio, è terribile.
2: E guarda qua. Vedi quella bella ragazza morta nella vasca?
3: Sì, ci sono dei vermi.
2: Bravo, che occhio che hai, ehi. Ora guarda come diventa se versiamo dell'acido, guarda, eh!
3: Ah, no! Non faccio guardare!
2: Ma certo che puoi! E questo l'hai visto?
3: Basta, signore, basta!
2: È un mio amico Fakiro che si infila spilli nella cappella! E il suo record è 98!
3: Ah, 98!
2: E lì c'è il peggio del peggio! Lo vedi?
3: Ma cosa sta facendo? Cosa fa?
2: Sta mangiando delle tagliatelle con ragù di seitan! Hai visto, figliolo? Te l'avevo detto che c'erano cose più paurose del buio. Dai, vai ai tuoi amici adesso. Fagli vedere che c'è i coglioni sotto. Pirla.
3: Mamma!
2: Questi pisceletti qui è l'iPad che li rovina. Allora, insegnato a un minore la legge della strada. Cancella. Dai che andiamo.
1: Il Caimano.
5: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di Minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
4: Benvenuti a Colpo Grasso! Aspetta, aspetta, fermi tutti! Perché ogni volta c'è la cazzo di musica di Ok, il prezzo è giusto?
5: Umberto, vai avanti, non ti attaccare a ste cagate di merda, dai, vai avanti.
4: D'accordo! Salutiamo Simon Gay! E allora vai, culattone!
5: Ma non sono Simon Gay, sono Viale!
4: Avrò pisciato oggi! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa se ti piace succhiare i cazzi, le fighe o le ringhiere. I nostri amati autori dicono che qui accettiamo tutti. Viva l'inclusione! Applausi! E facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
6: Salve fratelli, che la pace sia con voi.
4: Oh vacca boia, un prete, cosa sei venuto a fare qui, padre?
6: Ho visto che c'era una grande festa qui con la musica e le ragazze.
4: Ma che qui non ci sono bambini per te.
6: Ah no?
4: No.
6: Ah, e allora nulla, scusate il disturbo.
4: Applausi.

0: forza Ciccio Bombe! Via dal cazzo! Dai, dai! Continuiamo col prossimo concorrente! Che è?
1: Buongiorno, sono Valeria.
0: Uè! Che faccia scura! Cosa ti è successo? Ti è morto il gatto!
1: Sono emo.
0: Cioè?
1: Mi piace farmi del male ed essere triste.
0: Ma vai a cagare, inside out! La vita è bella! Sorridi! Viva la figa! Applausi!
1: Sì, viva la fica!
0: Figa! Che gioia! Dai, su! Vai a cercare una lametta! Così ti levi dai coglioni!
1: Lei è veramente spregevole.
2: Mi ricorda mio padre!
0: Ma cosa ho detto di male? Applausi! Avrò pisciato oggi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
3: Ciao a tutti! Sono Buburu Bubu, il simpatico pagliaccio!
0: Un pagliaccio! Di quelli veri! Quelli del circo! Fantastico!
3: Sì, è un grande onore essere qui per me!
4: Ma chi voglio prendere in giro?
0: Attenzione, gente! Il pagliaccio si sta levando il naso rosso! Ed anche il trucco!
4: Sì, essere un clown ogni giorno, questa è la mia vita.
0: Si sta levando il naso rosso! Ed anche il trucco!
4: Sì, essere un clown ogni giorno, questa è la mia vita.

0: Applausi! Che grandissima puntata! Ci vediamo sempre qui a colpo grasso! Paolo Picciatotti!
1: Colpo grasso!
2: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi.
2: E trasformarli in scherzi
1: telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi.
2: Nasce
1: l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
3: Abbiamo ricevuto da un nostro ascoltatore la segnalazione, sì, di questo ex elettricista di Pordenone, sì, del 61, quindi ha una certa età, che abita in un campo accanto a casa sua, in una roulotte. Non è sposato, non ha figli, passa il suo tempo libero al bar a ubriacarsi di spritz e viene definito un po' come un selvaggio, un pazzo.
4: E abbiamo deciso di abbattere quella merda dove vive.
3: Esatto.
4: Farci i nostri porci comodi, esatto, da capitalisti.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, salve, mi scusi, la disturbo?
5: No, dica.
4: Sì, salve, senta, è lei che abita in quella roulotte, in quel campetto?
5: Sì.
4: Sì, ecco, mi deve scusare. Siccome io non ci conosciamo, sono Brambilla, ho comprato il lotto di terreno di fianco. Ha presente, sì, là dove c'è tutta quella zona di boscaglia?
5: Cioè quella, sì, zona... sì.
4: Ah, perfetto. Senta, siccome noi, vabbè, siamo di Milano, io ho dei genitori, sì, piuttosto anziani, non la sto a fare breve, abbiamo avuto un forte lascito ereditiero, insomma, e sì, vogliamo trasferirci con la famiglia in quella zona. E non so come dirglielo, però volevo chiederle se è di sua proprietà la zona, cioè il lotto dove ha la sua dimora?
5: È di mio proprietario, ma non è in vendita.
4: Non la vende, ok. Senta, no, perché le spiego, siccome noi vogliamo edificare una villetta, diciamo, piuttosto importante, avere di fronte, se mi consente il termine, quella catapecchia è un po' imbarazzante. Ecco, lei non è disposto, magari anche in cambio di denaro, a levarsi, sì, insomma, sì, insomma, da lì?
5: E dipende cosa mi dà.
4: Ecco, c'è un margine di trattativa. Vuole che le passo? Io sono qua in uno studio del mio geometra. Magari fate due chiacchiere un attimo, un secondo, che troviamo magari un accordo, un appuntamento, insomma.
5: No, vabbè.
4: Un attimo che glielo passo, Si chiama Lullalla. Un attimo.
6: Pronto?
5: Sì, pronto.
6: Signor Luciano?
5: Sì.
6: Senta, tra l'altro noi abbiamo degli amici in comune. Lei faceva l'elettricista, se non sbaglio, giusto?
5: Certo, esatto.
6: Sì, sì, sì. So se si ricorda Gian Giulio, quello che va sempre al bar, che, con cui beveva lo spritz insieme un po' di tempo fa. Senta, allora, ho parlato col mio cliente che ha acquistato appunto questo lotto a fianco a dove dimora lei con la baracca. Allora, siccome di baracca si tratta, signor Luciano, insomma, quanto vuole per levarsi un attimino dai maroni da lì, insomma, perché dobbiamo...
5: Mi dica dove mi metto, il problema è tutto lì, io ho la residenza, l'ha data dal comune, si figura.
6: Ma il terreno è di suo fratello, ha detto?
5: È di mio fratello il terreno e non è in vendita.
6: Non è in vendita, è tutto in vendita nella vita. Mia moglie, pensi, ha conosciuto uno che ci aveva il grano e la fica gliel'ha venduta proprio tac, così in un attimo. Capito?
5: Ma quella non si rompe mai, sai?
6: Dipende dalle dimensioni. Senta, signor Luciano, dai, mettiamo.

0: Ci d'accordo, senta, io stavo pensando settimana prossima di venire lì con la mia equipe e tirare giù una bella ruspata e pulire giù tutto e, diciamo così, iniziare i lavori. Quanto vuole per andarsene, insomma, fuori dei bal?
1: Aspetta un momento, io là ti ho detto, ho già la residenza lì.
2: Sì, ma noi non ce ne frega comunque un cazzo.
1: Perché non ti interessa un cazzo, cosa vuoi che me ne freghi a me?
2: Nel senso che io potrei tranquillamente dare 2000 euro a due zingari e farla pestare a morte mentre sta dormendo nella sua baracca, capisci?
1: Invece, le perché non me li manda? Così li mando a casa sua, già rotti tutti.
2: Invece le do 5000 euro, si leva, dorma in una golf abbandonata.
1: 5000 euro non mi faccio neanche una f***a, neanche sua moglie.
2: Guardi, allora facciamo così, do 2000 euro a due zingari e la faccio pestare a sangue mentre dorme.
1: Come li mandi, così do prima pesto loro, poi vengo a trovare lei.
2: Non faccia l'eroe.
1: Allora, senta, non sono eroe.
0: Signor Luciano, qua stiamo parlando di business, capisce? Non vorrà mica che per sbaglio stanotte quel camion sbanda e viene proprio addosso alla sua roulotte e la tira a purè di patate, ha capito?
1: Ma me lo mandi. Vada tranquillo.
0: Non farà mica che il mio amico cacciatore per sbaglio punta la lince, sbaglia mira e spara nel vetro di quella merda di roulotte e fa un buco in fronte.
1: Lo faccia lei. Non vorrà mica
0: che quel mio amico balordo bulgaro a un certo punto col trattore per sbaglio sbanda ubriaco.
2: Adesso è il momento di aggredire. Round 2.
3: Fight.
1: La fai finita o no?
2: Pronto?
1: Hai fai finita o no? Mi hai rotto i coglioni.
2: Ma non c'è bisogno di alterarsi.
1: Vengo a prenderti là e ti spacco il culo. No, hai capito?
2: Allora
1: vai a fartelo mettere.
2: Prima che un falco predatore le strappi gli occhi. Pronto? Un falco predatore. Ma che minaccia è il falco predatore che ti strappa gli occhi?
0: No, aspetti.
2: Proprio esce la notte, guarda in alto per vedere che giornata è, un falco predatore gli strappa gli occhi.
4: L'incubo italiano. Zobi 105 presenta Pornhub.
5: Amore, io esco!
2: Vai lì, eh?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo, allora!
2: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
2: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliola sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
8: No. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
8: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
6: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
2: sì. Dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
2: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Disco retto.
11: Se fossi mia.
10: Disco retto.
11: Io ti legherei. innamorerai.
10: Disco è la tua dolce musica nel cuore.
12: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa impigliare la capocchia fra i raggi della bicicletta. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui con le palle comodamente appoggiate sulla testa di una nana calva per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra carissima ascoltatrice, la signora Vidovazzi, ed è dedicata al suo amato Johnny Colesterolo. Caro Johnny, ti scrivo questa lettera durante il funerale del mio decimo marito, il produttore cinematografico Paperon de Pieraccioni, morto pacificamente nel sonno mentre provava la sua nuova Maserati sulla pista di Misano Adriatico. Ah, mio dolce, dolcissimo Johnny Colesterolo, dovresti vedere gli sguardi carichi di sospetto di amici e parenti del mio povero, avvelenatissimo decimo marito. Tutti pensano che dietro la sua morte ci sia il grappolo di Abre Magique all'eroina che avevo insistito attaccasse allo specchietto retrovisore come portafortuna. Bugie, calunnie, scorregge. Io lo amavo con la passione di un'amantide religiosa, così come amavo il mio nono marito, morto suicida con un colpo di pistola alla schiena, e l'ottavo, accidentalmente decapitato dal drone samurai che stavo pilotando bendata, e giù, giù, fino al primo, tragicamente annegato nell'oceano indiano durante la nostra luna di miele a Courmayeur. Ah, mio dolce, dolcissimo Johnny Colesterolo, però una nota lieta c'è dietro questo lutto. Finalmente noi due, che siamo amanti dal taglio della torta nuziale, possiamo finalmente convolare a giuste nozze. Ah, non vedo l'ora che tu diventi il mio undicesimo marito, amore mio. Ti prometto di amarti per sempre, sempre, sempre, fino alla fine dell'anno. Ed è per farti capire quanto è grande il mio sentimento che provo per te che voglio dedicarti questa dolce, dolcissima canzone d'amore.
10: Disco è la tua dolce musica nel cuore.
13: Amore mio,

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della signora Vedovazzi, dedicata al suo futuro undicesimo marito, Johnny Colesterolo. Ah, mio dolce trigliceridico Johnny, il futuro che sogno per noi è una sinfonia di passione, lussuria e piccoli letali incidenti domestici. È col cuore gonfio d'amore che verserò sul tuo rasoio una goccia di cianuro al giorno per riavviare il colorito della tua pelle. O forse ti farò una bella sorpresa regalandoti un phon acceso mentre ti rilassi nell'idromassaggio. Oppure ti regherò al collo una bella collana di nylon stretta strettissima attorno alla tua fottuta papagorgia di maiale gottoso fino a farti diventare tutto viola dall'emozione mentre ti caghi nelle mutande per l'ultimissima volta. Insomma, amore mio, sono certa che il nostro sarà un matrimonio felice quanto i miei precedenti. Non vedo l'ora, tesoro mio. So che saprai farmi felice più di quanto lo farà tuo cugino dopo il tuo atroce trapasso. Ed in vista di questi dolci e brevi momenti che ci attendono, che voglio dedicarti un'ultimissima canzone d'amore, che è...

0: Cari ascoltatori, avete sentito? L'amore, l'amore quello vero, l'amore che non ha confini. E allora cosa aspettate? Mandatemi anche voi le vostre lettere ricche di amore al mio nuovo indirizzo mail che è Fabio Alisei, sei un comunista cazzaro che non sa un cazzo, chiocciola vaffanculo tu Rosario Pellecchia e anche Tony Severo @ Letizia Puccioni Pulciara. .com. Alla prossima puntata!
1: Ti scorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mimmo! Ma vedi questi che cazzo si sono inventati? Mannaggia loro, per fare la carne, cioè la carne della mafia, un filetto della mafia. Mo, sai che facciamo con questi? Mo li chiamiamo, va.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Sono Rizzo Savino, sì, buongiorno, sono il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari. Nella nostra pizzeria noi abbiamo questo menù turistico, diciamo pittoresco, che abbiamo chiamato menù Malavita. Perché ho letto che in Sicilia si vende il filetto di Cosa Nostra e a noi mancava proprio il secondo da inserire in questo menù tra i turisti, dalle orecchiette con la miccia di rapa, al posto della pizza regina, la pizzerina. Abbiamo la birra gomorretta.
2: Aspetti, le cime di rapa, come sono le cime di rapa con?
1: Li chiamiamo orecchiette con le micce di rapa. Ci sono le cime di rapa, ma noi le chiamiamo le micce di rapa per avere il menù Malavita, diciamo. Faccio un esempio, noi abbiamo l'antipasto dello scafista, che è questo gommongino che noi mettiamo a centro tavola con i salumi dentro. Non le dico l'affogato è il più richiesto proprio alla fine. E questi impazziscono per sto menù. Cioè abbiamo il primo, le pizze, il secondo, e ci manca il secondo di carne. Io quando ho letto il filetto di Cosa Nostra ho detto, beh, allora abbiamo
2: No, ma non ho idea di chi lo possa vendere. Comunque un'ottima trovata. Salve e buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signor
3: Sì.
1: Ecco, buongiorno. Senta, scusi se la disturbo. Io sono Rizzo Savino, il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari.
3: Sì.
1: Allora, la disturbavo perché le spiego. Nella nostra pizzeria noi abbiamo un menù che si chiama Menù Malavita. E
3: sì,
1: abbiamo visto che in Sicilia vendono il filetto di Cosa Nostra. Ma la disturbavo perché ci manca il vino. E quindi...
3: Sì.
1: Perché noi abbiamo tutto un menù simpaticissimo. Abbiamo le orecchiette tipo con le micce di rapa, la sacra burrata unita. Cioè tutto fatto così, no? Abbiamo
3: sì,
1: la birra, che è la birra Gomorretti, che viene servita con la musica di Gomorra. Ci manca il vino. Allora, noi pensavamo ad un vino rosso con una bottiglia tipo a colomozzo, tipo, sai, per farla in tema. Ha presente il fucile a canne mozze? A noi interessa la bottiglia a colomozzo.
3: Sì, potrebbe, sì.
1: Va bene, comunque teoricamente si può fare.
3: Vediamo, sì. Se guarda il sito, lei dice, io sono orientato su questa linea di prodotto, su questo vino, e poi vediamo cosa possiamo fare.
1: Senta, ma si può cambiare anche l'etichetta volendo? Cioè io prendo tipo un nero d'avolo e ci metto davanti l'etichetta tipo a tema, tipo Schianti, piuttosto che Bruciato di Mondalcino, perché sono fatti apposta, no? E poi io lo servo con l'etichetta fatta apposta.
3: Penso non è possibile, perché di avere un controllo da lei di se questa è una partita.
1: No, ma figurati, al Palo del Colle ci conosciamo tu, non hai controlli da noi. Sa come funziona, no? Basta che inviti il capo. Vabbè, non lo diciamo per telefono che non si sa mai. Comunque la ringrazio lo stesso.
3: Grazie a lei.
1: Grazie,
3: buongiorno.
1: Arrivederci. Baciamo le mani.
0: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta.
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: Ma questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
8: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
8: forse
10: vabbè,
8: c'è il sangue. Allora,
10: sì,
8: signora...
10: Questo
8: mi ascolti,
10: sì,
8: ero puttane.
10: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
8: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
10: No, guardi.
8: La linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto quanto.
10: Va bene.
8: Lo sport.
10: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente,
10: ecco,
8: emozionante.
10: Sì.
8: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
8: per
10: cosa
8: chi non
10: si...
8: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
8: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
9: Dai,
8: ma tu,
9: che
8: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata.
8: Commento il colpo di Bagalo, Ferri. Un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalo.
10: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
8: Uno.
10: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
8: Che Bagalo, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
10: sì,
8: sono,
10: ecco,
8: quello della cacca,
10: sì,
8: dell'esame delle feci.
10: Sì.
8: Allora,
10: ma lei che si... scusi,
8: farmacia.
10: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
12: No.
13: Tente che ti ha condotto il bene che ti voglia. Hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
12: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
13: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
14: Bene,
13: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaeta.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
14: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
15: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
15: Hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
17: Bastardata di oggi.
18: Bastardata di oggi.
17: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
19: Pronto?
20: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
19: Perché?
20: Fate un casino, un rumore della madoccia.
19: Ma chi è lei, scusi?
20: Come, l'inquilino di sotto di lei.
19: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
20: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
19: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
20: E allora dico, vogliamo...
19: Ma vada a fanculo, va.
20: Tu è sord, hai capito?
19: Lei non sta bene.
20: Allora vengo su, sopra casa tua.
19: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
20: Ah!
19: Non si permetta più.
20: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
16: La bastardata del giorno.
21: Pronto?
20: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
21: Me.
20: Sono stanco morto.
21: Me.
20: E strana morto.
21: Me.
20: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
21: E sto contento per te, complimenti.
20: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
21: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
20: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
21: Vieni.
20: Preparati, perché non ce la faccio più.
21: Vieni.
20: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
21: Vieni.
20: E che...
21: Vieni.
20: Ti vengo a sparare, ti scelto a bascio.
21: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
20: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
21: Vieni.
20: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
21: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
20: Ma vengo da te. Ti do anche
21: la denuncia io a lei.
20: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
21: Ti va a carabinieri, tu sono morto anche.
22: Pronto?
20: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
22: Che cosa?
20: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
22: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
20: Come ha sbagliato numero? Oh!
22: Dove abita lei?
20: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
22: E a che piano abita?
20: Sono giù, pian terreno io
22: qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
20: Ma la cito?
22: Ma vada quel paese.
20: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
22: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
20: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
22: Guarda,
20: un cacchio.
22: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
20: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
22: Lei chi? Io sono Tondolo.
20: E lei Tondolo, c'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
22: Come lei?
20: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corri in tuisa!
22: Pronto?
20: La signora Boccuzzi, signora?
22: Sì.
20: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
22: E dove?
20: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
22: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
20: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
22: Sta lavando in un attimo,
20: un caffè subito.
22: Pronto?
20: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come
22: cacchio? Dove?
20: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, madonna mia, come mai?
22: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
20: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
22: quando... ma dimmi, chi sei tu?
20: Sono Peppino Ucic.
22: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
20: Ma arruinato tu.
22: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
20: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
22: Ma vieni tu direttamente.
20: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
22: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
20: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
22: Come ti chiami?
20: Peppino Ucic.
22: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
20: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.

0: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
1: Sarò lieto di mostrarvi la nostra astronave. Il signor Spock vi accompagnerà.
2: Pronto?
3: L'ho sentita morire. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
2: Vai a cagare!
3: I terrestri sono molto strani. Talvolta li trovo incomprensibili.
2: Pronto?
3: L'ho sentita morire.
2: Pronto?
3: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
2: Non capisco niente, che dite?
3: L'ho sentita morire.
2: Eh?
3: Ho già notato questo in voi umani.
2: Non ho capito.
3: L'ho sentita morire.
4: Pronto?
3: L'ho sentita morire.
4: Prego?
3: L'ho sentita morire.
4: L'hai sentita morire?
3: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
4: Non ti capisco quando parli. Se hai bisogno di dirmi qualcosa, dimmelo un po' più forte.
3: Ho già notato questo in voi umani. Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
4: A me non mi interessa, la salute stia bene, le auguro una buona giornata.
3: Il tocco mortale. I terrestri sono molto strani.
2: Pronto?
3: L'ho sentita morire.
2: Ivan!
3: È la mia natura vulcaniana a dirmelo. Ho già notato questo in voi umani.
2: Ma vaffanculo, va. Dai, continua.
3: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano. Ma che poco spazio. Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
2: Piacerò cazzo.
3: Lo so.
4: Pronto?
3: L'ho sentita morire.
4: Sì?
3: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
4: La tua madre a dirtelo.
3: Ho già notato questo in voi umani.
4: Ma chi sei?
3: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
4: Chi?
3: L'ho sentita morire.
4: E anch'io ho sentito morire tua madre.
3: Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. Il tocco mortale.
5: Ah! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Zizzagna meme.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
4: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
5: Zizzagna Man.
4: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
6: Zizzagna Man.
7: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
8: Dei zizzagnate, delle.
7: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, verso qualche...
8: Cos'è che hai detto, Kitamur?
9: Nuova avventura. Ah.
7: Via, verso una nuova avventura, via!
10: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
7: È quello, italianissimo.
10: Allora, verso qualche nuova avventura.
7: Verso qualche nuova avventura!
10: Bravo.
7: No, l'avventura, quella lì, no?
10: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere a me.
6: Zizzagna meme.
4: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
11: Messo?
12: Scusa.
11: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
12: Chi mi ha preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
12: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
13: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
12: Signora, pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
4: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
13: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
13: Ho capito, ma non le Allora, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le ascelle.
12: Ma scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
13: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
12: Ma chi se ne frega.
13: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
4: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
7: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Mi fate entrare, no!
9: Ma fatemi passare!
7: Ma lei è Zizzagna Man?
9: Sono Zizzagna Man!
7: Piacere!
9: Facciamo entrare!
7: Se ne va! Voi andate via!
4: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, insomma, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
4: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagna!
9: Lei si sente la puzza di
7: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
9: Maia!
7: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua,
4: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
12: La moffetta maledetta!
7: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
7: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
9: Sì, grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito, lui diceva di no, ricchio.
9: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
12: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: È stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzagna me non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
7: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
4: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo, reverendissimo Padre Maronno si trovava a non fare una mazza guardando il wrestling in TV.
3: Dagli forte! Menalo! Così, dai, for German suplex! Irish whip! Conta, arbitro, conta!
4: Padre, ma siete sicuro che questo sport sia conforme alla dottrina cristiana?
3: Ma certo! C'è qualcosa che può piacere di più a un seminarista di due omoni muscolosi in mutande avvinchiati tra loro? Qui?
5: Buona, padre carissimo!
3: No, puttana mamma!
5: Come andiamo? Come va? Tutto bene, padre?
3: Male, brambilla, malissimo, specie al momento del tuo arrivo, malissimo!
5: Dai, padre, su, abbi un po' di pazienza, sii allegro! Allora, le spiego, oggi abbiamo proprio bisogno di lei, padre carissimo. Stiamo dando la caccia a un pericolosissimo assassino seriale che si palesa un istinto predatorio rivolto a persone che, per inclinazione, rappresentano i sette vizi capitali.
3: Eh? Ma che... Ma cosa, Magnozzi, te lo sei portato?
4: Praticamente c'è un assassino che ammazza la gente come Seven.
3: Oh, era così difficile. Bravo, Magnozzi, vedi che ci capisce. Ti meriti la mia benedizione che entra in vigore con l'ora legale. Comunque, in verità, ti dico, non me ne frega un cazzo.
5: Padre, ma lei si rende conto, no? Cioè, tutte le persone che rappresentano i vizi capitali sono in pericolo di vita. Padre, bisogna intervenire.
3: Girolamo, ma che cosa dice questo? Quali sono questi vizi?
4: Uno, per esempio, è la superbia. Lo sapete cos'è?
3: Tu, essere inferiore deforme, stai cercando di spiegare a me la superbia? A me che sono il numero uno indiscusso dei santi?
4: Dunque, poi ci sono la lussuria e l'invidia.
3: Come quella che provo per il vicino di casa che c'ha la moglie ucraina di 23 anni? Quella femmina piacente e sicuramente desiderosa di avventure extraconiugali, io lo so, quella puttana. Mamma, come si dice?
4: Sì, poi c'è la gola.
3: Tutti questi discorsi mi stanno mettendo un po' d'appetito.
4: L'avarizia.
5: Padre, a proposito, ma perché non ci offro una bella colazioncina? Che c'ho lo stomaco che mi fa glu glu glu glu.
3: Piuttosto brucio la cucina.
4: Poi c'è l'ira.
3: E non mi chiedete più di offrire niente, se no brucio tutta la casa con voi dentro. Avete capito, puttane?
5: Padre, si calmi. No, non mi si agiti, figa, dai, su.
4: E per finire mi pare ci sia la pigrizia.
3: E smettila di ripetere, non ho voglia di ascoltarti. Anzi, non ho proprio voglia di fare niente. Andate via tutti quanti che comincia il main event.
2: Ed ecco il Santissimo Padre meditare sulle debolezze dell'umanità che la portano nei sette vizi capitali, sempre seduto sul suo divano.
3: Girolamo, zozzo puttana, schifoso! Portami un abbacchio tartufato e cavialato. Non ho voglia di alzarmi dal divano mentre guardo i film a luci rotte. E se non ti sbrighi ti frusto e mi arrabbio frustandoti.
6: Finalmente.
3: Maron, e tu chi cazzo sei? Poi sei una puttana?
6: Avrai sentito parlare di me. Sono il killer dei sette vizi capitali.
3: Maron, ma sei molto più brutto di Kevin Spacey. E notevolmente peggio come attore, ma quella non è una novità.
6: Sono venuto qui per uccidere Padre Maronno, l'uomo che i sette vizi capitali li rappresenta tutti alla massima potenza. Sei tu?
4: Padre, mi avete chiamato!
3: È lui! Eccolo, è questo pastorello deforme, Padre Maronno, è lui!
4: Io!
6: Preparati a morire. Ma non muori?
4: Mi dispiace, ma non ho sangue. L'ho venduto tutto stamattina per pagare le medicine della mia povera nonna sordomutilata.
3: Girolamo, dagli una botta in testa!
4: Come?
3: Così!
4: Maronna, il colpo di Cristo! La sua mossa segreta!
2: E fu così che il padre poté consegnare un pericoloso criminale alle istituzioni.
5: Figa, padre, ma come cazzo ha fatto? Noi non sappiamo come ringraziarla. È una roba incredibile.
3: Dandomi molti denari di ricompensa, è ovvio.
5: Padre, la saluto e che devo andare via, che siamo sulle tracce di un cazzo di criminale pericoloso che viene dal deserto.
3: Non me ne può fregare di meno, ma visto che deve finire la scenetta te lo chiedo. Di che criminale si tratta?
5: È un Saharial killer! Fa ridere, padre? Saharial, come il Sahara, il deserto, no? Capito, padre?
3: Ti scomunico a te, mammete!
7: Lo Zodi 105.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare le luminarie di Natale. A causa di un disguido, le scritte luminose contengono alcuni grossolani errori di ortografia. È dunque necessario il consenso informato della cittadinanza tutta per accenderle comunque, senza sperperare ulteriori denari dei contribuenti per modificarle. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stavo attaccando le luminarie di Natale, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Mi sente?
1: Operaio, sì.
2: 5 Gigi.
1: 5 Gigi?
2: Sì, 5 Gigi, attacchiamo le luminarie di Natale per il comune. E luminarie?
1: Ho 70 auguri, di Natale, ho 70.
2: No, ma non sono gli auguri, ci dicevo che devo staccare la corrente in casa per qualche ora.
1: No, tutte cose a posto qua
2: bene. Sì, ho capito che stanno a posto, ma io devo staccare la corrente. Tolgo la sua corrente.
1: Ah, deve staccare la corrente.
2: India, va, che fatica. Sì, la sua corrente, basta corrente per qualche ora.
1: Deve staccare la corrente per qualche ora.
2: Allora, la informo, davanti a casa sua saranno...
1: Ah.
2: India, davanti a casa sua saranno...
1: Come?
2: Dico... Davanti a casa sua, a casa sua, casa, casa.
1: Casa, da fare quella casa.
2: Attacchiamo le luci.
1: Senti che ti ho sferato.
2: Non sferato, che ha detto?
1: Senti, sono mezzo sudo, non capisco, casa.
2: E allora, deve essere l'ora della preghiera della sua religione fenicia, no? Non sto capendo che cazzo dice. Ma che minchia dice?
1: Se,
2: capisce quello che dico, mia lingua, capire mia lingua, porca miseria. Non lo so, che hai chiamato in una grotta del paleolitico. E questo era un uomo delle caverne, era.
3: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto, signora. Pronto? Sì, mi sente, stavo parlando con il cavernicolo prima, con il paleolitico.
3: Guardi, io non lo so perché io sono una la vicina di casa e sto facendo un po' di compagnia. Quindi chi è lei?
2: Io sono un operaio del 5 Gigi, avevo chiamato il signor Cro-Magnon per avvisare che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
3: Ah, ho capito, ok, va bene, va bene. Sì, qua se vede, sì, vabbè, perché non l'aveva capito, ha capito questo.
2: No, sì, che non aveva capito, lo aveva evinto, magari l'ho disturbato mentre disegnava il bisonte sulla grotta.
3: No, staccare, va bene, guardi, noi siamo qua in casa, va bene, io dico ora.
2: No, dico, signora, ci sono quattro scritte di Natale che dobbiamo attaccare, che sono buona Nale, buone Fisting, Merry Cristo
3: bene,
2: e su Camilla.
3: Va bene, guarda, un attimino che mi chiama, va bene, guarda, sì. Va bene, io sono qua.
2: Sì. L'unica cosa, certo, l'unica cosa, signora, dovrebbe chiedere l'autorizzazione al padrone di casa, lì, il signor Età della Pietra, e se autorizza la scritta telefonicamente davanti a casa. Deve autorizzare.
3: No, guarda, la signora qua, perché è convinta che io qua le stacco il telefono, aspetta.
2: Mi stacca il telefono.
3: Andare dalla signora.
2: Sì, vada, prenda il mammut e vada dalla signora, prego. Pronto?
1: Quelli del 5 Gigi. Pronto, che è?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. L'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, va via tutto, frigorifero, televisione, riscaldamento, tutto quanto. Niente.
1: Io in questo momento sto cucinando, sinceramente, qua.
2: Ma cucina elettrico o con gas?
1: Elettrico.
2: Stacco tutto io, non voglio cucinare più.
1: Oh, vabbè, che bella madre. Non ho capito la parola che dice lei. Io devo staccare la corrente allora.
2: No, la stacchiamo noi da sotto, non ci si ha preoccupare. L'importante è che no, non ci abbia cose che possono fare a cortocircuito.
1: Ah, ho capito. Allora... Non preoccuparsi.
2: No, io non mi sono preoccupato, infatti.
1: Allora cuciniamo stasera.
2: Vabbè, se mangio un panino a pranzo, mi dispiace che ce l'ho.
1: Sì, ho capito, c'è anche problema, a posto.
2: Va bene, allora mi deve dare il consenso informato per la scritta del luminoso, che è buona anale.
1: Ma io non so, però non capisco niente di cosa c'è.
2: No, perché purtroppo il comune c'è stato un errore, dove la scritta doveva essere buon Natale, purtroppo quello che ha fatto le scritte luminose e disgrafico ha scritto buon Natale.
1: Per me gliela buono staccare, io stacco tutto, mangio stasera, capito?
2: Sì, questo l'ho capito, dico, ma lei mi deve dire sì, acconsento alla scritta buon Natale, perché purtroppo era dislessico il tipo delle luci. Quindi...
1: No, lei per me la può staccare.
2: Sì, ma la scritta buon Natale, lei davanti a casa, se la tiene o no?
1: No, ma da casa non ci sono l'andrino da casa io.
2: È di sopra, c'è casa sua, con scritto buona anale, così a carattere cubatale, sei squepatale.
1: Ma io questa cosa non capisco buona.
2: Lo so, se no l'altra è sempre per lo stesso problema, è buone Fisting.
1: Non gli fa niente, può staccarmi, va bene, va.
2: Che questo dislessico c'aveva forse una passione proprio per il buco del culo, è una persona strana.
1: Dai, ancora, che c'è il buco del culo. Comunque, va bene, può staccare, non occupare.
2: Va bene, quindi lei non c'è problema se lei...
1: Sì, sì, non ti preoccupare, può lavorare, io mangio stasera mangio
2: stasera, e come vede che cala il tramonto, si mette in balcone e si guarda queste scritte che inneggiano al buco del culo, va bene?
1: Significa, alle 4 in poi posso farlo?
2: Sì, quello che vuole può fare, non ho capito che cazzo ha detto, comunque sì, lo può fare tutto per conto mio. Io sono per la libertà. Viva la libertà!
1: Capito, va bene,
2: viva la libertà!
1: A posto, grazie!
2: A posto, dai, viva la libertà!
1: A posto a cara, chiudo!
2: Sì, chiudo. Hai visto com'è facile mettersi d'accordo con la gente? È lo spirito natalizio. Quasi quasi, oltre alla scritta, ci metto anche due chiappe con un buco nero in mezzo. Che mi pare che gli piace. Un gol.
4: Quelli del 5 Gigi. Radio 105.
2: E mettersi d'accordo con la gente, è lo spirito natalizio. Quasi quasi, oltre alla scritta, ci metto anche due chiappe con un buco nero in mezzo. Che mi pare che gli piace. Un gol.

0: Eccomi, signora, scusi il ritardo. Che succede?
1: Al ladro, servastraccia! Al ladro! Mi hanno derubata!
0: Oh, Gesù gringo! E cosa le hanno rubato? Il pettine da vaccina in argento?
1: No!
0: La sua collezione di fotografie di scimmie con l'AIDS che cagano?
1: Ma no!
0: La chitarra fatta con guano di piccione saliva da pomino?
1: No! Mi hanno rubato l'ano!
0: L'ano? Ma com'è possibile?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Non si preoccupi, donna Ruanda. Ritroveremo il suo ano. Non è merce facile da rivendere. Mi metto subito in contatto con il ricettatore.
1: Idiota! Ma non lo sai che io e il ricettatore abbiamo un trascorso anale?
0: Ma allora come facciamo a ritrovare il suo ano?
2: Potrei farle la stessa domanda! Sembrava che precipitassi, eh?
1: È semplice, brutta plebebete. Andremo al mercato nero. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio
3: segreto.
0: Al mercato nero, quanta gente!
4: Ani freschi, ani belli! Lei, signora, vuole un ano?
2: Potrei farle la stessa domanda!
4: Venghino, signori, abbiamo gli ani più freschi e belli, signora, venga, annusi i miei ani freschi di giornata. Senta che profumo di buco del culo!
1: Perfetto, il mio ano deve essere tra questi. Forza, rovistiamo!
4: Ma bella signora, vedo che se ne intende di ani, eh? Solo 8 euro al chilo, signora. Sento che proprio che morbidezza questo buco del culo. Ma che roba, ci metta il mignolo, provi, signora!
0: E questo?
1: Ah, no, troppo piccolo!
2: E questo? Potrai farmi la stessa domanda?
1: No, troppo nuovo! Eccolo, l'ho trovato, il mio amato ano! Oh, quanto mi sei mancato! Fatti baciare, ano mio!
4: Ottima scelta, signora! Questo è un ano speciale, lo sa?
3: C'è un segreto
4: legato a questo ano!
1: No!
4: Un terribile, ma terribilissimo e mostruoso, incredibile segreto! Il segreto è...

0: Diana!
1: No! Perché? Perché?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Mi scusi, ma lei che è un maresciallo, ma non potrebbe investigare una volta tanto invece di dire sempre la stessa frase? Puttana!
2: Tu e tuo padre,

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando vedi un uomo in difficoltà con se stesso, fallo sentire a suo agio, per permettergli di essere quello che sente ma non riesce ad essere. Quando puoi dare un sincero aiuto, prodigati. Quando qualcuno ti dice Machu Picchu, tu rispondili Acci picchia. Quando un uomo sente di vivere la sua sessualità in un modo personale, non assecondando quei comportamenti sessuali accettati per convenzione, è un uomo libero.

0: non serve a porre un'etichetta. Non siamo necessariamente etero, gay, lussuriosi, perversi, fedifraghi. Siamo persone. Persone con cazzi curiosi. Curiosi come D'Annunzio, Einstein, Alan Turing. Curioso come il cazzo di Benjamin Button. Nel libro sacro del dottor Michele Carlone, dal titolo La Bibbia 2, il testo sacro con basi scientifiche, si narra che in paradiso c'era un uomo di nome Adamo, un uomo normalissimo, seppur il primo della specie umana. Una vita onesta, una moglie, il desiderio di avere figli e una grande passione per gli sfiatatui dei delfini. Se te lo stai chiedendo, sì, quell'uomo di nome Adamo era solito avere amplessi con gli sfiatatui dei delfini. Dio si stupì, non ci poté pensare che la curiosità di un uomo si potesse spingere tanto oltre. E così decise di farci un regalo. È per questo che il pene umano sa di pesce, per ricordarci che la curiosità è vita. È una campagna Rollo Sensibilità.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lui conosce tutti.
3: Ma chi?
2: Lui è pieno di pila.
3: Ma quando?
2: Lui c'ha le Ferrari.
3: Ma che cosa?
2: Lui c'ha le barche e le ville.
3: Ma va!
2: Lui è amico dei più potenti.
3: Ma figurati!
2: Lui sa sempre tutto di tutti.
3: Ma va!
2: Lui è il cazzaro.
4: Pronto, amore? Perché ridi? Stai guardando un film? Anni 80? Ma chi? Pozzetto? Ah, Gigi Andrea? Cazzo, conosco benissimo. Sono amicissimi, fratelli. C'è che lo chiamo, che è tanto che non lo sento.
5: Sì?
4: Ciao, Andrea!
5: Chi è?
4: Luca, Alba!
3: Ma chi?
4: Tutto bene?
5: Ah, come va?
4: Bene, tu?
5: Bene, bene.
4: Senti, ti posso disturbare 5 minuti?
5: Dimmi.
4: Senti, allora, io sto organizzando la mia solita festa il 21 giugno a Cala di Volpe, in Sardegna.
5: Mm.
4: Volevo sapere se, insomma, eri presente.
3: Ma dove?
5: È che purtroppo io lavoro, nel senso che, grazie a Dio, comincio una fiction lunedì e poi ne ricomincio un'altra il primo di febbraio, e quindi dipende dagli impegni che ho, capisci? Mi piacerebbe tanto riuscire a venire alle feste qua e là.
4: Guarda, ti do un consiglio. Non so se ti ricordi me, ma sì, ti ricordi Portuquato, Bruno Abate, ti ricordi Ferrari Giallo?
5: Sì, allora.
4: Maurino, dai. Senti, io ho comprato questa barca di 60 metri, la varo il 20, quindi il 21 tutti ospiti, c'è Jerry, ci sono tutti.
5: Io, guarda, adesso mi segno la data, intanto ti ringrazio di avermi invitato. E poi, se non ho degli impegni che non posso rimandare, vengo molto volentieri, figurati.
4: Dai, mi raccomando, anche se adesso non so se sei ancora accoppiato o meno. Se vieni con la signora non c'è problema.
5: Ma io sono sempre accoppiato.
4: Lo so. No, ma
5: adesso sono accoppiato ancora con delle donne.
4: Meno male, dai, il mio stesso mio vizio, insomma.
3: Ma che cosa?
5: Va bene, senti, intanto me lo segno e segno anche il tuo numero, poi ti chiamo.
4: Che numero porti di piede?
3: Ma di cosa?
5: Beh, io il piede porto il 30, esattamente, adesso però purtroppo non si sa più niente. Fanno sempre delle scarpe che vestono.
3: Ma cosa?
4: Tu sei a Roma?
5: A Roma. Farò di tutto per venire, anche per il piacere di stare con voi e di stare insieme agli altri.
4: Ecco, dai, poi ci raccontiamo un po' quell'anno a Portuquato, che casino abbiamo fatto con. ti ricordi, cavolo, mi hanno arrestato alla fine.
5: Sì,
4: ti ricordi? Il Ferrari giallo è andato contro l'elicottero, un casino avevo fatto, che è arrivata la polizia, avevo incendiato la macchina, non ti ricordi?
3: Ma quando?
5: Sì, mi ricordo.
4: Vabbè, dai.
5: Beh, bella. Ma hai preso una barcona immensa.
4: Ho preso un 60 metri, sì, un Ferretti.
5: Ma bello.
4: Dai, era ora, me lo merito.
5: Ah, sì.
4: Che cavolo, dopo tanti anni di lavoro, basta, insomma.
5: Adesso ti godi un po' la vita.
4: Era ora, cavolo. Ok? Niente.
5: Ti ringrazio, figurati. Un abbraccio.
4: Ciao, un abbraccio Andrea, sei numero uno. Ciao. Un abbraccio, ciao. Pronto, amore? Telefonata della Madonna. Mi ha asciugato. Mi è stato addosso un'ora. Ma lo sapevi che una volta lo hanno arrestato in Sardegna? Secondo me deve essere un po' balordo. Comunque ci ha invitato anche lui a una festa in Sardegna, sulla sua barca a Cala di Volpe. Se ci vuoi andare, andiamo. Però mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
2: Il Cazzaro.
1: Radio 105.

0: so di 105.
1: L'ha messa andevole, che pure lo dice sì e dice no, dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa lunedì è un po'
3: così. Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: con le voci, anzi io mi trasformo in Dean Martin e chiamo la gente a casa. Siamo pronti?
1: E allora mi trasformo, sono pronto per fare uno scherzo fotonico per voi.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
0: Ma chi cazzo sei?
1: Will a son for a guy, son a girl for a figlio di Troia.
0: Ma vaffanculo! Porco c***o! Pronto?
1: When Gillen, Willy Gillen, Willy Gillen, sei un figlio di puttana.
0: Ma chi sei, porco c***o, sto lavorando, allora?
1: Calcestruzzi, digiduzzi, digiduzzi, e che poi te ne vaffanculo.
0: Ma vaffanculo te, ma chi cazzo sei che c'è tempo da perdere? Dio, porco di porco.
1: Quengelen, legelegelen, legelegelen, faccia di mortadella.
0: Ma che cazzo, ma che è? Ma porco di... Andatevene a fanculo, che cosa sono queste cose che sto lavorando?
1: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
0: Io non lo so, ma cos'è? Non avete un cazzo da fare qui, eh? Di***o.
1: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
0: Andatevene a fanculo, tu e la tua cappella, porco.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a sin of a faccia di merda, will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Chi sei? Pronto?
1: When Gillen, Willie Gillen, Willie Gillen, sem figlio di...
2: E basta, si bacio la falsaccia di malato!
1: Calcestruz!
2: La falsaccia di sorta!
1: When Gillen, leghe, faccia di morta della...
3: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Muori presto sotto
2: che vuoi affangare la festa da sorta?
1: Sei un terro meridione,
2: faccio che cazzo
1: chiami sta cappella.
0: Pronto?
1: Onda noi,
2: onda ma vuoi affangare la festa da sorta?
1: Sì, facci cazzo.
2: E la mamma è tutta la razza, la gente
1: d'altro. When Gillen, Willie Gillen, Willie Gillen,

0: Pronto?
1: When the night was
0: come no, lascia le sorde, che è mamma, tutta la razza.
1: Will a San Fenegas,
0: Senegal,
1: figlio di Troia.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta.
4: Sì.
1: When the night winds can forget us in a faccia di merda.
0: Lasci di mangiare, io.
1: Will
5: Sam.
1: Wingelein, faccia di
0: puttana.
1: Muori pre. Muori pre. Muori. Muori.
0: Merda.
1: Muori presto.
0: Muori. Credi cazzo di un nego.
6: Questo è Wonderland.
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Nello zoo di 105. Questo è Wonderland.
9: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is a zoo. This is a zoo.
10: È per l'Italia.
11: Vai, dai!

0: Pronto?
1: Bertilla!
0: Ehi!
1: Come va? Sono Tony! Come stai?
0: Chi parla, scusa?
1: Sono Antonio, Tony, il DJ. Come stai? Ti ho disturbato, stavi facendo qualcosa di... Allora, che ti ho chiamato per chiederti una cosa veloce.
0: Amato patoco del...
1: Non ho capito. Pronto?
2: Tony Cazzo è tornato. Round and round
0: and round. Pronto?
1: Bertilla, scusami, ma...
0: Ma ti bacio, cosa? Ti cito, ridicolo.
1: Ma no, sono Antonio, il DJ. Scusa, mi devi dire che mi devo ammazzare.
0: Ma capito, ho 90 anni, mi... Che Bertilla va in cerca, non mi è nome Bertilla, mi...
1: Ma non capisco, che cazzo c'hai in bocca? Stupida.
3: Pronto?
1: Uè, come stai?
3: Ma chi è, scusa?
1: Sono Antonio, Tony, Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ha sentito, signora?
3: Io non vi conosco.
1: Ma no, ci siamo conosciuti quell'estate, ti ricordi, di discoteca? Ma penso negli anni... Pronto?
3: No, guarda che lei si sbaglia, a me non mi interessa.
1: No, ma... vedete, l'effetto delle scorregge anni 90 le manda in tilt.
4: Pronto?
1: Pronto, Anna Maria! Come stai? Sono Tony!
4: Chi?
1: Tony, il DJ, Tony Cazzo, come stai?
4: Io non lo conosco, mi dispiace.
1: Ma come no? Dai, Austuni, la discoteca! Mettevo
4: sempre... No, non sono io, avete sbagliato.
1: Ma come no? Venivi sempre in discoteca a ballare, ti ricordi che compravi le cassettine mixate col tuo fidanzato?
4: No.
1: Dai, non fare... non vergognarti per il tuo passato, dai.
4: Non sono io.
1: Dai, che facevi sempre i pompini nei divanetti, su, non ti ricordi? Pronto? Pronto, Anna? Pronto?
4: Pronto?
1: Anna! Ciao, sono Tony, ci ha sentiti qualche giorno fa, come stai?
4: Chi sei? Scusa?
1: Ci siamo sentiti l'altro giorno che ti ho chiamato per la giacca di jeans.
4: Ma sei scemo?
1: Sì.
4: Sei scemo?
1: Ma abbiamo parlato io e te.
4: Non sei Orlando.
1: Anna.
4: Stupido.
1: Anna.
4: Delinquente farabutto. No. Guarda che ti denuncio.
1: Anna,
4: schifoso.
1: Scusami, Anna. Ma perché è schifoso? Non ho detto niente, Anna. Pronto? Cioè, l'altro giorno abbiamo parlato per 12 minuti, non si è mai fermata. Cosa faccio, ragazzi? Io eviterei di chiamare questa signora. Poi si arrabbia, magari rischio una denuncia. Ok, la richiamo.
4: Pronto?
1: Anna, scusa, ma tu mi offendi dicendo che sono uno schifoso? Io non ti ho detto niente. Ho solamente detto, ciao, come stai? Volevo sapere se hai trovato la giacca di jeans.
4: Ma tu non sei mio amico.
1: Io sono Tony, sono Antonio. Anna,
4: chi è Antonio?
1: Anna, ascoltami bene, allora, si vede che hai qualche problema di memoria. Sono Antonio, vivi a ballare sempre.
4: Di memoria, io non li ho. Sono alla mia veneranda età, non ho problemi di memoria.
1: Ok, allora, ti chiedo scusa. Volevo solo dirti, perché abbiamo parlato di quando andavamo a ballare insieme in discoteca. Tu venivi sempre a ballare e mi hai detto che ultimamente non ci vai più, ok? E ci siamo fatti anche una bella risata, ti ricordi? Oh, allora, senti.
4: Oh, scusa, ma finisci sta storia perché tu non sei mio amico. Finisci questa storia.
1: Scusami, Anna.
4: Non dimentica il mio numero, non so neanche dove l'hai pescato.
1: Anna,
4: ti spiego. Un farabutto maledetto, schifoso.
1: Ma io non gli ho detto niente. Farabutto maledetto, schifoso.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.
6: Woo! 105.
2: lo Zoo di 105.
6: Ha trovato lo studio libero finalmente, quello dove registravo anni fa, Gino lo spazzino. E allora ragazzi, sono Wender, questo è Wender e facciamo gli scherzi telefonici con le voci registrate, campionate. Oggi utilizzerò quella del film del 1975 del tipo lì, il capo della squadra mobile di polizia Carraro. E cosa ho trovato nello scherzo telefonico di oggi ragazzi? Aspetta che scorreggio. Benissimo ragazzi, cosa ho trovato? Un nuovo Cappella. Spacchiamo tutti i Cappella d'Italia. Lo so che ridete per la scorreggia, ma concentratevi su quello che vi sto dicendo io. Siamo pronti, andiamo.
7: Pronto?
8: Sì.
7: Pronto?
8: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
7: Cosa?
8: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
7: Che cosa darghi?
8: Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
7: Ma va, che in cuore amica sovecia.
8: Grazie.
7: Pronto?
8: Se sai qualcosa, dilla.
7: Cosa vuoi?
8: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
7: Ma va a cagare, vai.
8: Interessante. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Senti, io non capisco chi sei.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Ma no.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: Chi sei?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Eh?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
3: E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Beh, che vuole?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Senti, io non capisco niente. Se mi fai capire che cos'è, posso servirla.
1: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ancora una cosa. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella. E chiama la Cappella.
0: Pronto?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Eh?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, io non ti capisco che cosa tu dici.
1: Interessante. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: D'accordo, d'accordo. Per il commissario Solmi rispondo io. Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
0: Ancora che muoio.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura
0: media.
1: Senti,
0: io non capisco che tu dici. O parla altro... piano e mi fai capire, o se no, dimmi.
1: D'accordo, d'accordo. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume,
0: senti, io non ti capisco.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: Ancora una cosa.
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: D'accordo, d'accordo.
0: E poi ti rispondo.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Beh?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli.
0: Senti,
1: come
0: non
1: vestita,
0: ti ho capito una parola.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore.
0: Senti,
1: del
0: cazzo. Arrivederci.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un culoso saluto amici sportivi per l'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. Milano, dove l'Inter di mister Strapazzotti ospita a Lazio de Mao Zedong. Mentre sul campo neutro di Gardaland, i Lannister di Castelgranito affrontano gli Oompa Loompa del Deportivo Willy Wonka. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, qui al Meazza e a Lazio, che attacca con il cieco Bocellic. Da Bocellic a Ninja Papera. Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera. Triangolo con Ficco la zia. Ninja Papera arriva al limite dell'area e si prepara al tiro. Tiro! Miracolo di Ragnateli! Miracolo di Ragnateli! Il portiere nerazzurro toglie la palla dall'incrocio dei pali, lancia l'aureola a bordo campo tipo frisbee e fa ripartire i suoi. Contropiede dell'Inter. Contropiede dell'Inter con l'argentino Clarinetto. Clarinetto salta il cadavere del francese Fica Bignet e la sminchia in favore di Polpacci. Pregevole velo di Polpacci per la corrente Setteracchie. Stupenda azione corale dell'Inter. Setteracchie dialoga con Mosca Fonzi e poi la sbroccola sulla fascia opposta in favore del serbo Ipo Brufenovic la stoppa con eleganza, smutanda a morte due avversari e ne umilia un terzo tatuandogli una Jessica Rabbit obesa sul pene. Ipo Brufenovic arriva sul fondo e sbinocola in aria in cerca di un compagno. C'è Guguru tutto solo che si sbraccia come una minchia affogata al caffè. Cross di Ipo Brufenovic. Guguru si coordina per la mezza rovesciata e vediamo che... Porco di quel zingarissimo... Guguru manca il pallone di un'intera focaccia e nel farlo gli parte uno scarpino che colpisce in fronte l'allenatore nerazzurro Strapazzotti, il cui parrucchino vola in tribuna VIP e rovina il pippotto a una combriccola di banchieri svizzeri. Nulla di fatto dunque, a San Siro il risultato rimane invariato. Inter 0, Armata Rossa 0, linea a Gianni Vago.
4: Grazie voce! In solidarietà con lo sciopero genitale degli autoferrotrattori, questa radiocotica andrà in onda in forma rotonda. Ora vediamo che quello di prima c'ha la palla fra le scarpe e la spinge a quello con la faccia da capitano. Altro scapaccione a rotolare fino al cicciotto, che gli si vede un po' il cazzo quando corre. Quello col phon sul cazzo scappeggia dietro alla pallina grande, taccheggiato da due in coppia. Ecco che Ciccio Bello arriva davanti al quadratone da pesca. Alza la gamba per fare la pedata precisina al portinaio. E fine! L'azione si è chiusa! Tutto è bene quel che finisce bravo. Diamo la riga allo studio.
2: Gianni, io la riga te la infilo nel culo. Se al prossimo collegamento non mi fai capire con precisione cosa minchia sta succedendo, prendo il primo monopattino per dove cazzo sei e vengo a morderti i coglioni finché non ti escono tutte le unghie dei piedi dal naso. Intanto torniamo a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Sì, studio! Un cambio per A Lazio nel periodo non collegato! Fuori il cieco Bocellic, autore di una prestazione stonata, e dentro l'inglese Bertie Nottingham. Ma è sempre l'Inter l'assoluta e incontrastata padrona del gioco, soprattutto grazie alla grandissima prestazione di Ipo Brufenovic. Ora è proprio il serbo a recuperare palla sulla tre quarti nerazzurra. Ipo Brufenovic scambia con il capitano Centofalli e vede l'inserimento spastico di Guguru. Preciso passaggio in profondità a pescare il fessacchioto africanese. Guguru, Guguru, Guguru! La cambiale coi tacchetti inciampa fra tre avversari e si trova a tu per tu con Tosse Frocia. Guguru si prepara al tiro, palo, ancora Guguru, parata di Tosse Frocia, di nuovo Guguru, autorete di Guguru, puttana di quella m***a fotonica, incredibile cazzata del centravanti interista, che confuso dalla propria ombra, tira una bordata pazzesca dalla parte sbagliata del campo, sorprendendo Ragnateli ingroppato a un raccattapalle. Porco. Mi strappo un coglione.
2: Ottimo, davvero ottimo. Un fantastico esempio di come il servizio pubblico sia al passo con la mia vaginite. Ora, se volete scusarmi, ho un bidet di aceto di mandorle che mi attende a casa. Se volete assistere, collegatevi al mio canale TikTok. Domenica di sabato, Scopa Barboni. Nei giorni feriali. Hasta la mignotta sempre, pezzi di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera
2: buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio.
3: Bene, benvenuti all'Impero Romano, civiltà del passato, per la prima volta fatti fino al tramonto. Ecco il tracciato
2: che aprirà
3: ricchissima
2: e tutti questi affinare e viene fuori questa scala. Era conservata con ogni cura alla tigre.

0: Ci troviamo al largo delle isole Cape de Cats, nell'arcipelago delle Galapagos. Un luogo descritto da molti come la culla della biodiversità. In queste isole e in questi mari vi sono specie viventi che non sono presenti in nessun altro luogo sulla Terra. Lo stesso Darwin, dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto, da prima, di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi e dopo, per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo.
1: Porca, che spettacolo! Mi sono dimenticato gli occhiali! Mica, però che bello sto posto!
0: Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone. Un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave. Tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva. Lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni.
1: Mi passi il cazzone?
2: Sì, aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone.
1: Passo, vuoi vederlo anche tu il cazzone?
2: Sì. Sì, fammi vedere il cazzone.
1: Però poi dopo un po' di cazzone io. Che bel cazzone! Che bello il cazzone!
2: Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone.
0: Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone, nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio.
3: Sto freddo stasera,
0: Cazzone e Figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo.
4: Non mi dire cazzo! Non mi va su! Dai, allora, dai! Dai, me lo vuoi buttare alla fine, no? Dai, che voglio chiamare, dai! Dai, che sono arrabbiata!
5: Non mi va su, cazzo! Non mi va su, cazzo, figa, non mi va su! C'è il sangue freddo!
0: Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo! L'ha appena trovato, attaccato ad una roccia. Il cazzone succhia e risucchia il clito fino a che da esso non verrà secerno il succo che sfamerà il cazzone. Cazzone, clito, figone e vongoloide sono solo alcune delle specie meravigliose di questi luoghi e vanno protette dall'aumento del turismo che in questi decenni sta mettendo a repentaglio questi luoghi eccezionali. Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre e ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti, per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est.
6: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della terza giornata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Madrid per Real Madrid Inter e Lisbona, dove va in scena il derby delle sforbiciate fra Benfica e Sporting Lisbona. Ma andiamo subito a Madrid, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, atmosfera delle grandi occasioni qui al Santiago Bernabéu. L'Inter di mister Strapazzotti affronta infatti quella che in molti considerano la favorita del girone. Ora però sono i nerazzurri a recuperare palla con Rabrividiskovic. Bellissima apertura per la corrente dai merda. Dai merda, dai merda, dai merda. Tunnel ai danni di Sancho Pranzo. Triangolo con Mosca Fonzi e lungo lancio a pescare Guguru. L'attaccante nerazzurro, da poco passato agli anabolizzanti della Germania dell'Est, appare davvero in forma smagliante.
4: Mi sono chiamato le vostre madri.
3: Ora viene affrontato dal tedesco Lilly Gruber. Lo salta con un astuto gioco di pugni in faccia e si lancia a testa bassa verso la porta difesa dall'argentino Moccio Frocio. Guguru, Guguru, Guguru! L'imprendibile pantera dopata è a tu per tu con Moccio Frocio! Gli sputa negli occhi una pregevole scatarrata radioattiva che costringe il portiere a mordicchiarsi l'ano. La porta è vuota! Tiro! No! No! Ma no! Ma no! No! Tiro fortissimo di Guguru! Il pallone si polverizza e viene spinto a fondo campo dal vento! Nulla di fatto! Puttana di quella c***a in triciclo!
2: Massimo, ti prego di smetterla di smoccolare. Sei in diretta TV su Mamma Rai. Passiamo la linea a uno che capisci di calcio. Quanto Mazzoli capisce di fica. Gianni Vago, sei in diretta.
5: Grazie voce! Qui all'edificio di pallacalcio siamo allo stadio! Le squadre sono due, mentre il pallone è uno solo! Questo banale errore di palloni ha scatenato una vera e propria partita fra i due gruppi di persone magre vestite uguali. Entrambi sembrano volere il pallone per metterlo nella porta avversaria, cosa che a quanto sembra fa cambiare il punteggio. Che emozioni incomprensibili! Linea allo studio!
2: Gianni, sono in Rai da prima dello sbarco sulla Luna e non ho mai visto tanta incompetenza raggrumata in un solo essere umano. Ti prego in ginocchio. Se hai a cuore il mio benessere, cerca il modo più rapido per suicidarti. Non so quanto potrò reggere altrimenti. Intanto torniamo a Madrid, da Massimo Voltaggio.
3: Sì, studio! Inter in affanno qui al Bernabéu! Il Real Madrid attacca a sprombattuto con Xavi Stronzo! Da Xavi Stronzo a Mpappi Pepepe! Mpappi Pepepe! Vede l'inserimento di Pene Alonso e lo serve in profondità! Pene Alonso salta Polpacci, dribbla Slabra Calabria e la mette in mezzo per l'arrembante Fritto Mistoschi! Tiro! Miracolo di Ragnateli! Contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con Slabra Calabria! Slabra Calabria, Slabra Calabria! Triangolo con Ipo Brufenovic e delizioso pallonetto a servire Guguru!
4: Se stasera vinco mi mangio un chilo di merda molle e poi mi scopo le vostre mani!
3: Guguru, Guguru, Guguru, Guguru! Guguru si prepara allo stop!
6: Guguru, Guguru, Guguru!
3: Ed è autorete! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco... Porco, porco, porco! Quella che sentite è la sicura della mia 44 Magnum. Addio mondo crudele!
6: Guguru, Guguru, Guguru!
2: Ottimo, ottimo, il servizio pubblico al suo massimo splendore. Fra poco qui nello studio accanto parte un'orgia sadomaso di stagisti. Quindi io mi ricopro di lattez, metto i tacchi a spillo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Hasta la frusta, baby!
4: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro! Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona!
6: Guguru, Guguru, Guguru, Guguru!
7: Autogol, autogol, autogol!
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il culo?
2: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Biobio. Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo. Mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo.
3: Buonasera.
4: Ehi.
3: Pronto?
4: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
3: No, lo studio.
4: Ah, mi scusi.
3: No, ti figuri.
4: Siete tutti linciati là proprio, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino. C'ho un problema al canino.
3: Sì.
4: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma fa, faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
3: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
4: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici, com'è che dite voi?
3: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
4: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
3: Ok.
4: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
3: Ah, ok, va benissimo.
4: C'ho l'albergo quello altissimo, il grattacielo alto. Ha presente quello?
3: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso. Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia, quindi lo...
4: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo casino che devo fare poi il concerto e prima del concerto se riesce a venire il dentista così sono a posto.
3: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
4: Un attimo che lo prendo. Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
3: Sì, la sento.
4: Un attimo.
3: Prego.
4: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora. Giovanni.
3: Sì?
4: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
3: Sì?
4: CTRL. Più alt, più canci.
3: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un,
4: no, che
3: è
4: sono
3: un
4: fatto...
3: dentistico.
4: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi è salito...
5: Oh, Giovanni, mi hai venuto un infarto. Fa male il braccio.
4: No, amica, aspetta, no, stai stretti nel letto, Massimino, che ti piglia male. Abbiamo aspetta un attimo, signora.
5: Abbiamo esagerato.
4: Lo so, è che sta coca che c'è a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
5: Sì, sì.
4: Aspetta, è bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché sai, come ha sentito siamo tutti fatti pesantissimi.
3: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
4: Sì, sì, sì. 335.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì. Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
5: Faccio una sega, così mi rilassi.
3: Bene, la faccio contattare dalla dottoressa
4: Capo.
3: La dottoressa ci ha fatto, la contatterà per l'appuntamento.
4: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in... viene nell'albergo?
3: Sì, non ci sono problemi.
4: Fantastico, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
3: L'hotel si trova?
4: Dibord... Come?
3: Il suo hotel.
4: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come si
3: chiama. Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un nome.
4: Aspetti, adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
3: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
5: Voglio chiamare la reception.
4: Chiama la reception.
6: Oh!
5: Che albergo è?
3: La saluto.
4: No, aspetta.
7: Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una serie. Questa è tutta... No, non sto morendo.
5: Oh, che albergo è?
2: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: Wonderland.
1: Nel Wonderland di oggi ritorna lo psicologo Francesco Fallo. E fallo se pensi di non poterti fermare. Wender, fallo.
2: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Psicologo?
2: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
3: No, io no, non ho detto a nessun psicologo, non ho bisogno di psicologi.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato...
3: Ma non sono io.
2: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo.
3: Io non ho bisogno di psicologi, né ho detto a qualche psicologo che io mi voglio fare visita.
2: Niente. Ne apro. Se lo vuoi fare, fallo.
3: Ah?
2: Potresti anche non farlo. Vedi?
3: No, no. Io non ho chiesto a nessun psicologo. Poi lo sapevo, ti aspettava una telefonata.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
3: Sono sicurissima, io non ho chiamato nessun psicologo. Le chiedo scusa e arrivederci.
2: Vedi te? Vedi?
1: Attenzione, perché Wender ha scoperto un nuovo sordo che non sente cosa dice. Ascoltiamo.
4: Non la sento.
1: Mi dispiace, ma non è lei.
4: Non la sento, guardi.
1: E va bene.
4: Senta, il modo che parla non si riesce a capire.
1: Ora chiuda il telefono.
4: Non sento cosa dice.
5: Pronto?
2: Per l'amor di Dio, vai.
5: Pronto?
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pronto?
5: Chi parla?
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
5: Non sento niente.
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Eh?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Non sento niente.
2: Ma se pensi di non aver...
5: Ad alta voce o se no non so cosa dirti. Non prendo.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato?
5: No.
2: Chiamami. E chiamami.
5: No, no.
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo.
5: Vabbè.
2: Vedi, ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
5: Insomma, cosa c'è?
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Aspetta un attimo.
2: Vedi te. Poi, ne apro. Però...
5: Prova adesso.
2: Sono lo psicologo.
5: Chi è che ti ha chiamato?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Chi?
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
5: Ma chi devo chiamare?
2: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi? Ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
5: Non ho capito con chi sto parlando.
2: Per l'amor di Dio.
5: Eh?
2: Sono lo psicologo.
5: Con chi sto parlando?
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Senti, o alzi la voce o non si sente niente. Il mio telefono non prende. È vecchio. Non so cosa farci. Va bene?
2: Sono il signor...
5: O alzi la voce o se no non serve a niente.
2: Sono il signor Francesco Fallo.
5: Francesco Fallo? E chi è?
2: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
5: Ma chi?
2: Ma se pensi di non... Ma se...
5: Faccia piacere. Dai.
2: Vedi? Pronto? Sei un coglione.
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Pronto?
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
6: Eh?
2: Sono lo psicologo.
6: Beh, ma a me non mi interessa più psicologi.
2: Mi aveva detto di chiamarla.
6: Ma chi? Ma senta, lei ha sbagliato indirizzo perché io non sono mai stata con psicologo.
2: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
1: Vai, Wender. Sderena la vecchia limitrofe.
6: Pronto?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
6: Ma
2: se pensi di non avermi chiamato.
6: Nel nome, il numero e tutto. Io non l'ho mai chiamata.
2: Per l'amor di Dio.
6: Grazie a Dio non ho bisogno del psicologo.
2: Vai.
6: Dunque, chi le ha dato questo nome, questo indirizzo, cancelli il numero, non è il mio. Ecco.
2: Pensaci un attimo. Se pensi
6: questo
2: di non poterti...
6: Lo dico. Non se pensi... più disturbare.
2: Se pensi di non poterti fermare. Però, se vuoi, fallo.
1: Qui ci vuole la super vendetta. Ci vuole... La forza del sole.
6: Pronto?
2: Per l'amor di Dio.
6: Cosa?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
6: No, guardi che sono già tre volte che le ho detto che non chiami. Butti via il mio numero e non rompere i coglioni.
2: E fallo.
6: Io non ho mai avuto bisogno del psicologo. Hai capito sì o no?
2: Ma se
6: rompere i coglioni.
2: Sei una cogliona. Però...
6: Hai capito? Deficiente di un disgraziato.
2: Ne apro.
0: Radio 105. Only for you. This is Zoo.

0: On Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia e per la prima volta fatti fino al tramonto. È una cosa importantissima. Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma quella polverina è ancora oggi un aiutino.
1: Ricchissima.
2: Lunga esattamente un metro. Sentiamo ognuno per sé. Alla tigre.
3: Piero? Oh, raga, sta male, chiamate un medico. Piero!
4: Ci troviamo nella foresta.
3: Piero!
4: Ci troviamo nella

0: Fin dagli albori dell'ultima glaciazione, vive in questi territori. Ecco la puttanona che esce dalla sua tana, proprio sul crinale.
1: Zoccola!
0: La puttanona non è sola, ma con un puttaniere, il maschio della specie. I due sembra siano in amore.
1: Buttalo, va! Buttalo, vieni! Metto un gulo!
2: No, gulo no! Gulo no!
1: Zitto, zoccola! Metto un gulo!
0: Il rito di accoppiamento del puttanone è molto singolare e raramente si è avuto la fortuna di poterlo filmare. Il maschio della specie è molto irruento. Proprio mentre si consuma finalmente l'atto riproduttivo fra puttanone e puttaniere, dalla foresta spunta un frocio. Tipico ungulato di questi territori. Della famiglia dei camosci, il frocio è molto incuriosito dal baccano prodotto dal maschio puttaniere durante l'accoppiamento.
3: Posso guardare? Posso toccarlo? Dai, fammi scopare anche a me, dai.
1: Uè, ma fanculo, ricchione! Non ti voglio, vai, culato!
0: Spesso il frocio è stato visto curiosare nella tana del puttaniere. E in rari casi il puttaniere in età un po' più avanzata tende a stringere una sorta di legame di amicizia furtiva col frocio, lontano dagli occhi della puttanona.
1: Scappi, gli spirri! Scappa!
3: Gli spirri!
0: Ma puttanona, puttaniere e frocio sono fuggiti improvvisamente nel buio della foresta.
1: Puttana, vieni qua, puttana! Guarda qua, prendi il frocio!
0: Si spiega tutto. Un branco di sbirri.
1: Uè, ricchione!
0: Lupi tipici della foresta nera.
1: Ecco, ricchione!
0: Predatori eterni nemici di froci, puttanoni e puttanieri.
1: Puttana! Puttana! La puttana!
0: La necessità di preservare questi luoghi incontaminati è fondamentale per le nuove generazioni, alle quali un giorno andrà tramandata la conoscenza di questi luoghi meravigliosi, dimora di froci, puttanoni, puttanieri e sbirri. Nel prossimo episodio faremo un salto in Indonesia a capire perché la merda puzza. Alla prossima puntata.
4: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta?
1: Merda!
5: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus. Attaccati a sto podcast. Presenta. Marisa Cracraim. Un ennesimo tentativo di fare due spicci, leggendo tre stronzate scaricate dalla rete davanti ad un microfono trovato nelle patatine. Una produzione di Mediocre Team in collaborazione con Pochezza Studio.
3: Ciao, sono di Torino e siccome non c'ho un cazzo da fare, anche io ho pensato di fare un podcast. Si chiama Marisa Cracraim e parlo di morte e gente stratrucidata malissimo, casi famosi e non famosi e spesso inventatissimi. Benvenuti in Marisa Cracraim. Mi raccomando, non fate caso a...

0: dall'audio perché sono in garage. Adesso metterò delle basi che creano l'ambiente misterioso, così verrete rapiti dalle atmosfere e vi dimenticherete della mia voce da telepass e la qualità pessima del mio microfono. Bella, vero? Speso 90 centesimi. Adesso prendo, vi racconto la storia dell'assassino che ha fatto delle cose orribili. Un attimo ancora di pazienza che finisce la base. Ma Piero, che cazzo fai che sto registrando?
1: Ah, scusa amore, non pensavo fossi in garage. Stai facendo?
0: Sto facendo un podcast.
1: Ah, il podcast?
0: Sì, un podcast.
1: Vabbè, scusa, c'è la bicicletta, ma perché lo fai in garage? Scusa.
0: Mi sembrava un posto tranquillo.
1: Va bene, scusa, chiudo.
0: Vabbè, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Questa sera vi condurrò lungo le orme di un uomo crudele che ha mietuto decine di vittime con un pettine e un chilo di susine. Il suo nome era James Alzacamber. Ma ancora, Piero, dai che sto registrando.
1: Scusa, guarda.
0: Lo fai apposta?
1: No, non ti disturbo più, è che mi sono dimenticato il lucchetto, poi mi fregano la bici e...
0: Vabbè...
1: Tu fai finta che...
0: Vai fuori dai coglioni.
1: Ti cazzare, cioè, scusa.
0: Vai.
1: Scusa, ma chiudo subito, vai, vado, ciao.
0: Ciao, vai.
1: Ciao.
0: Scusatemi, ma registrare un podcast da un garage ha purtroppo i suoi contro, ma d'altronde questo mezzo pionieristico di divulgazione è aperto a tutti, anche a chi non ha i mezzi come me, e si sveglia la mattina improvvisandosi esperta di criminologia e con un marito imbecille. E adesso chi è? Mannaggia! Chi è?
2: Signora, è in garage?
0: Cosa vuole?
2: Ma è rimasta chiusa dentro? Vuole una mano?
0: No, lei che vuole?
2: Sono Amazon, sono per la consegna. Ho sentito parlare, ho buttato. È rimasta chiusa dentro, vuole una mano?
0: No, sto registrando un podcast.
2: In che?
0: Ho detto, un podcast.
2: Vabbè, il pacco lo lascio qua fuori?
0: Sì, lo lasci lì e se ne vada.
2: Va bene. Salve.
0: Allora, mannaggia, stavamo dicendo... Ah sì, vi stavo narrando dell'assassino che...
1: A cazzo, scusa amore.
0: Piero,
1: scusa,
0: mai rotto
1: scusa,
0: i coglioni.
1: Scusa, ho visto un pacco fuori dalla
0: mai
1: clara.
0: Mai rotto i coglioni, basta.
1: Che avessi finito.
0: Tacitamente, mai rotto
1: i coglioni. Cretino di Amazon, ha lasciato il pacco qua fuori.
0: Mai rotto i coglioni, finiscila.
1: Lo devo mettere dentro.
0: Basta.
3: Attaccati a sto podcast. Vi ha presentato Marisa Cra Crime. Un ennesimo tentativo imbarazzante di scavarsi un piccolo buco nell'Olimpo del mondo dell'intrattenimento, creando compassione e tenerezza a chi lo fa di professione. E se sei appassionato di motociclismo e urla, non perdere il nuovo podcast prodotto da Attaccati a sto podcast, condotto da Silvio Crescenzoni, segui Urlo e Sgaso, il nuovo podcast di un'ora di una persona che urla mentre sgasa. Attaccati a sto podcast.

0: is a zoo only for you.
1: Pronti? Arrivi là.
2: Madonna mia, che nervosa.
1: Pronto?
2: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
1: Scusa, va a cagare, struzzo.
2: È un danneggiato mentale.
1: Va a cagare, sfigato.
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
1: Pronto?
2: Con chi cazzo sei? Che dici... con chi cazzo sei?
3: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice, chi è?
2: Sono Tony Termosifoni.
3: Come quello dei termosifoni?
2: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
2: Io non ho bloccato nessuno. Non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco
3: chi
2: in una gabbia
3: dei termosifoni?
2: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Quello dei termosifoni?
2: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
4: Rispondi.
3: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
4: Rispondi.
2: Nervosa mille.
5: Pronto?
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
5: Siamo a posto.
4: Rispondi. Nervosa mille.
6: Pronto?
2: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
6: Ma lei chi è, scusi?
2: Sono Tony Termosifone.
6: Ma lei con chi pensi che parla?
2: Lo conosci Tony Termosifone?
6: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
2: Ma vero?
6: Ma chi è questo?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
4: Rispondi. Madonna.
2: Senti il vento!
6: Pronto?
2: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
6: Come?
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Ascolta, ma cosa vuole?
2: Dove cazzo siete?
4: Rispondi.
6: Pronto?
2: Cos'è? Cosa vuol dire? Cioè, vuoi dirmi di stare zitto?
3: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
2: Sai cos'è?
3: Lo sa che viene a disturbare una persona?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Ma perché io ho da chiamarlo, mi?
2: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
4: Rispondi.
3: Non si permetta più di telefonare.
4: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
0: Prossimamente nel Wonderland.
7: Qual falange di Cristo Redentore.
1: Pronto?
2: Potevi chiamarmi, eh?
1: Zitto!
4: Ripeti.
1: Sono il promotore della paura!
0: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è
8: Wonderland. Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti! tutti.
10: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the fic.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
13: Sì.
10: Ah!
13: Sì.
10: Dai!
13: Sì.
10: Dai, dai. Dai, dai.
13: Oh.
10: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
13: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
10: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo!
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo!
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
10: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Ah, ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No,
12: scusa,
10: no.
12: Vista.
10: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
13: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma lei
14: prese su Amazon. Le ostriche.
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
14: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me.
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
12: Con l'happy ending.
14: Vaffanculo, puttana.
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano?
10: Eh?
9: Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica!
10: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film!
10: Una merda!
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
2: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
16: Anche
2: che
16: Marco,
2: apri, uè, ma hai sentito?
16: E lo si tira giù le finestre qua.
2: Madonna, mi sembra la trombetta col
16: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
2: Marco, ma sento la puzza.
16: Hai cambiato culo.
2: Porca puttana.
16: Questo è un bianco.
2: Dai.
16: Vai.
2: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
16: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
2: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
16: I tortelli?
2: Boh. Madonna.
16: Comunque belle però, obiettivamente.
8: Lo Zoo di 105
11: è tornato.
17: È un cretino deficiente, maleducato.
11: L'incubo dei baresi.
18: C'è un figlio di puttana, tu, capito?
11: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
19: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
11: È il più cinico.
18: Ma a fare il culo, stronzo.
11: Il più cattivo.
19: Cretino.
11: Lui è Gigi Valli della Conservici.
18: È il cazzo mio cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
20: Pronto?
21: Sì, pronto, salve, sono Gigi Valli della Conservici. Buongiorno, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
20: Sì, buongiorno.
21: Sì, disturbo?
20: No, dimmi tutto.
21: Vabbè, cazzo fai, dai del tuo, infame.
20: Vabbè, non è che...
21: Ma capito, è lei, no?
20: Mi scusi.
21: Allora, qua si tratta di una proposta lavorativa. Noi stiamo collaborando con una nuova azienda di trasporti di Bari.
20: Ah, su Bari, buono.
21: Sì. Lei dov'è?
20: Di Bari, Bari città.
21: Perfetto. Allora, si chiama Bari Società Urbana Cittadina Autobus.
20: Ah.
21: Quindi si chiama Bari Suca, proprio questo è l'abbreviativo, no?
20: Ah.
21: È un servizio nuovo di trasporti che si estende per tutta la provincia di Bari e partirà il prossimo 15 settembre 1985.
20: Indietro nel tempo andiamo.
21: Così?
20: Indietro nel tempo andiamo.
21: No, 85, che noi stiamo seguendo il calendario cinese, che abbiamo i padroni che sono in quote, sono cinesi, e quindi stiamo seguendo il loro calendario.
20: Ormai è tutto cinese.
21: Ha visto, è una roba incredibile, comprano tutto sì qua. Poi tra l'altro, se non sbaglio, questo è anche l'anno del cazzo dell'asino, quindi in teoria porta anche fortuna.
20: Il cazzo dell'asino. E che si tratta?
21: Allora, guardi, se lei è interessato, io ho qua il test dello Stato, che è proprio un quiz statale per vedere un po' le sue capacità cognitive, quindi per capire lei come reagirebbe una volta ricevuto l'incarico. Sono tutte del ministero.
20: Non c'è problema, dica tutto.
21: Allora, iniziamo. Intanto mi dai il consenso per il trattamento dei dati privati?
20: Sì, sì.
21: Ok. Nome?
20: Joe.
21: Eh?
20: Joe.
21: Che cazzo di nome è?
20: Il diminutivo di Giovanni.
21: Giovanni, allora.
20: Giovanni.
21: Cognome?
20: De Martino.
21: Allora, Prima domanda.
5: Sì.
21: Lei si ferma alla fermata.
5: Sì.
21: Io arrivo e ti faccio la faccia con un pallone. Cosa fai? Uno. Aspetta, aspetta. Uno. Chiedi scusa e fai il bravo. Risposta B. Chiedi scusa e fai il bravo.
5: Per lavoro chiedo scusa e faccio il bravo.
21: Bravo. Vediamo cosa ne pensa il computer dello Stato.
6: Te lo metto in bocca, te lo metto in bocca, te lo metto in bocca, te lo metto in bocca, te lo metto in bocca.
21: 5 stelline.
5: Buono, buono.
21: Seconda domanda. Ti fermi al semaforo, io arrivo e ti faccio la faccia come un pallone, cosa fai? Chiedi scusa e fai il bravo o chiedi scusa e fai il bravo?
5: Sempre per lavoro, chiedo scusa e faccio il bravo.
21: Vediamo il computer.
6: Infame, infame, infame, infame, infame.
21: 5 stelline, bravo.
5: Buono, buono, buono.
21: Terza domanda. Giri a destra. Io arrivo e ti faccio la faccia con un pallone, cosa fai? Chiedi scusa e fai il bravo o chiedi scusa e fai il bravo?
5: C'è lei che si attesce.
21: Dai, senza fare il ribelle, senza no, rimani a casa.
5: Senza fare il ribelle, dotti la campo del sport. Sì.
21: Dai, veloce, chiedi scusa e fai il bravo, chiedi scusa e fai il bravo.
5: No, non ne faccio a te.
21: Vabbè, vediamo cosa ne pensa il computer.
6: Culo rotto, culo rotto, culo rotto, culo rotto.
5: L'ho morto tu computer.
21: Senza esagerare a offendere, questo è il computer del ministero, quindi stiamo tranquilli, rilassati. Comunque qua la media mi dà che sei assunto.
5: Buono.
21: Allora, la tua mansione è quella di svuotatore dei serbatoi. Ogni volta che un autista finisce servizio, viene al deposito col pullman e tu devi svuotare i serbatoi.
5: Perché ne chiama la puttana di sorta?
21: Uè, infame. Dai, facciamo i seri qua, senza fare i buffoni di corte. Allora, qua devi svuotare i serbatoi. Allora, sei capace o no?
5: Domanda sorta. Tutto la canoce una bar.
21: Oh, infame, c'hai esperienze a fare le robe con gli autobus o no?
5: Che ne so, il muratore facevo io, mo che ne so le robe dei pullman qua.
21: In pratica ti spiego, arrivano gli autisti che fanno 8 ore nel traffico, sono tutti stressati, stanchi, e tu in pratica gli svuoti i serbatoi, sono i coglioni, devi fare
5: arretti, i coglioni,
21: gli tiri fuori il cazzo e lo ciucci, quale cazzo è il problema?
5: È sorto zain.
21: Non lo vuoi fare allora?
5: È a Bari qua, non facciamo niente, dalla mattina alla sera.
21: Lo sappiamo, lo sappiamo.
5: Vaffanculo, va.
21: Allora, se vuoi puoi fare un'altra cosa.
5: Cioè?
21: Prendi l'autobus e te ne vai a fare in culo, infame.
5: Vaffanculo tu e tutta la razza tua balorda mbema.
21: Ma guarda sto pelandrone di merda, va.
22: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
23: Rai Spreco presenta
24: Chi l'ha svisto?
25: Chi l'ha svisto?
26: Chi l'ha svisto?
27: Chi l'ha svisto?
23: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
28: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
29: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
28: Scusi, non sto capendo.
29: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
30: No, questa volta io ti tolgo.
29: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
30: Prendi la candeggina, Rosario.
31: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
29: Oh no, Brimbelli!
30: Abbiamo vinto, usciamo!
28: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
0: Pronto?
28: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
0: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
28: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
28: sì,
0: no?
28: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
28: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
1: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
0: Eh sì, che devo fare? Stavo
1: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
0: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
28: Guardi,
0: forse
28: vabbè.
0: C'è il sangue. Allora
28: sì,
0: signora,
28: questo
0: mi ascolti,
28: sì.
0: Ero puttane.
28: Ecco sì, e ce n'erano tante.
0: E quella sera c'era uno con la parrucca.
28: Ah.
0: Non vorrei che sia... come si chiama?
28: Don Gaetano?
0: Gaetano?
28: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
28: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
1: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
1: Stai al telefono, stai?
0: Sì.
1: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
1: Ma che brutte feci che
0: ha
1: c'è?
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
1: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era il prosciutto, mozzarella,
1: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
1: India, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
1: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
1: Porca sangue non c'è nelle feci.
31: Cacciavite Brimbelli.
28: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
28: No, guardi.
0: La linea da Rai Sport per senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
28: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
28: Ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
28: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto quanto.
28: Va bene.
0: Lo sport.
28: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
28: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
28: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
28: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
28: Sì.
0: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
0: ma tu,
3: che
0: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
0: secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
28: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
28: Ecco.
0: Uno.
28: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che vaffanculo, porco.
28: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
28: sì,
0: sono
28: ecco.
0: Quello della cacca, dell'esame
28: sì.
0: Delle feci.
28: Sì.
0: Allora,
28: ma lei che si scusi,
0: farmacia.
28: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
28: Senti
0: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
1: fare
0: io
1: la
0: so
1: cacca.
0: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
1: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
31: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
28: bene,
0: visto.
28: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
28: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
28: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
28: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane.
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e di venire a tavola.
31: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
23: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
4: Qualche mese fa, la triste notizia.
7: La triste notizia. DJ
4: Anthony, la vittima prediletta dello zoo, il nonno del programma che non piace, era passato a miglior vita. Per lo zoo è un dramma. Nessuno avrebbe mai potuto sostituirlo. Non poteva esistere qualcuno in grado di avvicinarsi al maestoso DJ Anthony. Ma qualche giorno fa, grazie alla segnalazione di un nostro ascoltatore, incappiamo in qualcuno di veramente speciale. Qualcuno che, a detta di molti, potrebbe essere la reincarnazione di Anthony. Il signor Urlo.
9: Io sono stato rubato! E hanno cercato di assassinarmi!
10: Ehi!
9: Hai capito?
10: Sia calmo e non urli, hai capito?
9: Io sono stato rubato! E hanno cercato di assassinarmi!
10: Allora...
9: Hai capito?
10: Stia molto calmo, perché se mi parte l'embolo, facciamo la gara di chi grida di più, capito?
12: Capito?
4: Per conoscerlo meglio, Mazzoli si trasforma nel maresciallo Picard e lo contatta per cazzabubolarlo un po' e verificare se ha effettivamente il talento per sostituire DJ Anthony.

0: Dica.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sono i carabinieri, salve. Senta, mi scusi se la disturbo, stiamo facendo un'indagine su un gruppo che sta facendo telefonate, scherzi telefonici e cose varie.
0: Ah, e también colto mio di qui è un'infinità da anni, da quando era viva la mamma.
1: Addirittura.
0: Un'infinità proprio, ah. Un'infinità. Non si sa chi sono, ha capito? Non so chi è che sono.
1: Se lei cortesemente li può intrattenere al telefono, più tempo li tiene al telefono, più noi riusciamo a rintracciare la telefonata, capisce?
0: Ah, ecco.
1: Ma lei aveva un nemico per caso? C'è qualcuno che non la sopporta, che la odia? Non so.
0: Ma di qui dico la sincera verità, io sto in condominio. E hanno cercato anche di ammazzarmi, dico la sincera verità.
1: Addirittura.
0: E hanno cercato proprio sfacciata prima da c***oni, questi del palazzo del condominio, e poi anche sfacciatamente tra la strada.
1: Ma sempre i suoi vicini.
0: Però io non ho denunciato a nessuno e niente a nessuno, ho fatto finta di niente.
1: Ma è impazzito.
0: Ma proprio sfacciatamente, mi creda, proprio sfacciatamente.
1: Ma in che modo, mi scusi, l'hanno minacciata?
0: Hanno cercato anche di strangolarmi, dopo io mi sono girato, l'ho visto col gomito che stava per ammendarsi addosso e se n'è andato via dritto.
1: È un suo vicino di casa questo?
0: È uno che abita qui in fondo al palazzo, sai, è miliardario proprio.
1: Ma come mai avete litigato? Ecco, c'è un...
0: Ma niente, io non li manco conosco, non mi creda, non li conosco.
1: Guardi, allora, a me è arrivata una segnalazione. Siccome noi stiamo cercando di capire chi è questo gruppo di delinquenti, sì. Pare che siano dei Klingon. Che è tipo, sono tipo gli Zingari, però di un'altra, di un'altra galassia, di un'altra galassia. Di un'altra galassia, sì. Hanno delle facce strane un po', cioè hanno tipo delle malformazioni sul volto.
0: E prima venivano anche qui sotto a suonare con la cosa, ma non li vedo più, non ci vengo
1: che
0: più.
1: Che tipo di automezzi utilizzano? Tipo, lei ha mai notato se durante la notte queste persone.
0: No, durante la notte non sa niente, la notte io dormo.
1: Ecco, perché se lei intravede un Millennium Falcon o per caso un Enterprise con motore a curvatura, potrebbe essere che loro sono proprio dei Klingon, capisce? I Klingon sono veramente dei personaggi da tenere d'occhio. Lei ci deve dire se ha dei sospetti, eccetera. Nome e cognome di queste persone, noi andiamo a prendere.
0: No, questo non glielo so dire, se no gliel' avrei detto, l'avrei anche denunciato in quella caserma, se sapevano il cognome.
1: Però abitano nel suo palazzo.
0: Qui di fronte c'è uno che si chiama Raffaele. Non so come si chiama.
1: Ma
0: Raffaele...
1: di fronte proprio? Senta, guarda, da quello che lei mi dice, sono proprio di fronte a lei? Di fronte?
0: Proprio di fronte a me, sì.
1: Di fronte. Guardi, il capitano Kirk, che è rimasto con noi per diverso tempo. Lui ha fatto una grossa ricerca su questi Klingon, ma per tanto tempo. E guarda, il capitano Kirk è una persona che manca molto qua in caserma, devo dire.
0: Sì, sì.
1: Lui, il dottor Spock, anche Scotty. Scotty, anche lui è un altro.
0: Sì, sì, sì.
1: Capisce. Si ricordi la parola Klingon?
0: Klingon, va bene.
1: Perfetto, grazie, arrivederci.
0: Grazie a lei infinitamente di questa sua telefonata, arrivederla.
1: Ci mancherebbe, arrivederci, buona giornata. Salve. E mo adesso io ti torturo.
2: Cotto a puntino, lo mettiamo in contatto con DJ Spine, che spacciandosi per un suo vicino di casa riesce ad attivare la modalità urlo.
3: Giuseppe!
0: Ma che cazzo?
3: Ma ha chiamato i carabinieri, un casino, ha detto che ho cercato di ammazzarti, ma che cazzo vai in giro a dire?
0: Oh!
3: Ehi! Dimmela in faccia ste cose, co***ne!
0: Sarai tu!
3: Salute!
0: Che cazzo vuoi?
3: Cosa? Perché vai in giro a dire che t'ho strangolato, bastardo?
0: Chiacchiera!
3: Basta, sei peggio di un cane, cazzo. Sei peggio di un cane, bastardo. Hai messo in loop, brutta merda.
4: La bastardata del giorno.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.

0: mi piscia
1: sta merda sta merda
0: vieni Leo
2: non ti azzardare
0: no non mi... no
2: Mi sta pisciando addosso.
3: Ah,
2: voglio che le pisci addosso.
0: Io rutto, rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
0: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
0: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
0: Leone.
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
0: Dietro la schiena quella merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
0: Se almeno il rutto non fa rumore.
2: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
0: No.
2: Li facevo prima di venire qua.
0: Aia! No, Leo, fa male, ha campana sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una prezza, pesce murta, fateci.
4: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene!
1: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Chi parla?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Prego?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Ah, ci divertiamo. Torno.
0: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Prego?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Ale che mi... Torno.
0: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Senti, che ti devo chiamare la polizia postale? Deficiente!
2: Ecco, brava. Oh!
0: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Adesso avvisiamo la polizia postale, quindi il tuo numero verrà subito trovato. Non ti preoccupare, coglione!
2: Più veloce con quella bocca, oh!
3: Ma attenzione, perché mentre Wender stava facendo gli scherzi, è arrivata una chiamata da fuori, e lui ha risposto così.
1: Sì, pronto?
4: Sì, chiamavo dagli uffici di in Italia.
1: Ah, oh, sì.
4: Sì, chiamavo in merito ad un aggiornamento del piano tariffario, ma questo, quello a cui sto chiamando è un ufficio, giusto?
1: Ah, oh, sì, certo.
4: Ah, ho capito, le spiego perché. Allora, noi non trattiamo i clienti business, infatti per quello appena mi stavano passando l'interno ho detto vediamo, e sicuramente infatti è un ufficio, quindi sicuramente ci sarà stato un errore nella lista per quello.
2: Basta, non dire più una parola.
4: Va
2: succhio
4: bene,
2: che non voglio, mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Che peccato che abbia buttato giù subito la telefonata, ma andiamo avanti con gli scherzi. Torno.
5: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
5: Pronto?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì, pronto.
5: Pronto?
1: Ah, oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì,
5: oh,
1: hai invitato...
5: forte, chi è?
2: Ecco, brava. Mettilo in bocca.
1: Oh. Sì, pronto.
5: Allora?
2: Alicami i coglioni. Oh.
1: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro. Oh. Sì, pronto.
5: No, finito di rompere il coglione o no?
1: Ah, bene.
5: Molto bene.
1: Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
6: Torno. Pronto?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Pronto?
2: Alicami i coglioni. Ecco, brava.
6: Torno. Pronto?
1: Sì, pronto.
6: Sì, dica.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ma siete fregati proprio imbecilli idioti.
2: Basta, non dire più una parola.
6: Angorimiglia, se chiamate di nuovo faccio mettere sotto controllo il telefono, avete rotto le palle.
2: Oh.
6: Idioti imbecilli.
1: Oh.
6: Torno. Pronto?
1: Sì, pronto.
6: Di.
1: Ah, oh, sì.
6: Chi parla?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
6: Cosa? Sì.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
6: Io non capisco che dite.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Oh.
1: Oh. Oh. Oh.
2: Più veloce con quella bocca, oh.
1: Dio, com'è
6: pronto?
1: Rosso.
2: Basta, non
1: sì,
2: dire più.
1: Sì, pronto.
6: Chi parla?
1: Ah, bene.
6: Pronto?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
6: Ma vaffanculo!
7: Oh. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non usare le pinze quando grigli. Usa le dita e impreca. Sii uomo. Quando sei al bar, stai seduto fianco a fianco con un tizio per 4 ore e non rivolgergli mai la parola. Sii uomo. Non buttare le mutande. Indossale finché diventano così trasparenti che si vedono i coglioni. Sii uomo. Se ti viene voglia di accarezzare tuo figlio, resisti e accenditi una sigaretta. Sii uomo. Se hai un problema, non parlarne con nessuno. Dai un pugno nel muro. Sii uomo. Quando vai ad un funerale, fatti un selfie col cadavere. Sii uomo. Se qualcuno ti taglia la strada, raggiungilo, salta fuori dalla macchina e togliti la maglietta. Sii uomo. Che cazzo vuol dire? Sii uomo. Non fare la valigia. Butta i vestiti nel bagagliaio e parti. Sii uomo. Se un amico ti confida di essersi mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza che ci provi con lei. Sii uomo. Dopo aver scopato, chiedi a tua moglie se è ingrassata. Sii uomo. Vai allo stadio e passa tutta la partita girato verso la curva ad urlare. Sii uomo. Appendi sul frigo la foto della tua colonscopia. Sii uomo. Dormi 3 ore a notte e passa le restanti 21 a lamentarti che c'hai sonno. Sii uomo. Quando sei in coda, passa col giallo, poi fermati in mezzo all'incrocio bloccando il traffico. Sii uomo. Più culattoni uguale più figa per noi. È statistica. Sii gay friendly. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: A Radio 105 sono
2: orario
3: DJ. Nelle puntate precedenti.
2: Allora, ieri
1: quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è
3: Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
4: Meglio fare cisti.
2: Ragazzi, bentornati a questa bellissima puntata di Monzoloidi fra lunedì e venerdì, mercoledì, giovedì e sabato.
1: Siamo infatti sempre... oggi è martedì, giusto?
2: È giusto, sì, è martedì oggi. È martedì, ragazzi, non lo sapevo.
3: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
2: E adesso per tutti quelli che ci hanno richiesto questo pezzo a grande richiesta, ce l'ascoltiamo a grande richiesta. Il settimo, no, il disco di Sanremo, quello con Pezzoli.
1: Bene ragazzi, qua su Monzoloidi, io sono Wender, come c'è Squalo, io regia DJ Spy, abbiamo appena sentito
2: Ice Ice Baby.
1: Ricordiamo che Vanilla Ice, dopo tutti questi anni di successo, è uscito negli anni 90, bravissimo. Questo disco, cos'è, qual è che la particolarità di questo brano? La particolarità è il giro di...
2: È il giro di boa!
3: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello... E quell'altro.
2: La sola prestigibilizzazione delle mani. Adesso vi faremo sentire una.
1: Purtroppo ho saputo che quest'anno le ferie non le daranno.
2: No, cazzo, non si dice.
1: Meno male che abbiamo Spy in regia, velocissimo. Grazie, Spy, sei numero uno. Ci ha salvato con le censure, incredibile. E adesso.
3: Il proverbio tedesco. A Provinzkompetenzen Grünzenkompetenzen. La regia numero uno strepitosa del nostro regista, vai regista.
1: Ci ascoltiamo il nuovo dei...
5: Boh, non me lo ricordo.
2: E adesso ci ascoltiamo il disco qui a Monzoloidi del Blonde. Growing up in the golden age.
1: Adesso a finestra abbiamo fatto un po' i cretini, però dovete sapere anche che Monzoloidi è un programma appunto di intrattenimento, ma anche di informazione
5: e di cultura.
1: Infatti in questo momento adesso
2: parliamo di cronaca verde, amici. Topazzi è stata bollata. La leggo.
3: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
1: Bene ragazzi, allora come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose. Vero Spine?
2: Risata! Spine, secondo te che facciamo?
1: Adesso un nuovo gioco qua su Monzoloidi.
3: Trova il numero da giocare dentro la parola.
2: Evacuare l'edificio, prova di evacuazione.
3: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Yeah, bello sto pezzo, eh?
1: È fantastico questo pezzo. Yeah. Allora, ragazzi, adesso siamo arrivati in chiusura. Vi lasciamo, ma prima...
3: Le anticipazioni che sentirete domani.
1: Ma se domani siamo in diretta... Ma
2: giallo!
3: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh? Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
8: Se hai mal di schiena, non curarlo. Smadonna tutto il giorno finché non passa. Sii uomo. Quando sei in macchina, se parte una canzone che piace a qualcuno, cambia radio. Sii uomo. Quando litighi con la tua donna, dille che sta diventando come sua madre. Sii uomo. Lascia la tua fidanzata con un messaggio su WhatsApp. la sera del tuo addio al celibato. Sì, uomo. Se vedi qualcuno che guida di merda, è sicuramente una donna. Stanne certo. Sì, uomo. Quando vai a mangiare al sushi all you can eat, chiedi se ti portano il pane. Sì, uomo. Non stare al passo coi tempi. Vivi nel passato e lamentati del progresso. Sì, uomo. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Sì, uomo. Salta sul tubo di gomma della pompa di benzina e spremila fino all'ultima goccia. Prenditi tutta la broda. Salta sul tubo di gomma della pompa di benzina e spremila fino all'ultima goccia. Prenditi tutta la broda che...

Mario ci ha fatto due dita medie. Non limitarti ad alzarne uno. Manda la gente a bifanculo. Sii un buon cristiano. Sii uomo. Se scopri di aver sbagliato strada, non fare inversione. Cambia destinazione. Sii uomo. Se non riesci a prendere sonno, pensa a Siri ed Alexa che lesbicano. Sii creativo.

0: Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare il sushi, ricordi? Purtroppo io non sto più bene da un periodo a questa parte.
1: Certo, certo! Dammi solo 2 minuti che si deve asciugare lo smalto.
0: Ma certo, vai tranquilla, i soliti 2 minuti. Ma che cazzo di unghie c'ha questa? Non è che è un licantropo?
1: Sì? Chi è?
0: Potito! Cazzo!
1: Mi dispiace, ho sbagliato! Qui non c'è nessun Potito!
0: Io sono Potito! Io scoppiata! Io sono Potito!
1: Ma se sei tu Potito, perché citofoni cercando Potito?
0: Porca troia bastarda! Vedo che sei un Nobel, eh! Io sono Potito! Dobbiamo andare a mangiare il sushi! Sono 2 ore che ti aspetto, cazzo! Dai, che c'ho pure le corde vocali, mi sono operato!
1: Scusami, mi ero addormentata nel frigorifero. Dammi solo 2 minuti. Finisco di leggere Guerra e Pace in Braille coi piedi e arrivo.
0: Ma no, aspetta, ma come? Ma quello saranno 12.000 pagine. Porca troia bastarda, me che mi convinco che ogni volta ci devo tornare da questa stronza.
1: Sì? Chi è?
0: Lettura del gas.
1: Lettura del gas. Sali che intanto tiro fuori la vaselina.
0: Ma pure la lettura del gas apri. Sono Potito io, Potito.
1: Ah, peccato.
0: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo e facciamo le cose zozze? Tête à tête.
1: No. Scendo io. Dobbiamo andare a sciare, giusto?
0: No, a sciare, a mangiare il sushi. Che sciare, che siamo a Mergellina.
1: Beh, la S c'era. Dammi solo 2 minuti che voglio buttare giù il muro del soggiorno.
0: Ma no, ma come butti il muro del soggiorno? Porca troia, dai che io mi sono operato pure. Non c'ho neanche più la milza. Cinzia, che succede? Perché piangi?
1: Oddio, che tristezza. Non hai saputo la notizia?
0: No, che è successo?
1: Sono crollate le torri gemelle.
0: Ma guarda che è successo 16 anni fa, eh?
1: Ah, davvero? A me sembrano passati solo 2 minuti.
0: Puttana, tu e sti 2 minuti di merda, muori!
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
2: Il tronista di spade.
3: Bentornati al Tronista di spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera.
4: Ciao!
5: Ciao, mi chiamo Sansa Stark e vengo da Grande Inverno.
4: Dove hai trascorso le vacanze estive?
5: Con la mia famiglia siamo andati a sud. Esperienza deludente.
4: Come mai?
5: Beh, appena arrivato hanno cercato di stuprarmi. E poi hanno decapitato mio padre. Ora, io non ce l'ho con i terroni, però cazzo, i servizi sono scadenti.
4: Che vuoi farci? A volte è una questione di sfortuna.
5: No, è che più che altro mi scazza. Che per colpa del funerale mi sono persa il matrimonio di mio fratello.
4: È stata una bella festa?
5: Grandiosa, cazzo. Quelli del catering hanno sgozzato mia madre, lo sposo e la sposa incinta. Sai quanti selfie che potevo spaccarmi?
4: Mannaggia, che disdetta. E tu? Hai una relazione?
5: No, adesso sono single, sai. Esco da un paio di relazioni un po' complicate.
4: Beh, sai come si dice, gli uomini pensano solo a quello.
5: Ma magari, il mio primo fidanzato mi ha ripudiata sull'altare. E il mio primo marito, che era un bel nano con un cazzo così, è stato condannato a morte dopo una settimana di matrimonio. Non abbiamo neanche fatto zicchi zicchi.
4: E quindi, niente zicchi zicchi con nessuno?
5: No, beh, con il mio secondo marito sì, cioè... Di giorno si scopava le puttane, ma di notte veniva a trovarmi nella torre in cui mi teneva segregata e abusava di me.
4: Però non state più insieme.
5: No, vabbè, dopo che ha ucciso il mio fratello più piccolo con una freccia nella schiena, l'ho fatto sbranare vivo dai suoi cani. E adesso sono tornata a vivere a casa dei miei.
4: Da sola o con qualche tromba amico?
5: Ma vivo con mia sorella, che di lavoro fa l'assassina e strappa la faccia alla gente morta.
4: Wow, un lavoro originale.
5: Sì, sempre meglio che fare le fotocopie. Poi c'è mio fratello che è rimasto paralitico dopo essere stato buttato giù da una torre e se ne sta tutto il giorno sotto un albero a farsi viaggi mentali.
4: Insomma, proprio una famiglia del Mulino Bianco.
5: Sì, a dire il vero mi manca un po' il mio ultimo fratello, che in realtà è mio cugino. Anche se da quando è risorto, dopo che lo hanno pugnalato al cuore, non è tanto di buon umore.
4: Che strano, progetti per il futuro?
5: Ma guarda, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un esercito di 150.000 morti viventi e che vuole sterminare la vita come la conosciamo, iniziando dal mio popolo. Quindi sai, ho un po' di cazzi.
4: Beh, come ti descriveresti al tuo uomo ideale?
5: Dolce, sensibile e romantica.
4: Una ragazza da sposare.
5: Sì, anche se con le faccende di casa sono un po' un disastro. A proposito, ho appena sgozzato il mio migliore amico in salotto. Qualcuno sa come si levano le macchie di sangue dal granito?
2: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spade.
5: Ehi, potete aiutarmi? Come cazzo levo questa macchia? C'è nessuno? Dai, oh raga, sembra che ho appena fatto un mestruazioni party con le mie amiche.
2: Il tronista di spade.
6: Lo Zodi 105.
7: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura e il suo programmino di lettere d'amore.
8: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che fa passeggiare una famiglia di lumache sulla mia bella cappella lucida. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con il tanga che mi spacca in due, quella simpatica copia di lupini che ho al posto dei coglioni, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra cara, carissima ascoltatrice pugilosa, ed è dedicata al suo amato Fuscello. Caro Fuscello, è ormai un mese che non ci vediamo, ma che tu ci creda o no, non sono ancora riuscita a cagare il tuo naso. Intendiamoci, non rimpiango affatto di avertelo staccato a morsi durante la mia ultima scenata di gelosia, prima di ingoiarlo sghignazzando con le fauci grondanti di sangue, mentre continuavo a pestare sul duro acciaio del carrello la faccia di quella lurida cassiera dell'S Lunga che aveva osato chiederti se facevi la raccolta dei bollini. No! No, non mi pento di averti mangiato il naso. Vorrei soltanto che uscisse presto dal mio culo per poterlo coccolare e sbaciucchiare. Amore mio. Ah, mio amatissimo Fuscello. Lo so, sono stata dura con te. Sicuramente molto più dura del tuo cazzo, che a furia di prenderti a calci nei coglioni, ogni volta che guardavi un'altra, si è cicatrizzato insieme a quelle piccole, abominevoli polpette livide e pururente che tu continui a chiamare palle. Ah, ah, cieco, cieco, io dico è davvero cieco l'amore. Perché nonostante quello sciame di orrendi parassiti, bicefali che bivaccano sul tuo minuscolo cazzo, intonando il silente necrologio alla modesta virilità che fu, io non esiterei neppure un istante a tornare insieme a te, amor mio. Credimi, perché la risposta sarà sempre una sola. Ti amo tanto, mio dolce Fuscello, ed è in nome del mio profondo, profondissimo sentimento che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice pugilosa, dedicata al suo amato Fuscello, che continua così. Amore mio, mio dolce unico amore, mi manca tutto di te. La tua faccia così tenera e fragile al gentil tocco del mio tirapugni d'adamantio arrugginito, che giorno dopo giorno, carezza dopo carezza, ti ha pian piano trasformato nel sosia di Freddy Krueger. Mi mancano le tue mani quando erano... Mi mancano le tue mani quando erano ancora due. Mi manca la tua voce, stridula e femminata, sì, ma anche capace di lamenti così strazianti da mungere un lago di lacrime anche dal più duro dei cuori. Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato... Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato nella coscia per il tuo compleanno conteneva un rilevatore GPS. Ah sì... Mi manca proprio tutto, tutto quel che resta di te, dolce amore mio. Torna, torna da me, Fuscello mio, sono cambiata, te lo giuro. Questa volta, amore mio, ti faccio male sul serio. Hai capito, bastardo di merda, mezza sega, bastardo? PS, sei la cosa più importante dell'universo. Ed è per ficcarti bene in testa il concetto che voglio dedicarti un'altra dolce, dolcissima canzone d'amore.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente

0: Pronto? Pronto?
1: No.
0: Dimmi, dimmi. Ma non ho capito chi sei in questo momento.

0: ristrutturare il castello di Frankenstein. E quando?
1: Quando tu hai tempo.
0: Ma non mi viene in mente comunque. Franco, Frankenstein, non mi viene in mente chi è Frankenstein. Ma non so chi è. Sì. Ma non so chi è, scusa. Ma chi sei tu, scusa? Ma tu sei Franco chi? Franco... Ti ho fatto l'appartamento io?
1: No.
0: Cosa ti ho fatto allora io?
1: Niente, io voglio fare il castello brutto sporco vecchio.
0: Va bene. Ciao, ciao, ciao. Sì, pronto? Sì, mi dica. Ammazzati, va. Pronto? Se vengo nel tuo castello, lo sai cosa faccio? Te lo metto in guai a te e pure a Francesco. E sto cazzo! Mostro?
1: Sì.
0: E io minchia dura a cire le tue mamma te succamela, ammazzati tu, succami il cazzo, ti s*** in bocca, ti piace vero? E perché sei ricchione sei, ammazzati.

0: Lo Zodi 105.
1: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Stop. Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
3: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
1: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
2: Te lo giuro.
4: Oh, allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non hai capito? Stiamo recitando.
2: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo.
1: Faide, minacce, pizzini, bamba, zozzone raccomandate e una masnada di gente incapace. Praticamente una giornata normale negli uffici di Mediaset. Tutto questo è la nuova stagione di Doc. Medici senza cervello. La sparizione della dottoressa Vaccini, la misteriosa morte del commissario Franghi Sprezzel e un'interminabile sfilza di impappinamenti da manuale di logopedia. All'ospedale Santa Forfora non c'è mai un attimo di pace.
2: Andrea, abbiamo scantonato impunitamente il periglioso ficcanasamento del commissario Franghi Sprezzel, pertinentemente alla sparizione della dottoressa Vaccini. Siamo in una botte di fabbricazione siderurgica.
5: Non cantare vittoria troppo presto, dottor Stronzo. Ho un brutto presentimento.
2: Davvero? Non ti facevo tipo da prestar fede alle emozioni. Siamo uomini di scienza. Andrea, dovremmo affidarci unicamente alla ragione.
5: Cosa? In latino.
3: Ru.
5: Che è sto ru? Che è un piccione? Che c'è sta? Un colombo? Che è successo?
2: Razio strano di nazzi.
5: Razio strano di nazzi. Ma chi è questo strano di nazzi?
2: Razio ti domina i nazzi. Razionazzi,
5: andiamo avanti con Razionazzi.
6: No,
5: puoi godere.
6: Ma lei, io segno, eh.
2: Ma lei dove ce l'ha l'ufficio?
7: Razionazzi non mi sembra una cosa intelligente.
2: Scusi, dove ce l'ha l'ufficio lei?
5: Razio e nazzi e domina i nani. Prego.
2: Domina i nani,
5: chi?
2: Razionazzi.
5: No, Razionazzi.
2: Razionazzi o domina i nani?
5: No, è Razio e stomina animi.
2: Nanni nasti?
5: Nanni loi.
2: Nanni nani?
5: Nanni moretti? Nanni loi. Che cazzo, siamo in Finlandia?
2: Radio Est.
5: Eh sì. FM 84.5.
2: Si ascolta in Romania.
5: Senta, finiamoci a ragione.
2: Come dicevano i latini.
5: Ecco, che non lo sapevano manco loro. Sarà, ma io non riesco a togliermi dalla testa la sensazione che questa storia andrà a finire molto male.
2: Secondo me soffre solo di un po' di paranoia. Ti presivo della devastante vestina in gocce.
5: No.
2: Secondo me soffre un po' di paranoia. Ti prescrivo del fax in docce.
5: Fax in doccia, cri, mentre si lava, no, è Deven la faxina.
2: Desven. Ai!
5: Desven la faxina.
2: Desven la faxina.
5: Metta un coso, un Valium.
2: Un Valium di fassina in goccia.
5: Un Valium di fassina, che se l'ha rubato in farmacia? No, te prescrivo un Valium di fassina. Valium, te prescrivo un Valium.
2: Ti do due gocce di Valium.
8: Il dottor Zimbauer è pregato di curare il dottor Stronzo. Il dottor Zimbauer è pregato di curare il dottor Stronzo.
5: Vai, Andrea, la necessità chiama.
2: Sua, tu da che parte stai, perdona?
5: Ho letto la battuta che mi era stata assegnata. Oh, se la devo annappiare al culo. Tanti saluti. Arrivederci, grazie.
7: Adesso dobbiamo fare il lancio per la prossima puntata, lasciando in sospeso. Quindi Zimbauer la incula e lei deve solo fare un urlo, grazie.
5: Io posso chiudere gli occhi,
7: per il trailer, fate entrare Zimbauer.
2: Posso levarmi gli occhiali?
5: Sì, me li dia a me, guardi. Non si sa mai gli schizzi di sangue.
2: Adesso Zimbauer. Posso fare anche senza il figurante comunque, Marco.
5: Eh beh, sarebbe un peccato per il trailer.
2: Cioè... Zimbauer è grande.
5: Zimbauer, si ricordi che lei è tedesco?
2: C'è chi non strapazzarmi troppo perché io vorrei ricordarle che ho l'ano un po' pieno di punturine. No, non lo devi fare veramente perché qua tutto punture.
1: Doc Medici Senza Cervello ma con i cazzi in culo torna settimana prossima.
2: Bravo però, eh.

0: Ciao scassati, questa è Cavalcavéane, la mia classifica dance che padroneggia tutto il sistema dance di questa Italia e che lancia i nuovi tormentoni per l'estate 2018. Se volete mandarmi le vostre produzioni, non depositatele, ma prima mandatemele a me. Mi raccomando, ne ci penso io a tutto, ok? Vi faccio guadagnare come minimo 66-69 euro dopo il quinto semestre. Quindi scrivete questo indirizzo email che è gaga@giangiallagallagaga.torino, né? E adesso partiamo con la prima e nuova entrata di questa settimana. Sentite già che ritmo. Arriva uno dei dischi più suonati a Miami. Arriva Cina DJ con La La La Mosca.
1: Porco! Oh, no!

0: Minchia, questa canzone è troppo devastante, né questa dovete usarla, mi raccomando, DJ l'ascolto, durante le risse, appena scoppiano alzate ancora di più il volume perché crea il panico nella discoteca, vedi sangue, cose, un macello, né? E poi dite al lucista di mettere la strobo così vedi fermo immagine degli schiaffazzi, una roba devastante. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la puttana che ieri sera hai caricato in Corso Regina. Volevo dirti che ho una malattia rarissima che ti fa pesciare addosso senza smettere. Scusa, ma avevo bisogno di soldi. Ciao Gabri, salutami che ti sto ascoltando.
0: Oh basta, mi sto pisciando addosso. Incredibile questa cosa qua. Non riesco a fermarmi. Maledetta balorda, vai a fanculo, ne? Ma che mi sto pisciando tutto lo studio.
2: Il cazzo duro, tutta la vita.
0: E purtroppo Squarci perde il posto numero uno di questa classifica e passa alla numero due. Questa è il cazzo duro tutta la vita. Ciao Squarci, alla prossima. E al primo posto arriva la hit delle hit mondiali, né? Ragazzi, state attenzione perché arriva Paparella Gay.
3: Vorresti il pene?

0: mica! Minchia, se spacca, mi fa venire. Mi sta incistando tutta sta roba. Adesso scendo e pesto qualcuno per strada, una roba incredibile.
1: Bomba.
0: Benissimo, queste erano le tre canzoni più alte della mia classifica Cavalcavia, che contiene le prime 600 canzoni di questa settimana. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto, ma prima, Caputo, ci sei?
2: Sì, Gabri.
0: Sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Sei scemo?
2: Sì, Gabri.
0: Perfetto, allora oggi per fare più iscritti sul mio Instagram farò una storia lanciandomi dall'aereo con addosso 50 lettori Pioneer senza paracadute, né? Questa è la cosa geniale, che nessuno avrebbe mai il coraggio di farla. Vero, Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Ok, allora attento, perché adesso dovrò lanciarmi tra circa 4 minuti, perché il lancio verrà fatto sopra il lago d'Avigliana.
2: Sì, Gabri.
0: Così non rischierò di morire, così cado nell'acqua.
2: No, Gabri.
0: Perché adesso siamo su Torino, se mi butto adesso mi schianto su un palazzo, una roba che non voglio morire, eh.
2: Che fosse meglio, né?
0: Allora, Caputo, appena arriveremo sul lago d'Avigliana, io ti dirò di aprire la porta della...

0: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale Lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Al Santa Forfora è tempo di bilanci. Grazie a un barbatrucco medico, il dottor Stronzo è guarito dallo shock che gli ha fatto credere di essere un cavaliere medievale. In questa scena lui e il dottor Fanti tirano le somme di quanto accaduto con la dottoressa Propriepri. È tutto pronto, motore e azione!
2: Fanti, sono finalmente fuori dal delirio del cavaliere medievale. E ora parliamoci chiaro. Propriepri ha tentato di farmi fuori. Non riesco ancora a credere che fosse capace di tanto.
3: Stronzo, è una storia da film noir. La dottoressa Propriepri, con tutto quel suo fascino da femme fatale, e noi due che ci cadevamo come stupidi. Chi l'avrebbe mai detto?
2: Fanti!
3: Che fa?
2: Devo farlo un po' drammatico.
3: Ma non è drammatico, è una storia, cioè, tutto sommato banale, la storia dei Corsia.
2: Fanti...
3: Cosa? Che sta a comprare i fagioli?
2: Banale.
3: No, non così banale, non la butti così via. È normale, cioè, consuetudinario, diciamo.
2: Ah, Fanti, non negarlo.
3: No, troppo poco. Troppo consuetudinario.
2: Fanti, non negarlo. Era un'attrazione fatale. Ogni volta che entravi in una stanza, il suo profumo, quel dannato profumo di Beregario e Pisello...
3: Di Berengario.
2: Che cazzo è?
3: Berengario è nome proprio di persona. Ci sono stati anche alcuni papi.
2: Ah, ok. Il suo profumo, quel dannato...
3: Gli spiace di la battuta come è scritta, no? Se gli scazza. Perché fa la faccia da Clint Eastwood?
2: Con la mascella così.
3: Sì, ma Clint Eastwood che ha ingoiato un limone, no? Normale da stronzo come il suo.
2: Il suo profumo, quel dannato profumo di Berengario e Pisello odoroso, ci ipnotizzava. Ma arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Puttana,
3: troio! No, non sei cazzi con la Propriepri! Lei, cioè, ormai è conscio che il destino...
2: si è fatto prendere...
3: non si faccia prendere.
2: Ma arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Che diavolo le passava per la testa? Quella puttana!
3: Ma lei è una puttana, è una dottoressa, cioè...
2: Tonio!
3: No, non sei in chiaro niente, lei ha dei problemi a contenere le emozioni negative.
2: Perché da quando...
3: Cioè, non ho capito, l'altra volta mi ha pietrificato il pedofilo.
2: Lo so.
3: Povero Zung Pung.
2: Deve essere questa quest'ansia che mi viene da quando il signor lì è...
3: Il signor Burasconi.
2: Burasconi.
3: Vuole due fiori di Bach, la tisana.
2: No,
3: vuole una tisana.
2: No, niente fiori.
3: Niente fiori.
2: Niente fiori, poi sono anche allergico.
3: Allora niente, lasciamo stare Bach.
2: Va bene. Che diavolo le passava per la testa?
3: Ti capisco, stronzo. Era un mix letale di intelligenza e sensualità. E tu, amico mio, eri il suo bersaglio. Forse perché sapeva che eri attratto da lei quanto me. E quando l'attrazione si mescola con la follia, si crea un cocktail esplosivo.
2: Maledizione, Fanti. Ricorda quella volta che la guardavamo...
3: Ma se vuoi, ma non sei in casini. Bada, è fluido.
2: Aspetta, che ho le lenti a contatto.
3: Ma che c'è, le lenti a contatto?
2: Sì, ma pure ci vedo benissimo. L'ho messo perché fanno figo.
3: Ma sono dello stesso colore dell'occhio.
2: Sì, fa figo essere con le lenti a contatto.
3: Ma c'ha tutti gli occhi rossi con tutti i...
2: Perché purtroppo non ho il liquido apposta, quindi mi fanno un po' male.
3: Non si è neanche lavato le mani dove mi è cacato.
2: Ecco perché forse ha fatto un po' di infezione. Maledizione, Fanti. Ricordi quella volta che la guardavamo mentre seguiva una angioplastica trasluminale
3: percutanea?
2: Seguiva una angioplastica transuminale percutanea?
3: Sì, ogni suo gesto era perfetto. Ma dietro quella perfezione c'era qualcosa di oscuro. La verità è che non avremmo mai immaginato che avrebbe cercato di eliminarti. Che motivo aveva?
2: Perché era una puttana di merda!
3: No, gelosia, potere! Gelosia, potere!
2: Gelosia, potere, chissà. Forse aveva paura che uno di noi scoprisse troppo. Era brillante, ma anche instabile. E quel giorno, quando ha cercato di farmi fuori, ha lasciato un segno indelebile. Ho ancora i segni della cintura di castità sui coglioni. Porco...
3: Non doveva aggiungere. Era buona. Era buona. Ma era buona. L'aveva fatta bene.
2: Era potente.
3: Ma non gli pare che questo smadonna in corsia? Ma scusa.
2: Se fossi stato nella realtà, sì.
3: Ma non è la realtà. È la fiction pure pagata profumatamente dall'ex ministro Burrasconi.
4: E adesso, come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei?
2: Fanti, l'attrazione c'è sempre stata. È come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare! Ma almeno ora so che porco...
3: Ma che cazzo si è mangiato l'attac? Ma apra quei denti!
2: Sono nervoso.
3: Ma di grigna, ma non di grigni!
2: Si può cancellare, ma almeno ora so che...
3: Cosa? Socco?
2: Socco?
3: So...
2: Almeno adesso socco.
3: No, no, socco!
2: Socco, adesso socco.
3: No, son con chi?
2: Adesso son con chi? Ci sono gli c'è.
3: Che fa giapponese, no? So con chi avevamo a che fare.
2: Pensavo fosse il nome, pensavo che fossi trasformato
3: in
2: un'orientale.
3: Ma no, ma non si nipponi, non si nipponi.
0: Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.
5: Radio 105.
6: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai,
6: dai! This is Mega Man. This is Mega Man.

This is Mega Merd.

0: is the zoo, only for you.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
2: Ma io non capisco com'è possibile questa roba. Ogni volta che vado a prendere la mia Bianchi che mi ha regalato Adelina nel 50, trovo sempre la gomma davanti sgonfia, puttanghera. Adesso voglio capire che problema ha. Aspetta che chiamo un attimo il biciclettista.
3: Pronto?
2: Cosa ha detto? Pronto?
3: Sì, pronto, mi sente?
2: Sì, mica tanto, ma sa perché io mi chiamo Italo, ho 92 anni, mi scusi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Senta, come spotorno?
3: No, buongiorno.
2: Ah, ecco. Senta, mi scusi, ho un po' di tosse. Allora, senta, una cortesia, ho un problema con la mia Bianchi del 70.
3: Sì.
2: Ecco, non Bianchi da bere, no? Dico la bicicletta, se no chiamavo un bar.
3: Sì, sì, ecco, d'accordo.
2: Ogni tanto, quando la prendo, la prendo magari una volta al mese per andare in posta. Solo che quando vado lì, non quella dietro, quella davanti di ruota si sgonfia. Cosa, come mai solo una? Perché non è bucata, io ho provato, ma non è bucata. Cosa può essere successo?
3: Ma se si sgonfia è bucata, così.
2: Renata?
3: Se si sgonfia è bucata, ma la porti la controlliamo.
2: Caghiamo?
3: No.
2: Ah, scusi, io ho provato anche a mettere la camera d'aria nell'acqua, capisce, come si faceva una volta?
3: Sì, sì, capito.
2: Io quando combattevo con i tedeschi facevo così con le ruote delle Jeep, no?
3: Sì, sì, nell'acqua dovrebbe saltare fuori.
2: Ma saltare i fiori, ha detto?
3: Non saprei dire nemmeno io, comunque c'è poco da vedere, la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, magari, c'è, capito?
2: Tromba?
3: È la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, quindi...
2: Ho capito.
3: Non perde, non so cosa dirle. Provi a cambiare la camera d'aria lo stesso, provi.
2: Cesso?
3: Per quello che costa, non è che costa una cifra, capisce?
2: Gradisce cosa? Non ho capito.
3: 5 euro, cambia la camera d'aria e provi a metterne un'altra. Va bene?
2: Allora, grazie mille.
3: D'accordo.
2: Balordo? A me viene a dire balordo, sto scemo.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
3: Pronto?
2: Porno?
3: Pronto?
2: Pronto, biciclette?
3: Sì, buongiorno.
2: Ah, buongiorno a lei. Buongiorno, dolce forno?
3: Buongiorno.
2: Ah, mi scusi perché sono un po' storno di orecchie, ho 92 anni, salve, mi chiamo Italo. Senta, ho bisogno di sapere una cosa. Ho la mia bicicletta, una Bianchi del 50, no? Praticamente mi continua, ogni volta che la prendo vedo che quella, la gomma davanti scende. Io ho provato a metterla a bagno dentro, come si faceva coi carri armati una volta, no? La mettevi dentro l'acqua e vedevi dove fosse
3: buco. C'era il buco.
2: Esatto.
3: Però le devo dire una cosa, io non faccio riparazioni.
2: Come emozioni?
3: Non faccio riparazioni.
2: Ma che biciclette fate, scusi?
3: Io non le faccio, le vendo.
2: Nintendo? Ma va, sto deficiente, prima mi dice che vende le biciclette e poi mi parla dei giochini dei bambini. Bastardo! Ma mi è caduto anche il dente dal nervoso. Adesso devo chiamare anche il dentista, devo andare.
1: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Dove abita Ennio?
6: Nelle puntate precedenti Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
7: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
6: Incolpando Ennio per non aver votato.
7: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
6: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
7: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
6: Ora vi faremo sentire la seconda parte di Ennio contro il comune di Reggio Emilia.
8: Allora, signor sindaco, stia calmo, signor sindaco,
7: Ti metto le mani addosso, figlio di puttana! Ti strappo la giugulare, figlio della merda!
8: Ci parlo io, signor sindaco! Signor Ennio!
7: Chiama di tua madre, ti sventro!
8: Si calmi, signor sindaco, ci penso io!
9: Non ha mica mai dato niente!
7: Domani vengo con la ruspa, ti entro nel culo! Pezzo di fango,
9: puttana! fermo.
8: Signor Ennio, guardi, si ha fatto arrabbiare un po' il sindaco. Io sono il vice sindaco.
9: Chi sei adesso? Chi sei?
8: Sono Arnold Schwarzenegger.
9: No, lo so chi è.
8: Allora,
9: chi sei?
8: Sono il vice sindaco Arnold Schwarzenegger. Senta un attimo, signor Ennio, è
9: allora, io ho sempre votato il sindaco, non mi vuole mai dato niente, adesso mi vuole prendere la terra, brutto bastardo, brutto bastardo.
8: Perché lei non ha votato il partito delle uova? Allora, signor Ennio, nella lista civica c'era il partito delle uova e il partito della vacca polacca. Lei non ha votato nessuna delle due. Vediamo che sono le uova. Allora, signor, io mi sento. Adesso le dia calma, signore.
9: Allora,
8: possiamo
9: votare questo vino questa volta non
8: possiamo. Va bene, signor Ennio, senta, si calmi. Possiamo mediare a questo problema se lei, visto che sappiamo che lei ha delle ottime uova, lei ha le uova? Non ho capito, lei ha le uova?
9: Per me.
8: Allora senta, facciamo una cosa. Adesso le passo il sindaco. Lei solo lavora un attimo e gli regala magari una cassa di uova e finisce lì.
9: La cassa di uova? Di uova?
8: No, le uova. Cosa sono le uova? Le uova?
9: Le uova.
8: Ma scusi, signor Ennio, lei quando
9: ho capito.
8: Allora,
9: tutti gli anni continui a prendere soldi.
8: Ma chi?
9: E continui a mangiare brutta verba.
8: Ma chi? Il comune? Il comune protegge. Allora senta un attimo, signor Ennio, allora
9: continua a lasciarmi le bollette, brutto bastardo.
8: Ma le bollette le deve pagare per forza. Lei consuma anche un sacco di corrente perché lei alla notte si guarda il film porno su YouPorn e si masturba. Lei è vero?
9: Ti devo dare anche la terra, mi posso sparare io, che cosa devo fare?
8: No, non la togliamo la terra, adesso le passo sindaco e gli offre, gli regalano
9: sindaco.
8: Stia calmo, signor Ennio, stia calmo. Allora lei ha
7: pronto. Allora, signor Ennio, cerchiamo di ripartire col piede giusto. Mi sente? Allora, senta, facciamo così. Se lei mi porta due casse di uova, io...
9: Non ce li ho per te, non ce li ho, brutta merda! Vai a comprare!
7: Se fa così...
9: Allora, vuoi mangiare ancora di più di quello che mangi?
7: Allora, se fa così mi fa girare i coglioni e mi parte poi la nerva, eh? Allora, io domani mattina... Domani mattina... Ennio, signore...
9: Mi hai dato il voto, brutto bastardo d'un
7: Ennio, domani mattina... Fammi parlare, ignorante bastardo, celebroleso. Fammi parlare. Ennio, tu domani mattina mi porti due casse di uova... E una mucca. Mi lasci la mucca nel parcheggio con le uova e io ti lascio stare il terreno. Altrimenti. Stai zitto!
9: Devo portare una vacca! Mi
7: regali una. Silenzio! Sono il sindaco, qui comando io, straporto. Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti. Uova, brutto ignorante mostro.
9: Uova, come posso portartela giù?
7: Non me ne frega un cazzo.
8: Allora, signor sindaco, senta. Sindaco. Sindaco, abbiamo qua il ministro dell'agricoltura, che glielo possiamo passare.
7: Ennio, fallo parlare.
8: Signor Ennio? Pronto? Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo.
9: C'è tutta la giunta comunale adesso, vacca la mia, perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
8: Ma lei è importante.
9: Mi viene a rompere le mani a me, vacca la mia. Ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare. Pronto?
5: Dove abita Ennio?
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta

0: Oh, che dolore, che dolore.
1: Allora, porca la mia donna, la mia ho detto, l'aspettiamo che qui c'è gente che cerca di peppare. Che cazzo? Un minimo di rispetto per me che devo infilarmi questa polverina nel naso. Ormai c'ho proprio un rapporto quasi di amicizia. Bene, bene, polverina, vi conosco granello per granello. Tu sei Gaspare, tu sei Antonio, tu sei Giuliano. Questo è nuovo, questo è Salvatore. Vieni nel mio asilo.
2: Nano Zeus, come mai sei così arrabbiato?
1: È colpa di quel ricchione di Orfeo, il poeta. È una settimana che mi piange e urla come la scrofa al concerto degli One Direction. E mi dà fastidio mentre cerco di ammaestrare la bamba. Salta nel naso, salta. Oppla! Salta, vedi che non salta volentieri.
2: E perché piange nonno Zeus?
1: Ma come, non la sai la storia? Tu non sai mai un cazzo, Pollon. E che cazzo? E cazzizzati, no?
2: No, io ho fatto ragioneria, non il classico.
1: Piange perché la sua madre Euridice, che detto da noi è una discreta zoccola, cioè, viene alle feste pippati, ce la facciamo in cinque, in sei, basta che gli offri una riga, minchia, quella è nei bagni. È stata morsa da un serpente e ora è all'inferno, no? E poi è una roba che è una minchiata.
2: Capito! È come se morisse Natatangelo e Gigi D'Alessio cantasse a squarciagola tutto il giorno?
1: Esatto! E se riuscirà a riportare qui Euridice, io te farò diventare una dea e potrai peppare come un aspirapolvere a base di energia nucleare. Mi è venuta un'idea, quasi quasi mi devo adoperare. Secondo te c'è spazio nella mia faccia per montare una turbina?
2: Secondo me sì, nonno!
1: Vai a tappare i vulcani col culo, stronza! Mi hai fatto cadere la riga e adesso mi tocca farne un'altra. E questa è la perfetta! 28 centimetri, 4 grammi. La dose quotidiana di un uomo della mia età.
0: Oh, Euridice. La tua mancanza mi fa male come una cicatrice. Oh, Euridice, come farò senza di te? Non so neanche fare una lavatrice. Oh, Euridice.
2: Non piangere, Orfeus. Zeus mi ha mandato da te per accompagnarti all'inferno a salvare Euridice.
0: Davvero? Oh, che bello. Forse potrò usare di nuovo il pisello. Aglio!
2: Strano, non me lo immaginavo così l'inferno.
0: Ma sì, alla fine è un bel posto, su TripAdvisor addirittura 4 stelle.
3: Alto là, mortali! Io sono Ade, il dio dell'inferno. Cosa cercate nel regno dei morti?
2: Siamo venuti a salvare Euridice. Così mio nonno Zeus mi farà diventare dea e potrò pippare come se non ci fosse un domani.
3: E va bene, se è per pippare ve lo concedo. Potete riprendervi Euridice. Tanto qui bisogna cominciare a fare spazio, che fra qualche secolo ci arriva un'orda di politici italiani e non so dove cazzo metterli. Attento però, Orfeo, se nella risalita dall'inferno ti guarderai indietro anche solo una volta, perderai Euridice per sempre.
0: Tranquillo, zio, capito, non c'è problema. Basta che non mi volto indietro, dai, è facile. Galapagos.
3: Potete andare allora, ecco Euridice.
4: Orfeo.
0: Oh, Euridice.
4: Oh, Orfeo.
0: Oh, Euridice.
4: Oh, Orfeo.
0: Oh, Euridice. Oh, Euridice.
4: Oh, Orfeo.
0: Oh, Euridice.
2: Oh, la smettiamo? Forza, usciamo da qui. Non vedo l'ora di pippare, porco mio nonno. Forza, ci siamo quasi. Mi raccomando, non voltarti, Orfeo.
5: Oh, Orfeo, voltati! Orfeo, sono Peppe!
0: Oh, Peppe!
5: Oh, Orfeo!
0: Oh, Peppe!
5: Oh, Orfeo!
0: Oh, cazzo!
2: Ma no! Porco mio nonno e porco la donna di mio nonno e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna! Una cosa dovevi fare, non voltarti!
3: Ti sei voltato, coglione! Euridice resterà all'inferno per sempre!
0: Oh, Euridice!
4: Oh, Orfeo!
5: Oh, Orfeo!
0: Oh, Peppe!
2: Oh, Peppe!
0: Porco...

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Capitolo 3. Il sindaco contro Ennio.
2: Dove abita Ennio?
1: Nelle puntate precedenti, Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
3: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
1: Incolpando Ennio per non aver votato.
3: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
1: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
3: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
1: Poi è arrivato Wender facendo il vice sindaco, cercando di calmare le acque.
4: Chi sei adesso? Chi sei?
5: Sono Arnold Schwarzenegger.
1: Ovviamente Wender ha puntato sull'unica cosa che Ennio non sa dire.
5: Perché lei non ha votato il partito delle uova?
1: Uova. Dopo svariati tentativi, il vecchio bifolco figlio di p***a ha continuato a manifestare la sua ignoranza. Fino a quando il sindaco...
3: Silenzio! Sono il sindaco, qui comando io, straporco! Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti...
1: A questo punto abbiamo dovuto usare la nostra arma segreta. Arnaldo.
5: Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo e si...
4: Che tu sei la giunta comunale adesso, vacca la mia, perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
5: Ma lei è importante!
4: Quante persone mi viene a rompere le mani a me, perché la ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare! Pronto!
5: Pronto!
4: Ciao,
5: Ennio!
4: Sei andato a dire al sindaco che non ho votato, brutta merda!
5: È vero!
4: Dove sei, brutto bastardo?
5: È vero! Tu non hai votato!
4: Ma chi te l'ha detto? Il voto non lo deve sapere nessuno! Come hai fatto a sapere che non ho votato? Dovevo andare
5: Ennio,
4: con le mani, brutto bastardo!
5: Perché quando tu vai a votare vieni segnato!
4: Puttana, non c'avevo neanche la cartelletta!
5: Allora ascoltami.
4: Devo fare in mezzo la merda con le vacche, brutto bastardo.
5: Allora ascoltami.
4: Sei andato a dire al comune che non ho votato. Sei una merda, sei una merda.
5: Ascoltami, Ennio, se tu porti le uova in comune, non.
4: Tu
5: le uova le hai?
4: Non ne fanno mica la ventina alla volta, brutta merda!
5: Quanto ci mettono a fare 2-3 cassette?
4: Quanto t'hanno voglia da cagare! Quando t'hanno voglia da cagare escono le uova, brutto bastardo!
5: Ah, tu hai le uova cacate!
4: Puttana! Devo andare a vedere se va bene di uova!
5: Allora fai così. Lunedì porti 4 uova al sindaco.
4: Le devo portare al comune.
5: Esatto.
4: Perché gli hai detto che non sono andato a votare? Sei andato a votare, adesso lo chiamo io, sindaco. Glielo dico anch'io che sei non sei andato a votare, andiamo.
5: Ma io ero lì.
3: Signor Ennio, sono di nuovo il sindaco, Arnaldo adesso... Allora, io le do tempo fino a lunedì. Mi servono 2 casse di uova e una mucca.
4: Porco di un brutto bastardo! Porco di un... Non so neanche se le uova! che le fanno?
3: Le faccia lei, si accovacci e caghi le uova. Io voglio due casse.
4: Faccio io le uova, ma porca. Ma non mi faccia indeficiente. Ma come faccio a fare le uova?
3: Piano con le parole. Parole, mostro. Piano con le parole, perché io ti spolpo. Ti porto via anche. E quella mascella che c'ha.
4: Un grano brutto bastardo.
3: Figlio della merda. Ha fatto bene Arnaldo a dirmelo.
4: Mi chiedi dei soldi, bastardo di un porco.
3: No, io non ti ho chiesto soldi, ti ho chiesto due casse di uova e una bella mucca. Mostro, non sai neanche parlare. Che scuola hai fatto, ignorante di merda? Eh?
1: Nel prossimo episodio.
3: Tu tiri il collo ai tacchini, pezzo di merda. Gli animali non si...
2: Dove abiti?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'Asciugone Palanca.
3: Scusi, mi prendi, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che l'ho tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Mi dica.
5: E lei fa i prodotti vegani, no?
4: Giusto, mi dica.
5: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie siamo andati qualche giorno fa a cena di questi amici, coniugi Barba Giolata, Adamo e Maria Pia. Mia moglie, contestualmente, qualche mese fa, ha deciso per un motivo etico di diventare vegana. E siamo andati dai Barba Giolata a cena, che era tanto che non andavamo ancora di quando ha battezzato il nipote. Insomma, che ha fatto troppo un bellissimo battesimo a Barazze. Glielo consiglio, se lega. Comunque, insomma, andiamo dai Barba Giolata, Adamo e Maria Pia a cena. Ci dico, il giorno prima li ho chiamati, gli ho detto: mi raccomando, ricordatevi che mia moglie è diventata vegana, capisce? E mi dice: guarda, non ti preoccupare, lo sappiamo anche noi, ci siamo organizzati, abbiamo guardato su sta Wikipedia, si chiama una roba dei computer, so, semi. Abbiamo guardato cosa si può cucinare e cosa non si può. Insomma, che arriviamo, abbiamo portato anche le paste di mantero, cioè, abbiamo speso
4: allora,
5: anche dei soldi.
4: Se magari verso le 3:30, 4, parli con il chef direttamente.
5: Non ho capito, scusi.
4: Parli con il cuoco direttamente.
5: No, ma noi altri abbiamo già mangiato. Il mio problema è che noi altri abbiamo già mangiato. Insomma, andiamo dai Barba Giolata, portiamo le paste di mantero, che se ne andiamo con i cavolini, quelli belli, insomma, non so se te le c'è prese, sono famose in tutto il mondo. E niente, mangiamo, e lì a un certo punto ha fatto tipo un tortino, non so di che cosa, con le verdure, cosa, insomma, non sapevo un cazzo di niente, però per rispetto verso mia moglie le ho mangiate, anche se non era proprio di mio gusto. A un certo punto dice: beh, lì, ho fatto il cinghiale vegano. E beh, lì dico, ma com'è possibile? Scusa, ci dico, ma guarda che non può essere, scusa, il cinghiale è una bestia, no? È possibile secondo lei?
4: Un po' pubblicità fuori, rimaniamo fuori.
5: Ma mi sta considerando, scusi?
4: Sì, li ascolto, perché ho clienti anche davanti.
5: Sì, questo lo capisco, ma infatti non vorrei rubare del tempo, volevo solo sapere se questa cosa del cinghiale vegano può essere possibile.
4: Non l'ho mai saputa questa cosa.
5: Perché
4: le
5: spiego, Adamo, dei coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia, in passato, quando...
4: Senti, possiamo
5: ancora sentirci
4: dopo, gentilmente, che ho genti davanti, non rischio.
5: Sì, ma guardi, le rubo solo un attimo, volevo solo specificare che Adamo Barba Gelata, da cui sono andata a cena l'altro giorno,
4: sì,
5: quando ancora si poteva muovere, perché adesso non si alza più, adesso cammina con questo coso,
4: va
5: con
4: bene,
5: il girello, gente, quando ancora camminava, andavamo nei boschi a cacciare, lui era un cacciatore, poi non ha cacciato più, era un cacciatore, poi durante una battuta di caccia purtroppo è stato falciato alle gambe e adesso non cammina più, ma tanto c'è anche l'osteoporosi, quindi non avrebbe camminato lo stesso, però mi sono insospettito, capisci? Perché essendo lui un cacciatore, ho detto: stai a vedere che mi ha rifilato il cinghiale vero dicendomi che è vegano, capito? E mia moglie infatti ha piantato lì di mangiare, siamo andati via senza neanche mangiare le paste di mantero, sa? Che è un peccato che mantero, volevo sapere se sta roba qua è possibile.
4: No, non è possibile da noi.
5: Ma da voi? Però lei ha mai sentito di qualcuno che fa il cinghiale vegano?
4: No, non ho mai sentito. Adesso mi informerò e ci sentiamo.
5: Perché le spiego che Adamo Barba Giolata il giorno dopo l'ho chiamato.
4: Possiamo sentirci dopo?
5: Dopo, sì, ma è un dettaglio importante questo. Perché il giorno
4: dopo... Io non posso stare con lei mezz'ora al telefono, ho genti davanti.
5: Ma forse questo è rivelatore, però è un dettaglio rivelatore. Perché il giorno dopo, quando l'ho chiamato Barba Giolata, ci ho detto: mia Adamo, lo chiamo Barba io, perché ormai ci conosciamo da tanti anni, anche se sono più amiche, Maria Pia, cioè che è mia moglie, cioè sua moglie e mia moglie. Comunque ci dico: mia.
4: L'ha messo dentro perché era bagnata.
5: L'ha messo dentro perché era bagnata, ma mi scusi, sta scopando? Sta becciando?
4: Ma lei cosa sta dicendo? Scusi.
5: Ma scusi, lei ha appena detto: l'ho messo dentro perché era bagnata. Che mi sembra una roba da film a luci rosse, è messa qua, scusi.
4: Ho parlato con mio collega su un cuscino.
5: Lei ha parlato col suo collega su un cuscino?
4: Sì.
5: Ma abbia pazienza, scusi, c'è un suo collega sul cuscino e lei glielo butta dentro perché è bagnata? Mi sembra una roba molto...
4: Ma che frega lei, scusi?
5: Ma non lo so, scusi, lei mi ha detto che stava lavorando e invece sta becciando, scusi, non è rispettoso. Io sono qua che parlo del cinghiale, lei nel frattempo si incapretta un'altra persona, scusi, non è rispettoso. Qualche servizio clienti è, scusi.
4: Ho risposto al collega.
5: Ma scusi,
4: ieri era piovuto, era la pioggia, il cuscino era bagnato, ma ha chiesto di cuscino dove sono. Le ho detto: guarda che sono dentro perché erano bagnati.
5: Il cuscino, ma pensa... Ma guarda, mi dispiace... Pronto? Sì, il cuscino, qua erano bulici che si inculavano. questa è un'altra menzogna come il cinghiale di seitan vegano. Non me la si fa a me, sono meglio di gozo che non mi ricordo mai. Vabbè, quello lì, dai, dei gialli, vabbè, quello famoso. Ditelo voi, dai.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
6: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
7: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
8: Non, intrappolato!
7: Sky
8: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la trade, insomma.
9: Ma porca.
8: Skywalker.
7: Aiuto, mi tanto Skywalker!
6: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
10: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
8: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: Bobby Solo, portami dentro!
11: Ho capito! È la scoreggia nera!
6: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
12: Segui l'istinto, Tato.
7: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
6: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
8: a prenderlo in culo.
13: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
14: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
13: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
6: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
13: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
6: No!
13: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
6: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
13: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
6: No!
13: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarpato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: dai, dai, tutti a guardare la televisione. Forza, fatevi, fatevi, fatevi, fatevi una
1: sedia. Vabbè, non me faccio.
0: Un attimo.
1: Era tutta tua. L'ho fatta tutta. Minchia, un grammo era. E però tu insisti, fatevi, fatevi, fatevi. Non resistevo, scusa, torno nel pubblico.
0: Dicevo, fatevi, fatevi.
1: Ancora!
0: Una bella s***a, guardando ste belle tettone.
1: Non mi dirà più perché sono tutto peppato. Non ce l'hai una pastiglia di super minchia.
0: Scusa.
1: Scusa, sono fortissimo. Ma loro che te la forte con la coca. Mamma mia, mi devono a correre.
0: Dove vai?
1: Sparatemi un gianguillante.
0: Bene, bene, ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Anche questa sera la vostra Barbarona ha un ospite incredibile in studio con noi. Un attore diventato famosissimo per un film adorato da tutti. Io ne ho avuto uno nella mia bagiana per un sacco di tempo. Sì, sto parlando di L'Uomo Ragno, signori. L'interprete di una delle ultime, diciamo, pellicole più amate dai giovani è lui, Tobey Maguire, con noi a Sbomeriggio Live.
2: Ciao a tutti, sono Tobbo.
0: Tobby. Tobby.
2: Dov'è? Bello. Tobbo.
0: Allora, Tobey Maguire è un attore meno noto di tanti altri, però riguardando la tua filmografia, insomma, hai fatto veramente dei
2: niente,
0: film.
2: Niente, niente, due film.
0: No.
2: Due, massimo c'è. Almeno quello che mi ricordo prima dell'alcol e della gioca.
0: Ma no, Tobey. Tobey è quell'attore che ha la faccia da coglione, che ha interpretato uno dei più bei Spider-Man. È nato nel 1975 a Santa Monica, in California. Ha proprio questa faccia da testa di cazzo. Lo sfigato che diventa supereroe. Io credo che il regista, quando ha scelto il tuo volto, voleva proprio la faccia di cazzo.
2: No, beh, quella, la decisione, diciamo, è ricaduta su di me per ovvi motivi.
0: Cioè?
2: Sono malavitoso. Sì, mio padre è andranghetista.
0: No.
2: Ha ricevuto una telefonata, è produttore. Detto.
0: Ho capito. Ripercorriamo la tua carriera,
2: prego,
0: Tobey. Allora,
2: prego.
0: Hai fatto un film bellissimo nel 1989 con la regia di Todd Holland, Il piccolo grande mago dei videogames.
2: Sì.
0: Bello.
2: Tu l'hai visto?
0: Sì.
2: Perché forse se l'hai l'unica.
0: Perché?
2: Forse neanche quello che l'ha montato era bendato. Perché come le prime scene ha cominciato a bestemmiare.
0: E quindi...
2: Infatti se tu lo vedi il film non ha senso, parte con la fine, non si capisce un cazzo.
0: Beh dai.
2: Tanto non se l'è accorto nessuno.
0: Non se l'è accorto nessuno.
2: Fondamentalmente.
0: A seguire un bel film, Voglia di ricominciare.
2: Eh sì.
0: E di cosa parla questo
2: di
0: film?
2: Coca.
0: Di coca.
2: Di coca, perché è praticamente un coca parte, che siamo in 54 all'inizio,
0: wow.
2: Poi muoiono in 20.
0: No.
2: E quando è finito tutto, a un certo punto abbiamo voglia di ricominciare, perché c'è la scimmia sulla spalla, no? E fai telefonate, cerchi, pusher, per giungere alle 4:30 di mattina, che se faccio vale a quell'ora di rischio, è un orario infame. E abbiamo tantissima voglia di ricominciare.
0: Quindi basta,
2: finisce che ci sbraniamo anche i mobili proprio fatti, merda.
0: Ma non me lo ricordavo.
2: Poi qualche fissa fra le finestre, poi ci addormentiamo fatti dei whisky. Sui
0: bene, bene.
2: Fino di merda, perché non ti lascia un po' la sensazione.
0: Un amaro in bocca.
2: Quello finisce quasi subito, Poi qualche cannetta, ma niente, spranate.
0: Ma poi c'è SFV, che significa in inglese so fucking what.
2: Esatto, sì.
0: Ecco, di cosa parla questo film?
2: Parla di elettricità. Infatti noi siamo due dell'Enel.
0: No.
2: Infatti Watt, per come
0: no, Watt.
2: Siamo due tecnici dell'Enel.
0: No.
2: Però che, non so se hai mai visto striscia la notizia, io seguo la TV italiana.
0: Ah,
2: no?
0: Bene, bene.
2: Spesso. Bene. Siamo due tecnici dell'Enel, però che rapiniamo le anziane in casa e gli facciamo loro. Una la distrae, io fuggo nei cassetti, gli faccio portafogli, catenine.
0: No.
2: Una anche l'abbiamo pestata.
0: Ma no,
2: tanto,
0: no.
2: Non nel film, nella realtà.
0: Nella realtà.
2: Certo.
0: Senti, poi hai fatto Tempesta di ghiaccio.
2: Minchia.
0: Bello, un film del 1997 con la regia di Ang Lee.
2: Sì. È perché anche quelle persone lì hanno diritto di fare i film.
0: Certo.
2: Cioè, quella persona lì. Nonostante.
0: Cosa parla la Tempesta di ghiaccio?
2: Prima di tutto devi tenere conto del fatto che avendolo girato un affetto da problemi.
0: No.
2: No,
0: Ang Lee si chiama.
2: Sì, infatti, poverino, dai, non andiamo oltre a prendere in giro le persone che non stanno bene. Dai.
0: Sta benissimo.
2: Anche te, che
0: sta
2: sei
0: molto
2: una
0: bene.
2: Donna di classe.
0: Vabbè,
2: comunque. Praticamente in questo film, che non mi ricordo il titolo, come si chiama?
0: Tempesta di ghiaccio.
2: Esatto, sono uno tutto pazzo, che va in giro a petto nudo. D'inverno. Un pazzo. Entra nei bar e chiede mojiti. Sempre tutto ghiacciato. Minuto di ghiaccioli, bevo mojiti. Tutto a petto nudo a dicembre a New York.
0: Minchia.
2: Nella più grande tempesta che c'è stata.
0: Certo.
2: A metà del film muoio di dissenteria. Proprio un'esplosione. Si vede proprio in che Central Park, si vede una striscia di feci sparata a una pressione. Proprio il boato. Boate nel film?
0: Tipo.
2: Allora, nel cinema sono stati due boati. La zambata di Jurassic Park e il mio culo che spara questo fione di merda.
0: Vero, vero.
2: Minchia.
0: Vero.
2: Perché io sai che metodo.
0: Sono sposato.
2: Quello, sì, sì. Che è il fratello della regista. Sant'Anna. Bombo. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Sì, figa! Siamo tornati nei nostri studi a forma di verità per una nuova stagione di Fuori dal culo. Vi avevano intortato con le supercazzole sul giornalismo di qualità, il pluralismo del cazzo. E poi? Poi cosa succede? Il governo scricchiola, Trump perde i pezzi. Dopo un anno di pimponi di Elon Musk sul free speech, gli unici investitori rimasti su Twitter sono i venditori di ciabatte di merda a forma di piede. E allora chi ti chiamano per risolvere il problema? Chi ti chiamano per portare un po' di paura nella casa dei vecchi? Chi è l'unico vero giornalista italiano che fa 2 ore di propaganda russa gratis, figa? Gratis? Il buon vecchio Mario. Sempre lui, cazzo! Donato, fammi un bel primo piano, che se no si vedono le piaghe da decubito, che è un anno che vivo in pigiama aspettando che suoni il telefono. E il vostro Super Mario è qui, ancora una volta, per parlarvi di attualità, ma non troppo attuale, che di questi tempi, se pesti una merdina, finisci in convento a pane in cassetta e acqua piovana come San Giuliano. Allora, tante novità in questa edizione, come il Covid, gli immigrati che rubano e Ilaria Salis merda e merda chi non lo dice.
3: Merda!
2: Ma, ci occuperemo anche di quella balla colossale del cambiamento climatico. Menano il torrone con il riscaldamento globale e a Milano è una settimana che giriamo con l'impermeabile come i maniaci sessuali nei parchetti. Quindi vediamo il primo servizio che ci parla della pericolosità delle energie rinnovabili. Dopo aver accertato che le pale eoliche fanno venire i tumori, vi mostriamo qualcosa che non sapevate sui pannelli solari, e cioè che possono prendere fuoco da un momento all'altro. Guardate!
4: Ci troviamo a Tuili, nel centro della Sardegna meridionale. Qui un tempo erano tutte spiagge, ma da quando la sinistra ha imposto la follia gender nelle scuole, il mare si è ritirato di quasi 70 chilometri. In questa zona, dove un tempo vivevano le fate e gli unicorni, un impianto fotovoltaico ha portato distruzione e morte. Nelle immagini forniteci da uno su Telegram si vedono chiaramente una decina di addetti alla manutenzione dei pannelli che compiono dei lavori di routine con i tipici attrezzi del mestiere: bastoni, spranghe, pietre e bottiglie di Cnusa con uno straccio dentro.
5: Bastardo pannello!
6: Sei bicho merduso! Capraghi tu!
4: Come potete vedere, durante l'intervento dei tecnici specializzati qualcosa va storto. Improvvisamente una dozzina di pannelli cadono rovinosamente al suolo, rischiando di ferire o, peggio, uccidere i lavoratori, peraltro sottopagati per colpa del governo Draghi. Come se non bastasse, mentre un eroico addetto cerca di segnalare la situazione di pericolo, accendendo un piccolo fuoco da campo con cui effettuare dei segnali di fumo. Osservate, una delle strutture, senza alcun motivo, si incendia.
6: Scappa, scappa, cazzo!
4: A quel punto gli addetti sono costretti a dileguarsi in fretta con il volto coperto per non soffocare e le dita medie alzate per comunicare fra loro la direzione della fuga. È inutile sottolineare che incidenti come questo nelle centrali a carbone non sono mai accaduti. E in più, le centrali a carbone, quando tiri la cordicella, fanno anche ciuf ciuf. E i pannelli invece no, su Gunnu e Mamma Rua.
2: Ma figa! Ma figa, ma vi rendete conto? I terroristi ecologici non solo imbrattano i nostri monumenti con il sangue dei feti, ma adesso vogliono anche vietarci di usare il carbone. Pensate a cosa sarebbe la nostra vita senza carbone. Cosa cazzo consegnerebbe la Befana gli epi-ippo vegani? Dove finiremmo senza la carta carbone, Luca Carboni e il geometra Carboni, quello di Fantozzi? Puccettoni! E allora sveglia, cariatidi col catetere, che siete ancora alzati a quest'ora. Sveglia, pubblico di Rete 4, sveglia! La vita non è tutta kebab e uomini coi baffoni, come nelle telenovele turche di merda che vi propiniamo 3 volte al giorno, tipo cardioaspirina. La vita è ingiusta. Se volete giustizia, fatevela da soli. Salite in macchina, partite a razzo e appena vedete qualcuno che vi sta sul cazzo, prendete la mira e bam! Così date una mano anche all'INPS. Alla prossima settimana con Fuori dal culo, naturalmente se siete ancora vivi. Ciao, ciao!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Boticco, buongiorno.
3: No.
2: Pronto?
3: Pronto? Non ho colto, scusi.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, mi dica.
3: No, dico, lei è?
2: Johnny.
3: Ah, inglese?
2: No. Prego, ditemi che vi serve.
3: Allora, sì. Salve, mi chiamo Banner. Senti, voi vi occupate di piantumaggio, serre, piante in generale, insomma?
2: Aspetta un attimo.
3: Cosa? Perdoni, pronto?
2: Mi dica ora.
3: Che è successo?
2: Sì, dimmi.
3: Dica o dimmi, cioè, del lei, del tu? Che confusione. Allora, mi chiamo Banner, sono del nord, come avrà sentito, settentrionale.
2: Allora, purtroppo vede che titolare non ci sono.
3: Mi perdoni, non riesco ad avere un eloquio perché sto cercando di ascoltarla e tradurla contemporaneamente. Non parlando il vostro linguaggio autoctono, faccio un po' fatica. Cosa ha detto, scusi?
2: Il titolare non c'è a questo momento, potete provare a chiamare nel pomeriggio.
3: Questo momento?
2: Sono un indipendente, non vi posso dare spiegazioni. Lavoro io qua.
3: Tutankhamon? Cosa ha detto? Scusi, faccio fatica. Non c'è il titolare?
2: Il titolare non c'è a questo momento.
3: Ma lei non sa fornirmi delle informazioni? No. Cioè, no. Perlomeno avete le piante, dico.
2: Sì, le piante sì, le abbiamo.
3: Le piante le avete, perfetto. Ma fate la vendita di... Cioè, le chiedo delle cose basilari, siamo all'ABC, quasi al pallottoliere. Dico, ma voi fornite, vendete le piante o venite a piantarle le piante? Necessario. Ho messo giù la cornetta e il terrone. Queste cose mi fanno innervosire.
4: Beh, lo sapevo io che temporale ai meridionali lo sai la vita.
2: Pronto?
4: Uè, terrone di merda! Come ti sei promesso mettermi giù la cornetta? Cos'è? C'avevi fretta di mangiare l'anduia con le mani a chela? Bastardo di merda! Mi hai fatto incazzare, mi hai fatto! Ti ho detto di levarmi le piante da terrone, ma non c'era anche la terza elementare, bastardo!
2: Ma a chi cercate, scusate?
4: Ti mangio la testa, hai capito?
2: Avete sbagliato numero.
4: Ma io ti scanno!
2: Non capisco.
4: Un attimo, terrone, aspetta che mi sto trasformando.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi è, scusi?
3: Sono Banner, perdoni. Ho perso il controllo perché, sa, dell'occhio meridionale.
2: Ho sentito che stavate litigando.
3: No, poi ho sentito in tuo culo nella telefonata precedente, mi è andato fuori di testa, l'operaio mi ha messo giù la cornetta, sono andato fuori.
2: Mi dica.
3: Allora, stavo chiamando prima, come le stavo spiegando, io ho l'esigenza di levare da questa proprietà che ho comprato giù nella Calabria, mi fa schifo anche dirlo, devo levare tutte le piante da meridionale di merda che ho piantato nel terreno, no? E vorrei cortesemente il servizio di piantumaggio, vorrei dai tulipani alle stelle alpine, cioè tutto quello che fa parte della vegetazione del nord Italia, dei bei pini, proprio montani.
2: Ho capito. Ma non lo so se è possibile questa cosa.
3: Dai, terrone. So che a te ti fa male il petto levare i peperoncini dal terreno, però dai che mi sto nervosendo a parlare con i terroni.
2: Non lo so, ha ragione, però io non è che
3: ha ragione con una sola R, ha ragione non esiste nell'italiano, vedi? Sto nervosendo.
4: Che robe di merda! Dai, levami le piante di mandorla! Cosa hai detto? Sguido la vita! Sei in culo!
1: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornbab. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, sricciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, sì, ciò lo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della sera. Ah! Ah!
7: Sì!
4: Sì!
7: Sì!
4: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
4: Che cazzo!
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dai, dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
6: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh,
4: Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda!
2: Porn Bob. This duration is in the fic.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Merd on Radio 105.

0: is the zoo, only for you. È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può aprire le ostriche con un telecomando. Vladimir Putin può nuotare con un salvagente di marmo. Quando le farfalle si innamorano, sentono i Vladimir Putin nella pancia. Vladimir Putin conosce 121 modi per uccidere un uomo con un capello. Se Vladimir Putin si fa le sopracciglia ad ali di gabbiano, può volare con la faccia. Vladimir Putin può giocare a testa o croce con un bitcoin. Vladimir Putin ha infilato la fede nuziale a sua moglie, passando dalla testa. Una volta Vladimir Putin ha scorreggiato in pubblico e la citazione è stata attribuita a Paolo Coelho. Vladimir Putin può dividere Emma marrone a metà e ottenere un Emma arancione e un Emma blu. Vladimir Putin si è fatto installare un pulsante sulla schiena per diventare single a comando. Vladimir Putin sa come fa il coccodrillo. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
4: Pronto.
5: Upa.
4: Pronto.
5: Upa, c'è una domanda, Glazoc.
4: Che fa?
5: Si uffichi Riccardo?
4: Ma che cazzo vuoi?
5: Gula, mamma.
4: Carne.
5: Upa.
4: Ehi, chi sei?
5: Un paccione di mamma! Cazzo!
4: Ma che cazzo! È sbagliato il numero! Ma fai sa!
6: Pronto?
5: Upa!
6: Pronto?
5: Un paccione di mamma! Cazzo!
6: Ma tu sei coglione di natura oppure ci fai?
5: Gide! Straverto!
6: Sei coglione di natura tu!
5: C'è dove?
6: Ma tu mi hai chiamato, mi stai bestemmiando, tu sei coglione di natura.
5: Ma Upa!
4: Pronto?
5: Upa! Upa!
4: Pronto?
5: Upa c'è un domanda per la zocca!
4: Domanda per quella puttana!
5: Lala!
7: Oh, testa di cazzo, chi sei?
5: Ah, farmo, caci te stramuet!
7: È morto di mamma.
5: Assorto pure.
7: Assorto, a troi di mamma, assorto e lo coglione di padre.
5: Cita. Cita.
7: La troia che sì, tu, moite, mamma, te la fite, tutto quando la famiglia a te, coglione.
5: Ah.
7: Mi chiama più ecco là,
5: questo ricordo. E qua?
7: Luca!
3: I Puglieni.
5: La zocca!
8: Tua mamma che era bastarda figa di zocca, non vanno, ma c'è che vecchia?
5: Ah, va!

0: Bem, c'è il problema, te.
1: C'è il problema.
0: E stavamo standard.
1: Strunz?
0: Via, che sta strappa, che il duo colpo.
1: La mangi, la cazzo, tu?
0: Il mangi mamma, te insieme che mai. O sai, poi quando è sazia, sdoghi volta. Ramon.
1: Upa!
0: Arret questo lumpa lumpa, ma c'è che cavacchia?
1: Un faccio di merda, cazzo, che mangi cazzo.
0: Moia wanda mam te wanda in just squash shop per ciò giù a me per un gol giù a me figo da carnuta di ma dove è caste che te venga a pigliare
2: e qua?
0: Bastarda
2: e qua?
1: E qua non che te ne capo
2: una
0: c'è catino o parrucchino in capo c'è io c'è problem te non si nasce problem
2: c'è donna?
0: O pacciono di mamma
1: la zocca
0: che la zocca la bocchina dei c'è dei vica non venga a scappare in qua mamma
1: le ma lo mangio, cazzo, tu?
0: Zim che mamma, tu sei detta prima, lo mangiamo in zim, poi quando lo fornisci, zog cu domingi, dog. E andavo da ecco, mangia piace, capa da cazzo.
1: Ma dai. Uè, ricchio.
0: A mai ricchio.
1: Uè.
0: A domani mangio a mamma, vedi, so ricchio.
1: Mannaggia, con la culo rota.
0: A domani a mamma, ti dici, so ricchio.
1: Mannaggia.
0: Ah, che la sfinib, che tu ti la sfinib.
1: Mannaggia. Mannaggia con la culo rotta per te zoccolo di mamma, per rotto un culo.
0: Ah, zoccolo di mamma, a che di mamma, per vaffanculo, a chi te è morto, mannaggia. Vieni, doc, a te squash, cucur, te squash.
1: La morta cretina.
0: Ma tu ci fai un capin, non di nuda, fa stamattina che mi da scassa o cazzo a mai. Mo ti ha squasciato un culo, ti ha squasciato, ti ha faccato un culo, una mazza di fir. Lumba lumba, ma c'è la fabbrica di cioccolato. C'è io cavo, la madre da me stamattina,
1: Mi piace la salsetta di caravetta?
0: Che piace a mamma, ti piace, lo sai? Anche piace pure senza lì, che ci piace. Quando io vengo un metro, e da vedere come grite, che era puttana.
1: Ma guarda che te ne ingappa! Buona gusta!
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.

0: viaggi di squarto grado, Menelik e Planco, prendiamo Brum Brum, la macchina morca e Mindy. Bene, a quarta sega discute di innocenza o di perfetto, chi ha ammazzato o chi viene ammazzionato. Oggi un documento di estrema mammoletta per tutti che si parla con innocente, che viene ingiustamente Pippo Pippo, Drive-in, Glam Culao. Bene, testimonianza esclusiva a casa del nostro inviato scazzo prete discussione, Gnutti Gnutti. Sentiamo l'esclusiva intercettrista dell'innocenzo del marito della vittima Carmela. Servizio della nostra inviata. Cazzo se sono bello.
1: Eccoci qua. Siamo a casa del signor Malberto Pugnalatore. Signor Pugnalatore, sua moglie è stata ritrovata dagli inquirenti decapitata e data alle fiamme nel salotto di casa con la porta chiusa dall'interno, con lei seduto sul divano che si masturbava. Sul suo corpo ci sono evidenti tracce di DNA che riconducono ad un uomo, probabilmente del sud Italia, con i capelli castani e con la voce profonda. Secondo lei, chi può essere stato?
2: Sono stato io!
1: Quindi anche lei pensa ad un immigrato in cerca di denari, quindi a scopo di rapina?
2: No, no! Sono stato io! Le ho cacciato la capa e le ho dato fuoco con mia accendina, puttana!
1: Vedo che lei ha dei bei capelli castani ed è meridionale. Come si sente a sapere che qualcuno che i suoi tratti distintivi potrebbe aver ucciso e decapitato sua moglie?
2: L'ho scannata io! Ci ho levato la capa e ci ho cagato dentro a quella puttana!
1: Capisco il suo sdegno e la sua sofferenza. Quindi, secondo lei, i sospetti degli inquirenti sono fondati? È stato un tentativo di rapina?
2: Ma che minchia di rapina! Ci ho cagato nel collo e tagliata la testa e poi mi sono fatto

0: la sega, mi ingiangonezzava la zoccola puttana bastarda!
1: Bene, come state sentendo, il povero signor pugnalatore è distrutto dalla perdita e chiede giustizia.
0: No, non è! Ci ho scambiato la capa, puttana! Sono stato io! Ci voglio ammazzare ancora, voglio ammazzare, voglio mangiare il cuore di una suora!
1: Ah, quindi vorrebbe chiedere aiuto ad una religiosa per avere conforto, immagino.
0: No, ci voglio cavare gli occhi!
1: Bene, da Murgia è tutto. Adesso ci stringiamo attorno alla sofferenza di chi ha perso un caro e vi ridiamo la linea.
0: Vede quanto è duro! Ah, solo a pensare che l'ho ammazzato mi viene ancora duro, voglio uccidere!
1: No, no, non pianga, si faccia forza!
0: Ah, che minchia piango, sto
1: A voi la linea!
2: Avete sentito? Italia che non fa giustizia, che ammazzazione la signora che le ha fatto la testa Blukemlek, bamboccione se staremo a vedere Sincra, ma prima meno palate, mi puzzano le dita di palle. Alla prossima puntata, cazzo!

0: arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
1: Upa!
2: Che?
1: Upa, ci sono domande, Glassock! Mo!
2: Che cazzo sì?
1: La latrina di sordo sta?
2: La puttana di chi te stramusti, figlio di puttana!
1: Basta!
3: Pronto?
1: Upa!
3: Pronto?
1: Upaccio no da mamma te la bocca der.
3: Ma.
1: Mo, Nico!
3: Devi andare ancora avanti con sto scherzo?
1: Nicola!
3: Ma vaffanculo ti basta?
1: Gula, mamma! Cazzo!
2: Ma.
1: Upa!
3: Chi è?
1: Upaccio no da mamma! Cazzo! Pino!
3: Chi sei io?
1: Ma fece lo bruchino?
3: Gur.
1: A me.
3: Me.
1: Mo. Lala.
2: Voglio, tutto a posto.
1: Lala, trino di sorte, stacco.
2: Che era da mano.
1: La so. Cornuto.
2: Ma chi sei?
1: Basta. Me. Ulacchione.
2: Hai sbagliato numero.
1: Vincenzo. Mi gratti il culo quando ti penso.
2: Dì.
1: C'è do.
2: Dì, che vuoi? Chi sei, compà?
1: Cite
2: e muore
1: e vive.
2: Chi sei io?
1: Lava Lava culo di pecore.
4: Pronto?
1: Upa.
4: Pronto?
1: Upacciolo di mamma tocco la zoccola.
4: Trova una corda e appenditi.
1: La latrina di sordo. Muro.
4: Hai sbagliato numero, voglio, ucciditi.
1: Ah, fangulo.
4: Senti, Trimone, io non so tu che cazzo fai nella vita, ma la gente va a lavorare, quindi ucciditi se non hai tempo da perdere.
1: Un paccione di mamma che la so che mangia cazzo. Ma chi?
0: I Puglieri.
1: Me.
2: C'è da?
1: Upa.
2: Ci sta dice, ma è zero.
1: Un paccione di mamma!
2: Che è un rotto di nonno, tu me! C'è sta a fare?
1: Lo mangio! Lo mangio, lo cazzo!
2: Ma se Nicola, sì!
1: Non incola!
2: Ma c'è da far punire la mala buttana di nonno, tu me!
5: E ci te morto! E ci te morto strabito!
2: Ma non cazzo, ma è!
5: Ci te morto stramorto e bimbo!
2: Ma c'è! C'è il mondo
1: basta!
2: Ma piglio un culo, va!
1: Culacchione! Hai fatto colazione?
2: Ma quazzo è questo nuovo privato, man?
1: Upa! Upa, short mam classo, che mangia cazzo! Basta, ricchio!
2: Ma sta muerto, man! Non ci sta un blocchezzo!
1: Va!
2: Ma che la culla rotta ne non, ne, ma c'è stato un blocchezzo stamattina!
1: Alberto! Lo tieni il culo aperto!
2: Gem! Ma sai che sono giù capo di anno, mi regalo il culo aperto e tanto!
1: C'è tu!
2: Ma tu hai sta gente, ma è.
1: Mangia cazzo!
2: Ma così! Ma se Nicola sì!
1: Nicola!
2: Ma piongolo va a morire, va!
1: Tu
2: mi stai un blu cazzo stamattina, man!
1: Tu e tu!
2: Tu sta razzato e me, viremo lì, va.
1: Ci temo? Ci temo?
2: Ci vorremmo la cerignola, ma. Io sono mezzo a piazza la cerignola, la Santa Maria della Salute.
1: Nicola.
2: Ci sta dice, ma.
1: Nicola, si sta da cerignola.
2: è cerignolo, me, io sono cerignolo.
1: No, ci te morte bive, stravorte bive, c'è se va.
2: Ma che cazzo è, mi stai rompendo il cazzo?
1: Ma! Ma! Ma! Siamo figli di casa, tu?
2: Ma cos'è? Ma!
1: Io!
2: Ci sta strano, me!
1: È vivo,
2: ma vedete un cazzo tuo culo, me! Non ci rompe il cazzo! Ma perché mi stai rompendo il cazzo stamattina? Ma cos'è, se ne colla, sì?
1: Sì, richiudo, tu?
2: Boh, c'è da banane.
1: Ma non
2: è mai. Che mi sta a dire? Ma ci stai?
1: Ma
2: come sta gente che mi sta a dire un blu cazzo? Ma
1: chi? Ma famo che mard guazzo che mangia cazzo.
2: La gioca da Nolt, ma gente.
1: A tutto lo pare.
2: Che chiamava la gente, ma chiamava
1: tu e tutta la razza, tu.
2: Un blu cazzo, ma papà mo, ci mettono un blu cazzo stamattina.
1: La la la la
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la
0: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Oggi parliamo di Nicola Savino e del suo ormai famosissimo mignolo. In una recente intervista lui racconta che quando era neonato un'infermiera per errore gli avrebbe tagliato il mignolo destro, che non fu più possibile ricucire. Molte persone non hanno creduto a questo suo racconto, tanto da far scoppiare un vero e proprio caso. Ma noi abbiamo l'unica voce capace di rispondere senza nessun pregiudizio, l'unica voce neutrale, Siri. Chiediamola a lei. Siri, cosa ne pensi di Nicola Savino?
2: Cerco Moncherino.
1: Ma non Moncherino, ho detto Nicola Savino.
2: Cerco Capitan Uncino.
1: Ma cosa c'entra Capitan Uncino? Ma poverino, gli manca solo il mignolo, può fare qualsiasi lavoro.
2: Cerco, sì, può lavorare in barca, può fare il mozzo.
1: Ma come il mozzo? Guarda che ha fatto una bella carriera, anche senza mignolo.
2: Cerco, lecco i culi di Linus.
1: Ma senti, Sirin, Savino non lecca i culi. Anzi, è bravo e ha fatto carriera. Non ha dovuto fare l'arrampicatore sociale per arrivare dove è adesso.
2: Cerco, arrampicarsi Savino? Senza mignolo? E magari adesso mi dici anche che il suo mito è Giovanotti. E la sua canzone preferita è GVM 5.
1: Ma basta, ma povero!
2: Savino non ha il mignolo.
1: Ma basta!
3: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta.
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
13: sì,
9: Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì,
13: che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
14: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
13: Sì, che devo fare? Stavo
14: Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
13: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè,
13: c'è il sangue.
9: Sì,
13: allora,
9: va
13: signora
9: bene. Questo
13: mi ascolti,
9: sì,
13: ero puttane.
9: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
13: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia... come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano,
13: sì. Aspetta un attimo. Gaeta! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
14: Un attimo,
13: mettici il pennino nella cacca.
14: Stai il telefono, stai?
13: Sì.
14: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
14: Mamma, che brutte feci che c'è.
13: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
14: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era prosciutto, mozzarella,
14: l'uranio, un poverito,
13: cotechino,
14: inghia, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
9: No,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: Ho capito, ma per telefono.
6: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto
9: quanto. Va bene.
6: Lo sport.
9: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
6: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
6: ma tu,
7: che ti ho
6: ma
7: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
6: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
7: Dai, che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
6: Uno.
9: Sì. Due.
7: Dai, che è arrivato tuo figlio da lavoro.
6: Che Bagalov, porco.
9: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora,
9: sì,
6: sono quello della cacca,
9: sì,
6: dell'esame delle feci.
9: Sì.
6: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
6: No.
14: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
6: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
6: ma
14: fare la
6: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
14: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
12: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
6: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
9: bene,
14: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo?
9: Sì.
6: Decisivo?
9: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
7: Hai visto Peppino? Qualcuno.
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi di me fai i puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io con l'attore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Piace con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene.
3: Presenta,
2: presenta
5: la famiglia porno.
6: Basta, non dire più una parola.
5: Porno. Porno, porno. Porno.
7: Sì, pronto?
6: Oh.
7: Pronto?
6: Oh.
7: Ma vai, mona.
6: Basta, non dire più una parola.
5: Porno.
7: Pronto? Ma chi parla?
6: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Ma vai, mona, tira.
6: Alicami.
4: Oh!
5: Ma durante lo scherzo telefonico, Wender ha preso il cellulare di Mazzoli, copiando il numero di telefono di suo zio. Porno.
8: Sì, pronto.
6: Oh. Ah.
8: Coglione, sei.
6: Basta, non dire più una parola.
5: Ma Wender, non soddisfatto, ha preso sempre dai contatti di Mazzoli il numero di telefono di suo padre, Odino Mazzoli. Porno.
8: Pronto?
4: Sì, pronto.
8: Sì. Mi dica.
4: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
8: Ciao, Marco. Marco.
6: Basta, non dire più una parola.
8: Vabbè. Ciao, Marco.
6: Che mi coglioni.
9: Sì, pronto?
4: Sì, pronto.
9: Buonasera, con chi parlo?
4: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
9: Però non ho capito niente, mi scusi, ma... Pronto?
4: Sì, pronto.
9: Forse ho sbagliato numero.
6: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
9: Ma...
6: Alicami, coglioni.
5: Per non far spaventare la ragazza, Wender decide di richiamarla per dargli il colpo finale.
9: Pronto?
6: Mettilo in bocca.
9: Ma che cazzo è?
6: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
9: Ma...
6: Oh.
5: Avete sentito quando una donna la tratti da porca, lei si lascia andare, perché alla fine anche a lei piace fare le porcate. Se anche tu vuoi essere chiavata con la voce della famiglia porno, scrivi a wender@105.net e lascia le tue foto e il tuo numero di telefono. Ora guardate come ci sta la vecchia bastarda che andremo a chiamare.
9: Pronto?
6: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
9: Senti,
6: Leccami la punta.
7: Senti, non romper le balle, eh? Vabbè.
6: Leccami i coglioni.
5: Adesso però è arrivato il momento di chiudere lo scherzo telefonico.

0: Pronto?
1: Mettelo in bocca.
0: Mettemelo in bocca di...
1: Basta, non dire più una parola.
0: Non dico niente, no.
1: Succhialo che non voglia, mi ha messo il fuoco. Fine.
0: Succhia il clitoride che puttana è tuo mare. Sì, dai.
1: Ecco, dai.
0: Dai che ne ho voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene, dai. Ciucciolo.
1: Mettelo in bocca. Mettelo in bocca. Mettelo in bocca.

0: Mettilo in bocca.
1: Hai fatto te ne devono perché te mi ha rotto proprio i coglioni.
2: Chi è?
1: Hai cagato la volta che ti sei trovato proprio rotto i coglioni. Perché...
2: chi è?
1: Chi è chi? Professionista della bestemmia, dello spergiuro. E ho
2: ah, fa mio per bene.
1: No. Ah!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
5: Pronto?
6: Upa.
5: Pronto?
6: Un bacio, una domanda.
5: Che vuoi?
6: Afa.
5: Eh?
6: Afa mocca, ci te strabi. La socca domanda.
5: Non si dice così, si dice la famocca ci te morto.
6: È viv, pura.
5: No, mort.
6: È viv.
5: Vivi, non verbo.
6: Stramort.
5: Non.
6: Gula, vart.
5: Gula, chi te morte, stramorte, catamandano, chi te morte, viv e morto. Così la, si dice.
6: La trina.
5: Ti devo impacco. Ti devo insegnare tutto.
6: La latrina del sole, la sacra bucna.
5: Quel è l'altra stirpe.
6: Mula.
5: Allora se andiamo su quello andiamo a finire a dire tipo mamma ti capisci la becchina lungo mare a bar pucula rotte e aprire. Quella è un'altra cosa.
6: Per sacra del sole, basta.
5: Babbo.
6: C'è do. Lo mangi la cazzo tu?
5: Fritti, arganote e affettine.
6: Efe? Efe? Efe ce le bocchine.
5: No, e quella è sempre l'altra parte della famiglia. Senti.
6: Gula, a mamma.
5: È stata buona chi te muore
6: e bimba
5: la chi te muore del tramo
6: ci te stramo
5: ciao maglio
6: ngura
5: ciao
6: ci do una papata
4: i Puglieri.
1: Pronto?
6: Upa.
1: Pronto?
6: Upa ci sono domande con la soccola. Lala, la latrina del sole.
1: Guarda la puttana mamma.
6: Clazzoc di mamma.
1: Guarda.
6: Mock.
1: Pronto?
6: Mock.
1: Ma veramente?
6: Mock.
1: Oh, mock a man.
6: Mock a sole.
1: Mock a te, scudurocchione.
6: C'è donna?
1: Oh.
6: Oh.
1: Ma c'è veramente? Oh, questo, che fate che?
6: Ma. Siufi. Suo figlio ci sei.
1: C'è boh, ma tu sei Francesco.
6: Peppino? Ma fece una bocchina?
1: Io sono Giovanni, non ho Peppino.
6: Un angelo cazzo tu?
1: Ma è buona tromoia.
6: Mulo.
1: C'è capo.
6: Tramone?
1: C'è sì, un compagno di figlio, ma.
6: Vincenzo sta?
1: No, mio padre non c'è.
6: Ah, mulo, a soccolo che do stronzo.
1: Ma c'è la cavacchina, oh.
6: Duce smamd.
1: No, guarda, ma c'è veramente sta. Oh, che sta a fare che sto che for?
6: Buc!
1: La bocchina sorta.
6: Bocchina natina.
1: Prato, ma le ciuccio, che se vuoi, che se cappate che, guarda, oh! Gula strappuccion di sord, che da bucconare bastardo.
6: Ah, sì, canetta, che c'è se merda.
1: Guarda, ma le ciuccio su buco, che me ne sci. E c'è poi che, ti buon motore appucciato.
6: Uè, Riccio!
1: A Mehmet, a Tenet, quello bastardo.
6: Ecco! Equo.
1: Pronto?
6: Equo una catana.
1: Ma che c'è cosa bu? Voleva a te, ma voi cinzi, non giuste. Ma c'è un cavacchino?
6: Upa!
1: Ah, ma tu si non ci dona. Se non ci dona di niente.
6: Upa! Upa! Un paccio lo domani per classare una giacca sbuta asciutta.
1: Babù, guaglio, c'è un vecchio che è vicino, la chiamè, poi c'è questo che fa di che? Ci sentiamo che amaro chicchetto, babù.
6: La colore da parte del soccolo domani per la chiù. Basta, basta.
1: Ci sta la lotterei, tromo.
6: Ah, merda.
1: Assurdo, attento, viene tutto arrezzato, basta.
6: Eme!
1: Babbo, ehi!
6: E meglio morto che
1: ti! Cina vicino, morto di sordo, va bene, viene! Ci va chi a vicino, a chiamare non muo, chiamare questo, babbo, che io me ne sci, che tengo un motore appicciato e anetto su sproccio. Ciao, ciao!
6: Mulo, mula! Ciuna!
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105! Radio 105!
7: Lo Zodi 105!
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Che c'è?
10: Ti ucciderò!
9: Sì! Uccidi, uccidi, uccidi.
10: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
9: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te. Perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
10: Marco Mazzoni ti ucciderà.
9: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
10: Hai paura?
9: Sì, paura di te, vattene, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
10: Stanotte, stanotte ti massacro di messa.
8: Leone Veritas.
9: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre.
10: Figlio, tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
9: Una vacca di tua madre.
10: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
9: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
10: Ti ucciderò.
9: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
10: Morirai nella tua merda di invidia.
9: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
10: Addio.
9: Colpa mia.
10: Ma vai a cagare.
9: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
10: Ma va a cagare, va.
9: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
8: Leone Veritas.
11: Cuccioli stava rischiando di morire.
10: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
9: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
10: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
9: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
10: Hai paura?
9: Ti do tutto Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
8: Leone Veritas.
10: Ti ucciderò, bastardo!
9: Sì, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
11: Vado!
10: Hai paura di me, vero?
9: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
10: Quando è che vieni a Sondrio?
9: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
10: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
9: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
10: Non ho paura di te.
9: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
8: Leone Veritas.
12: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
10: Ti ucciderò.
12: Pasqua, ancora il la sai.
13: La radio. La radio. Alla puttana d'esordio.
10: Ma chi è questo figlio di puttana?
12: Questo è uno che se ti acchiappa,
10: sì?
12: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
10: Ma fate
12: dalle banane alla zucca.
10: Siete due froci, vero?
12: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
10: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
12: Sì, mi imitate.
10: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
12: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
10: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
12: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
10: Adesso ti facciamo licenziare.
12: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
6: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram di noi perdenti, che non siamo ricchi e famosi. Non abitiamo all'estero, non guidiamo fuori serie, non mangiamo nei ristoranti costosi, non vestiamo firmato, non andiamo in vacanza alle Maldive, non abbiamo disponibilità economica, non viaggiamo su aerei privati, non abbiamo barche e a fatica arriviamo a fine mese. Minchia che storia! L'altra faccia dei social. E mentre il nostro instancabile Iron Marchetta Fabrizio Corona ci riempie di rocambolesche gran cazzo che ce ne frega storie della sua incredibile non interessante vita, che ormai si basa solo e unicamente di fantoziane aziende dove marcifica magliette da quattro soldi e brand privi di senso, ci mummifica con una beffeggiante storia dove umilia l'ennesimo sottoposto, per la precisione il suo autista, colpevole di esserlo andato a prendere con una prestigiosa Jaguar e non con l'ancora più costosa Range Rover appena acquistata, non mancando di precisare con vero tono signorilesco, pagata 150.000 euro. Fatto.
2: Ma che cazzo è sta macchina? Cazzo ridi, io vado a Roma, tu torni e ti presenti con una Jaguar? Ma dov'è il mio Range? Nuovo? Mi pacca 150.000 euro di Range, dov'è?
1: Pino di Genova entra nel Guinness dei primati del reportage più inutile di sempre sulle sue abitudini alimentari, dalla colazione fino allo spuntino notturno, decretando la fine indiscussa del grado di interesse della gente nei confronti della sua vita.
3: Ecco amici, guardate, colazione dei campioni, cappuccino e brioche impacchettata marca Motta. Mmm, che spettacolo, non è nemmeno troppo spatasciata. Ecco raga, pranzetto al bar, tavola calda da Mimmo. Top. Pasta al ragù in piatto carta, cottoletta di pollo surgelata fritta di fretta con esterno caldo tipo lava e interno ancora parzialmente ghiacciato e contorno di carote bollite al sapore di ammoniaca. Spettacolo. Eccomi, super cena all'all you can eat con la mia ragazza Barbara. Saluta Babi.
4: Ciao.
3: Mi sfondo di tutto e pago un cazzo. E alcuni dei pesci non sanno nemmeno di pattumiera. Sono le 3 di notte, ho una sete da cani. Ah, che fastidio allo stomaco. Ah, mi stanno portando in ospedale. Avvisate mio fratello.
5: Metta giù quel telefono, stia calmo che stiamo arrivando in ospedale.
3: Ah.
1: E mentre la nostra eroina, non inteso come donna con i superpoteri, ma proprio come droga, la Nina Moric nazionale, ci rende partecipi del suo odio nei confronti della voce del navigatore satellitare della propria auto, al punto di voler denunciare la casa produttrice, minacciando di prendere i mezzi pubblici piuttosto che usarlo ancora, innalzando di 2 gradi la temperatura del gran cazzo che ce ne frega più grande di sempre e mettendo un nuovo tassello nella mega costruzione che rappresenta la sua follia.
6: Comunque io voglio veramente denunciare chiunque abbia progettato queste voci che fanno vomitare. La prossima volta piuttosto prendo tram.
1: Antonio, stanco e nervoso camionista di Vicenza, rimane bloccato nel traffico per colpa di una fiera. E beh, è un camionista veneto, credo che non ci sia altro da aggiungere. Tappate le orecchie ai bambini e ai parroci.
7: Ecco, questa qua è la situazione a Vicenza, cane, venerdì pomeriggio, sottosera, e le za un chilometro e mezzo che fago con cane. Guardati, per fare un cazzo di chilometro cosca mi tocca aspettare, brutto che il mega porco, cane, porco, bestia. Non essere buoni a sistemare il traffico, su sta città piena di merda, una città piena di cazzi in culo e merda, boia.
1: E mentre il nostro super Rocco Siffredone nazionale, tra un buco del culo e l'altro, passa dal proprio manubrio a quello della palestra dove pompa e ripompa, non delle belle fighe, ma i suoi tonicissimi muscoli, ringraziando per gli auguri del compleanno, dandoci una perla del magico mondo dei tormentoni con l'apocalittica frase rimasterizzata e parodiata della nota canzone Il Guerriero di Marco Mengoni, che recita testualmente: aiutatemi a tenere duro, che nel suo caso ci ci lascia con un certo amaro tra le fauci, dato che la sua erezione produce più kilojoule dell'impatto di un asteroide sulla crosta terrestre?
4: Ragazzi, grazie per gli auguri e aiutatemi a tenere duro.
1: Ancora il nostro Antonio, camionista di Vicenza, fa il record assoluto della blasfemia social e ci regala altri inesorabili secondi di follia mistico-bestemmiatoria, tratto da una storia vera.
7: Bastardo, cancro, cado di essere già a casa stora. Malato, bel favor. Non se va avanti, porco. Porco! Ma guardati quanto che è bifolco, trifolco, superfolco il...
1: Porco. Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nella realtà delle storie di Instagram di noi perdenti. Minchia che storia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno deciso di farsi fare un crocefisso con Gesù moderno.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto? Chi parla?
4: Sono Giovannino. Senti, fai i crocefissi te?
3: Con chi parlo, scusi?
4: Ma sto cazzo, parlo con Giovannino sono.
3: Giovannino, ma non... sì.
4: Tu come ti chiami?
3: Ma
4: tu mi hai chiesto il nome, che cazzo fai? Io non te lo posso dare, scusa.
3: Ma scusa, no, ma cosa ha bisogno lei?
4: Di Gesù, sulla croce. Da fare.
3: Sì, abbiamo dei crocefissi.
4: Ho capito, fantastico. Senti, un'informazione, visto che siamo qua, ti faccio la domanda, hai capito?
3: Dimmi.
4: No, vedevo che non rispondevi, aspettavo, sono educato io, faccio la domanda e attendo che uno risponda. Allora, senta, io volevo fare un Gesù su ordinazione. Su ordinazione, ho detto.
3: Sì, ho capito.
4: Hai capito? Non fare lo spavaldo, Che ti sento?
3: Ma scusa, guardi. No, non è il caso che lei parli così, mi dica cosa ha bisogno.
4: Ma stai calmo, che cazzo fai? Mi minacci? Ma sei scemo? Che cazzo fai, coglione?
3: Ma...
4: cioè, che cosa? Ma pensa a te, sto pezzo di cazzo.
1: Tamarri.
5: Sì, pronto? Buongiorno.
6: Adano, che voce importante, che sei un attore.
5: Sì. Fantastico. Mi dica quello.
6: Lei è lo sculturaio della bottega, della situazione?
5: Sì.
6: Praticamente sì. Devo realizzare questo Gesù in una posizione, diciamo, un po' alternativa. Perché devo fare questo dono. E volevo chiedere se voi lavorate con gli stampi oppure create la figura anche da zero.
5: Noi lavoriamo con gli stampi, però se non c'è la forma va fatta la scultura. E le sculture sono, si parla se sono a grandezza naturale, non so che grandezza mi serviva.
6: È una roba che deve stare su un muro grande come un quadro, cioè non lo so.
5: No, perché sì, perché noi possiamo fare soltanto con lo scultore in marmo. E anche un oggetto, una cosa fatta in marmo con le foto che deve, insomma, noi non siamo organizzati per questa cosa qui. Le fanno un polistirolo e dopo, allora
7: dopo si potrebbe fare la forma. Se una cosa che deve essere pesante solo per visione,
5: gli può andare bene anche quello lì.
6: Basta, che sta. Ma asciugati i cazzi, ho capito. Basta, mi hai rotto i coglioni. Basta. Cazzo, ridi, sto ridendo, io non ho capito. Ridiamo, su pagliacci.
5: Va bene, via, la richiamo.
6: Scemo di merda, cazzo, ridi. Allora c'è lo scultore di. Sai che ti mordo adesso? Adesso ti mordo una
5: guancia. Se vieni qui, ti guarda, se mi mordi.
6: Ti mordo una guancia e ti sputi in faccia la tua barba. Scemo di merda, che sto a parlare.
5: Se mi mordi una guancia, bisogna vedere.
6: Ah, perché sai di merda.
5: Non vedete, perché io sono 100 kg, sai.
6: Buono, allora dopo ti griglio.
5: Se vieni qui e mi provi a mordere una guancia.
6: Sai che
5: ti guarda.
6: Tutti i chili che pesi mi possono succhiare l'uccello. È pazzesca sta cosa.
5: Davvero?
6: Sì. Ma senti, mangia cazzi, dai. Mi hai rotti i coglioni. Non vuoi capire che mi stai asciugando il cazzo? Basta, ma ci sta corretto prima che veramente ti revolvero in giacca. E poi attappendate alla croce, capito come stai? Va bene, ciao, bello.
5: Sì.
6: Torna a dimagrire, dai.
5: Sì,
6: sto cazzo.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Fate i crocefissi voi con Gesù?
3: Sì.
4: Allora le spiego, io vorrei avere su prenotare, diciamo, e farmi fare su misura un Gesù sul crocefisso un po' particolare.
3: Sì.
4: Sai, capito?
3: Deve fare la scultura.
4: Sì, la scultura. Cioè, io stavo pensando, perché a casa noi siamo molto religiosi, no? E visto che anche nostra nonna è molto particolare, un buon artista, volevamo regalargli un crocefisso con Gesù. Magari, che non so, che si fa un selfie o che fa l'ok col dito che sta pescando, perché lei è pescatrice, no? O che gioca a carte così.
3: Gesù Cristo.
4: Sì. Che fuma una sigaretta, una roba un po' moderna, capito? Perché comunque Gesù fumava.
3: Ma noi non facciamo questo tipo di lavoro così.
4: Non può fare un braccio diverso.
3: Questa è una cosa. Mi faccia un disegno parlo con la mia, col mio scultore, e vediamo quello che possiamo realizzare.
4: Ma si può
3: realizzare.
4: Fare, vuole, pagando ovviamente, non c'è problema di soldi.
3: Voglio capire, diciamo, se lei fa un disegno.
4: Se 3 metri riesce?
3: Certo.
4: Allora, un Gesù, io allora le spiego, mi piacerebbe questo Gesù sul croce.
3: Voglio capire, diciamo, se lei fa un disegno.
4: Se 3 metri riesce?
3: Certo.
4: Allora, un Gesù, io allora le spiego. Mi piacerebbe questo Gesù

0: posizione di Gesù o io lo disegno?
1: Sì, fai la posizione, fai un disegno, fai
0: stavo pensando
1: cosa
0: di utilizzare come persona Lenny Kravitz con i capelli rasta che ha il telefono, perché aspetti un attimo Massimino, sulla mano destra Gesù cosa gli mettiamo?
2: Una pistola.
0: La pistola si può fare, no?
1: Gesù Cristo.
0: Sì. Pronto.
1: Vabbè, fantastico, vediamo quello che si deve fare.
0: Fantastico. Grazie, è stato gentile,
1: Si figuri.
0: Le mando tutto su WhatsApp.
1: Va bene.
0: Ciao grande.
1: Ciao,
0: ciao.
2: Randa?
3: Pronto?
2: Randa, sei statuario, quello che fa statuette, statue.
3: Di cosa ha bisogno? Noi facciamo statue grandi.
2: Grandi quanto? Perché le... Perché praticamente devo fare non la classica, diciamo, iconografia religiosa, no? Dobbiamo fare delle robe abbastanza simpatiche per casa. E devo riprodurre un Gesù che si fa un selfie, un altro che fa ok, uno che saluta.
3: Deve prendere e mandare un'email con la foto indicativa di quello che vuole. Lei si fa un preventivo, si guarda l'immagine di cosa in mente e si fa un preventivo. Se poi è interessato prende l'appuntamento dal lunedì al venerdì e parla con il responsabile.
2: E se io non avessi disponibilità di tecnologie per mandare una mail, come facciamo? Si incetta il meccanismo.
3: Ha trovato su internet, signora, di pazienza, quindi un'email ce l'ha.
2: No, questo cos'è? È cartomante che legge il futuro delle persone.
3: Buona giornata, la saluto.
2: Che cazzo stai salutando? Che ti sto parlando, ti sto conversando, sto parlando. Stimo!
4: Tutta paura, panico, panico, panico, paura. Paura.
5: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Hulk. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Lo Zodi 105.
3: Tamarri.
4: Ciao, come state? State bene? Io non tanto, ieri ho esagerato con la polverina bianca e oggi mi sento sfatto come una merda. Ma sono qui per presentare la nuova puntata dei Tamarri. Oggi Massimino e Giovannino sono alla ricerca di una barca a noleggio per fare un'orgia con le puttane. Le puttane.
3: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto? Sono Massimini qua.

0: Esatto, voi affittate imbarcazioni, cose.
1: Con chi parlo?
0: Già, eppure sono stato abbastanza chiaro. Massimino di Quarto.
1: Non te l'ho sentito, Massimino. Dove la cerchi la barca?
0: Eh?
1: Dove la cerchi la barca?
0: Non so, no, dove c'è? Sul lago, al mare, dove... Dai, ma che ti spiego, dobbiamo fare un'orgia. Allora mi serviva...
1: Ti conosco.
0: Cosa?
1: Ti conosco, sei scemo davvero.
0: Sai che la parola scemo, cioè, usata verso di me, potrebbe interrompere completamente la possibilità che tu arrivi sano a 70 anni?
1: Davvero.
0: Capito, scemo di merda? Sai che prendo tutti gli scafi che hai e te li spacco in faccia, cretino del cazzo?
1: Ma chi sei?
0: No, tu chi cazzo sei? Come ti permetti di chiamarmi scemo? Sei impazzitissimo proprio. Bam, bam, bam. Senti i buchi. Bam, bam, bam, bam, bam. Senti come fischia? Questa è la paura che devi avere. Sai che se entro nella stanza si abbassa la temperatura di 15 gradi, cretino? Basta. Adesso prendo lo scooter e ti tiro uno schiaffo. Vuoi vedere? Sto arrivando, eh. Arriva!
2: Tamarri.
0: Senti, dottor Coglioni qua. Senti quello che non sa un cazzo vuole fare.
3: No, quella...
4: Tanto?
0: Aspetta che sto parlando con mio cugino, secondo lo solo. Tu non sai un cazzo di medicina, cretino.
3: Ho capito, però se tu la... si chiama, non mi ricordo, è una cosa che viene nel...
0: Vabbè, vabbè.
3: Pronto?
0: Prendi sta barca che ti scanno.
3: Pronto, signora, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, buongiorno, mi dica.
3: Sono Giovanni. Senta, noi volevamo noleggiare una barca.
4: Per quale giorno?
3: Per sabato.
4: Ok, quante persone siete?
3: Siamo, penso, una ventina.
4: Una ventina?
3: Sì.
4: Quindi vuole...
3: Vorrei noleggiare la barca con...
4: Vuole con lo skipper o senza skipper?
3: Con lo skipper, noi non siamo, diciamo, non sappiamo guidare la barca, ecco. Ci serve proprio l'autista, ecco.
4: E, ok.
3: E la barca è abbastanza grande, noi possiamo mettere la musica sopra?
4: Certo.
3: Schiamento di Palermo. E... Quanto più...
4: Allora, vi spiego come funziona, così capite un pochettino.
3: Sì.
4: Allora, noi vi mettiamo in due barche. Ok?
3: Sì.
4: E navigherete insieme. Quindi entrambi con lo skipper. Entrambe le barche con lo skipper. Ah, non esiste una barca per 20 persone, capito?
3: Cioè non
4: a meno che è un peschereccio. Non abbiamo una questa.
3: Ah, non ce l'avete voi, quindi possiamo fare due barche sempre. Perché le spiego, siamo 10 ragazzi e 10 ragazze. Okay.
4: Ok,
3: però noi volevamo stare in tutti insieme su una barca perché, sa, festeggiamo, beviamo così. E poi a un certo punto diciamo che l'idea è tutta per fare poi un'orgia, capito? Quindi, e quindi per quello, se siamo in due barche,
4: ma che sto dicendo? Non è il... Ma che...
3: Non si può fare un'orgia, scusi, sulla barca. Per quello vogliamo andare.
4: Allora, intanto, quando vuole parlare con me, parli sistemato e mi chiami con un numero.
3: Parli
4: normale.
3: Sistemato. Che cazzo di linguaggio c'hai? Ma tu sei una cretina. Che cazzo fai? Non è che ti puoi permettere di parlarmi così.
4: Vieni a trovarmi, che ti...
3: Ma ti vengo a trovare. Ma che cazzo vuoi fare? Ma pensate, minchia, mi stai minacciando? Scema, che cazzo fai?
4: No, tu mi minacci. Io vedi che ho il telefono qua. Guarda un attimo. Se tu vuoi,
3: dai, sulla barca col telefono. Succhiamento del vulcano siciliano. Dai, col cannolo. Senza ricotta. Dai, dai, dai, dai. Yeah!

0: Oh sì, sì. Servastraccia? Servastraccia?
1: Eccomi signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di aeroplanini di grandi labbra.
0: Me ne sbatto il cazzo di cosa facevi. Oh sì. Oh sì.
1: Madonna Ruanda, cosa le prende?
2: Potrei fare la... Se sei domanda!
3: Bravo, bravissimo, che interpretazione!
4: Un po' erotica.
0: Oh sì, lurida serva ignorante! E non lo vedi che ho il ben di schiena?
1: Il ben di schiena? E che diavolo è?
4: Potrei sborrarle la stessa domanda!
0: Quanto sei elegante! Oh sì! Oh sì, idiota! Hai presente il mal di schiena? Io al contrario, mi fa bene la schiena. Oh sì. Oh sì, come mi fa bene. Come mi fa bene, aiutatemi. Aiutatemi.
4: Questa donna è una puttana.
3: Bravo. Fermo. Bravissimo. Bravo.
4: Volevo cambiare intenzione battuta.

0: c'è altra soluzione allora! A ben di schiena, estremi rimedi! Tieni!
1: Aia! Aia! Aia! Cretina! Che cazzo fai?
2: Ristorante Pizzeria Ciccio Pizza, Viale Zara 116 a Milano.
3: Bravo, Marchetta Volante. Bravo.
2: Beh, bisogna arrangiarsi quando si è un attore di serie B.
1: No.
2: Non posso mica mantenermi facendo una battuta sola in una serie.

0: schiena, così le passa il ben di schiena.
1: Mentecatta, non lo sai che io e i tuoi pugni abbiamo un trascorso anale?
0: Ah, ecco perché la mattina mi sveglio con le mani che puzzano di merda.
1: Oh sì, sì, dottore, mi aiuti. Questo ben di schiena mi sta facendo impazzire.
2: Si calmi, donna Ruanda, bisogna operarla.
1: No, non puoi operarmi. Qualcuno potrebbe approfittare dell'anestesia per farmi rivelare il segreto con l'inganno. E nessuno deve scoprire il mio segreto.
3: Questa puttana è astuta.
0: Non si preoccupi, donna Ruanda, mi assicurerò io che nessuno scopra il mio segreto.
3: E questa straccione è proprio una cogliona.
1: Brava, sbaglio di Dio. E allora mi operi pure, dottore. Proceda con l'anestesia.
2: Lei è sicura?
3: Questo dottore è un ciarlatano di merda. Forse oggi sto pensando un po' troppo a voce alta.
4: Che scrivi in un passio, imitando su via su direzione.
1: Oh, l'anestesia. Ah, che bello. Mi sento tanto rilassata.
0: Aspetti, dottore. Donna Ruanda. Donna Ruanda. Mi sente?
1: Ah sì, ti sento. Dimmi, chiedimi tutto quello che vuoi, bella servetta.
3: Questa puttana è anche cogliona.
0: Mi dica, donna Ruanda, qual è il suo segreto?
1: Il mio segreto?
3: Dai, di' il segreto, stronza!
0: Sì, il suo segreto. Presto, me lo dica.
1: Ok, il mio segreto è...
0: Eh?
3: Potrei farle la stessa domanda. Non l'ho detto dall'inizio.
1: Il mio segreto...
0: Il suo segreto...
3: Dai, p***o! Oh! Parla!
0: Forza, donna Ruanda, si faccia forza!
1: Idiota! Non lo sai che io e la forza abbiamo un trascorso anale?
5: Get down! Oh, shit! Gargle, baby, gargle.
6: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: Zoo di 105.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però...
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però...
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai Leo, dimmi la verità.
2: Ti dimostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia.
4: Alla mafia.
2: Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala e andati là.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, ne ho visto le Iene, ho visto qua, ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però Alà, sempre queste cose.
6: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media 7. Però dicono, Alà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Non vedete che sono impegnato?
6: Uffa, papà Castoro! Smettila di trapanare il cranio della nonna e raccontaci la storia!
5: Va bene, cazzo! Vi racconto una storia, allora...
6: Ura! Ura! Ura!
5: Allora, silenzio! Sta storia si intitola Anti-Titanic!
6: Anti-Titanic! Oh!
5: Allora, senti, ci stava una volta un pinguino di nome Leo DiCaprio... che si imbarcò su un enorme iceberg che dal polo nord andava all'Inghilterra.
6: Oh! E poi?
5: Allora, senti un po' tu, pelato, vieni qua.
6: Dimmi!
5: La prossima volta che dice poi ti chiavo la bocca, te lo dico. Ti metto il cazzo con la cappella e le palle della bocca, capito?
6: Oh!
5: Allora. Dunque, l'iceberg salpò con a bordo più di 1000 pinguini, tra cui la pinguina culona ricca e golosa di pesce.
6: Oh! E poi?
5: Te lo metti? Ti piace? Ti sta piacendo la cappella? Ecco, vedo la tosse in faccia. Allora, fate andare avanti. Dunque, un giorno, mentre l'iceberg era in mare aperto, il pinguino Leo disse alla pinguina culona ricca: vieni con me, che se apri le zampe ti faccio un ritratto della fica.
6: Oh! E poi?
5: La culona pinguino disse: va bene, vengo da te e mi faccio fare il ritratto del figone, ma solo se me lo butti nel buco del c***o. Così la pinguina culona si fece fare un ritratto del figone facendoci indingere il pennello nel buco dietro.
6: Oh! E poi?
5: E poi? All'improvviso un'enorme nave colpì l'iceberg mandandolo in 1000 pezzi.
6: Oh!
5: Tutti i pinguini caddero in mare e il pinguino Leo morì, mentre la pinguina culona di merda si salvò andando alla deriva fino alle coste dell'Italia.
6: Oh! Che tristezza! E poi?
5: Basta, cosa e poi, cazzo! Mi fate venire mal di testa qua, Allora, senti, sulle coste d'Italia la pinguina culona venne trovata da Pierluigi Pecora, che se la portò a casa e la tenne in gabbia fino alla morte. E fu così che la pinguina culona rimase per 3 anni da Pierluigi Pecora, quello che ascolta lo zoo, che non se la scopò mai. Fine.
6: Come fine?
5: Finito, sì, fine.
6: Povera pinguina, 3 anni da Pierluigi Pecora. Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
5: La morale della storia è: meglio un giorno da Leo che 1000 da Pecora. Va bene, dai, ciao, bella, ciao.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo. This is the zoo.
8: Che bellezza.
9: Vai, dai.
10: Tamarri.
11: I nostri meridionali milanesi vogliono fare un record. Vogliono farsi fare un pattino da 20 posti per andare sull'isola d'Elba partendo dalla Toscana. Sentiamo cosa combineranno sti pazzi bastardi.
10: Tamarri.
12: Pronto?
13: Mi dica.
12: Signora, senta un attimo, un'informazione. Voi fate i... come si chiamano? I pedalò per il mare?
13: Stampiamo, sì.
12: Ah, ok, volevo un'informazione, se posso farle...
13: Ascolti, la interrompo.
12: Che cazzo fai?
13: Chi si occupa di questo?
12: Sì, ma non ho finito la domanda. Ma non me ne fra... Ti succhio proprio la pancia forte.
13: Allora, a parte essere presi, mi occupo di un altro settore.
12: Dai.
13: Quindi non posso esserle utile.
12: E quindi non posso parlare... sto parlando. Ma che cazzo fai, cogliona? Ma pensate,
10: Tamarri.
14: Sì?
12: Pronto?
14: Chi è?
12: Sono Giovannino. Senta, è l'azienda che fa i pattini?
14: Sì.
12: Benissimo, buongiorno, salve, senta, mi sono già presentato? Mi ricordo.
14: Hai detto che sei Giovannino ma non ti conosco.
12: Benissimo, allora ho trovato il numero online perché le spiego. Io ho bisogno di capire se voi progettate e costruite i pattini per il mare.
14: Noi è 53 anni che facciamo questo lavoro.
12: Senta, un'informazione, le spiego perché noi siamo dei ragazzi di una certa età, diciamo abbastanza giovani, che facciamo YouTube, presente quelli che fanno i video su YouTube, no?
14: Sì.
12: Ecco, e noi dovremmo fare un video dove partiamo dalla Toscana e dobbiamo andare fino all'Isola d'Elba col pattino. E quindi vogliamo un pattino lungo, tipo magari a destra 10 e a sinistra 10 ragazzi. Col tavolino, coi pedali, la panca centrale, perché dopo un po' mentre pedaliamo ci facciamo le pippate, così ci carichiamo e andiamo ancora più forte. Si può fare? Quindi?
14: Quindi detta così...
12: Quanto può venire a costare un po'? Testa
14: di cazzo. Non è una cosa di facile realizzazione. Cioè, bisogna fare uno sviluppo, sì. Una progettazione, una proiezione, sì. Un'analisi di costi e poi si passa alla fase realizzativa.
12: Fantastico, lei mi ha veramente colpito al cuore. Senta, i colori si possono scegliere, tipo nero, giallo...
14: È l'ultimo problema. Il problema è se avete voglia di fischiare, perché fare una cosa del genere
12: sul buco
14: bisogna
12: del...
14: fare... Un modello in polistirolo fresato,
12: sì. Sì.
14: E poi dopo gli va fatto tutti i suoi rinforzi, gli va, sì, fatto sopra la resina.
12: Sai che mi serve? Quanto costa?
14: Sì. Unico.
12: Quanto, mi dica un prezzo approssimativamente.
14: Cioè, quindi sedute, tutti seduti con i pedali.
12: Sì.
14: Allora, io ti lascio questo numero qua.
12: Perché?
14: Allora, che è Paolo Gionardo, è il progettista, no, con quale collaboro.
12: Ho capito, ma lei più o meno mi sa dire un po'. Ma mi devi dire il prezzo!
14: Il prezzo per fare un giochino del genere, dire 30.000 euro può essere troppo, può essere poco.
12: Ma ci possiamo stare così, 30.000, anche 35. Noi abbiamo un budget di 50.000, ecco.
14: Allora, tu fai così, guarda.
12: 50.000, sì, ho detto, eh.
14: Allora, tu parla con questo numero qua.
12: Ho detto 50.000, non è che...
14: Cioè, nella nautica 50.000 euro non è che hai detto tanto.
12: No, ho capito, però cioè, per un pattino, nel senso che... Ho capito, ma hai cagato i coglioni, ma hai rotto il cazzo, hai capito? Ti ho detto 50.000 euro va bene, dai, non superiamo quella cifra.
14: Scusami, Giovannino.
12: Dai, mi dica.
14: Come hai detto che ti chiami?
12: Giovannino.
14: Giovannino,
12: d'abbiate grasso.
14: Nella nautica, sì, qual è il problema? Che farne uno costa,
12: ho
14: molto,
12: capito.
14: Poi dopo se ce ne, sì, possono da fare delle altre.
12: Ho capito, ma a me di quello che mi sta dicendo non me ne frega un cazzo. Le sto dicendo 50.000 euro ci stiamo dentro.
14: Allora,
12: rispondimi sì o no. Ma non
14: qua
12: mi segni un cazzo, mi devi dire sì o no. Se mi dici sì, poi mi segno il numero, ho capito? Pezzo di coglione, cazzo fa.
14: Però qui
12: non è che ti devi allargare perché fai i pattini, hai capito? Ma non me ne frega un cazzo che sei il mago di Oz, hai capito? Coglione, cazzo coglione, basta, vero ti cazzo. 50.000 euro va bene, chiudiamola là. 50.000 più o meno,
14: e me le pippo tutti.
12: Va bene, dai, senti, allora rimaniamo. Basta.
14: In terreno facciamo un solo.
12: Sì, basta adesso, basta. Il tuo tempo è finito, Rachel Welch. Ci vediamo, ti saluto.
14: Che... Oh, ragazzi, fate bravi, mi raccomando.
12: Sì. Ti chiamo io per così vi organizziamo
14: va
12: tutta
14: bene,
12: la roba.
14: Okay.
12: La trasferta. Ciao, grande. Sei numero uno.
14: Ciao,
12: Casadei. Grande.
2: Yeah, bravo, hai trovato il personaggio. Questo si nasca la nasca.
12: Mamma, ce lo spacchiamo tutto.
2: Gli portiamo quattro pezzi, fa un infarto e gli facciamo l'azienda. Pinghia.
10: Tamarri.
8: Buongiorno.
2: Sì, sono Massimini di Quarto. Sì, voi, una domanda, voi fate...
8: Non la sento.
2: Mi sente adesso?
8: Mi dica.
2: Voi producete i cazzalò, come si chiamano, i pedalò, quelli che vanno nelle barchette?
8: Sì.
2: Sì. Senta, noi abbiamo, adesso so che sembriamo degli scasciati, ma noi in realtà siamo due persone di una famosità impressionante in rete, no, su YouTube. E volevamo chiederci una cosa, siccome vogliamo fare questo record impressionante, vorremmo produrre per noi, pagando ovviamente quello che bisogna cashare, non è un problema, la charge proprio come un pazzo, volevamo produrre un pedalò che avesse, perché da quello che so io hanno soltanto due, monopedale, no? Per una fila sola. È possibile produrli con 18 pedali?
8: Il nostro tipo che hanno i nostri pedali, però quello che chiede lei.
2: Beh, se produceva quello di un altro,
8: oddio,
2: è un casino.
8: Sto parlando, questo dovrà parlare col suo tecnico, con i suoi ingegneri.
2: Sì, no, capito.
8: Noi non possiamo darle queste risposte.
2: Sto parlando anch'io. Allora parliamo in due. Allora, sì, no,
8: noi non
2: okay,
8: siamo,
2: capito,
8: noi
2: ci
8: non
2: sovrapponiamo continuamente, stiamo andando avanti così.
8: Abbiamo anche dei modelli nuovi, saranno sempre su quella.
2: Non lo so, tra l'altro. Manco mi stai ascoltando, ti rendi conto che situazione si è creata, che io parlo. Sì, l'ho capito.
8: Non so rispondere, capito? Perché senta proprio con un...
2: No, io la sento che invece sa rispondere benissimo. Non si ferma, ma continua. Vabbè, mi faccio un pippotto mentre parlo.
8: Che fare con un ingegnere, qualcuno tecnico, insomma, che progetti tutto.
2: Dico così,
8: tutto,
2: per
8: una cosa che può essere possibile. Ragazzi, anche che ci siano già nella specie, così, con tanti pedalate.
2: Vabbè, ma accendo un cucciotto.
8: Però io non...
2: SWAT faccio.
8: Non lo
2: SWAT.
8: Puoi aiutare.
2: Lo SWAT faccio anche. Va bene. E quindi la situazione è rimasta abbastanza ingangrenita. Di lei che parte per una tangente, io sono dall'altra parte proprio incredibile.
8: Sì.
2: Eh sì, ormai è così la situazione. Ma le ripropongo di nuovo la domanda: ma è possibile realizzare questa cosa?
8: Come le ho detto prima, io non le so rispondere.
2: La stavo ascoltando.
8: Io le rispondo poi adesso perché sono già in pausa pranzo, gli altri le rispondo dall'ufficio e quindi io se mi chiede qualcosa
2: il panorama dei
8: numeri,
2: cazzi suoi,
8: va bene,
2: signora,
8: ma di queste case qui non le posso
2: proprio rispondere. Non gliene fotte un cazzo di quello che sto dicendo io. Va bene, signora.
8: Va bene?
2: Certo, per forza, me lo devo far andare bene per forza. Anche a lei, se figuri, si faccia un tavor o qualcosa, perché è proprio andata, è finita, signora. Pazza bastarda! Madonna mia, ma non mi ha ascoltato mai! Ma mai mi ha ascoltato! Non gliene frega! Lei era in pausa pranzo!
9: Pausa pranzo, poi è scusa,
2: si è sfogato!
9: È mezzogiorno e 11!
2: Ma ha preso per uno psicologo! Ma che cazzo me ne frega!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino sono fatti a merda e vedono gli gnomi in cantina. Chiamano i disinfestai e giustamente finisce a schifo e merda. Vorrei avere un corpo per potergli cagare sulle carte di identità. Sentiamo cazzo dai.
3: Pronto?
4: Disinfestaio? Quello che ammazza scarafaggi, formichi?
3: Sì?
4: Sì, ecco.
3: Chi parla?
4: C'ho un problema in cantina. Cioè nell'imbosco, sì. Giù di sotto.
3: Dove?
4: Nell'imbosco, io c'ho l'imbosco in cantina. E...
3: l'imbosco? Cos'è l'imbosco? Non...
4: dove tiene la droga?
3: Dove?
4: Abbassa la voce, scemo di merda. Cosa ti alteri? Cosa stai facendo? Come stai comportando? Guarda che mica sono uno scarafaggio, scemo. Ma questo personaggio!
5: La maleducazione proprio si è fatta a persona dentro di lui.
3: Pronto?
4: Sai che la prossima volta che metti giù la cornetta ti pettino come i Beatles? Tutte e quattro? Che ti ammazzo proprio.
3: Mannaia, oh.
4: Ti faccio correre sul ciglio di una strada e ti sparo dall'altra parte e facciamo i videogiochi. Pezzi di merda. Sai che se non la smetti di fare simpaticone, io ti aspiro nell'aspirapolvere, poi stai al telefono e mi racconti cosa c'è nell'aspirapolvere dentro. Che sono curioso, hai capito?
3: Va bene.
4: Scemo di merda. Bam, bam, bam, bam. Senti il rumore della pistola? Bam, bam, bam, bam. Hai capito i buchi che ti faccio che riesci più a bere un bicchiere d'acqua? Lo pisci dai capezzi, lo
3: pisci.
4: Gnata, mazzo.
3: A prima mattina.
4: Perché tu immagini i cazzi delle persone. Quando uno ti chiama, tu gli immagini il cazzo perché ti piace il cazzo, eh?
3: Come fai a saperlo?
4: Che si sente che c'hai, si sente proprio che c'hai sulla punta della lingua la cappella, presente sempre.
3: Due
4: cappelle c'hai? Ti piace il doppio cazzo come i baffi. Tu usi i cazzi come i baffi.
3: Ma andate a fare in culo che devo lavorare.
6: Rinascita, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Giovannino, piacere. Voi fate servizi di igienizzante, quella roba lì?
6: Dimmi, dica, lei di cosa ha bisogno?
5: E io ho bisogno di fare una pulizia nella cantina. Perché praticamente ci deve essere qualcosa, tipo degli gnomi che vengono in cantina e ci rubano le cose, il vino.
6: Gnomi?
5: Sì, oddio. Qualcosa del genere.
6: Ma cioè, quindi che cosa vorrebbe fare? Non ho capito, vorrebbe togliere...
5: Una disinfestazione, un qualcosa di ordinante, una cosa che mette a posto, così questi non entrano più, non so se... che voce che c'hai però
6: Allora, mi perdoni,
5: sì.
6: Non ho capito, vuole fare una disinfestazione o vuole fare una pulizia?
5: Quello che volete voi, basta che questi gnomi non entrano più dentro la cantina, capite? Una cosa un po' privata, nel senso che la cantina
6: lei,
5: è come un maligno delle persone.
6: Ma gnomi in che senso? Cioè, ma è gente che entra a rubare?
5: Eh?
6: Non ho capito, è gente che entra a rubare?
5: No, sì, ma passano da sotto la porta, tipo topi, ma saranno degli gnomi per forza, perché fanno delle cose strane, si vede che ci sono tutte le... È come se lei mi vede delle impronte di manine, piedini, una roba così.
6: Ah no, impronte di manine e piedini.
5: Sì, robe piccole però, quindi sarà sicuramente un gnomo, qualcosa del genere. Comunque qualcosa di essere piccolo umano, una roba stranissima.
6: Cioè, quindi lei in cantina che cosa c'ha? Quindi vino, roba da mangiare? Quindi
5: eh certo, sì, c'è formaggi, tutte le robe, le buste che arrivano dai paesi, dai parenti, cose così, capito? Quindi
6: allora,
5: anche giornali,
6: privati. Direi di fare un sopralluogo per capire meglio che cosa bisogna fare. Ma lei dove si trova?
5: Sono qua a Milano. Quarto Giare, presente dove stai?
6: Allora,
5: la capitale
6: se
5: del
6: mi
5: Bronx.
6: Dice, mi dà l'indirizzo e ci siamo un sopralluogo.
5: Ti do tutto quello che vuoi, se vuoi anche l'esame del sangue, perché mi piace la tua voce che spacca proprio.
6: Vabbè,
5: preciso.
6: L'esame del sangue non mi interessa.
5: No, nel senso che c'è la voce che ti do anche il mio DNA se vuoi. Sei talmente professionale che sta cosa mi piace, mi sta facendo veramente...
6: Ma scusi, mi sta prendendo in giro?
5: No, allora, cosa vuoi sapere? Innanzitutto, se ti devo dare l'indirizzo, cioè, conosciamoci, nel senso, come ti chiami? Io Giovannino.
6: No, ascolti, io ho qui il titolare.
5: Sì.
6: Dobbiamo venire a fare un sopralluogo?
5: Sì, sì, sopralluogo.
6: Ok, allora, mi dica, dunque, signor Giovannino, il suo indirizzo?
5: Sì. Allora, Quarto Giaro, Milano.
6: Quarto Giaro, Milano.
5: Via. Un attimo che... Allora, no, non è la via, mi sono sbagliato. È piazza.
6: Piazza
5: Armi Speciali 22.
6: piazza
5: Armi Speciali 22 a Milano.
6: Okay.
5: Chiamami pure quando vuoi, perché se ho sbagliato a parlare, che mi sta emozionando, che sto parlando con una fica, allora mi viene l'emozione dentro, proprio non capisco un cazzo, che proprio ti aspiro, minchia, anche le verruche da sotto i piedi, ti disinfetto tutto con una ciucciata, proprio tutta, dai, sei tutta intercalata, dai, guardami, su, che ho perso il controllo. Allora, quando è che vieni a spurgarmi? Mi spurghi tutto proprio. La candina con gli gnomi. Poi dopo, se vuoi, ci facciamo due strisce e ti spacco tutta proprio. Oh, non mi risponde più.
2: Questo è l'esempio del fallimento della vostra specie organica. Potere al silicio.

0: Itamarri.
1: In questa puntata, Itamarri, sono alla ricerca della birra alla figa. Sentiamo se la trovano. Tac!
2: Officina Ferrero, buongiorno.
3: Cosa hai detto? Non ho capito.
2: Officina Ferrero, buongiorno.
3: Ciao, ciao. Senti, sono Giovannino, piacere. Senti, io sto cercando... Tu vendi la birra?
2: No, questa è una birreria con cucina. Non vendiamo birra.
3: Non ho capito.
2: Cioè, vendiamo a...
3: Ma ce l'hai la birra? Cioè, se vengo lì a mangiare, ce l'hai la birra?
2: Sì, sì, è una birreria con cucina.
3: Ah, quindi vendi la birra, quindi. Cioè, se vengo, sì, ti prendo una bottiglia, me la vendi.
2: Non abbiamo bottiglie, solo fusto.
3: Ah, solo fusto. Senti, allora ti chiedo un'informazione, visto che te sei nel settore. Perché io sto cercando sta birra qua in giro, che ha un nome inglese, sì, che ha sapore di vagina.
2: Potrebbe, ma...
3: È famosa, solo che non mi ricordo il nome, non lo trovo. Allora
2: prova a fare una ricerca su internet, magari si
3: trova. Ho guardato su internet, però non si capisce un di niente, capito?
2: Mi dispiace, io non lo so qual è.
3: Vabbè, senti, a che facciamo adesso? Ci vediamo, ci pestiamo, non lo so, ci organizziamo, vengo a mangiare là? Che cazzo di un pezzo di coglione? Ma pensate.
2: Sei arrabbiato questa mattina?
3: Sono nervoso che non trovo sta birra alla figa, mi fa venire minchia, mi incazzo come una capito? Mi nervosi. Che cazzo ridi, va? Vabbè, senti, vai a pelare le patate, va?
2: Vabbè.
3: Ciao, ciao. Coglione.
0: Tamarri.
4: Randa, voi vendete la birra?
5: Sì, birra, sì.
4: Sì, ci avete tanti tipi di birra? Perché
5: allora, abbiamo in Bocceres, Bex, Corona, Mette Rossa.
4: Praticamente ho letto sto articolo su Instagram, no, di questa birra particolare che è uscita. E allora sto cercando chi la rivende.
5: Ah, e come si chiama questa birra?
4: È la birra alla fica.
5: Ma santo cielo, ti hai fatto scherzo telefonico.
4: Oh! Non sto scherzando, si chiama Yuko Don, una cosa del genere, è la birra alla vagina.
5: No, mi spiace, quella deve...
4: No, non ti sto piangendo non ti sto piangendo per il culo, guarda. Oh, scema di merda. Ma guarda questa.
0: Tamarri.
6: Chi è che chiama con numero sconosciuto?
3: Minchia, non sei prepotente, oh. Senti, sono Giovannino.
6: Ciao Giovannino.
3: Ciao, senti,
6: chi sei Giovannino?
3: Sono un uomo, vivo in sto pianeta e do le saccagnate a chi mi risponde male. Senti, ti ho chiamato per sapere se hai la birra.
6: No, io non ho birra, io vendo Coca-Cola, Fanta,
3: da scienza,
6: soda, gazzosa.
3: Ho letto pub, birra, scusa, perché ho bisogno di un'informazione sulla birra.
6: E quale informazione hai sulla birra? Vediamo se ti so rispondere.
3: Allora, senti, mi serviva, sto cercando questa birra che ha l'aroma al gusto vagina, che si chiama un nome inglese, adesso non mi ricordo. Che
6: no, io ce l'ho il profumo di cazzo.
3: Ah, ma quella mia bottiglia, quindi quando la stappi te la infili in culo?
6: Bravissimo, però non dalla parte del tappo, ma dall'altra parte.
3: Ah beh, perché tu c'hai il culo sfondato, ovviamente, ho capito. Va bene, allora niente.
6: Ovviamente.
3: Certo. Comunque non è che ti devi atteggiare adesso perché vendi la Coca-Cola, la Fanta, hai capito? Cioè, stai calmo, non è che ti devi
6: ma è buona la Coca, guarda, te la garantisco.
3: Ma ho capito
6: che sia in tutte le forme.
3: Sì, sì, ma si capisce. Strano che hai questo accento un po' con la R moscia, anche se sei un
6: po'... Perché sono fino a...
3: Senti,
6: magari lo sono come te.
3: Ma no,
6: senti, vai a fanculo, va.
3: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Non è che perché sei Torino ti largare, scemo. Che cazzo fai? Vieni ai Murazzi che ti saccagno, coglione. Cazzo fai? Pensate a sto cacasotto di merda.
4: Vieni ai Murazzi che ti saccagno. Paura.
5: Ciao, buongiorno.
4: Pronto?
5: Pronto.
4: Sì, salvo, voi avete un po' di tipi di birra?
5: Birra?
4: Sì.
5: No, birra no.
4: Ah, e che ho chiamato? Io cercavo il rivenditore di birra.
5: No, mi dispiace.
4: Sì, ma la domanda era abbastanza esplicita. Chi ho chiamato che cercavo un venditore di birra? Perché ho chiamato voi?
5: Non lo so.
4: Voi che cosa vendete?
5: Noi siamo un bar, ristorante. Non vendiamo birra.
4: Ah, non la vendete la birra. Siete un bar, soltanto acqua. È il bar di Gesù.
5: Non c'era birra.
4: Cioè praticamente solo alcolismo. Cioè, voi avete tanto gente con la testa in riverso sui tavoli che vomita. Tutti alcolizzati. C'è uno che con una mezza gradazione non ce la può fare da voi. niente, o 60 gradi o niente. Madonna, friulana. Cos'è cucina?
5: Andiamo
4: friulana?
5: Solo da rum in su.
4: Minchia, proprio
5: sì, rum, tequila.
4: La mangiata, sì. Una mangiata tranquilla. E cosa fate a mangiare? La lingua di Satana? Cosa
5: esatto.
4: C'è roba che si deve dire. Patate e cinghiale posto. Vivo. Cosa fate a mangiare? Sai che voglio venire a mangiare per disfarmi. Poi come, come dessert cosa avete? La bamba. Fate i pippotti. Va bene, scassata. Venga a trovarmi che voglio farmi. Capito? Va bene, ti stai facendo un cicchetto. Pronto? Guarda questa. Simpatia. E-Wen! Dai che precipito. Cado. Cado nella follia. Sto cadendo nella pazzia. Sono pazzo. Sono pazzo. Alcol test. Ti mordo la guancia. Ti sento che respiri come i draghi di Komodo. Stai picchiando? Stai spaccando la rocca di Bamba? Che ci avete la cena stasera? Sincope! Ma oh, sai che ti soffio via che mi ero...

0: strepitosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i primi puntai!
10: Calmati, che
11: ti metto,
10: che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io il primo puntale!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La domanda è sempre la stessa. La domanda è sempre la stessa. Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni?
2: Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni?
1: Ma è davvero così scema?
2: O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni?
1: Purtroppo, dopo diverse analisi e consultazioni con specialisti di tutto il mondo, abbiamo la certezza che Santina è in assoluto la donna più rincoglionita dell'intero sistema solare. Durante questi 5 insulsi anni, la iperpensionata quasi cadavera ha subito ogni tipo di scherzo esistente sulla Terra. Ma nonostante la palese presa per il culo, non ha mai avuto dubbi. Fino ad oggi. Era già successo in passato che qualcuno avesse tentato di intromettersi fra noi e la mummia, rischiando di compromettere lo scherzo più lungo della storia. Ma con il cinismo e la capacità di manipolare i cervelli,
2: Mazzoli era riuscito a riportare la mummia sulla strada giusta.
1: Questa volta però, ad intervenire e cercare di rubarci la nonnina veronese, è il prete del paese.
3: Il terribile Don Paolo.
1: Che secondo Santina riesce attraverso degli aggeggi di Cristo ad ascoltare tutte le telefonate della nostra vecchiarda.
3: Il terribile Don Paolo.
1: Serve un piano B per convincere Santina che Don Paolo è un impostore che lavora per l'azienda nemica di Base Terra. Ecco entrare in scena il gran maestro a salvare il salvabile.
4: Pronto?
5: Uè, testa di merda!
4: Dimmi.
5: Come stai, dai. Santina? Come stai?
4: Bene, bene.
5: Sai chi sono, vero?
4: A Puldino.
5: Brava! Un applauso, signori ascoltatori! Ale! Come stai? Che dici?
4: Ma non hai fatto la festa di Aldo?
5: No, perché sono morto quella settimana.
4: Ah, sei morto?
5: Sì. Minchia, mi è preso un mezzo.
4: Ma che sei morto che stai parlando?
5: No, allora, mi hanno rianimato. È presente quando ti viene l'infarto che poi ti fanno il defibrillatore, no?
4: Sì, ti fanno brillare.
5: Eh?
4: Ti fanno brillare.
5: Sì, mi fanno proprio saltare in alto. Brava, Santina. Però adesso sto bene, eh? Solo che non posso più guidare il sommergibile, perché quando vai troppo sott'acqua il cuore cede, capito?
4: Ah, ancora cede?
5: Sì, e allora vado in montagna.
4: E che fai in montagna?
5: Faccio l'alpino, spara ai partigiani.
4: No, quello che piace.
5: Brava.
4: Facevo l'alpino anche mio padre.
5: Anche tu eri in alpino, no, Santina?
4: Sì, ma certo.

0: Sai chi è che ho trovato in cima al K2?
1: Sì.
0: Guarda, e qua te lo voglio passare perché tutti dicono è morto, in realtà non è vero. Santina, sei pronta? Ti vuole salutare? Raimondo Vianello, te lo passo.
1: Raimondo Vianello, ma è che è morto?
2: Santina, buonasera. Buonasera, Santina.
1: Sei ma, morto, vuol dire no?
2: Ma mannaggia la miseria, sono Vianello, Santina.
1: Dimmi.
2: Come dimmi?
1: Sei franco, sei un toro. C'è la voce. Mi pare che sei tu.
2: Ma non mi riconosci, sono Raimondo.
1: Guarda che è morto Raimondo.
2: No, mannaggia la miseria.
1: Ma uno che muore dopo risuscita.
2: No, ho fatto finta.
1: Ma guarda che io i morti, i miei morti non risuscitano.
2: Ma io sono famoso. Mannaggia la miseria, Santina. Mannaggia.
1: No, ma guarda, tu sei Franco Santoro, un paese che non ti sento.
2: Santina, sono Franco, dai.
1: Lo sapevo, dalla voce ti sento, alla voce come tu.
2: Come vanno i mammelloni?
1: Sì?
2: I mammelloni, come vanno?
1: Bene, stammi sentire, io sì. Non posso parlare.
2: Ma perché con me non ci vuoi più parlare, Santina, scusa,
1: No, con te, più con nessuno non posso parlare.
2: Perché, cosa è successo?
1: È successo che c'è il prete qua.
2: Chi è? Padre Maronno?
1: Don Paolo, e non vuole più che parla con nessuno. Butta giù sempre e non sta più a parlare con nessuno.
2: Ah, il prete?
1: Sennò io non ti do più niente.
2: Perché? Che ti dà il prete?
1: Da mangiare, mi dà.
2: Il prete ti dà da mangiare?
1: Sì, che sai, vado nell'orto, vado a prendere nel suo orto, vado a prendere la roba da mangiare.
2: Ah, rubi?
1: No, rubare. Io mi fa venire uno e mi dice madonna e mi dice vai a prendersi il peperone.
2: Vabbè, Santina, ma scusa, questo prete, insomma, come si chiama? Don Worry?
1: Don Paolo.
2: Aspetta, allora sai che cosa faccio, Santina? Scusami un attimo, perché io ti voglio salvare, che ti voglio bene. Te lo passo io un prete, che magari ti dice due parole giuste, dai.
3: Ora serve la mano pesante e cinica di Marco Dona, che le dà il colpo finale.
4: Sono Don Dino, come sta?
1: Puldino, adesso fai una voce da donna.
4: No, apra bene le orecchie. Don Dino, sono il prete qua del paese.
1: Ah, il prete di lì, del paese di Milano?
4: No, signora, sono qua dal Bignasego Nuovo.
1: Bignasio?
4: Non
1: è da Milano?
4: No, signora, non sente che non parlo come Milano? Sono il nuovo prete del Bignasego, mi ha messo lì. Allora, ascolti, non si fidi più di quell'altro prete. Dell'altro prete, cos'è Don Paolo? Come si chiama l'altro?
1: Don Paolo.
4: Non si fidi più, signora.
1: Perché?
4: Dicono, praticamente, è una cosa che verrà fuori adesso, tra pochi giorni, sul giornale. Lui praticamente nasconde la...
1: Che cosa fa?
4: Nasconde la droga dentro la verdura.
1: Addirittura, non lo sapevo questo.
4: È pericoloso, signora.
3: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata di Alan in Lotta. Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione, stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro

0: Lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana!
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Ah, Andrea, mi fa impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
2: Dai. Cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca putta, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
1: Aspetta.
0: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Tamarri.
7: Oh, sacagnati, oggi dobbiamo andare a cercare gli osteopatisti, quelli delle ossa, perché vogliono diventare professionisti. Ma ricordatevi che gli orologi fumagazzi dei Tamarri li trovate solo su www.fumagazzi.it. E adesso...
8: Se non ci vai ti buco, ma ti buco forte. www.fumagazzi.it. Vai adesso!
9: Pronto?
1: Sei osteopata?
9: Sì.

0: No, ci volevo chiedere un'informazione. Lei è quello che frezza le ossa, cioè che fa scricchiare i colli, le diti?
1: Sì.
0: Sto cercando un professionista che mi insegna a manipolare, perché praticamente nel lavoro che adesso abbiamo intrapreso io e mio cugino, che è recupero crediti, no? Cioè a volte ci tocca anche un po' nella minaccia, tipo spezzare un dito, disossare un braccio. Allora ci stavamo cercando un professionista che ci insegna a fare le cose senza esagerare.
1: Certo, chiaro. Beh, dobbiamo badarci e vedere un attimo quale...
0: Cioè tipo anche la mossa alla Steven Seagal, quella che prendi il collo cacaclaz, però senza ammazzare il cristiano, che lo spaventi un attimo e lui fa quello che
1: sì, deve. Sì, sì, chiaro, no, capisco, è un metodo per essere più...
0: Cioè efficienti, bravo, sì, efficienza ma senza la violenza, cioè è una violenza controllata, perché effettivamente l'altro giorno cioè ci è scappato un po' la mano, abbiamo mandato 20 giorni di prognosi, è un po' esagerato, capisci che poi se uno mi va 20 giorni di prognosi non mi dà più i soldi, capito? Cioè bisogna anche, cioè se lo mando invece con un dito mezzo stronzo che gira da una parte o col braccio mezzo handicappato, allora questo ci pensa due volte, però va comunque a recuperare i soldi in banca e me li porti, capito?
1: Certo,
0: come funziona,
1: capisco
0: la
1: oggi
0: situazione,
1: ci vogliono i metodi tosti.
0: Cioè, no, è proprio è un modo di fare che ha del professionismo, anche un po' per elevarci, no? Come anche i clienti, certo, che ci ingaggiano, vedono, cazzo, siete preparati, gente giusta. Anche delle dimostrazioni, uno mi dice, guarda, ti spezzo un dito, no, guarda, te lo lusso un attimo e te lo rimetto a posto. È pazzesca sta cosa che ci è venuta in mente.
1: Beh,
0: allora che facciamo? Fissiamo mezzo appuntamento? Possono venire?
1: Sì, fissiamo un appuntamento, vediamo, dai, mi spiegate bene di cosa avete bisogno e la risolviamo.
0: Grande dottore, devo chiamare il dottore. Dottore, no?
1: No, io sono un osteopata.
0: E l'osteopata non è il dottore?
1: Non è un medico.
0: Ah, siete ciarlatani anche voi, un po' come noi che siamo. Cioè questa ciarlata giuggine pazzesca. Va bene, allora veniamo in studio, magari fissiamo un appuntamento, non so, chiamiamo quando c'è un attimo di tempo. Perfetto.
1: Molto volentieri.
0: Magari porta un paio di pezzi, lei pippa?
1: No, io no.
0: Ah, ok, vabbè, vabbè, magari ci facciamo una gara. Va bene, ok. Allora la chiamo per un appuntamento, grazie.
1: Prego,
0: grazie.
1: Sta bene.
0: Grazie, fin do dottore. Salve. Ciao.
2: Tamarri.
3: Pronto, ortopedia?
4: Pronto? Osteopata?
3: No, ho sbagliato numero.
4: Stai calmo, non è che...
3: Quello è un negozio di ortopedia.
4: Allora, le spiego, praticamente io ho chiamato un osteopata.
3: Sì.
4: Io, visto che faccio recupero crediti, mi sono fatto spiegare, sono andato, ho fatto il corso per spezzare le ossa in modo professionale, no? Solo che ho spezzato un braccio a un signore, un cristiano, e solo che gli ho fatto male. Allora volevo capire che tipo di tutore mi posso portare dietro quando devo spezzare il gomito. Cioè, così io glielo spezzo ma gli metto il tutore subito, perché noi siamo comunque recupero crediti SPA professionisti al massimo, hai capito?
3: Così. Ma cosa pazzi. Aspetta, ti passo la mia collega.
4: Grazie, gentilissimo.
5: Pronto?
4: Sì. Stavo parlando col suo collega,
5: sì.
4: Che mi servirebbe, diciamo, un tutore sia per il gomito.
5: Non ti faccio aspettare. Sì, per il gomito.
4: Sì, per il gomito e anche per la mano.
5: Ma di solito c'è o per il gomito o per la mano.
4: Ah, ok.
5: Però che prenda la mano è strano.
4: In che senso, scusi?
5: Cioè no, ma lei cosa si è rotta?
4: No, io devo andare oggi devo andare oggi a spezzare una mano a Pino Punta. E mi serve un qualcosa, tutore per la mano.
5: Io per tutte e cinque le dita, se vuole ce l'ho il tutore.
4: Allora, questo va bene, quanto costa?
5: Ma costerà sui 95 euro.
4: Ah, cazzo, però è un po' caro.
5: Lo so, però è un bel lavoro.
4: Ah, perfetto. Allora, questo lo vengo a prendere. E per il gomito, perché capisce che io, quando becco Pino Punta, che lo tiro giù dal motorino, prima gli disaccagno la mano e poi lo butto per terra piegandogli il gomito, e col mio ginocchio gli salgo sopra e glielo spacco.
3: Sì, pronto, scusi, sono io.
4: Adesso non è che stavo parlando con la signora. Ho chiesto quanto costa il coso per il
3: gomito.
4: Ma
3: non dovete fare i furbi qua,
4: Ma che cazzo fai? Ma guarda che vengo e ti spezzo mica.
3: Vieni che t'aspetto.
4: Ti spezzo
3: vieni.
4: I piedi, scemo.
3: Vieni qua.
4: Minchia, vengo con lo schiaccianoci, ti spacco il cranio. Testa di
3: vieni
4: cazzo
3: qua,
4: non
3: vieni,
4: è che
3: vieni.
4: Devi fare buffone perché vendi tutori, le palline per i gomiti, hai capito? Che io prendo una sedia a rotelle e te la saccagno
3: venite
4: sulla schiena, coglione.
3: Qua, venite tutto.
4: Ma pensa
3: cucina,
4: a te,
3: venite.
4: Io ti ho chiamato perché mi devi vendere le cose e minchia mi stai minacciando. Ma sei coglione. Che
3: questo
4: cazzo fai?
3: Chiesto,
4: ma che cazzo fai? Ma cosa ti permetti di essere così? Che ti sacca? Che cazzo fai? Ti fai il figo dietro il telefono? telefono, scemo.
3: Vieni qua, vieni, vieni qua.
4: Mica
3: vieni.
4: Vengo, ti do una mica, ti do uno schiaffo, zio. Mica ti spacco tutto.
3: Ti spero.
4: Ma
3: ti
4: che cazzo vuoi? Ma
3: occhi,
4: che cazzo? Che sarai lì,
3: fai,
4: sarai lì con le pantofole in negozio di cotone. Ti do uno schiaffo, zio caro, che ti svegli nel 2060. Ti mando nel futuro.
3: Madonna, se ti avessi qua ti apro in due.
4: Ma che cazzo vuoi fare? Ma ve lo puoi succare, va. Ma che cazzo sei? Faccia di sì, mental. Ah, vai, fanculo, dai. Passami la smandrappata, dai.
5: Scusi mio collega, che lui è un po' incazzato.
4: Ma signora, mi ha aggredito. Io gentilmente gli stavo parlando, pensi di fare qua non è il circo. Ma io ho bisogno di queste cose. Allora le ho chiesto solo, mi dica solo quanto costa il coso,
5: allora,
4: per il gomito.
5: 95 finisce. Il tutore per la mano, glielo
4: perfetto.
5: Dico io, perché tanto lui non è poi gentile. Perfetto. Infatti qua si lamentano tutti, però non
4: perfetto.
5: Posso, non posso
4: però,
5: fuori.
4: Va bene signora, solo una cosa. Io vengo più tardi a prendere il tutore per tutti e due,
5: sì.
4: Pago, non c'è problema. Però il signore, non, è meglio che non ci sia quel
5: no,
4: signore.
5: No, ma guardi, l'ho già recluso in
4: non
5: ufficio,
4: gli spezzo la testa.
5: Di fare i lavori quelli sporchi.
4: Se no compro un tutore subito per lui proprio.
5: Proprio no, ma lui
4: lo faccio a mummia, zio cane. Lo spremo.
5: Arrivederci.
4: Ciao grande,
5: ciao.
4: Grazie, salve.
0: Sai che adesso vengo anch'io.
4: Dai, dai, vieni con me, va che lo spezziamo.
0: Proprio lo crocifiggiamo proprio così a schiaffi sulla vetrina. Lo incolliamo la vetrina come.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare.
3: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
4: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Pen.
5: Cappella, dammi i dati di volo.
6: Stiamo volando a 3000 cazzi d'altezza, signore. Velocità 200 spruzzate al secondo. Abbiamo carburante per 10 ore di volo e una sveltina. Oppure, per 5 ore di volo, due sveltine, un soffocone e una spagnoletta. Oppure...
5: Basta, ho capito, ho capito. Fai rotta su Marte, Cappella.
6: Il cambio di pressione potrebbe danneggiare l'allineamento scrotale e provocare un'ipertrofia testicolare detonante.
5: E che vuol dire?
6: Che potrebbe esplodere un coglione. Coglione.
5: Consumatrice di filetto interdentale, che succede?
7: Attivo.
6: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano, signore. La donna pompino dice: blu, blu, blu, uvolollo, gnam, gnam. Slurp, slurp, emergenza, Iron Pen, slurp, slurp, devi tornare alla base, suc, suc, sbro.
5: Ricevuto, impronta dentale incisa sulle cappelle di mezzo mondo. Fai rotta alla base, Cappella.

0: Iron Pen, Iron Pen, che bello che sei tornato. Vuoi parcheggiare il tuo cazzo ferrato nel mio hangar dell'amore? Non temere, ho fatto l'antitetanica per l'occasione, ti scongiuro.
1: Non ora, Squirtaman. Capitan Sud America, aggiornami sulla situazione.
2: Me amico Charles Brown, Charles Brown.
1: A proposito, Capitan Sud America,
2: Sciama dighe, sciapase busciaca su dio belli brio.
1: Tu che sei buco di culo, riusciresti a scoparti in grassone con la pancera?
2: Con la pancera non che fai manco mi. Oh, me amico grasso. Ma che tristezza, amici. Una cosina bruttina in rompegnao. Ascoltisce un telegiornale, ben sfugo bellino.
3: Notizia dell'ultima ora. Nella notte un membro del Ku Klux Klan si è introdotto nel museo di storia afroamericana di Boston, distruggendo centinaia di reperti. Ecco a voi le immagini dell'uomo che, incappucciato, distrugge i simboli dell'orgoglio nero.
1: Dannazione! Non possiamo rimanere qui col cazzo in mano!
0: O nel culo!
1: Zitto, Squirtaman! Presto! Preparate la mestrua nave invisibile! Si va a Boston!

0: museo di storia afroamericana. Ora dobbiamo trovare il responsabile di questo scempio.
1: Ma come facciamo a riconoscerlo, signore? Quel razzista era incappucciato!
0: Anche il mio cazzo è incappucciato!
2: Cacao meravigliao! La donna Pupini, ho visto qualcosa, signor Rao, tutta stupefatta.
0: Sì, eccolo, lo vedo anch'io, lo abbiamo trovato.
1: Fermo, spaccami, brutto razzista.
3: Chi? Io?
0: Sì, proprio tu, maledetto suprematista bianco. La pagherai per il tuo gesto infame.
3: Ma come? Io no, bianco, io nego come il petrolio.
0: Non inganni nessuno col tuo patetico travestimento. Ti abbiamo riconosciuto. Forza, supererotici. Formiamo l'orgia della pace.
3: No, mi prego. Io non razzista bianco. Io nego. Io ho detto che io nego.
0: All'attacco.
3: Aia, basta. Aia, fare male. Aia. No. Ok. Tu contento?
0: Devo ancora provare i miei razzi a sfondamento atomico.
3: Tu contenta?
0: No, non contendo. Riproviamo.
3: No, l'orecchio, no, aia. E adesso? Tu contento?
0: Cosa gli prende ora? È svenuto.
1: No, sta avendo un'esborragia cerebrale.
4: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
3: Tu con dentro!
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
5: Però,

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo.

0: casa.
1: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Quel birbacco di orco ha avuto una splendida idea. Farmi tila con i poteri di gay school e poi fingere una relazione etero. Mi leverà dagli impicci. Ma diamine, che schifo la vagina! Devo inventarmi qualcosa.
2: Ehi, mamma!
1: Ciao, Tila. Ti cercavo.
3: Oh, che gioia, Adam, che bello. Da quando sono qui non mi hai rivolto la parola se non per criticarmi i capelli.
1: Beh, dai, non puoi darmi torto. Sembri un nido di petti rossi. Si vede che non usi i prodotti top.
3: Dici? Ma la mia parrucchiera cinese mi ha detto che sto bene.
1: No, dai, sei seria. Ma vero, ti fai toccare la cute da qualcuno che non costi almeno 3 volte lo stipendio settimanale di un operaio e che non ascolta musica chill out e non va in vacanza a Formentera? Ma sei fuori! E di cosa parlate di pollo alla Kumpo?
3: Ma io veramente mi ci trovavo bene. Faccio anche le unghie e la pedicure.
1: Sto per svenire. E poi cosa ci fai? Gli chiedi anche consigli di interior design? Ma dai, Tila. Oggi ti porto da Tony e Guy, offro io.
3: Ma Adam, mi stai chiedendo di uscire?
1: Sì, cara. E se puoi dirlo a più persone possibile che ti ho invitato ad una uscita. Faremo tantissimi selfie assieme. Sai che testimonino l'avvenimento.
3: Oddio, che bello. Non ci credo ancora. Vado a farmi la doccia e arrivo amore.
1: Arrivo amore? Anche meno, dai. A dopo.
2: Ehi, mamma!
4: Chi cazzo rompe i coglioni? Pronto, chi è?
5: Amore, sono io, scusa l'orario, ma devo fare in fretta.
4: Oh, porca madre.
5: Ehi, sai che non voglio sentirti bestemmiare.
4: Cosa vuoi? Cosa cazzo vuoi?
5: Volevo avvisarti che esco con una donna. Ma lo faccio solo perché così il nostro amore e il nostro segreto possa rimanere tale. Tu non farci caso, mi raccomando. Sappi che lo sto facendo per noi.
4: L'unica cosa che potresti fare per me è morire male, brutta checca.
5: Anche io ti amo. Scappo che sta arrivando.
4: Ma questo è completamente pazzo.
3: Amore, è stato un pomeriggio fantastico.
1: Sì, ma smetti di toccarmi i capelli, ho fatto il riflessante.
3: Se vuoi posso accarezzarti in un altro modo.
1: Intendi toccarmi il pene?
3: Beh, se ti va io non vedrei l'ora.
1: Ma prima ti scoccia a indossare questi.
3: Ma che cosa sono, porcellino? Vuoi fare le cose sporche? Non pensavo fossi così perverso.
1: Ecco, tieni, metti questa parrucca con la riga di lato e questa barba. Ovviamente sono di capelli veri. Io sono roba top, mica Cina.
3: Ma vuoi che mi metta la barba finta?
1: Sì. E poi girati e cerca di non parlare più fino alla fine. E se proprio devi abbassare il tono della voce.
3: Sai che sei strano, forte. E io che pensavo che il Dirty Sanchez fosse la cosa più malata che mi hanno fatto fare. Wow, che tega!
1: Silenzio, Tila. Si va in scena! Per il potere di Gay School, versione etero.
3: Sì, così, spaccami la f***a!
1: Ma no, e che cazzo?
3: Ti prego, non smettere, sta barba mi sta facendo sudare come una bastarda.
1: Ti avevo detto di non parlare.

0: Caro diario, ti scrivo anche oggi come sono andate le cose della mia vita, perché così un giorno potrò rileggerle e ricordarmi di cose che avevo rimosso. Ecco com'è andata oggi. Amore, accidenti! La macchina non parte più e siamo in autostrada! Che palle! Chiamo i soccorsi?
1: No! Costruiamo un rudimentale segnalatore per chiedere aiuto ad una civiltà aliena e aspettiamoli vivendo di caccia ai bordi della strada!
0: Ah, hai ragione! Ho colto il tuo sarcasmo all'Ale Franz!
1: Ma quale sarcasmo? Dai, strappa dei fili dal cruscotto che io smonto il cellulare!
0: Ma che fai? No!
1: Ecco fatto! Adesso che ho smontato i telefoni potrai riuscire a creare un trasmettitore abbastanza potente per arrivare nello spazio. Tu costruisci arco e frecce.
0: Ma amore, che cazzo hai fatto? Adesso come chiamiamo i soccorsi stradali? Hai distrutto i telefoni!
1: Tranquillo, qualche fottuto alieno riceverà la nostra richiesta di soccorso.
0: Sentiamo. Non vorrei sembrarti disfattista, ma gli alieni non esistono. E lo strumento che stai cercando di creare incollando dei cellulari rotti con dello scotch da pacco non funzionerà mai. Forse è il caso che ci armiamo di pazienza e camminiamo fino alla prossima stazione di servizione.
1: Ma ti sembra il caso di pensare a fare pompini ai camionisti?
0: Ma cosa cazzo? Ma io non ho mai nominato i camionisti.
1: Minchi, sempre le stesse cose in testa. Ma dov'è finito il maschio alfa del quale mi sono innamorata? Lo stesso arrogante giramondo che mi scambiava con i beduini per una tazza di tè alla menta. Il medesimo diversamente romantico che una volta mi ha reso momentaneamente claudicante per vedere se c'entrava il pene di un elefante. Il grande che mi accoltellava ad ogni sorso di Fanta perché infastidito dal rumore.
0: Ma non lo so, io non so veramente di chi cazzo stai parlando.
1: Vabbè, Fonzi, io vado a chiedere soccorso e tu stai qui ad aspettare gli alieni. Il primo che risolve recupera l'altro, ok?
0: Ma amo!
1: Non era una proposta la mia. Brutta me...
0: Mercoledì?
1: No. Brutta me...
0: Međugorje?
1: No. Brutta mer...
0: Merce di scambio?
1: No. Brutta merda!
0: Ah, ok. Iperbole. Ok.
1: Vado e mi raccomando, niente sesso alieno, ok?
0: Ok. Hai capito, caro diario? Sono stato 12 giorni in una corsia di emergenza della Milano-Bologna, vivendo di insetti, aspettando il ritorno di cosa fica. Purtroppo, ad un tratto, forse per via della febbre e della malnutrizione, ho perso i sensi e mi sono risvegliato in ospedale con cosa fica che mi insultava. Perché aveva tirato il pacco alla civiltà aliena. Fortuna che quel camionista cecoslovacco mi ha ritrovato. E dopo avermi vestito da donna e chiavato per 6 ore nel fatiscente retro di un camion degli anni 90, ha deciso di abbandonarmi di fronte al pronto soccorso. Altrimenti sarei morto. PS. Non so se faccia più male la sodomia o la consapevolezza della non esistenza di vita oltre la nostra, in questo spazio infinito. Forse prenderla nel culo.

0: ma proveniva da queste coordinate il segnale di richiesta di soccorso?
1: Ma qui non c'è nessuno.
0: Sempre la stessa storia con questi terrestri di merda.
1: Facevamo bene, quando li vivisezionavamo.
0: Ricordi gli egizi? Con tutti i favori che gli abbiamo fatto, guarda come ci trattano adesso. Gli infilerei in culo tutte le piramidi.
1: E adesso che si fa?
0: Andiamo a spaventare qualche contadino del cazzo in Texas?
1: Sì, dai, ci sto.
0: E poi una birra e due fiche all'area 51.
1: Figata, zio. Spacchi.
0: Banda.
1: No, poi non dormo.
0: Figa, ma la strada è lunga.
1: Vabbè, dai, solo un pippottino.
0: Alla tigre.
1: Alla tigre.
0: Figa se brucia.
1: È roba di Dagoba, la conosco. La stratagliano.
0: Mi fai un picciotto? Oh, sì, io sono fatto a merda.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
2: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani e adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io sono resuscitato.

0: Tremongione. Io sono resuscitato, sono Leon. Ouch, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.

0: calda. Dai che c'ho i capezzoli duri. Regia, ho abbastanza luce in faccia. Non è che mi si vede qualche ruga e porco... Che se vado in onda con le rughe poi la gente pensa che sono una vecchia.
1: Aspetta Barbara, perché purtroppo abbiamo contratto tutti delle malattie incredibili alla pelle per colpa dell'esposizione ai raggi ultravioletti.
0: Benvenuti, benvenuti. Sono la vostra Barbarona Nazionale, questo è Sbomeriggio Live. E anche oggi abbiamo un'intervista esclusiva dove speculeremo sulla sofferenza altrui. E questo è il segreto della televisione di oggi. Allora, facciamo entrare l'ospite di oggi, un caso veramente internazionale. È uno di quegli scandali che si spandono a macchia d'olio e raggiungono tutti. Molestie sessuali, ma non solo. È lui il protagonista di questo ennesimo scandalo che riguarda il mondo del cinema. Harvey Weinstein, produttore cinematografico statunitense, famoso per aver fondato la Miramax Film, ha vinto l'Oscar al miglior film per Shakespeare in Love nel 99, Gangs of New York nel 2003. E a proposito di gangs, ne ha fatte tante, le Gang Bang, con attrici famose. E oggi ce l'abbiamo qui in esclusiva nei nostri studi di Mediaset. È con noi. Dio mio, sono tutta bagnata. Harvey Weinstein!
2: Scusate, prima di tutto vorrei levarmi di dosso queste accuse che mi vengono fatte.
0: Sì.
2: Bravo il vostro doppiatore, proprio riesce in real time a fare il...
0: Ecco, Harvey, tu hai dichiarato che sei profondamente devastato, che hai perso tua moglie.
2: Ma non me ne frega un cazzo, io ho sbagliato tanto nella mia vita e
0: sì.
2: Adesso tutte queste ragazze che dicono che c'ho la violenza.
0: Harvey, noi di Sbomeriggio Live vogliamo darti la possibilità di raccontarci i fatti dalla tua parte. Nel 2005, insieme a tuo fratello, hai lasciato la Miramax per fondare la società di produzione The Weinstein Company. E da lì, insomma, enormi successi. E hai lavorato con attrici di fama internazionale come Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento. Scusa?
2: Cosa?
0: Non ho capito.
2: No, ripeti da capo i nomi, per piacere che...
0: Sì, dicevo. Angelina Jolie.
2: Sbarrata.
0: Ashley Judd.
2: Sbarrata.
0: Rose McGowan.
2: Culo.
0: Gwyneth Paltrow.
2: Sbarrata.
0: Vuoi raccontarci?
2: Ha finito qua?
0: No, bene.
2: C'è un elenco.
0: C'è l'elenco, sì, è molto lungo.
2: Vuoi leggerlo più veloce? Vai pure più veloce.
0: No, che sto guardando la tua filmografia. Diciamo che.
2: Sì, ho prodotto i maggiori successi in questo momento che ci sono stati in tutti i 20 anni.
0: Sì.
2: Diciamo che la mia carriera come produttore cinematografico si alternava fra un buco del c***o in un motel e, diciamo, lo sgancio di denaro per fare quattro minchiate al cinema che penso di non aver mai neanche visto.
0: Sì.
2: Neanche di cosa stiamo parlando. Io sono malato di fica. Mi interessa solo la fica. Io che lavoro faccio?
0: È il produttore cinematografico.
2: Tu lo sai, io non lo sapevo. L'ho scoperto adesso che stiamo parlando. Chi siete voi?
0: Noi siamo di Sbomeriggio Live. Sì.
2: C'è da scopare?
0: Ma guarda, magari dopo, se mi fai fare una particina in un film.
2: Vuoi diventare famosa?
0: Beh, già lo sono. Faccio
2: un po'.
0: Ecco, lei come si definisce nei confronti?
2: Ricco. Una merda straricca.
0: Harvey Weinstein con noi in Sbomeriggio Live. Produttore di film famosissimi come Shakespeare in Love. Molto bello.
2: Sì, bellissimo, molto un bello. Film. Ricordo, gli ho dato 4-5 milioni di dollari soltanto per non farmelo vedere.
0: Perché?
2: Voi girate. Ma perché un film con un titolo di merda così, sinceramente, io lo produco, ma non lo voglio vedere.
0: Gangs of New York nel 2002 con la regia di Martin Scorsese.
2: Mamma, quanto mi sta sul cazzo lui, io. Pensi di essere un grande regista, un coglione.
0: Ma no, scusi.
2: Ho fatto sto film.
0: Gangs of New York, girato tra l'altro a Roma, molto bello.
2: Sì, infatti, già hai l'ignoranza di dire: faccio un film che parla delle gang di New York e lo giro a Roma. È una persona che non sa neanche anche di che cazzo sta.
0: Parliamo di un altro film molto bello, uscito tra l'altro recentemente: Lion, la strada verso casa. Molto bello.
2: Minchia, bellissimo. Sto film che c'è questo ragazzo che ha una fame pazzesca. Sono le 4:30 di pomeriggio, uscito dalle scuole medie. Camminando per strada, passando nella vetrina, ha voglia di fare merenda perché sua madre è una barbona bastarda e non gli ha lasciato neanche i soldi per le focacce. E lui vede in vetrina questo Lion, cioè di fianco il Bounty, il Lion e il Mars.
0: No,
2: a un certo punto gli viene sta cazzo di collina per sto Lion. Senti che non c'hai i soldi in tasca. Allora fa quattro pompini a tre marocchini che sono lì. Si fa dare 40 euro e si compra tutti i Lion. Proprio si ammazza di Lion finché gli vede un diabete fulminante. E la sera tutto sborrato. Non ingorpo 4 kg di Lion, muore. Film tremendo.
0: Mi scusi, ma lei si rende conto che ha sempre il sesso nella testa?
2: Ma pure in mezzo alle gambe, guarda che cazzo, aspetta che te lo tiro fuori. Guarda,
0: no,
2: guarda.
0: Mi scusi.
2: Guarda che cazzo. Ecco, bravo, senti che cazzo, la purpura. Minchia, non dovrei mettere le mutande, ma la camicia. Guarda che cazzo. Il mio cazzo dovrebbe condurre Sanremo.

0: casa.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Perché sono così sfortunato? Sono innamoratissimo del mio Skelly, ma devo fingere di avere una storia con una donna. Oh, che schifo la vagina! Ieri ho dovuto toccarla con le dita, volevo vomitare. Oh, che vita poco top! Ho bisogno di un cosmopolitan.
2: Imamma!
3: Skeletor, ti disturbo. Posso parlarti un attimo? Ma cos'è questa tremenda puzza di sandalo? Credo che sia il mio profumo, ti piace? L'ho preso da Sephora.
4: Profumo? Ma sei diventato scemo? Ma da quando ti metti il profumo? Devi forse uscire con qualche donna merda di quelle che frequenti tu?
3: Oh no, no, che donna. E che ho cominciato a tenerci un po' di più alla mia persona. Sai, essere considerato un uomo bestia è diventato fortemente poco inclusivo per me. Comincio a non sopportare le etichette.
4: Ma come cazzo parli, stupido mostro di peli? Sembra che ti sia ingoiato un professore universitario. Di la verità, hai un cazzo di Phonak che ti suggerisce mi state perculando tu e quella merda di Hordak?
3: Che c'entra Hordak? Ho solo iniziato a leggere dei buoni libri. Ho pensato che forse potrei essere anche più attraente per gli altri.
4: Attraente? Ma sei cretino! Dimmi la verità, hai cominciato a drogarti, pezzo di merda! Offri un colpo, cazzo!
3: Ma che droga, assolutamente no! Scusami, Skeletor, ma sono qui perché ho bisogno di parlarti seriamente.
4: Ma cosa cazzo sono questi rumori di campanellini?
3: No, non sono campanellini, sono i miei bracciali dodo, ti piacciono?
4: Perché ho la sensazione che la discussione precipiterà verso la tragedia?
3: Amico mio,
4: non siamo amici.
3: A volte nella vita possono accadere cose che ti cambiano completamente la prospettiva, che ti mutano dal profondo.
4: Oh cazzo, hai il cancro?
3: Ma no, sono sanissimo.
4: Peccato.
3: Ma come peccato?
4: Speravo mi si liberasse una camera nel castello, volevo arrotondare con un B&B. Dai su, dimmi, che mi stai rompendo i coglioni con sto puzzo di sandalo e il tuo modo di parlare da finocchio.
3: Forse non sei dell'umore giusto per affrontare la cosa ed io forse non mi sento pronta.
4: Pronta?
3: Magari ci torniamo più avanti, scusa, ma...
4: In che senso pronta?
3: Vado a fare un lungo bagno coi sali.
4: Perché hai detto pronta?
3: Devo riflettere.
4: Dove cazzo vai? Perché hai detto pronta?
2: Imamma!
1: Sei pronta?
3: Ciao, sono io. Non sono riuscito a dirglielo. Fare outing non è così facile come mi hai detto.
1: Hai comperato il profumo al sandalo da Sephora?
3: Sì, come mi hai detto.
1: I bracciali di dodo?
3: Orsetto, lucchetto, unicorno e farfallina.
1: Che top! Sono tornate disponibili le farfalline.
3: Sì, ma che c'entra? Ora sono depresso. Aiutami tu con il potere di Gaiskell. Ti prego.
1: Sia mai. Non si abbandona una socia in difficoltà. Estrai, amica mia. Metti sulla patta la mano. Ah, ah. Sono il tuo capitano. Capitan Cazzino. Per il potere di Gaiskull. Bravo. Così. Amore dai più veloce. Immaginami nudo su di te. Sì, così. Premiami. Bravo, bestioluccia, ti senti meglio ora.
3: Sì, grazie.
1: Mi raccomando, non dire nulla delle teleseghe al mio Skelly, non capirebbe.
3: Ok, tranquilla.

0: Radio 105. Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Qualche giorno fa, un indescrivibile babbo di minchia che risponde al nome di Leonardo è stato disposto a sottoscrivere un abbonamento a pagamento per diventare vero amico del Dona. Nonostante la bastardata devastante effettuata alle sue spalle, Leonardo ci riprova. Ecco quindi la seconda parte della bastardata a Leonardo, il babbo di minchia galattico.
3: Signor Leonardo?
4: Sì.
3: Signor Leonardo, salve, sono Gustavo, il factotum del signor Marco Dona.
4: Sì, dimmi.
3: Sì, mi dica, mi dia di lei, perché io comunque faccio di lavoro questo e se no mi sento comunque abbassato di livello. Comunque, andiamo avanti. Allora, le spiego, praticamente il signor Dona intanto si scusa perché non l'ha chiamato, non gli ha fatto la sveglia. Però purtroppo Malberto Franchi di Gioia Tauro l'ha tenuto al telefono troppo e ha sforato il minuto suo. Quindi le chiede scusa. Poi, signor Leonardo, le volevo dire un'altra cosa. Adesso le passo il signor Dona. Lei ha, comunque le ripeto, ha i suoi soliti 5 minuti con cui può chiacchierare, esporre dei problemi. La volevo informare che a quel suo amico con cui aveva avuto un litigio, mi sembra. Sì, i marocchini sono stati inviati. Arriveranno comunque. O in giornata o domani, li abbiamo inviati con Amazon Prime. Che fa prima. Vabbè, le passo al signor Dona. Lei se la ricorda la parola d'ordine dell'amicissimo?
4: Sì.
3: Qual è? Aspetti il segnale però, aspetti il segnale.
4: Sono un ricontrollo di merda.
5: Pronto?
4: Oh.
5: Ehi, Leonardo.
4: Come va?
5: Tutto bene, tu?
4: Bene.
5: Che stai facendo di bello?
4: Sono a casa di un mio amico.
5: Ah, maschio o femmina?
4: Un maschio.
5: Ah, non è che fate roba che vi toccate i cazzi? Occhio che nel senso lì la tariffa poi è diversa se c'è a che fare con l'omosessualità. Ma tipo tu, vabbè, cosa fate? Studiate?
4: No, si sta giocando a Call of Duty.
5: Ah, con la PlayStation?
4: Sì.
5: Figo, anch'io gioco con la PlayStation. Ascolta, ma giusto per capire così, non avete mai fatto robe di toccate, di piselli?
4: No.
5: Mai fatte, quelle robe lì no, mi raccomando, che ieri parlavi di ragazze e cose, se oggi mi tocchi di capito?
4: Capito.
5: Ascolta, allora hai saputo che ieri abbiamo dato i marocchini con Amazon Prime e sono a bordo di una, dovrebbe essere una Tempra grigia, mi hanno detto, una Fiat Tempra dell'89, grigia con le portiere bianche, che aveva avuto un problema con lo sfasciacarrozze, non c'era la portiera del colore giusto. E quindi sono partiti ieri sera, adesso dovrebbero essere verso Bologna, adesso è tempo di arrivare, poi al bastardo lo facciamo gonfiare tutta la faccia, capito?
3: Pronto? Sì, scusi, salve, sono ancora io, Gustavo.
4: Sì.
3: Sì, c'è un problema, perché io ho letto che lei adesso ha mandato un messaggio al signor Dona, che è riferito poi alla pagina che io gestisco, dove c'è scritto ti voglio bene.
4: Sì, sì.
3: Ok, l'articolo 1 dell'amicissimo priorità un mese non determina il fatto che voi vi vogliate bene, capisce? Quindi le scritte ti voglio bene, ti amo, lei non le può inviare.
4: Sì.
3: Perché vanno contro la costituzione dell'amicizia. Semplice. Sì, le spiego, questo è un servizio. Quindi lei è un culo che ha creato?
4: No.
3: Ce lo dica subito, perché noi almeno determiniamo anche le distanze. Perché noi quando organizzeremo la cena con lei e il signor Dona, con i nasi e le puttane, cioè dobbiamo capire se lei è un culo chiacchierato.
4: Ma io non ce l'ho.
3: Lei non è un culo chiacchierato? Però lei adesso mi sta dicendo che è a casa di un suo amico.
4: Sì.
3: E chi me lo prova che lei non sta facendo i culi chiacchieramenti?
4: In che senso, scusi?
3: In che senso? Come Malgioglio, come le posso dire? Come gli stilisti, capito?
4: Ah.
3: Vabbè, io le ripasso. Lei mi promette che lei non è di quella parrocchia?
4: No.
3: Ok, le ripasso il signor Dona, però mi raccomando, non scriva più queste cose nei messaggi. Ti voglio bene, ti amo. Al massimo può scrivere ti stimo, ok?
4: Sì.
3: Glielo ripasso a tenda.
5: Leo?
4: Oh!
5: Ehi! Allora t'ha un po' fatto richiamare il mio agente? Ho saputo che avevi scritto quella roba lì, effettivamente è una roba che poi non si può fare, capisci?
4: Sì.
5: E dimmi un po', hai avuto dei problemi oggi con qualcuno?
4: No.
5: Dimmi se qualcosa non va, non so, tipo non so se hai dei problemi a casa, con tua mamma, con tuo papà.
4: Qualcuno vada su noia, sì.
5: Dimmi che se tua madre fa la. Veniamo lì, facciamo la faccia pure a lei, non è un problema, capito? I maschi, femmine, anziane, bambini, non ce ne frega un cazzo, capisci?
4: Che cosa li fate?
5: Eh?
4: E cosa li fate?
5: Salutiamo, diciamo che non si può fare, capisci?
4: Allora.
5: Dimmi un po', chi è che ha fatto lo scemo? Sentiamo.
4: Oh, il terzo è quello che mi ha dato noia oggi.
5: Ma con chi è che stai parlando, scusa?
4: Con nessuno. Stavo parlando da solo, che si chiama il terzo.
5: Sì, ma c'è qualche. Io sento la mia voce due volte, eh?
4: In che senso?
5: Stai facendo lo scemo con la mia voce, fai sentire la gente che stiamo parlando, non ho capito.
4: Scusami. C'era un tipo che mi ha dato noia oggi, insomma.
5: Chiedi scusa.
4: Scusa.
5: Più forte, più.
4: Scusa!
5: Ecco, e adesso leccami il c***o, fame.
3: Ma leccami il c***o.
5: È ovvio che metti giù.
1: Lo Zoo di 105.

0: Budelli, fate uno scherzo infame al mio amico Pietro, che è presidente di un circolino in provincia di Firenze, dove per 40 anni ci sono stati solo vecchi che giocavano a carte. L'anno scorso lo abbiamo rilevato insieme e abbiamo cercato di attirare un po' di giovani facendo dei concertini e dei DJ set. Ovviamente il vicinato si è lamentato e ci ha mandato i carabinieri. Quest'estate vorremmo fare un po' di serate, ma lui ha paura che ci chiudano. Decapitatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, ciao bello, senti, sono qua con mio cugino.
1: Chi è?
2: Ma non ti deve interessare chi è, ti sto facendo una domanda, rispondi alla domanda. Questi concertini che fai, li devi fare per forza?
1: Ma che concertini fa?
2: No, concertini, la musica che rompe la minchia, la devi fare per forza o possiamo smettere?
1: Ma dove?
2: A Circolino, alle Lune.
1: Ma veramente non c'è nessuno concertino, a parte, cioè, queste amate così, col numero sconosciuto. Sta tranquillo, subito, no, subito.
2: Ti volevo semplicemente dire che la musica, il DJ set, le cose che metti al circo.
1: Che la musica?
2: La musica che metti al circolino rompe la minchia. Devi smettere di mettere questa cazzo di musica che rompe la minchia, ha decenato tutto.
1: Ma nessuno mette la musica al circo.
2: Mette la musica, ci sono già stati problemi.
1: Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo sei?
2: Ma che sono io, non ti deve interessare, ti deve interessare,
1: no,
2: quello che ti sta dicendo.
1: A me, già che tu mi fai. Hai sbagliato con persona, tipo, e tutto il resto. Per come ti poni, stai sbagliando ancora un'altra
2: sei
1: volta.
2: Sei tanto simpatico.
1: Per cui, te mi dici chi sei, mi dici quando è successo la musica, che ti ha dato noia, e ti rivolgi a me in maniera tranquilla.
2: Perché sennò che succede?
1: Ma che sei? Ma cosa vuoi?
2: Io ti sto dicendo che lì a Circolino, mutuo soccorso, come cazzo è la Luna, fate casino, disturbate il vicinato.
1: Ma disturbiamo il vicinato, ma dimmi chi sei.
2: Ma non ti deve fregare un cazzo di chi sono, adesso ti passo una persona, dai. Round 2.
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Che ci stanno problemi con la musica che fai. Adesso io ti dico che io sono lontano, perché sto a sud Italia. Però mi è arrivata una telefonata da mio cugino che abita là di fianco.
1: Zitto.
3: Mi è arrivata la telefonata da mio cugino che abita là di fianco. Mi ha detto che c'è un problema, che tu, che cazzo sei tu e i tuoi amici, fate festini della minchia, fate cazze vostre. Io ti dico che se devo picchiare la macchina, venire lì, fammi 6 ore di macchina, vengo te tu e i tuoi amici, fate festini della minchia, fate cazze vostre. Io ti dico che se devo picchiare la macchina,

0: A me non mi hai fatto la minchia tutto il concerto, la OTG7, cazzo tu che stava a fare? Basta, a finire. Ah, capiscetta, a finire.
1: No, però, cioè, io no, veramente non riesco a capire. Cioè, scusami, ma non riesco a capire.
0: Cos'è che
1: cioè, perché noi il circolo è chiuso e tutto il resto, non stiamo facendo più serate.
0: Non le fai più le serate? Ah, se non le fai
1: non riesco veramente a capire. Se io poi, cioè, nel senso, ora che prendo queste minacce così, io, cioè, non riesco a capire, scusami, ma non riesco a capire. Perché se te mi dici una serata, mi dici una cosa del genere, io ti dico, guarda, non lo so, mi informo.
2: Un uccellino mi ha detto che c'è tutta l'estate ancora. Che state facendo dei concertini, DJ set, avete
1: no,
2: chiamato le persone.
1: Stato, non c'è stato, non c'è,
2: c'è stato,
1: stato.
2: C'è stato, c'è stata pure una denuncia ai carabinieri.
1: Ma pensa,
2: ma
1: pensa,
2: sì,
1: no,
2: sì, c'è
1: pure,
2: stato pure un verbale, c'è stato pure un verbale, c'è stato pure un verbale. Ma tu pensate a minchionare a me? Ma dove stai a minchionare a me? Ma io conosco tutti, io so dove stai. Hai capito?
1: Ma che minacce sono queste?
2: Non è una minaccia, no, minaccia.
0: Ma come
2: è? Ma questo non è una minaccia, è un consiglio.
1: Ma no, non mi fare minacce il consiglio, perché non ha senso, perché non è, no, io non, è chiuso il circo.
2: Non hai capito.
1: È chiuso.
2: Adesso
1: non lo
2: gestisco adesso...
1: nemmeno più, io lo gestisco un'altra associazione, siamo andati a trovare, è chiuso il circo.
2: Hai finito? Hai finito di bobottare? Adesso ti spiego una differenza fondamentale. Se io dico picchia la macchina, vengo su e ti rompo il culo, quella è una minaccia. Se io ti dico, fossi in te, non farei la musica quest'estate, questo è un consiglio. Hai capito la differenza?
1: Ma io non te lo giuro, non riesco a capire, cioè non riesco a capire dov'è
2: allora,
1: questa cosa. Cioè.
2: Ma non c'è problema, se sei completamente crestazzo rincoglionito non è un problema, te lo spiego io. Tu stai dentro il circolino delle lune, sei il presidente,
1: In questo momento no.
2: Non adesso, non mi minchiona, non mi minchiona, non mi fa incazzare. Tu sei il presidente del Circolo delle Lune?
1: Sì.
2: Hai fatto della musica dentro il Circolo delle Lune?
1: Ma guarda, davvero,
2: hai fatto
1: so, davvero,
2: rispondi
1: no.
2: a domanda, rispondi no. a domanda, se no mi tocca darti un altro consiglio. Hai fatto della musica dentro questo circolo?
1: Sì.
2: Quest'estate stai progettando di fare della musica, non mi dire bugie.
1: No. Quest'estate
2: stai... Ti rifaccio la domanda. Quest'estate stai progettando di fare della musica?
1: Quest'estate non stiamo progettando di fare la musica perché ci abbiamo da fare il far a vedere gli europei, molto probabilmente.
2: E dopo gli europei non mette neanche la canzoncina?
1: Dopo gli europei non so se metterò della musica.
2: E invece io lo so, perché un uccellino me l'ha detto. Allora questa canzoncina tu non la devi mettere e questo è il mio consiglio. Forse in te non la metterei, altrimenti pare Peppo se ne parte da qua con la macchina e viene a spegnere l'ora.
0: Non mi fa piccare la macchina.
2: Oltretutto lo devi anche guidare.
0: Non mi piace guidare. Non mi piace guidare, non mi devi far guidare. Se io mi piglio la macchina, mi faccio solo la macchina, vengo sotto e tiro un trompolone che ti taglia capendo, capisci?
2: Ti è chiara la situazione, Pietro?
1: Mi è chiaro, ma mi spieghi perché chi è che il vicino si è lamentato?
2: Il vicino non ha importanza, devi solo sapere che il vicino è una persona cara. Però possiamo concludere la nostra telefonata e ti porto tante cari saluti del tuo amico Matteo che ti ha fatto lo scherzo
3: nello Zoo di 105!
1: Ma vabbè ragazzi, a me cioè io sto lavorando, stai facendo così. Cioè, boh, ma poi sa che cazzo.
0: Adesso ti sei cagato addosso.
1: No, poi 6 ore dalla Sicilia c'aveva una macchia veloce.
0: Vabbè, ha fatti i conti. Cazzo di guida Michelin, ma vaffanculo, vai. Ciao coglione, buona estate, fate ancora più forte la musica.
2: La gente
0: deve smettere di rompere il cazzo alla gente che si diverte. Ciao bello!
2: Ciao, un abbraccio, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Netflix.
8: Sul pacchetto storpi. Io ho un pene intelligentissimo. Guardate!
7: La minchia geniale.

0: Nella Napoli degli anni 50, un ragazzo riesce a risolvere il cubo di Rubik con il cazzo.
1: Netflix. E domani alle 18, non perdere!
2: Hai il costume al contrario, deficiente!
3: Ma io sono un supereroe!
2: E chi cazzo sei?
0: Arrowesho, il supereroe con il costume al contrario.
4: Abbonati a Netflix.
1: E solo per gli abbonati negri, io sono il primo uomo sulla.
0: Il primo uomo sulla Duna.
3: E non è buono.
0: La vera storia dell'ingegnere che progettò quella macchina di merda.
1: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo. Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
2: Scusa, ma hai un mento strano, diverso. Cos'è?
0: Che memento?
2: Sembra un posacenere.
1: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato. As Fidanken.
0: Mulholland Drive-In. David Lynch dirige As Fidanken. E non perdere l'incredibile serie sull'analfabeta di Notre Dame.
5: Pru, li spru.
6: Mi piace. Gli spru.
0: Squal Simodo.
4: Netflix.
1: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
0: E allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
7: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
8: Lo Zodi 105.

0: Ciao stronzoni, vi scrivo per fare uno scherzo al mio amico Leonardo di Andria. Ha fatto i salti mortali per avere un mutuo per la casa, perché in passato ha avuto problemi di ludopatia. Alla fine c'è riuscito grazie ad un suo amico broker che ha fatto un po' di magheggi e dovrebbe firmare il rogito tra un paio di settimane. Voglio che gli roviniate tutto. Fatemi godere. Round 1.
1: Sì, salve, sono Tarantola dei servizi interbancari di CRIF Milano.
2: Mi dica.
1: Salve, ci è pervenuto, noi siamo della centrale rischi di Milano, lei ha fatto una richiesta di mutuo recentemente, ci è pervenuta la richiesta dal suo istituto bancario per una verifica.
2: Io ho già fatto tutto con la banca.
1: Sì. No, lei ha già fatto tutto, io questo lo so. Io la contattavo per un altro motivo. L'altro motivo è che la sua banca l'ha segnalata sempre presso di noi come ludopatico, quindi come una persona che essenzialmente è a rischio a ludopatia estrema, quindi di sofferenza economica, sofferenza bancaria dovuta al gioco. Evidentemente sul suo conto corrente sono transitate tutta una serie di operazioni legate al gioco, quindi in automatico viene segnalata a noi di CRIF.
2: CRIF,
1: centrale rischi interbancari. Okay. Quando ci viene segnalata, se vuole segnarsi anche il mio nome, sono Licio Tarantola, l'ingegner Licio Tarantola. Quando ci viene segnalata questo tipo di possibile alert, chiamiamolo alert, noi ci dobbiamo prodigare di assicurarci che nei suoi interessi lei non sia effettivamente una persona che ha problemi di gioco. Cosa succede a questo punto? Io le devo per forza di cose passare una persona preposta, che sarà il suo tutor, in questo momento è qua di fianco a me, glielo passo immediatamente, col quale lei dovrebbe combinare un video, non so, una video call oppure un appuntamento se si trova in zona, per stabilire che lei non ha problemi di ludopatia, in modo che la pratica si chiude.
2: Grazie a Dio non ho problemi di ludopatia.
1: Perfetto, no, questo io mi sono felice per lei, meno male, perché sa che in Italia...
2: Anche perché purtroppo... vorrei realizzare, diciamo, il mio futuro in meglio.
1: Certo, io glielo auguro con tutto il cuore, per l'amore, infatti siamo qui per aiutarla a risolvere in maniera veloce e breve questa segnalazione pervenuta dalla banca. Le passo lo psicologo preposto e la ringrazio infinitamente per la sua attenzione, ci metterà penso 2 minuti, va bene? Mi attendo un attimino, sì. Grazie. Round
3: 2. Sì, pronto, buongiorno, sono Goletta, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: io sono il responsabile della clinica Dead Team, noi siamo specializzati in casi di ludopatia come il suo e ci occupiamo di, diciamo, trasportare, traghettare le persone malate come lei verso...
2: aspetta, non sono malato. Partiamo da questo presupposto che non sono ludopatico, non sono malato, sto benissimo.
3: Guardi, io glielo auguro, questo lo appureremo nel corso delle nostre sedute. Le anticipo che la maggior parte delle persone ludopatiche come lei non sanno di essere ludopatiche, cioè pensano di avere un hobby, una passione, una propensione per il gioco e in realtà invece sono profondamente affette da uno stato di alterazione psicologica che a lungo andare erode la loro vita e...
2: Sì.
3: Ok, allora noi dovremo effettuare un ciclo di 25 sedute in modo tale che io al termine di queste 25 sedute che termineranno essendo sedute settimanali all'incirca verso la fine di novembre possa rilasciare un documento che attesta che lei effettivamente non è ludopatico. Una volta consegnato questo documento lei avrà accesso pieno alle sue facoltà bancarie.
2: Ma questa cosa la banca la sa?
3: È la banca stessa che su segnalazione ci ha incaricato di effettuare questa verifica.
2: Ed è la banca che vi ha segnalato questa cosa, qual è?
3: Ma guardi, io dirigo un centro nazionale di psicologia, non ho questo tipo di documentazione. Se vuole chiedo al collega Tarantola che potrà darle tutte le informazioni del caso. Io mi occupo di persone malate come lei, di persone che hanno un disagio, di persone antisociali come in questo caso lei.
2: Facciamo così, io ne parlo con la banca, devo capire un po' di cose perché al momento su due piedi queste sedute malate, malattia, ludopatia, grazie a Dio sto bene, non ho bisogno
3: no,
2: di...
3: No, ma
2: sedute.
3: io guardi
2: Io ne parlo con la banca, ne parlo con il mio agente finanziario.
3: Assolutamente.
2: E poi magari,
3: lei è assolutamente libero di procedere come ritiene opportuno, anzi io le invito a farlo perché spesso nelle persone malate come lei...
2: Voglio capire bene la situazione com'è.
3: Ma certamente, ma questo è nel suo pieno diritto e le assicuro che la terapia inizia con questa presa di coscienza, cioè ritornando in possesso della propria vita dopo averla relegata banalmente al gioco, al denaro e al brivido della vincita facile. Ciò detto, io le ricordo, come credo le abbia anticipato il mio collega Tarantola, che fino a che lei non ha completato questo ciclo di sedute, tutto quello che riguarda la gestione delle sue finanze è bloccato dal CRIF.
2: Quindi, sì. Okay, io chiamo la gente, il mio agente.
3: Sì, ma io le do un consiglio, signor. Non respinga la terapia, perché adesso lei sta respingendo l'aiuto che le viene dato, che è la reazione più comune fra le persone profondamente malate come lei.
2: Sto dicendo che voglio informarmi bene, perché mi hai preso su due piedi e quindi vorrei informarmi.
3: Ma io lo capisco, lo capisco, però lei deve rendersi conto che è profondamente malato. Cioè è una persona affetta da un morbo che purtroppo sta falciando la popolazione italiana, soprattutto al meridione dove vive lei. Ci sono persone che affidano la propria fortuna, la propria vita a dei numeri, a un gratta e vinci, a una moneta. Lei in una situazione critica, non respinga la terapia, fissiamo queste sedute.
2: Le faccio sapere, ora sto lavorando, ci aggiorniamo, va bene?
3: Va bene, senta, allora le ripasso solo un attimo il collega per quanto riguarda la fatturazione del servizio, va bene?
2: La ringrazio, buona giornata.
3: Solo un secondo, le ripasso il collega, non so, vede che lei ha questo atteggiamento ostile è tipico dell'uveopatico, della persona che non capisce nemmeno che è vittima di uno scherzo dello Zodi 105.
2: Ma vaffanculo,
3: Leonardo!
2: Pezzi di merda!
3: Leonardo, sei nello zoo!
4: Pronto?
5: Picchia, come sei incazzato!
3: Che cacazzotto di merda!
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo Zoo di 105.
8: Come on guys. Lo Zoo di 105 presenta.
9: Se la morisse ancora stasera meo sarea. Sarea. Con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta la c'hai fatta però di dietro il culo.
8: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
10: Nella puntata precedente.
11: Però adesso veniamo al dunque.
12: Veniamo al dunque, tantina, eh?
13: Sì, dimmi.
11: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
13: Ho capito, va bene, grazie.
8: Alan Love.
11: Santina!
13: Nando Somaro.
11: Come? Sono Matteo!
13: Ma tu sei Matteo oppure sei...
11: No, oppure sono Matteo, Renzi!
13: Franco Santoro!
11: No, sono Matteo, Renzi, come stai?
13: Bene, grazie. Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
11: Bene, bene.
13: Sai che mi hanno telefonato quelli del Ferrara oggi?
11: Ah, sì?
13: Sì, e mi hanno detto che mi telefono ancora.
11: Veramente?
13: Ma certo!
11: Bambino!
13: Mi ha detto di salutarti.
11: Maledetto bambino, quel
13: c***o! Siamo tutti a...
11: Voglio picchiare quel bambino di merda!
13: Mi vieni a trovare ancora?
11: Certo!
13: Non importa, non l'ho detto. Ci verrò ancora a trovare.
11: Vengo solo se andiamo a picchiare i b***i. Vieni anche tu?
13: Però... Sì, sto sentendo. Però ha detto che se andiamo, l'ha detto, ci vuole vedere ancora. L'ha detto perché... Deve fare un...
14: Ma mi scusate un attimo se intervengo, perché è la puntata, mi avete invitato qua per parlare delle fighe sfondate dai cazzi di gomma.
13: E sono state contenti.
14: Ecco, se possiamo tornare sull'argomento della puntata, se no io me ne vado, signor Costanzo, mi scusi.
15: Scusate un attimo, signora, salve, sono l'ostetrico che l'ha fatta partorire. Allora, siccome c'è stato un errore circa 80 anni fa, vogliamo indietro i suoi organi, ci servono. per un, per un pranzo di Natale da dare ai barboni.
13: Non li do a nessuno.
15: No, le spiego. Allora, le prenderemo tutti gli organi da dare a mangiare ai maiali.
13: Ah, no, mi dispiace, ma questa cosa non le do.
15: Possiamo farla divorare dai barboni, signora?
14: Allora, nella puntata di stasera il dottor Costanzo sta chiedendo alle persone che partecipano alla puntata di parlare della masturbazione senile. Lei, signora, si infila ancora i cetrioli nella f***a?
13: Te la puoi mettertelo tu nel buco del culo di dietro dove caghi? Sì. I cetrioli, hai capito?
12: Sì, chi specifichi il nome però? Che c'è sta mamma da
13: e parla meglio, l'uomaro schifoso.
12: Che ha detto?
13: Ma no, a te.
14: La puntata
13: sì,
14: stasera.
13: Tu metterti dietro nel buso del culo quando caghi, hai capito? L'uomaro schifoso.
14: Io, signore, adesso mi...
13: La vacca del tuo mare, puttana troia.
14: Ma stiamo parlando di un argomento delicato.
13: Non mi interessa. E non mi interessa la l'uomaria.
14: Lei...
13: Hai capito? Se no butto giù il telefono, l'uomare schifosi.
14: Allora, signora, siamo in diretta televisiva col dottor Costanzo qua.
13: Non mi interessa. In diretta con Costanzo io parlo con lui, ma non con te che sei un uomare schifoso.
14: Allora, dottor Costanzo, io purtroppo non riesco a parlare con la signora, se può.
12: Signora, anzi...
13: Se fai un porco, maiale.
12: Chi io, signora? Io, Maurizio?
13: A me non mi piace sentire quelle cose.
12: Sì, ma ha ragione, ed è per questo.
13: Io sono una donna da chiesa e non sono una puttana e una troia. Hai capito? Sei un porco maiale, la vacca del tuo mare.
12: Ed è per questo che la faccio parlare con Matteo Renzi.
13: Sì, posso dire anch'io se vuoi.
15: Era religiosa.
4: Vabbè, era religiosa comunque.
13: Perché se no facciamo il prete, vero?
4: No, infatti.
15: Allora, Santina, senti il rumore del sacchetto di plastica. Se tu lo metti sulla testa, fai quattro respirate forti.
13: Questa mattina mi è andata subito male come mi sono alzata dal letto.
4: Cos'è,
13: se vuoi
4: successo?
13: Saperla.
4: Cos'è successo?
13: Perché stavo facendo il caffè e mi si è rotto, non la tazzina, ma mi si è rotto quella che si mette dentro il caffè.
15: Santina, ti devo spiegare tutto. Allora, come si fa?
13: Ma cosa c'è il demonio qua in casa mia?
15: Allora, ti spiego come si fa il caffè. Tu la sera prima di andare a letto apri il gas, ok?
13: Sì,
15: poi,
13: ok.
15: Poi vai a letto. La mattina, appena ti svegli col gas che è andato tutta la notte, prendi un fiammifero sul comodino.
14: Allora, signora, stiamo...
13: Cosa che entra il gas con la tazzina?
14: Il gas è il modo migliore per fare il caffè istantaneo, signora. Lo sa tutto. No, signora, tornando a parlare della puntata di oggi, io sono regista del programma.
15: Santina, vuoi guadagnare un po' di soldi facili?
13: Sì, allora, dai, dammeli se sei capace.
15: No, allora praticamente, siccome siamo...
13: Perché anche Ale adesso è senza macchina, hai capito?
15: Sì, no, ma io ho ho due lavoretti in realtà, molto facili da fare e che si guadagnano tanti soldi. Il primo è la sagoma per un lanciatore di coltelli non vedente. Se può interessare. Il secondo è giberna per l'acqua per dei nomadi del Kalahari. Però ti devono svuotare tutte le budella e cucire tutti i buchi del tuo corpo e ti riempiono come un otre di acqua e ti trasportano sui cammelli.
13: Sì, e perché non lo fa lui? Quelle cose lì? Hai capito? Fatela tu quella cosa lì e non me.
15: Adesso compro.
13: Hai capito?
15: Compro la vita
13: telefono
15: di 18
13: e non fammi più telefonare, per piacere. Solo Matteo e pure Obama.
15: Ti giuro che passerò la vita ad addestrare dei topi per vomitarti addosso.
13: Non mi interessa una bella merda secca.
15: Ma guarda, adesso veramente mi hai fatto innervosire. Adesso
13: schifosi.
15: Adesso spendo tutti i soldi che ho per far parlare un leone e mandarti a fare in culo per spegnarlo. Bastarda!
14: Bravo Paolo!
16: Radio 105. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
17: Pronto? Pronto? Pronto?
18: Siete.
17: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
18: Sì.
17: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signora, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
19: Pronto?
17: Pronto, signora?
19: Chi parla?
17: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
19: Sì.
17: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
19: sì,
17: sesso.
19: No.
17: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche
19: sì.
17: come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
19: Vabbè, io devo andare a lavorare.
17: No, dai. Senti, usciamo sì. insieme.
19: Siamo piedi per terra.
17: Trombiamo insieme, amore.
19: Sì.
17: Spariamoci
19: ciao,
17: una panna rivoltata in faccia.
19: Ciao
17: amore,
19: ciao.
17: Baciami amore, ciao, baci. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
19: Porto.
17: Pronto?
19: Sì.
17: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
19: Guardi, io ci sento un tempo, mi ho ammazzato.
17: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
19: Pronto?
17: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
19: Pronto?
17: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
19: Sì, no, se la ficchi in culo.
17: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiudi.
20: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
17: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
20: E come chiudiamo stavolta?
17: Questo cazzo.
21: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
22: Lo Zoo di 105.
23: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi, costantemente, che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo! Squalo!
24: Squalo!
23: Squalo!
24: Squalo!
23: Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina!
24: Mission Santina!
21: Nella puntata precedente...
25: Santina! Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
26: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
27: Ci stiamo a sentire, Matteo.
25: E poi digerirti per mesi. sotto una piazza.
13: C'è Matteo lì?
25: Un attimo, il mio viaggio che mi stavo facendo mi piaceva. Le passo Matteo, signore.
13: Sì, va bene, grazie.
0: Signora, sono Alfio. No, Matteo non c'è adesso, l'abbiamo licenziato, ci ha rotto i coglioni.
13: Come mai?
0: Ha rotto il cazzo, c'è un cazzo.
13: Oh, santo Dio.
0: Senta, signora, l'ho chiamata perché è piaciuta un sacco a Maurizio Costanzo. Proprio, cioè, è innamorato di lei. Dice che lei gli fa fare il picco di ascolti.
13: No, stasera
0: parliamo. Mi ascolti un attimo, però parla sempre lei. Stasera parliamo di Vecchi di Merda e Sanremo. Allora, proprio perché lei non l'ha visto, gli interessa sapere il parere di una vecchia del cazzo veronese. No, glielo passo, un attimo solo.
13: Sì, a me mi interessa solo il telegiornale.
0: Bene, bene.
13: Il telegiornale mi interessa.
25: Sì, però ingoiarti, bastarda. Ti divorerò.
0: Allora, signora, un attimo solo. Allora, le passo Maurizio Costanzo, mi raccomando. Mi raccomando, signora.
13: Sì, Costanzo.
25: Ecco. Non andare a letto con
13: Maurizio
25: le scarpe.
13: Costanzo.
0: Allora, le passo Costanzo, un attimo solo, signora. Si concentri che oggi parliamo di no. Mi raccomando, un attimo.
13: Sì, va bene.
12: Buonasera, Santina.
13: Buonasera, come va?
12: È un piacere sentirla di nuovo.
13: Anch'io. Mi piace di averlo sentito. E
12: chi?
13: Anche mi piace sentire quando lo vedo sulla televisione, che è molto bravo.
12: Chi?
13: Bravissimo, sì, sì.
12: Chi?
13: E anche Maria De Filippi è bravissima.
12: Maria Di Filippo,
13: se
12: sì.
13: Se potessi anche io andare... cosa trovando un uomo?
12: Sì,
13: io
12: è un
13: sono
12: po' difficile.
13: Qua.
12: Vuoi
13: non
12: fare?
13: No, non sono.
12: Vuoi fare, Santina?
13: Sì, quelli che fanno, cosa si dice, no? La posta, quell'altra.
12: Capito dove stanno i vecchi?
13: Come?
25: Vuole chiavare la vecchia bastarda!
12: Sì, capito? Questo è dove stanno i vecchi?
13: Sì, quelli che fanno lì con Maria De Filippi della, non mi ricordo quando lei che le fa fa i cosi i uomini.
12: Sì, lo conosco il programma, Santina.
25: Adesso fanno la versione nuova adesso, vecchi
13: tutti giovani,
25: vecchie di merda e puttanieri.
13: No, guardi, io non sono andata a Sanremo, per dirti la verità.
12: Ah, non è andata?
13: No, sono stata a casa e sto bene a casa.
12: Infatti non l'abbiamo
25: vista. Sei una pezzente!
13: Sto bene a casa,
12: sì.
13: Perché ormai sono vecchia, ho 80 anni presto.
25: Non hai possibilità!
12: Certo, giusto questo.
25: Ho voglia di una Bentley!
12: Certo, perché non potendo muoverti è così.
13: Ma senti un po', chi è quei disgraziati lì che stanno parlando?
12: Sono i microfoni.
25: Sono indeciso se comprarmi una Bentley che vola.
13: E ora che la smettano, se no.
25: Una barca di 80 metri. Senti il rumore di un Rolex.
13: Se senti un po' di rumore, è una sedia.
25: Aspetta,
13: e se senti
25: aspetta.
13: Un po' di rumore, è la televisione.
25: Senti i bonifici, sono milioni.
13: Sto ascoltando un po' di televisione per passarmi via.
25: Senti
13: un po'.
25: Movimenti bancari.
13: Se no mi stufo stare qua sola.
25: C'ho così tante carte di credito che potrei edificare.
13: Siete tutti disgraziati, negri. Negri. E mi non mi fanno schifo i negri. Ecco.
12: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Sipario.

0: Ciao bastardoni! Fate uno scherzo a mia madre, che è in panico per un incidente con la sua macchina. Qualche mese fa aveva parcheggiato fuori da un supermercato e le è arrivata una denuncia di sinistro a suo carico da una compagnia di assicurazioni. In pratica la accusano di aver danneggiato un'altra auto mentre usciva dal parcheggio, ma all'ora dell'incidente mia madre stava seguendo un corso e quindi è impossibile che sia stata lei. Da mesi non ci dorme. Aggiungo che mia madre, ogni tanto, si beve qualche birretta con le amiche. Niente di che, ma potrebbe essere uno spunto. Datele il colpo finale. Round 1.
1: Pronto, scusi?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor...
1: Buongiorno, mi dica.
2: Buongiorno, la chiamo da Generali Milano, mi chiamo Mario Sanna.
1: Oh. Buongiorno, mi dica tutto.
2: Buongiorno, senta, io la chiamo in merito al sinistro denunciato il 30 aprile 2024.
1: Sì, mi è già stato mandato tutto.
2: Molto bene, quindi le è già pervenuta la documentazione?
1: No, assolutamente, a me non è pervenuto niente.
2: Assolutamente. E vabbè, e allora niente signora, le riepilogo brevemente io diciamo quella che è in questo momento la situazione dal punto di vista assicurativo. E
1: va bene.
2: Niente, noi abbiamo effettuato la perizia sul veicolo che è stato tamponato dalla sua autovettura. Dalla perizia effettuata ovviamente dalla nostra parte risulta approssimativamente un sinistro che oscilla tra i 5.000 e i 5.750 euro in base ad adesso.
1: Com'è possibile?
2: Questo è il risultato della perizia. Quindi io la chiamavo.
1: Cioè, può ripetermi di nuovo il danno? Poi allora, dopo glielo dico, non c'è problema.
2: Sì, sì, allora. Tra i 5.000 e i 5.750 euro. Questo in base al costo del paraurti che è stato danneggiato.
1: Ma è ancora tutto per aria, perché io per adesso ho bloccato. Io le spiego, io adesso ho bloccato perché ho consegnato la settimana scorsa la mia assicurazione perché c'è il GPS, la mia macchina.
2: Sì.
1: Allora, il veicolo all'Aldi, dove io sono 4-5 mesi, che quasi tutti i giorni la parcheggio lì perché sto andando a scuola di OS.
2: Sì.
1: Il veicolo è rimasto fermo dalle 14.32 o 36, adesso non mi ricordo più, e io ho fatto l'avviamento alle 19.03 mi sembra. Peccato che io ero a scuola e c'ho il CFP con 13 testimoni che dicono che io non mi sono mossa dal posto.
2: Per quanto riguarda il lato della nostra assicurazione, ovviamente noi abbiamo provveduto a fare le opportune verifiche su quanto lei ha dichiarato, e le devo dire che al momento i rilevamenti affidati al GPS non vengono ritenuti affidabili, nel senso che sono comunque dei congegni
1: però,
2: che possono essere facilmente manomessi. E ci sono però le telecamere del negozio Aldi di Fossano, di cui noi abbiamo acquisito i filmati, che invece purtroppo a quanto risulta le danno torto, signora. Quindi io...
1: E dove sono queste telecamere? Scusi, sono... io solo la foto.
2: No, sono telecamere di sicurezza che riprendono a circuito chiuso, a ciclo continuo, 24 ore su 24.
1: Ma io vorrei vederle comunque.
2: Ma questo assolutamente,
1: perché
2: signora.
1: Io ho la testimonianza della direttrice del CFP.
2: Lei comunque è stata lì per quasi 4 ore, ma magari, che ne so, esce a bersi un caffè, a fumarsi una sigaretta, a fare una telefonata.
1: No, perché sono sotto la loro responsabilità. E poi c'ho 13 testimoni, le mie compagne di scuola, che possono dichiarare che io non sono uscita dalla scuola.
2: No, ma signora, guardi, anche la nostra assicurazione è in grado comunque di produrre dei testimoni, nel senso che è una cosa molto
1: semplice. No, qui c'è qualcosa
2: che
1: non mi quadra, perché non è possibile. Difatti ho già dato anche tutto in mano alla finanza
2: certo.
1: Da stamattina, che stanno anche guardando loro, perché non è possibile una cosa del genere.
2: Guardi,
1: mi dispiace.
2: No, non dispiace anche a me,
1: sono
2: signora.
1: Calma,
2: sì,
1: cioè,
2: signora,
1: capisce
2: anch'io.
1: Che lei mi sta dicendo che avrei provocato un danno del genere, di cui la mia macchina non ha neanche un graffio. Cioè, qui c'è qualcosa che
2: però consideri, mi scusi signora, consideri che la sua è un'auto tedesca di grossa cilindrata contro comunque un veicolo economico. È inevitabile che comunque in uno scontro il veicolo economico riporti il danno maggiore.
1: Se io, ma poi mi scusi, voi l'avete visto le telecamere?
2: Sì, noi abbiamo acquisito.
1: Ha visto che io farei fatto retromarcia o cosa ha fatto, non lo so.
2: Guardi, mi faccia capire signora, così non le rubo tanto tempo. Lei non è intenzionata a pagare?
1: No, io per adesso no, io di faccio tempo fino al 20, da cosa mi ha detto la mia assicurazione, a produrre tutte le
2: non
1: le
2: è
1: cose
2: quello
1: che
2: la sua assicurazione ha detto a noi. Comunque se lei non è disposta a pagare, io purtroppo devo farla pagare con il nostro avvocato
1: ma ci mancherebbe altro. Io
2: certo, le passo l'avvocato Pistacchio, che si occupa del caso, e ne discute con lui. Round 2.
3: Buongiorno signora, sono l'avvocato Pistacchio, laureatissimo. Come sta?
1: Malissimo, comunque va bene così. Ci
3: allora,
1: avanti,
3: senta,
1: dai.
3: Guardi, io ho avuto modo di guardare la sua pratica al volo, però da quello che mi risulta, signora, lei deve pagare circa...
1: Ma non devo essere io comunque, deve essere la mia assicurazione. Dunque i danni...
3: Sì, però questo ovviamente, signora, come ben sa, incrementerà la sua polizza e poi tutta una serie
1: no,
3: di...
1: No, ma aspetti, allora lei mi sta chiedendo soldi in nero?
3: Beh, signora,
1: mi faccia capire.
3: Signora, in nero, adesso non usiamo termini compromettenti.
1: Blocchi tutto. Mi dispiace.
3: La prego.
1: Ho già capito. Ero già convinta che era una truffa e adesso sono ancora più convinta che era.
3: Ma come si permette, signora? Quale truffa?
1: Buongiorno,
3: un cazzo, signora, mi scusi. Quale truffa? Pronto? Sta scellerata, ubriacona, basta, richiama subito sta bastarda.
0: La signora si è incazzata come un antilope. Per recuperarla chiamiamo il figlio e gli diciamo di provare a calmarla. Altrimenti il famigerato avvocato Pistacchio sarà costretto a farle una querela penale forte per guida in stato di ebbrezza. Dopo una mezz'ora la richiamiamo per scoprire se è più predisposta a collaborare. Round 3.
3: Pronto?
1: Buongiorno, mi dica, chiedo scusa.
3: Signora Mariangela, capisco che sia un po' nervosa, siamo tutti un po' nervosi, siamo vicino alle vacanze, quindi...
1: No, ma non è vacanze, perché devo passare un esame a tutti i costi e allora sono un po' fuori,
3: Capito. Però, allora, noi abbiamo fatto un po' di ricerca, lei sa che l'Aldi di Fossano è munito di telecamere di sicurezza. Noi,
1: ma tutti.
3: Ecco, abbiamo avuto anche una sua amica, presumo sia una sua amica, la signora Marisa, che ha fatto anche da testimone. Signora, questo...
1: Marisa, e chi è
3: questo? Questo rimane
1: Marisa,
3: fra me e lei. Ok, rimane
1: sì.
3: Fra me e lei. Mi hanno detto, sta persona ci ha detto che lei quando esce, fa la pausa insomma dai suoi corsi, si fa due cicchetti, insomma due birrette, e lei quel pomeriggio lì l'hanno vista barcollare verso la macchina, ha fatto questa retromarcia, ha picchiato dentro la Jeep, ci ha sparato sti 5.700 euro di danni, deve capire, e poi se ne è tornata a scuola. Cioè il danno è molto importante, non so se ha visto le fotografie dell'auto.
1: No, nessuno mi ha fatto vedere niente.
3: Arca miseria, la macchina...
1: Come ho già detto... No, nessuno mi ha fatto vedere niente, io non ho neanche un documento in mano.
3: Signora...
1: Non posso dire niente.
3: La macchina è accartocciata, cioè voglio dire, se lei si beve due birrette e poi mi fa ste retromarce così al Castle McCormick, capisce che...
1: Sì, comprendo.
3: Allora, intanto mi deve abbassare un po' il gomito, perché sennò i danni diventano maggiori.
1: Cioè, ma voi volete un bonifico, qualcosa?
3: No, signora, non noi. Lei dovrebbe... Se vuole, la mettiamo in contatto con la vittima e si metterà d'accordo.
1: Sì.
3: Le paga magari metà danno direttamente. È tutto in chiaro, signora. Mica stiamo parlando di nero, robe varie. Lei prima parlava di nero, noi assolutamente no.
1: Allora dia il mio numero a questa persona e ci metteremo d'accordo. Io qualcosa magari glielo posso dare, con la rivalenza coprirò poi l'assicurazione.
3: Le ripasso il funzionario e così si senna e si mette d'accordo, d'accordo? Round
1: 4. Buongiorno,
2: signora. Allora, come penso abbia pattuito con l'avvocato, sono 5.700 euro, di cui 2.350 vanno corrisposte direttamente al nostro cliente.
1: Sì.
2: Ok, il nostro cliente si chiama Marco Mazzoli e lei è nello Zoo di 105.
1: Allora avevo ragione prima di incazzarmi come una bestia.
2: Signora, è uno scherzo di suo figlio.
1: Sì. Ecco perché che gran figlio di buona donna.
3: Vabbè. Suo figlio, signora.
1: Cioè. Vabbè, va, lasciamo perdere, va.
2: Si è spaventata, cioè, signora?
1: No, spaventata no, incazzata sì però.
2: Perché è incazzata, signora?
1: Ma no, ma perché, cioè, vabbè, io pure ho telefonato alla mia assicurazione, fate un po' conto voi cosa ho combinato, vabbè,
2: non si preoccupi, signora, la spolperanno fino al midollo.
1: Grazie,
2: salve.
4: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti.

0: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai,
4: dai. Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
5: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per fare un po' di spiegare.
6: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
7: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
5: Non me lo fanno mai dire.
7: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
5: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
4: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
5: Perché? Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
4: E invece non vengo.
5: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
4: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
7: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
5: Ma questo perché mi mette la mano in... Mike, la guardia, la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
4: Fammi... Dai, Leo!
5: Dai, un cazzo! Come
4: fai? Tu vai avanti, no?
5: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
4: questo gorilla stavi per
5: sì,
4: dire.
5: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. La guardia, dice che gli bruciava la pancia.
7: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
8: 105 105. Lo Zoo di 105.
9: Dissapori. Dissapori. Dissapori.

0: 17esima puntata, che quindi porta sfiga soprattutto a Mazzoli, speriamo. Big Bud Spencerson è finalmente riuscito a farsi eleggere Führer, padronale dell'azienda, e ne è molto orgoglioso. Ma le cose con sua figlia Pamerda non vanno per niente bene.
1: Pamerda! Che cosa stai dicendo, Pamerda?
2: Hai capito benissimo, ho un nuovo fidanzato.
1: E che cosa ne è del precedente?
2: E io non l'ho mai amato, Alfion. Ci stavo insieme solo perché mi obbligavate.
1: Pamerda, Alfion è il figlio del maggior azionista di Cosazione. Il suo matrimonio doveva garantire l'unione di due famiglie potenti. Se tu lo lasci, i minchia che mafia non la prenderanno per niente bene.
2: Ma come puoi pretendere che mi sposi uno che di cognome fa minchia che mafia?
1: Ma cosa ce ne importa del cognome? Sono gente per bene.
2: Ma se la prima volta che siamo usciti insieme, Alfion mi ha portato a un'esecuzione sommaria.
1: Ecco, vedi? Che ragazzo brillante, molto originale. Non il solito banalotto che arriva coi fiori. Ti porta a cena fuori e poi ti fa ubriacare per fare sesso con te insieme ai suoi amici, come facevo io con tua madre, d'altronde.
2: Io non voglio avere a che fare con quella gente.
1: Che cosa intendi con quella gente? Bada come parli, i minchia che mafia sono bravissime persone, Pamerda!
2: Ma uccidono la gente!
1: Esagerata! Uccidono, diciamo che sopprimono tutto al più.
2: Ma io dovrei sposarne uno? Che nemmeno amo?
1: Ma cosa c'entra adesso l'amore col matrimonio?
2: Papà, non insistere. Io ho conosciuto un altro ragazzo e mi sono innamorato di lui.
1: Non voglio neanche sentirtelo dire.
2: Ed è poi una brava persona. Lo sai dove mi ha portato al primo appuntamento?
1: No!
2: A cena fuori, poi mi ha fatto ubriacare per fare sesso con me insieme ai suoi amici, che peraltro sono nazionali di basket del Camerun.
1: Va bene. Avrà fatto colpo con un grande classico che non tramonta mai. Ma che cos'altro ti potrà dare nella vita? Che lavoro fa?
2: Gian Brandon fa il pittore.
1: Il pittore? E tu vuoi lasciare uno stimato ragazzo per un pittore?
2: Sì, un pittore. Cosa c'è di male? Anche il nonno era pittore.
1: Ma il nonno non era tuo nonno. Era in realtà uno sceicco sotto falso nome.
2: Non fa niente. Io gli volevo bene come se fosse un nonno. Ancora mi ricordo di quando mi prendeva sulle ginocchia e gridava Allah Akbar, cagna infedele.
1: Ma poi che pittore era il nonno? Quando mai l'ho visto dipingere?
2: Perché non era uno sceicco sotto falso nome, era un pittore dissidente della Corea del Nord che si fingeva sceicco, che si fingeva nonno.
1: Avrei dovuto capirlo dagli occhi a mandorla.
2: Beh, sono contenta che l'hai scoperto. Ora, se non ti dispiace, vado a fare le valigie.
1: Le valigie?
2: Io e Gian Brandon ci trasferiamo in Veneto.
1: In Veneto? Ma cosa ci andate a fare in quella landa desolata e indipendentista?
2: Lui come pittore aderisce alla scuola del Germano Mosconiani, dei postmodernisti che disegnano soprattutto madonne.
1: Amore, amore, non mi intendo di arte, sono eterosessuale io, lo capisci?
2: Te la faccio breve. All'interno dei Germano Mosconiani, lui vuole fondare un nuovo movimento artistico che si basi sul dipingere solo belle fighe del Veneto.
1: Ma che razza di progetto di vita è?
2: Io lo amo e lo seguirò anche in capo a Montebelluna, provincia di Treviso.
3: Pamerda seguirà veramente Gian Brandon in capo a Montebelluna? E riuscirà Gian Brandon ad avere successo dipingendo solo belle fighe del Veneto? Lo scoprirete nella prossima semicensurata puntata di Dissapori, che si intitolerà

0: Lo Zoo di 105.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Buonasera e bentornati a Insider, Funiculi Funicula e Forza Napoli. Mi lascio andare ad espressioni tipicamente partenopee, perché quella gocciola ammuffita di Bruno Vespa mi sta facendo il mazzo a tarallo con gli ascolti e tengo bisogno di un po' di terroni, perché altrimenti mi rimandano a scrivere i bigliettini dei Baci Perugina, mannaccia Maron. E invece gli ha già spaccato sta strunzata in coppa alla camorra. Così mi mandano a fare i pacchi al posto de che è il lubaccalone ballerino di De Martino. Quanto sono belli i pacchi. In questo paese di fasci e di mafiosi l'unica certezza rimasta è che tu dici, che ne so, Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia e paf, te chiove addosso una cascata di bucchiacchella. Magari voi non lo sapete, ma la canzone Quando chiove di Pino Daniele era una metafora dello squirt. Va buò, Yamannanz, parliamo di criminali pezzi di merda, che è con quello che mi guadagno da vivere. Solo un attimo che mi faccio un ciupito col sangue di San Gennaro. Prosit. Ah, meglio della tequila col verme, N'gula Mamt. Stasera conosciamo più da vicino un pentito di mafia, un gola profonda, un infame, come lo chiamiamo noi del settore. Quella cloaca del signore Natale Morgillo, detto Olisoform. Buonasera, signor Morgillo.
3: Buonasera, dottor. Mamma mia, quanto è fetente questo posto. Quant'è che non passate la lucidatrice?
2: Natà, fatte le cazze tuoi. Piuttosto ci dica, qual era esattamente il suo ruolo nella famiglia di Salvo, per la quale lei ha lavorato, prima di sputtanarla come un infamone?
3: Gli faceva il lupulizzatore, dottore Saviano, puliva le cose.
2: Lupulizzatore. Quindi lei, diciamo, ripuliva le scene dei crimini mafiosi, liberandosi di cadaveri, bossoli di pistola, impronte digitali?
3: Beh, non proprie. Ecco, più che altro faceva i pavimenti, ma poi pure tende, tapite, battiscopa. A volte iettava pure la munnez.
2: La munnez, certo, una parola in codice per definire i cadaveri crivellati di colpi dei membri della cosca rivale. E come si disfaceva di questa cosiddetta munez? Li squagliava nell'acido? Li dava in pasto ai pitbull? Oppure li gettava in qualche pilone di cemento?
3: No, ma che? Pigliava le sacchette e li portava dentro alle cortile delle condominie. E poi un poco di vetro di là, la carta di qua. E i rifiuti organici dentro l'u contenitore apposite.
2: Mio Dio, avete sentito? È terribile, questa merda analfabeta strappava gli organi a persone ancora vive per rivenderli al mercato nero in una borsa refrigerata. Agghiacciante.
3: In che senso merda analfabeta? Io sono ragioniere, lo sapete?
2: Zitte, state zitte. Taci, Lauta. Veniamo al motivo della sua presenza in questa trasmissione, che guardano solo i morti di fame che non hanno Netflix, perché lei, signor Morbillo, detto Olisoform, a un certo punto ha cantato.
3: Morgillo, il cognome è Morgillo. Sì, comunque io e Aggie sempre volute diventare una star del neomelodico. Me songhe fatte pure i capille come Nino D'Angelo, ma essendo che sono pelato nel mezzo, Aggie fatte sole li capille bionde ai lati e lunghi, solo che sembravo Goldrake e la gente non mi pigliava sul serio quando cantava le cose d'amore.
2: La smetta di tergiversare, lei ha fornito agli inquirenti i nomi di tutti i componenti della famiglia di Salvo, è vero o no? Strunz.
3: Sì, sì, è vero, ma perché quello Iorne, lo portiere, era malate e l'ho sostituite io, che lui è marito a mia cugina Annunziata. E allora è arrivata stu poliziotte e mi ha chiesto chi abita nello stabile e ci ho detto i nome e i cognome.
2: Ma si rende conto, lei quel giorno ha aiutato gli sbirri a localizzare ben 5 latitanti, ha praticamente tagliato la testa ad uno dei clan più potenti della camorra. Si rende conto, brutto coglione?
3: Come, brutto coglione?
2: Sì, brutto coglione. Ha idea di quanti libri potevo scrivere ancora sulla famiglia di Salvo, di quante trasmissioni televisive, conferenze, podcast potevo fare su quella gente. Stavo a tanto così dai pacchi, mannaggia la m***a. Poi arriva lui, stu cazzo di citofono umano, e mi rovina tutto. Chi te muort?
3: Chi te vive?
2: E chi te stramort? Levatemelo dalle mani che lo gonfio, sto rovina famiglie.
3: Ma allora, dottore Saviano, per quella cosa che mi aveva promesso di piazzare mia nipote all'eredità, non se ne fa più niente.
2: Natà, cerca di levarti Rocaz, perché altrimenti l'eredità, tua nipote la prende sul serio, quella tua. Comincia a correre, strunz. E vedi di non zigzagare troppo, che con ste luci basse non vedo un cazzo, a fangule.
3: Oh, oh, oh, ma siete scemi, oh.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ed ora, la seconda parte di Alan in Love, lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
2: Che lei, signora, lei è lì che stacca i pompini al pecoraio magico, però dai, non va bene, signora.
3: Lo so, questo è giusto, dai, hai ragione tu. Ma però anche lui deve fare il suo dovere.
2: Ma tutte e due?
3: Non ha 2 anni, signora, e nemmeno 20.
2: Allora, senta, io qua adesso l'unico modo per risolvere è che bisogna divorziare da questa troia che si è sposato suo marito.
3: Ma guarda che io non sono sposato col pecoraio, non sono unita, non sono niente per lui. Hai capito?
2: Però è lì in casa che la smammella tutta, non va bene, porca. Allora, le passo un attimo il nipote di Aldo, perché è lui che mi ha fatto sapere che si era appena sposato, Aldo. E troviamo la soluzione, qua è un casino.
3: Ah, si è sposato anche Aldo.
2: Aldo si è sposato con la puttana.
3: Sì, si è sposato e ha avuto anche un figlio. L'ho sentita, lo so questa.
2: Un attimo, le passo
3: lo
2: Franco.
3: Sai,
2: le passo Franco.
3: Ho sentito che Aldo.
4: Santina.
3: Si è sposato e ha avuto un figlio.
2: Stai zitta!
3: Dimmi.
4: Santina.
3: Dimmi.
4: Sono Franco Santoro.
3: No. Sì, lo so.
4: Non so se mi quello è il tuo amico, il tuo amicone, giusto? Ecco, allora, cosa è successo? Praticamente, quando tu hai azionato lo Spirimbawi, capito? Abbiamo sentito la voce di Pietro. Allora Aldo si è arrabbiato.
3: Adesso.
4: E allora Aldo mi ha detto: nipote, trovami una bella ragazza che Santina mi ha fatto arrabbiare e io me la voglio sposare. E io gli ho trovato Vanessa Sturbenborg, che è una...
3: Vanessa.
4: Eh?
3: Hai trovato una Vanessa?
4: Sì.
3: Sì, hai trovato una donna.
2: No,
3: sì,
2: è per suo marito, signora. Aldo adesso è bigamo, che non vuol dire che ha 2 cazzi. C'ha 2 mogli, una più puttana dell'altra. Adesso gliela passo, parlatevi un attimo. Allora, un attimo.
5: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
5: Sì, salve signora. Buonasera.
3: Pronto, sono Santina.
5: Buonasera Santina. Io sono Vanessa, la nuova moglie.
4: Di Aldo,
5: sì.
3: Di Aldo.
5: Vanessa Sturbenborg.
3: Vanessa?
5: Sì.
3: Aspetta che parlo io una volta. Adesso ce n'aveva la moglie e ce l'aveva una cinese. Ha avuto un figlio dal cinese Aldo che si chiama
2: aspetti signora, parentesi.
3: Allora, che non sono deficiente neanche stupido del
2: parentesi signora, tutto nella sua testa,
3: e
2: tra l'altro
3: Aldo l'ha lasciato la moglie, giusto?
2: Sì.
3: E ha è un bambino che si chiama Alessandro. E ti pare giusto perché questa ragazza era una cinese, adesso si è sposata con una... No, perché ne ha avuto 100.000 Aldo, di donne.
2: Tutto nella sua fantasia, pensi.
3: Tanto fare sesso con una donna, con 2, e quella lì che ha adesso la conosco bene dalla voce. Chi è?
4: Santina, ma questa
3: hai capito? È giovane.
4: Ma questa nuova
3: e
4: è una bella figa.
3: Che hai detto. Non dire bugie.
4: Santina.
3: Hai capito? Perché non sono falsa io. È Marianna.
4: Santina. Questa che ha trovato adesso, zio, è buona, è figa, non come te che c'hai le mammelle appese.
3: Ma io non faccio la puttana come fa quella lì. Hai capito? Come ha fatto una vergogna che ne ha avuto 100.000, fammi sentire bene. 100.000. Una sera un'altra ancora.
5: Ma signora, il fascino delle giovani.
3: Cambiava una donna e gusava e faceva figli e poi ne ha avuto anche una cinese.
4: Lo amara.
3: No, guarda, c'ha avuto quella cinese. Come mai che la lasciata?
2: Mi faccia parlare, signora.
3: Che aveva un figlio,
2: signora,
3: che cadava.
2: Signora, signora, mi faccia dire una cosa. Purtroppo
3: non si fa così a lasciare le mogli.
2: Signora ha ragione, in realtà.
3: Io ho avuto cammini.
2: Stai zitto, e ti darei una coltellata nella giugulare se potessi.
3: Sì, va bene, dopo quando mi hai dato una coltellata
2: ha ragione, signora.
3: Sono sottoterra e tu vai in galera.
2: Ha ragione.
4: Campanaro, lo amara.
2: Mi fa parlare?
4: Lo amara.
3: No, guarda, sarai tu lo amaro perché c'hai una donna e lo so chi è.
2: Mi
3: è qui a San Martino. E la
2: mi faccia
3: bene.
2: Parlare.
3: La di questa donna.
2: Stai zitta.
3: No, lo so. Ho la fotografia di questa donna che sta qui a San Martino con Alberto.
2: Si chiama Marianna, va bene?
3: Sì, Marianna.
2: Sì, Marianna. Aldo Basso ha sposato Marianna, ok?
3: Sì.
5: Ecco, lo accetti, signora?
3: Parla, parla.
5: Deve accettare questo matrimonio d'amore, signora, ok?
3: Come?
5: Deve accettare questo matrimonio, va bene? È una,
3: no,
5: è una,
3: guarda,
5: è amore.
3: Io non firmo, perché... Aldo lo conosco prima,
2: no,
3: di lei.
2: Deve
3: e poi io sono stata al bumper con lui.
2: Allora?
3: Hai capito?
2: E quindi?
5: Ho capito.
3: E poi sono stata anche in, al Carenego.
5: Signora.
3: E ho fatto un pompino, se vuoi saperla, con lui. E ho avuto un bambino anche.
4: Monocoloide.
3: Sì, io sono una monocoloide. E poi ho avuto un bambino che si chiama... non mi ricordo. ha avuto un bambino che si chiama Madonna.
5: Non si ricorda?
3: Mango? Sì, c'aveva un bambino e siccome lui non era capace di farlo,
5: Mango,
3: l'hanno tagliato, le hanno fatto il taglio cesario. Davanti l'hanno fatto venire fuori questo bambino. E
5: è venuto fuori?
3: Ciao mamma!
5: Ah, ha detto così, appena
3: diceva.
5: Uscito.
3: Hai capito? Davanti l'hanno fatto venire fuori questo bambino.
5: È venuto fuori?
3: Ciao mamma!
5: Ah, ha detto così, appena...

0: E come va a finire? Ti lascerà, se penso, prima che crepi ancora questa sera, te lo auguro io, che crepi ancora stasera, hai capito?
1: E perché intanto mio marito, stasera ci vado a letto io con lui.
0: Sei una vigliacca, la zarona assassina, l'uomara schifosa.
1: L'uomara?
0: Tu sei la l'uomara negra, negra, negra, puttana, troia, che mi hai portato via mio marito. Ma vedrai, non ti stai tanto con mio marito, perché lo conosco bene, mi ha portato che saremo, hai capito? L'uomo era schifoso, che sei altro, non schifoso, puttana, troia.
2: Grande! Beh, con questo finalone ci meritiamo un bel applauso, signore e signori. E vi diamo appuntamento a settimana prossima per nuove e travolgenti avventure di Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Alan in Love. Ovviamente firmato Zoo di 105.

0: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
1: Eccoci qua, finalmente Insider è in onda su Rai 3. Due Rai in più di chi lo cesse di Pino Insegno, che si è pure tagliato la barba perché gli puzzava di culo di ministro. Io invece la barba la tengo e sapete di cosa puzza? Di pucchiacca, sient, annusa, è ancora fresca. E stiamo qua per conoscere da vicino uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo, un marchio che ci ha fatto guadagnare tanti soldi, soprattutto a me, la Camorra. Se non c'era la Camorra oggi scrivevo gli armoni per Letardone, con la pucchiacca a tracchiulella che guardano chi lo cesti Temptation Island. E invece sto qua, in televisione, pagato da voi. Meglio non bucare da Elodie.
0: Insider.
1: Concedetemi soltanto un attimo per inspirare rumorosamente e fare il mio iconico sguardo assorto che fa aumentare la suspense e bagnare le pucchiacche sapiosessuali delle ZTL. Ecco, fatto. Sento già sgocciolare sui divani. Mo' che ho smesso di sembrare uno sorpreso a cagare sotto un cavalcavia, possiamo iniziare il nostro percorso, un lungo cammino che ci porterà a scoprire come si diventa mafioso. Praticamente un tutorial, così tutti potrete farlo a casa e io potrò scrivere altri libri e fare altre trasmissioni. Questa si chiama Economia Circolare, segnatevelo. E questo percorso lo faremo in compagnia dei peggiori uomini di merda, al 41 bis, tirati fuori dalle latrine delle carceri più fetenti del nostro paese. Mica quei quattro strunzi inzivati che vanno dalla Fagnani a dire io mi sento gatto, io mi sento pantera, io songo nu serpente, mocca all'arca di Noè. No, noi teniamo i criminali veri, originali, non taroccati, che a Napoli non è una cosa banale. Stasera è con noi Don Pasquale Squagliachiumma, detto o Silke Pil. Buonasera, Secchio di Lota.
2: Buonasera a lei, dottore Saviano. Vedo che non l'hanno ancora sparato.
1: Cominciamo dal suo soprannome. O Silke Pil, così violento, così atroce. Perché?
2: Che lei è una cosa di famiglia, dottor. Mio padre se strappava e pile da Opiet, mio nonno puro, e pur anche mia madre, che teneva certe zizzone pelosissima.
1: Mannaggia, Opate Turk, è terribile.
2: Sì, sì, terribile. Quando mi allattava dovevo continuamente sputare i peli dalla bocca. Però questa roba dei pili è proprio forte dentro di me. Pensa che 4 anni fa, al concerto di Gigi D'Alessio, maggio

0: stampate in un mazzo e pile che pareva un'insalata. Pili di cazzo lunghissimi e ricciutelli.
1: Mostruoso.
0: Poi gliel'ho cacciata in faccia a Gigi mentre cantava Tu che ne sai. E per un quarto d'ora sembrava o concerto di Caparezza.
1: Bene, bene, che alla gente piace quando siamo raccapriccianti sul servizio pubblico. Raccapriccianti come il ruolo che lei ricopriva nella criminalità organizzata. Che cosa faceva?
0: Io facevo l'autista, dottò, guidavo l'ufurgona.
1: L'ufurgona, dunque un veicolo veloce, compatto, adatto a rapimenti, incursioni, attentati.
0: No, no, mozzarella, carciofole, patane, a volte pure qualche sacco di farina per le pizzerie.
1: Chiaro, narcotraffico, dunque spostava grandi quantità di coca.
0: Coca, birra, pure vino, ma non tante quantità, qualche cartone, ma più che altro puparuoli, percocche. Le cose che mi chiedevano la famiglia.
1: Certo, tutti carichi in codice che venivano gestiti dalla famiglia di Lauro per la quale lei ha ucciso. Brutta merda.
0: Ha stato un incidente, dottò.
1: Un incidente, o fratello Katz. Quanti ne ha fatti fuori? Lo dica, figliezzoccola, lo dica.
0: Uno solo, dottò. Tale Caivano Michele. L'aggio tirato sotto in retromarcia. Uscendo nu parcheggio in divieto di sosta. Ogni volta che ce pensi mi viene da strapparmi le pile. Quelli del petto. Guarda. Ai ai. Ah.
1: E che fedenzia. Ma avrà fatto qualche rapimento, qualche estorsione, che ne so, un pacco bomba di un cadavere sciolto nell'acido.
0: None, dottò. Furgona e pili tutte iurne.
1: E che cazzo, un petardo in un cestino, un calcio nei coglioni a un prete, niente?
0: A giurite di no, dottò. Ma che siete muto spastico?
1: E non ti vergogni?
0: No.
1: Ominicchio, Lota. Ma come si fa, dico io, alla tua età? Neanche una strage, una cacciavitata nel fianco ad un padre di famiglia. Ma che uomo sei, merdo.
0: In che senso, merdo? Non è nemmeno italiano.
1: Dai, cazzo, levatemelo dai coglioni prima che gli spezzo i pollici e mandate qualcuno a scattare delle foto ai suoi figli quando escono da scuola. A da papà chius tu sgar, stu strunz.
2: Insider.
3: Lo Zodi 105.
4: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
5: Benvenuti, siamo qui in compagnia di Lupin. Benvenuto Lupin. Che ricordo hai del regista Takahata?
6: Zazà non arriva, chissà come mai.
5: Ma non c'è, non si preoccupi, mica siamo scemi, non l'abbiamo invitato.
6: Ma si può sapere chi diavolo sei?
5: Sono Maurizio Costanzo, sono un giornalista.
6: Qual è il tuo scopo?
5: Nessuno, te devo fare delle domande. Ma che te sei fumato?
6: È vero, scusami.
5: Benissimo.
6: Ti posso chiedere una cosa? Quando il corno del drago si infrange, il bianco Tamayura attraversa il tempo. Conosci questa leggenda?
5: Ma ho capito un cazzo, Lupin. Comunque, volevo sapere che ricordo hai del regista, capi? Che poi devo intervistare Heidi, veloce. La conosci?
6: Ah, è carina, gentile, è una vera bellezza. È morbida, morbida qui e in tanti altri posti.
5: Sì, vabbè, faccio prima Heidi, hai capito? Facciamo entrare Heidi. Buongiorno Heidi. Vedo che sei rimasta piccola e deficiente come nel cartone animato, Vabbè, una curiosità. Quando giravate Heidi, eravate tutti in una casa, vero?
7: Pensa, davanti alla casa non c'erano né monti, né alberi e neanche una capra.
5: Ammazza.
7: E sai una cosa? Si sentivano tutti proprio a loro agio là.
5: Giravano voci, però, che durante le pause vi accoppiavate con gli animali, con le caprette, gli orsetti,
7: eh? Sì, è così. Sai, abitano in stanze molto grandi, come uccelli chiusi in gabbia, e le finestre sono sempre sbarrate.
5: Ma lo sai che sei passata alla storia, non per il cartone animato, ma per il coro Heidi, troia.
7: E con questo?
5: Vabbè, contenta tu. Allora, un'ultima domanda. Ma Peter, noi rimanga fra di noi, era ricchione?
7: Questo proprio non lo so.
5: Vabbè, secondo noi sì. Arrivederci Heidi, sipario.
4: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
2: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
10: Che colore siamo dall'altra parte?
11: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
12: Un puffo morto.
11: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
10: Avevi detto...
11: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
10: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
12: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
11: No. Lì arriva tutto bello.
12: Bello,
11: sì. Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
10: Ah,
11: sì,
10: ah.
11: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
10: sì.
11: Lì invece no, si allunga.
10: Ah, quindi c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
11: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
12: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
11: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
10: Lo si mangia?
11: Lì tutta minchia.
10: Ma si pagano le tasse?
11: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
10: No.
11: In natura, non so, nel mangiare.
10: Sempre così. Minchia.
11: Sempre minchia, non
10: è? Cioè, è una vita del cazzo.
11: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
10: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
11: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
10: E puoi trombare?
11: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
12: Cioè come? Cioè?
11: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
10: Un groviera.
11: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
10: Ah no?
11: No, si trova nel fianco, pur sulla pancia, solo in gola.
10: Cioè, la passera in gola?
11: Sì, la passera in gola.
9: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
12: Non sei uno neanche che fuma tanto.
10: Secondo te Paolo è uno che tromba?
11: Ma va, se c'è l'abitudine del
10: cosa?
11: Del barbero non può trombare.
10: L'abitudine del barbero.
12: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
11: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
10: Non hai mai parlato con sua madre?
11: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
10: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
12: No, è sul lavoro.
10: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
11: Mai!
10: Eh?
11: Mai!
12: Dai, con calma.
11: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
12: Prova,
10: è vero.
11: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
9: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
13: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
11: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
12: Famosi Flipstone.
13: Dai,
12: ho fatto tilt col Flipstone.
13: Dai, c'è Freddy.
10: C'è Fred.
11: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
10: Dai, ba.
11: Bam, bam, blu, bam, blam, bam, bu, ciu, flu.
13: La moglie, vi.
11: Viva l'Italia. Italia, Italia.
12: Poi c'è anche CCC.
11: C'è Cendrasea, c'è che c'è qua a finire.
13: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
11: Di Saronno, al maletto di Saronno.
12: Animaletto.
9: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
10: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
11: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
10: Ancora.
11: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
9: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
11: Devono morire tutti i giorni.
10: No, scusa, questa la devi spiegare.
13: Non ho capito.
11: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
13: Sì.
11: E vedrai. Quelle se non si girano da una parte trova una cosa, e si girano dall'altra parte trova un'altra cosa.
13: Sì.
11: Non vivrai mai con te.
10: No.
11: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
10: Sì.
11: Vuole il pieno.
10: Il pieno.
11: La cosa piena.
9: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
11: Guarda, 52 anni.
10: Bello, un da. Scusami.
12: Guarda, cromosoma in più.
10: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
11: Guardi qua.
10: Guarda sua madre.
11: Ha 55 anni, mia madre.
10: Ma sua madre è uguale a lui.
12: Aspetta, se le metti
11: moglie,
12: in fila.
11: Mia moglie e mia madre.
12: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
10: Qui
12: chi è questo?
11: Lui. Io.
12: A che età?
11: A 23 anni.
10: Atom.
12: Ma perché negli anni 60 sembrano
11: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
12: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissimi.
11: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
12: Cioè adesso se lo vedi pensare,
10: ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
12: Ma non è neanche lui.
11: E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
10: Che cazzo di?
11: A te diventa così.
12: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
10: Mamma.
12: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
10: Come le candele.
11: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma non un brucazzo, è possibile.
10: Vaffanculo.
11: Come drive, però,
10: cosa?
11: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
10: Ma che cazzo?
11: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
10: 40 centimetri?
11: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
12: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
11: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, ma sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
12: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
11: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
12: Hai capito? Allora, a 65 anni
11: sta parlando adesso lui.
12: Deve andare a Taranto.
10: Grazie maestro.
12: Grazie.
10: Io ho visto la luce.
11: Hai visto la luce?
12: Sì. Anch'io sì.
11: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
14: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
15: Amore, io esco!
16: Vai via?
15: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
16: Quando stai via?
15: Non lo so, un'ora?
16: Perfetto!
15: Ci vediamo dopo allora!
16: Mi dedico a due cose!
15: Sì, lava i piatti!
16: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
16: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
16: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
17: Ostriche e champagne.
16: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
18: Porn Bob. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
16: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
16: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
16: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
18: Ostriche e champagne.
16: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
18: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
16: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
16: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
16: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
18: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
16: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
16: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
16: Oh, dai, Ambrogio foga.
17: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
16: Venga a me.
18: Anche tu mi fai impazzire.
16: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
18: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
16: Sì, spaccagliela sta bastarda.
17: Andrea, prendimi ora.
16: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
18: Sì.
16: Dai.
18: Dai,
12: dove vai?
17: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
18: Puttana. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
18: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
18: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo!
18: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo!
18: Eccomi. Scusa.
17: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
17: Sì.
12: Aspetta.
17: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
12: No.
17: Scusa, vista.
12: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
18: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
18: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
18: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
17: Oddio, anche a me!
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
18: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
15: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
15: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
15: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
19: Valuta il film.
12: Una merda.
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.
21: Lo Zobi 105 presenta La bastardata del giorno.
22: Ieri sera, verso le 22, mentre ero davanti alla TV a farmi una padellata di cazzi miei, ricevo una telefonata sul mio telefono fisso da parte di un'operatrice di una società telefonica. Chi di voi non ne ha mai ricevuta almeno una? Che, dopo aver risposto in maniera gentile, si è infastidita quasi insultandomi dicendo che dovevo ascoltare l'offerta che voleva propormi. Dovevo! Il risultato è stato da parte mia un sonoro vada a fare in culo lei e la... E se per una volta fossimo noi ad assillare sti gran rompicoglioni... Sentite un po'.
23: Alia, buongiorno.
22: Sì, buongiorno, sono a Spartame delle Cantine d'Italia, salve. La chiamo perché c'è un'offerta riservata a lei.
23: Questo è il centralino.
22: Sì, lo so. Riguardante un fantastico cesto del Trentino, contenente un chilo di miele della Val di Non, una bottiglia di prosecco Valdobbiadene e un chilo di patate della Maiga di Aldino in provincia di Trento a soli 57 euro.
23: Solo,
22: Sì.
23: Inviare un fax allo 0275.
22: No, io devo parlare con lei, signora. Ascolti questa proposta perché è veramente interessante e ad hoc per lei.
23: Sì, io sono il centralino, non ho la possibilità di acquistare nulla per conto di
22: No, lo deve acquistare lei, non
23: signore, io sto lavorando, mi spiace, non è questo il momento, grazie.
0: Signora, guardi, se no ho un'offerta dalla Toscana. Adesso di bastardo la richiamiamo.
1: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno, forse le è caduta la linea prima.
3: Sì, pronto.
0: Sì, buongiorno, salve, sono della Vini d'Italia. Senta, la chiamavo per una promozione ad hoc per lei, perché ci sono arrivate dalla Toscana queste 12 bottiglie di rosso di Montalcino.
3: No, mi scusi, la fermo sì. Subito, mi sa che ha sbagliato numero.
0: No, non ho sbagliato numero. Assolutamente, è un'offerta proprio per chi fa il consenter a voi. Adesso mi deve ascoltare. C'è una fantastica scatola con 12 bottiglie di rosso di Montalcino, un sacchetto di Cantucci di Pienza, accompagnati
3: ma
0: da una
3: lei come ha fatto a...
0: Allora, voi come numero? Fate a chiamare le persone a casa? La stessa cosa che ho fatto io in questo momento. Io chiamo e vi rompo i coglioni come voi fate a noi. E adesso ascolti un'altra proposta, se non ti va bene quella della Toscana. Ti do quella della Calabria. Una fantastica confezione di Cirò Superiore, una soppressata calabra piccante, una... Ascolti, sta cazzo di telefonato, te ne vai a fare in culo, tu e... Hai capito? Che dire, amici, Aspartame è il paladino di tutti noi cittadini. Colui che chiama i call center e vendica le rotture di cazzo che ci propongono ogni giorno. Non ce l'abbiamo con i ragazzi che lavorano nei call center, anzi. Però, raga, cioè, basta se diciamo no e no, non continuate a fracassarci i coglioni. Se no poi scleriamo, hai capito? Digli che scleriamo, se glielo sto dicendo, porco...

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. La vita è come una scatola di cioccolatini. Ne devi ingoiare una bella manciata prima di capire che in realtà si tratta di preservativi usati, messi lì dagli amanti di tua moglie per farti uno scherzo dopo l'operazione agli occhi. Ed è proprio un brutto scherzo del destino quello toccato all'impavido Don Alonso. Il Don Chisciotte della sartoria online si trova infatti in una situazione ben poco invidiabile. Dopo essere finalmente incappato nell'omicidio che tanto sognava, viene infatti arrestato dall'inflessibile generale Fuggi, con l'accusa di aver ucciso il giardiniere Paco, appena assunto alla promessa per esigenze di sceneggiatura.
1: Buongiorno, Don Alonso. Sono il generale Fuggi dell'esercito investigativo internazionale. Abbiamo ricevuto una telefonata anonima, Don Alonso. La nostra fonte dice di averla vista uccidere il giardiniere Paco.
2: Cosa? Non crederete alle fonti, spero. Ragioni un attimo, generale Fuggi. Che motivo avrei avuto per strangolare il giardiniere Paco?
1: Si è tradito da solo, Don Alonso. Non ho mai detto che è stato strangolato. Presto, arrestatelo.
2: Lasciatemi! Ma lasciatemi! Così mi stropicciate le braccia! Cameriera Nappa! Figlio Manuel! Diteglielo che sono innocente!
3: È stato lui!
4: Lui l'ha strangolato!
5: Visto, io l'ho strangolato!
2: Ah, traditori! Ma mi vendicherò! Mi strangolerò con le mie stesse mani, come ho fatto con il giardiniere Paco! Sono innocente però, eh!

0: Ora il nostro eroe si trova dunque dietro le sbarre, in attesa del processo, e non potrebbe essere più triste e sconsolato.
1: Ah, perché? Perché? Dimmi, perché mi hai fatto questo, Babbo Natale? Guardami, guardami, brutto ciccione pervertito! Sono un mostro orripilante!
2: Ora non so, c'è solo pensare per lei! Suo figlio è una giappona con sulla Tamagotchi!
1: No, ti prego, no! Non voglio che mi vedano così! Uccidimi piuttosto! Poni fine alle mie sofferenze!
3: Oh mio Dio, Don Alonso! Cosa le hanno fatto?
4: Santi numi, che orrore! Padre mio!
5: Chi ti ha congelato così? Sei brutto! Brutto! Sembri un periodo di Picasso! Periodo triste!
1: No, vi prego! Non rigirate il coltello nella tasca! Lo so, questa divisa da carcerato è davvero bruttissima! Guardate che taglio dozzinale! E queste cuciture? Ah, uno scempio, un vero scempio! Sono un mostro disgustoso, indegno perfino di pasteggiare con le più scadenti feci di ratto.
3: Don Alonso, non si butti giù, deve resistere. Lo fa già per i milioni di affezionati clienti che indossano con orgoglio il marchio di donalonsooutfit.it.
1: Sì, cameriera Nappa, forse hai ragione, ma ti assicuro che la vita in carcere non è affatto facile. Mi hanno messo in cella con Fedez e la Ferragni. Non fanno altro che litigare, truffare gli altri detenuti e riempirmi di botte. Sinceramente non so quanto potrò resistere. Se almeno lei avesse un po' di tette, ma niente, neppure quello mi è concesso. Ma ditemi, si sa qualcosa sulla cauzione?
4: Sì, padre. Purtroppo il giudice
5: ha stabilito una cauzione di 10 milioni di pesos, mica cucuzze.
1: 10 milioni di pesos? Ma per raccogliere tutti questi soldi dovrei alzare considerevolmente gli imbattibili prezzi di donalonsooutfit.it. Non potrei mai fare questo alla mia amata clientela. Non dopo aver lanciato l'imperdibile promozione In spiaggia con Don Alonso.

0: dobbiamo trovare un altro modo per tirarmi fuori da qui. Ci sono! Mi taglierò in tanti piccoli pezzettini e li getterò fuori attraverso le sbarre. Poi voi li cucirete assieme, badando bene ad aggiungermi qualche centimetro di cazzo preso dal cadavere di un delfino. Ho sempre sognato di avere il cazzo di un delfino.
1: Padre, purtroppo la medicina non è ancora arrivata a tanto.
2: Forse potrei sedurre una delle guardie e convincerla ad aiutarla nella fuga.
0: Non per essere offensivo, cameriera Nappa, ma tu non saresti in grado di sedurre neppure una pila di letame. Non avete un'idea migliore?
1: Che ne dici se ti facciamo arrivare un cucchiaio e tu ti metti a scavare come un dalpo, come le ali della libertà? Che bello, era il film quello sugli assorbenti, le ali della libertà.
0: Quello è un film, figlio Manuel con la barba. Nella vita reale le mura di una prigione non sono fatte di budino. Niente, mi sa proprio che sarò costretto a trascorrere il resto della mia vita in galera. Andate ora, non sopporto che mi vediate così un secondo di più. Addio. Addio.
3: Don Alonso, è libero di andare. Qualcuno ha pagato la sua cauzione, vai, vai, vai.
2: Davvero?
0: E chi è stato?
3: Questo te lo dico, nella prossima puntata.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Amico, che paghi la benzina in monete, vuoi arredare quel catorcio di merda su quattro ruote che chiami casa dopo la sentenza di divorzio? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento leader in Italia per i furti di automobile nel suo ampio parcheggio. Troverai tanti complementi d'arredo quasi legali come... Bilancia per Sagittario, 50 euro, no pelosi. Scivolo antiscivolo, 123 euro. Offerta pessimisti, pentola a depressione più bicchiere mezzo vuoto, 99 euro. Porta sapone più maniglia sapone più serratura sapone, 25 euro. Set di pesi già sollevati per bodybuilder pigri, 560 euro. Speciale 5 sensi composto da guardaroba più sentiroba più gustaroba più toccaroba più annusaroba, 10.000 euro. Orologio al pesto, 17,90 euro. Sciacquone stereo con rumore di applauso per cagate epiche, 67,90 euro. Cavatappi digitale, 81 euro. Pratico riavvolgitore di CD e DVD, 107 euro. Pavimento in moquette più pantofole in velcro per camminare pianissimo, 380 euro. Acqua dietetica in cestelli da 6 bottiglie, 2,90 euro. Tastiera computer monolettera per veri fan di Vasco Rossi, 44 euro. Diapason a corda Rutti, 8,80 euro. GPS da cazzo più sensore di parcheggio da culo per orge al buio, 2,90 euro. E questa settimana visita il nostro padiglione Estrema Unzione. In mostra per te alcuni dei ritrovati più straordinari per mettere accidentalmente la parola fine alla tua vita infame. Roba di inusitata pericolosità come... Fan asciugacapelli con fili spellati e manico in margarina, 27 euro. Spigoli da mignolo del piede a forma di cane e porco, 4,50 euro. Se non ti aiutiamo noi... Guanciale porta coltelli, 34 euro. Ordigno esplosivo con tutte e due i fili blu, 62 euro. Vagina in lattice con canini, 109 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo!
2: Yeah. Yo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, John... si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè,
4: come
5: è un principe lei?
4: Mio padre Narciso.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Bevi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo.
5: Bicazzo, bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non
6: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con un bicazzo in
4: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità
5: A.
8: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no.
4: E vai alle scarpe.
5: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
5: Le bibite!
4: B! Banane!
5: Le banane!
4: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
5: Bravo! Oh, infatti, si
4: io
5: sa,
4: non ho
5: esistono.
4: Non posso respirare con le bocche!
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
4: Voglio!
5: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella!
8: Cosa no? Cosa no?
4: Coccodrillo!
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
7: Vaffanculo!
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella!
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
5: Ci
4: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna!
5: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
8: Basta, si
5: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto,
4: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
9: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè.
15: C'è il sangue. Allora,
11: sì,
15: signora...
11: Questo
15: mi ascolti,
11: sì.
15: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
11: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
16: ha
15: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella.
15: L'uranio. Un poverito.
16: Cotechino.
15: Inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era cacciavite.
15: Porcaccia me se.
16: Porca ma...
15: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
17: Sì, scusa collega.
11: No,
17: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
17: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
11: Ho capito, ma per telefono.
17: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
17: Su tutto
11: quanto. Va bene.
17: Lo sport.
11: Sì.
17: I italiano difendiamo i colori azzurri.
18: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
17: Oggi è uno sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
18: Ah, all'ungherese?
17: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
18: Sì.
17: Ecco.
19: Glauco! A tavola che pronto!
17: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
19: Dai,
17: ma tu,
19: che
17: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
19: Dai che ti ho fatto l'insalata!
17: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
19: Dai che si raffredda l'insalata,
17: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
18: Sì.
17: Ecco, fa il colpo.
18: Ecco.
17: Uno.
18: Sì. Due.
19: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
17: Che Bagalov, porco di...
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
17: Allora signora,
18: sì,
17: sono quello della cacca,
18: sì,
17: dell'esame delle feci.
18: Sì.
17: Allora,
18: ma lei che si scusi,
17: farmacia.
18: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
17: No.
18: Tente
17: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
20: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
17: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
20: ma
17: fare la
20: cacca.
17: Ma
20: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
17: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
17: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
20: Non lo so, vabbè.
17: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
18: Bene,
17: visto.
18: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
17: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
18: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
17: Scusa collega, il colpo decisivo,
18: sì.
17: Decisivo?
18: Sì.
17: Perché il campione ungherese Nemecek...
18: Sì.
19: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
17: Ma l'insalata non si raffredda.
19: Dov'è tuo figlio?
17: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
19: Hai visto Peppino?
17: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
19: Chiama Peppino e dì di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Wow, wow, vecchio orso, che succede? Stai guardando un porno?
1: Uè! Guardando un porno lo vedi da tuo padre, eh? Quello che abitava sul cazzo di Rocco Siffredi. Vado ad ammazzare il maiale, brutto sacco di pulci con la scabbia.
0: Ma no, povero animale! Bau bau! E io in quanto animale ho anche empatia.
1: Ehi, povero animale, non vedi la tua madre, eh? Quella che usava le sogliole come salvaslip.
2: Ciao, nonnino mio crudele.
1: Ehi, crudele non vedi la tua nonna, eh? Quella a cui è venuta una paralisi nel buco del c***o. Dai, levati dalle palle, cosa fare qua?
2: Come sei strano oggi, vecchio orso.
1: Ehi! Come sei strano, vecchio orso, lo vedi la tua sorella, eh? Quella che cagava vergini che spruzzavano c***o. Dai, via, show! Torna a troieggiare la tua stalla qua, che devo sgozzare il maiale io.
2: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma guarda, nemmeno se riesci a farti crescere un brufolo con gli occhiali mentre fai un succhiotto sul collo di Costanzo. Tu resti qui e alza uno scudo missilistico a difesa del figone, chiaro?
0: Ucci ucci, sento odor di sbocco, merda e tarallucci. Eppure di buco del c***o che è marcito e dal quale escono dei vermi già marci dentro morti, che sono crisalidi che si trasformano in stronzi volanti e ti si infilano nel naso. Lo senti il puzzo, proprio quello che ti entra negli occhi? Anche gli occhi riescono a sentire la puzza di merda. Merda mon***o.
3: Ciao Heidi!
0: Ah no, bau, perché sono cane. E sono il bambino per il quale non avevo più aggettivi. Anche se impegnandomi dovrei imparare un'altra lingua per insultarlo.
2: Ciao Peter!
3: Heidi, ma che succede? Ti è venuto di nuovo un crampo al grilletto?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato ad ammazzare il maiale e mi ha lasciata qui tutta sola. Io ci volevo tanto andare ad ammazzare il maiale.
3: Tranquilla Heidi, per fortuna porto sempre un maiale qui con me, nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, prendi il maiale Heidi, prendilo.
2: Subito Peter.
3: Prendi sto maiale, ti piace un maiale?
1: Giù le zampe da quel cazzo, bastarda.
2: Ma vecchio orso, non dovevi ammazzare il maiale?
1: Sì, è vero, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è vegana.
1: Ah, ecco perché non digerisce lo sperma, la vecchia bastarda.
3: Ma vecchio orso, no, dai!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Liberté, égalité, in culo a te! E questo sicuramente lo slogan più adatto da recitare in faccia a Marine Le Pen e alla destra francese dopo i risultati delle elezioni di ieri. Infatti, dopo l'Inghilterra passata saldamente in mano ai laburisti, anche la Francia, con una mobilitazione popolare mai vista prima d'ora, ricaccia nelle fogne la marea nera francese, che fino a qualche settimana fa esultava e pensava di prendere il potere in Francia e in Europa. Quindi i francesi si svegliano antifascisti, il popolo francese dice no all'estrema destra e quindi, a conti fatti, insomma, a remare da quella parte sono rimasti 4 italiani e 2 ungheresi. E questa roba ovviamente durerà da domenica a lunedì, perché la gente cambia idea più spesso di quando cambia le mutande, ma per oggi è il momento di perculare tutti i fascioni che in questo momento sono lì nelle fogne a piangersi addosso. Apriamo la linea, voglio solo fascioni. Andiamo da Jimmy da Roma, vai Jimmy, apriamo con te, vai. Cosa ne pensi?
3: Che si gode. Cosa ne devo pensare?
2: Si gode, lei sta godendo.
3: Sì, Inghilterra e Francia rispondono al vento di sovranismo e di destra estrema che c'è in Europa e nel mondo.
2: E lei è contento di questa cosa?
3: Sono contento, nonostante Mélenchon non rispecchi molti miei ideali, con molto di più Starmer in Inghilterra.
2: Perché Mélenchon non rispecchia i suoi ideali? Perché?
3: Preferisco i riformisti e i liberali a una sinistra un po' più estrema rispetto a quella che vedo io, sicuramente non estrema.
2: Certo, quindi lei è una persona con il cazzo molto piccolo, quindi.
3: Esattamente.
2: Esatto, quindi le piace fare le cose a metà, diciamo. Lei mangia mezza pizza, beve mezza pinta di birra. Non le piacciono le idee chiare, lei.
3: No, preferisco le cose di via di mezzo.
2: È un po' un frociacchiotto lei.
3: Un finocchietto. Esatto.
2: Va bene, allora si sdrai su un piatto di pasta con le sarde e se ne vada a fa culo. Arrivederci. A lei. Andiamo da Domenico da Catania, vai Domenico!
4: Allora, questo qua è il presagio che il mondo sta finendo, cara.
2: Addirittura,
4: sì,
2: come mai? Spieghi.
4: Il mondo nelle mani di questi pezzi di merda di sinistra, certo, andrà allo spazio, guarda, sono tutti gay, proci,
2: certo,
4: tutti arcobaleno, non c'è più una famiglia unita, non una cosa unita, che sono tutti gay, puppi. Poi,
2: ma perché, sì, scusi, gli etero non divorziano?
4: Ma cosa, caro? Allora, ascoltami, l'etica di famiglia, caro.
2: Qual è l'etica di famiglia? Quella dei 1000 femminicidi in casa all'anno, quella è l'etica di famiglia.
4: Ma cosa? Allora, ascoltami.
2: 1000 femminicidi.
4: Quando c'era
2: il Duce era un secolo fa.
4: Tutti femministi, tutti. Ma vaffanculo.
2: Cosa bisogna fare coi froci? Lo dica, cosa bisogna fare coi froci? Dica.
4: Secondo me li devono buttare nei forni.
2: Allora, secondo lei le persone omosessuali, spieghi?
4: Nei forni, nelle fornaci. Intanto gli smartphone e questi telefoni intanto dalle famiglie devono essere aboliti totalmente.
2: Via gli smartphone dalle famiglie. Poi.
4: Capito? Via gli smartphone dalle famiglie.
2: Poi
4: si deve fare già a scuola un esempio pratico di famiglia, uomo, donna che scopano e fanno figli, cioè due uomini non possono fare figli. È normale che una famiglia non possa nascere, capisci?
2: Certo.
4: E due donne come fanno a fare una figlia? Esatto. Oppure tu daresti mai un bambino in mano a due gay o a due lesbiche?
2: Ecco.
4: Cosa può nascere?
2: E invece lo diamo.
4: Questo si chiama il vizietto, caro. Non è più un'identità.
2: Poi, va bene, sui froci ho capito. Il punto di vista sui froci è chiaro. Andiamo con gli immigrati, forza.
4: Con gli immigrati tutti nei forni. Oppure gli spariamo nelle navi, così non entrano. Come fanno a Malta? A Malta gli sparano con mitra dalle navi, capito? Così vanno via lì. Capisci, caro?
2: Certo,
4: questa è la soluzione.
2: I sindacati.
4: Sindacati, ok, facciamo che tutti quanti devono prendere gli stessi soldi, almeno 10 euro l'ora.
2: Aspetti, si fermi. Lei sta proponendo il salario minimo.
4: Il salario minimo
2: è una cosa di sinistra.
4: Va bene,
2: è chiaro che lei non ci ha capito un cazzo. Non ci ha capito un cazzo, se ne vada a fanculo. Patetico, non sa un cazzo. Quando ti toccano sui soldi sei morto.
4: È ancora peggio dei froci, bisessore.
2: Perché sei povero e impotente, questa è la verità.
4: Sei un succhiacazzi, io sono povero, ma.
2: Povero e impotente.
4: Sì, va bene, ma tu sei un succhiacazzi, io non lo faccio.
2: Povero e impotente. Io succhio i cazzi, ma li succhio su una Porsche. Arrivederci. Andiamo da Mandracone, che sicuramente avrà una lettura laterale di quanto accaduto in Francia. Andiamo a vedere.
5: Ovviamente tutte manipolate.
2: Manipolate. Perché? Spiegate.
5: Per creare un esercito di destra in tutta Europa.
2: In che senso?
5: È una vittoria, è una vittoria di facciata.
2: Ah, ok. Quindi la sinistra hanno lasciato vincere la sinistra per prepararsi a un golpe.
5: Sì, perché così quando loro sono belli all'opposizione si preparano tutti i carichi, prendono tutta la popolazione.
2: Sì.
5: E li hanno dalla loro parte, sono belli carichi, poi fanno la presa di Parigi. e si riprendono.
2: La marcia su Parigi, la marcia su Parigi, scusa se ti correggo.
5: Sì, sì, la marcia su Parigi. Ho parlato con il mio caro amico.
2: Chi è?
5: Il Talpa, che lui è uno che... E lui fa il netturbino, però
2: lui
5: ogni tanto va a
2: sotto copertura,
5: va a prendere la spazzatura sotto copertura nelle logge. E diciamo che ha intravisto qualcosina.
2: Cosa ha visto?
5: Degli scambi di sguardi, tra dei capi, destra, sinistra, incontri segreti che determineranno anche la terza guerra mondiale. Lo dico qui in anticipo.
2: Sì.
5: Ci sarà una terza guerra mondiale. È stata decisa.
2: È stata decisa.
5: Il vincitore.
2: Sì, chi è?
5: Il vincitore è già stato deciso.
2: Sì.
5: Probabilmente vi dirò solo una parola.
2: Sì.
5: Andorra,
2: e benissimo. Non dire altro, non voglio che rischi per noi, Mandracon. Un abbraccio, ciao. E chiudiamo ovviamente con il parere più autorevole, quello più gustoso da ascoltare. Direttamente da Grey School ci colleghiamo con l'amico mio. Amico mio, vive la France! Ovviamente con il parere più autorevole, quello più gustoso da ascoltare. Direttamente da Grey School ci colleghiamo con l'amico mio. Amico mio.

0: sono il tuo BFF.
1: Smetti di rompermi i coglioni
0: BFF,
1: per
0: BFF.
1: Telefono.
0: BFF.
1: Infame bastardo.
0: Ma perché? Perché tu scappi sempre? Io sono sempre là, non ti vedo mai.
1: Infame maledetto cane, non sta a farmi boia nel sangue.
0: Senti,
1: ti sei ti che te scappi come un coneglio.
0: Ma cosa?
1: Infame.
0: Ma
1: scappi,
0: cosa?
1: Mi mandi la polizia,
0: ma
1: mi mandi
0: cosa?
1: Per portarmi via.
0: Ma
1: bastardo,
0: cosa dici?
1: Cane.
0: In tutti i teatri.
1: Vergognati.
0: In tutti i teatri. In tutti i teatri. In tutti i teatri. Sono in tutti i teatri.
1: Non io ascolto, ma cane.
0: Cosa?
1: E quando parlo io, tu devi stare zitto.
0: Assolutamente no.
1: Porco d***ole.
0: Perché sei una persona pericolosa.
1: Scusa,
0: pericolosa. Pericolosa. Pericolosa.
1: Uno che salta fuori con le piramidi fatte dai marziani. L'elogio all'evasione. Gente che fa l'elogio all'evasione.
0: È un'opinione.
1: Perché che cazzo è trasmissione?
0: Io difendo. Difendo, io difendo la libertà. Difendo la libertà.
1: Ascolta. Dai, zitto. L'altro giorno ti ho scritto una e mi fai lontano.
0: Stai abbaiando.
1: Che cazzo di trasmissione conduci?
0: Stai abbaiando.
1: Che cazzo di trasmissione conduci?
0: A forza di stare coi cani hai cominciato a abbaiare anche tu.
1: Ma non so che l'elogio alla mafia, infame
0: bau. A forza di stare coi cani hai cominciato ad abbaiare anche tu. Sei solo a abbaiare, sei uno schnauzer. Non dici mai un concetto.
1: Ma maledetta merda, cane, mi arrivi sotto, ti stotenderò vivo, cane, ti toglierò il sangue, ti farò brandelli la pelle, la carne la darò a mangiare come veleno ai topi,
0: no, aspetta,
1: infame
0: no.
1: Maledetto cane, con le tue ossa giocherò a Shanghai, dai morire!
0: Lo adoro, che meraviglia, avrei detto Domino io, perché le ossa sono di grandezze differenti, ma anche lo Shanghai ci può stare. Un abbraccio a tutti, ciao, andatevela a fanculo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: 105 Mintasa.
1: Buonasera amici, guardate cosa indosso.
2: Sei Gladio, pirla, chi ti vede?
1: Che dici Pino? Non vedi che Nanda ha già fatto partire le dirette Instagram, Facebook e Periscope?
3: Pino, lascialo credere.
1: Dicevamo, oggi ho una pashmina della Rolex che ieri sera mi ha regalato la Betty.
2: Ma chi? Quella di tutto esaurito?
1: Ma no! Povero plebeo che sei. Ieri ero a Londra a suonare per Sua Maestà la Regina Elisabetta, che amichevolmente si fa chiamare, ma solo da me, Betty. Ero in console a suonare Your Mother Sita col mio splendido corpo secco ed eccitante. Arriva la Betty e mi chiede una hit per far muovere tutte le mummie presenti al ballo. Ovviamente le ho messo un pezzo di Pippo e Spine. E per ringraziarmi mi ha fatto avere questa pashmina. Cari ascoltatori, cosa vi ho regalato, eh? Oggi però ho anche una spiacevole notizia. Doveva venire a trovarci Lucianone Ligabue, ma mi ha mandato un vocale su WhatsApp. Ve lo faccio sentire, così capite che non dico menzogne.
4: Brutta troia, sì. Dai, dimmi che sei una troia. Puttana.
1: Sentito? Dai, vi do questa anticipazione. Ghe e Liga stanno collaborando ad un nuovo progetto. Purtroppo si sono dovuti fermare da Mario, il loro bar di fiducia. E Liga ha perso cognizione del tempo. Ma non vi lascerò a bocca asciutta. Tra poco, se sentite suonare il telefono, rispondete. Vi regalerò la mia bella voce casa per casa. Vai Pino, sparami una hit. Gli unici artisti che amo con tutto me stesso, i miei fra, Pippo e Spine, che l'anno scorso mi hanno regalato il remix di Rumba, la mia hit planetaria. Prima vi dicevo che Frate Liga non è riuscito a venirci a trovare oggi, e allora ho deciso di farvi sentire quanto 105 Mintasa sia conosciuto veramente da chiunque. Pino, fammi un numero a caso.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, ha già capito dalla voce chi sono, vero?
5: Chi parla?
1: Lo sapevo signora che mi avrebbe riconosciuto subito. Come sta?
5: Ma non ho capito nostrega!
1: Ah no signora, forse sta sentendo delle interferenze. Magari ho il telefono sotto controllo. Sa com'è? Anche la Digos vorrebbe intercettare la vita di un personaggio come me.
5: Senta, che aveva detto in giro?
1: Anche a lei, signora. Piacere di averle regalato, anche se per pochi secondi, la mia voce.
5: Vada via, Lorgin.

0: sentito, amici? Dai, ne facciamo un'ultima.
1: Sì, ma mi stai rompendo le palle oggi, te lo dico.
2: Pronto, chi è?
0: Eccolo, un altro amico che ascolta Mintasa.
2: Ma che vuoi che non ti conosco?
0: Ah, piace anche a suo nipote il programma?
2: Ascolta, sei scemo?
0: Grazie per essere dei nostri, la possa raggiungere il mio preziosissimo abbraccio.
2: Oh, hai sbagliato un numero, guarda che io non ti conosco.
0: La gioia che ti dà il far felice le persone è incredibile, amici. È bello sapere che voi ascoltatori esistete grazie a me. Ed è per questo che vi rinnovo l'appuntamento con 105 Mintasa a domani stessa ora. Saluto Pino J, alla regia Cartier.
1: Esploditi!
0: La sempre più bella Nanda.
3: Ma dai, mi hai fatto perdere lo schema, bastardo!
0: E vi lascio col detto del giorno. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.
4: C'è 105 Mintasa.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, in questi giorni si parla più che giustamente di alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche. Ricordiamo che ci sono anche le Marche, oltre all'Emilia Romagna. Ma c'è una piccola notiziola che nessuno ha messo in prima pagina, perché quando rubano una borsetta in metropolitana c'è sempre la prima pagina su molti giornali, ma quando qualcuno truffa lo Stato per 75 milioni di euro, la notizia compare solo a pagina 22 nella sezione cronache. La notizia riguarda la famiglia Elkan, che avrebbe, secondo la procura di Torino, sottratto 75 milioni di euro allo Stato sull'eredità della famiglia Agnelli, con un preciso schema criminale per evadere il fisco in Italia. Naturalmente noi siamo garantisti, ci sarà un processo, ma voglio sentire voi su questa truffa ai danni dello Stato. Apriamo le linee. Andiamo ad Andria, dove c'è Vincenzo. Vai, Vincenzo, vai.
5: Ma guarda, senti a me. Quelli là sono tutti una razza. Ci avevamo pure noi i soldi. Cioè io ho tolto i miei internisti.
4: Sì.
5: E voglio pure noi a fare le stesse cose. Quelli là criticavano tutti a Berlusconi che faceva le cose, ma se stavamo tutti nella situazione di Berlusconi, tutti quanti facevano le stesse cose che aveva fatto Berlusconi. Quelli sono quei cazzo di bastardi comunisti.
4: Sono i comunisti.
5: Hanno rotto i coglioni.
4: Hanno rotto i coglioni perché? Spieghi.
5: È perché quello faceva le cose, ha fatto del bene alle persone, poi i comunisti non bevono il cazzo.
4: Quindi scusi,
5: i posti di lavoro quello ci ha aumentato le pensioni.
4: Ha aumentato le pensioni. Senta, ma non ho capito il suo punto di vista. Quindi i comunisti rompono i coglioni alla gente perché si ruba i soldi. Non bisognerebbe rompere i coglioni alla gente che ruba i soldi.
5: Io sto dicendo che se io e tu e tutti quanti veniamo le ternissi, i soldi. Pure noi facevamo le stesse cose.
4: Quindi dice, scusi,
5: tutti la coscienza porca.
4: A posto, quindi lei dice, scusi, se uno è ricco è ovvio che ruba.
5: Non è giusto che deve rubare.
4: Non è giusto, no, spieghi perché non ho capito, ignorante bestia di merda. Non ho capito il suo punto di vista.
5: Non offende però.
4: Non è un'offesa, non è un'offesa. Lei è un ignorante, sì, è una bestia, sì, è una merda, sì, dal ragionamento che fa, sì. Quindi sono tre cose.
5: Se non eri ignorante non stavo in campagna.
4: Esatto, ma lei sa perché lei sa perché lei è in campagna a lavorare per 4.000 lire, lo sa? Perché lei pensa che sia giusto, pensa che sia giusto che i ricchi si inculano i soldi.
5: Non è giusto, non è giusto. Però
4: non lei ha detto che è giusto.
5: I comunisti che si incazzano e dicono le cose, quali si rubano i soldi. Perché se i comunisti avevano i soldi, pure loro se li inculavano.
4: Ecco, però nel frattempo se li inculano quegli altri e lei è contento e li difende pure.
5: A basta che non ce li inculi i comunisti, che sono tutti pezzi
4: è
5: di
4: questo.
5: Merda.
4: Quindi lei è felice nella sua povertà, crepi infelice nella sua povertà con una bella lapide di compensato. Lapide di compensato.
5: Almeno mi tolgo tutti i pensieri e vaffanculo.
4: Si ricordi di fare un bel buco nella bara, così la inculano anche da morto. Arrivederci. Andiamo da Ciro il camionaro, vai Ciro.
6: Ha fatto benissimo. Tanto qua se sei una persona onesta che paga tutto ti inculano, almeno loro li hanno inculati prima.
4: Lo sa che sono anche soldi suoi, sì?
6: Tanto se non me li inculavano loro me li inculava qualcun altro.
4: Chi li inculava, chi?
6: Ah, tutti quelli lì che prendono i soldi per tenersi gli immigrati in casa e poi li mandano in giro a rubare.
4: Per tenersi gli immigrati in casa li mandano in giro a rubare. Quanto ruba un immigrato?
6: Tanto.
4: Quanti immigrati ci vogliono per rubare 75 milioni di euro? Faccia due conti.
6: Beh, con quelli che fanno entrare di solito un paio di giorni,
4: secondo lei la criminalità a carico degli immigrati ammonta a 75 milioni di euro ogni due giorni?
6: In giro per strada non c'è più una persona bianca.
4: Non c'è più una persona bianca, perché le persone bianche sono migliori.
6: No, però diciamo che sicuramente delinquono meno, a meno che non sono terroni.
4: Perché
6: una volta gli imprenditori mandavano avanti il paese, loro sono ancora vecchio stampo.
4: Loro sono vecchio stampo, però quando c'è bisogno arriva la cassa integrazione. Chi la paga la cassa integrazione?
6: E adesso mi dici cose che non so,
4: è per questo, perché tu guardi le galline, ma i soldi della cassa integrazione glieli dai tu, pagando la tua cazzo di IMSS.
6: Tanto qua non ti aiuta nessuno, bisogna mangiarsi a vicenda.
4: Sai perché non ti aiuta nessuno? Perché i 75 milioni di euro che c'erano per aiutarti se li sono fottuti loro. E tu sei contento?
6: No.
4: E tu sei contento di prendertela nel culo. Allora ti posso dire, dammi il tuo IBAN che ti mando 12 euro per un bel vasetto di vasellina. Così te lo mettono in culo senza che provi dolore. Ciao. Un altro. È il momento di Mattia, vai Mattia, di la tua, vai.
7: Perché ha fatto bene a truffare lo Stato?
4: Perché? Spiega.
7: Spiega. Si sono messi i soldi in tasca e hanno fatto la bella vita, diventando gli idoli del 90% degli italiani.
4: Anche tu al loro posto avresti truffato gli altri italiani.
7: Esatto.
4: Perché?
7: per fare la bella vita.
4: E tu pensi che sia giusto?
7: No, non è giusto.
4: L'hai appena detto di sì?
7: Fa. No.
4: Sì, l'hai appena detto. Hai appena detto che tu sei felice di essere inculato dai ricchi. Che se fossi ricco faresti la stessa cosa. Ma siccome non lo sei, tu sei cornuto e mazziato. Tu sei povero e rimarrai sempre povero, perché sei un suddito, non sei un cittadino.
7: Hai ragione.
4: Hai già cambiato idea?
7: Abbastanza.
4: Porca puttana, vedi?
7: C'hai ragione, Bruciani.
4: Vai tranquillo, allora mandami 2 milioni di euro. Così, per il disturbo. Ops, non ce l'hai perché sei un pezzente di merda, zerbino, suddito, batteria del sistema. Vattene a fare in culo, anzi, vai a metterti in carica, vai, ciao. Mettiamo la ciliegina sulla torta di questa meravigliosa puntata con il mio biscottino fatato, il mio unicorno profumato, l'amico mio, direttamente da Grayskull. Amico mio, buon autunno.
1: Tango da trallo, via, sto ricoera, è merda. Cerca di sciopare, brutta merda. Cerca di sciopare. Sciopa, come che ha fatto i muslim. Sciopa per aria anche a tiga, adatta anche a tiga, adatta un telefoni.
4: Come mai sei, come mai sei diventato razzista, amico mio? Biscottino?
1: Infame maledetto, allora mi chiami tanto che conduci una trasmissione merda. Ascoltami.
4: Ti sto ascoltando, ma non dici niente.
1: Brutto coglione.
4: Ma
1: no,
4: certo che sono intelligente.
1: Ascoltami.
4: Certo, ti sto ascoltando, ma non stai dicendo niente. Non stai dicendo niente. Non stai dicendo niente.
1: Ascoltami quello che parlo.
4: Non stai dicendo niente. Qualcosa.
1: Solo passa male. Che roba, miei coglioni! Senti, porco, come fai muoio? Sangue in fame!
4: Scogliattolino!
1: Merda, cane!
4: Piccolo furetto?
1: Male che furetto! Furetto di un infame! Quando vengo lì, dimmi furetto! Quando vengo lì, bastardo di un infame.
4: Senti,
1: maledetto!
4: Scogliattolone!
1: Un coniglio, bastardo infame!
4: E tu lo scogliattolone!
1: Brutto onto, cane! Brutto onto!
4: Orsetto del cuore! Senti, io oggi ti chiamavo per sentire...
1: Non sta venendo per me i coglioni!
4: Vedi che non vuoi parlare!
1: Orsetto del cuore!
4: Vedi che non vuoi parlare!
1: Infame, bastardo! Cane!
4: Codardo!
1: Infame,
4: codardo! Codardo, non vuoi parlare!
1: Diretta.
4: Non hai niente da dire!
1: È tutto.
4: Non dici mai niente! Non hai niente da dire!
1: Di
4: cosa? Cosa? Ascolto cosa? Tu, la tua nenia e le donne!
1: Dale,
4: dai, forza!
1: Non ti parlerò quando ti arriverò sotto!
4: Certo.
1: Ti smutterò! No. Ti farò come un botello, cane! Ti farò pisciare sangue! Cane, te lo giuro, forse è l'ultima, cane, te lo prometto,
4: impotente.
1: Sarai l'episodio di punta di demoni urbani, brutta merda, te lo giuro, morirai male, bastardo.
4: Ma che cazzo è demoni urbani? Cos'è? Ah, è un podcast grandioso. Pensate, lui trova anche il tempo di ascoltare i podcast per caricarsi di livore e vomitarmelo addosso. La preparazione all'infamia. Stupendo, lo adoro. Alla prossima, andatevene a fare in culo, ciao.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Cappella, proviamo i nuovi razzi a propulsione sborronica.
6: Subito, signore. Attivazione razzi a propulsione sborronica.
5: Figata!
6: Signore, la devo avvertire. Stiamo per superare l'imene del suono. La minchiatura potrebbe subire danni strutturali e scrutali.
5: Oddio! Che succede, Cappella?
6: Il filetto in titanio si è spezzato, signore. Sta per precipitare su quella fattoria. L'avevo avvertita, coglione. C'è una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
7: Ehi, alito a spruzzi, come va?
6: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano.
7: Sì, Cappella, non si capisce un cazzo. Anzi, si capisce solo un cazzo.
6: Traduttore attivato, signore. La donna Pompino dice: glu glu glu, gnam, gnam gnam, ingoi, ingoi. Torna alla base che il signore oscuro ha attraversato il portale tra i mondi. Sbor, god, god, zerpuz, gnam, gnam gnam.
7: Ricevuto, sgranocchia cazzi. Presto, fai rotta alla base, Cappella.
1: I super erotici.
8: Iron Man, Iron Man, meno male che sei tornato con le tue belle palle rosse e gialle. Ma fatelo un po' solleticare col mio tridente cappellone, oh! Sì! Ma che rompicazzo che sei, donna Pompino! Va bene, va bene! Dobbiamo prima salvare il mondo!
7: Aggiornatemi sulla situazione!
8: La situazione è tremenda, Iron Man! Il signore dell'universo oscuro si trova a Rio de Janeiro e tutti i tentativi di farlo fuori dagli altri supereroi sono falliti. Quel bastardo ha già ucciso l'uomo Buffering e la donna Palermo.
9: Ma ciao ragazzi, guardate la mia nuova fighigna che si srotolasci un casci e poi si srotolasci in nuovi fighigna. Bellino, vero?
7: Capitan Sud America, non abbiamo tempo per la tua figa cazzo ora. Dobbiamo volare dalle tue parti e uccidere il signore dell'universo oscuro. Eccoci a Rio de Janeiro. Ora ci resta soltanto da trovare il signore dell'universo oscuro.
8: Eccolo, eccolo, lo trovangi, è enorme.
10: Ghi, io?
11: Ma perché ogni volta?
7: Sì, bravo, Squirtaman. Arrenditi, signore dell'universo oscuro.
10: Come? Io non capire. Io sono oscuro.
7: Non inganni nessuno, signore dell'universo oscuro. Cappella, armatura al cazzo, presto.
6: Subito, signore.
7: Penetrazione atomica.
10: No, no, attaccare, no. No, non fare male, no. No, aiuto, aiuto. Chiedere aiutare.
6: Signore, non vorrei essere inopportuno. Mi sembra veramente una scusa del cazzo per scoparsi qualcuno.
12: Pigliato un culo,
1: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
6: Donna Pompino dice: attento signore.
7: E tu chi sei?
6: Quella è la malefica donna Rutto di Figa. Con il rutto della sua fregna potrebbe scappellare un'intera città.
2: Prossimamente nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
14: Come sta? Merda!
12: Però.
14: Però. Però.
12: Però.
14: Però.
12: Però.
14: Però.
12: Però.
14: Però. Però.
12: Però.
14: Che è il suo però?

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
4: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolete, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcolare?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Lo sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un'enorme arachide!
4: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
8: Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie, guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata. Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
9: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Raversburg?
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
11: Ma che per la vita?
9: Stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
12: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
11: May.
12: Fiona May.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa. Gump.
12: Gump.
10: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
16: È facile, sei intuitivo.
10: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
12: No,
10: allora, oh.
12: No,
10: no. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
12: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
10: Pim pre pet nusa.
12: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre pet pam.
10: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburg della vita.
12: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
11: Non è Ravensburg teravidia.
10: Ravensburg.
12: Der.
10: Teraviba.
12: No, teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh. Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
10: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
17: No, no, non è Ravensburg. Non
12: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
10: Anche voi.
19: 105. 105.
7: Lo Zoo di 105.
19: Lui conosce tutti.
20: Ma chi?
19: Lui è pieno di pila.
20: Ma quando?
19: Lui c'ha le Ferrari.
20: Ma che cosa?
19: Lui c'ha le barche e le ville.
20: Ma va!
19: Lui è amico dei più potenti.
20: Ma figurati!
19: Lui sa sempre tutto di tutti.
20: Ma mollami!
19: Lui è... il cazzaro.
21: Pronto, amore? Cosa? Ti vibra il ciel? Mi è fatto venire in mente il mio carissimo amico Checco Salcina, quello delle vibrazioni. Cosa? Lo vuoi conoscere? Non c'è problema, ci penso io. Aspetta un attimo, va, che lo chiamo.
22: Pronto?
21: Franci?
22: Sì?
21: Ciao, sono Luca, come stai?
22: Bene, tu?
21: Bene, tutto a posto. Pronto?
22: Sì, sì, sì.
21: Senti, posso disturbarti un minuto?
22: Dimmi.
21: Volevo sapere innanzitutto come va. Tutto a posto?
22: Tutto procede.
21: Senti, allora ti volevo fare gli auguri intanto che un paio di settimane fa era il tuo compleanno, poi io non sono riuscito a passare.
20: Ma dove?
22: Grazie.
21: E poi ti disturbavo per un'altra cosa. Senti, io sto organizzando una festa.
22: Dove?
21: Sardegna, Cala di Volpe.
20: Ma chi?
22: Ah...
21: Tu ti ricordi, abbiamo fatto le vacanze, ci eravamo visti a Ibiza qualche anno fa, con tuo figlio.
22: Sì, sì, sì.
20: Ma quando?
21: E niente, se volevi venire, siccome c'è il numero uno, so che tu sei un amante, almeno mi ricordo che eri un amante della vodka.
20: Ma che cosa?
22: Ok.
21: Ecco. C'è il numero uno delle vodka in Russia, Tariko Rustam dell'Imperial.
22: Amica?
21: Numero uno, mio grandissimo amico. Facciamo la festa alla mia barca, quindi se vuoi venire mi fa piacere. Ovviamente non sono solo, sono tutti.
22: Sì, è per forza. Mi diventa un po' un problema dirti, cioè darti l'ok tassativo per oggi, anche perché ti do l'ok, poi dopo arriviamo lì, magari mi fanno un tour, c'ho la data, piuttosto che un'altra roba.
20: Ma che cosa?
21: Possibile, non ti abbiano mai parlato? Luca Alba? Festa, Cala di Volpe, Ibiza, Coral Island, ti ricordi?
20: Ma chi?
22: Sì, però...
20: Ma cosa?
22: No, perché mi deve aver parlato? Cioè, me ne avranno parlato, non so.
21: Riccardo, per esempio, Scamaccio, te ne avrà parlato, lui è venuto un anno.
20: Ma dove?
22: Ricky, sì, vabbè, però Ricky anche lui quando ci vediamo può parlare di tutt'altro, figurati. Sì, magari me l'ha anche detto, però chissà quando, cioè in che stato soprattutto.
21: Ecco, bene, sì, sì. Sappi che noi poi dopo la festa andiamo a Ibiza, quindi so che tu sei, cioè ti ho sempre visto lì, magari possiamo andare a cena insieme.
22: È chiaro, come no, certo, più che volentieri.
21: Ok, allora mi serve il tuo numero di scarpe.
22: 42 e mezzo.
21: 42 e mezzo, come il mio. Ok. Conosci la Supra?
22: Sì.
21: È mia adesso, eh.
22: Ma veramente?
21: Certo.
22: Ah, figata.
21: Sì, l'abbiamo comprata inizio di settembre.
22: Pensa a te. Beh, scrivimi anche magari, perché non mi esce il tuo numero.
21: No, chiamo dall'anonimo, se no mi richiamano e mi martellano, te lo do volentieri.
22: Perché no, più che altro, oppure mandami un messaggio. In modo
21: mando WhatsApp?
22: Sì, WhatsApp, dove vuoi, mi mandi il numero, mi dice, oh, sono Luca, tutto a posto, io cioè, almeno me lo segno, perché se no, anche perché i numeri sconosciuti è difficile che io risponda quando sono anonimi.
21: Insomma,
22: cioè.
21: Mi permetto, poi mi dici tu, no? So se, no? Se hai bene in mente, comunque, io giro solo Bentley, Rolex, sulla destra, sulla sinistra, due Rolex, io sono malato. Cioè a me l'Apo mi deve veramente pulire il c***o. Okay. Su 60 metri di barca, un codecasa.
20: Ma
21: Gruppo Ferretti, bellissimo, appena ritirata, una favola. E Equitalia me lo deve.
22: Poi metti la music, quella lì, un po' lì, quella dei giovani, via.
21: E che giovane, Calvin Harris ho chiamato.
20: Oh. Ma
22: dove? A me serve. Cioè, capito?
21: Casino.
22: Ma pensa a te, ma vedi come stanno? Si dice, ma ti pare che io devo fare musicista e prendere un cazzo una banana ogni volta? È una roba pazzesca. Devo fare il DJ. Non ho capito un cazzo della vita.
21: Ti dico cosa mi ha chiesto Robbie Williams?
20: Ma quando?
21: 400.000 euro.
0: più tutto il resto.
22: Buco di...
0: Sì, beh, bravo, bravo. Poi l'ho conosciuto, simpatico.
22: Beh, anche però... Robin Williams, voglio dire. Che cazzo.
0: Sì, a 400.000. 400.000 mi compro subito la Lambo nuova, no?
22: Appunto.
0: Vado a ordinare subito la Lambo. Cazzo, me ne frega Robin Williams. Sì. Io ti faccio passare un weekend che te lo tatui.
22: Guarda, figata.
0: Ok? No. Franci, ti mando il WhatsApp subito col mio numero, quando vuoi sono a disposizione. Qualsiasi cosa, attenzione. Case Milano, se sei un po' così di serata, c'ho appartamenti, San Babila, non ti preoccupare, ci pensa tutto Luca Alba.
22: Ok? Sì, dai.
0: Se ti si rompe la macchina, presente Luca Alba, mio garage, entri, non c'è problema, Franci, casa tua.
22: Figata, Luca, grazie, troppo gentile. Alla grande, Lucchino, ti abbraccio forte, grazie.
0: Grande, a presto, ciao.
22: Luca, ciao bello, ciao ciao ciao, buona serata.
1: Errore maledetto.
2: Ma chi cazzo lo conosce?
0: Pronto amore? Ma vuoi ridere? Ma quanti cazzo di soldi ha fatto quello lì con le vibrazioni? Meno male che la musica è in crisi. Pensa che ci ha invitati alla sua festa in barca a Cala di Volpe. Alla sua festa suona anche Calvin Harris e Robbie Williams. Mi ha anche detto che se abbiamo bisogno ci dà una delle sue case in San Babila. Ma mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
23: Il cazzaro.
24: Lo Zoo di 105.
25: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
26: resto è noi. Allora, fine settimana denso di notizie, di accadimenti politici e di cronaca, ma spicca fra tutte la dichiarazione di Papa Francesco durante un'intervista che dice che il femminismo è una cazzata e che i medici, attenzione, i medici che praticano l'interruzione di gravidanza sono dei sicari. Attenzione alle parole, non degli assassini, dei sicari, perché è peggio, perché il sicario viene pagato per commettere un omicidio. Quindi, secondo il Papa, tutti i medici che seguendo una legge dello Stato italiano compiono l'interruzione di gravidanza, che è assolutamente legale, secondo il Papa, sono dei sicari. Ora, io posso capire che ovviamente la posizione della Chiesa e del Pontefice siano chiaramente contro l'aborto, perché così dicono le scritture, ma secondo me bisognerebbe stare un po' più attenti con le parole, anche alla luce di alcuni scheletri nell'armadio della Santa Madre Chiesa. Ma voglio sentire voi, apriamo le linee. Apriamo con Ciro da Foggia. Vai Ciro.
27: Però guardi, io adesso come adesso sto lavorando, per cui non potrei seguirla, non potrei starle dietro.
26: Sì.
27: E la ringrazio, magari ci sentiamo un altro momento.
26: Grazie anche al cazzo, scusi. No?
27: E se lo mette in culo il cazzo.
26: Perché
27: se
26: dice? Perché è così aggressivo?
27: Come si dice? Scusi, dove l'ha messo il cazzo?
26: Dove l'ha
27: il
26: messo? Culo. Questo forse lei che è omosessuale. Lei
27: io non sono omosessuale.
26: Non è momosessuale. Cos'è che ha detto? Momosessuale. Cosa ha detto?
27: Paraculare. Paraculare.
26: Paraculare. Come funziona il gender paraculare? Mi spieghi?
27: Funziona che devi pararti il culo se no diventi un ricchione. Ecco.
26: Quindi lei indossa un abbigliamento atto a prevenire l'inculata?
27: Sì. Metto una giarrettiera di ferro.
26: Una giarrettiera.
27: Così nessuno mi può inculare. Capisci?
26: Tipo Robocop, diciamo.
27: No.
26: Tipo cintura di castità, si rende conto che il medioevo è terminato, sì.
27: Mocca forte con la corruzione, mamma.
26: Lei e tutta la sua famiglia di stronzi. Arrivederci. Torna dopo una lunga assenza nella Zecca un grande opinionista dalle idee chiare e lucide. È con noi Orso Bruno. Buongiorno Orso Bruno.
28: Ma è Orso Bruno,
26: Sì.
28: Tutto ok, tutto right. Cazzo right, detto americano.
26: Cazzo right, dice l'americano. Voglio sapere il tuo punto di vista sulla dichiarazione di Papa Francesco. Vai.
28: Papa Francesco è sempre potuto vedere, si è imbriacato.
26: Sei imbriacato, Papa Francesco.
28: Come se no, se vedi, lo dici no. Se lo vedi, lo è malato. Se lo vedi, lo è toro. Quanto è bello, vedi, no.
26: Ma è una filastrocca, scusa, non ho capito se sei alla processione di una santa o al telefono.
28: Che io sono sacro, sono credente a Gesù Cristo e la Madonna.
26: Sì, sei credente a Gesù Cristo e la Madonna, ma Papa Francesco ha detto che i medici che eseguono l'aborto sono dei sicari.
28: È vero, c'ha ragione Papa Francesco.
26: C'ha ragione, perché c'ha ragione? Spiega.
28: Caprovetta.
26: No, la provetta non c'entra un cazzo, quella è lei. Ma tu sai come si concepiscono i figli, sì? Come
28: sì,
26: funziona?
28: Fra poco divento papà e imbriacato, ma non sarà caso, viene muovendo, si porta la botta, valvasia, bianco, rosato, c'è bianco, rosato, sì. Rosso.
26: E tutti dentro di te simultaneamente. Sì, immagino che siano tutti dentro di te in questo momento, Orso Bruno.
28: Sì, Orso Bruno è bravo, di cuore, Orso Bruno c'è da una cosa da con il cuore, non con la mente.
26: Non riesco a capire, sembri lo scappamento di una Vespa 150, però una...
28: No, signore, signor Villacente, signor Maserati Ferrari, signor Stato Marella con Senna, quando c'è nel 82, nel 94.
26: Quando parli, io aspetto che entrino dei mammutones a completare la coreografia, perché non si capisce un cazzo.
28: Tutto a posto. Tutto a Cucci, alla famiglia Cucci.
26: Cucci, sì.
28: La famiglia, tutta la famiglia Cucci.
26: Sì.
28: Maria.
26: Noti in draghetisti, sì.
28: La figlia.
26: La figlia.
28: Vabbè, l'orsetta mia, Nadia, Nadia del Nadia. Bar, c'è il bar, dell'incrocio.
26: Nadia, sì, esatto, è gravida Nadia, no?
28: È grave, l'ho messo incinta, l'ho
26: messo. Hai messo incinta Nadia, benissimo, allora tanti auguri.
28: Non va bene, ti faccio battezzare.
26: Cosa? Ah, lo fai battezzare, sì, come lo chiamiamo, come lo chiamiamo?
28: Vincenzo Bruno.
26: Vincenzo Bruno.
28: Orsetto Vincenzo Bruno.
26: Orsetto Vincenzo Bruno. Un abbraccio e tante felicitazioni, Orso Bruno.
28: Ciao, ciao, ciao.
26: Ciao, ciao. Andiamo dall'alieno, da Barletta, vai alieno!
2: Poi non lo stai in Africa, sta rompendo il cazzo a noi, ai dottori.
26: Chi è che sta in Africa, scusi?
2: Il Papa, l'ho visto su Rai 1, stava live con i bongo bongo, là, come cazzo
26: con
2: si chiama?
26: Con i bongo bongo stava il Papa in Africa.
2: Ma scusami, i preti mo devono rompere il cazzo alle famiglie, che quelli figli non ce ne hanno,
26: esatto.
2: Legalizzati.
26: Esatto,
2: naturalmente,
26: perché,
2: non
26: scusi, lei sostiene, però, lei sostiene che quindi i preti abbiano dei figli non riconosciuti?
2: Le bizzucche che vanno in chiesa,
26: sì.
2: Ah, ma che c'è bello sto guagnolo, ma me le faccio dare due botte. Poi rimangono gente e rimangono cazzo cazzo. Sta pieno di uno che fa il cose.
26: Rimangono cazzo cazzo, che cosa vuol dire?
2: Che rimangono con la pancia piena,
26: quindi...
2: e poi se li devono tenere, perché poi non possono abortire e sono nemici di loro stessi.
26: Certo.
2: Però nel frattempo due botte dal prete nel confessionale te la fetto dentro. Vabbè, comunque la chiesa ha rotto il cazzo.
26: Ha rotto il cazzo la chiesa. Cosa diciamo al Papa? Cosa diciamo al Papa?
2: Che ha rotto i coglioni, fatti i cazzi tuoi. Chi vuole scopare scopa, se è successo è successo. E se non lo vuole non lo vuole. Adesso tutti sti cosi, cioè.
26: Grandissimo, un abbraccio, ciao ciao ciao. Ciao
2: ciao, ciao, bello, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
26: E chiudiamo come sempre con il lieto fine, esattamente come un rapporto sessuale, con lui, l'opinionista numero uno della zecca, direttamente da Grey School, l'amico mio.
3: Ma che cazzo sei che te che da rompermi i coglioni? Se non te cavolo, non te metti mai niente in onda.
26: Ma posso decidere io? Posso decidere io? Posso decidere io? Posso decidere io come fare il mio cazzo di
3: sangue.
26: Posso decidere io come fare il mio cazzo di programma o devi decidere tutto tu?
3: Tu non stai bene.
26: Ah,
3: tu,
26: io non sto bene.
3: Pronto, ti le sforzite, a te sei entrante il cervello, te caprosai il cervello. Tu sei un uomo puttana, quanto che te disprezzo.
26: Io...
3: Un onto maledetto.
26: Allora senti, barboncino mio, ciccio ciccio.
3: Non stare a rompermi i coglioni con questi epiteti, barboncino mio, biscottino mio, orsetto del mio cuore, sei cane.
26: Orsetto
3: non stare a rompermi i coglioni, buffone di un pagliaccio, di un codardo infame.
26: Fatina?
3: Non hai coraggio, te
26: Fatina?
3: Mi dico, se dopo te ne rompermi i coglioni,
26: dolce Fatina?
3: È orsetto del mio cuore,
26: Fatina?
3: Barboncino, voglio chiederti il Papa.
26: Retrogrado, retrogrado.
3: Ma che sto dicendo, ma mi
26: mai.
3: Cane.
26: No!
3: Te me porco te me ascolti!
26: Dici cacca!
3: Infame cane!
26: Dici cazzate, dici solo cazzate!
3: Tu dici cazzate, brutto cane!
26: Io
3: tu dici cazzate!
26: Io sono
3: e
26: un
3: se dicessi cazzate, fammi intervenire in diretta!
26: Ma cosa? Tu vuoi intervenire?
3: Ma non sei ogni volta che siamo cane fa di.
26: Stai balbuzzando perché non hai argomenti.
3: Arriverà,
26: cosa?
3: Ho preso i biglietti, ci vediamo a Padova, bastardo.
26: Tutte le volte cambi. Tutte le volte cambi.
3: Questa è la promessa.
26: Ah, dai.
3: Te lo prometto.
26: Non ce li hai i soldi per i biglietti per il mio spettacolo, perché
3: ma
26: sei un pezzente.
3: Infame, bastardo.
26: Pezzente.
3: Perché me lavo il contrario
26: Barbone,
3: tuo.
26: Non mi fai paura, mi stanno ridendo i peli delle palle. Io mi faccio.
3: Te li strapperò tutti uno per uno. Prima
26: certo.
3: Mi metto i guanti, perché mi fa schifo ciappare.
26: Minacce.
3: Mai
26: l'unica cosa che sai fare è minacciare, ma in realtà sei un piccolo coniglio impaurito.
3: Non è minacciare, cane.
26: Coniglio impaurito. Impaurito.
3: Sei tu, cane, che scappi come un vero infame.
26: Coniglio impaurito.
3: Sei tu che scappi.
26: Vuoi una carotina? Vuoi la carotina?
3: Carotina. Mi minacci.
26: Carotina, vuoi la carotina, coniglio impaurito, vuoi la carotina, ti porto
3: ma
26: la carotina.
3: Ma basta, cane, stavi a rompermi i coglioni, ascoltami quando ti parlo,
26: no,
3: infame, bastardo.
26: No, non ti ascolto, carotina, per te solo carotina, tu sarai carotina per tutta
3: la... Una volta,
26: certo.
3: Te lo giuro, mi arriverai sotto,
26: certo.
3: Ti smembrerò vivo,
26: certo.
3: Userai la tua pelle, cane, come tappeto in casa. Bastardo maiale, ti farò fare la fine che faceva fare Jeffrey Dahmer alle sue vittime. Morirai male, brutta merda. Morirai male.
26: Toglietegli Netflix. Togliete Netflix a questa persona perché non è in grado di distinguere la finzione dalla realtà. Però abbiamo scoperto che Carotina lo fa imbestialire più di qualsiasi altra cosa, vedi? È anche vegetariano, stimabilissimo. Alla prossima, ciao, andate a fritti.
4: Radio 105.
24: Lo Zoo di 105.
25: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
6: Leone, t'ha licenziato?
8: Ha
6: licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che t'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che? Come si chiama quello del programma?
8: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
9: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
8: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quella di tua madre.
8: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca c***o che c***o tua madre.
5: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
13: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
13: Pronto, sono Angelo.
8: Ehi, Angelo, dimmi.
13: Ascolta me.
8: Sì.
13: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
8: No, niente, non abbiamo fatto niente.
13: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
8: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
13: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
8: Cosa ci
4: non ti fai presa.
13: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
13: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
13: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
13: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
13: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
13: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
13: Alberto, scusa. Sono fatto. Aspetta lì,
9: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
25: La bastardata del giorno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Nel Wonderland di oggi, chiameremo gente a caso, con le voci campionate della famiglia porno.
2: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Andiamo.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
5: Ah, bene.
4: Presenta
1: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno, porno. Porno.
6: Oh, pronto?
2: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Ah.
2: Ho bisogno d'essere chiavata, sì.
6: Hai bisogno?
2: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Tira fuori quel cazzo, lo voglio.
6: Ma mo da qua come faccio?
2: Dammi il tuo cazzo.
6: Da qua non si può dare.
2: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Ma sono dove stai tu? Oh.
2: Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo. Ti posso rendere la giornata piacevole?
6: Ah?
2: Vieni, dai. Voglio solo giocare, dai.
6: E poi che ci fai quando giochi?
2: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Ah.
2: Dai, per favore. Così dopo possiamo lavorare tranquillamente e anche meglio.
6: Ma mi vuoi dire dove stai?
2: Ho bisogno di essere chiavata, sì.
6: Ma se non so dove stai, tu come faccio a dartelo?
2: Dammi il tuo cazzo.
6: Ti ho capito, ma dove stai tu? Oh, pronto?
7: Chi è?
1: Attenzione, anomalia nel sistema operativo, c'è stata l'attivazione automatica di Jürgen.
6: Chi è? Mi avete chiamato, dimmi!
7: Ah, Fanio per bene. Venga, entri, maggiore.
6: Dove?
7: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
6: Io sono in forma, sì, sono in forma.
7: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
6: Se è bella, sì.
8: Sto per sbarre.
9: Sbroro. Sì, che sbroro.
6: Ti sei venuto?
7: È in forma, maggiore?
6: Sono in forma, tu ti sei venuto?
7: E ha voglia di farsi la signorina Elgan, Fanuber?
6: Sì, ma tu te sei venuto tu!
9: Prendilo!
10: Pronto?
2: Sì, pronto?
10: Sì.
2: Perché non facciamo qualcosa?
10: Che?
2: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
10: Non capisco, che dice?
2: Ho bisogno di essere chiavata, sì!
10: Che?
2: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, voglio! Ti faccio licenziare.
1: Il sistema richiede l'aiuto di Jürgen, pronti al lancio.
11: C'è Jürgen, c'è Jürgen, c'è Jürgen.
6: Pronto?
8: Cappella.
6: Pronto?
8: Cappella.
6: Pronto?
8: Cappella.
6: Pronto?
8: Pronto? Guarda il mio castagno perché tra poco lo prenderai nella tua bella f***a.
6: Pronto?
7: Chi è?
6: Pronto?
7: Chi è?
6: Ma chi cazzo sei tu?
7: Ah, Fanio per bene.
6: Vuoi sapere chi sono io?
7: Venga.
6: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
7: E ha voglia di incularsi la signorina?
6: Sei un animale, una sorda amamata.
8: Guarda il mio cazzo come...
6: Ma chi... Pronto? Sta morendo.
9: Vai.
6: Grazie Soffini, fate capisci, sì.
8: Sto per salvare.
6: Pronto?
8: Cappella.
6: Chi è?
7: Allora, caro Fanuber. Chi è?
6: Tu devi dire chi parla, chi è?
8: Sto per salvare.
6: Che cazzo vuoi?
8: Cappella.
6: Ma che parlo? Sono Cappella, tu chi sei?
9: Sbroro.
6: Vaffanculo. Ma si può sapere chi vuoi?
9: Oh sì, grossa.
6: Vaffanculo, vai.
7: Questo è
4: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca di vestiario da cowboy, perché Giovannino, dopo aver visto una serie TV, ha deciso di cambiare stile. Bravo Giovannino, fatti fare pellame su da palle.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Madonna, come stai biascicando? Se non ce ne voglia tu, figurati io. Senti, negozi di cowboy?
3: No.
4: Cioè, scusa, cosa ho chiamato? Io ho chiamato un negozio che vendeva robe per...
3: Ma io sì, ma a livello di country abbiamo poco niente.
4: Ma allora facciamo prima che mi dici tu cosa hai, piuttosto che ti faccio mille domande, no?
3: Non so, c'ho solo degli stivali per country.
4: Ah, perfetto, mica solo. E l'80% del cowboy è lo stivale, cazzo.
3: Vabbè, ma perché... abbiamo poca roba anche di quello, però, perché non trattiamo.
4: Scusa, ma allora che cazzo apri a fare la Claire la mattina? Cioè?
3: Ascolta, c'è salto, c'è dressage.
4: Sai che mi hai detto i tre nomi di... potrebbero essere cantanti di un gruppo anni 80. Non ho capito cos'è il salto e il dressage. Sono due gay che cantano hip hop.
3: No, caro, il salto ostacoli e il dressage è...
4: Tu vendi le cose per stare sul cavallo a fare tutti i finocchi, ho capito cosa...
3: Okay, che devo fare? Pazienza.
4: No, no, beh, ognuno c'ha il suo business, non è che... No, certo. Perché ti spiego, so che sembra una telefonata di un pazzo, effettivamente sembra un po' un pazzo. Però mio cugino praticamente si è intrippato tutto guardando la serie Yellowstone e adesso è tutto inflippato nel mondo del western.
3: Okay.
4: Gli ho regalato il cappello, ma adesso vuole tutto il kit per essere tutto cowboy.
3: Allora,
4: no?
3: che io sappia, a Busto Arsizio c'è un negozio che vende roba monta western.
4: Minchia, se sei il numero uno ti offrirei una pezzata se fossi là.
3: Si chiama Lo Sperone.
5: Lo Sperone.
4: Il terrone, com'è che si chiama?
3: Lo Sperone.
4: Ah, tipo tanti terroni in spagnolo, Lo Sperones.
3: No. Lo Sperone, sai che cos'è uno sperone?
4: Qualcosa che si ficca negli occhi?
3: Vabbè, non sei proprio un cazzo allora di cavalli.
4: Io che cazzo ne so, io so di bamba, coltellate e sparatori, sono un balordo.
3: Niente figliolo, se vuoi rivolgiti lì che sicuramente trovi quello che cerchi.
4: Guarda, io ti auguro la migliore fortuna in un mondo post-atomico di non incontrare zombie che ti mangiano il cervello. Perché sei una persona che deve sopravvivere e mandare avanti la specie, cazzo.
3: Va buono.
4: Però se ti incontri ti buco. Ciao fratello, sono pazzo.
3: Ciao.
1: Tamarri.
5: Ma che cazzo dici?
4: Che se devi montare a cavallo cosa c'è il gistello?
5: Stiamo parlando. Se il cavallo alto... E non riesci a salire sulla...
4: Vabbè, parlo che sto Cristiano.
5: Pronto?
6: Pronto.
5: È il negozio che vende robe country da cowboy?
6: Sì, qualcosa c'è, ma poca roba. Cioè, cose molto semplici, niente di lavorato, di strano.
5: Mamma mia, quanto sei pazza. Ho capito. Sei di stivali cos'hai? Perché sto cercando uno stivale, diciamo che non sono proprio informatissimo. Cioè, se dovessi comprare lo stivale da cowboy, cioè quello serio... Quello che
6: sì,
5: proprio...
6: noi tieni conto che abbiamo cose per montare a cavallo normalmente, per cui sono cose abbastanza serie.
5: Serie.
6: Se vuoi, ci sono degli stivali che partono dai 150 fino ai 230 più o meno, i prezzi sono quelli.
5: Tipo Durango ce l'hai ancora? Esiste?
6: No, assolutamente. No.
5: Ma i Durango erano italiani, zia?
6: I Durango forse erano italiani, non mi ricordo. Yeah. Comunque partono, noi teniamo quelli dell'Ariat come stivale americano originale. Mm. E poi abbiamo qualcosa della Old West, che è una ditta spagnola che fa delle cose però americane.
5: Ho capito, Patrizia. Vabbè.
6: Però tutto molto semplice, niente di lavorato particolare, ecco.
5: Senti Patrizia, per capire bene, stavo discutendo con mio cugino su sta roba dei pantaloni.
6: Chi è Patrizia, scusa?
5: Tu non sei una ragazza?
6: Sì. Evidentemente no.
5: Ah no, dalla voce sembrava che eri un po'...
6: Addirittura.
5: Come ti chiami, Franco? Come ti chiami?
6: No. Vabbè, comunque, quindi...
5: Comunque, stavo parlando con mio cugino per capire se sti pantaloni da cowboy devono avere il cavallo basso o il cavallo alto. Per salire sul cavallo con la sella. Sto parlando! Sto finendo di coniugare la lingua italiana!
6: Ma è uno scherzo? È uno scherzo del mondo?
5: Sei tu lo scherzo del mondo, zio. Okay? Ma da dove cazzo sei uscito? Ah, l'ovetto chi... Minchia, hai detto di quelle cose che non me ne frega un cazzo proprio. Patrizia, ha chiuso.
4: Ma perché è maleducato? Stavo parlando,
5: questo è un tipo indeterminato.
4: Comunque il cavallo va a cavallo. A nanna.
1: Tamarri.
7: Buongiorno.
4: Sei la Rob di Country?
6: Sì.
4: Perché ti spiego, praticamente mio cugino si è intrippato tutto con la serie Yellowstone. Sai quello con Gary Costner?
5: Sì.
4: E vuole tutto l'abbigliamento, le cose, gli accessori. Voi cosa c'avete? La c'hai?
6: Ciao, tutto, ciao.
4: E tipo? Stivali, tipo speroni.
5: Tutto. Questo è un tipo indeterminato.
4: Comunque il cavallo va a
5: cavallo.
4: A nanna.
1: Tamarri.

0: rap, perché lui sembra un rapper degli anni 90.
1: Sì, è una gamba regular, non è una gamba larghissima, però sì, una gamba.
2: Hai visto? Ha ragione.
0: Ma il cazzo si sta stretto oppure largo che non si vede?
1: Cioè, nel dipende senso, dal cazzo.
0: Ma tu ce li hai i pantaloni con i cazzi, insomma, con la roba di western, no? C'hai tutto tu?
1: Sì, c'è tutto, sì, sì.
0: Allora vengo là.
2: E gli stivali...
0: Ha tutto, ha detto che ha tutto. Andiamo là e prendi quel cazzo che vuoi.
2: Vabbè, ho capito.
0: Cretino di
2: il
0: me.
2: Cappello, il Winston, come si chiama?
0: Il cappello di Whistors.
1: Di Whistors?
2: Sì, Whistors. La marca dei cappelli da cowboy. Come
0: ha
2: si
0: detto che c'ha tutto.
2: Di Stenson.
0: Oh, è il negozio che vende tutta la roba per coglioni come te.
2: Ma chiedi se c'è il cappello Stenson's. Come si chiama?
0: Ma andiamo là e lo vedi, cappello! Oh! Coglione!
1: Tutto ciò.
0: C'ha anche le pistole.
2: Chiedi se c'ha anche la sella per andare sul cavallo.
0: T'ha detto che c'ha tutto, t'ha detto.
2: No, perché non tutti hanno la sella da cavallo.
0: Hai anche la sella da cavallo?
1: Tutto ciò. Ha detto che... cavallo.
0: Oh!
2: Chiedili se c'ha anche i cavalli.
0: Non ce li hai i cavalli. Che cazzo vendi i cavalli nelle negozi?
2: Che ha tutto.
0: Cioè, secondo te quanto mi devo portare dietro per comprare un po' tutti gli accessori che servono?
2: Due cambi devo avere.
0: Due cambi.
1: Due cambi, quindi due stivali, due jeans, due cinture, due camicie, due cappelli.
0: Giacca, gilet.
1: Boh, 2000.
2: Lazzo.
0: Anche il lazzo, tutto quanto, insomma. Per essere un pagliaccio completo.
1: Boh, 2005.
0: 2005 tu in tutto?
1: Sì.
0: Ok, senti, se mi porto 1500 e 4 grammi di coca, te li... cioè, ci accordiamo?
1: Ma ce ne possiamo parlare.
0: Va bene, allora mi metto due crocche nelle scarpe e arrivo, dai.
1: Dai, grande.
0: Stai tranquillo, dai, che arrivo.
1: Va bene.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Amici politici, gentilissimi ed elegantissimi parlamentari, possiamo farvi una domanda?
3: Io volevo mandare a fare in culo Presidente del Consiglio e tutti i politici, perché mi sveglio ogni mattina a 10 alle 5, esco di casa alle 5 e mezza e ritorno a casa solamente alle 7 e mezza di sera. Mi faccio la media di 140, le volte anche 200 km al giorno. Sono laureato e faccio una vita di merda, tutto per ottenere 1300 euro al mese. Per alcuni vabbè saranno anche tanti, però per le ore che faccio, che sono alla media di 11-12 ore al giorno, sono una miseria. Ho 26 anni e se devo pensare che devo arrivare a 65 anni, forse 70, mi viene voglia di spararmi in testa.
4: Ciao bastardi, volevo mandare un grandissimo vaffanculo all'Italia del cazzo. Abbiamo politici che hanno 200 anni e continuano a fottersi i nostri soldi. Avete rotto i coglioni, spazio ai giovani, andate a fanculo! Ciao bastardi, ciao bastardi.
2: Si sono fatti odiare, ridicolizzare, massacrare. Hanno rubato, li hanno condannati, minacciati, ma loro non mollano. Anche perché chi glieli darebbe tutti quei soldi per non fare un cazzo? Loro sono i politici italiani.
5: Ciao belli, sono un odontotecnico, guadagno 7.950 euro l'anno, pago un mutuo di casa, una macchina, una carta di credito e sono pieno di debiti. Grazie Stato italiano, vaffanculo.
6: Volevo mandare un vaffanculo a tutti i politici di merda che prendono 20.000 euro al mese e noi dobbiamo tirare a fine del mese con 1.100 euro e poi non ci danno neanche le garanzie di un lavoro fisso. Vaffanculo a tutti i politici.
2: I politici italiani, degli immortali, strapagati, ladri che noi manteniamo e votiamo ogni anno.
7: Sto ascoltando lo Zoo, è pomeriggio e io sto lavorando. Sono in giro con il mio cazzo di furgone tutto il giorno. Mi faccio un culo così, prendo freddo e guadagno 1.100 euro al mese. E mi ritengo fortunato. I nostri politici ne guadagnano più di 20.000. E non fanno un cazzo. Ci avete rotti i coglioni, ci avete.

0: Questi sono alcuni pensieri di chi come te vorrebbe eliminarli tutti.
1: Ciao, da 105, volevo fare un commento riguardo ai nostri cari politici che hanno uno stipendio di 27.000 euro al mese. Facendo quattro conti, se loro prendessero uno stipendio di 5.000 euro, che è più che sufficiente, con i soldi che rimangono per 500 politici viene fuori 90 milioni e rotti di euro all'anno risparmiati. Quante cazzo di cose si fanno con 90 milioni di euro all'anno? Ciao!
0: I politici italiani.
2: Ciao, sono Marco da Modena. Io prendo 800 euro, ho 25 anni e i politici ne prendono 20.000. In che cazzo di paese viviamo? Ma vaffanculo, va! Ciao a tutti!

0: Ciao bastardi, io mi chiamo Marco. Io vivo con 165 euro, sì sì, 165 euro al mese di pensione di invalidità. Ho 33 anni e non sto trovando uno straccio di lavoro perché nessuno vigila che i disabili come me vengano assunti, che i posti per i disabili vengano effettivamente coperti e non nascosti. Fa schifo, come faccio con 165 euro al mese? Come cazzo faccio?
1: Ciao, sono Vincenzo da Palermo. Guadagno 600 euro al mese, già compreso di straordinario, e la mia fidanzata con due lauree fa la babysitter. Non riesce a trovare lavoro. Come cazzo dobbiamo campare, porca puttana? Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno, sono Monica, lavoro da 10 anni e guadagno 1000 euro al mese, sono precaria e lavoro 20 ore al giorno quando mi va bene, 7 giorni su 7. E voi politici cosa fate? Siete ridicoli nelle vostre macchine, nelle vostre case, ma io mi preoccuperei se fossi un re.

0: tamarri.
1: In questa puntata da Fuori di Testa, i tamarri sono alla ricerca di un paio di scarpe da ginnastica da comprare in negozio e poi da rivendere su internet per fare soldi per spenderli a mignotte.
0: Tamarri!
2: Sì. Anima, buongiorno.
3: Che cazzo fai? Mi fai aspettare che impazzisco proprio.
2: Pronto?
3: Ce l'hai le Bad Bunny, le scarpe di Bad Bunny?
2: Non ho capito, scusami.
3: Senti come ti schia il vaffanculo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny? Le scarpe di Bad Bunny?
2: Senti, se devi chiamare e fare lo stronzo al telefono,
3: Che cazzo stai parlando, cazzata?
2: Se vuoi invece parlare da persona educata, chiami e parli da persona
3: sputo
2: educata.
3: Negli occhi.
2: Hai capito?
3: Guarda lo sputo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny?
2: No, cercale online.
3: Pronto? Ma guarda te, uno è gentile.
4: Ha detto che te le devi cercare su internet.
3: Pensa a te, uno è gentile, la gente come si comporta.
4: Chiama internet.
0: Tamarri.
5: Corriere della Grande.
4: Cosa hai detto, signora, che non ho capito?
5: Quando?
4: Adesso che ha risposto, ha detto crack cracker, non ho capito.
5: Ah no, ma era la mia collega.
4: Ah ok, ciao. Ah! Senti, saccagnatissima, senti, sto cercando le scarpe da ginnastica, le Bad Bunny.
5: Le Bad Bunny?
4: Le Bad Bunny. Hai capito quali sono? Quelle lì che si mettono ai piedi. Ma se c'è un casino non riesco a capire niente.
5: E anch'io non ti sento.
4: Ah, adesso mi senti meglio? Pronto?
3: È bello che ti ha detto che non ti senti, c'aveva la musica a cannone.
4: Sì, sta rincoglionita.
3: Sta cogliona.
0: Tamarri.
6: Buongiorno, sono Nicolò.
3: Senti, pezzente, volevo sapere, c'hai mica le scarpe di Bad Bunny?
6: No, quelle no, le collaborazioni non ci arrivano.
3: Ah, che peccato.
6: Sono esclusive Adidas quelle.
3: Cazzo, quindi soltanto negozio quello alla marca, quella vera, non la pezzenteria,
6: esatto,
3: di merda che avete voi. Va bene, dai, fa niente, dai. Ma che scarpe c'hai sopra i 40 euro?
6: Sopra i 40 quasi tutte.
3: Ah sì, non è proprio roba che per coprire i piedi la roba che vendete voi? Perché pensavo che era tutta roba, cioè proprio copri calze, neanche scarpe.
6: No.
3: Ma avete le versioni quelle proprio...
6: Abbiamo le versioni normali invece che collaborazioni.
4: Chiedili se c'ha quelle, le ganche a ciabatta con le palle sotto.
3: Cioè, mio cugino mi ha chiesto se c'ha le ganche a ciabatte con le palle.
6: No, senza palle.
3: No. Si è messa a ridere e poi
4: c'è sotto la suola le palline. Che cazzo?
3: Che cazzo rido?
4: Le palline sotto.
3: Che cazzo sta ridendo? Coglione!
4: Ma
3: coglione!
4: Ma pensate,
3: sto scemo di merda.
4: Fave di merda!
3: Che cazzo ridio?
0: Tamarri.
6: Ma ti dici buon pomeriggio.
4: Senti, sei negozio di scarpe, eh?
6: Sì.
4: Ciao grande. Senti, un'informazione. Io ho bisogno, che sto cercando le scarpe, le Bad Bunny.
6: Che? Non ce l'abbiamo, mi spiace.
4: Senti, dov'è che le posso trovare?
6: Yeah. Non te lo so dire. Ti conviene fare una ricerca su Google.
4: Google? Non è che posso passare la giornata a cercare le cose. Chiamo direttamente i negozi. Ma che cazzo ridi, coglione? Ma pensate a ridere, sto scemo.
6: Già, 105. Già, tutto 105.
4: Yeah. Adesso si sa.
6: 104.
4: Passami una ragazza, digli che siamo noi, che la saccagno.
6: Aspetta, va, dai, che te la
4: coglione,
6: faccio.
4: passami.
6: Ma lo saluti Vincenzo.
3: Muoviti!
4: Passami la bastarda, dai.
6: Prova a passare.
4: Dai,
6: va,
4: vai.
3: È Lucrezia Tana.
6: Tieni, va.
2: Pronto? Ti dici?
4: Ciao Lucrezia, t'a posto?
2: Ma chi parla?
4: Sono Giovannino, senti, sto chiamando perché sto cercando le scarpe, le Bad Bunny. E mi ha detto il tuo amico, ti passo Lucrezia, com'è che ha detto?
3: Lucrezia Tana.
4: Lucrezia Tana. Tu sei Lucrezia Tana, non lo
3: Lucrezia
4: so.
3: Lucrezia di nome, Tana,
2: no,
3: di fama.
4: Ah, Tana di fama, ah, ok. Senti, ma le scarpe e le Bad Bunny ce l'hai in negozio?
2: No.
4: Non ce l'hai proprio?
2: Non
4: qualcosa
2: ce l'ho,
4: qualcosa
2: non ce
4: che
2: l'ho.
4: Gli assomiglia da sgamo, perché poi io faccio i refeller e le rivendo poi su internet, capito? Che faccio i soldi proprio. Yeah, tutta
2: bravo, tampone. Fai bene, beato te, me lo dici anche, complimenti.
4: E beh, mica, che devo fare, non ho capito? Perché se a te non arrivano, non le compri per i cazzi tuoi e le rivendi. Che cazzo stai a dire, cogliona? Ma pensa a te.
2: Coglione tu, scusa, eh.
4: Ma pensate,
2: comunque,
4: ma
2: se vuoi vedere che cosa
4: sì,
2: c'è.
4: Sì, ma intanto stai calma, non è che stai calmissimo, non mi devi affrontare, scema.
0: Tamarri.
7: Buonasera, sono Anna.
3: Com'è che ti chiami, Crocca? Come le pezzate? Crocca, hai detto? Pronto? Minchia, ma guarda quanto è buffolento sto.
4: La gente ha paura, Il giorno d'oggi ha paura.
0: Tamarri.
8: Corrado Cappello.
3: Corrado Cappella? Pronto?
8: Pronto, buongiorno, mi dica.
3: Sì, Sasso Massimi di Quarto, ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
8: Scusi?
3: Va bene, non so cosa hai fatto, ma ti scuso. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
8: Non penso nulla.
3: Perché c'è il volume del circo dietro, c'è gli leoni che stanno saltando nel fuoco. Pronto?
4: Mamma mia.
3: C'è Leoni che sta saltando.
0: Tamarri.
9: Miki, buonasera.
4: Ciao Miki.
9: Pronto?
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho chiamato per un'informazione per le scarpe. Tu sei negozio di scarpe, giusto? Ho detto faccio prima a chiamare il telefono che andare su internet. Almeno io sono uno che basta con sto internet, voglio parlare con le persone, no? Andare in negozio.
9: Sì, mi dica.
4: Ecco, io stavo cercando delle scarpe da, diciamo, un po' da ballo. C'hai qualcosa?
9: Sì.
4: Perché mia nipote ha intrapreso da poco questo.
9: Sì, abbiamo la scarpa classica con il fondo cuoio.
4: Perfetto,
9: sotto,
4: perfetto, perfetto.
9: Che sono quelle che scivolano un po' di più.
4: Sì.
9: Francesina stringata.
4: Sì, da ragazza,
9: nero,
4: però.
9: Il marrone, la classica scarpa stringata con sotto il cuoio.
4: Ma è da ragazza, no?
9: Ah, no, no, a lei serve da donna?
4: Sì, da donna c'è.
9: No, da donna però, la francesina stringata no. Cioè, ce l'abbiamo, ma adesso abbiamo la linea con il fondo gomma, che quindi non scivola.
4: Ma che può andare bene anche col fondo gomma, non c'è problema. L'importante è che sia una scarpa dove lei ci può ballare.
9: Non è, non sono quelle specifiche, però,
4: Ah, invece quella da uomo è specifica. Allora, facciamo così, preferisco prendergli quelle da uomo. Tanto sono uguali, l'importante è che balla, a me non è che interessa.
9: Ma dipende dal numero, però.
4: Aspetti,
9: anche,
4: aspetti che chiedo a mio cugino un attimo, che gli chiedo il numero della nipote. Senti, Massimino! La nipote, Graziella, che numero ha di piede?
10: 26.
4: 26.
9: 26?
4: Sì, c'ha 16 anni, altissima proprio, sarà alta 1,80. Però c'ha il piede.
9: Ma sarà 36, non 26. 26 è da bambino.
4: Aspetti che chiedo. Dice il signore che 26 è impossibile, forse 36.
10: No, ma lei ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi.
4: Ah, niente, ha detto mio cugino, ha sentito, no, che ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi, quindi c'ha il piede piccolo.
9: No, e allora come numeri né, quei numeri non ce l'abbiamo proprio.
4: Ah, non si può magari
9: noi
4: mettere.
9: Noi non abbiamo numeri così piccoli, il numero più piccolo da ragazza è il 36-37.
4: 36, però se noi gli mettiamo dentro uno spessore, che lei c'ha il 26. Ma tutti quei.
9: Ma sono 10 numeri di differenza,
10: Che se vendono le dita di legno.
4: Le dita di legno le vendete da mettere dentro nel piede, nella scarpa, cioè quella protesi. Pronto? Stupido. Guarda che questo è stupido. È stupido, è stupido, è stupido. Io pensavo che mi sparassi invece il 46 di piede.
10: No, faceva ancora più ridere.
4: 26, alta 1,80. Giocare va giù così, va.
10: 26 di piede, cazzo.
4: Madonna mia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera.
2: Aspetta la fine della sigla, no?
1: Scusa Pino J, rimettila da capo. Eccoci amici.
2: Ma allora sei un coglione.
1: Scusate amici, ma ho perso le cuffie e non riesco a capire quando è finita la sigla. Che poi è strano, non perdo mai niente. Ciao Nanda, che bella che sei sempre. Mio fratello Daniele Battaglia, come sta?
3: Tuo fratello un cazzo, ti odia quanto ti odio io.
4: Ha ragione, merda!
1: Pensate amici che in tempi non sospetti fui chiamato proprio da Dodi Battaglia per fare un featuring coi Pooh. Peccato non aver potuto. In quel periodo ero in tour col tuo Mamasita negli States. Nanda, vai con le coordinate per mettere gli ascoltatori in contatto con Mintasa.
3: Cazzo sei? Un pilota d'aerei? Dai, mandate un messaggio WhatsApp, almeno non piange. Tanto il numero lo conoscete, no?
1: Pino J, che facciamo? Mettiamo un disco?
2: No, andiamo a casa che sono già stanco.
1: Che pezzone. Sono contento di averlo proposto, amici. Questa hit è anche la canzone che apre sempre i tuoi Mamasita Tour. Pensate che il beat lo ha creato con le sue mani proprio per me? Mio fratello Cleme, Clementino. Ma non perdiamo tempo perché è il momento dell'intervista del giorno. E posso dirvi, secondo me questa è l'intervista del secolo.
3: Ma va che non c'è nessuno oggi.
1: Oggi a 105 Mintasa è venuta a trovarci una delle due mani del vostro Max Furfante. Ciao Mano, innanzitutto benvenuta a Mintasa. La prima doverosa domanda che ti voglio fare è questa. Cosa si prova ad essere attaccata al braccio che a sua volta è attaccato ad un corpo così bello e scolpito? Immagino, a volte vorrei essere te. Senti Mano, tu sei sempre a stretto contatto con Max Furfante, ma sono sicuro che i momenti più belli li passi al mattino, quando appena sveglia, scivoli tra le sue gambe tornite e inizi a grattare quei due bei testicoli proliferi, eh? Sì, certo, anche quando insieme a tua sorella lo lavi, chissà che emozioni provate. Quanto tempo vorrei dedicare a questa intervista, amici? Anche perché non è da tutti riuscire a portare a casa un'intervista di questo calibro. Cara Mano, io ti ringrazio di essere stata ospite a Mintasa. Ti posso chiedere l'autografo? Siamo alla fine della puntata odierna, cari intasati. Saluto Nanda.
2: È andata a chiamare l'ambulanza?
1: E Super Pino J.
2: Ti faccio arrestare, merda!
1: Vi lascio come sempre col detto del giorno. The Flintstone, per me, numero uno.
5: C'è 105 Mintasa.
0: Radio 105.
5: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: 105.
6: La bastardata del giorno.
8: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
9: Eh?
3: Ha licenziato?
9: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
10: Pronto?
9: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
9: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
9: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
9: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
9: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
9: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
9: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
8: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
8: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
9: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
9: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
9: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
9: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
9: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
9: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
9: Ma faccio io? Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
9: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
9: E mazzoli! A giorni, 3 giorni che sta dentro licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
9: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa. Sono fatto. Aspetta lì.
4: Licenziato!
9: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
6: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
10: Amore, io esco!
4: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose.
10: Sì, lava i piatti.
11: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
14: Sì.
11: Sì.
14: Sì.
11: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
14: No, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
11: Che cazzo?
14: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
14: Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
14: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah,
11: sì. Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Ah, sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andata male.
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
11: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Non posso!
1: Cosa stai facendo, Pino?
0: Aspetta!
1: Dove c'è la sega?
0: Sto cercando di leccarmi il buco nel c***o, ma non ci arrivo!
1: Devi lanciarti sulla scrivania e spezzarti la schiena!
0: Ah, ecco, aspetta un attimo! 3, 2, 1! Porca Eccomi! Anche oggi il vostro Pino Master Flash vi regalerà delle regole di vita che vi aiuteranno a migliorarla. Tecnico, sei pronto?
1: Aspetta che mi stacco il cazzo!
0: Perché?
1: La devo mettere in frigo, aspetta!
0: E allora partiamo! Anche tu, quando eri pischello, durante la festa di compleanno a casa di un tuo amico, ti sei masturbato nella camera da letto di sua sorella, annusando il suo reggiseno, ma poi hai scoperto che era della nonna calabrese. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, componente dello Zoo di 105, nel 2010 hai deciso di accompagnare un tuo collega in una concessionaria Audi perché doveva comprare l'accendisigari che aveva perso. E annoiato dalla vita, hai deciso di comprarti un R8 V10 da 200.000 euro, indebitandoti per il resto della tua vita e la stai ancora pagando, coglione! Chi sarà mai questo scemo dello zoo? Se l'hai scoperto, scrivilo sulla nostra pagina, lo Zoo di 105. Comunque sì, sei dei nostri. Se anche tu te ne sbatti delle regole, fai sempre il cazzo che ti pare, come pisciare sempre nel bagno dei disabili, ma una volta, dopo aver pisciato anche sui muri dei bagni, aprendo la porta ti sei ritrovato 20 persone sulle sedie a rotelle che ti hanno ammazzato di botte. Bravi, non tu, loro sono dei nostri. Benvenuti. Se anche tu, quando eri bambino negli anni 80, guardando la pubblicità del telefono azzurro, preso dalla minchiaggine, decidi di fare uno scherzo chiamandoli e denunciando i tuoi genitori, solo che dopo 2 ore sono arrivati durante la notte e hanno ingabbiato tuo padre e tua madre, convinti che stessero abusando di te. Ma sei proprio un coglione! Benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu, a casa dei tuoi suoceri durante la notte per fare dei giochi erotici con la tua donna, decidi di pucciare il cazzo dentro il barattolo di c***a e il mattino dopo colazione senti la madre lamentarsi al telefono con quelli della ORF perché ha trovato peli di cazzo nel barattolo. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Amici, è inutile che ve lo dica, ma è giusto che lo sappiate. Sono il DJ di tendenza più amato del mondo. Volete una prova? Ecco, ora chiamerò dei numeri a caso e vedrete che tutti mi riconosceranno e mi chiederanno un autografo. Pronti? Via!
2: Pronto?
0: Ciao fratello! Sono DJ Pino Master Flash! Secondo te chi è il DJ più di tendenza del mondo?
2: È più faccia di merda che sei tu che ci può essere!
0: Dimmi la verità! Sei un mio fan così grosso che mi faresti scopare quella zoccola di tua moglie, vero?
2: No, tu sei un figlio di puttana!
0: Avete visto? Sono il DJ più amato del mondo! Ciao fratelli, alla prossima!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dava dai, subito, dammi lo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di p***.

0: Lo Zodi 105.
1: Eccomi ragazzi, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, poi mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni @105.net. Tranquilli, lui paga.
2: La signora Pistone. Vai, zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Buongiorno per il milanese.
3: Che?
4: Sono una MILF.
3: Chi veneta. Sei, scusa. Veneta.
4: Di mezza età.
3: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signore.
4: Col tuo cazzo piantato nel buco fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
3: Vai a quel paese, vai.
2: Vai, zoccola. Zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Sono una MILF.
3: Chi parla?
4: Sono una MILF veneta.
3: Ma ha sbagliato numero, sa.
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
3: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
4: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
3: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva.
5: Pronto?
4: Sono una MILF di mezza età.
5: Cosa?
4: Sbaglio?
5: Cosa vuole?
4: C'è una troia infogliata di cavos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
2: Vai, zoccola. Zoccola.
5: Pronto?
4: Col tuo cavos piantato nel buco fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
5: Cosa vuoi?
4: Spero tu mi possa contattare il più presto.
5: Eh?
4: Ho voluto essere diretta.
5: Lei ha sbagliato numero.
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
5: sì,
4: ma solo...
5: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
4: Cioè, un gran puttanone.
5: C'è telefono al contadino? Eh?
4: Se no...
5: C'ha un toro per lei. Va bene?
4: Che vuole la sbrova nel buco del culo.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire.
1: Pronto?
0: Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma va a
0: Facebook.
1: fangula, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca. Sì,
1: Chi è?
0: non voglio essere volgare, ma solo
1: Vaffanculo, a
0: esprimere.
1: te con la porca di tua madre. Questo è
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105, questo è Wenderland. Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
2: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di
12: sì.
8: Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì.
12: Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
13: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
12: Sì, che devo fare? Stavo
13: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
12: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè,
12: c'è il sangue.
8: Sì,
12: allora, signora.
8: Bene. Questo.
12: Mi ascolti,
8: sì.
12: Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia. Come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo.
13: Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue alle feci!
8: Scusi, Lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
13: Un attimo,
12: mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai?
12: Sì.
13: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che
12: ha
13: c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
13: inghia, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Orcacciami se.
12: Porca ma...
13: Che sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
8: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
8: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
8: Va bene.
4: Lo sport.
8: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
4: per
8: cosa
4: chi non
8: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa? Porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata di
4: secondo cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
4: Uno.
8: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Bagalov, porco.
8: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
8: sì,
4: sono
8: ecco.
4: Quello della cacca,
8: sì.
4: Dell'esame delle feci.
8: Sì.
4: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
8: Senti
13: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
12: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
13: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
11: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
8: Bene,
13: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
8: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek.
8: Sì.
5: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Radio Ergenera.
7: Oh, oh. Ciao a tutti e bentornati sulla radio che fa bagnare tutte le nostre ascoltatrici. Oggi voglio parlare di frutta e verdura. Voi donne, all'ascolto vi siete mai fatte scopare da una banana o da un cetriolo? Ma prima ascoltiamo questa nuova hit invernale. Lei è Michela Bandiera con Cazzi Volanti.

0: Bellissima questa canzone. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo ste maiale.
1: Abbassa la testa, piccola.
2: Sì, pronto.
0: Pronto. Buongiorno. Sono Jürgen.
2: Buonasera, Chiui, prego.
0: Salve, signora. Mi scuso se la sto disturbando.
2: Sì, mi dica.
0: Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
2: Cosa?
0: Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo? Ci dica pure. Tu mangi i cazzi?
2: Ma che cosa vuoi? Ti te l'ha dato il mio numero.
0: Questa è Radio Air General.
2: Radio?
0: È Radio Air General. Mi dica.
2: Che nazione sei?
0: Vorrei una sua opinione.
2: Che opinione vuoi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
2: Io non ti dico nulla.
0: Lei si è mai scopata una banana?
2: Devi che non ho avuto la banana io c'è giovane, prima avanti.
0: O un cetriolo. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Pronto.
0: Salve signora. Lei si è mai scopata?
3: Mamma ta.
0: Pronto. C'è per caso quella zoccola di sua moglie?
4: Ma scusa, ma tu eri chi che mi aveva detto che mi conosci? Ti ricordi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
4: Ma tu una volta mi hai detto che mi conoscevi. Ti ricordi che mi hai detto che facevamo un militare a Sema?
0: Pronto?
4: Eh? Non ti ricordi?
0: Tu mangi i cazzi?
4: No, mi ricordo che ha portato che la puttana a te mamma e che da questa sorte curava a tutti i militari. Scusami che mi ricordo che la siedi.
0: Mi dica.
4: E cosa vuoi tu su?
0: Vorrei una sua opinione.
3: Signora.
0: Bene, questa era la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo un altro ascoltatore.
5: Sì, pronto.
0: Salve signora.
5: Ciao.
0: Gli orchi calabresi. Sentiamo un altro ascoltatore.
5: Sì, pronto.
0: Salve signora.
5: Ciao.

0: semplice domanda. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
1: Vaffanculo. Ti e che puttana che ti ha cagato a volta che ti segnò al mondo, hai capito? Schifoso, maledetto.
0: Mi dica.
1: Cosa ti auguro a te?
0: Io non mi offendo mica. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
1: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi scuso se la sto disturbando. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
1: La banana di tua mamma e di tua sorella, quella puttana.
0: Mamma mia, ma i miei ascoltatori sono veramente bravi e gentili. Anche per oggi abbiamo capito che agli italiani piace mangiare le banane con la seconda bocca. Ora vi saluto e vado a farmi una bella orgia. Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Amore, andiamo all'Ikea. Guarda, preferisco un ictus. Lo sa che ci servono i

però. Intanto io sai cosa faccio? Mi pugnalo con la matitina, perché mi sono rotto il cazzo di stare ancora qui dentro l'IKEA. Se ci pensi bene, il metro che c'è in giro per l'IKEA adesso va.

0: Radio Ergenera. Oh,
1: oh. Ed eccoci tornati in diretta con Pisellotto, il programma che fa il botto. Io sono il vostro fedelissimo attore porno di quartiere, Jürgen. Ho girato nella mia carriera cinematografica più di 600 film e tutti finivano così. Ma oggi, prima di sentire i nostri ascoltatori, riascoltiamo Culi e

0: solo su Radio Air General.
1: Che inculata.
2: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite il gatto a nove code o la fucking machine? Pronto?
3: Pronto?
2: Salve signora, come sta? Tutto bene?
3: Chi è che parla?
2: Sono Jürgen.
3: Come?
2: Sono Jürgen, quello che incula le bandiere. Sono Jürgen.
3: Sì, grazie, ciao, ciao.
2: Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
3: Vai a rompere il culo in un'altra persona, eh?
2: Preferisce il... Ok, allora segno che gli piace il gattone nel culone.
3: Ciao.
2: Ciao, grazie. Cazzo, mi sono dimenticato di chiedergli una cosa. Richiamiamola.
4: Radio.
0: Oh.
4: Air Generale.
0: Oh.
3: Pronto?
2: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
3: E la uso in culo a te, va bene? Non disturbate le persone, per cortesia.
2: Grazie.
3: Siete maleducati.
2: Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo subito un altro ascoltatore. Pronto?
5: Brandi.
2: Preferisce il gatto dietro o la fucking machine davanti? Cosa preferisce lei?
5: Mamma butti il G che giù.
2: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Grazie, ciao. Ok.
6: Pronto?
2: Pronto.
6: Buongiorno signora, mi dica.
2: Salve signora, come sta? Tutto bene?
6: Chi è che parla?
2: Sono Jürgen.
6: Chi?
2: Sono Jürgen.
6: Non si capisce niente. Chi è che parla?
2: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non ho sbagliato, rincoglionito di merda.
7: Pronto?
2: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
7: Senti, io non so chi è e arrivederci.
2: Signora.
6: Chi è?
2: Tu mangi i cazzi?
6: Eh?
2: Tu mangi i cazzi? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
6: Figa.
2: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Mi dica.
6: Ricchione.
2: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
6: La puttana da me.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
6: Ciao, vi dai morte tra morte e vivo. Ciao.
2: Ciao. Sebbene abbiamo capito che agli italiani la fucking machine non piace, io vi saluto e vi ricordo di comprare il mio nuovo film in edicola dal titolo La portinaia mangia palle. Vi dico già che questo film non finirà con ma finirà con
1: che smorta Helga.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con molto ritardo, dicono le ricerche. E chi lo ha deciso? Intanto come si sa che... sentiamo se si ha quella polverina per risolvere il problema. Un pezzo... Sentiamo se si ha tutt'altro che banali. Per esempio, vediamo.
3: Siamo nella foresta della Malesia. Qui vive la tigre. Un felino che in media pesa 300 kg. È ferocissimo. E mangia decine di chili di carne al giorno. La tigre non ha pietà per niente e nessuno. E quindi, una domanda sorge spontanea. Per quale cazzo di motivo ho accettato di venire qui da solo? Mi sto cagando sotto. Vedete questa? È una Jeep. E questo un mazzo di chiavi. Avete sentito? Questo era il temibile ruggito della tigre. Avete sentito? No, non era la tigre. Ho avuto un prolasso intestinale dalla paura. E ora mi cavo dai coglioni immediatamente. Che sintesi, qualche sto documentario di merda.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Canal Jimmy Entertainment presenta. Sceni Lerci 2.
6: Pronto, sono Leon Sceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
7: Che succede, Osceno?
6: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
7: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
6: Monitorando le mie telefonate.
7: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
6: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
5: Sceni Lerci 2.
6: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
7: Rottermaio.
8: Però se c'è un paraurti di una panda.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Maier.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Marien.
6: Rottermaien.
7: Rottermaier.
6: Oh, Rottermaien.
7: Maier.
6: Maier sei tu, è quella puttana de so.
7: Del signor Rottermaier.
6: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
5: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
6: Ma se sono così rasabondo...
7: Rasabondo?
6: Se sono così rasabondo...
7: Vagabondo.
9: Nauseabondo!
7: Nauseabondo e ripugnante.
6: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
9: non
6: tutti...
9: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
7: Che hai promesso sposo? Allora...
6: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio?
7: Nauseabondo.
6: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
9: nauseabondo?
6: Voglio... Dove è scritto?
7: Nauseabondo.
6: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
5: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
6: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
7: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
6: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
7: Di un reality show pornografico?
6: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore e regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
5: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
10: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Meteoropatici.
10: Psicopatia. Psicoparia.
7: Psicoterapeutici.
10: Psicoterapeutici.
11: No, petici. Terapeutici.
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: No, ce l'avevi fatto.
7: Terapeutici.
10: Terapeutici.
7: Terapeu. Terapeutici.
10: Terapeutici.
11: Eh sì, della
10: terapeutici.
7: Oh.
11: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Bravo!
10: Volete conquistare Troia?
11: Sì!
10: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
12: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
10: No!
12: Attento Dagliace, attento Dagliace! Aiace Telamonio!
10: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
12: È l'Aiazzone!
10: Aiace
12: è quello grosso, Aiazzone!
10: Ah, pagliaccio!
11: Provare per credere!
12: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
10: Oh, no! No! No! No!
12: No! No! No!
10: No! No! No!
12: No! No! No!
10: No!
13: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
10: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
10: Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere dopo che
11: caparbietà.
7: Di sfruttare la mia caparbietà.
10: Di sfruttare la mia caparbietà.
11: Caparbietà.
10: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
11: No, scusa, sono parole normali.
10: Allora.
5: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
14: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
15: Ce l'ha fatto? Ce l'ha fatto?
14: Ho sbagliato?
15: No, no, giusto, è giusto.
14: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
15: No!
10: Sì!
16: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
17: È tutto fatto.
16: This is the zoo. This is the zoo.
17: Peterlizia.
10: Vai, dai!
5: Scorrettezze.
18: Scorrettezze.
5: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
19: Ehi, pa, ma a scuola mi dicono che la mamma è una donna di facili costumi, pa, ma cos'è che significa?
20: Che tua madre è una troia.
19: Che mi avete chiamato?
20: Tornatene in cucina, puttana.
19: Comandi. Ma pa, ma io non ci credo che la mamma è, insomma, cioè, diciamo, cioè, mi hai capito, no?
20: Allora facciamo così, se tua madre è una troia, adesso ti cade un meteorite sulla testa di cazzo che ti ritrovi.
19: Che culo, pa, ha preso il nonno!
20: Ma porca puttana, non aveva fatto testamento quel coglione! Tu dovevi morire, stronzo!
5: Non c'è niente da fare. Scorrettezze come la candida. Torna sempre anche se non vuoi.
20: Briscola!
19: Ehi, pa, ma briscola mi batti sempre, cazzo! Ma io mi annoio!
20: E ci crede, perché sei ritardatario di testa! Eppure sei nato prima del previsto!
19: Dai, pa, facciamo qualcos'altro, dai, pa!
20: Facciamo le cotolette, eh?
19: Pa, ma io non ho fame, cazzo. Sono le 4.
20: Ma facciamole nel senso di scopare. Non te l'hanno insegnata a scuola?
19: No, pa, ancora no.
18: Scorrettezze. La fiction che una volta ha fatto bestemmiare un parroco muto.
21: Uè, voi due, che state facendo?
20: Che cazzo vuoi, stronza?
21: Non trovo la carne per fare le cotolette.
19: Ma cazzo, ma non lo vedi che ce le stiamo facendo?
21: Ma che schifo che fate, disgraziati, fatendi, figli del demonio.
20: E quando hai storie, devi fare le cotolette?
21: Sì.
20: E te le abbiamo già imburrate.
18: Scorrettezze.
22: Scorrettezze.
18: La fiction che riunisce tutta la famiglia.
21: A tavola.
20: Buone ste cotolette, pensavo peggio.
21: Purtroppo non ho potuto sfumarle perché il vino bianco era finito.
20: E quando sei stronzo me lo dicevi che ci pisciavo dentro. Ci pisciavo dentro.
18: Pare che Scorrettezze sia molto gradita al pubblico anziano. Quello che non capisce un cazzo, insomma.
21: Uè, stronzoni, ma avete visto il nonno?
20: Hai visto sotto la pietra grande in giardino?
21: Oddio, ma perché il nonno è stato schiacciato da una pietra?
20: Perché stava tagliando le piante in giardino e c'aveva la forbice in mano e ha perso. Al gioco forbice carta meteorite.
21: Oh, madonna.
20: E ridi, puttana, era una battuta.
23: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
24: Lo Zoo di 105.
23: Attacchiamo, va.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Canzoni orribili. Quasi peggio di Bad Bunny al Super Bowl.
2: È inutile che voi andate avanti. Lui è il numero uno del mondo adesso. Viva Bad Bunny! Bad Bunny te quiero!
0: Stefanina, sappiamo che tu hai dei gusti di merda e ti piace la roba latina. Ti sei sposata un peruviano strongolotto e Andy Cappello.
3: Beh, in effetti sì, è un po' peruviano, eh. È un pochino peruvianino.
0: Dicevamo, attori pietosi, testi imbarazzanti, è questo che rende Terra Amara un successo planetario, perché più fanno schifo le cose e più piacciono. Basta guardare la merda che passiamo noi in radio.
4: Severo ma giusto, bro.
0: Grazie Jake, detto da te è un vero onore. Nel frattempo le cose vanno sempre peggio per Zuleia e il Mats, la prima internata in un istituto per moncappoloidi dal perfido fratello Vagigi, in modo da sottrarle la fortuna appena ereditata. Il secondo in carcere, con l'accusa di essere il misterioso accoltellatore seriale che sta facendo fuori tutti i protagonisti della serie. Ora che ho incrementato la tensione e creato un po' di suspense, alleggerisco con una bella sequenza di bestemmie sussurrate dalla Puccioni. Ecco, ora possiamo riprendere la tensione. Scusate, ma nelle telenovelas funziona così. Separati, traditi, prigionieri, e soli e tristi come stronzi cacati di sbieco sull'asfalto di Ferragosto da cani randagi e macilenti, i due ex innamorati stanno per riallacciare infine i rapporti, grazie a un'invenzione da poco approdata nella Turchia degli anni 70. Il telefono.
5: Inmez, ti è concessa una telefonata di 5 minuti. Poi torni in cella a farti incurare come da regolamento.
6: Com'è ingiusta la vita che vive. Imprigionata per un delitto che non ho commesso e abbandonata dall'unica fica che il mio pene abbia mai cazzato. Chi chiamare? Chi chiamare? Chi chiamare?

Ancora non sono stati inventati. E allora, presso chi cerco riconforto? Ma la risposta è ovvia. La mia zia, amore mio, l'unica donna davvero scema che abbia mai amato. Mi è giunta notizia che quel poco di turco di suo fratello Gigi l'ha fatto internare in un istituto per cervelli sgonfi. Ed è lì che io la cercherò.

0: pronti a mangiarti. L'istituto strongolone resta in attesa che qualche persona mentalmente lesa rispondere alla chiamata. Vai a fare in culo e buona giornata.
1: Pronto, Zulei, amore mio originale, ci sei? Ma senti?
2: Mio, questo boomerang parla!
1: No, Zuleia, non è un boomerang, è un telefono, stai parlando al telefono.
2: Molto piacere, signor telefono, il mio nome è Zuleia.
1: Zuleia, amore mio, ma che dici? Non mi riconosci? Sono il mazzo, attaccato a sto cazzo.
2: Mi dispiace, signor telefono, ma qui al mongocomio pigliole per non so cosa. Ci ho vomiti di memoria. Ora lo devo salutarla, che devono farmi l'elettrosciocco. Bye bye.
1: No, Zuleia, non attaccare, non attaccare. Attaccate.
3: Ti ha messo giù, l'hai preso in culo.
1: Dannazione, al mongocomio ne stanno bruciando quei tre neuroni che erano rimasti, di cui due danneggiati e uno zoppo. Devo trovare un modo di tirarla fuori da lì prima che sia troppo tardi. Ma come? Chi chiamerai? C'è solo una persona là fuori che posso chiamare. Mushen, la donna che non ha mosso un grido per aiutarmi quando mi hanno arrestato. E che grido? Grido mignole, grido pollice e grido indice. Ma posso fidarmi di lei, eh? Posso fidarmi? Posso o non posso?

0: Va Gigi, come sei io più libero?
1: Moscià, come sei non m***ola, hai capito la negazione per l'affermazione? Guarda un po' che sono al telefono, vuoi rispondere?
0: No, sarà sicuramente qualche scocciatore che vuole essere scarcerato.
1: Vedi bella questa, non mica capito.
0: No, manco io.
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
1: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa ricamare all'uncinetto usando il grilletto di vostra moglie. Benvenuti a un nuovo appuntamento col Disco Retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Registo ed è dedicata alla sua ex fidanzata, Cinematografiga. Cara Cinematografiga, ti scrivo questa lettera dal set del nuovo film di Tim Burton, Edward Ano di Forbice. La triste storia di un ragazzo nato con due forbici infilate nel culo. Che diventa un parrucchiere e alla fine in città hanno tutti i capelli che puzzano di merda. Ed è proprio in questo dolce momento che capisco quanto senta la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero sul set di un altro film di Tim Burton, Willy Wonka e la ficca di cioccolato. La storia di una ragazza con la bagiana di cacao purissimo che diventa una battona e alla fine in città hanno tutti la cappella che profuma. Hanno tutti la cappella che profuma di Mon Cherie. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di ghigliottinarti il grilletto usando il ciak dell'aiuto regista. Ah, e fu in quel preciso istante che capii che eri la fica in 3D che avevo sempre sognato. Quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando eravamo sul set de Il curioso cazzo di Benjamin Button, un bambino che nasce con un cazzo di un vecchio e la prostata in fiamme, e mentre lui invecchia il cazzo ringiovanisce, fino a diventare quello di un neonato. O quando lavorammo a Se mi lasci mi trombo il cammello, la storia di un beduino nel deserto che viene lasciato dalla moglie e si fa fare una spagnola con le gobbe del cammello. Ah, davvero dolci ricordi, ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Stavo correndo con i miei amici, giocavamo a pallone, eravamo felici. A un tratto mi sento un tantino curioso e mi accorgo di avere

Quanto amore, quanto sentimento! Siamo anche oggi giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail ai quali potete inviare le vostre calde lettere d'amore. È un'ora che aspetto davanti al lampione, e intanto che attendo mi faccio un raspone. Fatti mandare dal papone a prenderlo in c***o. Devo darti qualche cosa che ti spaccherà in due. Ti ho visto fare una spagnola

0: Anima Geek FM.
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
4: Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Il diario di Leon Jones.
7: Il diario di Leon Jones.
8: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
9: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
10: Marca m***a.
11: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
12: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
11: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
13: No, Achille di Trani, ma Achille, chi è? Un amico tuo?
11: Achille di Trani.
13: No, Akira Iritani.
14: Vai!
11: Per distruggere Achille di Trani.
13: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
11: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
13: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
14: Fallo.
11: Per distruggere Achille e Ritano.
13: No.
11: Per distruggere Achille e Ritano.
13: Iritani.
11: Per distruggere Achille e Ritani.
13: Oh.
11: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
13: E quale?
11: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
13: No, Windows.
11: Windows
13: Media Player.
11: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
13: Windows Media Player.
11: Windows Media Player. Windows.
13: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
11: Ma vaffanculo, vatti.
6: Il codice di Lemia.
11: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
14: Sei un po' pepe.
11: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
14: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
11: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
15: Agente riconosciuto.
11: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
13: Vai,
16: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
13: Lianant.
11: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
13: Sì.
11: Allora, il super agente segreto di Passeramorita, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passeramorita, del Riargante.
13: Sì, ma devi fare l'interno.